0: reti, cioè per la regola è quella, poi per avere un progetto che funzioni
1: ci deve essere condivisione,
0: ci insegna che quantomeno ci deve essere convinzione comune, cioè andare a prendere un allenatore, un giocatore che non gli piace o che non vuole, e non sto dicendo che l'ha fatto la Juventus, però rischi che la cosa non funzioni, possa non funzionare, perché poi è vero che l'allenatore deve allenare quelli che gli prende la società, però è negli interessi della società dargli quelli che poi lui riesca a valorizzare per il tipo di calcio che ha in mente, per il tipo di giocatori che ha in mente, per tutta una serie di fattori. Quindi la regola aurea è che vadano di d'amore d'accordo, che prendano, che puntino su un profilo e siano convinti di andare in quel profilo. La Juve non sempre l'ha fatto, cioè nel senso, su tanti nomi, Spalletti è un centravanti fisico, alla fine è arrivato Voltemade, però vediamo se è quello giusto, può essere a centrocampo, non è sicuramente, poi Sar sarà bravissimo, ma sicuramente non è il giocatore che voleva come leadership, come carisma che voleva Spalletti. Beh, ci sono una serie di casi in cui un pochino è venuta meno quell'idea di fare le cose sulla stessa frequenza, ecco, che non toglie che magari poi le cose possono andare bene, perché l'allenatore si trova a guidare un giocatore che magari non voleva, non conosceva, e scopre di poterlo valorizzare meglio di uno che invece magari voleva.
1: Invece ti faccio un'altra domanda. Allora, anzitutto volevo portarti sulla vicenda McTominay. Stavo leggendo appunto anche le indiscrezioni che arrivavano dal Mattino di Napoli, del fatto che comunque dopo l'intervento ci si siederà per parlare, rinnovare, addirittura prende 4, veramente un stipendio bassissimo per quella che è la qualità del giocatore, quindi immagino che sicuramente va risistemato e ricalibrato il suo ingaggio. Ma ti chiedo, è un rinnovo, adesso non ricordo quanti anni di contratto ha McTominay, volto anche ad avere una eventuale diciamo potere contrattuale qualora si fosse costretti a doverlo cedere, ma ovviamente non sto dicendo niente, cioè il giocatore adesso farà l'intervento in giornata, recupererà, tra un mese avrà l'abilitazione a poter giocare al campionato di Serie A, però sai, quell'1% che magari il problema diventa un problema che in Italia un po' ti bloccano, e tu là poi sei costretto eventualmente a cedere il giocatore, quindi è una cosa che tutela il Napoli da questo punto di vista, o il Napoli vuole dare anche al giocatore il massimo appoggio e dire guarda, non solo tornerai, ma deve essere il nostro obiettivo e non fare la fine di Kvaratskhelia?
0: Allora, McTominay ad oggi ha un contratto fino al 2028, a cifre un po' basse rispetto abbastanza a quello che poi è il valore che ha dimostrato nel campionato italiano, cifre in realtà in linea con quello che era il valore quando è arrivato, perché McTominay è arrivato da giocatore titolare, in realtà è sempre stato titolare nel Manchester United, però in Premier League non era uno che ti spaccava le partite, oggettivamente era un gregario fondamentalmente del Manchester United, seppur sempre titolare comunque. È il rinnovo di cui discuteranno, che se quando arriverà avrà ovviamente anche quella funzione, cioè sempre di nuovo anche la funzione di tutelarsi da eventuali problematiche, da eventuali cessioni, da eventuali voci di mercato, da qualsiasi cosa, sempre a tutelare entrambe le parti. Avrà, se quando arriverà, soprattutto la funzione, diciamo, secondo me, di riconoscere a McTominay il suo attuale valore, perché poi se ovviamente non abbiamo competenze specifiche, però per come ci è stato detto, raccontato, per quello che ci è stato detto e anche per i precedenti, diciamo che credo che quell'1% forse sia ancora più basso, quindi secondo me quello non sarà un problema futuro per McTominay. Okay. Le voci di mercato in futuro potrebbero magari anche esserlo, fermo restando che parliamo, ripeto, di un ottimo giocatore, quindi non lo dico sminuendone il valore, ma parliamo comunque di un calciatore di quasi 30 anni, li farà a dicembre 30 anni, che in Premier League conoscono bene e cioè sanno cosa può dare in Premier League, poi magari in Italia è un po' cresciuto, però tra me e te che hanno vissuto per una decina d'anni e quindi lo conoscono, cioè non è un, secondo me il riferimento a Kvaratskhelia è giusto nella questione non andare a scadenza, non rischiare il braccio di ferro. Poi secondo me non è un giocatore per cui tra l'anno prossimo arriva il grande club inglese che ti mette sul piatto 70-80 milioni di euro, perché è un trentenne che in Inghilterra ha fatto sempre bene, ma mai benissimo, è diventato dominante in Serie A, ma non credo che sia un giocatore su cui le big di Premier poi vanno a fare aste in
1: L'asta.
0: partite. Sì, cioè, il trend è quello, comprano a cifre molto alte ragazzi di 20 anni ormai, su un trentenne possono portare offerte a 40 milioni di euro, che, per carità, non sono nemmeno da scartare, però non parliamo di, diciamo, il nome della prima pagina del mercato inglese, nonostante sia un ottimo giocatore, non può,
1: No,
0: ripeto.
1: no, no, certo, questo non è indubbio. Facciamo un giochino, Ivan, sei pronto?
0: Sì,
1: Giochino che riguarda
0: sempre.
1: il mercato. Allora, però lo facciamo in questo senso. Ieri abbiamo dato i voti, adesso invece vediamo chi può cambiare passo. Allora, oggi c'è Genoa-Como. Il mercato quanto ha danneggiato il Genoa, quanto ha fatto diventare, ha rinforzato ancora di più il Como e quanto sbilancia questa partita?
0: Sbilancia secondo me parecchio. Il mercato ha sicuramente rinforzato il Como tanto. Perché dei punti su cui poter migliorare in molti casi l'ha fatto, ha aumentato le soluzioni in attacco, ha preso un centravanti forte come Ken, ha preso un'alternativa a Boutès molto valida alla fine, si è rinforzato in varie direzioni, ha preso un altro centrocampista italiano forte, si è rinforzato secondo me tanto il Como. Il Genoa non è che si sia indebolito, il Genoa è più o meno rimasto lì, vediamo come ha sostituito Norton Caffi, perché comunque ha perso un giocatore abbastanza importante in quel settore del campo. Hector Herrera, ci sono le due principali cessioni, no? Anche Malinowski volendo. Sono giocatori importanti, però secondo me è rimasto più o meno su quel livello, onestamente. Penso anche dei giocatori importanti, quindi Genoa per me è rimasto lì, il Como si è rinforzato molto.
1: Invece, Fiorentina-Torino, cosa dice il mercato? Anche quello dell'ultima giornata, poi credo che ci sia proprio il passaggio di Mandragora, non me lo ricordo, non so se me lo sono perso oppure è confermato, di Mandragora a Torino proprio, quindi sarà l'ex di turno. E chi è che può avvantaggiarsi di più dal mercato concluso? Perché sembra un paradosso, la Fiorentina ha fatto un super mercato, però abbiamo visto anche che l'impatto per adesso non è stato il migliore. Il Torino ha bisogno di cominciare a far punti. E si è sistemata nell'ultima giornata di mercato. Quanto sposta quest'ultima giornata di mercato per Fiorentina e Torino? Come la vedi questa partita?
0: La Fiorentina ha alzato il tasso dell'incertezza, nel senso che la Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato ha preso un attacco tutto nuovo, poi magari non titolare, però diciamo volendo la Fiorentina con Gnonto, Beto e Gonçalves ha preso un presente l'attacco praticamente. Ha cambiato tantissimo la Fiorentina. Il dubbio è proprio che abbia cambiato troppo, perché poi devi far entrare i giocatori nei meccanismi, è partita oggettivamente malissimo, è una squadra molto difficile da decifrare, secondo me. Quindi in questo caso è quasi un all-in, cioè sai, all-in puoi perdere tutto o vincere tutto, perché veramente Paratici ha sconquassato la Fiorentina da tanti punti di vista, anche con giocatori molto interessanti. Secondo me va sospeso il giudizio. Il Toro si è un po' sistemato, poi dipende, sai che c'è chi lo legge sempre con mercati da 8, però diciamo, non andando per forza in quella direzione, ha preso dei giocatori interessanti, cioè in difesa ha preso Comuzzo, ha preso un portiere nuovo, ha fatto tutto molto tardi secondo me il Torino, e questo è un problema, però diciamo che è meno ambizioso, cioè il Toro ha tenuto lì la squadra, è un'altra mezza incognita per me, perché comunque cioè, non è che viene da anni sempre migliori, viene da anni di galleggiamento, e ha preso il giocatore per rimanere in galleggiamento in una piazza che è palesemente scontenta, quindi è una bella incognita. Diciamo che il mercato al Toro ha dato un po' qualcosina in più, secondo me. Alla Fiorentina può aver dato può aver dato tantissimo in più, o aver tolto quelle poche certezze che c'erano, perché veramente
2: correre tanti anni di carriera in questo breve estratto. Mentre parlavo, insomma, penso, no, che le emozioni siano state tante.
3: Beh, io prima di tutto dico grazie, un bel, diciamo, un bel curriculum.
1: Inter Napoli. Qua il mercato parla chiaro, no? Si è rinforzato. Napoli non l'ha fatto praticamente, resta con quelle che aveva, ha perso McTominay, quindi qui insomma c'è poco da fare il giochino. L'Inter favorita sul Napoli, l'unica variante è Allegri, che comunque all'Inter gli ha sempre volentieri fatto male.
0: No, ma sul campo è una partita potenzialmente aperta, cioè nel senso è una partita che può dar da 1x2, come si diceva quando eravamo un po' più giovani. Sul mercato non, e su quello che il mercato può aver dato alle due squadre non c'è nemmeno da parlare, cioè è il mercato più coerente della Serie A, nel senso che l'Inter è quella che ha preso quello che serviva, poi bene, male, però diciamo è stato molto, cioè il mercato di quelli che gli dai 7, perché dice ha fatto quello che doveva fare e si è un po' rinforzata partendo da una base molto forte contro il mercato peggiore della Serie A, quindi se facciamo il bilancio del mercato non c'è veramente storia. Poi sul campo è tutto un altro discorso, ovviamente.
1: Roma-Atalanta, questa sì che insomma è stata, può essere in qualche modo girata anche dal mercato questa partita, ovviamente la Roma super avvantaggiata, però sai, l'Atalanta che ha preso poi Rove nel finale, che si è rinforzata, ha perso Anor, per carità, però qualche colpicino l'ha fatta anche l'Atalanta, che sì, per esempio, come la vedi?
0: Sì, no, sul mercato allora, se
1: è la prima vera prova per la Roma, alla terza giornata ovviamente.
0: È la prima prova ad alto sì, livello per la Roma, anche se la Roma per quello che ci ha fatto vedere fa impressione.
1: Certo.
0: Se la giochiamo sul mercato vince l'Atalanta per me, cioè nel senso per me l'Atalanta e il Como hanno fatto le due sessioni migliori in Serie A. La Roma parte, diciamo, partita la Roma ha fatto un ottimo mercato, manca un esterno offensivo perché l'hanno cercato molto a lungo e non l'hanno portato a casa. Il fatto che lo cercassero vuol dire che almeno secondo Gasperini serviva, però il mercato comunque ampiamente promosso, diciamo che poi la Roma partiva da una base più forte dell'Atalanta, quindi il mercato ha un po' accorciato le distanze in un contesto in cui comunque la Roma è davanti, e sarà divertente vedere Gasperini contro Sarri, non più nel derby laziale, ma in un contesto in cui Sarri ha avuto comunque i giocatori che voleva e ha fatto mercato, perché ricordiamo l'anno scorso Sarri ha vissuto una stagione senza fare mercato.
1: Questo sì, però insomma poi alla fine veramente bisogna capire un pochettino l'impatto. Poi c'è da dire invece la qualità della Roma nasce anche da quelli che già ci sono e dal lavoro di Gasperini, che adesso si comincia a vedere. Ti sto per salutare, anzi ti saluto al volo, ma voglio arrivare a Juventus-Milan. Come cambia il mercato in questa sfida? Possiamo dire che intanto lo cambia dandoci la percezione che non saranno due gare, una gara noiosa come le ultime due?
0: Ma speriamo vivamente.
1: Speriamo, perché veramente insomma, hanno toccato il fondo l'anno scorso.
0: Non ci vuole molto. Allora sì, come cambia il mercato? Il mercato del Milan è più facile da apprezzare, perché comunque ci ha portato alcuni degli acquisti più costosi, ha cambiato molto il volto della squadra, ha proposto un'idea diversa, e poi può piacere o non piacere, nel mercato del Milan ci vedi una linea chiara, cioè andiamo in quella direzione. Poi
1: funziona o non funziona, però andiamo in quella
0: direzione. Funziona o non funziona lo vediamo sul campo, però sono andati in quella direzione. Giovani, calciatori stranieri, calciatori costosi, calciatori da rilanciare. La Juve la direzione non ce l'avevo, cioè la Juve ha fatto il mercato che poteva fare, tornando alle parole di apertura di Spalletti. Ha fatto il mercato possibile che poteva fare, andando molto a zigzag, perché volevi un portiere e ne hai preso un altro, volevi un centravanti e ne hai preso un altro, volevi un centrocampista e ne hai preso un altro, avevi chiuso un difensore che l'allenatore non voleva e ne hai preso un altro, quindi è stato tutto a zigzag il mercato della Juve. Poi come il campo regna, e quindi se tu devi andare da un punto A a un punto B, a volte la strada dritta, cioè quella del Milan, è quella giusta, a volte quella zigzag è quella più rapida. Lo vediamo, lo vedremo in una partita che spero, sono d'accordo con te, sarà un po' più divertente delle ultime, perché altrimenti, cioè, dobbiamo anche tornare a vedere partite divertenti in Serie A,
1: se no, altro che Simonelli che dice saremo diventati meno attraenti, però formiamo giovani, sì, per gli altri. Non mi sembra che questo sia una nota di merito, voglio dire, che insomma dovevamo essere il campionato più bello, più attraente, la gente viene da noi, adesso non vengono da noi, ma noi siamo bravi perché tiriamo fuori i talenti che poi si comprano gli altri. Vabbè, noi speriamo
0: di tornare. L'unica cosa vera di quel discorso, secondo me, è che la Serie A è resta aperto, cioè la cosa bella della Serie A è che è un campionato che non sa chi vince,
1: sì,
0: perché sono sette anni che lo vincono le squadre diverse.
1: Però è vera anche una cosa, Ivan, non so se sei d'accordo con me, non è che sono sette anni che è bello, che non si sa chi vince perché sono tutte forti, ma perché si fa la gara a chi perde più punti, sostanzialmente.
0: Ah, sì.
1: E quindi
0: sì,
1: diciamo, tu dici vabbè, c'è l'Arsenal, c'è il City, si è inserita anche l'Aston Villa, che ne so, c'è lo United che è tornato. Noi qua abbiamo le squadre, veramente l'anno scorso in particolare facevano una gara a chi perdeva più punti, due anni fa non ne parliamo proprio, il famoso campionato alla Ciapa, no, che abbiamo detto, quindi insomma va detto anche questo.
0: Sì, diciamo che di questi ne hai vissuti due proprio Ciapa, no, cioè Pioli e Conte, fondamentalmente.
1: Conte, bravissimo. Spalletti lo distrusse il campionato, quello col Napoli.
0: Spalletti lo distrusse, Conte Inter più o meno, diciamo, lo fece suo, Inzaghi Inter tutto sommato anche. L'anno scorso è un mix, perché un po', cioè, non aveva nessuna rivale, però l'Inter il suo percorso alla fine,
1: sì,
0: diciamo, è stato abbastanza
1: regolare,
0: convincente.
1: Sì, cioè, l'anno scorso ci esaltavamo solo per le prime quattro posizioni che sono rimaste fino all'ultimo indecise, poi per il resto insomma era abbastanza chiaro. Ivan, un grande abbraccio, grazie mille, alla settimana prossima. Ivan Cardia.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ci fermiamo, ma rientro Raffaele Garinella, tra poco.

0: E come sempre al venerdì sono contento di riabbracciare il mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Grande Raff, allora io ti chiedo adesso, visto che non te l'ho chiesto nei giorni scorsi, visto che nel frattempo c'è stata anche la chiusura del mercato, di delle prime 7-8 ridarmi un po' di voti sparpagliati qua e là, delle prime 7-8.
1: Allora guarda, io non è che sono poi molto generoso con i voti, devo essere
0: onesto.
1: Non
0: te lo chiedo. Abbassiamo,
1: dico,
0: la media.
1: Abbassiamo la media. All'Inter do un 8 perché secondo me ho stato la squadra dove serviva in difesa con gli addii di Acerbi e De Frey, diciamo rimpolpato il reparto con Pavard che è rientrato e secondo me è rientrato anche molto bene, e con John Stones in porta, poi uscito Sommer, hanno preso un portiere di sicuro affidamento come Provedel, che quindi secondo me giocherà molte più partite rispetto a quelle che ha giocato Martinez lo scorso anno.
0: Che mi sta piacendo molto, ti dico la verità, anche nelle
1: sì, no, lui nelle uscite è bravo, lui deve solo migliorare un po' nel gioco con i piedi, poi per il resto anche nelle uscite alte conferisce sicurezza al reparto. A centrocampo l'addio di Dumfries è stato secondo me riempito con l'acquisto di Spence, che naturalmente deve entrare in condizione perché viene da un mondiale, da un infortunio che sta smaltendo. Poi c'è Curtis Jones, che è un centrocampista che in rosa in qualche modo prende il posto di Frattesi ed è un giocatore che però ha caratteristiche completamente diverse da Frattesi per quello che serve. È arrivato Stankovic, che può studiare all'ombra di due registi bravi come Cianoglu e Zielinski, all'occorrenza anche Sucic, e quindi diciamo che forse mancava un attaccante in più, però alla fine servono anche gli equilibri, quindi diciamo che vanno mantenuti per tutelare anche l'armonia di spogliatoio. E va bene, do un bell'otto al Napoli. Fino a questo momento francamente do un 5,5 perché
0: è stato alto, perché in genere hanno dato 4.
1: Ecco, do un 5,5 perché secondo me la squadra del Napoli è abbastanza completa nell'11 titolare, anche quella vista contro il Como. Mi dispiace, tra l'altro faccio gli auguri di pronta guarigione a McTominay affinché possa tornare quanto prima in campo, però ecco, tolto Højlund, venduto Lukaku, tu fai fatica, poi hai Luca, devi sperare che Luca in qualche modo faccia il suo e lo faccia bene, perché hai tanti esterni, penso a Neres, penso ad Alisson Santos, però insomma adesso vediamo Vergara come sostituirà l'ottimo McTominay. Al Como do un 8 perché la squadra mi piace, è una squadra che può affrontare bene il doppio impegno. È chiaro che da un punto di vista di quella che poi è la maturità che richiede la Champions League bisognerà che tutti facciano un passo in avanti. Però insomma ha dei giocatori che in qualche modo la Champions la conoscono, penso soprattutto a Giovanni in difesa, poi i giovani Nico Pass, Diao Baturina, lo stesso Moise Kean in qualche modo cresceranno con un allenatore importante come Cesc Fabregas. Alla Roma do 8,5 perché è una squadra che si è rinforzata benissimo, Malen continua a segnare, poi non si è privata di quelli che erano i pezzi pregiati del mercato, penso a Wesley, Manu Koné, Mancini, quindi ha mantenuto l'ossatura, ha delle ottime alternative in panchina, sono arrivati uomini fedelissimi di Gasperini come Deron, lo stesso Pisilli è un giocatore che sta crescendo, poi abbiamo comunque Molina che è un altro esterno che con Lulli se la giocherà, Mora è un calciatore che può alternarsi a Sule che non è stato venduto, e comunque un calciatore che quando è in forma ha pochi rivali, c'è Dybala, insomma questo. La Juventus do un 7,5 perché il problema della Juventus secondo me è a centrocampo, adesso vedremo Sarri, però è un giocatore insomma dalle caratteristiche che andranno a colmare il vuoto un po' lasciato da Kevin Turan. È chiaro che alla Juventus servirà un regista di qualità, molto dipenderà da Douglas Luiz. Poi per quanto riguarda il reparto offensivo anche lì c'è una grande incognita. Chiudo con la Lazio, devo dirti che la Lazio fino a questo momento in campionato ha fatto bene, è stata abbastanza pragmatica, se Gattuso riuscirà a recuperare Tavares, che è un giocatore che c'ha gamba, che c'ha spinta, ma deve essere un po' più concentrato, potrà in qualche modo avere una buona corsia mancina, perché sia Taylor che Zaccagni fanno un ottimo lavoro nella fase di non possesso. È arrivato Frattesi finalmente in una squadra, in un contesto che mette a suo agio quelle che sono poi le sue caratteristiche, che nell'Inter in un 3-5-2 purtroppo non potevano brillare. È stato preso Pinamonti, è stato venduto Burabadia che purtroppo non si è mai integrato, insomma ha un buon organico per fare quella singola competizione che deve fare la Lazio.
0: Devo dire che ha trovato la sua dimensione,
1: Sì,
0: Frattesi.
1: chiudo con il Milan, Enzo. Il Milan secondo me è una grandissima incognita perché è vero, finora la squadra è a punteggio pieno, però in difesa Ghila è l'unico che mi convince, né De Winter né Pavlovic mi convincono, non capisco perché Gabbia sia in panchina. Bisogna vedere quanto reggerà Modric a centrocampo, chi lo supporterà. Fino a questo momento abbiamo visto Musa, però insomma così così in attacco se Ramos dovesse beccarsi un raffreddore e solo Camarda. Ci sono tante incognite, anche l'allenatore è un'incognita perché deve, secondo me, avere il tempo necessario per comprendere il tatticismo del campionato italiano.
0: Però ha fatto già vedere comunque una buona impronta, devo dire, da
1: Sì,
0: questo punto
1: quello
0: di
1: sì,
0: vista.
1: quello
0: Senti,
1: sì.
0: questione ausilio, ti ha lasciato stupito? Te l'aspettavi più o meno cosa cambia nel
1: No, io non mi
0: futuro?
1: aspettavo, sinceramente è stata una notizia che mi ha colto francamente di sorpresa, anche perché dopo 28 anni, sai, non c'erano state comunque avvisaglie, non c'erano stati movimenti che facessero pensare a una separazione, però passano i presidenti, passano anche i dirigenti. Certo, dispiace dopo 28 anni anche per quello che ha detto e ha rappresentato Ausilio per l'Inter, no? È stata bellissima la sua lettera, bello anche il saluto di ieri alla squadra, però come diceva il grande Freddie Mercury, lo show deve andare avanti, andranno avanti con Marotta e Baccin, che sono uomini che conoscono ormai l'Inter. Baccin è quasi 10 anni che lavora nell'Inter, quindi insomma ci sono i presupposti per far bene anche senza Ausilio, e bisogna però riconoscere l'ottimo lavoro che ha fatto Ausilio in questi lunghi anni.
0: La vedi come un po' quando la Juventus perse Marotta e rimase solo Paratici? O è
1: No.
0: diverso?
1: No, no, beh, Marotta, con tutto il rispetto per tutti i dirigenti, rappresenta quella saggezza che serve a una squadra per sviluppare delle operazioni non soltanto tecnico-tattiche limitate al campo, ma anche per quanto riguarda poi lo sviluppo di tanti altri settori. Diciamo che Marotta è un uomo che è fondamentale anche per rappresentare al vertice della piramide quella continuità che una società come l'Inter, che appartiene a un fondo, ha bisogno. Poi, una volta che c'hai il vertice della piramide, che è Marotta, puoi trovare dei dirigenti che, crescendo all'ombra di Marotta stesso o comunque permanendo nell'Inter da 10 anni come bacini, possono far bene il loro lavoro.
0: Raf, invece voglio diciamo, tornare un attimo su un'altra squadra del tuo cuore che è la Fiorentina. Grandissima campagna acquisti, scatenato Paratici, in tanti a dire ma dove li trova tutti questi soldi? Ah, però, come è bravo a trovare questi accordi a poco con futura rivendita al 50%, però ha trovato delle formule giuste, giocatori giusti, sarà una Fiorentina che può lottare tra le prime 8 e quindi conquistarsi magari anche un posto in Champions League nell'anno del centenario. Zac, 4-0 con la Roma, 3-0 in casa con col Frosinone nella giornata del centenario. E adesso c'è il Torino che comunque è cominciato male, può diventare una partita comunque già delicata. Che cosa è successo?
1: Beh, dovessero non fare risultato contro il Torino, comincerebbero insomma, ad aleggiare i primi malumori in riva all'Arno, ma è successo che la squadra è completamente nuova. Adesso io a naso non ricordo una squadra rifatta per intero, se non il Verona 1989-90 che aveva Angelo Peruzzi in porta, Marino Magrin, Robert Pritz, Sotomayor, comunque retrocesse quella squadra lì, con l'allenatore rimasto Osvaldo Bagnoli, che poi se ne andò al Genoa, l'anno dopo fece dei miracoli al Genoa, qualificandolo in Coppa UEFA. Secondo me è una squadra che ha bisogno di tempo per amalgamarsi. È chiaro che però nella formazione che abbiamo visto contro il Frosinone, dei vecchi, tra virgolette vecchi, c'era solamente De Gea in porta, Pongracic in difesa, Ndur a centrocampo, basta. Gudmundsson sì che però era già fuori dal progetto tattico, l'abbiamo visto, però sono arrivati tanti giocatori, bisogna vedere come sono rimasti quei giocatori che sono rimasti, io penso a Dodò. È andato via anche Mandragora, che fino alla partita contro il Frosinone rappresentava una delle, tra virgolette, bandiere della squadra, perché era da tanto tempo. È una squadra questa che deve trovare un equilibrio tattico. Secondo me, Grosso pratica un bel gioco, forse eccessivamente offensivo, perché poi se andiamo a vedere i compiti in copertura di Mastantuono, lo stesso Jimenez, che in questo momento è lontano parente di quello che abbiamo visto in Premier League, Valdepeñas deve crescere tatticamente, Atta deve migliorare nel gioco in copertura, insomma ci sono tante incognite. L'ultima, non per importanza, è la perdita di Moise Kean. Certo, è arrivato Beto, ma Beto è un contropiedista da quanto ricordo io, no? Per averlo visto giocare sia in Italia Udinese che in Premier all'Everton. Bisogna vedere un attimino come Pellegrino si collocherà in questa nuova realtà, perché sai, Parma è una realtà importante, però poi il malumore della piazza fiorentina è certamente diverso.
0: Abbiamo parlato un po' del mercato dell'Inter, il mercato del Napoli, si ritroveranno alle 18:30, alle 18 domani l'una contro l'altro, e l'Inter arriva già con 2 vittorie su 2, con un Çalhanoğlu in grandissimo spolvero, in grande forma, con una squadra molto ben collaudata e forse, se vogliamo, ancora più matura rispetto allo scorso anno, perché comunque Chivo l'anno scorso era un po' una scommessa che poi è stata vinta, adesso è una conferma che deve essere che si vuole addirittura confermare ulteriormente. Il Napoli abbraccia Allegri, e so anche quanta stima c'è anche tu di Massimiliano Allegri, sì. Ma fino adesso male male con il malino con il Genoa vince, ma con episodi nel finale, male male in casa con il Como, però mai fidarsi di Allegri. Che partita ti aspetti?
1: È una partita difficile, perché io poi devo pensare a quello che ho visto contro il Cagliari. Ho visto un Inter che ha tirato in porta tantissime volte, avrà creato una dozzina di palle gol, ma ne ha capitalizzata una sola, per di più con un tiro da fuori aria, un colpo da biliardo di Çalhanoğlu. E il rischio è stato che se Bissek non si fa trovare sulla traiettoria di quel tiro da parte del giocatore del Cagliari, non devia il pallone con la testa, finisce 1-1 e porti a casa tanti rimpianti e un punto solo. Con il Napoli non ti puoi permettere questo genere di partite, intanto perché abbiamo visto l'anno scorso il derby, i due derby in cui il Milan ha vinto praticamente tirando in porta una volta e mezza partita, per un totale di 3 tiri in porta ha fatto 6 punti lo scorso anno il Milan di Allegri, giocando veramente male quei derby, ma male male male. Quindi devi aspettarti una partita difficile contro una squadra che si chiuderà, che capitalizzerà, perché poi Allegri è bravo in questo, a capitalizzare le occasioni, e tu devi essere consapevole che se fai la stessa partita di Cagliari rischi di non porti, chiuderà, che capitalizzerà, perché poi Allegri è bravo in questo, a capitalizzare le occasioni, e tu devi essere consapevole che se fai la stessa partita di Cagliari

0: Sarà una bella partita, però.
1: Del Napoli cosa temi a proposito dell'Inter?
0: Del Napoli temo Allegri, temo il suo cinismo, la sua capacità di riuscire a portare a casa il massimo risultato, talvolta anche con il minimo sforzo, perché non sempre, diciamo, le sue squadre giocano bene, però riescono comunque a portare a casa il risultato. Abbiamo visto il Milan l'anno scorso, stava andando benissimo fino a quando poi non è crollata, ma è crollata perché poi si sono tutte le partite sono arrivate ad essere numericamente uguali per tutte, per quando l'Inter è uscita dalla Champions, allora poi l'Inter ha preso il largo. Però insomma, ecco, è una squadra, il Napoli, fastidiosa, ha dei giocatori che hanno voglia di ribalza, perché comunque 2 anni fa si laurearono campioni d'Italia, vogliono vincere, vogliono far capire che pur essendo andato via Conte loro sono dei vincenti e quindi danno filo da torcia.
1: Rafa, da conoscitore della Premier, conosci e ci aiuta a inquadrare Voltemade?
0: Allora, guarda, l'ho visto giocare nel Newcastle, è un giocatore che nonostante la stazza non ama molto colpire di testa, però è un giocatore insomma che è un molto molto altruista, intanto ha 24 anni, quindi fondamentalmente è un giocatore che ha ampi margini di crescita, ampi margini di miglioramento, e è un giocatore tatticamente intelligente. In Bundesliga comunque, prima di andare al Newcastle, ha fatto bene, ha un grandissimo potenziale e secondo me ha delle caratteristiche che per il gioco che vuole fare Spalletti si sposano molto molto bene, perché è un giocatore che riesce ad essere tecnico nonostante la stazza, viene paragonato per le sue giocate nello stretto a calciatori che hanno fatto la storia della Bundesliga, quindi secondo me una volta ambientato riuscirà certamente a rendere bene. Poi non ha quella pressione anche mediatica, no, che aveva lo scorso anno per esempio Vlahovic, o che aveva anche David, che è arrivato con caterve di gol in Francia, però poi purtroppo per la Juventus non si è rivelato un acquisto azzeccato. Secondo me Voltemade sarà un giocatore ideale per questo modulo di Spalletti.
1: E conoscendo Spalletti, secondo te lo riuscirà a trasformare in finalizzatore, o è una caratteristica che secondo te non gli appartiene?
0: No, io penso che Spalletti riuscirà a trasformarlo in finalizzatore, perché Spalletti è riuscito a trasformare Francesco Totti in finalizzatore nella Roma nel 2005-2006, secondo me può farlo con Voltemade, che certamente non ha quella sublime fantasia, quella capacità di dare del tuo al pallone di Totti, però insomma ha quelle caratteristiche per fare il centravanti, il famoso Panzer, quindi Spalletti riuscirà a farlo.
1: E a questo punto ti chiedo, dopo aver analizzato bene anche Juventus e Milan, che partite ti aspetti da queste due anni fa, cioè l'anno scorso, in tutte e due le partite pochissime emozioni, anzi quasi zero emozioni, e invece adesso, diciamo, sono due squadre che tecnicamente potrebbero affrontarsi a viso aperto, o ti aspetti una gara bloccata anche in questo caso?
0: Ma allora, per la qualità degli allenatori, perché sono due allenatori che puntano molto alla qualità del gioco, mi aspetto una partita a viso aperto, perché obiettivamente adesso non è che devi fare tantissimi calcoli. Ora, se a inizio stagione devi cercare di portare a casa dei punti, per portare a casa dei punti anche negli scontri diretti devi giocare la tua partita. È chiaro che se in questo momento punti al pareggetto non fai il gioco tuo, perché puoi anche perdere, ma c'è talmente tanto tempo. Ricordiamoci l'Inter l'anno scorso, dopo 3 partite aveva solo 3 punti, quindi ci può stare di perdere la partita, ma te la vai a giocare. Secondo me sarà una partita molto molto aperta, perché a differenza comunque del Milan, per come era impostato lo scorso anno, questo Milan pare più spumeggiante. La Juve, quella brillantezza l'ha sempre avuta da quando c'è Spalletti. Mi aspetto una bellissima partita.
1: Se dovessi sbilanciarti con un pronostico?
0: Vedo in questo momento qui, vedo meglio la Juventus, devo essere onesto, la vedo più quadrata proprio come rosa. Il Milan è una squadra molto molto spumeggiante, però anche con il Venezia, sai, qualche rischio l'ha corso, e non vedo un Milan brillantissimo, anche nella prima giornata non l'ho visto. Poi è chiaro che i risultati spesso camuffano quelle che sono delle difficoltà, però ecco, se dovessi puntare una fish la punterei sulla Juventus.
1: Bene, Raf, grazie come sempre per la nostra chiacchierata, ti mando un grande abbraccio, alla settimana prossima, ciao Raf.
0: Un abbraccio grande grande a te e saluto tutti gli amici in ascolto.
1: Ai quali dico, pazientate ancora un po', ultima pausa per noi, e rientro di nuovo Gabriele Chiocchio, che voglio capire questo Roma-Atalanta, che può essere anche qui una gara importante, se la Roma batte anche l'Atalanta, e comincia a dare un ulteriore segnale. Vediamo come ci arriva, vediamo anche a livello di conti come

Prosegue un po' il lavoro dei Fredkin, che hanno rinunciato a Kone dando un'ulteriore dimostrazione di forza, hanno rinunciato alla cessione di Kone dando un'ulteriore dimostrazione di forza, e l'Atalanta, occhio, perché c'è questo che sì, e soprattutto questo rovo che possono essere le armi in più per Maurizio Sarri, ma torniamo tra poco e ne parliamo.

0: Allora, come detto, adesso andiamo in casa Roma da Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora Gabriele, ci risentiamo dopo aver commentato la fine del mercato della Roma, anzi ci stavamo sentendo nel giorno proprio dell'ultima giornata di mercato. Tu dicesti a meno di cose clamorose, Koné resta, e di fatto Koné è rimasto. Intanto ti voglio chiedere se questo è comunque una cosa che la società aveva messo in conto, cioè quindi di rinunciare a questo assegno, bonifico, chiamatelo come volete, molto importante, e quindi in ogni caso è stato un voler accontentare Gasperini però senza troppe ferite, o se resta aperta poi la necessità da parte della Roma di risolvere un po' con i paletti UEFA per non subire una multa importante magari dall'UEFA?
1: Allora, sui paletti UEFA secondo me è stata fatta un po' di confusione generata anche poi dall'interno, dalle dichiarazioni di Gasperini. Insomma, ogni volta che si parla del fair play finanziario, della sostenibilità finanziaria UEFA, chiamatela come volete, è difficile arrivare a una chiarezza. Io mi rifaccio a quello che era il comunicato emesso ormai 4 anni fa, quando la Roma è entrata in questo settlement agreement. Si parlava di un termine che finiva nella stagione 2026, quindi 30 giugno 2026. Poi si è parlato di questa proroga al 31 luglio per i mondiali, mai ufficializzata da nessuna parte, cioè è stata detta magari a voce proprio da Gasperini, ma cose scritte non ne abbiamo lette. Quindi mi rifaccio a questo qui, e quindi la cessione di Koné fatta l'ultimo giorno di mercato non sarebbe poi andata a corroborare i conti per quel discorso lì con l'UEFA, che si sarebbe fermato in ogni caso. Quindi vale quello che ci siamo detti magari in passato, lo ripetiamo per chi magari non ci ha ascoltato: la Roma evidentemente non ha raggiunto pienamente gli obiettivi che l'UEFA le aveva imposto, e si andrà a un dialogo, come spesso è accaduto anche negli scorsi anni, che potrebbe portare a una sanzione che va poi proporzionata a quanto fuori è la Roma rispetto agli accordi presi. La scala è multa pecuniaria, che la Roma d'altro ha già avuto più volte nel corso delle scorse stagioni, riduzione della lista, e poi alla fine si arriva all'esclusione dalle coppe, ma è uno scenario che tenderei a escludere. Quindi la Roma potrebbe giocarsela con una multa pecuniaria e una riduzione della lista per la successiva qualificazione alle coppe europee.
0: Detto questo, archiviato definitivamente il mercato, mi dai un voto complessivo a come si è mossa la Roma?
1: A me i voti numerici non piacciono, mi piace parlare di fatti. Noi abbiamo cominciato questo mercato dicendo che la Roma serviva un quinto e un esterno sinistro di piede destro. Non è arrivato di fatto nessuno dei due, perché Mora è un bel talento, è un ottimo calciatore, ma non è quello che la Roma cercava. Ce l'ha detto anche D'Amico in conferenza stampa, ha detto che quell'attaccante lì di sinistra con determinate caratteristiche non è arrivato. Per quanto riguarda il quinto, la Roma giocherà probabilmente con Lulli, Roma-Atalanta, come ha giocato con Lulli Roma-Fiorentina, e Lecce-Roma. È arrivato Molina, sì, per, come dire, profilo di esperienza, profilo pronti via, pronto all'uso, magari in questo caso no, perché reduce da un mondiale molto faticoso, ma qui ci fermiamo. Noi magari ci aspettavamo un profilo molto più, come dire, molto più di impatto rispetto a questi qui. Poi diciamo la rosa è stata allungata, sono arrivati calciatori di cui Gasperini si fida, come De Ron, come Castro. Per carità, la Roma è un po' più lunga, non è completa, e a dirlo è D'Amico, che ha detto che banalmente manca almeno un giocatore, e quindi questo non può configurare la sessione di mercato come pienamente positiva. Poi sono stati ridotti i costi, sono state fatte delle operazioni utili da questo punto di vista, ma viste quelle che erano le attese iniziali con la Roma in Champions League, con la volontà di prendere un calciatore game changer, questo non è accaduto e ci dobbiamo attenere ai fatti.
0: E allora, adesso tutto finito, dall'altra parte, nella gara di domani sera, ci sarà un primo ostacolo importante. Detto che anche la Fiorentina rappresentava almeno inizialmente un ostacolo importante, poi è un po' collassata su se stessa la Fiorentina, anche in casa col Frosinone. Allora, diciamo, i giudizi sono rimandati alla gara con l'Atalanta, che diventa un'altra rivale da affrontare per le prime 4 posizioni e per sognare in grandissimo. Atalanta che nel frattempo ha chiuso il mercato poi con l'arrivo di Rowe e che sì, De Roon invece appunto è ritornata alla corte di Gasperini. Ti chiedo che partita ti aspetti e soprattutto quanto la Roma deve temere l'Atalanta.
1: La Roma deve temere l'Atalanta perché è una squadra che può costruirsi bene, ma dall'altra parte, lo abbiamo detto anche qui, la Roma è molto più consolidata dell'Atalanta come lo era della Fiorentina, squadre che entrambe hanno cambiato allenatore. L'Atalanta ha vinto le sue due partite in maniera, secondo me, abbastanza episodica, lo confermano i numeri. L'Atalanta è la squadra che ha generato meno expected goals nelle prime due partite, quindi dal punto di vista offensivo secondo me ha qualcosa da migliorare, ovviamente. E detto questo, la Roma poi con l'Atalanta ha uno score pessimo negli ultimi anni, l'ha battuta solo una volta in non so quante stagioni, nelle ultime 10 stagioni, nel 2022 con Mourinho in panchina, e questo qualcosa vorrà pur dire. Il duello in panchina è molto interessante, sempre da Gasperini e Sarri. Io penso sia comunque un banco di prova questo per la Roma, che se non altro si troverà di fronte un'opposizione tecnica importante, perché la rosa dell'Atalanta resta una rosa molto molto importante e interessante. Sta ai giallorossi far valere, come è successo con la Fiorentina, come è successo con Lecce, la propria superiore preparazione a quello che è il loro calcio, semplicemente perché la Roma, al contrario dell'Atalanta, non ha cambiato allenatore e prosegue sullo stesso solco.
0: Qual è il rischio più grande per la Roma? Quello di credere, dopo un impatto di campionato importante, dopo un ottimo mercato, dopo tante carezze e complimenti da parte della tifoseria, della stampa, eccetera, di essere tra le favorite e quindi poi magari di avere uno shock davanti alle prime sconfitte o alle prime difficoltà, o la vera difficoltà sta nel fatto che anche le altre squadre sono attrezzate, quindi effettivamente al livello della Roma? Io vedo la Roma, ti dico la verità, opinione mia personale, strutturalmente non come l'Inter, ma può fare meglio dell'Inter, un po' come la Juventus di Conte, che tolse lo scudetto al Milan di Allegri nel primo corso. Insomma, una squadra che può fare scacco matta all'Inter, però tu come la vedi?
1: Il rischio probabilmente è essere schiacciati da queste responsabilità che la Roma potrebbe provare a prendersi andando avanti nella stagione, perché se la Roma dovesse proseguire in questa serie positiva, trovarsi magari a giocare Roma-Inter a pari punti, lì ti si para davanti una strada che poi puoi aver paura di percorrere, paradossalmente, la butto un po' sul filosofico. Dopodiché la settimana prossima inizia la Champions League, e la Champions League è un fattore del tutto nuovo per questa Roma qui, che non gioca questa competizione da tanto tempo, una competizione dispendiosa. Tra l'altro giocherà giovedì, come è spesso accaduto negli ultimi anni, quindi neanche il vantaggio, tra virgolette, di poter calendarizzare meglio questa settimana, pur giocando poi con il Torino di lunedì. Ecco, la gestione del doppio impegno, pur con una panchina un po' rinforzata, come abbiamo detto prima, può essere secondo me un fattore da considerare nell'ipotetica corsa contro l'Inter, al momento del tutto ipotetica, perché poi anche le altre si sono rinforzate, e quindi bisognerà vedere un po' come si sgranerà la classifica dopo qualche giornata.
0: Possiamo già ipotizzare una formazione per la gara di domani?
1: Sì, certamente. Svilar ovviamente andrà tra i pali. Pendicà io mi tengo il dubbio, e quindi noi ci giochiamo Ghilardi, confermato dopo una buona prova a Lecce con Mancini ed Hermoso. Sugli esterni, altra conferma per Lulli, di cui Gasperini ha parlato bene, tra l'altro, in un'intervista ha detto che ha addirittura più esplosività di Wesley e che invece deve migliorare tecnicamente. Cristante e Coné, la coppia dei mediani. Davanti Malen, super confermato, ovviamente, neanche a dirlo. Dietro di lui bisogna un po' capire, perché Mora Solé è un ballottaggio che ci porteremo avanti abbastanza spesso, ma potrebbero giocare anche entrambi, perché si è segnalato un Dybala ieri con un piccolo affaticamento, va capito come verrà gestito. Tra l'altro, da tre quarti d'ora c'è la conferenza stampa di Gasperini, magari ne capiremo di più.
0: L'ultimissimissimissima, Gabri, mi dici due parole su Massara? Complessivamente, cosa pensi del suo lavoro? Se è stato sottovalutato in casa Roma, oppure se è un direttore sportivo che ha pregi e difetti, e quali sono eventualmente?
1: Il discorso su Massara: lo scorso anno non mi era piaciuta la tempistica con cui ha guidato determinate trattative, perdendo del tempo e non riuscendo a spuntare poi delle migliori condizioni, perché se tu utilizzi del tempo per delle trattative significa che vuoi magari ridurre le richieste del club che cede, cosa che non è successa né con Elanaui né con Wesley, per esempio. Poi non c'è stata una sintonia grande con Gasperini, e questo l'abbiamo saputo dal primo giorno sostanzialmente, tant'è che poi in questa sezione di mercato vai a vedere più o meno tutti i calciatori presi da Massara lo scorso anno sono stati mandati via, quasi tutti, comunque una buona parte. Lo stesso Elanaui, che è un calciatore ascendente che io avrei tenuto alla Roma, che è stato sostituito con un calciatore molto in là con gli anni come De Ron. Quindi Gasperini evidentemente non si fidava molto del lavoro di Massara. Ecco, il problema fondamentale secondo me stava nelle tempistiche. quindi poi bisogna vedere come andrà come verrà quindi giudicato, diciamo, poi sul lavoro da Juventus.
0: Il lavoro insieme a Carnevali, con Carnevali che si occupa di tempistiche, conti e tutto, e lui a cercare i giocatori, può dare un qualcosa in più a Massara?
1: Sì, secondo me sì, magari con una struttura un po' diversa, più coesa, perché l'anno scorso si era raccontato vanamente di una Roma coesa con Ranieri, Gasperini e Massara, cosa che in realtà non è mai stata, per se non per pochissimi giorni, e questo è un fatto che secondo me rileva.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, ciao Gabri.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alain Valnegri, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Oh, buongiorno Alain, dai, finalmente si torna a parlare di nuovo di campo, che è la cosa che ti piace anche di più, quindi andiamo un po' a giocarci in anticipo questo turno di campionato. Stasera si comincia la Genoa Como, quanto, diciamo, non ti chiedo il pronostico, ma insomma è totalmente sbilanciato il pronostico di questa partita, o ti aspetti sorprese?
2: Ma andare a Marassi, no, andare a Marassi mai. Secondo me a Marassi si soffre. Abbiamo visto anche il Napoli comunque portare a casa una vittoria senza meritarlo, comunque decisa da un errore arbitrale che ha permesso ai partiti europei di portare a casa una vittoria. Io sono molto curioso del Genoa più che del Como. Il Como sappiamo come gioca, sappiamo la forza che ha a livello individuale, a livello collettivo. Adesso voglio vedere il Genoa. Col Napoli ho visto un bel Genoa, sulla mentalità, proprio sulla forza collettiva, con un Marassi che spinge sempre. È una prova per il Como, perché troverà una squadra aggressiva, diretta. Il Como può sentirsi incomodo contro quel tipo di squadra. Dunque vedremo se debutta Moise Kean con la maglia del Como.
0: Ah, questo sì, anche sarà molto intrigante da vedere come situazione. Sabato invece, domani, le gare più interessanti. Ti faccio partire la Fiorentina-Torino. La vedo molto in bilico questa partita, non so tu.
2: Guai a chi perde. Guai a chi perde alla fine. La Fiorentina non si può permettere di iniziare il campionato con 3 partite e 0 punti. Il Toro ha iniziato male, è partito male il Toro. Sappiamo comunque, conosciamo la relazione tra proprietà e tifosi. Non ha fatto un mercato entusiasmante. Abate deve lavorare con la rosa che gli è stata messa a disposizione, che ha dei limiti. Adesso vedremo, guai a chi perde, perché comunque perdere quella partita sia per Fiorentina che per Torino porterebbe energie negative. Sono piazze storiche, sono piazze dove non si vince da tanto, sono piazze che hanno la contestazione anche facile. Dunque vedremo, capiremo chi sta peggio.
0: E questo ce lo dirà il campo sicuramente. Poi veramente diventa una sconfitta che sarebbe un danno enorme per entrambe le squadre. Inter-Napoli, ore 18. Anche qui il pronostico sulla carta dice Inter, sul campo?
2: Sul campo sappiamo che le squadre di Allegri comunque si sentono più comode quando non devono fare il gioco. Con l'Inter non vai a San Siro a fare la partita. Adesso contro il Como abbiamo visto un Napoli con tanti limiti nel voler giocare col baricentro basso, aspettare la squadra rivale. Secondo me il Napoli non è preparato a quello. Cioè, questa rosa, ci sono dei calciatori che hanno vinto 2 scudetti, altri che ne hanno vinto 1, però sempre con un modello di gioco molto diverso. E giocare quel tipo di calcio col baricentro basso, quel calcio così difensivo, ho tanti dubbi. Poi l'Inter comunque, quando vuole, quando accelera, quando vuole essere dominante, sa esserlo. Dunque è più una prova per il Napoli che per l'Inter, secondo me.
0: Abbiamo appena finito di parlare con Gabriele Chiocchio della Roma e di quella che sarà la sfida contro l'Atalanta. Un'Atalanta che ha trovato 2 colpi non da poco nella chiusura del mercato, Rove e Kessié, che insomma sono sicuramente 2 motori molto importanti per l'Atalanta. Che partita ti aspetti qui?
2: Le certezze, io ho più certezze della Roma che dell'Atalanta. L'Atalanta ha iniziato un percorso, una mini rivoluzione tattica con Sarri. Fino adesso non ha entusiasmato a livello offensivo, a livello difensivo abbiamo visto una squadra solida che non prende gol. Dunque adesso sarà la prova del 9 un po', soprattutto per la fase difensiva di Sarri. Poi che sì, porta muscoli, porta esperienza, porta gerarchia, leadership a centrocampo. Rowe porta l'imprevedibilità che ha bisogno l'Atalanta, perché comunque le prime partite con gli esterni tra Raspadori, Zalewski, non mi hanno convinto. e dove ha proprio quel passo in più, quello strappo che aveva bisogno la squadra di Sarri. Poi contro la Roma comunque troverà spazi, dunque in campo aperto Rowe potrebbe essere un'arma micidiale per i bergamaschi.
0: Generalmente come te l'aspetti l'Atalanta di Sarri al di là di questa partita, in questo campionato, come te la immagini con questi anche due nuovi acquisti?
2: Ma sai, quando una squadra gioca con un centrocampo formato da Gaetano, Samardžić, lo stesso che sì, è un centrocampo con tanta qualità, mi sono scordato Ederson, con tutta quella qualità a centrocampo comunque deve essere una squadra che domina la partita a partire dal possesso palla. Su quello forse ci sta mancando qualcosa, però sui movimenti difensivi è una squadra che comunque gioca di squadra, la fase di pressione comunque la fanno tutti, dagli attaccanti all'ultimo difensore. Mi aspetto una squadra completa, di un Sarri più completo, forse meno integralista rispetto al Sarri di Napoli, però più completo, che sa gestire meglio anche altre situazioni e soprattutto dando comunque anche una versione più camaleonte alla sua squadra e non solo una versione. E questo per la rivoluzione che ha iniziato l'Atalanta è molto importante.
0: Allora, Juventus-Milan, da una parte mancheranno Yıldız e Thuram, i grandi assenti, manca anche Cabal, ma non avrebbe comunque giocato titolare, dovrebbe mancare anche Cambiaso, ma anche a questo punto di vista aveva perso un po' il posto a beneficio di Selic, che può giocare anche a sinistra con Kalulu a destra, e quindi mancano tanti giocatori, c'è anche il dubbio su McKennie, che è un giocatore importante per la Juventus. Dall'altra parte del Milan manca Gabbia, in una difesa che già deve trovare delle soluzioni diverse. Qui che partita ci dobbiamo immaginare?
2: Ma voglio capire un po' chi avrà l'iniziativa. Il Milan l'abbiamo visto comunque un Milan ambizioso contro rivali comunque, diciamo, di un gradino sotto rispetto alla Juve. Voglio capire un po' come affronterà questa gara Amorim, a partire dalla pressione, dove andrà a pressare, con che frequenza, e poi capire anche bene la Juve che partita vuol fare. Vorrei anche vedere i nuovi acquisti in campo. Spalletti non è un allenatore che mi ha sempre affascinato, dunque a Torino fino adesso non abbiamo visto un calcio molto spallettiano, quest'anno mi aspetto qualcosa in più, e contro il Milan, una squadra che si apre, una squadra che ha voglia di giocare, potrebbe anche essere la classica partita che lancia un progetto. Io ricordo un Juve-Milan con Conte, con una Juve giocando un ritmo infernale, e per me fu una delle partite proprio che lanciò il progetto di Antonio Conte. E mi aspetto quello da Spalletti, una squadra dominante, una squadra che possa dominare la sua squadra rivale a livello atletico anche, perché comunque si è fatto un mercato per portare tanti chili e centimetri in più. Adesso vorrei iniziare a vedere i primi risultati.
0: Allora, invece, la settimana prossima comincerà anche la Champions League. Io intanto, genericamente, prima ancora che si parta, ti chiedo quante italiane pensi che possano andare avanti in Europa, in Champions League, in Europa League e sull'Atalanta in Conference.
2: Le voglio tutte avanti.
0: Potenzialmente si può.
2: Tra le prime otto, l'Inter secondo me è quella che ha più chance. In Europa League minimo, sinceramente, semifinale, sorteggio permettendo, perché sappiamo che comunque con quei tabelloni poi a volte comunque hai un percorso un po' più difficile, però l'ambizione deve essere quella. Juve e Milan in Europa League fanno parte delle favorite, devono almeno arrivare in semifinale. Poi la Champions è tosta, la Champions è bastarda, scusa il termine, però la Champions sappiamo bene che devi arrivare in forma a febbraio, marzo, è difficile prevedere al giorno d'oggi, mentre la Conference Atalanta fa parte delle favorite e sarebbe comunque una bella storia, un Atalanta che alza pure la Conference 2 Coppe europee su 3, sarebbe comunque qualcosa di storico e che premierebbe anche la gestione della famiglia Percassi.
0: Sì, questo sicuramente. Alen, grazie, come al solito, ti mando un grande abbraccio, ci ritroviamo la settimana prossima.
2: Abbraccio Enzo, ciao, grazie.
0: Grazie ad Alen Valnegri, grazie naturalmente come sempre a tutti quanti voi, sta per partire a Maracanã, ringrazio anche Andrea Maiocca in cabina di regia per il supporto.
3: Paura.
0: E invece vi do appuntamento come al solito alla lunedì, stesso posto, stessa ora. Godetevi questo weekend di campionato. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì. Invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in male un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto e in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire. Quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere e ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite. Quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì. Probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non, Per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vede sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene, anche se dimentichiamo che anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale sulla carta la principale antagonista dell'Inter. Per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato, ma pur ti ripeto, sono male soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora proprio in virtù di questa rivoluzione c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, almeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in al Viola Park con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione. Gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato, tra due squadre che sono a 0 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia. Perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i
1: Sì.
0: risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina. Chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette. Contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà
0: Certo.
1: anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che, facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina, poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola. Quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da 2 giornate. Però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduci del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma. Il tuo
1: Ma
0: Lecce.
1: i Salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare, come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della la partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto. Quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà, secondo me, di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, ha riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza. Quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché il Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene. Ti aspettavi
1: Eh sì,
0: qualcosa di più?
1: assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada. Anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di una nelle 3 partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A voi, a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non ci si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra, io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo. Penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo ad aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilar. Le sue parole.
9: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo.
6: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è differente?
9: È bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
6: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo così. Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, brava, palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
10: C'è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
11: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi, cambia tanto anche in attacco, perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino, la vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
10: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni anche lo stesso giocatore sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché come si dice, c'è il succo c'è.
12: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
10: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
13: Per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70esimo può uscire, che se sbagli una partita magari quella successiva non gioca?
10: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
0: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo per questa puntata speciale di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
2: e Stefano Palomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Eccoci. Ciao, ciao Stefano, una puntata speciale perché alterneremo la linea tra Roma e Milano con lo Sheraton per le ultimissime di calciomercato fino alle 20:30, poi dalle 18 proprio linea diretta con Milano. E allora però stiamo già componendo gli ospiti che ci accompagneranno in questa parte di trasmissione. Stefano, andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Vai. Con i primi commenti. Vai! Altra prova importante della Roma che strapazza il Lecce, altri 4 gol, doppietta di Malen, Roma, l'antagonista Inter, e questa è l'osservazione che faremo oggi. Atalanta di Cortomuso, la squadra di Sarri soffre, un super carne secchi, alla fine trova il jolly con Samardžić, batte il Bologna. Voltemade, questo il 9 per Spalletti, il gigante in area di rigore. Massimiliano Allegri sta già pensando ad un max cambio per il Napoli, quindi qualche cambio. Tra l'altro c'è lo stop di McTominay e quindi dal primo minuto potrebbe già agire la prossima partita De Bruyne. E poi ne parliamo un attimo perché il VAR in queste due partite si è spento, e tra l'altro c'è anche l'intervista oggi a Rocchi che torna su quello che ha passato di recente. Stefano, e allora appena Andrea Magliocca, che saluto in cabina di regia, ci darà assolutamente, anzi sempre grazie a tutto il comparto tecnico che ci assiste. Poi oggi è una giornata un po' particolare con questi continui collegamenti con Milano, e ringraziamo anche la troupe in esterna, Luciano Cencetti e tutta la sua squadra allo Sheraton di Milano, veramente. Allora Stefano, vado subito a presentare, però così ci immergiamo nel primo tema, che è quello della Roma, perché la seconda giornata si chiude ieri con la vittoria della Roma e dell'Atalanta, ma quella che fa rumore molto è quella della Roma. Poi ne parliamo un attimo con Andrea Pervincenzi, il nostro match analyst.
2: Ciao Andrea,
1: ben trovato.
3: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Poi c'è Franco Piantanida di Mediaset.
2: Ciao Franco,
1: ciao Franco. Un abbraccione.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Tutto bene? Notti tranquille?
4: Notti tranquillissime. Oggi siamo contentissimi perché è l'ultimo giorno di mercato. Per noi è una festa, la liberazione dal calcio mercato. Quindi festeggiamo.
1: Bene, bene. Però parliamo un attimo di campo in attesa poi del collegamento anche con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, che dovrebbe arrivare proprio a minuti. Ragazzi, grande prova della Roma. Altri 4 gol, sono 8 in totale in due partite. 0 subiti, 5 gol di Malen. Poi chi entra fa bene subito, i meccanismi funzionano. Questa squadra è l'antagonista dell'Inter. Dai, andiamo al tema principale.
2: Ci
1: è
2: vuole
1: la Roma.
2: Cautela, ci vuole cautela.
1: Ho capito, adesso,
2: dopo due partite,
1: insomma,
2: però certo. Noi dopo due partite dobbiamo dire, insomma, che la Roma è in grande spolvero, in grande forma. Come hai detto tu, meccanismi ormai assimilati alla perfezione. Soprattutto adesso, al secondo anno, nel percorso di Gasperini si è voltato pagina. E vedi Atalanta, cioè, nel senso che la modalità è quella, le vittorie a rullo, a nastro. Grandi giocate, grandi occasioni da gol, e soprattutto Malen, che è il principe
1: molto
2: dei marcatori.
1: Malen.
2: Molto Malen, molto bene, cioè nel senso che è il principe dei marcatori, ma la cosa che colpisce di questo straordinario calciatore è la naturalezza con cui fa le cose. Quindi sembra che voli sul prato, sempre con questo sorriso, poi c'è questa empatia con Dybala, ma poi concludo. La cosa che colpisce è che questa squadra, se ha una condizione atletica di questo livello, può dar fastidio all'Inter. L'importante è mantenere perché questa condizione atletica, perché giochi questo calcio, perché stai bene, perché c'è la gamba, perché arrivi prima sul pallone, perché ti senti più forte di quello che poi magari puoi essere. Quindi è tutto la Roma sta lievitando in modo gasperiniano. E il lavoro dell'allenatore, del preparatore atletico è sotto gli occhi di tutti. Insomma, si sta assistendo a questo cambio di marcia che lo scorso anno faticavamo a vedere. Marco, ti ricordi? Ancora non è la Roma di Gasperini. Ecco, questa è la Roma di Gasperini. Una Roma che travolge gli avversari, è in modalità che magari, ecco, puoi mettere quei cicli vincenti 6-7 partite, risultati utili consecutivi all'interno della stagione. Però questa partenza qua mi ha impressionato, non pensavo, credo che sia collegata all'esordio in Champions League, è tutto calibrato, e quindi il tentativo è di mettere fiori in cascina per poi, diciamo così, reggere quei momenti che ci saranno,
1: come tutto avviene. Vado prima da Piantanida, è l'antagonista numero uno dell'Inter, caro Franco Piantanida, che insomma la pagella è un voto altissimo a questa Roma in due partite.
4: Lo è per un motivo: Mora, Molina, Valerdi, De Ron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è gasperiniana come lo intendiamo noi, nel senso livello Atalanta, no? come ci diciamo da sempre. Ma Gasperini l'anno scorso è stato un mago perché ha ereditato la solidità ranieriana, ok, passatemi questo termine, e l'ha tradotto in un terzo posto. Quest'anno la squadra sa cosa deve fare per essere questa squadra 4-0, no? Il trattore alla Gasperini, e mancano tutti i nuovi acquisti. Ieri 4 sono entrati, Valerdi non è neanche entrato. Sì, ma quella gente lì è gente che può fare i titolari sempre, come dice giustamente Giampiero, hanno due capitani, hanno preso De Ron e Valerdi. Questo per dire che anche a livello di rosa finalmente la Roma è un'avversaria competitiva, è competitiva per lo scudetto e forse è la squadra più lunga che può competere con una squadra altrettanto lunga che ad oggi è la migliore, la suddetta è l'Inter. Le altre non ci arrivano con gli uomini neanche a contarli, Milan, Juventus e neanche Napoli, forse Napoli, ma a contarli non ci arrivano, e quindi la Roma è la candidata principale per essere la vice Inter.
1: Allora, candidata principale Pier Vincenzi, voglio sentire intanto, però do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Arrivo anche subito da te, sto chiedendo se la Roma dobbiamo considerarla come vera antagonista dell'Inter. Piantanida ha detto unica contendente, giusto?
3: Per me insieme al Como.
1: Pier Vincenzo. Per te insieme al Como.
3: Per me insieme al Como. La Roma e il Como, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno quei nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. Mm. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo. Quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori insieme ad Amico, ma la mano è la sua. È lui che ha cambiato la mentalità a questi giocatori, condizione fisica. È un allenatore che l'ha fatto già Bergamo, però non è venuto a Roma per arrivare quarto, questo ormai l'abbiamo capito. Gasperini è a Roma per provare a vincere lo scudetto. Perché quarto ci è arrivato già 4-5 volte a Bergamo, ha già vinto una coppa importante a Bergamo, qui è per vincere. Secondo me la squadra l'ha costruita su quella direzione là, perché i giocatori sono esperti, hanno qualità, c'è talento, c'è forza fisica. E l'Inter per me resta più forte, però si è avvicinata tantissimo. E credo anche che Gasperini sia l'allenatore migliore del nostro campionato insieme a Fabregas. E quello è un valore, un fattore, lo dobbiamo dire tutte le volte, perché se vedi giocare la Roma e vedi giocare il Napoli piuttosto che altre squadre, ci stanno tre marce di differenza, e quindi lì il merito è per forza dell'allenatore.
1: Lorenzo, vengo da te, aggiungo a tutto questo che è un altro segnale di forza, così ci potrai specificare un po' il tutto, come avete già ampiamente scritto su Tutto Mercato Web, è stato anche l'opposizione di Gasperini che ha bloccato la cessione di Koné. Anche questo è un segnale di forza, no? Di tenere uno dei giocatori migliori. L'offerta del Chelsea a quanto era arrivato per provare a prendere Koné, Lorenzo?
6: A 60 milioni era arrivati. Ma la Roma l'aveva già venduto, parliamoci chiaro, cioè Gasperini si è proprio messo di traverso e ha detto no, e quindi alla fine poi il fatto, cioè la prova di forza io credo sia più di Gasperini che non della Roma, cioè è proprio Gasperini all'interno della Roma, come diceva giustamente Andrea poco fa, cioè è lui il Deus Ex Machina, ma comunque sia ce l'ha dimostrato già l'anno scorso quando tra Ranieri e lui è stato scelto lui. E quindi sì, diciamo che Gasperini sta facendo tutto e lo sta facendo molto bene. Poi è anche bravo nelle dichiarazioni, perché comunque ieri è andato a dire che quello è un gruppo fantastico e c'è armonia, quindi dal bastone che userà sicuramente all'interno di Trigoria alla carota che comunque utilizza durante le dichiarazioni e dopo le partite. Poi mi dirai, certo, parlare dopo 2-4-0 di fila è facile, certo, però è una Roma che, sono d'accordo purtroppo con Franco, che credo sia l'unica vera antagonista dell'Inter per lo scudetto, ma l'Inter deve stare molto attenta, perché secondo me poi la Roma a un certo punto farà anche una scelta, vedrà come partirà in Champions, ma la Champions non è certo un obiettivo, mentre per l'Inter lo è, e quindi magari lasciare andare la Champions, non troppo, cioè non buttare troppe energie sulla Champions per provare davvero a vincere lo scudetto. E io ho un'immagine di Gasperini,
3: ma perché mettere fuori il Como? Perché si chiama Como, non ha le maglie a strisce in verticale.
1: Attenzione, attacco di Pier Vincenzi. Attenzione,
3: non lo so, perché cioè, se avesse avuto la maglia bianconera a strisce, attenzione, oppure del Milan o dell'Inter, attenzione, avremmo detto che era la più forte di questo campionato, ragazzi. Cioè, non ci facciamo influenzare da questa cosa che c'ha 100.000 abitanti quella città.
1: Attenzione, no, andiamo, no, aspetta che ti risponde subito, vai.
6: Non è assolutamente per quello, ti dico che secondo me, poi parere mio, non è ancora pronta per lottare per un obiettivo che è veramente difficile da raggiungere e per che vincere, comunque sia, dai, non puoi sbagliare niente.
2: Per vincere.
6: Cioè,
2: per
6: ti vincere. Dico, magari tra un paio d'anni vediamo. Ora bisogna vedere come entra Ken dentro, che Ken secondo me è un giocatore fortissimo, un attaccante fortissimo, ma caratterialmente non è il top. Entrare in un gruppo così, vediamo, non è facilissimo inserirlo secondo me, uno come Ken in un gruppo del genere.
3: Però Lorenzo, se vedi la prova di Napoli, cioè il Como non va lì come una squadra, cioè è andato lì a dominare, ha vinto, gli ha massacrati sul campo, gli ha messo l'autostima sottoterra da Allegri e giocatori, cioè è andato lì la grande squadra. Ken è un giocatore formidabile, ma Nico Paz dietro di lui anche, gli esterni sono forti, in mezzo al campo hanno sbagliato un passaggio in 90 minuti. Cioè, dobbiamo vedere tutta la prestazione e nessuno è in grado di raggiungere quei picchi di gioco, forse l'Inter, forse
1: vabbè, la Roma, bisogna pure, nel senso, magari ci può stare anche il discorso che fa Lorenzo, però Andrea, da questo punto di vista, no? Vediamo, insomma.
3: No, io sarei d'accordo, ma
1: non credo che sia un discorso, non credo, sì. No, ma non credo che sia un discorso di maglia in questo momento, cioè per rispondere a quella tua osservazione, non credo che sia un discorso di maglia, striscio o meno in questo momento il Como. La squadra c'è, però sai, c'è la Champions, vediamo anche che effetto può avere su una squadra che si trova.
2: Ma io credo che Lorenzo intenda sul discorso sulla la profondità della rosa, no?
1: Sì, sì, sì.
2: Su certi giocatori che poi alla fine,
3: per esempio, i due centrali difensivi del Como sono inferiori a chi? Chalobah e Ramon, li avete visti?
1: No, ma io non credo,
2: no,
1: che
2: non è quello, però inferiorità, la Roma ha preso balle.
3: I difensivi del Como sono inferiori a chi? Chalobah e Ramon, li avete visti?
1: No, ma io non credo,
2: no,
1: che
2: non è quello, però
1: inferiorità,

0: cioè da prima della classe. Però secondo me non ha quella profondità nell'anno. Poi, come diceva anche Marco, la Champions League,
1: sì, quello,
0: che ti può permettere di andare a fare, no, a un po' però, a dar fastidio all'Inter, perché questo dice.
1: No,
0: io... Poi per la Roma 73 punti contro gli 87, cioè io guardo sempre i punti, ci sono 14 punti di differenza adesso, non lo so quanti potranno essere quest'anno, però se l'Inter si distrae allora la Roma deve essere pronta a raccogliere,
1: Okay.
0: Se l'Inter non si distrae è chiuso il campionato, ragazzi, siamo ad agosto, non dovremmo dirlo, però se l'Inter non si distrae è chiuso il campionato, però dobbiamo aspettarci, attenderci delle distrazioni dell'Inter per non annoiarci,
1: certo, assolutamente.
0: Se no finiamo di parlare.
1: No, mi sento di approvare questo discorso, però
0: no,
1: sai,
0: le distrazioni dell'Inter. Ma non, Lorenzo... non c'è una squadra più forte dell'Inter.
1: No, vi faccio chiedere una cosa. Ritenete, parto da Lorenzo e facciamo tipo modo di sondaggio, giusto rifiutare una cifra del genere per Coné? Lorenzo?
2: Sì, sì, è il 31, okay. Anzi, primo di settembre non si vende un giocatore del genere.
1: Sono d'accordo.
2: Cioè non si vende un centrocampista titolare della... uno dei centrocampisti, insomma, della nazionale francese, che è la nazionale più forte del mondo, non si vende il primo di settembre. Lo puoi vendere a 60-70 milioni,
1: prima.
2: Sì, certo, il primo d'agosto,
1: sì.
2: Il primo di settembre no. Se vuoi lottare per vincere,
0: certo. Sono d'accordo,
2: se poi
0: con
2: non vuoi lottare per vincere, lo vendi, però se vuoi lottare per vincere,
0: cioè questo
2: se
0: fa
2: una squadra,
0: discorso...
2: spendi soldi, non lo vendi il primo di settembre.
0: Step. Mi collega a quello che ho detto, sì, prima, all in.
1: Quindi se devi fare all in, lo
0: se
1: tieni. Piantanida, penso che siamo un po' tutti d'accordo.
3: Vabbè,
1: credo.
3: Ma Gasperini, il gesto stamattina si è messo di mezzo Gasperini. Ma Gasperini stamattina è andato a dimettersi. Cioè, non è una notizia, ma sì, è quello che è successo. Di cui stiamo parlando. Poi non lo dire, non uscirà mai. Ma Gasperini ha detto: se vendete con io mi dimetto, come è giusto che sia. E ovviamente quello là. Che giusto dici, si sente vedere 60 milioni, ce lo vedo all'ultimo giorno di mercato, perché insomma sappiamo che a volte alcune proprietà voglio dire non pensano tanto a quello,
1: certo,
3: che può succedere,
1: certo,
3: domani,
1: certo,
3: ma quello,
1: certo,
3: che incassano oggi. Ma di che parliamo?
1: Pier Vincenzi, penso che sei d'accordo anche tu.
4: No, si copia e incolla quello che ha detto Lorenzo.
1: Ci siamo. Senti Lorenzo, per chiudere sulla Roma, altre operazioni in vista? C'è questo giocatore Leveling dello Stoccarda, si chiude o non si chiude?
2: Ci sono un po' di fonti discordanti, bisogna capire che la Roma è arrivata a offrire 30, però
1: sì,
2: pare che, per lo dicano dalla Germania, pare che lo Stoccarda abbia rifiutato 40 da un altro club, quindi se è così la storia non lo prende, se no può provare, insomma, se no... ci può stare, però vediamo, tanto nelle ultime 5 ore succede sempre di tutto, quindi vediamo davvero... Se è poi il giocatore magari vuole andare via, magari ha visto la Roma e dice guarda voglio andare a Roma, non lo so, ci sono tante cose, però per il momento non è vicinissimo, però appunto,
1: senti, voglio anche un vostro parere velocissimo, perché due giocatori voglio chiedere un parere. Uno è Voltemade, altra operazione che ha chiuso la Juventus. Lorenzo, lo chiedo a te la spiegazione, poi chiedo invece un pensiero su questo centravanti da parte di Pier Vincenzi, Impallomeni e Piantanida. Vai Lorenzo.
2: No, cosa? Ho perso un secondo, Marco.
1: Voltemade, l'operazione che ha fatto la Juventus.
2: Voltemade è un'operazione strana, perché Voltemade preso in prestito oneroso senza riscatto a 5 milioni, per me è un'operazione che un club come la Juventus non deve fare. Però si vede che la Juve non poteva fare altro. È un centravanti? No. È un bomber? No. È un giocatore che è bravo tecnicamente? Sì. È il giocatore che serve alla Juventus? Non lo so io questo, però non sono convinto al 100%, né per la formula, perché se per sbaglio poi
1: per
2: questo diventa un fenomeno, non hai proprio possibilità di prenderlo, e né perché non sono convinto che Spalletti volesse un attaccante del genere.
1: Tra l'altro è quasi alto 2 metri, centravanti che ha fatto 51 presenze, 11 gol stagionali scorsa stagione, però di queste 51 presenze 38-39 da titolare. 8 gol in campionato con la squadra, appunto, da dove è stato
0: fatto
1: preparato
0: molto bene nelle giovanili, sì, della Germania, nazionale under 21, si è messo lì in evidenza.
1: Sì.
0: Sono d'accordo con Lorenzo, insomma, l'ha descritto bene, però credo che per caratteristiche tecniche sia meglio di Zirkzee, cioè voglio dire, si lascia preferire. Poi spetterà a Spalletti fargli compiere, insomma, voglio dire, questo salto di qualità, metterlo non è facile inserirsi,
1: certo,
0: in squadra,
1: certo,
0: che è ancora in fieri, perché la Juventus ancora ci deve dimostrare cosa potrà essere, però intanto ha fatto 6 punti, ha un allenatore formidabile, secondo me ha dei buoni giocatori che possono diventare ottimi per il lavoro appunto dell'allenatore,
1: sì,
0: e Voltemade secondo

0: me un recettivo
1: che può far bene, insomma. Pier Vincenzi, proprio al volo,
2: Sì, no, perché è un giocatore particolare, perché è fisico, ma non si fa valere quella potenza fisica. È un po' una canna vuota, cioè non è così forte, soprattutto dal bacino in giù, perché è molto alto. Però è un giocatore che ha un po' di mobilità in area, comunque si sa muovere, sa fare un po' tutto, non eccelle in niente. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto Lorenzo. Poi che ti devo dire, se mi dici la Juve ha fatto un'operazione buona, a me sembra un'operazione che ti rende ancora più debole, poi sbaglierò, cioè prendi all'ultimo giorno un giocatore così, non lo so,
1: vediamo.
2: Che si inserisce, fa fatica, secondo me, ti dico la verità, in un campionato come il nostro ancora di più, però meglio che niente.
1: Piantanida, e ti aggiungo per Spalletti, dice Antonello, rappresenta una scommessa intrigante a basso rischio economico, utile a completare un reparto offensivo dinamico ed estremamente fisico, diciamo che caratteristiche può avere, che si può sposare con Spalletti. Che ne pensi, Piantanida?
3: Penso che se Spalletti l'abbia preferito, e l'ha preferito alla fine a Zirkzee, che tra l'altro costava come operazione complessiva molto meno, è che Spalletti ha intrapreso e vinto una, forse l'unica battaglia di mercato che ha avuto in questa sessione con Massara, perché con la dirigenza, ma soprattutto con Massara, che invece voleva prendere Zirkzee, ragazzi, perché queste sono le cose, e qui si è impuntato Spalletti. Io non volevo vedere Zirkzee, datemi uno qualsiasi, più o meno, anzi datemi quello che mi va bene, ci penso io. Ha trattato come giocatori, non c'entrano nulla, perché Zirkzee è uno che viene a giocare con la squadra, viene avanti, viene a svistare palloni, volte male, invece va in profondità, perché con la testa non ci sa fare, nonostante sia molto alto, ha fatto 4 gol in carriera di testa, quindi non è che è Oliver Pirov. Ma qui gestione, poi la gestione pessima di questa situazione del mercato della Juve purtroppo verrà valutata solo dai risultati. Però oggi dobbiamo dire che è stata una gestione pessima del mercato della Juve. Alla Ibegovic, Spalletti non lo voleva e qualcuno gliel'ha preso, per dire.
1: Lorenzo, chiudo con te. Altra operazione che è avvenuta quest'oggi, Gudmundsson lascia la Fiorentina e passa alla Lazio.
4: Guarda, io voglio fare un applauso ad Angelo Fabiani, perché veramente con 0 euro o poco più riuscire a fare una squadra sensata come ha fatto alla Lazio, secondo me bisogna fargli veramente un applauso. E Gudmundsson è una scommessa che tanto non ci perde niente la Lazio, perché lo prende in prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 12, quindi se è buono lo prende a 12 e lo rivende l'anno prossimo, se non è buono lo ridà alla Fiorentina, ha speso 1 milione solo. E quindi io come scommessa Gudmundsson lo prendo tutta la vita, perché bisogna capire qual è il vero Gudmundsson, se è quello che abbiamo visto al Genoa, capace di fare 14 gol in un campionato e di mettere di oscurare Retegui, perché i gol li faceva lui e Retegui li faceva da portaborse, o se Gudmundsson vero è quello della Fiorentina, che non è mai riuscito veramente a tornare ad essere quel giocatore sul quale la Fiorentina aveva puntato fortemente. Quindi questa operazione la valuto così, una operazione in cui la Lazio non ci perde niente.
1: Vi chiedo a voi, Stefano, incomincio da te, la Lazio è più forte, uguale o meno forte dell'anno scorso?
0: Più forte.
1: Pier Vincenzi?
2: No, tanto veramente Fabiani io l'ho criticato forse un anno fa, stavolta diciamogli bravo, ha ragione Lorenzo.
1: Okay.
2: La squadra,
1: quindi più forte,
2: l'ha sistemata, sì, poi più soprattutto forte. Vedendola anche col Genova aveva senso, anche Gattuso sta trovando qualche idea da mettere dentro, non mi dispiace per niente.
1: Piantanida, più forte, uguale o meno forte?
3: Non me ne voglia Gattuso, ma se tu hai un allenatore come Sarri, no? Gli compri mezzo giocatore, prendi Gattuso e gli fai sta squadra, io dico va bene, non hai fatto 10, ma ti manca sempre 9, perché c'avevi un grande allenatore con una squadra adesso che poteva sicuramente volare più di quella dell'anno scorso, ma visto Sarri quello che ha fatto con le pezze l'anno scorso, cioè il massimo, secondo me manca questo tassello qui. Poi spero che Gattuso mi stupisca e stupisca un po' tutti, perché c'è scetticismo su di lui, sulla carta giocatori più forte la Lazio.
1: Ultimo giro, mi rispondete sempre così, è più forte, meno forte o uguale? Juventus, Lorenzo, più forte, meno forte, uguale lo scorso stagione?
4: Uguale.
1: Piantanida?
3: No, più forte.
1: Più forte. Pier Vincenzi?
2: Stesso livello.
1: In Pallomeni?
0: Guarda, anch'io ti direi più o meno lo stesso livello, però più forte, perché hai Spalletti che può essere, diciamo, l'allenatore giusto per scuotere questo gruppo squadra.
1: Lorenzo, Milan?
4: Milan, ti dico più forte, dai.
1: Più forte, Piantanida.
3: No, forse uguale.
1: Uguale.
3: Questo vuol dire che farà, magari fa, cioè, farà meglio sicuro. Forse. No, no,
1: Forse.
3: uguale, uguale, uguale, uguale.
1: Pier Vincenzi.
2: No, per me è fatica arrivare in Champions. Non è più forte dell'anno scorso.
1: Ok, Impallomeni.
0: Più o meno siamo lì, non c'è equilibrio difensivo ancora, però secondo me Gonzalo Ramos è molto forte.
1: Ultimo sulla Fiorentina, Lorenzo.
4: Ma non lo so, guarda, la Fiorentina è
1: Ti vedo in
4: ingiudicabile,
1: difficoltà.
4: non lo so perché non...
1: Dai, butta
4: Vai,
1: lì,
4: vai.
1: dai.
4: No, prima Franco, dai, prima
1: Dai,
4: Franco sì,
1: Franco,
4: gli do
1: Franco.
4: conto.
1: Dai, Franco.
3: No, no, cioè, è troppo, ovviamente è troppo facile dire che la Fiorentina è più forte. Cioè, è grazie, con le figurine siamo tutti più forti, poi bisogna attaccarle da qualche parte, bisogna vedere se le attaccano. Cioè, ma la
1: Bisogna vedere se
3: Fiorentina...
1: c'è chi
3: No,
1: l'attacca, insomma.
3: la Fiorentina un anno fa, esatto oggi, primo settembre,
1: Dai.
3: con Pioli, non era più scarsa, è
1: Dai.
3: diventata con la stagione che ha fatto.
1: Ok. Quindi, non mi rispondi nemmeno tu. Pier Vincenzi?
2: No, ora la Fiorentina è il punto interrogativo più grande
1: Del campionato.
2: d'Europa. Stiamo
1: Ok.
2: parlando di
0: Mi
2: calcio.
0: ero
2: È
0: entusiasmato io.
2: inspiegabile. È
1: Inspiegabile, Impallomeni?
0: Mi ero entusiasmato io, però poi adesso guardando la faccia di Lorenzo mi devo
1: Ti devi
0: arrendere.
1: arrendere,
0: Sì.
1: va bene, allora. Va bene, ragazzi, mi devo fermare perché ci colleghiamo adesso subito con lo Sheraton di Milano, c'è cioè Tommaso Bonane, tra l'altro mi dice che c'è ospite anche il direttore De Paola per gli aggiornamenti sul mercato. Lorenzo, grazie come sempre, buon lavoro a voi che sono
4: Ciao
1: ore
4: ragazzi,
1: calde.
4: ciao.
1: Buon lavoro a
4: Ciao a
1: tutti,
4: tutti.
1: grazie a Piantanide, grazie a Per Vincenzi, break,
0: Ciao
1: linea
0: Franco,
1: Milano.
0: ciao.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, siamo ritornati di nuovo con voi, Marco Piccheri e Stefano Impalomeni. Ciao
0: Ciao
1: Stefano.
0: Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Abbiamo fatto il collegamento con lo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanni, Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. C'era anche il direttore De Paola che salutiamo, risentiremo con noi venerdì. Ha toccato tanti piccoli temi, anche quello della Fiorentina. Stefano, dove ha detto forse era meglio fare più piccoli passi che tutti questi cambiamenti così.
0: Tutti quanti insieme.
1: Tutti quanti insieme, quindi gli sono piaciuti come due acquisti Ramos e Jones, e questi due che ha scelto come acquisti fatti, e poi ha ribadito che la Roma può lottare per il titolo e il Como anche è da scudetto. Insomma, questa è un po' la sua
0: Ci stiamo orientando
1: opinione,
0: un po'
1: sì,
0: tutti
1: su
0: quanti,
1: questa cosa.
0: anche se siamo alla seconda giornata.
1: Allora, poi ci sono tanti messaggi, però mi permetti di fare una precisazione con un nostro ascoltatore. Dice: buon pomeriggio, fatemi capire, elenca la formazione della Juventus, Vicario, gli acquisti, Vicario, Lucomì, Colomani, Selic, Sarri, il tedesco, rispettando a differenza di qualcun altro i
0: Ultimato.
1: paletti della UEFA, sì. È un mercato pessimo, quindi la Juve raccontata da voi lotterà per la Serie B. Io però vi invito onestamente, rispondo questa volta, poi non rispondo più. O ce fate o ce siete, perché uno dopo si fa questa domanda. Nessuno ha detto che la Juve è da Serie B. Nel gioco fatto prima ho chiesto, mi dite se è più forte, meno forte o uguale. Siccome ognuno è libero di pensarla come vuole, può dire più forte, meno forte o uguale all'anno scorso. Questo non vuol dire Serie B. Uguale all'anno scorso, per i meno attenti lo dico, la Juventus ha lottato per la Champions League fino all'ultima giornata. Quindi vuol dire che, secondo chi dà questo giudizio, la Juve può lottare per la Champions anche quest'anno, non per la Serie B. Solo precisazione, perché se ci dobbiamo prendere in giro, ci prendiamo in giro, un altro discorso. Se dobbiamo fare invece una valutazione, si fa una valutazione. Poi uno può essere non d'accordo, però credo che nessuno qua possa dire la Juventus da Serie B, no? Perché sennò
0: Ma
1: qui
0: non scherziamo.
1: rischiamo di essere veramente. Allora,
0: Andiamo avanti, dai.
1: ripeto, in modo tale da essere un po' più precisi da questo punto di vista. Allora, ci sono anche degli audio, siamo per preparare altri due collegamenti. Fate la telefonata a Stefano perché è pronto. È pronto. Allora, Stefano Desideri, è pronto. Vabbè, mi ha detto che è pronto, fate voi. Datemi l'audio.
6: Mi spiace con il direttore De Paola, ma
1: Che
6: il
1: c'è?
6: voto al mercato della Juve è 8, perché più che comprare ha venduto tutte quelle gatte morte e lo sappiamo tutti, è più difficile vendere che acquistare. Quindi 8 al mercato di Carnevali e Massara.
1: Bene, questo è il voto, però anche meno minaccioso, insomma. tanto per dire, no? Allora, altro audio, vai.
7: Ciao Marco, una domanda. Volevo sapere, ma quel giocatore, non so se è lì, De Frosinone, quello che l'anno scorso ha fatto benissimo, Fares, ma alla fine è uscito o è rimasto a Frosinone? E poi su World of Madden ti dico che ricorda un po' Dzeko, non ti dico che è Dzeko, però ha quel modo, preferisci giocare con i piedi, bravo tecnicamente come lo era Dzeko, e Dzeko con Spalletti forse ha avuto la migliore stagione in carriera a livello di gol.
1: Piccola precisazione, Dzeko quando arriva alla Roma aveva fatto una valanga di gol, andate a vedere da dove veniva il cammino che aveva fatto, insomma, no, quindi aveva vinto uno scudetto, aveva fatto
0: calma, molta calma. Sei, Antonio, ti sei sbagliato, Fares lo scorso anno non era
1: Gedemis evidentemente, che viene Gedemis reintegrato, sì.
0: Beh, ho capito, si chiama Gedemis,
1: sì, no, sì, Fares. No, Fares. L'errore c'è, sì, l'errore.
0: Fares che era un giocatore in esterno,
1: sì, c'era, sì, è vero, sì. Allora, magari prendiamo un altro audio, dai, in attesa di che ci riusciamo a collegare. C'è? Allora gli diamo il buon pomeriggio. C'è? Sai com'era quella volta che quella canzone? I sogni sono desideri.
0: Ci abbiamo un abbraccio a Stefano.
1: Ciao Stefano Desideri, buon pomeriggio, sì, ciao, Stefano.
8: Ben trovati, come state?
1: Bene. È stato un pressing continuo, ma ci siamo riusciti.
0: No, perché bisognava dire, guarda, rispondi a questo numero, perché Stefano, io non rispondo, cioè, giustamente dice che è sto numero.
1: Ah, hai ragione.
0: Era molto semplice, capito?
1: Grande. Come stai, Stefano?
8: È stato un bel terzinaccio.
1: Dai, però.
8: Ma marcato stretto.
1: Ti ho marcato stretto, vero?
0: Come
1: vecchi tempi. Chi ti marcava stretto a te, Stefano?
8: In pochi, perché io sgusciavo.
1: Ma c'era qualche marcatore che proprio ti dava fastidio quando lo vedevi, dai?
8: In mezzo al campo ce n'erano tanti cattivi.
1: Sì.
0: E tanti forti.
8: Sì. Tanti forti, certo. Oggi non potrebbero giocare, perché non finirebbero i 90 minuti, assolutamente.
1: Quello più cattivo.
0: Sei convinto tu, Ste, di questo, perché vedi che...
8: Sì, noi dai, ci davamo un sacco di botte, no? e gli arbitri facevano un po' passare, no?
0: Sì, adesso è tutto.
8: Adesso è dura, adesso, anche in area non si può fare niente, si calcio d'angolo, le mischie, le cose. Oggi sei prigioniero del VAR.
1: Sì, anche se hai visto, viene utilizzato un po' meno in queste due giornate, è stato utilizzato meno, siete d'accordo?
0: Allora, per certi episodi no, perché insomma c'erano due rigori, magari ecco si poteva andare al VAR, però per questo uso limitato del VAR io sono d'accordo, cioè mi piace, si gioca di più.
8: Sì, uso limitato sì, ecco in queste occasioni che c'è un rigore dubbio che l'arbitro non vede bene, chiede consiglio, no?
1: Al certo, VAR. Certo.
8: Allora diventa utile.
1: Sì, dai, vediamo. Però ecco, non vorrei passare, se lo dico a tutti e due, se da un eccesso all'altro, cioè da quanto c'era tutto questo utilizzo del VAR, che poi tra l'altro oggi Rocchi nell'intervista al Corriere dello Sport però ha detto ho sbagliato, ha detto la scomparsa di Salvatore Schillaci.
9: L'estate magica viene dopo di un'annata magica, l'ha fatta con me, quindi ha fatto cose straordinari per arrivare anche in nazionale a completare la propria carriera, ma comunque è stato sempre un ragazzo un po' chiuso, certamente il salto dal Messina alla Juventus inizialmente era preoccupato, ha dovuto assicurato.
1: Sono d'accordo. Allora, c'è anche il portierone Simone Braglia. Simone, buon pomeriggio. C'è Stefano Desideri e Stefano Impallomeni. Lo sai,
0: c'è anche lui, però.
1: Capito. Ciao, Simone.
10: Ciao, Simone. Sono in mezzo ai romani oggi.
1: Oggi sì, oggi ti tocca.
10: Ciao, Stefano. Ciao, Simone.
1: No, però, bisogna dire una cosa, Simone. Parto da te. Dopo la prestazione ieri della Roma, un'altra grande prestazione: due partite, 8 gol. Malen che segna raffica. Tu hai sempre sostenuto che la Roma può lottare per lo scudetto. Lotta per lo scudetto, è la vera antagonista dell'Inter.
10: Ma io lo continuo a dire, cioè non è che devo ritrattare quello che dico.
1: No, ci mancherebbe, mica dire dai, di quello che pensi.
10: No, ma le mie convinzioni già dall'anno scorso che le ripeto, se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma, insieme, e lo ripeto ancora una volta, al Como, è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità, ad avere un gioco dal quale si capisce la mano dell'allenatore. Le altre squadre al momento non hanno questa sensazione.
1: Questa identità, tu dici, questa forte identità. No. Desideri?
8: Sono d'accordissimo con Simone e credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano. I calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto, e questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
1: La ritieni la prima antagonista seria della Roma, quella più credibile dell'Inter, pardon, Roma?
8: Ma io sì, la squadra è forte, credo che sia un pochino presto,
1: certo.
8: Abbiamo incontrato secondo me due squadre in grande difficoltà. La Fiorentina l'abbiamo vista, poi che anche in casa col Frosinone ha fatto male, il Lecce ieri anche lui un pochino in difficoltà. Poi io aspetto sempre, sai, arriveranno squadre più forti, arriveranno i campi un pochino pesanti, noi abbiamo davanti gente che fisicamente, sai, sono un po' leggerini, perciò bisogna aspettare, però è un grande inizio, una grande squadra, un grande spirito, sono tutte note positive.
1: Tutte note positive. Stefano, in Pallomeni, vi fai per cognome, se no faccio un macello. In Pallomeni, ieri è uscito fuori a fine partita Malen, Gasperini ha detto ci può stare il paragone con Higuain. Lo chiedo anche a voi, Malen come? Cioè,
0: Malen come male, dai.
1: Vabbè, però insomma, dai, un impatto così ti fa pensare un accostamento tecnico a qualche giocatore o meno? No?
0: Guarda, io per caratteristiche è una cosa nuova, Malen, bella. Voglio dire, anche nuovo per lui?
1: Sì, non aveva mai segnato tutti i
0: suoi. Esatto, è proprio gioioso e felice, si sente addosso questo ruolo, questo protagonismo, e secondo me anche per questo motivo sta facendo una differenza con una naturalezza incredibile, disarmante.
8: Ma posso dire una cosa, Ste?
0: Vai.
1: Vai.
8: Proprio su questo paragone qua, che l'ho sentito anche stamattina, Higuain era più avanti di area, lui si muove molto male, viene a giocare fuori, va anche sull'esterno...
1: Sì. No, molto, cioè, mobile, molto mobile,
8: io non è che li vedo proprio uguali, secondo me, no?
0: È molto particolare, speciale, sì. E devo dire che insomma forse, ecco, può toccare quota 30. Se buongiorno si mette dal mattino, cioè ha fatto 5 gol, sembrava che cioè ha fatto dei gol che sembra che gioca in parrotta delle amichevoli.
1: Mi viene tutto facile,
0: viene tutto facile. Cioè, tutto se tu facile. Gli dai 3 palloni, questo ti fa un gol e mezzo.
1: Sì.
8: Mi sembra strano che in Premier lo facevano giocare sempre esterno. O c'aveva un centravanti fortissimo o...
0: Questo è stato bravo Gasperini a individuare in lui delle doti che magari tutti gli altri allenatori, perché lui c'ha 28 anni, cioè nel senso che non è che è un pivello, ha fatto una carriera non ha mai
1: 27 anni.
0: Non ha mai segnato così,
1: no.
0: Quindi bravo l'allenatore, come si diceva. Ci sono 3 allenatori bravi, Inter, Como e Roma, e le squadre, e poi il gioco ci mette i giocatori, come ha detto anche Stefano.
1: Ragazzi, dietro, lui
0: non delude mai, e alla fine poi ti serve anche un po' del fattore C, di fortuna. Io stavo vedendo i dati, insomma, io parto sempre dai numeri, Marco, perché i numeri
1: ti aiutano, ci insegnavano una volta.
0: Lo scorso anno l'Inter ha fatto, io come parametro per vincere uno scudetto, sì, vedo le vittorie e le sconfitte, non tanti. La Roma ha perso 11 volte lo scorso anno. 11 volte.
1: Che sono tante.
0: Sono ha pareggiato 4 volte, ha vinto 23. La distanza tra Inter e Roma nelle vittorie, l'Inter ne ha vinte 27.
1: Lì sta la differenza.
0: È lì che sta la differenza, ne devi perdere di meno e magari mediare, prendere qualche punticello.
8: Anche pareggiarne una, due, tre in più.
0: Allora ci arrivi, magari all'ottavo.
8: Ci arrivi piano piano.
1: Assolutamente. Vado anche da Simone su Malen, ne stavo dando un'occhiata a Simone per così confermare un po' la validità di questo giocatore, che al PSV Eindhoven la stagione dove ha fatto più gol è stata quella con 19 reti, l'ultima praticamente dopo 5 anni. Poi va al Borussia Dortmund, la stagione dove segna di più è la penultima. Ultima 13 gol, mentre in Premier non benissimo, fa 7 gol in 2 anni, in un anno e mezzo, alla Roma primo anno 14 gol, quindi queste sono 3 stagioni lui ha fatto bene a livello di numeri di gol, no? Molto. Che mi dici? Chi ti senti di accostarlo?
9: Ma no, ma ha detto bene Stefano in Palomini, cioè male né male, al di là degli accostamenti o delle similitudini che si possono ricercare in qualsiasi altro giocatore. Io credo che ci sia la grande mano di un allenatore che dal punto di vista della rivalutazione di giocatori la dice lunga su quello che è stata la sua carriera, soprattutto da Bergamo in avanti. Quindi ecco perché io dico che la Roma ha tutte le possibilità per essere lo sparring partner dell'Inter, perché reputo, e ha detto bene Desideri, reputo la Roma e il Como, tu le squadre, le identità le hai quando tu vedi che entra uno dalla panchina e ti dà lo stesso rendimento di quello che
11: usci, sì,
9: se non meglio, se non addirittura meglio. Vuol dire che c'è una panchina lunga e un'identità precisa e tutti i giocatori sono considerati, ma tutti i giocatori sono plasmati da un allenatore. E quindi è l'allenatore che ti dà quello spirito che in questo momento
0: il sistema in cui ti riconosci. Noi per esempio con Stefano quell'anno con Eriksson, Simone, avevamo il gioco. Poi certamente che ne so, Desideri valeva era un giocatore, un altro, però chi entrava faceva bene perché c'era quella struttura lì. E quindi tu ti rifugi nel gioco, il gioco è un valore collettivo, è uno sport collettivo, poi però ci sono individualità.
1: Certo.
0: Però Lulli, esatto, ma Lulli si inserisce bene perché c'è Gasperini e la Roma gioca bene, se no Lulli fa male.
1: No, no,
8: Stefano, c'è anche da dire che anche il livello tecnico poi dei subentranti è cambiato dall'anno scorso. È entrato Mora, è entrato Pisilli, è entrato Castro, e sono giocatori importanti.
1: Giocatori di qualità, è aumentata la qualità. Quando aumenta la qualità,
0: l'attesa di Balerdi, di Kulirakis,
1: qualcuno ci scrive che forse la Roma è entrata in condizione troppo presto fisicamente.
0: Questa è un'osservazione secondo me interessante. Secondo me è calibrata per la Champions League, calibrata perché è modalità Atalanta, cioè nel senso intanto spingiamo sull'acceleratore e andiamoci a prendere più punti possibili,
1: poi
0: facciamo una buona Champions League. Certo. Lui vuol far bene la Champions League, Gasperini, non è che va là e fa una gita di 8 partite, certamente poi
8: no, lui Stefano vuole fare bene le prime partite, diciamo.
0: Le prime partite, certo,
8: sono importantissime.
1: Bravo. Sì, assolutamente, decisamente. E allora sentiamo anche un audio, dai, di un ascoltatore al 331 8200 213.
12: Ciao Marco, ciao Stefano, Mirko da Reggello. Malen mi ricorda un po' la storia di Cavani. Ve lo ricordate Cavani quando giocava nel Palermo? Sì, giocava esterno. Poi il buon Mazzarri gli disse: te vieni da me e ti faccio fare il 9. E da lì è partito Edison.
1: È vero,
12: Cavani.
1: È vero.
12: Un giocatore mostruoso. Ciao.
1: Ciao, grazie
0: Cavani, del ricordo, mamma mia. Poi straordinario è diventato.
1: Assolutamente. Aggiungo il messaggio di questo amico: Malen è forte, molto forte per la Serie A, ma se diciamo andate a controllare, ha fatto gol con le piccole, pochi con le prime sei della classifica. Aspettiamo di vederlo contro tutte, sicuramente un ottimo gol.
0: Ma alla fine dell'anno dicevano: ma chissà se Malen si ripete. Certamente bisogna vedere.
1: 19 gol in 20 presenze ha fatto.
0: No, però c'era questa cosa, ma anche diciamo tra i tifosi da Roma, se si ripete. Ma il bello del calcio è che tu ti devi sempre, non puoi staccare la spina, ti devi resettare tutto e ripartire. Questo è ripartito dopo un mondiale non eccezionale.
8: Io sono felice se si ripete intanto con le piccole, e poi certo. Con le grandi vediamo. Tanto si vincono quelle e fai punti.
1: Dicevi, Simone?
9: No, ma è una considerazione che non ha peso, cioè nel senso che vuol dire stiamo a vedere poi? Intanto comincia a partire bene ed è tutta autostima che ti va dentro, perché comunque l'autostima è quello che conta poi per poter arrivare agli obiettivi, perché è un conto, è un giocatore che non ha autostima, è un giocatore che fallisce. Un giocatore che ha l'autostima e che inizia come sta iniziando Malen, sulle onde dell'entusiasmo va avanti a fornire le prestazioni che può fornire, per l'amor del cielo. Poi dipende da tutta una serie di considerazioni della squadra e quant'altro. Però la Roma in questo momento sta girando tutta al di là di Malen. Perché comunque la Roma, ripeto, Roma al di là che... Cioè, tutti noi abbiamo detto che la prima giornata l'unica che avesse e che dovesse affrontare la squadra, la
11: sì, partita, era la Roma, assolutamente.
9: Roma, da quello che è prima della partita, sì, sì. Poi dopo la partita è andata come è andata, ok, d'accordo, però il problema è che la Roma intanto le devi vincere le partite, perché la Juve gioca con le squadre di chiamiamole con tutto il rispetto, di bassa classifica e fa fatica. La Roma vince in scioltezza.
11: Stefano, sull'Inter che mi dici? Rimane la più forte e si è rinforzata ancora di più quest'anno con tre arrivi di giocatori che vengono dalla Premier, che conoscono bene l'intensità, la corsa, eccetera, eccetera.
13: Sono io, Stefano?
11: Desideri, perdonami.
13: Ma l'Inter è ancora l'Inter, una corazzata, ancora gioca come l'anno scorso, con grande intensità, esterni ancora fortissimi, che diventano punte. È una squadra forte, in tutti i reparti.
11: Ti aspettavi un impatto così di Chivu? Primo anno così. Ma subito bene
13: sinceramente,
11: dentro?
13: Sinceramente avevo pensato che poteva avere qualche difficoltà, invece si è calato molto molto bene in quella situazione lì, che è difficilissima. Cioè, arrivare senza esperienza in squadre così, che devi essere anche un grande gestore di spogliatoio, non è semplice. È stato veramente bravo.
11: Sì, assolutamente. C'è poco da aggiungere. Quest'anno io credo che possano dare un'occhiata anche alla Champions e di fare un percorso sicuramente più lungo di quello l'anno scorso, Stefano.
0: Lui perché diceva, si sono fermato Stefano prima. Allora, a Cagliari io ho visto entrato Curtis Jones, Thuram, Zielinski, Marco. Di
13: tanta roba, cioè,
11: si cambia, no. Sono
0: ma di che cosa vogliamo parlare? Dai, l'Inter è fuori concorso. Se si distrae, la Roma, il Como, la Juve, il Milan, l'Atalanta.
11: Bragli ha messo anche il Como, bisogna
0: io ci metto, qua, ce le metto tutte, perché Simone l'incognita europea è un'incognita da non sottovalutare. Cioè, volevo dire, la Champions League bisogna vedere come la fai, il dispendio di energia, le variabili, gli infortuni, il fattore C, perché abbiamo visto ieri Atalanta una partita che
11: Carnesecchi ha parato 10, pure le mosche, 9 volte 10
0: la perdi e l'ha vinta.
11: Hai visto Carnesecchi, Simone?
0: Al 96esimo l'ha vinta.
11: Ha parato tutto ieri sera, oh.
9: Ma anche ad Israele, con l'Israele.
11: Veramente.
9: Sono contento perché anche Martinez, l'Inter, che pur criticato che sia, ha salvato la partita lui. Perché hanno detto del salvataggio di Bissek. Per me ha salvato la partita Martinez con la parata su Fadera e soprattutto con l'uscita fuori dall'area. E se mi permetti,
11: vai.
9: L'Inter, ho un mio dubbio sull'Inter.
11: Perché? Che dubbio c'è?
0: Lo scorso anno c'è.
9: Allora, sulle qualità dell'Inter nessuno discute, per l'amor del cielo, ma una partita come quella di domenica è stata troppo approssimativa, troppo con leggerezza. Cioè, nelle fasi di conclusione a rete, secondo me, hanno peccato di quello.
11: Ma qual è il dubbio che hai, però, Simone?
0: Ma lo scorso anno diceva che era finito il ciclo.
11: No, ma sì. Il dubbio qual è?
0: Questo
11: quale
0: l'ha detto
11: di
0: Simone.
9: È che secondo me ci vorrebbe più concretezza e meno
0: superficialità. Ma questo sì, ma sono le prime partite, dai.
9: Vabbè, sono le prime partite, giudico quello che vedo.
0: No, e fai bene, certo, condivido, però poi quando...
9: Una partita così rischi, tante volte rischi più di pareggiarla che di vincerla.
0: No, è vero.
9: Quello che il sistema calcio dice. Però io, se devo trovare il pelo nell'uovo, io dico che c'è stato quel pizzico di presunzione in più rispetto alla normalità che dovrebbe avere una squadra della forza dell'Inter.
11: Stefano, ti posso fare una domanda? Ma tu sei proprio fuori dal calcio in questo momento? Non fai...
13: in questo momento sì, sai, ho lavorato nel settore giovanile fino a due o tre anni fa con Bruno, per tantissimi anni. Abbiamo fatto un bel lavoro. Poi.
11: Ti manca oppure adesso stai bene così, non vuoi rientrare? Così?
13: Ma devo dire, ora sto bene così, me la godo un po' dall'esterno e va bene così, faccio il tifoso, meglio.
11: Vabbè, no, è così, chiedevo perché mi incuriosisce sempre quando un po'.
13: Volevo chiedere a
0: Stefano, una persona seria.
11: Cioè, assolutamente. Ma prego, chi vuoi chiedere? Dimmi.
13: Chiedere a Simone questa curiosità. Secondo me Inter e Roma hanno due portieri fortissimi, anche quello dell'Inter. A me mi sembra
0: ti risponde Simone.
9: Sì,
0: Simone.
9: Non sono d'accordo con Trevisani che ha detto che c'è. Che l'Inter è mancante di sono completamente in disaccordo e credo che prima di dare dei giudizi, soprattutto nei riguardi di un portiere,
10: il portiere va giudicato nel medio lungo periodo, cioè dopo un campionato non puoi giudicarlo dopo di partita in partita, perché l'errore lo fanno tutti. È logico che quando lo fa il portiere risulta più evidente rispetto a qualsiasi altro giocatore. Però è vero, Stefano Desideri, è vero, e sono due portieri, vabbè, Svilar l'ha già confermato l'anno scorso, di aver fatto di essere un grande portiere. Secondo me anche Martinez è sulla via giusta.
1: E Vicario?
10: Ridico anche Vicario, te l'ho detto,
1: ha fatto una parata, hai visto la parata che ha fatto?
10: Nella tua la volta scorsa, quando anche lì ho sentito i commenti, mami, Vicario, sicuramente il Dibu Martinez era un altro tipo di portiere, ma con tutto il rispetto per qualsiasi altro portiere, Vicario è un signor portiere anche lui.
1: Bello. Vabbè, senti, io voglio facciamo il giochino pure con loro, così si arrabbiano pure con loro, chi è più forte, meno forte, uguale. Le faccio fare?
0: Certo, tanto voglio dire.
1: Braglia, secondo te la Juve si sta completando il mercato? Dimmi solo se è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso.
10: Più forte.
1: Più forte. Stefano Desideri?
13: Un po' più forte.
1: Milan, Stefano Desideri.
13: Milan. Così come l'anno scorso, credo.
1: Come l'anno scorso. Braglia?
10: Allora, quello di positivo al Milan è che c'è l'identità e la presenza di una società che l'anno scorso non c'era, e questo mi fa ben sperare per una società gloriosa nella quale ho militato. Però io credo che ci siano tanti ancora punti di domanda. Se diciamo che la Roma non ha incontrato nessuno, anche il Milan per il momento non ha incontrato quasi degli sparring partner all'altezza con i quali si può giudicare la reale forza. È tutto da dimostrare.
1: Stefano, sul Milan tu in Palomeni mi hai risposto?
0: Sì, prima.
1: E mi hai detto, non mi ricordo, uguale?
0: No. In fase difensiva non ci siamo, però ha un attaccante che mi piace molto, Gonzalo Ramos.
13: Le volevo chiedere una cosa, ma voglio fare un po' il giornalista.
1: La situazione
13: con E com'è finita?
1: Rimane alla Roma, ha respinto l'offerta del Chelsea fino a quasi a 60 milioni, era arrivato.
0: Gasperini
1: ha fatto ieri una bufera.
0: Se va via con E, attenzione, me ne vado per... No, non lo so. Sto scherzando, però insomma siamo lì vicino.
13: Mica scherzi che tanto, secondo me andava proprio così.
0: Secondo me pure.
1: Sì.
0: Vabbè, se va via con E, faccio le valigie e me ne vado.
1: Assolutamente.
13: Perché stamattina ho sentito un mare di polemiche, già avevano incolpato il giocatore.
0: Sì,
1: ma sai com'è qui, no? Qui subito, sai com'è. No, però invece una cosa non vi ho chiesto sul Napoli che mi sembra, Simone, tu non hai un giudizio positivo sul Napoli, vero?
0: Napoli
13: no.
1: Motivo? No. Non ti fidi di Allegri, mi sembra di capire, no?
0: Adesso si è fermato anche McTominay.
1: McTominay si è fermato,
10: ma non mi ricordo più chi c'era la settimana scorsa, venerdì.
1: Venerdì ci siamo sempre noi, Orlando, De Paola, Braglia, Riccardo in Pallomeni.
10: No, ma c'era qualcun altro che aveva espresso un parere.
1: Vabbè, dai,
10: è una squadra datata.
1: Ma lo stai distruggendo, ma dai!
10: Pur nella forza qualitativamente che hanno i singoli, però non lo so, cioè, non mi convince quest'anno Napoli, al di là dell'allenatore.
1: Quindi Napoli datato, titolo, facciamo due titoli.
0: Ciccio, ti convince invece a te?
1: Dai.
13: Lo sai che le parole di Simone mi stanno facendo pensare, forse ragione. No, veramente. Non ci avevo riflettuto mai bene.
1: Hai sentito Braglia e ti sei illuminato, Desideri, capito?
13: È vero. E credo che abbia anche una panchina abbastanza corta, anche il Napoli. Anche come
1: ma non vi fidate di Allegri? È quello che ha vinto più scudetti di tutti nella griglia, ragazzi.
13: Di Allegri assolutamente sì, ma tanto contano i giocatori alla fine, e conta la qualità che hai in mano, sia tecnica che morale.
1: Quindi pure tu Napoli niente,
0: vedo in grande difficoltà, Marco.
13: Così
0: ha preso una bella rullata,
10: ha preso una bella scopola col Como.
1: E la prossima partita con l'Inter, Desideri, ti rendi conto?
13: Come no,
1: la prossima partita il Napoli gioca con l'Inter,
0: con la tua internazionale,
1: capito? Con l'internazionale di Milano gioca.
0: Internazionale di Milano che...
13: Speriamo che si svegliano proprio domenica, fanno un bel risultato.
0: La vedo dura.
13: Possiamo approfittare noi.
1: Beh, c'è Roma-Atalanta, però non è una partita semplicissima, caro Desiderio.
13: Ho capito, ma tanto prima o poi incontri tutti.
1: Faccio il nome di ricordi Mourinho quando disse che le vuoi vince tutti, Spallettone, che le vuoi vince tutte, Gasperini. Insomma, un po' piano piano.
0: José prima,
14: ma in questo momento le rulla tutte.
1: Le rulla tutte addirittura, cioè vince sempre adesso a Roma.
14: No, ma no, ma dai, l'Atalanta, a mio modo di vedere, anche lì, per l'amor del cielo, rispetto l'allenatore, quello che ha fatto, la carriera e tutto, ma non è un allenatore d'Atalanta.
0: Tanto c'ha seguro.
1: Però ha fatto 6 punti, mettici una pezza, caro mio. Vabbè, dai.
14: Ma come li ha fatti?
0: Importante farli.
1: Va bene, mi devo fermare. Desideri, ma ti possiamo ridisturbare ogni tanto?
0: Certo, Stefano, dai, devi entrare parte,
1: stai con noi ogni
0: nel
1: tanto.
0: Nel club di Maracanã.
1: Tu vai sempre in giro, che non te becco
0: tanto
1: mai.
0: Tanto voglio dire,
1: Ogni tanto.
13: Il contratto di quanto è? Fatemi capire.
1: Vabbè, adesso ti faccio parlare con Braglia. È Braglia che cura tutto. Braglia cura tutto, ti faccio
13: allora,
1: parlare
13: faccio
1: con lui.
13: Fare il mio procuratore a Braglia.
1: Va bene, faccio tutto. Grande. Desideri un abbraccione grande.
0: Ciao Stefano.
1: Un abbraccio
13: grazie,
1: grande
13: ciao,
1: a Stefano.
13: Ciao a tutti,
1: Simo,
13: ciao,
1: ci, ti abbraccio anche a te. Noi ci fermiamo qua perché diamo la linea a Milano allo Sheraton. Ci risentiamo venerdì. Un abbraccio grande
0: ciao,
1: a Simone Braglia. Ciao Simo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: La linea da Roma, ringraziando totalmente Tommaso Bonane dallo Sheraton di Milano, stiamo seguendo veramente tutte le ultime ore di calciomercato. Un saluto a Stefano Impalomeni qui
0: Marco,
1: con me.
0: Ciao
1: Stefano,
0: tutti.
1: Ciao. E allora si procede in questa maratona, ricordiamo saremo in diretta fino alle ore 20:30 con voi, alle ore 18 gli daremo la linea a Milano allo Sheraton che appunto proseguirà fino alla chiusura del calciomercato più il commento nell'ultima mezz'ora di tutte le operazioni. Con noi c'è anche Massimo Caputi che saluto subito.
0: Ciao
1: Massimo, ben trovato.
15: Ciao Marco, ciao Stefano, un saluto a tutti.
1: E in attesa poi dovrebbe raggiungerci tra poco anche un altro amico, però vi chiedo subito, visto che la Juventus ha anche ufficializzato Sarri, abbiamo già detto dell'arrivo di Voltemade nel pomeriggio che è atterrato appunto a Torino e quindi arriva anche l'attaccante, c'è Michelangelo Rampulla in collegamento, così diamo subito il benvenuto anche a lui. Ciao Michelangelo, ben trovato.
0: Ciao Michelangelo.
16: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao,
1: c'è anche bravo. Massimo Caputi con noi, Michelangelo.
15: Ciao allora. Michelangelo.
16: Ciao. Massimo, un abbraccione Massimo.
15: A te.
1: No, approfitto anche della presenza di Michelangelo Rampulla, abbiamo detto di Sar che è arrivato anche lui dal Tottenham, poi Voltemade, quindi si completa il mercato della Juventus, vediamo Tagliafico se può arrivare all'ultimo. Mi date un voto a questo mercato della Juventus? Stefano, parto da te, che voto daresti al mercato della Juventus?
0: In attesa che poi si definisca tutto tra poche ore, la sufficienza.
1: Risicato?
0: Sufficienza no, abbondante, però credo che insomma alcune cose si siano un po' complicate, non credo che poi alla fine ci sia soddisfazione da parte totale da parte dell'allenatore, insomma Rebekovic non so quanto l'abbia voluto Spalletti, almeno da quello che mi è sembrato di capire o sia stata una valutazione della dirigenza di mettere a disposizione un talento di prospettiva da costruire, da formare, da plasmare, però insomma voglio dire adesso con Ildiz che ti viene a mancare, che si è saltato, è arrivato Sar, Thuram si dovrà operare pure lui, insomma i problemi della Juve non sono pochi, però sta reagendo sul campo, Spalletti dovrà fare gli straordinari e quindi ti dico sufficienza piena, si poteva fare meglio, chi lo sa. I soldi sono quelli, non è che ci sta tanto per rispettare il fair play finanziario, non ci sta tanto da fare.
1: Massimo, che pagella faresti al mercato della Juventus a poche ore dalla conclusione del mercato?
15: Bisogna almeno per quello che poi sarà il voto che dico a breve, bisogna valutare anche tutte le difficoltà che secondo me non bisogna mai dimenticare, economiche e quindi di possibilità, perché insomma per noi è tutto molto più semplice, perché non prendi questo, perché non vendi quest'altro, poi però ci devi fare i conti con quelle che sono gli obblighi da un punto di vista finanziari e anche quelle che sono le dinamiche di mercato, quindi alla fine secondo me con tutte queste difficoltà io direi che io un 7 glielo do.
1: Quindi dai un 7 al mercato della Juventus, quindi la ritieni più forte della scorsa stagione?
17: Assolutamente sì, okay. Perché ha rafforzato anche molto bene la difesa. E Sarri secondo me è un giocatore che mancava alla Juventus per certe caratteristiche. Forse l'unica incognita è il centravanti che hanno preso, che io sinceramente conosco veramente poco, e quindi sono curioso di vedere.
11: Sì, anche io mi unisco a questo tuo giudizio. Rampulla, vengo da te, stessa domanda, che voto dai a questo mercato e se ritieni la Juventus più forte oppure uguale o meno forte dell'anno scorso?
18: Guarda, per tutte le difficoltà che ha detto anche Massimo e Stefano, economiche, il fair play e tutto, io credo che sia stato fatto una campagna acquisti, sia stata fatta una campagna acquisti da 7, sì, più della sufficienza per tutte queste difficoltà. Certamente si poteva fare di più, certo, sempre si può fare di più, però io ripeto sempre alla fine conta il giudizio del campo. Quando la Roma ha acquistato male, non si sapeva, era abbastanza, non dico sconosciuto, però insomma non è che fosse un attaccante di primo livello. Poi abbiamo visto che in Italia continua a far gol. Questo centravanti non lo conosco tantissimo neanch'io, questo tedesco, però si spera che possa essere che possa fare come male, no? Che qualche gol lo possa anche fare in più. Quindi direi sì, un bel 7. Nonostante le difficoltà economiche, ripeto, insomma, credo che sia stata fatta una buona campagna acquisti.
11: Più forte o meno forte o uguale rispetto all'anno scorso?
18: Adesso ce lo dirà il campo, almeno sulla carta sembra un pochettino più forte, al netto degli infortuni che sono importanti, come quello di Yıldız, quello di Thuram, sono importanti. Però, come sempre, le case bisogna farle dalle fondamenta e credo che rafforzando la
11: se
18: difesa...
11: Se parti dall'alto fai il macello. È proprio,
18: esatto, cioè, quindi ma bisogna partire dalla difesa. La difesa è un pochino più forte sicuramente.
11: Sì. Massimo, prego.
19: No, volevo dire che io penso anche, io considero Spalletti un grande allenatore che si è inventato anche cose, diciamo, no?
11: Sì.
19: È ovvio che la Juventus serviva o serve un centravanti con certe caratteristiche, ma con i giocatori che ha, secondo me si può inventare qualcos'altro, perché banalmente, prendendo spunto dall'ultima partita, Nico Gonzalez è entrato in un ruolo che non era quello dell'esterno, ma diciamo vicino alla punta, e al di là del gol comunque ha dato quel qualcosa che la Juventus mancava, ha molte soluzioni anche sulle fasce e non ha Yıldız, quindi io credo che la Juventus con un po' di buona volontà e un po' di ingegno da parte di Spalletti
11: possa fare qualcosa.
19: Sì, secondo me si parte.
11: Poi non dimentichiamoci il portiere, che poi c'è Michelangelo, insomma, qui appunto, specialista del ruolo, vicario, che tra l'altro si è subito presentato bene, anche lui, no? Quindi anche questo, Michelangelo, penso sia un acquisto importante. Serviva
18: così. Parlavo della difesa in generale, la difesa, naturalmente, il portiere è il cardine, quindi rinforzando la porta, credo che le basi ci sono, poi certo, e poi il campionato è lungo, però io credo che, come diceva Massimo, Spalletti è un grandissimo allenatore, per cui qualche soluzione in più ce l'ha. E poi sai, a volte nelle difficoltà ci sono delle cose incredibili. Lo stesso Nico Gonzalez doveva partire, doveva fare, quasi infortuna uno, entra, fa gol, fa una buona partita, poi magari potrebbe essere anche un'ottima arma in più.
11: Vabbè, vediamo Stefano, no? Poi anche dice bene Massimo, poi anche Spalletti deve fare qualcosa, insomma, creare qualcosa di no?
0: Credo che, voglio dire, debba determinare e poi trasformare questa squadra in qualcosa di diverso, soprattutto renderla competitiva. Insomma, la Juve non è facile, però vai Massimo.
19: No, che la Juve deve essere un pochettino meno prevedibile, cioè secondo me la Juve ha bisogno di un qualcosa che scompagini un po', perché i due centrocampisti, Locatelli e Douglas Lewis, boom, sono due, capito? Secondo me serve un'invenzione, un qualcosa che praticamente
0: sparigli,
19: elimini, esatto, bravo, che sparigli, esattamente, questo è il termine giusto.
11: Sì, e vediamo, insomma, poi anche quello che sarà il campo, anche questo centravanti che magari conosciamo poco, potrebbe avere un impatto.
0: Sì, poi anche andare a prendere da quei giocatori, ecco, tipo Nico Gonzalez, Mainz, che hanno l'uso, andare un po' a rovistare, magari i giocatori che hanno avuto avuto delle difficoltà, soprattutto con Mainz e Rizzali, nel bene comune, insomma, di un collettivo, di una squadra che può crescere. Le caratteristiche sono quelle, ha detto bene perfettamente Massimo. Manca qualcosa sulla tre quarti, è una cosa che lamentava questo buco che aveva la Juventus, lo diceva spesso Spalletti, e credo che, insomma, poi alla fine non si sia riempito questo buco, perché non c'è un giocatore in grado sulla linea tra tre quarti di... c'è sempre questo gioco sugli esterni, allora ti viene a mancare Ildis, Boga, Conceição, Boga, Conceição, in mezzo abbiamo detto, Massimo, Michelangelo lo sanno meglio di me, che Douglas Luiz, anche la ricostruzione di questo calciatore, sì, può crescere sempre di più, ma le caratteristiche sono quello, passo, non dico che è lento, però è una squadra un po' piatta, e sono d'accordo con Massimo, serve qualcosa di, sulla tre quarti, inventare magari un modo diverso di giocare, non lo so, Voltemade si presta anche a cambiare un po' il sistema di gioco, qualcosa vediamo, inventare assolutamente. In questo senso.
11: No, io voglio approfitto anche della presenza di Michelangelo e di Massimo Caputi. Che idee vi state facendo della Fiorentina, al di là della partenza sul campo? Però ha ceduto Gudmundsson, ha preso adesso Iarignon, poi arriva Beto, poi adesso sto leggendo Pedro Gonçalves, potrebbe essere un altro acquisto della Fiorentina. Cambiato tantissimo, giusto, sbagliato. Poi tra l'altro cambi che sono arrivati anche, che arrivano adesso in corsa, proprio nel finale di mercato. Come vedete questa cosa, Stefano, al volo?
0: Guarda, io
11: perché poi questi cambi possono avere anche un effetto non subito immediato. Ero come
0: entusiasta,
11: stiamo vedendo.
0: Però poi, come ha detto giustamente Michelangelo, il campo dice la verità, dice sempre la verità. E vedo molta confusione.
11: Ma confusione dettata da cosa? Dal mercato o dall'allenatore che in questo momento...
0: Da un po' tutto, da questa anche concentrazione di acquisti, di nuovi arrivi... Assemblare le squadre, Michelangelo lo sa alla perfezione, è difficilissimo.
11: Una bulimia d'acquisto proprio.
0: Bulimia di acquisto, e anche un allenatore deve essere adeguato a questo tipo di ruolo. Grosso arriva a Firenze, si gioca la sua chance, ha fatto bene ad accoglierla.
11: Sì.
0: Però Marco, poi dopo sviluppare degli equilibri, individuare soprattutto i valori che ti fanno la squadra. Cioè, secondo me l'allenatore è bravo, è quello che individua i 4-5 giocatori portanti, cioè deve avere una visione allenatore, deve avere la teoria e la pratica è importante, per carità, ma la teoria è individuare Michelangelo, Massimo, ma non vedo sta cosa, cioè quali sono i valori su cui un allenatore punta, devi avere delle certezze, devi puntare quei 4-5 giocatori, ecco, fai una formazione a Roma, poi la cambi completamente, ne fai un'altra contro il Frosinone, è lì che secondo me l'allenatore deve essere un pochino più sensibile.
11: Michelangelo, che idea ti stai facendo? Sei anche tu di questo avviso?
18: O sì, sì, anch'io sono d'accordo. No, sono d'accordo. Siamo sempre le solite, poi è facile, no? Quando le cose non vanno bene, giustamente quando devi compri tanto, devi assemblare. Ci vuole l'allenatore deve avere tempo, oltre ai giocatori che devono avere tempo, che arrivano, giocano. Si trovano in una squadra nuova, un ambiente nuovo, ci vuole del tempo, e se i risultati non arrivano diventa veramente un problema. Però bisognava rifondare dopo l'anno scorso un campionato disastroso della Fiorentina, bisognava cambiare qualcosa. Forse è stato cambiato troppo.
11: Sì, è cambiato, infatti, ha iniziato peggio dell'anno scorso.
18: Esatto, quindi poi magari finirà molto meglio, credo.
11: No, per carità, insomma, però insomma l'inizio è veramente...
18: Alla fine, l'inizio è veramente disastroso.
11: Sì, sì, sì.
18: Però bisogna avere un po' di tempo, quando, ripeto, come ha detto Stefano...
11: Quindi non è a rischio
18: acquisti,
11: grosso secondo te, no? Non è a rischio.
18: Secondo me no.
11: Importante che non perda le prossime partite.
18: Però poi mi viene da dire sempre, no... Quando continui a comprare giocatori stranieri, sono tutti stranieri, c'è un, come diceva Stefano, un purpurri di roba che non si sa neanche da dove arriva e chi è. Bisogna avere delle certezze, non continuare a comprare tanto per comprare.
11: È sorprendente perché hanno cambiato tanto. Massimo, ti chiedo anche un voto a te, è una pagella della Fiorentina sul mercato.
20: Beh, allora, se non ho fatto i conti male, penso che la Fiorentina abbia acquistato 14 nuovi giocatori.
11: Io mi sono fermato a 9, poi ho perso il conto.
20: Con quelli di oggi siano arrivati a 14, ne hanno anche venduti, per l'amor di Dio. Poi per esempio uno di quelli che stava sul mercato dall'inizio, dalla fine del campionato, Dodò, è rimasto. Quindi poi anche qui, no? Le dinamiche di mercato. Io credo che la Fiorentina dovesse cambiare però forse in questo momento i cambi sono stati talmente tanti che è difficile anche, insomma, adesso dare un voto preciso, perché se facciamo con l'album delle figurine ti dico che gli do 7,5.
11: Certo.
20: Però poi dopo vedo le prestazioni e vedo una gran confusione, soprattutto una Fiorentina che è debole in difesa, cioè che troppo facilmente prende gol, non ha equilibrio, è una squadra che ha anche un passo, io almeno l'ho visto dal vivo all'Olimpico, e insomma sembrava che andasse a due velocità inferiori
11: rispetto a tre.
20: Vabbè, adesso mi sono limitato.
11: Sì, è stato buono, dai, diciamo così, gli ha dato una carezza.
20: Anche col Frosinone, no? Ha avuto le occasioni per sbloccare la partita, per pareggiarla, i pali, però in difesa ogni volta che hanno affondato quelli del Frosinone potevano, non solo hanno fatto tre gol, ma ne poteva pure fare qualcuno in più. Cioè, quindi anche, ecco, e chiudo, Grosso come vuol far giocare la sua squadra, e quindi o immaginava lui, oppure ha comprato e magari adesso lui deve mettersi a mettere insieme la Macedonia, perché qui in questo caso diciamo i giocatori sono talmente vari e diversi. Quindi vediamo, io il voto sinceramente non
11: ti senti di dare.
20: No, vabbè, l'ho detto, sull'album delle figurine
11: gli dai 7,5, poi è chiaro, bisogna anche un po' quello che succede. No, il voto è alto, anche io penso che sia un 7,5, però il problema è dopo questi quali devi mettere insieme, li devi far giocare.
0: Per me ci sono ottimi elementi.
11: Sì, pure per me. Per me la squadra...
0: Anche belli da allenare, da migliorare. Insomma, quindi l'allenatore
11: è un bel giocatore. Insomma, mi sembra...
20: Però c'è una cosa da dire, che a Firenze dopo l'anno scorso e in una piazza in generale come Firenze non è che ti danno 4 mesi per poter fare...
11: Ma poi partire così è la peggio cosa che puoi fare. Poi nell'anno del centenario, nel giorno del centenario prendi 3 gol in casa dal Frosinone e va via Ken. Cioè sembra che tutto quello che hanno fatto venga un po' così messo in secondo piano in questo momento dopo questo avvio, quindi è una bella missione quella di Grosso, non è facile. Poi lui secondo me è anche la prima occasione importante, che cioè lo step, no, per la sua carriera. Successivo, questo
20: certo.
11: È uno step, no, Stefano, perché
0: devi sapere orientare, devi accorciare i tempi delle conoscenze, devi dimostrare anche in queste difficoltà di essere lucido.
11: Se perdi
0: lucidità, ma non è colpa, non gli faccio una colpa, però secondo me l'abilità di un allenatore è anche essere svelto, rapido, capire da dove arrivano i problemi.
3: E soprattutto Stefano, ci vuole anche una certa esperienza, cioè l'esperienza ti dà anche questa possibilità, no, di capire un po' prima rispetto a un ragazzo con tanta voglia.
0: Facciamo un esempio, tu lavori, Michelangelo, col 4-3-2-1, adesso entriamo nel campo per un mese e poi vai dietro magari alle opinioni di chi fa, no, dice, oh, ma come, io sono stato tra questi, ma gioca Mario a sinistra, e poi ricambia, mette la squadra, fa 4-3-3 e ne cambia 8 rispetto. Lui deve andare per la sua strada, deve non per chi ascolta o si fa non ti devi far mai deve condizionare dai media, da chi ti dice guarda fai questo, perché lì quello è il segnale
11: che sei andato in bambola.
0: Invece devi andare per la tua strada,
11: assolutamente.
0: Giusto, sbagliata che sia.
11: Beh, una squadra che sta andando per la sua strada, caro Massimo, è la Roma, che insomma 2 partite, 8 gol, Malen ne fa 5 in 2 partite, c'è da seguire, mi dicono ancora, quindi ci sono ancora delle ore di mercato, le stiamo monitorando, poi ci sarà lo speciale a partire dalle 18, la situazione di Coné, perché dicono che insomma è ancora da monitorare, c'è un po' di sobbuglio, bisogna capire. È stata arrivata questa offerta di quasi 60 milioni dal Chelsea, la Roma l'ha respinta, però la situazione non è ancora chiusa, dicono, vediamo quello che succede.
0: Altre fonti dicono invece che non c'è mai stata
11: un'offerta. Altre fonti dicono non c'è mai stata un'offerta, bisogna vedere qui che cosa succede. Che ne pensi, Massimo? Che anche qui, e ti chiedo se la Roma la ritieni la vera antagonista dell'Inter in questo campionato.
20: Allora, vado per ordine. Innanzitutto sul mercato della Roma direi che è stato detto tutto e l'incontrario di tutto, ma non ci ha preso nessuno, nel senso che tutti i nomi che sono stati fatti, chi per un motivo, chi per un altro, non sono arrivati, e quelli che sono arrivati all'improvviso, senza che nessuno ne avesse avuto, diciamo, li avesse intercettati in precedenza. Quindi cosa può succedere in queste ore? Non lo so. Vediamo alle 8 se dopo 2 anni e mezzo la Roma riuscirà a prendere un giocatore, diciamo, che giochi a sinistra di piede destro, perché è diventata una favola da questo punto di vista. Non è che riguarda solo Gasperini, è dai tempi di De Rossi, sì, che la Roma cerca un giocatore da quella
1: Leveling
20: parte.
1: Trattativa è avanzata, anche questo.
20: Sì, vediamo, gli hanno mandato un aereo, un letto, poi non si sa se Sterio è partito, non parte. Vabbè, detto ciò, io credo che la questione con E sia una questione che per certi versi l'ha chiusa Gasperini ieri sera al termine della partita con le dichiarazioni, sì, perché sì, quando uno come Gasperini dice una cosa del genere, poi vendergli con E significa che gliene devono por 4 e pure di alto livello, perché non fa, non dia le dimissioni, ecco, no,
1: sto a meno che il giocatore ha detto me ne voglio andare o voglio
20: non credo.
1: A meno che non ci sia un ripensamento del calciatore, questo però, non lo so, ecco.
20: No, io penso che la Roma che abbiamo visto in

0: problema, visto il suo rendimento e la sua forza, è lo stipendio, che è uno di quelli che potenzialmente guadagna meno rispetto agli altri, ma questa è una cosa che deve vedere la società. Sono curioso di vedere come finirà questa telenovela di Conè, ma anche in generale il mercato della Roma, e lì capiremo se questa squadra, che è già rafforzata, potrà essere realmente un antagonista. Non so quanto peserà la Champions League, okay, ecco, questo okay, è l'unico dubbio che ho.
1: Michelangelo, la ritieni la vera antagonista? Oppure troppo presto? Oppure già fatto vedere di che pasta è fatta?
2: No, sicuramente è troppo presto. E poi queste due partite ha fatto vedere delle bellissime, un buon gioco, delle bellissime cose, e poi soprattutto ha giocato contro due squadre
1: davanti, Michelangelo.
2: La Fiorentina abbiamo visto anche contro il Frosinone, per cui alla fine possiamo dire che non fa testo, nel senso che il 4-0 della Roma contro la Fiorentina è un po' meno rispetto al 0-3 della Fiorentina contro il Frosinone, quindi aspettiamo tempi diversi, non nel senso con squadre diverse, però effettivamente io ieri ho visto la partita di Lecce, Lecce Roma, ed effettivamente, a parte i regali della difesa del Lecce, ma la Roma era come dire costantemente proiettata a una situazione offensiva in maniera, io conosco Giampiero e mi sembra di rivedere, guarda, te dico una cosa, io ho iniziato con lui nel 2003 con la primavera della Juventus, e la Juventus primavera giocava così, con questi esterni, con questo tipo di gioco, se riesce a metterlo in pratica anche con i professionisti, con le squadre come la Roma e i grossi campioni, io direi che si propone come la prima antagonista dell'Inter, sicuramente.
1: Al momento è partita fortissimo anche dal punto di vista della condizione fisica, grande forma, poi questo non so quanto sia, se possa pagarla in qualche maniera più avanti, però è partita fortissimo.
2: Devi anche mettere il fatto che c'ha dei ricambi di grande qualità, per cui questo è importante, perché quando arriva dopo a gennaio, febbraio, i cambi sono fondamentali, e se hai una rosa ampia di un certo livello di qualità, credo che insomma questa è una gran cosa.
1: Una gran cosa, sì, assolutamente.
0: Secondo me c'è una cosa che nella Roma funziona, ed è la sintonia tra i calciatori e l'allenatore e viceversa.
1: Sì,
3: bravissimo. No, ma c'è una convinzione, secondo me, da come giocano, che si vede proprio che stanno puntando in alto. Io credo che Gasperini... Allora, può replicare anche le stagioni dell'Atalanta. Che cosa è mancato all'Atalanta? Io pensavo che potesse alla fine vincere dopo tanti anni lo scudetto, no? Quando l'ha vinto il Napoli, Conte, l'Atalanta a febbraio, marzo era in testa, c'aveva due punti di stava lì, poi aveva un calendario più facile e si è impiccato la lotta a scudetto sbagliando due partite in testa, cosa che capitava spesso all'Atalanta. Detto questo, Roma ha un ambiente, Marco, una spinta di una città, di uno stadio, che spinge in maniera differente rispetto a Bergamo, potrebbe fare la differenza ai fini di una conquista, che lui per esempio non ha mai vinto in carriera uno scudetto. Però non vuol dire che questo lo possa lottare quest'anno.
1: Certo.
3: E anche questo freno che mette con... se tu mi chiedi il voto sul mercato della Roma, io ti dico 8, perché ha confermato nelle passate stagioni sacrificava sempre uno o due pezzi importanti la Roma. Quest'anno invece ha tenuti tutti. Mancini ha detto no grazie all'Inter. Conè, adesso vedremo. Indica poteva... a casarsi, arricchirsi di più d'altrove, non l'ha fatto. Quindi c'è un patto, credo, come ha detto, ma all'interno dicevo proviamoci. E il modo con cui gioca, poi magari perderà.
1: Va verso quella direzione, certo.
3: Sì, va verso quella direzione lì.
1: No, guarda, c'è un messaggio di Alberto che lo prendo al volo prima di chiudere questo blocco al 331-8200213. Dice: ciao ragazzi, i Friedkin sono molto furbi, ora stanno assecondando tutti i desideri di Gasperini e lo fanno sapere, in modo che se non porta lo scudetto potranno vendere per entrare nel fair play finanziario. Questo è il pensiero di Alberto.
3: Fanno l'in. Nell'anno del centenario. Uno ci prova.
1: Fanno tutti 100 anni, qualcuno ci indovinerà su questo. 100 anni al Napoli, 100 anni la Fiorentina, 100 anni la Roma. Una delle tre, insomma, riuscirà a centrare un obiettivo
3: luglio,
1: importante.
3: Sono 100 anni.
1: Non lo so, vediamo quello che succede. No, l'ultimissima ve la chiedo al volo, perché vado su tutto mercato web. È stato intercettato Esposito, che sta per rinnovare con l'Inter, ha detto: traguardo importante, ma non mi accontento, c'è il suo virgolettato che riporta TMV, sono molto emozionato, contento, per me è un traguardo molto importante, però non ci accontentiamo e andiamo avanti a lavorare come stiamo

0: facendo. Michelangelo, lo ritieni, che voto dai a Esposito in questo momento della sua carriera?
1: No,
0: che voto
1: bene,
0: date?
1: No, bene. No, no, un buon voto, sta dimostrando. Poi mi piace perché c'ha, come posso dire, quella voglia di stare lì sul pezzo per 90 minuti. Insomma, sì. È un ragazzo che è molto molto interessante. Poi c'ha dei colpi incredibili, è forte di testa, è forte fisicamente. Insomma, credo che, e spero che continui nella sua crescita, perché alla nazionale serve gente così.
0: È vero che Massimo, ti chiedo anche a te, una sorta di pagella, perché questo insomma è l'attaccante del futuro, deve essere l'attaccante del futuro dell'Inter e della nazionale italiana.
2: Ma sì, ma ha le qualità per poterlo fare, non solo tecniche, ma direi temperamentali e di testa, si vede, che lo diceva Michelangelo. E poi per la nazionale ha un vantaggio, che gioca nell'Inter, e quindi gioca le coppe, gioca ad alti livelli.
0: Però
2: gioca,
0: deve giocare tanto, io ho detto quest'anno deve giocare tanto.
2: Io penso che Chivu punti molto, anche perché Lautaro Martinez è bravo a giocare sia come punta centrale, ma anche vicino a un centravanti, e questo secondo me è qualcosa che facilita anche più Esposito.
0: Stefano, chiedo anche a te. Sei sempre stato un estimatore dall'inizio, sì, di questo calciatore, da quando
3: te
0: lo
3: ne
0: vedevi.
3: Parlavo, ti ricordi quando giocava
0: nelle
3: Spezia,
0: serie inferiori, me lo ricordo.
3: Detto, questo non c'entra niente, questo campionato. Sì, infatti. Sì. No, ma ha detto bene Michelangelo, questo è un calciatore d'altri tempi. Alla una testa, cioè, sai, il discorso è che può maturare prima o dopo. La fortuna di questi giocatori forti,
0: non è uno che reppa,
3: no, alla testa proprio ha l'umiltà, la voglia di migliorarsi, anche la sua frase non mi accontento, perché sa che deve lavorare tanto, e che se non lavora tanto poi non rimane lì, perché non è che lui ha delle doti mostruose, deve lavorare sulla rapidità, gioca con grandi giocatori in una grande squadra, è umile e quindi sa perfettamente, secondo me ha già inquadrato i suoi limiti. E dentro i limiti anche lavora su certo, quello che può migliorare, i suoi pregi, quindi già un'autovalutazione non è facile a quell'età, è giovane e la sta facendo.
0: Chiudo con un messaggio di Ivano, dice: ma Palestra in tribuna non gioca da due turni, come sta fa male, Mancini a convocarlo? Però non sta bene, credo
3: che sia infortunato.
0: Ragazzi, però corre anche questo rischio, di qualche partita può pure stare fuori Palestra,
3: ma Palestra è da nazionale, ragazzi, dai, su.
2: Il problema è che al Chelsea c'hanno tanti giocatori che alcuni se li dimenticano.
3: Esatto.
0: È vero.
2: No,
0: non pulla ridere.
4: C'è questo rischio, sì, perché stanno una quarantina, voglio dire, l'allenatore c'ha un bel da fare lì.
3: Mamma mia, veramente.
0: Però c'è un problema fisico, c'è un problema fisico in questo momento.
2: Sì,
0: c'è un problema fisico, quindi è fermo. No, era per dirlo anche al nostro amico, c'è un problema fisico, è chiaro che adesso magari in questo momento deve ritornare prima la condizione.
3: No, per me è titolare. Non lo so se Mancini avrà idee contrarie, ma secondo me è il titolare della nazionale.
0: Sì. Va bene, mi devo fermare. Saluto Michelangelo Rampulla.
3: Ciao Michelangelo.
0: Prepara per il prossimo appuntamento la griglia, le prime quattro. Quindi quarto posto, terzo posto, mercato finito.
4: Non mi dire così, io ci indovino
0: poco.
4: Mercato
0: finito mi
4: però
0: fate.
4: L'altra volta ho indovinato il risultato.
3: Ma è importante
4: di
3: centrare le prime quattro, poi se uno la terza arriva prima.
0: Al contrario ha indovinato, no, che ha indovinato, al contrario. No, però Michelangelo, mi raccomando, la griglia, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Poi vogliamo sapere il capocannoniere.
4: Allora, primo posto,
0: no, aspetta.
4: Antonelli.
0: No, ti diamo ancora qualche giorno perché si completa il mercato alle 20:30 e quindi dopo lì abbiamo il quadro completo.
4: Poi diventa tutto.
0: Non trovate scuse per favore su niente.
4: Le squadre più variegate del mondo ce l'abbiamo noi.
0: Va bene. Ciao Michelangelo, un abbraccio.
3: Ciao Michelangelo,
4: ciao,
0: un abbraccio.
4: Ciao a tutti.
0: Massimo, senti, nel salutarti, una parola sulla Lazio me la dici, che ha preso pure Gudmundsson in prestito.
2: La Lazio è una buona squadra. Chiaramente è quello che gli gira intorno, no, in questi mesi, che non aiuta una rotazione diciamo serena, però credo che alla luce degli ultimi acquisti e della squadra che abbiamo visto, ma che ha messo in campo, la Lazio è una buona squadra.
0: Che voto dai al mercato?
2: Ma io gli do 7 al mercato della Lazio, perché poi alla fine, mentre gli altri sono impazziti a destra e a sinistra, poi ha preso dei giocatori che sono funzionali, saranno dei giocatori...
0: Sì. Subito da impatto col campionato italiano, lo conoscono bene.
2: Esatto, e guarda, forse la Lazio è l'unica cosa che deve registrare, e che da questo punto di vista se Romagnoli rimane o no è qualcosa di importante, la difesa, perché il centrocampo, penso, peccato per l'infortunio di Rovella, anche a Cataldi non sta bene, però il centrocampo è un signor centrocampo e l'attacco, soprattutto con gli esterni, a me sembra una squadra che ha delle valide alternative,
3: vero,
2: quindi
3: è
2: una squadra che darà fastidio.
3: Sì, pure per me.
0: Senti Massimo, nel salutarti ti voglio strappare una promessa, ma ci vieni a trovare una volta in studio? Dai,
2: vengo,
0: io ti sto corteggiando
2: da anni,
0: lo possiamo dire.
3: Fai sto sforzo Massimo, dai.
0: Ti strappo questa promessa in diretta.
3: Prima quando non c'è niente da fare.
0: Grande Massimo. Un abbraccio.
3: Ciao, Massimo.
0: Grazie Massimo. Un abbraccio ancora a Massimo Caputi. Ciao. Break per noi, torniamo con l'ultima parte di Maracanà di oggi. Poi linea diretta a Milano allo Sheraton con Tommaso Moran per il gran finale fino alle 20:30. Tutto sul mercato, le ultime ore. Tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Kick off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
7: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
8: Sai chi vi ascolta voi?
0: Tutta l'Italia. Eccoci qua dunque, buon pomeriggio da Marco Piccari
3: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
0: Ciao,
3: buon
0: Stefano.
3: Pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato. E allora Stefano, siamo all'indomani della chiusura del calciomercato, ci prendiamo questo momento un po' per fare un'analisi generale, però prima parto un po' dalla notizia del giorno che abbiamo letto da questa mattina, ossia di Ausilio che dopo 28 anni insomma è prossimo a lasciare l'Inter. Tra l'altro prima abbiamo passato in rassegna, eccolo qui, ci abbiamo anche il pezzo di tutto mercato web che riprendiamo al volo, abbiamo passato in rassegna anche i numerosi colpi che ha fatto Ausilio in questi anni, portando l'Inter al vertice, portando giocatori importanti, vincendo. C'è questa decisione, dopo 28 anni molto probabilmente a fine anno ci sarà questo cambio, o comunque non c'è il rinnovo contrattuale e quindi si cambia per Ausilio, si cambia per l'Inter. Ti chiedo un po', ti sorprende?
3: Un po' sì, però insomma tutte le cose hanno un inizio e una fine, 28 anni sono tanti,
0: sì.
3: Un ottimo dirigente, un direttore sportivo insomma tra i migliori in circolazione. Per l'Inter non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, certamente era proprio nel mondo Inter che conosceva ogni sfaccettatura, ogni dettaglio dell'ambiente, oltre ad essere anche un grande intenditore. Poi per carità alcuni colpi li puoi sbagliare, però insomma ha fatto secondo me cose egregie e non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, Marco, nel lungo periodo, però sappiamo di questa notizia, 28 anni sono tanti.
0: Sì.
3: Io pensavo insomma che ci fosse questo sodalizio molto molto insomma forte con Marotta, e non sappiamo poi le cause, i motivi si conoscono fino in fondo bene? Non credo.
0: No, può essere pure che ci sia anche la voglia di cambiare dopo 28 anni, quindi credo che sia anche legittimo se fosse questa come scelta da parte del dirigente, no?
3: Sì, come no, certo, gli stimoli te li andare a cercare, no?
0: Sì. Tra l'altro Ivan ha passato in rassegna tutta una serie di colpi fatti da Ausilio, e poi ha messo giù la formazione dell'Inter col 3-5-2 con tutti i giocatori che ha portato appunto Ausilio. Te la leggo: Handanovic tre pali, insomma stiamo parlando di colui che è stato un grande portiere. Poi come tre difensori lui ha scelto Bissek, Skriniar, Bastoni a centrocampo a 5, Hakimi, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic e Perisic, davanti Lautaro e Icardi.
3: Beh,
0: insomma
3: una super squadra.
0: E ci sono tanti altri nomi che abbiamo escluso, come ad esempio Lukaku, come Thuram in attacco, lo stesso Dzeko, che ti posso dire, abbiamo escluso Mkhitaryan, altro giocatore, come Barella, Barella c'è, insomma ce ne sono stati tanti altri che appunto ha portato in questi anni Ausilio. Bella squadra che ha portato anche dei risultati.
3: Beh, direi, insomma la formazione che ha buttato giù Cardia è soltanto un piccolo dettaglio di tante operazioni che ha fatto, e ha fatto bene poi soprattutto con Marotta, ha fatto una differenza sostanziale, ma anche prima ha lavorato, è sempre stato uno degli interpreti maggiori del calciomercato, degli scambi, delle operazioni, delle trattative, del riferimento che poi è riuscito ad essere all'interno dell'Inter.
0: Senti, altra news di questa mattina, perché Romagnoli va via, insomma sembra essere finita sta telenovela, se ne va all'Al Sadd, quindi va e in Arabia doveva essere già andato, poi ritornato, poi rimasto, insomma tante voci, si parlava anche di un interesse dell'Atalanta, Sarri che lo avrebbe chiamato, poi insomma alla fine va lì, si chiude questa storia.
3: Beh, si chiude il cerchio, bisognava mettere un punto, alla fine è arrivato, per me era un elemento importante per la Lazio.
0: Sì, sì, sì.
3: E la Lazio lì forse deve inventarsi qualcosa, se non valorizzare questo nuovo giocatore, questo centrale Doichi, e poi capire Sutalo che in che condizione arriva, però insomma è oggettivamente un ottimo acquisto, la Lazio ha fatto un'ottima campagna acquisti in relazione a quello che poteva fare, e quindi Sutalo sarà il suo sostituto, no? Probabilmente.
0: Eh sì, vediamo. Allora, poi io oggi ho chiesto ai nostri ascoltatori, Stefano, che sarà poi un tema, diciamo, che affronteremo anche oggi, così noi ci pensiamo, ci prendiamo del tempo, poi lo facciamo dopo insieme a tutti gli altri. Ho chiesto la top 5 dei migliori delle squadre che hanno fatto il miglior calciomercato, quindi le prime 5 squadre, e poi tre acquisti che ritenete siano stati i migliori di questa sessione di mercato. E quindi potete scriverci al 331-82-0013, anche mandare vocali esprimendo il vostro pensiero. Tutto sommato, però, ti dico, è stato un mercato, dai, scoppiettante, sì. Che ci ha riservato un po' di
3: gli ultimi giorni mosse. Sembravano sempre ormai, no, non dicevano niente, insomma, no, nelle passate sessioni. Invece qui qualcosa si è fatto, qualcuno è arrivato, sì, sì. E anche movimenti importanti. Ma poi bisogna analizzare un fatto, Marco. Cioè, la Serie A ha speso un sacco di soldi.
0: Eh no, i soldi sono stati spesi.
3: Se uno va a vedere la classifica dei movimenti,
0: mi sembra che eravamo secondi alla Premier per soldi.
3: Beh, insomma, spesi. Sì, tanti soldi. E se tu vai a vedere quelle che hanno speso di più, sono, credo, correggimi se sbaglio, il Milan, la Juve, la Fiorentina, e credo poi anche la Roma. Insomma, voglio dire, c'è una classifica che parla chiaro, siamo sui 165 in Mina, 164 e qualcosa, oppure mi sbaglio di un milione la Juve, 150 la Fiorentina, anche se si dice 200 milioni, però insomma adesso cifre approssimative che però rendono, spiegano quello che è stato, sono state le movimentazioni di mercato, i movimenti, insomma è incredibile, cioè, nel senso che poi qualcosa è uscito fuori. Tu vai a pagare anche magari la seconda scelta o terza scelta che è in Premier, e qui in Italia la paghi, ce la paghi a caro prezzo. Nella classifica soltanto delle spese, degli acquisti, tu considera che il City ha speso mezzo miliardo di euro. Il Chelsea è al secondo posto con 400 e passa milioni di euro. Quindi sono... Se tu vedi nelle prime posizioni, dalla prima alla tredicesima, ci sta tutta la Premier League.
0: Sì, sì, sì.
3: Ci sta anche un clamoroso Ipswich Town che credo che abbia speso 200 milioni di euro, per farti capire la potenza di fuoco di questa Lega.
0: Sì, sì.
3: Poi c'è Real Madrid e Barcellona che stanno nel mucchione lì, e poi spuntano Milan e Juventus, che stanno a metà classifica. Quindi voglio dire, in Serie A non è vero che poi dopo non escono fuori i soldi, poi bisognerà vedere per play finanziario, settlement agreement. Io sì, queste sì. Cose non sono ferratissime.
0: Nemmeno
3: te lo lascio a te questo tema.
0: No, nemmeno io. Io sono, sai, ormai mi rendo conto che ci sono più contabili,
3: esatto.
0: Che fanno tutti i calcoli. Poi alcuni tifosi sono micidiali, sono diventati dei commercialisti aggiunti alle società. Io sinceramente non... è una materia che non mi addentro, giudico quello che poi fanno, quello che sono le scelte, e vediamo quello che succede sul campo poi, perché poi è quello che alla fine interessa, insomma, no?
3: Direi.
0: Anche perché entrare nella materia delle spese societarie, i debiti, abbiamo visto un sacco di società che si sono indebitate, poi improvvisamente questi debiti sono diminuiti, e poi gli aumenti di capitale continuo, insomma, tutte cose che molte volte... che avvengono nel calcio, che sono un po' lontano da quello che è la realtà di tutti i giorni, no? Nella realtà di tutti i giorni devi fare i conti con le entrate e le uscite, e se non quadra il bilancio chiudi la bottega, e invece qui nel calcio mi sembra che è tutta una cosa un po' che si può fare tutto, ecco, quindi questo mi dà questa sensazione,
3: sì,
0: lo dico da uomo della strada, non da giornalista, però vedi delle
3: la
0: cose che
3: è
0: la sensazione è quella, quindi dico, ma mi devo preoccupare io se spendono
3: dove ci sono tante eccezioni,
0: e quindi faranno loro e se ne renderanno vediamo
3: quello tante che eccezioni nel rispetto delle regole, dobbiamo essere fiduciosi.
0: No, per carità. Poi senti, invece c'è qualche, preparati perché ti voglio chiedere anche a te la tua top 5, tra poco ne parleremo, eccetera, e anche i tre acquisti praticamente migliori che secondo te sono arrivati in questo mercato. Oggi cercheremo di incentrarci in questa situazione, però la squadra che esce veramente in questo momento, leggevo tutti i voti bassi, è il Napoli, Stefano.
3: Il Napoli mercato ha fatto poco, anche se poi vedere la voce delle spese sono 70 milioni di euro, cosa che quello dipende anche da operazioni che devi fare, non di primissimo piano, il gruzzoletto che poi si crea. Però è fermo, è stato fermo, ha preso Badiachile e Favasuli, poi poco, ha fatto rientrare i prestiti, alcuni, deve ritrovare gli stimoli da un punto di vista proprio squisitamente tecnico, di campo, deve ritrovare, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, anche ieri Marco, un motivo per risorgere. L'allenatore deve essere il primo a dare questa scossa, non è facile poi ritrovare delle motivazioni quando poi alla fine non ci sono volti nuovi, però insomma può essere un vantaggio o uno svantaggio. In questo caso, dopo aver perso col Como e alle porte questa super sfida a San Siro tra Inter e Napoli, le cose già si mettono in salita, Marco. E tu parti, tu Napoli, io e te, ma non solo io e te, la maggior parte degli addetti ai lavori lo danno come seconda forza del campionato, poi però lo devi dimostrare sul campo.
0: Certo che lo devi dimostrare,
3: però se parti in ritardo, faccio un esempio stupido, molto banale, l'Inter perde punti all'inizio, lo scorso anno a meno 5, a meno 6 dalla vede, l'Inter ha la forza magari di recuperare quei punti. Io non so se poi il Napoli, qualora dovesse andare male, non glielo auguriamo naturalmente, a Milano contro l'Inter, che fai? Stai già a meno 6.
0: Esatto.
3: E recuperare poi quel gap, cioè quel, non è quel divario, non sarà facile.
0: No.
3: Non avendo poi quella,
0: capisci,
3: quella forza, se non ritrovi delle combinazioni, poi McTominay ti viene a mancare, cioè c'è un effetto domino, sai, le stagioni sono, le leggi anche da quale evento poi ti può portare avanti, ti può spingere. Ecco, il vento che ha accompagnato questo inizio del campionato del Napoli non è stato favorevolissimo, la prima lascia perdere,
0: io capisco pure
3: a
0: una
3: Genova
0: cosa.
3: Però col Como l'hai persa e
0: non,
3: quindi
0: non mi sento di criticare la dirigenza, e lo spiego,
3: è
0: perché
3: stato molto chiaro
0: è stato molto chiaro De Laurentiis, avevano tanti giocatori, devono essere sistemate alcune situazioni, e dice io ho dei giocatori doppi per i ruoli, per ogni ruolo, quindi io non mi sento di dire ma dovevano fare, se c'era l'occasione è un altro discorso, se tu riuscivi a vendere e poi comprare, però io penso che questo sia un telaio ancora importante che può dare qualcosa.
3: Sono d'accordo con te,
0: credo che possa dare qualcosa, e quindi se ha speso tanto negli anni passati, soprattutto negli ultimi anni di Conte, Napoli ha speso, ha cercato di assecondare le richieste dell'allenatore, quindi se adesso ha preso giustamente un allenatore aziendalista, perché lo ha ribadito De Laurentiis, io ho preso anche l'allenatore che in qualche maniera possa capire la mia strategia, quindi se vieni da me adesso sono io che ti dico guarda io posso fare questo adesso, se vieni e accetti di venire tu ti devi calare.
3: Ma Allegri avrà due missioni in una, Marco, quella di ricompattare un gruppo storico, ridare stimoli sul campo, quindi rialzare l'asticella e renderlo ancora competitivo, e poi rivalutare quello che adesso noi giudichiamo in maniera negativa, cioè i Lang, i Lucca,
0: esatto.
3: Aiutami tu a trovare altri nomi, insomma, cioè quelli lì
0: quei giocatori
3: si devono
0: deve riprendersi, esatto. Perché viene,
3: insomma, quindi rivalorizzare quello che abbiamo speso, cioè giustamente De Laurentiis dice io ho speso una barca di soldi prima, adesso sul gruppone c'ho quanti ce n'ha? 36 in esubero.
0: Beh sì, sono tanti.
3: Ma consideriamo quelli che non sono in esubero, e tu lavoraci con quello che abbiamo, cerchiamo insomma di
0: anche perché
3: qualcuno,
0: penso
3: di salvare
0: una cosa,
3: qualcuno,
0: Stefano,
3: qualche
0: che
3: investimento
0: se,
3: che abbiamo fatto e che se, per adesso il campo ci dice che
0: sì, ma se il Napoli è arrivato a questo livello con la gestione di De Laurentiis, anche perché sono state fatte delle scelte, delle gestioni attente da questo punto di vista, non è che adesso ti puoi mettere a fare, capito, cose che, anche perché ripeto, a conti fatti ho una squadra che comunque ha degli ottimi elementi, quindi adesso ci sono degli infortuni da superare e su questo siamo tutti d'accordo. Devi recuperare Buongiorno, devi recuperare anche McTominay dopo la sosta dei nazionali, torna a disposizione, e questi sono degli inconvenienti. L'anno scorso tanti infortuni che hanno condizionato un po' il cammino della squadra, però l'ossatura di questa squadra c'è, quindi vediamo che cosa succede. C'è un messaggio di Ube che secondo me è uno spunto interessante che ci rigira. Più che altro mi sento di dire che per la prima volta dopo anni si è fatto più un mercato di idee su giovani e meno acquisti di ex giocatori logo riscartati da altri campionati. Lo sai che sono d'accordo,
3: sì,
0: si è abbassata, diciamo, la... è vero, sono stati acquistati più giovani anche di talento, e questo è secondo me un buon segnale. La vedo come Ube, credo che sia stato anche giusto intraprendere questo tipo di strada.
3: Ma sì.
0: Gente più giovane, più fresca, con qualità, che possa anche ravvivare un pochettino il campionato.
3: Sono d'accordo.
0: E non so pensare solo al grande nome. Poi Jacopo dice che sabato l'Inter devasterà il Napoli.
3: Saranno contenti a Napoli.
0: Saranno contenti, esatto. Staremo a vedere, insomma, è una partita... comunque bella e affascinante. Tra l'altro questo sarà un turno che ci sono degli incroci molto belli, almeno tre partite molto molto, cioè, interessanti.
3: Napoli, Roma, Atalanta,
0: Juve Milan. Sì. Roma e Como hanno speso molto, ma in alcuni ruoli sono scoperti, scrive il nostro amico al 331 82 00 213. È così?
3: Beh, no,
0: Como scoperto perché? Dove è scoperto?
3: Ma sai, il Como lo vai a valutare poi sul campo, come gioca la squadra, il lavoro di Fabbrica, poi anche i nomi, insomma, io l'ho scoperto lo scorso anno, li sto scoprendo anche quest'anno, questo Mia in mezzo al campo sembra che giochi da una vita.
0: Un motorino, ragazzi, ha fatto una partita.
3: Però se tu mi dicevi vai, andiamo a prendere Mia, io non sapevo. Vai, quindi Fabbrica ci sta facendo conoscere anche l'altra faccia della medaglia di un mercato in cui
0: competenza.
3: Cioè, alla fine vi faccio vedere un calciatore che voi non conoscete, però che è forte tanto quanto quelli magari conclamati e affermati. Detto questo, mi sembra un pochino più scoperta la Roma, la sinistra sta cercando da 2-3 anni di sistemare lì in alto, ma non riesce, tanti nomi, non è arrivato nessuno. Però tanto parti, poi gennaio si vedrà. Oggi credo che tra poco alle 16:45 parlerà per la prima volta il direttore sportivo Tony D'Amico in conferenza stampa, magari eccoci, sapremo qualcosa in più, la commenteremo o proprio alcune dichiarazioni in chiusura, oppure non lo so, domani.
0: Ma sì, domani modo
3: però per certo commentare. Le curiosità sono tante, il Settram Agreement per i tifosi curiosi contabili, come definisci te, insomma, a che punto siamo, Fair Play, Paletti, Conè, la storia, com'è andata, si può ripresentare a gennaio, poi dopo se la Roma è completa o è scoperta, come il nostro ascoltatore ha sottolineato. Per me qualcosina manca, però nelle alternative è un po' corta la Roma nella rosa, però è più forte dello scorso anno secondo me. Poi
0: sì,
3: c'è tutto da vedere sul campo, cosa, bisogna vedere come si inserirà Mora,
0: tolto
3: Molina,
0: tolto l'Inter,
3: De Ron,
0: tutte
3: Valeria,
0: le squadre
3: eccetera.
0: Secondo me tolto l'Inter, forse togliamoci un po' anche il Como, no? Però tutte hanno, a tutte manca qualcosina. Se facciamo un giro, no?
3: c'è
0: l'Inter, voglio dire,
3: le altre, Como e Roma, sono un gradino sotto,
0: sì.
3: Però hanno questa struttura, l'organizzazione di gioco, e all'Inter non a caso sono le tre squadre che mi hanno colpito maggiormente in queste prime due giornate, Marco. Cioè, se io devo andare a vedere la solidità, la struttura, l'identità riconoscibile da un punto di vista calcistico, vedo siamo l'Inter, siamo la Roma, siamo il Como. Per il resto ci sono poi alcune squadre che ancora si devono formare. La Juventus, attenzione, perché potrebbe fare questo salto di qualità che arriva attraverso il lavoro settimanale, quotidiano. Spalletti è un professore in questo senso, però poi dopo c'è la materia prima, Marco, c'è,
0: certo,
3: la qualità della rosa.
0: Assolutamente.
3: Quindi bisognerà vedere quanto tempo ci mette Spalletti, però io non lo sottovaluterei. Amorim è un punto interrogativo, ci sta sorprendendo, non c'è fase difensiva, però...
0: Adesso la palla passa allenatori, dai.
3: Bravo, quello dicevo io. Allegri deve ridare stimoli, e poi chi ci sta? Sarri. Cioè, io vedo tre squadre davanti, te lo dico subito, Marco. Avanti come riconoscibilità, io non ti dico di come Inter, Roma e Como sono avanti come struttura di gioco. Dopo queste due giornate, sai che mi ha colpito anche la Lazio come gioco, come organizzazione. Poi da vedere, da rivedere, Milan, Juve, Atalanta e Napoli. queste quattro squadre. Tre sono già avanti col lavoro.
0: Anche la Fiorentina da rivedere.
3: La Fiorentina è proprio da rifondare.
0: Da rifondare.
3: Una rifondazione viola, io direi, perché sì, stai sì, comprati 13? 14 calciatori
0: 13
3: nuovi.
0: Giocatori, forse potrebbe arrivare il 14esimo.
3: E chi è?
0: Brozovic.
3: No.
0: Perché ci sono gli svincolati, non
3: hai capito.
0: Quindi attenzione. Potrebbe pure arrivare il 14esimo. Ho letto, però.
3: No, un lavorone. Aspetta, allora, grosso veramente deve fare un lavorone per rimettere un po'.
0: Abbiamo ancora qualche minuto, ci prendiamo un audio, leggiamo qualche messaggio, poi ripartiamo con questa top 5 del calciomercato con i tre migliori acquisti. Sentiremo un po' tutti. Vai.
9: Buongiorno ragazzi. Niente, volevo dirvi, ma continuiamo a parlare di Allegri, che gode di una stampa favorevole da millenni ormai, no? Io non riesco a capire come si fa ancora a parlare di Allegri. Sì, ha vinto tanto con la Juve, senza avversari, mettiamo una bella squadra contro zero avversari, e riusciva anche, diciamo, a sgraffignare scudetti al Napoli, sgraffignando a Milano con l'Inter. Riusciva quest'uomo a vendere, cioè a regalare Pirlo alla Juventus.
0: Quindi finito. 50 secondi l'ho interrotto. Vabbè, cioè non condivide Allegri, che vediamo, insomma. Io però parto sempre dal presupposto, ai nastri di partenza stiamo parlando dell'allenatore che ha vinto più scudetti nel nostro campionato, eh?
3: Beh, sì, mettiamo,
0: quindi
3: non possiamo,
0: gli scudetti non si possono non vincere dirlo sempre per demeriti degli altri e nessun merito per chi poi lo vince. Non è corretto, secondo me, questo tipo di interpretazione. Può non piacere, che è un altro discorso. Ma se tu centri degli obiettivi, non puoi
3: lì,
0: pensare sempre che diciamo così sia per meriti degli altri e non tuoi. È un allenatore che ha fatto un percorso, ha vinto con la Juve, ha vinto col Milan, e quindi, ripeto, può non piacere, e io sono uno di quelli che, a me non piace il calcio che esprime Allegri, però non posso non rispettarlo per quello che ha fatto come allenatore. Un conto è dire che adesso da lui mi aspetto molto, io l'ho detto, ne abbiamo condiviso con Stefano questa cosa, adesso alla guida del Napoli, dopo anni bui, secondo me, dove si è un po' perso anche lui, perché poi se le cose vanno male non è sempre colpa degli altri,
3: certo.
0: Cioè pure, adesso secondo me al Napoli deve trovare un riscatto con una squadra che parte con una base importante. Io questo l'ho detto e lo continuo a dire, però insomma bisogna riconoscere che qualcosa nel calcio ha fatto questo allenatore, cioè, non facciamo la campagna per partito preso contro Allegri, qualcosa ha fatto, adesso però è un nuovo capitolo, una nuova storia, Stefano. Giudichiamo quello che vediamo sul campo. Allora, ci dobbiamo fermare, abbiamo ancora qualche minuto, forse la Juve non è ancora numericamente, anzi va vista però qualitativamente, se i calciatori arrivati e quelli riscoperti carburano, diventa molto pericolosa per il vertice. Poi ci scrive un altro amico, Giuseppe, la Roma non è da scudetto, se si fa male ne è finita. ho capito, però insomma quando hai un grande giocatore e le squadre quando hanno un grande giocatore è chiaro che
3: è
0: sono
3: finita.
0: In un certo senso
3: è
0: condizionata,
3: è finita, però, perché Castro è certamente non è male, però insomma è da valutare, è da considerare. Anche lì la Roma ha fatto un'operazione molto intelligente, si è cautelata, c'ha un vice interessante, no?
0: Certo.
3: Castro, la Fiorentina era l'obiettivo numero uno, poi è arrivato Beto che se n'è andato, ma insomma Castro era l'obiettivo numero uno della Fiorentina.
0: Allora, poi Claudio dice: non lo chiamerei il mercato delle idee, Columoni 50, Ramos 75, Robbe 40. A me sembra proprio che manchino i progetti e ogni anno si ricomincia da capo. Gli unici che hanno idee sono Gasperini, con Estoppato e Marotta, acquisti sempre mirati, scrive Claudio. E ci può stare anche il pensiero di Claudio. C'è un audio e poi ci fermiamo? Vediamo un po'. Dobbiamo andare in pausa? Vabbè, andiamo in pausa. È 29, insomma. Cioè, ci fermiamo un attimo, torniamo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: E allora siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo caro Stefano tutti quanti.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ci seguono sia sul canale 61, sia sul canale 61 del GDL e sul nazionale. Poi ricordiamo siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Allora, e auguriamo naturalmente a tutti voi che ci state seguendo anche sull'app un buon pomeriggio ancora. Siamo nel giorno successivo al calciomercato, adesso entriamo un po' nel vivo, vogliamo un po' fare di analisi con chi il mercato lo segue sempre in maniera molto dettagliata. Paolo Paganini, Rai. Ciao Paolo, ben trovato.
10: Ciao Paolo. Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, saluto a tutti.
0: Caro Paolo, sei reduce da questa lunga maratona di mercato, adesso sentiamo un po' che cose. Poi Enzo Palladini, ciao, ciao Enzo. Enzo, ben trovato.
11: Buongiorno a voi, ben trovati a voi.
0: Allora, poi mi dite quando arriva anche Lorenzo Di Benedetto da tutto Mercato Web, perché sapete, adesso sta per arrivare, ma Lorenzo ha dato i voti al mercato, quindi voglio sentire un po' se siete tutti d'accordo con questi voti.
3: Io mi accodo perché non ho tutto questo quadro chiarissimo.
0: Non è il quadro chiarissimo? No, sai cos'è? Che ve lo dico subito, ha dato un 6,5 alla Juventus. Adesso appena arriva lo contestiamo subito. Siete d'accordo? Voto basso oppure ci sta? Paolo Paganini, parto da te.
10: Ma sai, la Juventus ha operato una vera e propria rivoluzione. Bisogna capire se questa è una rivoluzione che porterà frutti oppure se è una situazione in qualche modo da verificare. Sarà comunque il campo ovviamente a dirlo, però... Carnevali ha rivoluzionato la difesa, hanno preso Selic e Lukumi, hanno tenuto Bremer. L'acquisto di Sar, sinceramente, anche per le condizioni fisiche del giocatore, mi lascia un po' perplesso, però ha preso due punte con Colomani, ma soprattutto ha preso l'attaccante che voleva Spalletti. Spalletti voleva un attaccante comunque con queste caratteristiche. A me fa un po' sorridere nell'intervista quando Odemade dice: ma io sono più che un giocatore, io di testa più, non tanto, più che altro sono un giocatore tecnico, per uno che è 1,98 m, diciamo che ci dia in qualche modo, perché comunque lui Spalletti voleva un giocatore con quelle caratteristiche in modo tale da poter far salire la spada, proteggere, far le sponde, anche perché sappiamo benissimo che Massara invece sarebbe andato forte su Zirkzee. Invece in questo caso diciamo ha vinto la linea di Spalletti, ecco, questo sì. Comunque è un buon mercato.
0: Buon mercato, aspetta, poi ci ragioniamo un attimo. Intanto do il buon pomeriggio anche a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Sono partito subito.
12: Ciao, buon pomeriggio.
3: Ciao Lorenzo.
0: Sono subito partito con un tuo voto. Vengo subito da te perché aggiungo un altro approfondimento che ha fatto Tutto Mercato Web, perché ha intervistato l'allenatore Worz della CT della Germania Under 20, che ha parlato di Voltemade e ha detto: non è una punta classica, è anche un buon regista, quindi tecnicamente anche con preparato il calciatore. Lorenzo, sono partito dal tuo 6,5 che hai dato alla Juventus nel pagellone di mercato, e ne stavamo appunto discutendo perché ti suonerà strano, ma io sono d'accordo con te, questa è già una notizia, perché raramente sono d'accordo con te, però insomma questo 6,5 lo condivido, e quindi ne stavamo discutendo con Paolo Paganini, Enzo Palladini e anche Stefano. Vuoi dire perché hai dato il 6,5 e poi do la parola anche a Enzo e agli altri?
12: No, il 6,5 che comunque sia è un mercato positivo quello della Juventus, però è mancato quel qualcosa in più per far sì che la Juve insomma uscisse veramente rinforzata da questo mercato. Esce rinforzata secondo me nel reparto arretrato, perché comunque Lukumi è un buon colpo, Selic lo stesso, a centrocampo Sar è un ottimo innesto secondo me, bisogna vedere poi come reagisce con l'Italia e con il calcio italiano, ma secondo me è un buon innesto. Io ho dei dubbi forti sull'attacco, ma forti, perché Colomani non mi convince per niente, e comunque le parole di Spalletti sono state parole molto dure, e è stato preso un attaccante che dicevi giustamente, no? Chi dice no è un regista qui là sotto sopra, sono tutti modi molto carini per dirci che questo non è un bomber, che farà fatica a segnare, e la Juve secondo me aveva bisogno di uno invece che è bravo a segnare, anche perché poi la Juve aveva già perso Yıldız e ora perde anche Thuram, perché lo perde per 4 mesi. Non che Thuram sia un bomber, ci mancherebbe altro, sì, però sì. Comunque vai a perdere altra qualità e qualche gollettino che faceva. Quindi questo è il mio pensiero.
0: Assolutamente. Stefano?
3: Beh, io
0: sei in linea pure tu?
3: Al 6,5?
0: Sì.
3: Sufficienza piena.
0: Sufficienza piena.
3: Con tutte poi le attenuanti del caso, perché insomma Carnevali, come diceva giustamente Paolo, si è dovuto muovere tra mille difficoltà. Carnevali e Massara. I direttori, come li chiama?
0: I direttori, come li chiama Spallino?
3: Solo che c'è uno che è amministratore delegato, il direttore generale, che è un po' tu. Però lo chiama i miei direttori. Io direi amministratore delegato e il direttore. Dai. Lui li chiama i miei direttori. Uno ha due cariche, amministratore delegato e direttore generale. Mi sembra differente, no? Paolo, quando dice i direttori.
10: Sì, lui fa un po' di tutta un'erba un fascio, no? Nel senso,
3: Carnevali non è Massara, ecco, questo è. Bisogna capirlo, è prima si capisce meglio, però è una battuta.
10: È chiaro che sì, lui si interfaccia con entrambi, perché sai benissimo che Zirkzee ha provato a portare. Cioè Massara ha provato a portare Zirkzee già al Milan, poi quando era a Roma ha provato a portarla a Roma, lo voleva portare anche alla Juventus, però alla fine, parlando con i direttori, la linea di Spalletti è prevalsa, perché lui nell'ottica la Juventus ha inseguito Sorloth, ha inseguito Matetà e alla fine ha preso Voltemade, che comunque ha quel tipo di caratteristiche che per il gioco di Spalletti sono più utili.
0: Enzo, tuo pensiero, e ti chiedo se secondo te questa Juve è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso?
13: Allora, io le ho dato 7, ma fino a un secondo prima di premere il tasto invio ero indeciso tra 6.5 e 7, perché secondo me non è esattamente quello che voleva Spalletti da questo mercato, perché lui avrebbe gradito moltissimo, da quello che ho capito, un centrocampista ragionatore, chiamiamolo così,
0: certo, come ma quello lui che ha
13: sempre avuto. E gli hanno preso un box to box che è Sar, con delle condizioni fisiche da verificare. Non avrebbe disdegnato un terzino sinistro, perché comunque o Cambiaso o se no bisogna inventarselo. Ha giocato Celic l'ultima partita, comunque un terzino sinistro di ruolo, anche un Valeri del Parma, che secondo me è un giocatore molto sottovalutato, secondo me ci poteva stare. E poi secondo me c'è l'equivoco Voltemade, perché io l'ho visto giocare abbastanza volte bene da trequartista, male da centravanti, perché comunque ha caratteristiche da trequartista, è uno a cui non piace colpire la palla di testa, e comunque l'altezza non fa il ruolo, e quindi sarà anche 1,98 m, però se lo marca uno di 1,85 è facile da marcare, perché non ha la predisposizione per giocare di testa, e proprio per questo Spalletti avrebbe voluto Sorloth, perché Sorloth è un animale d'area di rigore, è uno, certo, che fa sportellate con chiunque, che se deve andare a dare una mano sulla destra o sulla sinistra lo fa, perché è anche una corsa lunga, anche la possibilità di portare un contropiede lungo da solo e magari segnare con un'azione personale. Vale è un giocatore un po' diverso, un giocatore di scambi corti, è un giocatore molto tecnico, non a caso lo chiamano 2 meter Messi, perché è un giocatore tecnico, mancino, alto 2 metri, però non sono sicurissimo che lui vada a incastrarsi perfettamente nei meccanismi della Juve, e quindi poi tirando le somme, secondo me, se dobbiamo dire che la Juve è più forte dell'anno scorso, lo è, ma di poco, perché intanto non ha Yıldız per un po' di tempo, e quindi comunque ha delle lacune da qualche parte. Alay Begovic fino a questo momento si è dimostrato molto timido, e infatti Spalletti nell'ultima partita gli urlava coraggio, coraggio, cerca di fare qualcosa in più, perché comunque sembra quasi spaventato da questa nuova sfida, e quindi in questo momento è una squadra, secondo me, ancora un po' incompleta.
0: Poco più forte l'anno scorso, dice Enzo. Invece, senti, mi voglio chiedere però chi è che ha fatto il mercato più sorprendente, secondo voi? Che vi ha sorpreso maggiormente? Stefano, se dovessi individuare una squadra...
3: Il mercato più sorprendente?
0: Sorprendente, sì. Non quello migliore, però sorprendente.
3: Beh, sorprendente la Fiorentina, ha cambiato i 13. È stato uno show da questo punto di vista. Proprio entrando nel tecnicismo del calciomercato, è stato uno spettacolo. Poi... come diceva giustamente ieri Lorenzo, è trasformare tutto sul campo. Adesso
0: gli ha dato 6,5 al mercato da Fiorentina.
3: Io 7 per questo tecnicismo, cioè premio lo show, Lorenzo, cioè questi colpi pirotecnici, tutto quello che poi con Calves, insomma, voglio dire, ma Santuono, realtà ci sta la roba buona. Poi è un bocca al lupo grosso.
0: Sì, adesso tocca a lui, assolutamente.
3: Deve creare una squadra.
0: Lorenzo, tu il tuo sorprendente, il mercato più sorprendente?
12: La Lazio, ma proprio a mani basse. Perché la Lazio, cioè, rischiava di fare una fotocopia di gennaio, non dell'estate scorsa perché aveva il mercato bloccato, ma ci voleva veramente un'inventiva per fare la squadra, cioè per fare mercato e rinforzare la squadra. Ci voleva un'inventiva devastante e ce l'ha fatta Fabiani, cioè ha chiuso delle operazioni importantissime, cioè Frattesi è un colpo da 90 per una squadra come la Lazio, preso a 5 milioni più 10 di bonus. Stesso discorso per Pinamonti, che comunque sia non sarà immobile, per citare un ex attaccante della Lazio, però comunque è un attaccante che il suo lo fa. E sicuramente è migliore rispetto a Dia o Ratkov che sono stati venduti ieri. E anche lì c'è una formula incredibile, cioè 3 milioni di euro più 9 di bonus. Cioè per strappare questi giocatori a queste cifre qui, con queste formule qui, devi essere un fuoriclasse. E io veramente faccio l'applauso a Fabiani, l'avevo già detto ieri, ma...
0: Sì, sì, l'ha detto anche ieri.
12: Continuo,
0: sì.
12: Perché secondo me il più sorprendente è quello, perché con niente è riuscito a fare, cioè Sutalo... dall'Ajax, anche quello è un colpo, è un gran colpo secondo me per la Lazio. Quindi complimenti veramente. Pedrasa l'aveva già preso praticamente a gennaio, però brava Lazio, ma sorpreso veramente, perché poteva essere veramente un disastro per la Lazio.
0: Palladini?
13: Io sono un po' indeciso tra Lazio e Roma, perché sottoscrivo tutto quello che ha detto Lorenzo. A me è piaciuto molto il modo in cui ha operato la Lazio e soprattutto i nomi dei giocatori che ha preso, perché sono stati tutti giocatori molto funzionali per un tipo di obiettivi come quelli che ha la Lazio. Però mi è piaciuta molto anche la Roma, perché è vero che Friedkin hanno sempre speso, però questa volta sono andati a prendere dei giocatori su richiesta specifica di Gasperini. Forse alla fine potevano proprio trionfare prendendo anche Leveling, che però prima non era convinto, poi non ha dato più i tempi necessari per prenderlo. Però da come sta giocando la Roma, comunque è una squadra completa. Hanno pensato un esterno a destra, ma poi si sono trovati in casa Lulli, che comunque è un giocatore che sta dimostrando di essere valido per giocare titolare in Serie A, perché in due partite le ha giocate tutte e due da 6,5-7, quindi le ha giocate bene. Secondo me De Ron, che non è piaciuto tanto ai tifosi, è un giocatore che invece sarà molto utile, perché è giusto che un allenatore abbia, certo, un suo riferimento diretto all'interno dello spogliatoio e non una spia come pensano molti, quello che va a riferire se qualcuno parla male di
0: quello
13: lui,
0: che applica i principi, le idee dell'allenatore, no, certo, che può aiutare in questo.
13: Non è quello, però certo, un giocatore di quell'esperienza, di quel carisma, che comunque può aiutare la comprensione di certi concetti espressi da Gasperini, soprattutto con l'italiano ottimo che parla lui, con la sua educazione, anche perché l'abbiamo sentito parlare spesso, un giocatore di una grande educazione, e quindi secondo me quella è stata un'operazione mirata che ci voleva. Rodrigo Mora secondo me è un giocatore che ha potenzialità straordinarie.
0: Sì, tu l'hai sempre detto dall'inizio,
13: quindi,
0: di questo ragazzo.
13: Quindi Roma,
0: quindi
13: e
0: la
13: Lazio,
0: Roma,
13: secondo me,
0: tu dici sorprendente loro due. Paolo,
13: sono sorprendenti.
0: Paolo Paganini?
14: No, io faccio il notaio, nel senso che dico va bene, giusto, per me la Lazio, per tante ragioni, anche ambientali, e anche perché comunque la Lazio non è detto che poi piazzi alla fine il colpo Icardi, e quindi visto che comunque un po' di un'apertura c'è stata, quindi la Lazio sicuramente, e poi io metto il Como, perché comunque il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, lo ha dimostrato. È andata dalla Fiorentina e ha detto quant'è, 40, ha messo lì 40, ha preso Ken come ha preso gli altri, quindi vuol dire che ha una forza molto molto importante, dove comunque conta la liquidità e loro ce l'hanno.
0: Sentite, vi voglio chiedere un'altra cosa, visto che approfitto della vostra presenza insieme a Stefano, di coloro che seguono sempre il mercato. Oggi c'è anche stata la notizia, Lorenzo, di Ausilio che chiuderà con l'Inter dopo 28 anni. Che cosa vuol dire? Come interpretate questo cambiamento in casa Inter? Perché insomma è uno che ha fatto veramente tanto, ha costruito l'Inter che poi sta vincendo e insomma portando un sacco di giocatori. Prima con Stefano abbiamo letto la lista che ha fatto Ivan Cardia su tutto Mercato Web e tutti gli acquisti, insomma impressionante, ecco.
12: No, vuol dire che qualcosa è successo, secondo me. Poi magari ce lo spiegheranno, poi magari qualcuno parlerà. L'Inter ha offerto un anno di contratto e basta ad Ausilio, che è una cosa, insomma, dopo 28 anni magari, e con tutto quello che ha fatto, magari non era la cosa giusta da fare, ma ci sarà qualcosa sotto. Secondo me l'Inter perde tanto, perché perdi un punto di riferimento importantissimo degli ultimi 30 anni. Vediamo anche come andrà questa rottura, perché il contratto c'è fino a giugno. Vediamo quando si interrompe davvero, se si interromperà a giugno oppure se prima di gennaio arriverà l'addio, che quello secondo me sarà un settore di qualcosa di più grosso magari di quello che stiamo raccontando. Però l'Inter
0: perde tanto, insomma, per te perde tanto, Stefano perde tanto?
3: Chi?
0: Ausilio,
3: l'ho detto prima. Secondo me all'inizio sì, Marco, perché insomma voglio dire è proprio dentro l'Inter, dentro il mondo Inter da 30 anni. Cioè, poi bisogna vedere, sai, ci sono dei profili in giro. Marotta, bisognerà vedere cosa farà. Questa proprietà, questo fondo, non so che cosa, come si comporterà. Io non so i motivi che hanno. Poi parlerà Ausilio, no? Ci farà conoscere, insomma, ci farà sapere perché ha deciso.
0: Non mancherà occasione, dai.
3: Se è stata una cosa perché magari non lega più con questa proprietà, oppure perché proprio si è stufato e vuole trovare altri stimoli altrove, non ti so dire. Certamente adesso mancherà, però non è che l'Inter si fermerà.
0: No. Se Ausilio, però è una sentenza importante.
3: Molto.
0: Paolo, come la interpreti tu questa, diciamo, decisione, ecco? Paolo non c'è, vado da Enzo, forse c'è. Enzo, vai.
15: Sì, sono qua. Allora, c'erano dei malumori da tempo, da almeno un anno e mezzo, questo te lo posso dire con certezza matematica. Almeno un anno e mezzo c'erano dei malumori da parte sua, c'era qualche rapporto un po' incrinato, niente di grave, niente di stracci tirati dietro o di torte tirate in faccia o di scrivanie rovesciate. C'erano malumori, lui non si sentiva valorizzato e tutto quanto. Poi c'era stato un rinnovo di contratto e quindi un attimo le acque si erano calmate, ma un anno fa quando Simone Inzaghi è andato in Arabia, ha tentato in tutti i modi di portarsi Ausilio.
0: Sì.
15: E Ausilio era molto tentato perché gli avrebbero comunque quadruplicato l'ingaggio, lo stipendio che prende attualmente all'Inter. Poi per una serie di circostanze non è andata in porto questa soluzione. Non è detto che non si possa riproporre, perché comunque è vero che Simone Inzaghi non si parla quasi più, però comunque lui sta continuando ad allenare l'Al Hilal e sta continuando a comprare giocatori e sta continuando ad andare avanti per la sua strada. Non si è parlato, se non vagamente, di una lontanissima possibilità che potesse essere chiamato dalla nazionale italiana, impossibile da realizzare, ma non se ne è più parlato. Quindi Simone Inzaghi è ancora lì e non è escluso che per lui ci sia un futuro in Arabia, se non in Inghilterra, eccetera. E cosa perde l'Inter? Perde moltissimo dal punto di vista del mercato dell'Est, perché Ausilio non ha sbagliato mai un giocatore preso in Croazia o terre circostanti. Sucic è l'ultima dimostrazione, aveva preso Brozovic quando pochi sapevano che era uno dei migliori registi che c'erano in circolazione nel calcio europeo, e ha preso altri giovani molto interessanti, e quindi sicuramente sotto quel punto aveva preso Kovacic, che comunque poi ha fatto una carriera a Real Madrid, Chelsea,
0: gli acquisti li ha fatti assolutamente, assolutamente.
15: Quindi sotto quel punto di vista sicuramente perde molto l'Inter.
0: Paolo Paganini l'abbiamo recuperato. Paolo, perde molto l'Inter questa uscita di Ausilio. Tra l'altro qualcuno ci chiede, ma si potrebbe, diciamo, evitare, oppure è già definitiva questa scelta?
14: Perde molto sicuramente, per tutte le ragioni che sono state appena illustrate, ma qui c'è un problema secondo me di sistema e di strategia. Cioè il sistema che stiamo guardando anche a Milan, cioè questi fondi qua, questi grossi fondi qua, la figura del direttore sportivo nella loro testa, nella loro mentalità è quasi inutile, invece per il calcio italiano è fondamentale. Quindi mandar via, cioè comunque quando tu puoi far rinnovare solo un anno della serie, te lo dico per farti andare via, perché non puoi, cioè un direttore sportivo della portata di Ausilio per i risultati che ha portato, digli un anno. Il problema è come sta cambiando la filosofia di queste grandi società, che praticamente, cioè Marotta è un grandissimo dirigente, forse il migliore dirigente del calcio italiano in questo momento, ma non è un direttore sportivo. Tant'è vero che quando era ad esempio alla Sampdoria aveva Paratici, che era l'uomo operativo, e l'ha portato alla Juventus. Quindi questa scelta è una scelta dettata secondo me dall'alto, da questi gruppi che sostanzialmente magari preferiscono che sia il Chivu a fare il manager all'inglese, ma certo, ripeto, per il nostro sistema un po' non funziona.
0: Allora io adesso, però, prima di salutarvi, vi faccio fare un gioco. Non potevo non cogliere al volo questa occasione, avendo Lorenzo, Paolo Paganini, Palladini, insomma giochiamo un po' sul mercato. Allora vi chiedo, appena cito il nome, dovete dire la top 5 delle squadre che hanno fatto meglio il mercato, quindi 5 squadre, mettetele voi nell'ordine, e poi mi dovete dire i 3 migliori acquisti secondo voi. Allora partiamo con la top 5, io vi chiamo e voi dite solo le 5 squadre che secondo voi hanno fatto il mercato migliore in questa top 5. Parto da Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, la tua top 5.
12: Facile, ce l'ho tanto dati voti, quindi gioco facile. Allora, Roma, Como, alla pari, però non ti so dire chi, poi Atalanta, poi Lazio, poi Milan.
0: Bene, andiamo da Stefano Impallomeni, la tua top 5.
3: Dico Inter al primo posto, Roma e Como sullo stesso livello, e ci metto anche la Lazio. Quindi sono 4, e la quinta, premio il tecnicismo pirotecnico, grazie soprattutto per noi che seguiamo, della Fiorentina, perché ha fatto uno show veramente di acquisti. Bocca al lupo a Paratici e a Grosso.
0: Vado da Enzo Palladini, la tua top 5.
15: Roma, Inter, Milan, Como, Lazio.
0: Bene, vado da Paolo Paganini, la tua top 5, Paolo.
14: Allora, la prima l'Inter, secondo il Como, terza l'Atalanta, quarto la Lazio e quinta la Roma.
0: Bene, avete escluso tutti la Juve, dalla vostra top 5. Bene, allora andiamo invece ai 3 acquisti migliori di questa sessione di calcio mercato. Stavolta parto da Enzo Palladini. I tuoi 3 acquisti migliori, Enzo.
15: Curtis Jones, Rodrigo Mora, Mario Gila.
0: Paolo Paganini, i tuoi 3 acquisti migliori.
14: Sì, allora io dico Stones, per non dire Curtis Jones, per far capire che il Made in England è sicuramente importante per quanto riguarda la cosa. L'Inter, al secondo posto ci metto Ken e al terzo Mastantuono.
0: Lorenzo Di Benedetto, i tuoi 3 acquisti migliori.
12: Allora ci metto Gonzalo Ramos al Milan, Ken al Como e Rodrigo Mora alla Roma.
0: Bene. Stefano Impallomeni, i tuoi 3 acquisti.
3: Gonzalo Ramos, Mastantuono, Ken.
0: Bene, va bene. Quindi abbiamo fatto questo gioco, lo teniamo così e vediamo come va. Va bene, grazie per il momento a Enzo Palladini, a presto Enzo, un abbraccio.
3: Ciao Enzo.
0: Grazie come sempre. Grazie a Paolo Paganini. Paolo.
3: Ciao Paolo.
0: Un saluto.
14: Ciao.
0: Lorenzo, ci sentiamo domani perché poi ci avviciniamo alla giornata di campionato e quindi tu stai già studiando per i pronostici.
12: No, vado a sentimento.
0: Va bene, ok. Va bene. Ciao Lorenzo. A presto, a domani.
12: Ciao ragazzi, a domani.
0: Noi adesso ci fermiamo, un break, a presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, Fabio ci scrive al 331-8200213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati più ai risultati delle prime due giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di giornate. Non lo so, però.
3: Vabbè, insomma, non c'è dubbio, perché poi bisogna vedere, però dobbiamo fare delle valutazioni.
0: Chiaro che adesso si prende in considerazione anche il mercato che è stato fatto, certo. La chiusura, insomma, io credo che si possa valutare anche in base a come
3: si sono mosse anche, voglio
0: mosse
3: dire,
0: le squadre, no? Anche in base alle possibilità che avevano,
3: esatto. Poi anche in funzione di poter migliorare, no? la squadra. Quello è il tentativo. Poi dopo, se uno risponde picche sul campo, invece
0: no, sai che cosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece da chi vi aspettavate invece qualcosa di diverso, cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria, diciamo, hanno fatto meno meglio, possiamo dire.
3: Per esempio,
0: così.
3: Adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol
0: e quindi il mercato sembrano, cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria, diciamo, hanno fatto meno meglio, possiamo dire.
3: Per esempio,
0: così.
3: Adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol e

0: Poi è dolorosa all'inizio.
1: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
0: andava
1: fare.
0: Fatta, sì.
1: Ma lo ritieni il miglior mercato? Domanda, poi così
0: no,
1: sento anche gli altri.
0: Il miglior mercato e poi ecco, poi ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter, tre acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare la ha consolidato poi ecco l'Inter che ha vinto, quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato, la stessa cosa ha fatto la Roma, però un pochino più corta nelle alternative, il Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Chalobah dietro che
1: sì,
0: è straordinario,
1: mamma mia.
0: Quindi voglio dire si è rafforzato, poi bisognerà vedere in Champions di cosa farà, però questi sono movimenti, la Lazio in relazione a quello che poteva spendere
1: ha fatto,
0: un mercato intelligente, questo. Quindi sì, il voto secondo me il è giudizio alto, alla,
1: esatto, sì,
0: non
1: sì,
0: tanto
1: sì.
0: Per i nomi allora... lui il nostro amico dice tra 10 giornate vedremo, certo, però la Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
1: Gudmundsson,
0: Sciutalo, cioè voglio dire, poi in attesa adesso di Icardi, di sapere se prendi Icardi e...
1: ci credo poco. Ci credo
0: vabbè,
1: poco.
0: Ma non si sa mai.
1: Vabbè, comunque tu, vediamo un po', ne parliamo intanto con Gianni Bezzi. Ciao,
0: ciao Gianni,
1: Gianni, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao
1: buon
2: Marco,
1: pomeriggio.
2: Ciao Stefano.
1: Antonio Paganin, ciao Antonio,
0: ciao
1: ben
0: Antonio.
1: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto i tuoi ospiti.
1: Mister Mussa, buon pomeriggio.
0: Ciao Giovanni.
1: Te.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
1: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente, quali ritieni migliore?
3: Vabbè, io valuto sempre, cioè dovremmo fare un discorso più ampio che è quello che avete appena fatto, cioè legato anche alle possibilità, perché ovviamente è troppo facile se ho un tot di soldi andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti
1: ma
3: sono
1: non è detto che però
3: con...
1: che lo fai bene perché molti sbagliano
3: no,
1: pure quei
3: sono
1: soldi
3: d'accordissimo. Esatto. Sì però capisci già che avendo meno soldi avevo gioco forte a ridurmi già nella scelta, nel roster di scelta è già inferiore. Però partiamo da questo fatto, l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate, quindi il mercato dell'Inter da un punto di vista tecnico è perfetto, esce X, prendo quello più vicino a X possibile perché la squadra ha sempre funzionato, quindi qua è a posto così. Tutti gli altri per colmare il gap devono fare qualcosa di diverso ovviamente, perché altrimenti resti come è stato l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore a mio avviso l'ha fatto la Roma, perché è il mercato più completo che ha aggiunto veramente valore alla squadra in modo importante, al di là dei risultati delle prime due giornate che sicuramente danno già un'indicazione ma non possono essere esaustivi di tutto il percorso che dovrà fare la squadra, però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato perché ha preso per migliorare. Il Como la stessa cosa, ha preso per migliorare. Il mercato della Juve è un mercato anche quello, non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare, poi ci vorrà più tempo ovviamente perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno degli ingranaggi che si vanno a pigliare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso? Sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi ma anche con una logica e con un ingranaggio che poi funzionerà.
1: Certo.
3: Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, ha fatto veramente bene. Ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pensato la cosa giusta. Dopo da un punto di vista di campo, lì ci vuole.
1: Però tu hai detto quello più completo, quello della Roma. Mi sembrava
3: secondo me sì,
1: okay.
3: Quello che ha aumentato di più il valore.
1: Il
3: diciamo.
1: Valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore.
3: Sì.
1: Vado da Antonio Paganin, che idea hai tu Antonio?
2: Como?
1: Il mercato...
2: Como perché okay. Ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello, due giocatori che gli mancavano, un difensore di stampo internazionale, Chalobah, e una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale... Bicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto, parliamo di un impianto, l'abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità ben precisa e adesso ha anche due armi, una fisica dietro e una chiaramente di rapidità che si sposa bene con il modo di giocare del Como. Sul discorso della Roma sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito di col Como ha scelto i due profili che gli mancavano.
1: Quindi per te il mercato col voto più alto, mi sembra di capire Antonio.
2: Sì.
1: Che voto daresti se devi dare un voto?
2: E do un 8.5.
1: 8.5, quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi, intanto è ufficiale che El Shaarawy da svincolato passa al Genoa, nelle prossime ore insomma è prevista la firma del contratto e quindi giocherà con la squadra di De Rossi. Gianni,
4: ma guarda, io non non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate

0: non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due di giornate di campionato, sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice: in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calciomercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente della crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato, e siamo dietro praticamente, a parte la Premier League, ma siamo dietro a tutte le maggiori competizioni dei campionati europei. Quindi è stato ancora una volta un calciomercato che ha snobbato i problemi della nazionale, e ancora una volta abbiamo accolto un numero impressionante di stranieri che servirà nei club, ma non servono alla nostra nazionale.
1: Questo, Stefano, ci sta come discorso, ahimè, è così purtroppo, non so come si possa poi ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'era una partita giorni fa, leggevo, non c'era un italiano in campo, adesso non ricordo quale, nelle prime giornate c'era
2: Udinese Como,
0: c'era l'Udinese,
2: c'era centrale di pensione,
0: sì.
2: Sembra
1: comunque
2: l'Udinese,
1: questo
2: Zaniolo.
1: È
2: poi tutti
1: esatto poi tutti.
2: Vabbè, ha detto giusto Gianni, è stato, però che dobbiamo farci, è così.
1: No, purtroppo ne prendiamo atto,
2: di necessità,
1: però
2: l'Italia si deve svegliare a prescindere da quello che poi è stato il mercato, che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni. E quindi la nazionale, Mancini, Malagoese devono imboccare le maniche, non basta con sto rimpallo, perché cioè, ha ragione Gianni. Però che facciamo? Siamo fermi?
1: No.
2: Ci lecchiamo le ferite, dobbiamo andare avanti, e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì, anche con questa crisi.
0: La domanda
2: perché
0: che
2: abbiamo fatto
0: davvero noi nel nostro calcio, a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
2: Sì, evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
0: È perché non portano soldi, non fanno guadagnare
2: sì,
0: i procuratori.
2: Probabilmente, ma forse non sono pronti. Che ti devo dire, Gianni? Non so.
0: Per me non sono più pronti per le tasche dei procuratori.
2: Ah, beh, questo è un altro aspetto.
1: No, è un'osservazione che ci sta tutta. Mister Musa, invece, quali ritiene sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che possa veramente incidere molto?
3: Allora, di giocatori buoni ne sono arrivati parecchi, quindi quest'anno si alza il livello, perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter, Milan, Juve, Napoli. Si sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, e quindi i giocatori forti sono arrivati. Ma pensa tantissimo Mora, quello della Roma.
1: Non
3: è un giocatore molto giovane, forte nell'uno contro uno, con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo quello che c'è da fare. Bisogna dargli il tempo, sbaglierà le partite, diranno che è scarso, è normale, come sempre succede nel calcio. E invece io guardo al valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente veramente super, quindi è un giocatore, per me è quello che mi gasa di più, ecco, adesso.
1: In Pallomeni?
2: Bravo, sì.
1: Anche tu Mora?
2: A colpi, l'anno è lungo.
1: Dobbiamo ancora vedere bene.
2: La stagione è impegnativa, sì. E ci insegna Giovanni, Antonio, sa benissimo, è un calcio fisico, Marco.
1: Sì.
2: È un calcio che non ti rinvia al mittente se non sei pronto fisicamente, quindi il test di Mora sarà quello di reggere botta anche da questo punto di vista.
1: Antonio, io ritengo che il miglior acquisto sia quello di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Penso che questo attaccante potrà incidere molto. Ho questa sensazione.
4: Non è male quello che hai detto. Dipende molto. Io ho avuto il piacere di vedere giocare il Milan nelle due gare di campionato. Ed era qualche cosa che il Milan rincorreva da tempo. Adesso il Milan è più completo. Se pensiamo a come si è dovuto arrangiare l'anno scorso Allegri al Milan e a cosa gli ha fornito ad Amorim la società quest'anno, sono due mondi quasi differenti in termini di finalizzazione. Per cui sì, se devo pensare a un giocatore che può spostare gli equilibri, uno se l'è preso la Roma l'anno scorso a gennaio, l'abbiamo visto cosa ha fatto nelle prime due giornate. L'altro rimango su quello che avevo detto prima, per cui lo spostamento di Kane dalla Fiorentina al Como, perché va a completare.
1: Quindi tu pensi che sia quello l'acquisto migliore?
4: Sì, per caratteristiche. Primo perché è italiano, per cui il fatto di andare a giocare su una squadra che ha un determinato tipo di mentalità, di filosofia, può aiutare, perché si avvicina molto al concetto di calcio che ha Mancini. È chiaro che sentivo prima, che il Como non può prendere 30 italiani, ma per il semplice motivo, l'ha già spiegato Fabbrica, non hanno gli italiani, gli ha fatto lo scouting che generalmente lavora per Fabregas, non li ritenevano adatti a quel tipo di gioco lì. Li va a prendere in Spagna per un semplice motivo: hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare al meglio quella che è la sua idea di calcio. L'abbiamo visto anche a Napoli.
1: Certo, per cui, certo.
4: Quello che effettivamente manca in Italia è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono date le opportunità, perché quando arrivano poi fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 23 ne è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'erano tutti gli stranieri, lì c'erano anche italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.
1: Gianni, vengo da te, c'è un messaggio di un ascoltatore però che lo giro, che è un po' il tema che hai tirato fuori te, dice: tutto vero, gli italiani in Serie A sono pochi, ma 25-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci siano.
2: Io sono
1: di questo avviso.
2: Io pure.
5: Penso anch'io. Io dico soltanto che non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no? Cioè, praticamente, insomma,
1: ci sono le commissioni alte, eccetera, eccetera.
5: Roma, voglio dire che ha fatto un'ottima campagna, è andata sotto. Diciamo ha speso alla fine dalla sotto di più di 100 milioni. L'Inter è andata sotto quasi di 70 milioni. La Fiorentina di 120 e passa milioni, perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti, come prima ricordava Stefano, portando giocatori importanti a zero, a prezzi da 5 milioni eccetera, e alla fine ha portato Pedrasa, ha portato Duchi, ha portato Frattesi, ha portato, che ancora non l'abbiamo visto, Sutalo dall'Ajax, Pinamonti dal Sassuolo, e adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata a livello di tifoseria, che alla fine ha speso poco, ha tirato fuori, diciamo, tutte le proprie carte per rinforzare la squadra, ma non è... Adesso io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un decimo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere tra queste grandi big che hanno speso così tanto se qualcuno sbaglia qualche cosa, tipo la Fiorentina.
1: Vabbè, ma ragazzi, gli errori ci possono.
5: La Fiorentina in questo momento sta sul ciglio di un baratro. Io oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione, riferito a Grosso, ma io ho visto una Fiorentina imbarazzante nelle prime due giornate campionato, che ha speso 150 milioni. Ma siamo fuori di testa davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti, o quello che ho sentito prima? Qui bisogna guardare i fatti. I fatti sono che tu devi allestire una squadra, la devi fare, voglio dire, sapendo...
2: Ma scusami Gianni, tu che allora che cosa vuoi? Proibire a un club di tirare fuori i soldi che può tirare fuori? Cioè, che cosa vuoi?
5: Io, guarda,
2: comprimere questo diritto?
5: Fare,
2: vuoi comprimere questo diritto?
5: sì, certo.
2: Ho capito, ma allora
5: quello che accadde non... dopo la Corea del Nord, quando fallimmo quel mondiale, praticamente si mise il paletto per 14 anni, non sono più venuti stranieri.
2: Ma sei un disfattista.
1: Ma non si può fare, quindi è inutile che torniamo indietro. Guardiamo avanti.
2: No, ma hai ragione, però non puoi comprimere un diritto che esiste, capito?
1: Vabbè,
2: quello di spendere i soldi come
5: ma non è più sotto controllo, perché
2: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande di quello che vuoi dire
5: ci sono tale scout capaci di andare a individuare anche in Italia giocatori anche in Serie C.
2: Ma io ti do ragione, Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste.
5: Sì,
2: capisci?
5: Sì.
2: Se poi vuoi fare una norma, delle leggi nuove,
1: non si, non si può impedire.
2: No, se tu vuoi impedire il libero mercato,
1: non si può fare.
2: Che cosa vuoi fare? Dillo chiaro, che vorresti che si facesse sul mercato?
5: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri, o quantomeno mettere dei paletti.
1: Già, non si può fare.
2: Un embargo.
1: Invece noi ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore giovanile?
2: Però, Gianni ha ragione, però.
1: Non ci stanno più ragazzi.
2: Però lui vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto.
1: Non può impedire la circolazione dei lavoratori.
2: Fare uno stato.
1: Sennò diventiamo, una cosa che non si può fare, dai.
5: Noi dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema.
2: Tu vuoi una sorta di dirigismo?
1: Antonio, tu che cosa proporresti? Fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
6: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, no? Se tu vuoi imparare, devi giocare con i più bravi. Premesso che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono per un giocatore. Per cui c'è già un divario lì di base che dal punto di vista economico.
1: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bolla scoppierà, io sono convinto.
6: Ma non è, Marco, cioè se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina, in Arabia e si fanno pagare di milioni di euro, vuol dire che c'è qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. Se pensi che, cioè, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' in Europa, parlo con Massimo, no, che ogni tanto va in giro, cioè mi dice che, ti dico, pure la Lettonia è messa meglio dal punto di vista per qualche struttura a livello di stadio. Qua, se vai a vedere qualche stadio, basta andare a poco distante, io sono qua a Vicenza, ma se vai a Verona rimaniamo ancora agli anni 90, lo stadio al Maradona non penso che l'abbiano rifatto a
1: noi. No, siamo tutti con gli stadi, facciamo ridere
6: a Roma per lo stadio,
1: facciamo ridere Antonio sugli stadi, facciamo ridere sugli stadi, questo è chiaro.
6: Abbiamo strutture che sono ancora legate mondiale del 90, a parte qualche stadio, Udine, Bergamo, però, si chiama Sassuolo, la Juventus, poi non è che ce ne sono tanti, il Frosinone, cioè li contiamo sulle punte.
1: Sono tre, barra quattro, insomma, gli stadi di proprietà, quindi stiamo messi malissimo da questo punto di vista.
6: Ma tornando al discorso di uno, diventa molto complicato, se tu lo svuoti dei giocatori
2: di proprietà,
6: che vuoi privilegiare i giocatori italiani,
2: secondo me non è di proprietà.
6: Campionato di Serie C diventa.
2: Udinese non è di proprietà. Diciamo 99 anni, quelle robe lì, ho capito, però stato di proprietà c'è la Frosinone.
1: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di un ascoltatore, che sono rimasti 4 minuti, dimmi.
6: No, il ragionamento, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, stranieri o limiti, diventa campionato di Serie B.
2: Ma Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato. Hai capito? Un controllo. E non è una proposta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, capisci? È questo volevi dire, Gianni, giusto?
5: No, io non volevo
2: dire questo. Allora, che volevi dire?
5: Questo è come il problema come li chiamano? Dell'immigrazione.
2: Ma vedi, Bezzi, guarda, già abbiamo le artrosi, le contratture.
5: Ma vabbè, ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiusure a certe realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono alte. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno
2: e ti richiameremo. Noi ti vogliamo tutti i giorni da noi, Gian.
5: Però voglio vedere adesso il signor Roberto Mancini che ha portato le palle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
2: Ma noi volevamo parlare di altro, ci porti sempre in argomenti. Parleremo dalla nazionale quando sarà il turno della nazionale.
5: Perché adesso auguriamoci che Mancini...
2: Ma qui ti chiediamo di dare dei voti al mercato, a quel giocatore, al corpo, però, tu ci dici che bisogna cambiare il mondo, capito Bezzi, mercato, come funziona ogni volta con te.
1: Però Gianni, però scusami, io non voglio fare... Gianni, però
2: ogni volta
1: Gianni, ti fermo un attimo, fermatevi un attimo, però Gianni, lo ripeto, questa cosa di impedire l'accesso ai stranieri non si può fare.
2: Che
1: cambiate
2: fai?
1: Musica, non si può fare. Non si può, quando non si può fare questa cosa, è inutile che insistete sempre lì, non si può fare. E allora bisogna proporre qualcosa di diverso.
5: Bisogna cambiare le leggi.
2: Allora vedi che è il dirigismo.
1: Vabbè, dai.
2: Tu dici di no. Vabbè. Gianni.
5: Bisogna cambiare.
1: Ma non puoi impedire,
5: la
1: circolazione. Ma io veramente divento. Vabbè, dai.
2: Vabbè, dai. Adesso stiamo andando verso un discorso.
1: Dai.
5: Ma tu avete mai parlato con il procuratore?
1: Ma io voglio, pure dopo ce ne sta uno. Allora, dopo ci parli tu. Gianni.
2: Rimane, Gianni.
1: Sì, rimane.
2: Oh, bravo,
1: allora,
2: Gianni,
1: mister,
2: rimane e gli dici tutto quello che pensi.
1: C'è un messaggio di un ascoltatore che dice: divento matto, speriamo di no Giovanni, perché
2: no,
1: insomma è il nostro ascoltatore. La Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via. Ve lo dico in tempi non sospetti, se la Juve non si stacca molto dall'Inter con il rientro di Yıldız e Thuram, Yıldız 3 mesi se bastano, e Thuram lotterà fino alla fine per lo scudetto.
2: Si è attaccato al treno.
1: Avete questa sensazione? Mercato della Juventus non me l'avete citato nessuno, quindi
3: io l'ho citato un pochino,
1: sì.
3: Che la squadra è stata sicuramente rinforzata, ci vorrà un attimino più di tempo, il calendario incide tantissimo perché il Milan ha fatto bene ma ha affrontato due squadre di bassa caratura in questo momento e quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è Milan-Juve, mi sa, giusto, quindi vediamo già subito come siamo in mira da adesso a bocce ferme. Sicuramente la Juve è migliorato, sicuramente la Juve starà attaccata al treno di quelle davanti, perché l'Inter è sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile ripetersi ad alto livello, quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe incidono.
5: Mi dai un voto a Ramos, scusami, scusami, mi dai un voto a Ramos dopo
1: la
5: prima partita? No, voglio dire che è stato
2: votato
5: questa cifra. Dimmi, Ramos ha giocato 5 palloni, ne ha messo dentro
1: ma
5: uno.
1: Ramos è forte, Bezzi, stai
2: adesso,
1: a prendere un baglio,
2: no, ma perché
1: baglio.
2: Lui ti dice, ti porta sui 70, ma lui adesso ti porta sui 75 milioni sborsati dal Milan, perché questo che vuoi, ma non lo conosci Gianni. Meno male che
1: fai finire il mister, a merito risponde lui,
2: interrompi tu.
5: Il mister può finire, ma io gli chiedo,
2: può finire, deve finire, che decidi tu?
1: Su Gonzalo Ramos, mister, ha finito, vai.
5: Pagato quanto?
2: Lo vedi?
1: 75 milioni.
3: Sicuramente
5: vai. Puzzoni, 74.
1: Vabbè, fermate Gianni, fai finire il mister, se
3: allora,
1: mi bruci tutti i tempi, una roba incredibile.
3: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan, perché come è stato detto prima, come ha detto prima Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite. Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato 2 partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è limitato a queste cose. Io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato perché ha sbagliato 4 gol da 1,5 metri. Ok, questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. Un giocatore che ha
5: fatto
2: bravo,
5: meglio,
2: bravo Giovanni,
5: io fino a Monti in 10 minuti.
2: Ma va. Non fare questi discorsi da bar, Bezzi, mi meraviglio. Stai facendo discorsi da bar, Gianni.
1: Vado da ne riparleremo tra un po' di giornate.
5: Giampaolo,
2: ma Giampaolo poverino, lascialo perdere. Ieri ha vinto, ha passato la
1: notte, hanno mandato via.
2: Ma questa è colpa di Bezzi. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato. Capito?
1: Antonio, voglio un tuo pensiero. Paganini, che qua guarda una roba. Antonio, sulla Juventus, non ci sto a capire più niente. Perdonami.
4: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi penso con il direttore, per cui
6: hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rose, disponibilità, anche di soluzioni, al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però, ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che, rispetto all'anno scorso, sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare la mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di tutte le altre, sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono due scontri diretti,
7: certo,
6: interessanti.
7: Certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo.
6: Vicenza è partito molto bene qua in casa con il Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori, definendoli così, di categorie. Gallo ha avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Certo. Torniamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza. Per cui torniamo sempre lì.
7: Esatto.
6: Di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi dei fasti del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fargli assaporare la
7: pelle. Va bene, mi devo fermare, dicono che Bezzi è patriottico e quindi... capito, ti hanno definito in questa maniera, che comunque è una bella definizione,
2: molto simpatico,
7: capito? Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora vabbè,
8: questo è un complimento,
7: certo che è un complimento, mica da insultato, insomma.
8: No, perché voi siete gente pericolosa, voi, questo è un complimento che mi fa.
2: Sì, noi.
8: Io dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto sicuro.
2: Vabbè, dai, adesso andiamo. Aspetta, adesso andiamo un attimo in pausa, Bezzi, rifletti. Sciacquati il viso,
7: va bene,
2: rinfrescati, fermiamo. E ci sentiamo tra poco.
8: La Roma vince
7: lo scudetto. Vabbè, mister,
2: bella sciacquata.
7: Grazie, mister. A presto.
2: Ciao, Giovanni.
7: Ciao, Giovanni. Mister. Che bufera oggi.
2: Ciao, Antonio.
7: A presto. Ti abbracciamo. Abbi pazienza. Allora, ci dobbiamo fermare. Scatenato Gianni, rimani lì.
2: È incontenibile.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
10: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
11: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia.
7: Eccoci qua, allora, un saluto da Marco Piccari
2: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a
7: tutti. Ciao Stefano, ben trovato come sempre, ci siamo. Allora voglio salutare subito in apertura, Stefano, tutti coloro che ci seguono attraverso il canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici del canale 11 nel Lazio, Gold TV, e adesso anche gli amici di Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo un po' tutti, così anche quelli che ci seguono attraverso l'app, che può essere seguita attraverso il cellulare, attraverso il PC, insomma in tanti modi, per poter appunto star connessi con noi. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io direi, caro Stefano, di andare subito ai titoli, poi ci prendiamo questa parte di trasmissione io e te insieme agli amici per rispondere a un po' di osservazioni che abbiamo fatto, perché ci sono un po' di temi da affrontare oggi in questa giornata poi un po' interlocutoria che ci porta già al campionato, perché domani sera c'è la prima partita a Genoa-Como, quindi per il Genoa una partita molto difficile, viene da due sconfitte consecutive, qualcuno già mette in bilico De Rossi. Contro un Como che insomma mette paura in questo momento.
2: 4 punti in trasferta.
7: Squadra di Fabregas.
2: Allora, a Napoli, poi.
7: Allora andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Beh, oggi è inevitabile un'analisi sulla situazione Inter. Ausilio lascia l'Inter, l'addio dopo 28 anni, e adesso che cosa cambia e come affronterà questa, diciamo, situazione in futuro la formazione nerazzurra? Fabregas batte Kivu, ossia viene premiato come l'allenatore dell'anno della scorsa stagione, ma ci sono comunque delle polemiche. Allora, sapete, nelle polemiche noi ci tuffiamo e andiamo subito a vedere la diatriba. Carnevali ieri al Gran Gala del Calcio ha detto la Juve è competitiva, ha elogiato il mercato, ha parlato anche di Voltemade, l'ultimo acquisto in casa Juve, sentiremo le sue parole, approfondiremo anche il tema Juve. La Roma di D'Amico, ieri c'è stata la conferenza stampa, ha parlato di tutto, di quello che si poteva fare, non si è fatto, dei rinnovi, insomma la Roma nuova di D'Amico e Gasperini. Romagnoli saluta, se ne va in Arabia, ma lascia con un po' di tristezza nel cuore, ha detto avrei voluto finire la carriera qui. Højlund lancia la sfida prima della gara contro l'Inter, ha detto chiaramente nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il Napoli è da scudetto. Che dici? È da scudetto, ha detto ci siamo pure noi insieme all'Inter.
2: Abbiamo detto noi, lo è sulla carta, dopo queste due giornate, le prime due giornate ci andrei un pochino più, no?
7: Un po' più cauto?
2: Direi.
7: Però è giusto pure che lui creda nei mezzi della squadra. Sì, cioè, perché è una squadra da scudetto.
2: Deve
7: però,
2: fare
7: dai.
2: Molto di più.
7: Sì, però è una squadra da scudetto. Squadra che può lottare,
2: per conquistare lo scudetto.
7: Perché insomma è vero che ci sono... Ieri per esempio abbiamo avuto qui il direttore del Corriere dello Sport di Ivan Zanzaroni, ha detto che Napoli ha fatto malissimo a non fare mercato. Poteva prendere a pochi soldi Gabriel Jesus, non l'ha fatto. Però insomma,
2: beh, Gabriel Jesus tra Barcellona e Napoli, chi avresti scelto tu?
7: Ma perché si è fatto sotto il Barcellona, però c'ha avuto un po' di tempo il Napoli prima.
2: Lo so, ha avuto delle difficoltà le cose, chiedevano anche cifre importanti, poi è andato a 12 milioni, non lo so.
7: Così ha detto, così ha detto lui, adesso non lo so se ha sparato sta cifra, se è vero o meno. Però insomma... nonostante tutto io penso che sia una squadra comunque che possa giocare per...
2: Jesus è stato fortunato perché Lautaro, il Toro, ha rifiutato, no? Ha rispedito al mittente l'offerta del Barcellona, e quindi poi è spuntato Gabriel Jesus per il Barcellona, altrimenti rimaneva col cerino in mano Jesus. Probabilmente o forse sarebbe andato a Napoli, chi lo sa, non sappiamo, però insomma, la linea della Laurenti è stata chiara, tanti calciatori in esubero, la squadra secondo me, come abbiamo sempre detto Marco, l'organico è forte e competitivo, però ci vuole un cambio di marcia sul campo. Dopo le prime due giornate il Napoli è in clamoroso ritardo rispetto a tutto quello che si è detto fino adesso, quindi adesso c'è Inter-Napoli e in bocca al lupo ad Allegri.
7: No, vabbè, fa bene, giustamente Højlund a ribadire che il Napoli deve lottare per lo scudetto, perché è giusto che sia così, perché il Napoli può lottare per lo scudetto, a prescindere adesso dal fatto che non sia stato fatto un...
2: Sì, ma deve ritrovare più smalto, più convinzione, gli stimoli devono tornare in primo piano, altrimenti la vedo dura, Marco, perché non... Cioè, Allegri è un tipo di allenatore... che gestisce, però per dare un impulso anche dinamico a questa squadra serve anche il suo lavoro, cioè deve attivare quello sprint che serve per poi competere a certi livelli. Abbiamo visto l'Inter, la Roma, il Como, la Juve a tratti, il Milan anche, vanno a una velocità diversa. Io il Napoli lo vedo un po' lento.
7: No, deve dare un segnale che non è arrivato, perché ha sofferto con il Genoa. E dobbiamo dire, essere sinceri, che ha sofferto e ha sbloccato la partita su un episodio. Poi dopo
2: secondo
7: si è messa...
2: tempo, l'ultima mezz'ora è tutta Napoli.
7: Meglio, sì. Contro il Como, diciamo che quando il Como si è abbassato ha preso in mano la partita, ha provato a forzare, però insomma...
2: Sì, ma è che è il Como che gli ha concesso.
7: E il Como si è messo lì a protezione, ha deciso di finire
2: però
7: così.
2: Però nello sviluppo generale della partita, Marco, il Como stato più convincente,
7: sì, sì.
2: No?
7: Sono d'accordo.
2: Ma anche sul piano del possesso, della pressione, della velocità del palleggio, della presenza in campo. Il Napoli lo vedo un pochino in ritardo rispetto alle altre,
7: sì,
2: poi
7: sì.
2: Se ritrova condizione. Ecco, queste partite qui, come si dice, di cartello, di primissimo piano, i big match, ti danno la possibilità di rimetterti in carreggiata se fai, no? E quindi l'autostima, poi c'è la Champions, c'è l'Arsenal. Sono due ostacoli. Allora, o crolli o risorgi da un punto di vista della prestazione, poi può pure perdere, però ci deve far vedere qualcos'altro il Napoli, dai.
7: Sono d'accordo, è una partita difficile, su questo non c'è dubbio. In questo momento arriva peggio il Napoli, c'è poco da dire, non c'è McTominay, è vero che hanno la possibilità di sostituirlo, non è apparsa una squadra brillantissima nella prima uscita, quindi nell'uscita precedente, contro un Inter che invece dà la sensazione in questo momento di essere proprio già, no? Già l'Inter,
2: eh sì.
7: Quindi a tutti gli effetti. Vabbè, vedremo, perché poi c'è sempre il campo che dobbiamo attendere. Allora, dammi un audio, Claudio. Arriva? Forse.
12: Ma semplicemente Marotta e Ausilio non possono aver litigato. Marotta è il più importante, l'uomo della società, e uno deve andare via. Finito. L'hanno fatto pulita, senza troppi clamori, finisce lì. Ah no, avranno litigato per qualche giocatore o per qualcosa.
7: Avranno litigato, dai, questo.
12: Se i matrimoni.
7: Ah, i matrimoni sono ancora più pericolosi, quindi lasciamo stare. Allora, vai con un altro audio, vai.
13: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, sul fatto di Ausilio devo dire, vabbè, insomma è anche bravo Ausilio, niente da dire, però io sto facendo questo ragionamento. Ausilio era all'Inter, con tutto il bene che gli voglio, che ha lavorato bene, non abbiamo vinto praticamente niente. Come? Appena è arrivato Marotta abbiamo iniziato a vincere, quindi direi che comunque se c'è Marotta io sono tranquillo, caso contrario, nel senso, se dovesse andare via Marotta allora inizierei un po' a preoccuparmi, quindi Marotta tieni duro, stai lì all'Inter, mi raccomando.
7: Poi ne parliamo di questo caso dopo, Stefano, che facciamo proprio un approfondimento insieme anche a chi è stato tanto tempo nell'Inter, magari ci può dare anche una chiave di lettura diversa. Però ti voglio portare invece sulla conferenza stampa di D'Amico, DS della Roma, che ha parlato, ha detto tante cose, ha spiegato anche che ci sono state delle operazioni che sono saltate per colpa, perché i giocatori alla fine hanno deciso di non venire, no? Leveling ha parlato chiaramente, Somerville era già tutto pronto.
2: Leveling, cosa differente, ha spiegato tutto,
7: sì.
2: Perché non sono arrivati, Leveling perché ci ha ripensato.
7: Ci ha ripensato, però anche Somerville mi sembra. Era
2: Somerville per un discorso di tempi tecnici. Saltato, secondo me era,
7: però c'era pure l'aereo pronto che lo portava e tutto, niente,
2: saltato per una questione, però insomma voglio dire, mi è sembrato abbastanza trasparente, chiaro,
7: però ha detto una cosa, che i rinnovi sono stati gli acquisti importanti, cioè aver rinnovato un blocco importante e aver resistito anche all'assalto a Conè, dove ha detto che non c'è stato nessun out di Gasperini, questo l'ha detto chiaramente, non è che c'è stato un out come girava, insomma, come sempre le voci, no, di mi è sembrato molto chiaro,
2: molto.
7: Ho detto siamo più forti,
2: cioè,
7: l'anno scorso,
2: un dirigente che ha fatto tutto il possibile per migliorare la squadra, Marco, poi conto è provarci, un altro è riuscirci. Ci ha spiegato perché sono saltate alcune trattative, però come hai detto tu, dai rinnovi secondo me l'attenzione, anche la sensibilità di capire che questa squadra, vuoi o non vuoi, è stata caratterizzata dalla presenza di questi 4-5 calciatori, no? Ci aggiungo Dybala, c'è i Mancini, Cristante, i Pellegrini, e secondo me è quello che voleva Gasperini, perché su questo blocco storico, poi non è che devi giocare sempre titolare, però è un po' quello che è successo all'Atalanta, no? Tu c'hai il blocco storico e intorno a quei 4-5 giocatori costruisci, con un mix di giovani e di giocatori esperti, il resto. Chissà con un altro direttore sportivo,
7: che è un po' quello che volevano,
2: se sarebbe successa una cosa del genere, dubito. Quindi D'Amico è arrivato e lo ha proposto lui, credo, Gasperini, credo che ci sia una sintonia oggettiva che è stata dimostrata dai fatti, anche una sintonia con la presidenza, nella fattispecie Ryan, il figlio di Dan Friedkin, e quindi avanti. Ripeto, però, sempre in primo piano, Marco, dopo è un tema che a te caro, che io condivido, l'abilità dei calciatori indiscutibile, se non c'è la qualità dei calciatori non va da nessuna parte, però c'è il lavoro dell'allenatore, ragazzi.
7: Sono d'accordo.
2: Quindi le prime due giornate noi facciamo l'analisi, non facciamo il circo, insomma, nel senso pronostico, uno li può azzeccare, divertiamo. Però l'analisi è che Inter, Roma e Como sono più avanti rispetto al gruppo dal punto di vista dell'organizzazione di gioco, della struttura, della riconoscibilità, dell'identità, dei principi di gioco. Poi non è un caso che hanno impressionato, sono un pochino più avanti. Poi c'è la condizione atletica, gli infortuni, le variabili, tutto quello che vi pare, che determineranno il cammino fino in fondo. Però insomma Gasperini, questa cosa, il punto, come hai detto tu, sulla vecchia guardia, confermarla, non è un tanto perché sono amici, allora perché un'altra volta insieme. Sono giocatori preziosi perché sono il braccio, diciamo, operativo, il cristante della situazione, il Mancini della situazione, poi Pellegrini quando rientrerà, e Dybala. Non a caso,
7: i nuovi li dobbiamo ancora vedere.
2: Esatto, li dobbiamo ancora vedere, e sono d'accordo con te, c'è la forza di questa squadra, poi ti giri e dici, oh, Dybala, Malen. Cioè è vero che c'è il lavoro, poi quindi vengo al discorso di prima, la qualità dei calciatori è fondamentale, lavoro dell'allenatore sì, perché ci vogliono le idee, lo sviluppo del gioco, poi la qualità dei calciatori, e se tu non hai Dybala e Malen probabilmente non ci arrivi tra le prime quattro, probabilmente non arrivi a lottare per il titolo.
7: Ma penso una cosa, Stefano, che sia stato un discorso molto giusto e razionale confermare il blocco, e spiego il perché comunque il calcio di Gasperini, che implica un certo tipo di lavoro sul campo, ripetitivo, continuativo, con dei movimenti, tu devi partire da un blocco che questa cosa l'ha assimilata. Bravo. Benissimo.
2: Esattamente.
7: Dopodiché che fai? Cominci ad inserire quelli nuovi che devono entrare in quei meccanismi. Bravo. Allora tu parti già da una base
2: per
7: solida
2: esempio,
7: sotto questo
2: aspetto. Per esempio
7: l'acquisto di Deron, con l'automatico, esatto, cioè, lo butti dentro in automatico.
2: Che proprio che gli descrive questa meccanicità, esatto, consentimi questo termine, di questa ripetitività.
7: Che ci deve stare.
2: Dall'altra parte, esempio, Como, Mia, centrocampista straordinario, esatto, che cosa ha? Non ti preoccupare, vieni nella mia cultura, Fabregas, spagnola,
7: esatto,
2: sai che cosa voglio, quindi non ti ci vuole tanto, non ti preoccupare, tu ti inserisci, non avrai difficoltà. Pa! È incastro, è come un puzzle, metti il pezzo,
7: esatto,
2: anzi.
7: Fabregas ha fatto la stessa
2: la
7: cosa, è andato a pescare dei giocatori spagnoli.
2: Poche difficoltà nell'inserimento di, esatto, alcuni calciatori. E quindi questo, poi fai la squadra e cresci, e ti convinci che sei forte, che poi puoi pure perdere le partite, per carità. Però è molto più difficile che accada, ecco, perché poi questa convinzione ti cresce, mentre il lavoro di Spalletti, il lavoro di Amorim, il lavoro di Allegri è molto più profondo, perché devi convincere alcuni calciatori, Sarri a Bergamo con l'Atalanta,
7: esatto,
2: è rinnovo
7: ma devi ribaltare una situazione che si è radicata,
2: culturale, ideologico, esatto, insomma, sono tutte cose che poi alla fine devi sistemare, mentre gli altri sanno più avanti.
7: Assolutamente. Prendiamo un altro audio al 331 82 00 213, poi c'è un'altra cosa che voglio sottoporre a Stefano, vai.
14: Ciao Stefano. Ma la cosa abbastanza divertente, ma che stupisce, è che adesso da parte degli interisti Ausilio va bene, anche se se n'è andato va bene così, non importa, cioè Ausilio gli ha salvato delle annate con dei contratti,
7: bravissimo Ausilio, ragazzi,
14: a giocatori a parametro zero, con dei contratti a lungo termine, cioè gli ha sistemato le carte in tavola in un modo che solo Ausilio poteva fare. Adesso che va via in un modo, posso dire, strano, perché a due giornate dall'inizio del campionato c'è qualcosa di strano, perché queste cose le gestisci all'inizio del campionato o alla...
7: Allora, poi ne parliamo, Stefano, di questo tema con dopo, perché ci sono, per esempio, Massimo dice sul fatto di... il mio pensiero è che se ti propongono un contratto di un anno vuol dire che ti stanno invitando alla porta. Anche questo è una spiegazione.
2: Dopo un titolo, senso, conquistato.
7: Ci può stare,
2: dopo
7: no?
2: Due titoli conquistati.
7: Quindi, vabbè, comunque dopo ne parliamo, perché poi c'è subito... Rudy, grande tifoso dell'Inter, che praticamente fa capire che noi stiamo, dice, vabbè, lo leggo. Il problema è che mi sembra che voi stiate cercando per forza la magagna e tentate di ipotizzare cose che oggi non ci sono, perché le dichiarazioni tranquille di un avvicendamento normale con chi era il vice Ausilio, ma non mi sembra uno scandalo da fare tutto sto clamore. Rudy, fa il tifoso, posso dire questo, tifoso oppure non ne frega niente del cambio. Noi che facciamo questo di analisi dobbiamo anche porci delle domande. Se non ci vuoi sentire, io c'è sempre un mezzo, uno cambia, spegne e non ci sente. È semplicissimo, quindi. Però che io oggi, che facciamo? Come la Gazzetta dello Sport, che oggi non ha manco citato Ausilio e se n'è andato? Vi sembra corretta una cosa del genere? Noi non lo facciamo, poi dopo ci sarà un approfondimento, ognuno si fa una sua idea, che è giusto che sia così, insomma, no? E poi fine, poi cambiamo argomento. Allora, invece ti voglio portare su un altro argomento, Stefano, che cosa ne pensi del fatto che è stato premiato come allenatore dell'anno Fabregas, battendo Chivu di fatto? È corretta la cosa? La vedi corretta? Io non ti dico il mio pensiero.
2: Ma immagino. tu e Chivu.
7: Sì.
2: Io invece sono d'accordo con questo, perché cioè, secondo me sarebbe, ecco, un pari merito, un ex equo. Però se devo proprio scegliere uno, scelgo Fabregas, perché il lavoro che ha fatto al secondo anno di Serie A col Como è qualcosa di strepitoso. Ci ha fatto conoscere dei nuovi calciatori, ci ha fatto vedere un altro calcio, è arrivato in Champions League, quindi secondo me lui è il migliore. Poi sono d'accordo con te, Chivu ha la prima grande esperienza con una squadra straordinaria, la storia straordinaria, ha fatto centro e ha fatto una doppietta incredibile, quindi per me è un ex equo. Però non mi sento di non condividere la scelta di Fabregas quale migliore allenatore.
7: No, io non tolgo nessun merito a Fabregas, anzi, perché ha fatto un'impresa. Se non l'avesse fatta avremmo detto le stesse cose di Fabregas, perché comunque non c'era la pressione di pretendere da Fabregas il raggiungimento della zona Champions. Quello che, anche se fosse arrivato quinto o sesto, avremmo detto tutti bravo col Como,
2: probabilmente, però non avrebbe vinto il premio,
7: sì,
2: quello ha spostato secondo me.
7: Però sai, mi metto anche nei panni di Chivu, che dopo 13 presenze in Serie A lo chiamano come ultima scelta all'Inter, arriva in un subbuglio bordello,
2: siamo d'accordo, infatti clamoroso. Per me è un ex, è un pari merito, però secondo me nella valutazione è stata fatta e dice vabbè, ma l'Inter era già forte,
7: sì, però non poi, il rischio era alto, per
2: il rischio
7: Chivu,
2: altissimo. Sono d'accordo con te, però
7: ci dividiamo, è giusto così. Io l'avrei premiato.
2: Cioè, abbiamo sempre detto, ti ricordi negli anni precedenti,
7: ma non perché
2: qui a Maracanã e non solo, dicevamo, rimproviamo il fatto che poi sarà pure anche offeso, no? Simone Inzaghi.
7: Sì.
2: Ma con sta squadra devi vincere ogni anno lo scudetto.
7: Sì.
2: Diciamo, ne ha persi due, ti ricordi?
7: Però Inzaghi veniva da un percorso da allenatore lungo, datato, no?
2: Però se Chivu fa la doppietta, come la mettiamo? Cioè, se l'Inter, allora non sbagliavamo nell'analisi,
7: no,
2: non nel pronostico,
7: che l'analisi sia forte,
2: dicevamo l'Inter è la squadra più forte del campionato, lo è ancora, lo è ancora, però molti dicevano no, è finito il ciclo, oppure perché Inzaghi, i tifosi interisti rimproverano a Inzaghi, detto ma come fai a vincere due scudetti in 5 anni, 4 anni, capito? Poi ha fatto due finali di Champions, ricordiamo, il lavoro di Inzaghi è stato molto molto importante, eccezionale, però poi alla fine contano i trofei. La prima, buona la prima di Chivu, e se quest'anno fa la doppietta, allora ci farà dire, ma allora insomma l'Inter non ci siamo sbagliati, è la squadra più forte del campionato, basta un pilota, diciamo così, più o meno equilibrato, e l'Inter la nave la porti in porto, cioè la porti al primo posto. Ecco perché credo che sia stato premiato Fabregas.
7: No, ma
2: Fabregas è l'eccezionalità. Chivu sono d'accordo, anche l'eccezionalità, perché è al primo anno, però l'Inter non è un'eccezione, è la norma nel nostro campionato.
7: Sì. Quindi, però più probabile che vinca l'Inter, che fallire era alto, tutti quanti avevamo il dubbio, tutti eravamo dubbiosi su Chivu, dai.
2: Io te l'avevo detto,
7: no,
2: Chivu,
7: no, io ero dubbioso, per carità, tu sei sempre
2: avanti. Quando tu mi dicevi Thiago Mochi, Tudor,
7: tu mi hai detto sempre che stava avanti a questi
2: stava allenatori. Avanti a questi.
7: E quindi hai visto meglio di me, io ti dico avrei
2: ma come tu hai visto bene anche Pioli, le difficoltà di Pioli a Firenze, io non pensavo, insomma, voglio dire, il calcio è bello perché poi però è sempre analisi. Cioè non è pronostico, capisci?
7: Per esempio c'è Giacomo, dice tutti dicono che Gasperini è un fenomeno, ma chi ha vinto? Attenzione,
2: ha vinto un'Europa League.
7: Tanto ha vinto un'Europa League,
2: che non mi sembra poco.
7: E mi sembra che non vincevamo un'Europa League con una squadra italiana dall'ultima del Parma. Mi sembra degli anni,
2: sì,
7: non
2: esatto.
7: Ricordo.
2: La Malesani.
7: Sì, l'ultima era full Parma, che era la Coppa UEFA, non era Europa League. Esatto. Noi non abbiamo mai vinto l'Europa League. Noi. Però io anche qui, no, che ha vinto. Io penso che va visto anche il lavoro che ha fatto in questi anni. Quindi io ho già detto, non premio Chivu perché ha vinto, ma per la difficoltà del lavoro che andava incontro personalmente, mentre Stefano ha fatto un discorso diverso, pur riconoscendo i meriti di Chivu, ci mancherebbe. Però pure Gasperini dice che ha vinto, intanto ecco, ha vinto un'Europa League con l'Atalanta, che non è una cosa da poco, perdonatemi.
2: Ma poi battendo chi?
7: Andate a vedere chi ha battuto. Poi ridurre sempre a chi ha vinto. Secondo me ci sono poi allenatori che hanno delle squadre che non possono vincere, ma fanno vedere delle cose. Perché
2: il finale che... poi che l'ha vinta proprio.
7: Quindi
2: sdraiando il Leverkusen che veniva da una striscia di imbattibilità.
7: Stiamo parlando, ma non solo, di un allenatore, poi tra l'altro non più giovanissimo, che ha una freschezza nelle idee che non è da cosa da poco. O no, Stefano?
2: Stai scherzando. Guarda, io non faccio una questione, quando dicevamo prima del, ma anche verso la fine di luglio, inizi del mercato, abbiamo sempre detto, Marco, che quest'anno gli allenatori si devono resettare, perché quello che oggi è nuovo domani è vecchio. Gasperini non è mai vecchio, cioè non faccio una questione di età. Cioè, Gasperini, Spalletti, chi sono? Allegri sono i più anziani, e Sarri, questi sono i quattro più anziani, poi sono tutti giovani, c'è una media spaventosa, si ringiovanisce l'età, media degli allenatori in Serie A. Detto questo, secondo me nella freschezza, nella proposta, nella voglia anche di divertirsi, di far divertire la propria squadra, Gasperini è inesauribile da questo punto di vista.
7: Sì, sì.
2: Io lo vedo sempre fresco, frizzante, sì. Sul pezzo. Adesso gli altri, Spalletti, io dico i decani, no, cioè quelli di più. Allegri e chi è rimasto? Sarri? Sono i più vecchi della Serie A, no?
7: Beh, pure Spalletti, c'ho parecchie panchine.
2: Sì, se no io dico poi l'età.
7: L'età.
2: Cioè diciamo, qua sono 67, 69, sì, sì, 68, 67 e 59.
7: Sì, sì, ho capito.
2: Max. Gli altri sono tutti più giovani, sì, sono sì. 40, 30, sono tutti giovanissimi. 50, 48. E loro devono dimostrare di essere freddi, perché poi alla fine dice, ah, vabbè, ma quello ormai basta, ha fatto il suo tempo. No, perché Gasperini non ha fatto il suo tempo ed è il più vecchio di tutti.
7: Sì, sì.
2: Quindi
7: rispondiamo anche a Stefano, poi andiamo in pausa. Dice Juve competitiva secondo Carnevali, ma non per gli esperti di Maracanà, magari gli stessi che elogiavano le favolose campagne acquisti di Giuntoli e Comolli. A parte che sono state criticate un po' tutte le campagne acquisti, poi caro Stefano.
2: Beh, no, io quando sono arrivati tutti con Mindset, dicevo, dove sono i giocatori da Juve? Ti ricordi che dicevo, no. Però ha fatto degli acquisti, insomma,
7: sì, però vedi, quando
2: ha fatto uno sforzo enorme
7: di Maracanã,
2: il tentativo di Giuntoli era quello di creare una base, poi ci vuole tempo e pazienza.
7: A parte che ieri ho visto i giornali che mi sembra che i voti alti alla campagna acquisti della Juventus non ha dati nessuno, 6.5 più o meno,
2: quello che abbiamo la media è quella
7: che abbiamo anche detto noi. Poi consenti, Stefano, che ognuno può avere la sua idea. Per esempio ieri Di Napoli ha dato 8.5 alla campagna acquisti della Juventus. Non è che l'abbiamo insultato, no. Perché ha dato 8.5, è una sua idea,
2: esatto.
7: E quindi va rispettata. Invece chi dà 6.5 va rispettato ugualmente. E quindi esperti o non esperti, non mi sembra che ci sia questa che tutti hanno con... È chiaro che il signor Carnevali, lo sentiremo dopo, un tempo dica che Juve non è competitiva, ma la domanda che faccio io è: competitiva per cosa? Cosa deve fare quest'anno la Juve? Qual è l'obiettivo?
2: L'ha detto Carnevali. Te lo sei dimenticato?
7: Dopo lo sentiamo. Lo sentiamo.
2: Che ha detto?
7: Ci è ritornato. Possiamo?
2: La priorità è l'Europa League.
7: Va bene.
2: Lupo e buon lavoro a Spalletti.
7: Ci fermiamo, facciamo una pausa perché stanno per arrivare altri amici, altro approfondimento tra pochissimo, state con noi.
15: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
7: Siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
7: Allora, facciamo così, Stefano, presento subito gli ospiti che già sono in collegamento con noi, li ringrazio tantissimo. Abbiamo il direttore, con molto piacere, abbiamo il direttore Ernesto Paolillo. Ciao direttore, buon pomeriggio e ben trovato.
2: Buon pomeriggio.
16: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
7: No, grazie per aver accettato l'invito. Poi abbiamo Cristian Recalcati, ciao Cristian.
2: Ciao Cristian.
16: L'intervista. Ciao Marco,
7: ciao
16: Stefano.
7: Ciao. Allora, in attesa dell'arrivo anche di Lorenzo Di Benedetto, io vi faccio, partiamo con ordine, vi faccio sentire le parole di ieri che ha rilasciato Marotta, il presidente dell'Inter, alla Gran Gala del Calcio, e da lì ripartiamo, sentiamolo.
17: Questo finale che ho vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale da parte lui, dall'altra parte della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione che è molto consensuale e amichevole.
18: Cosa gli augura?
17: Beh, Giulio direi che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanto successo.
19: Però sabato però c'è già una sfida decisiva.
20: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
17: situazione? Sono sentito, credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché mi seguo un collega, un amico, e quindi avevo un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto.
19: Quando vi ha comunicato la decisione, Presidente?
7: Allora abbiamo sentito questo passaggio dove praticamente lo ringrazia, viene prima la società dei singoli. Io vi chiedo, abbiamo qui insomma Stefano, anche Paolillo, che l'Inter la conosce benissimo, non bene. Magari inizio proprio da lui, mi permetto. Direttore, che cosa adesso cambia? Che cosa può portare questo, diciamo così, addio di dopo 28 anni di Ausilio all'Inter? Questa è un po' la domanda che ci poniamo, perché ci è sembrato insomma una cosa, personalmente non mi aspettavo che potesse finire così proprio all'inizio di questa stagione, poi non so voi. Saluto anche Lorenzo Di Benedetto in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ciao, ben Lorenzo. Trovato.
21: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Parto da Paolillo, l'addio di Ausilio, che cosa cambio adesso ci dobbiamo aspettare? Che cosa cambia nell'Inter?
16: Ci tengo a dire che sul piano emotivo e affettivo questa cosa mi ha molto toccato, perché sapete bene come ho lanciato e in che modo, cioè levando Ausilio dal settore giovanile, portandolo con me alla Spezia quando sono stato presidente dello Spezia, rimettendolo in posizione più alta all'Inter quando ho preso in mano l'Inter. Quindi potete immaginare non solo l'affetto ma la grande stima che ho a Ausilio, sul quale ho puntato da sempre.
7: Sì.
16: Detto questo, il segnale mi sembra abbastanza evidente. Fondamentalmente il fondo, il proprietario dell'Inter, non vuole prendere impegni a lungo termine, non voglio prendere impegni più costosi. Normalmente questo avviene anche quando sento sinto di trattare in tempi lunghissimi la vendita della società, e quindi ovviamente non facendo trovare tanti pesi sul monte stipendi a chi subentra si facilita questo processo. Non credo che sia una disistima nei confronti di Ausilio, è semplicemente quello che avviene quando in una società si dà sì peso alle persone, ma si dà ancora più peso ai pesi economici, al valore economico delle varie voci di bilancio.
7: Quindi era, lo ritiene un problema economico questo che ha portato alla separazione?
16: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non penso proprio, non c'era nessun segnale che potesse essere di altro tipo, tant'è vero che la scelta che è stata fatta, per fortuna, di dare seguito alla figura di Ausilio con Bazzin, premia una figura piena, premia chi ha lavorato in questi anni accanto ad Ausilio, e alla fine diventa un risparmio economico anche per la società.
7: Bene, voglio sentire un po' che cosa ne pensate voi. Stefano?
2: Credo anch'io.
7: Anche tu sei di questo avviso? Una scelta economica,
2: so,
7: perché
2: non sai in futuro cosa accadrà poi. Stiamo parlando di Piero Piglio, 28 anni, in un club interista doc. Credo che insomma, voglio dire, il direttore Paolillo abbia spiegato secondo me le motivazioni vere. Poi abbiamo ascoltato i dissidi, Marotta, Ausilio, eccetera, non ci credo. Credo che sia questo il motivo.
7: Mi lascio Recalcati per ultimo, Lorenzo.
0: Ma insomma, abbiamo parlato un pochino anche ieri, ancora prima che venisse l'ufficialità, che venisse data l'ufficialità. Per me l'Inter perde tanto senza Ausilio, e comunque poi vediamo, insomma, perché anche le parole di Marotta che abbiamo sentito poco fa non sono parole distensive, parliamo, cioè, diciamo così, perché comunque non si ringrazia e basta Ausilio, e c'è un qualcosa sotto che magari verrà fuori tra un po'. Però
7: tipo, Lorenzo, cioè, cosa pensi che ci sia?
0: Non lo so. Cioè, questo non lo so, però non è un addio limpido, dai, parliamoci chiaro, perché comunque vanno a offrire un anno di contratto a un dirigente che è lì da 28 anni. Non si arriva neanche a fine stagione, anzi, si aspetta il giorno di contratto a un dirigente che è lì da 28 anni. Non si arriva neanche a fine stagione, anzi, si

0: un signore ausilio e magari se lo tiene per sé, se lo terrà per sé chissà per quanto tempo. Però secondo me non c'è una cosa limpida su questa.
1: Recalcati, tu che segui l'Inter da sempre, insomma, che idee ti stai facendo e che cosa, diciamo, pensi possa avvenire adesso da qui in avanti?
2: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, della società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andare via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi, che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno, quest'anno, dopo il mercato. Aveva detto anche, parlato di Marotta un po' di tempo fa, dicendo Marotta da quando è passato, diciamo così, dall'altra parte della barricata è un po' meno buono. Vi ricordate le parole che ha detto? Ovviamente le ha dette col sorriso, però intanto l'ha lasciato intendere. Molto probabilmente, cioè, non dico screzi, ma c'erano delle cose che magari non riusciva più a lavorare in una determinata maniera. Per quanto riguarda, come dice il direttore, ha pienamente ragione. Per quanto riguarda il fatto del octree, non vuole, a parte i giocatori ovviamente che non puoi fare un contratto biennale perché altrimenti non arriverebbe mai più nessuno, però ai dirigenti, vedi allenatore Chivu, vedi la stessa identica cosa sarebbe stata per Piero Ausilio, il rinnovo può essere biennale. E quindi ha pienamente ragione direttore. Non è un aspetto economico perché fino al 2027 aveva il contratto, lui lo voleva fino al 2029, loro lo proponevano fino al 2028, quindi era tutto quest'anno, tutto l'anno prossimo e lui voleva anche quell'altro, 28-29, l'Inter si fermava al 28, ma non che poi non avrebbero mai più rinnovato a. Quindi la differenza in totale era, non so, 1 milione netto, ok? E io non credo che 1 milione una società come l'Inter non li abbia, altrimenti è un problema non di ausilio, è un problema enorme, è un problema grossissimo, dove non potresti mai più andare a affrontare niente nel mercato, nello stadio né nient'altro. Il fatto di ausilio, cosa succederà dopo? Ragazzi, sembra che è andato via ausilio e siamo rovinati. Io mi ricordo quando è andato via il presidente dell'Inter, io interista dalla nascita e ho vissuto dal primo Mancini fino a qualche anno fa tutti i giorni l'Inter, la mia preoccupazione grossa era quando è andato via il presidente Moratti, che ancora adesso tutti dicono ora e sempre Moratti presidente, quando tu parli di presidente dell'Inter parli di Massimo Moratti. Come siamo riusciti a mandar giù il boccone Moratti, a mandar giù il boccone Ronaldo, a mandar giù tanti bocconi amari, anche del nostro direttore che stiamo parlando adesso, Ernesto Paolillo, di Lele Oriali, tanto per, ce ne faremo una ragione anche con Piero
1: No,
2: Zinghi,
1: però lo
2: che non
1: sai che
2: sono
1: cos'è
2: arrivati
1: che
2: a un
1: suona,
2: punto di.
1: Christian? Mi permetto di essere un po', faccio la zanzara fastidiosa. Stona il fatto che avviene proprio all'inizio della stagione, a 2 giornate dall'inizio del campionato.
2: No,
1: Con,
2: no, no, Marco, no,
1: cioè,
2: no, no, no, no, no, no,
1: ah,
2: Marco,
1: questo è
2: no.
1: normale.
2: Questa qua è la cosa che è 6 mesi che si tira avanti.
3: Sì,
2: Ausilio doveva andare via prima.
3: credo anch'io.
2: Cioè,
1: Beh, perché
2: non
1: non l'hanno
2: è.
1: fatto prima invece di
2: Vabbè, ma perché
3: comunque,
2: lo
3: insomma,
2: mercato, ragazzi?
3: all'Inter
2: Cioè,
3: si
2: le
3: sapeva,
2: trattative
3: lo
2: non si fanno
3: sapevano.
2: giugno, luglio, agosto, eh? Le trattative si fanno gennaio, febbraio, marzo, aprile,
3: Cioè,
2: maggio, giugno,
3: per chi
2: luglio,
3: conosce
2: agosto.
3: adesso, chi apprende la notizia è qualcosa di clamoroso. Però io penso che Cristian abbia una cosa che si sapeva all'interno
4: Comunque,
3: dell'Inter.
1: Direttore,
4: mi
1: prego.
4: pregherei di fare attenzione a quello che ha detto Marotta, perché Marotta è troppo bravo, intelligente, professionista, serio e non parla barbera. Ha detto la frase vengono prima
1: Prima la società degli individui, ha detto.
4: prima la società degli individui. È una
2: Esatto.
4: frase estremamente esplicativa. C'è una linea che ha preso la società, che non è soltanto con Ausilio, ma è cominciata anche prima, anche col settore giovanile dell'Inter, che sapete a me sta a cuore tantissimo, perché lì si crea valore. È accaduto con Somadene, è una linea che ha preso la società, che adesso sta accelerando. E quindi Marotta, che è stato nominato presidente oltre che amministratore, non può dissociarsi da quello che fa la società e quindi in questo momento deve anche lui seguire la linea della società, che è questa, si guarda l'interesse della società e non le persone, purtroppo è così.
1: No, per carità. Non so, Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
0: No, no, ma è appunto, l'ho detto prima, insomma, che le parole di Marotta non erano state banali e mi riferivo proprio a questo. perché un dirigente che sta 28 anni

0: anni in un club, uno si aspetta che magari possa finire la cosa, come comunque dicevamo anche ieri, non è una cosa che viene fuori dal nulla, perché comunque c'era stata la questione all'Hilal, perché comunque c'era già stato qualche screzio, e questo l'abbiamo detto subito appena uscita la notizia. Però c'è modo e modo di salutarsi e di dirsi addio. Cioè, ieri Ausilio chiaramente non parla al Gran Gala del calcio, però arriva con Baccin, che sarà il suo successore. Quindi, da parte di Ausilio, secondo me, almeno sulla carta, su quello che si è visto da fuori, c'è stato un comportamento esemplare. Marotta, che ci viene a dire, viene prima la società degli individui. Ora voglio dire, è stato 28 anni. Si poteva anche evitare, secondo me, di dire una cosa del genere. Ma Marotta, insomma, ultimamente ci va giù pesante, non è la prima volta, anche dopo Bastoni Kalulu ne abbiamo parlato tanto, di quando il giorno dopo si presentò facendo l'elenco delle cose della Juve che non gli tornavano, degli anni in cui c'era anche lui alla Juve, quindi addirittura, insomma, tornando veramente indietro. E per me c'era tutta la possibilità anche per Marotta ieri di dire: ringraziamo un uomo che ha fatto la storia dell'Inter, perché 28 anni sono una valanga di tempo. Quindi si poteva dire tranquillamente questo.
1: Tu ci vedi qualche cosa, diciamo, un rapporto che si era logorato tra i due? Faccio questa.
0: Secondo me anche, può darsi. Ma si torna a quello che si diceva prima, ovvero di Ausilio che dice: da quando Marotta è andato dall'altra parte non è più buono come prima, cioè delle stoccatine c'erano già state, quindi sicuramente c'è qualcosa che non torna tra i due. E poi c'è questo grande punto interrogativo di Oktri, che finché la squadra regge e non va rifatta, bene, poi vediamo quando la squadra andrà rifatta davvero, se faranno gli investimenti per far sì che l'Inter possa restare al top, vediamo, insomma, ancora stanno campando di rendita, vediamo.
1: Cristian, tu
2: Sì,
1: che vuoi? Prego, direttore, se vuole aggiungere,
2: ma
1: prego.
2: se vedete, proprio approfondendo questo discorso, quanto giustamente è stato detto, se guardiamo anche la campagna acquisti di oggi, ed eravamo di quest'anno, ed eravamo alla presenza già di un rifacimento di parte della squadra. Beh, non è stata fatta l'insegna dell'investimento, ma l'insegna del prendere le migliori opportunità che c'erano spendendo il meno possibile. E quindi questo è un segnale estremamente chiaro. Poi io sono personalmente
1: Però mi
2: convinto.
1: perdoni, direttore, magari
2: Sì.
1: Cristian e Stefano potete intervenire. Cioè, voglio capire una cosa, secondo lei non è stato, diciamo, trovato l'accordo con Ausilio per motivi economici, con il direttore sportivo?
2: No, perché
0: No,
2: il
0: no.
2: futuro di Oktri
1: Ah,
2: non è l'Inter.
1: asciugare. Ah, ok,
2: L'Inter non è
1: allora vuol dire che
2: l'Inter.
1: vuol
2: Ma
1: dire,
2: Paolino non la può dire
1: vuol dire
2: tutta,
1: che
2: però
1: stanno
2: te l'ha
1: cambiando
2: fatto capire.
1: strategia.
2: Ma insomma, è
1: Possiamo.
2: evidente.
0: Ma è da un
2: Oh.
0: po',
2: Marco.
0: Marco.
2: Ma
0: È da un
2: quando
0: po'.
2: Marotta dice sono più importanti i dirigenti, lui fa il presidente
0: Beh, io
2: adesso,
0: mi
2: però
0: faccio un
2: insomma, oggi
0: ragionamento
2: tocca
0: da qui.
2: Ausilio, poi chissà.
1: Può toccare pure a
2: Mi
1: me,
2: faccio.
1: insomma.
2: Non lo so, io adesso la butto lì, non lo so, però mi sembra di aver interpretato il pensiero di Paolillo, che tra l'altro nella vita ha fatto l'amministratore delegato, non lo chiamiamo
1: Apposta.
2: direttore, però ha fatto
1: Vabbè,
2: l'amministratore
1: per me è
2: delegato
1: giusto.
2: dell'Inter. E no, ho capito, e quindi chi più di Paolillo
1: Sì,
2: può
1: sì, sì.
2: dirci che Ausilio va via, non per un discorso che è un discorso di asciugare,
1: Asciugare.
2: capisci?
1: Allora,
2: Allora.
1: ok, va
2: Sì,
1: bene.
2: ma vi faccio un discorso da uomo che prima di occuparsi di calcio si è occupato di
1: Ecco,
2: finanza e tuttora è
1: certo.
2: amatore di finanza. Parliamoci chiaramente: Oktri non ha preso l'Inter perché amava l'Inter. Oktri ha prestato dei soldi e il pegno ha preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato. E allora, per non perderci, ha preso il pegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata e quindi le azioni le portava a casa a poco. Ha visto il business dello stadio, e come ha visto il fondo del proprietario del Milan, hanno fatto dei progressi per quanto riguarda il nuovo stadio. Ma come tutti i fondi che fanno questo tipo di investimento, e vedrete se ho torto, finirà col vendere l'Inter non appena ci saranno i permessi di costruire. senza spendere soldi per la costruzione dello stadio, ma perché il permesso a costruire aumenterà il valore dell'Inter e tira via ogni problema. Oltre a quello come finalità, basta leggere il regolamento.
1: Ok. Cristian, volevi aggiungere qualcosa a te, perché c'ho una domanda poi da farvi prima di salutarvi. Vai.
3: No, dice giustissimo il direttore. Io credo anch'io che appena ci sarà la firma sulla possibilità di costruire lo stadio, probabilmente Octrini te la metterà in vendita all'Inter, quello è poco ma sicuro. Dall'altra parte non capisco però quando mi dice non sono stati fatti investimenti, perché Pio Esposito e Aleksandar Stanković sono due 2005 che hanno firmato un quinquennale quest'anno. Spence ha 25 anni, ha fatto un quinquennale. Jones ha 26 anni, ha fatto un quinquennale. E sono andati via i giocatori over, dove lì non c'era assolutamente un futuro. Quindi l'Inter si è ringiovanita e i giovani hanno firmato comunque un quinquennale. Io non credo che sia proprio un qualcosa di andare a...
4: Ma questo non esclude, Cristian, ma questo non esclude che un giorno possano essere venduti anche molto bene, non c'entra niente.
2: Sì, Nicola, sono trovati in casa, era la prima occasione... Esatto. Se esatto. Non vendono,
4: con 5 anni di contratto, cioè non cambia niente.
0: Cristian, Cristian,
3: no, ma guarda che discorso... sono, ma non è Stanković e Pio, sono tutti hanno i contratti,
4: a appunto. Parte
0: Federico Di Marco. Sì, va bene,
4: ma quello Cristian, ti cauteli, no, cauteli il tuo investimento. Facciamo, un'altra forma di investimento.
0: Il discorso che facciamo, credo che siamo tutti d'accordo su questo quando parliamo degli investimenti, non è tanto di Pio Esposito, Spence, ma. Cioè l'Inter arriva e vuole Palestra e l'Inter Palestra non lo prende perché tentenna, perché non fa l'offerta, perché non vuole investire quei soldi su un giocatore che costava
3: Lorenzo,
0: tanto.
3: A Lorenzo mi va bene tutto, però ogni tanto dobbiamo metterci anche un attimino, perché allora non arriva Palestra e ovviamente tutti puntano il dito, Ausilio, compagnia, non si muove, è tutta colpa di, eccetera eccetera. Il giorno dopo succede che comunque l'Inter ha fatto bene non prendere Palestra, perché 60 milioni non è per Palestra. Ora è Octree che non ha voluto investire, dobbiamo metterci d'accordo tra tutti, perché sennò non arriviamo più a un dunque.
4: No, su questo secondo me Cristian hai ragione. Cioè,
0: ma Palestra... sai Cristian, dipende chi sono i tutti, cioè se io ti dico che l'Inter... Allora io ti prendo come esempio il Milan, no? Il Milan ha molti più problemi economici rispetto all'Inter di bilancio, non è che non abbia
3: milioni
0: soldi,
3: mercato, ma... sì.
0: A bilancio arrivano, prendono un giocatore, spendono 80 milioni per prendere il centravanti, sono troppi, chi se ne frega, dice il Milan. Cioè lì però vedi, no, cioè, il Milan ha speso 50 milioni per Moreira, che noi non sappiamo neanche dove metterlo nei campetti, per dire.
3: Esatto.
0: Cioè l'Inter che non ha problemi, che arriva tutti gli anni in Champions League, che arriva in finale Champions League due volte negli ultimi 4 anni, che comunque sia, li ha i soldi potenzialmente, perché non è nel mirino della UEFA, no, può fare quello che vuole, e però gli investimenti importanti non li fa. Cioè nel senso, poi arriva, come diceva giustamente il direttore Paolillo, che dice va a prendere le occasioni, perché Spence alla fine è un'occasione, perché Curtis Jones alla fine è un'occasione, non va a fare il grande colpo, mentre l'Inter il grande colpo lo potrebbe fare.
3: Allora io ti dico una cosa, sono 70 milioni per due cose buttate lì a caso, io direi che sono 70 milioni, preferisco spendere due, non investimenti come dite voi, come Spence e Curtis Jones, piuttosto che spendere 85
1: milioni. Perché tu pensi che già buttati i soldi il Milan su Gonzalo Ramos?
3: E io 85 milioni spendevo neanche a piangere per Gonzalo Ramos, andavo a cercare qualcos'altro, però il giorno d'oggi il grosso investimento, Palestra a parte, 70 milioni ormai non costa più nessuno che tu conosci, non costa più nessuno, o spendi 100, 120, 130 per un giocatore vero che non viene in Italia, lo sappiamo tutti, oppure sono quelli a 35, 40, 50, non siamo riusciti a comprare Palestra, purtroppo mi spiace, ottimo giocatore, ci siamo rifatti.
4: A volte a Inghilterra hanno speso anche 140 milioni per un giocatore che poi non sono stati Felix, mi ricordo.
1: Sì.
4: No,
3: ma
4: Chelsea,
3: ma
4: no,
3: tanti 30 hanno speso 100 milioni poi dopodiché non è stato
4: ma appunto, ma è tutto relativo, che magari non lo so, spendi male o spendi bene, però il discorso secondo me che ha fatto il direttore è quello.
1: È giusto, quello lì.
4: No, è quello.
1: È quello.
4: Cioè, voglio dire, secondo
2: comunque,
4: me i termini però Paolino, cioè lei ha detto che quando ci sarà il nuovo stadio i termini, quindi cioè, cosa prevede?
2: È il nuovo stadio, io prevedo che l'Inter e forse anche il Milan non faranno altro che velocemente vendere le due società, capitalizzando quello che vale l'autorizzazione a costruire, li venderanno a fondi, in questo caso magari che si occupano più di real estate che non di credito, così come Octai, e a questo punto ci vanno da un business nel quale ci si sono trovati, l'hanno ben gestito, ma non l'hanno voluto.
4: E il termine, secondo lei, quando si potrà concretizzare?
2: Ma adesso vedremo, se sono di mezzo le elezioni a Milano, per cui quando daranno i permessi a costruire diventa più un'incognita amministrativa e politica che altro. Però appena arrivano, massimo sarà 2 anni, non credo che possano tenere la pratica bloccata a lungo.
4: Okay. Quindi passaggio di mano per tutte e due le squadre di Milano?
2: Sì, assolutamente. Purtroppo sì, purtroppo lo vedo. Perché purtroppo nel senso che per i tifosi, e mi metto con loro, diventa sempre un'incertezza sul futuro. Perché chi investe, chi prende una società oggi per dare valore nel tempo, ma chi è alla fine del ciclo del valore per portare a casa, chiaramente fa le operazioni come quella di Ausilio. Però lasciatemi dire una cosa, dobbiamo abituarsi purtroppo sempre più a questo. Il nostro calcio è povero e diventerà sempre più povero.
1: Bene.
2: Il problema vero è che noi non abbiamo imparato dagli inglesi, non abbiamo imparato dai tedeschi e dagli spagnoli, e non è difficile imitare come si gestisce una Lega Calcio e come si fanno arrivare i proventi alle squadre. Noi vendiamo i diritti televisivi, in questo caso da DAZN oppure a Sky, che scelgono loro a che ora devono essere fatte le partite.
1: Sì.
2: Bene, ci perdiamo tutto il mercato asiatico con le partite alle importanti solo alle 20:45, ci perdiamo tutto il mercato dei paesi arabi e quant'altro, e i soldi li prendono gli inglesi, li prendono gli spagnoli e li prendono gli altri.
1: Va bene, mi sto per fermare. Chiedo al volo, Lorenzo, è giusto dare il premio come migliore allenatore dell'anno scorso a Fabregas?
0: Per me il miglior allenatore è quello che vince. Dare il premio di miglior allenatore della stagione della Serie A a Fabregas, dopo che Chivu al primo anno, dopo aver subito le critiche di chiunque durante l'estate scorsa, dopo aver preso una squadra che era morta, dopo aver preso 5 gol in finale Champions League, ti arriva e ti vince lo scudetto in tranquillità e la Coppa Italia pure. Per me l'allenatore migliore era Chivu, poi si può parlare di quello che vogliamo.
1: Reca, tu?
3: Ma sposo la linea di Lorenzo tutta la vita, ma non perché è Cristian Chivu, no, ma se fosse stato l'allenatore del Milan a vincere il campionato e a vincere la Coppa Italia, se il prossimo anno, vi dico solo questo, il buon Grosso, prendiamo lui, porta la Fiorentina al secondo posto, anche il prossimo anno, e Chivu vince lo scudetto, anche il prossimo anno non vince Chivu migliore allenatore, vince Grosso perché aveva la Fiorentina. Al secondo posto.
1: Bene.
3: Ha ragione Lorenzo.
1: Direttore?
2: Sì, anch'io lo penso esattamente così.
1: Va bene. Allora, mi devo fermare. Ringrazio Ernesto Paolillo per essere stato con noi. Grazie mille. A presto. E buon proseguimento.
4: Arrivederci.
1: Cristian, ti saluto. Ci sentiamo prestissimo.
4: Christian,
1: mi raccomando, questo
4: stai
1: fine
4: sul pezzo,
1: settimana.
4: Perché questo sabato un po'.
1: Dura, eh?
4: Febbre
1: dura.
4: Del sabato sera.
3: Immagino.
1: Sei preoccupato?
4: Sei preoccupato.
1: Domani c'è il pronostico di Benedetto, e poi te lo mando, va bene?
4: Dici il tuo.
1: Il tuo?
3: Il mio 2-0.
1: Per chi?
4: Tu, eh? 2-0.
3: Per chi, dai.
1: Va bene. Ciao Cristian, a presto.
4: Ciao Cristian.
1: Lorenzo, grazie anche a te, mi raccomando.
4: Ciao,
1: domani preparati bene, poi ti mando le partite, anzi le scoprirai domani. Vai.
0: No,
1: ciao Lorenzo.
0: Me le dici in diretta.
1: Certo in diretta, certo
0: tutti
1: in diretta.
0: Tutti i vantaggi ce
1: la
0: piccari, tutti
1: certo,
0: piccari.
1: Certo,
0: sempre.
1: Vabbè.
0: Sempre.
1: A presto, ciao Lorenzo, ciao. Break per noi.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati, caro Stefano Impalomeni, eccoci.
4: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Guarda che sono un po' arrabbiati, qualche ascoltatore dice: ma come si fa? Ma è assurdo far vincere non far vincere Chivu che ha primeggiato le ambedue le competizioni nazionali, va premiato chi vince in questo caso, al contrario del pallone d'oro dove secondo me bisognerebbe premiare il migliore in stagione e non quello che ha vinto di più. Questo relativo al fatto che è stato premiato come miglior allenatore dell'anno
4: Fabregas,
1: che ha portato il Como in Champions, che ha fatto comunque una missione non da poco, eh? Io e te siamo divisi oggi su questa cosa. Sì.
4: Ma è bello.
1: Tu sei, beh, è bello per questo.
4: Io sono in minoranza, però, perché c'è una valanga di consensi a favore.
1: Ma no, vabbè, qui adesso perché cioè, ci
4: va
1: sono...
4: premiato, è anche giusto.
1: Vabbè, certo, ha fatto un grande lavoro. Anche...
4: premiare chi vince, però. Tu hai fatto il discorso di Gasperini, di alcuni allenatori che creano un fenomeno calcistico.
1: Certo.
4: E allora è stato premiato Fabregas perché è il nuovo fenomeno calcistico.
1: Nuovo fenomeno calcistico. Vabbè, aspetta.
4: Per adesso. Poi,
1: ne parliamo con Enzo Bucchioni,
4: ciao,
1: collegato
4: Enzo.
1: Con noi. Ciao Enzo.
6: Buon pomeriggio, ciao a tutti ragazzi.
1: Come
6: ciao,
1: stai?
6: Polemica.
1: Ma sempre, è il sale, com'è? Il sale della vita, un po' di polemica, cioè, se no che
6: poi
1: facciamo?
6: Pepe,
1: è sempre qui a sviolinare, non si può, dai. C'è un allenatore con noi, così sentiamo anche il suo punto di vista di questo argomento, ma anche di altri. Moreno Longo, mister, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Mister, la polemica, insomma, nel calcio vive di polemica, insomma, no? Voglio dire.
7: Come si fa? Un po' di audience lo aiuta, quindi ci va.
1: Allora, sentite,
6: click.
1: Sì, sì, assolutamente. No, allora facciamo una cosa, vi faccio sentire un passaggino di Fabregas e poi affrontiamo un attimo questo tema qui e poi voglio andare anche su altro, approfitto anche della presenza di mister Longo perché voglio parlare anche di Grosso, caro Stefano, perché gli hanno dato 130 milioni per fare sta squadra, mica po' roba da poco,
4: a fare si ingrossa,
1: qui è un grosso investimento. Vedi, iniziamo,
4: grossi problemi.
1: Che dici, Enzo? Attenzione di cosa?
6: No, dicevo, io ho conservato per tanto tempo dopo i mondiali del 2006 una bella foto di una signorina meravigliosa che ha una maglietta con scritto a me mi piace Grosso dopo la finale, il famoso rigore.
1: Ah, vabbè.
6: Tutti i gusti sono gusti.
1: Vabbè, Grosso piace, insomma, bravo.
4: Questa battuta
1: questa
4: nasconde...
1: è una battutina che
4: una
1: che Bucchioni ha scatenato oggi.
4: A quest'ora, vabbè,
1: vabbè.
4: Caro Enzo.
1: Mister Longo tra un po' attacca il telefono. Allora, mister, rimani con noi, mi raccomando.
6: Ci siamo arrivati.
1: Allora, sentiamo un pezzettino di Fabregas e poi andiamo un po' a commentare un po' di cose. Dai, vai.
8: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
9: Sí, bueno, hemos partido bien, no a Udine, pero sí que obviamente que si debe
1: hacer el nivel,
9: siempre mejorar, siempre hacer de más, este es siempre el objetivo de tutti en la vida, en lo sport, pero noi no.
8: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
9: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a... alzare il livello e a migliorare, quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
8: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
9: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, però tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
10: Cosa hai pensato quando hai visto Barcellona-Como in Champions?
9: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, è la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che è la prima volta di tante, però dai. Poi...
10: Però per te?
9: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
10: Che effetto
11: ha
10: sentire
11: per parlare di Como con lo Scudetto, lotta per lo Scudetto?
9: Chi lo fa?
8: Noi.
10: Si parla, si dice come può essere una squadra da scudetto.
9: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente, non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società, una città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions per esempio, allora manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
12: Grazie. Il sogno
9: a tutti,
12: personale l'ultimo. Di Fabregas?
9: Il
12: sogno, il suo sogno personale?
9: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire
13: tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
14: Grazie a tutti.
1: Mister Longo.
15: Eccomi.
1: Fabregas, giustamente noi abbiamo parlato anche di scudetto del Como, lui invece ci va molto più piano. È un pensiero assurdo?
15: Ma guardate, l'anno scorso, proprio di questi tempi, io rilasciavo qualche intervista dove facevo lo stesso discorso della Champions. E dicevo, non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Io naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dove a gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile. Però non sarei stupito, perché io conosco la potenzialità di questo club, avendoci lavorato quasi due anni. Conosco la visione che hanno, conosco le potenzialità, e a Como si è creato, secondo me, un meccanismo perfetto. Perfetto dico perché parte da Suarso, che è il presidente, che è un presidente visionario. C'è un direttore sportivo come Ludi, che secondo me è uno dei direttori sportivi più bravi e lo diventerà ancora di più nei prossimi anni d'Italia, e hanno trovato in panchina un visionario come Fabregas che valorizza tutto quello che loro oggi stanno mettendo a disposizione. È vero, hanno speso tanti soldi, perché in questo meccanismo c'è anche una potenzialità economica notevole, però non è scontato spenderli bene, non è scontato farlo così in breve tempo come lo stanno facendo loro. Stanno investendo sulle strutture, è una piazza che gli permette di lavorare, hanno entusiasmo, ci sono tantissime componenti che fanno sì che oggi il Como sia un progetto, perché purtroppo a volte si abusa di questa parola, ma spesso e volentieri ci si nasconde dietro. Loro lo stanno facendo per davvero, lo stanno facendo a fatti, e quindi io non mi stupirei dovessi vederli ancora crescere, se non è quest'anno sarà per gli anni prossimi. Certo. Ma il Como sarà protagonista.
1: Stefano? Sentendo Fabregas, a me sembra forse...
4: È sempre un piacere ascoltarlo, perché credo che sia una presenza che nobiliti il nostro campionato. Quindi chissà quanti anni resterà, credo pochi. Però è senza dubbio un'eccellenza, è bravissimo. Quindi sono d'accordo con le parole di Moreno. Poi un conto è vincere lo scudetto, un conto è stare lì e confermarsi. Non sarà facile per il Como, io credo che poi sarà difficile anche arrivare quarto. Però questo non toglie che Fabregas resta e resterà una presenza, ripeto, che nobilita il nostro campionato, perché è un'eccellenza. E poi quando lo senti parlare ha proprio frigge, cioè proprio un'altra categoria. Mi sembra di sentire, che ne so, Marquez, Alcaraz, cioè questi cavalli di razza, cioè
1: Guardiola,
4: sì, questa velocità, lo vedi, occhio vispo, sta su un altro livello.
1: Altro livello. Quindi è giusto il premio che gli hanno dato, tu mi stai dicendo?
4: Confermo.
1: Tu sei per il premio giusto dato a
4: perché è proprio Fabregas, di un altro livello,
1: sì. Quindi a prescindere dal piazzamento,
4: piazzamento.
1: Perfetto, dopo a lungo gli chiedo se è d'accordo anche lui. Bucchioni?
16: Ma sono d'accordo, assolutamente d'accordo, per tutte le ragioni che sono state dette, ampiamente dimostrabili. È successo questo, il Como è lì grazie a Guardiola, grazie a un personaggio di livello
1: Fabregas, no, Guardiola.
16: Sì, perché c'è
1: sta somiglianza come allenatore. Dai, vai.
16: No, io sono stato a trovare Guardiola e quel giorno lì ho conosciuto Fabregas ormai molti anni fa, e già avevo avuto la percezione di un ragazzo straordinario alla Masia. Quindi lì ha continuato l'intelligenza, lo vedi. Allora, perché hanno premiato Fabregas? Per tutto quello che diciamo noi, ma anche per un'altra ragione. Allora, facciamo un raffronto. Chi ha fatto l'impresa più difficile? Chi ha colpito l'obiettivo più alto?
1: Kivu.
16: No, perché Kivu è più facile vincere lo scudetto con
1: facile,
16: l'Inter
1: non arrivare... sono d'accordo, Enzo.
16: Il rapporto all'impresa che ha fatto...
1: Perché tu eri sicuro che vinceva lo scudetto Kivu al primo anno dopo 13 presenze in Serie A col Parma?
16: Però le
1: rispondimi alla domanda. Eri sicuro?
16: No, sicuro no, ma sicuro non c'è nulla nel calcio, ma c'erano più possibilità.
1: Stavamo già suonando la fine dell'Inter l'anno scorso, dobbiamo essere sinceri, ma come no? Ma come no?
16: La fine dell'Inter, no, è arrivato il periodo di Inzaghi, era finito, quello è evidente, c'erano cinque obiettivi.
1: Ma era la quarta scelta, Chivu, ti ricordi? E c'era l'elenco e poi si è arrivato a Chivu. Ma poi chi l'ha scelto, Chivu? Marotta.
16: Chi ha scelto l'Inter perché poi ha dimostrato che la scelta è giusta, l'ha visto lavorare, ce l'avevano in primavera. Cioè, comunque, l'impresa più alta è quella di Fabregas che porta il Como in Champions. Un anno fa eravamo attenti al Como, ma avremmo firmato per il Como in Champions.
1: Però scusami Enzo, ma se, poi lascio la parola alla mister, se Fabregas fosse arrivato quinto, sesto, quinto, noi avremmo detto che era stato bravo comunque. Perché aveva fatto comunque un grande...
16: Ma non gli avrebbe dato questo...
1: Non lo so.
4: No, quinto, sesto... Non
1: ma quello ha vinto campionato, Coppa Italia,
4: la Champions League con l'Inter. È stata la discriminata, la Champions League
1: io non sono d'accordo.
16: Poi c'è un'altra valutazione, chiudo. C'è una valutazione mediatica. Dicevamo prima, chi buca e chi non buca. Chi è un personaggio schivo, fa anche rima. E quindi, mediaticamente... non lascia la traccia che lascia Fabregas. Se in questi premi ci sono anche questo tipo di valutazione, e concludo, vero. secondo me Chivu non gliene frega nulla,
1: no, ma che c'entra questo, ma sono sicuro anch'io che non gliene frega nulla, perché figure, però è era per parlare tra di noi, perché è più un discorso, diciamo così, comunicativo. Mister Longo, il suo pensiero su questa cosa?
15: Ma allora, innanzitutto stiamo parlando di chi ha lasciato un segno. Io sono onesto, sincero, e l'avrei dato a Chivu, ma perché chi vince, e soprattutto per chi ha vinto come lui alla sua prima esperienza, nonostante avesse l'organico più forte del campionato, questo va ammesso, però non era scontato, e secondo me chi vince ha sempre ragione in queste diatribe. Perché non è mai facile, assolutamente, è sempre complicato, per la sua anche poca esperienza non era scontato. Detto questo, dietro di lui Gasperini e Fabregas io li avrei messi allo stesso livello, perché Gasperini ha dimostrato di replicare in un'altra società quello che di fantastico aveva già fatto a Bergamo, che non era affatto facile anche a Roma. Roma, portare la Roma in Champions al terzo posto,
1: che non ci andava, non si sa da quanto tempo. Quanto tempo non ci andava? Quanto tempo è?
4: Sette stagioni.
1: Hai capito? È arrivato il caro vecchio
15: Gasperini. Ha fatto una cosa straordinaria. Detto questo, nulla a togliere a Fabregas, che sappiamo benissimo e lo stiamo elogiando tutti per quello che sta facendo e per quello che farà, ma Gasperini, non dimentichiamoci che è ancora difficile, perché tu quello che hai fatto alla Bergamo lo vai a rifare a Roma in un ambiente complicatissimo come la Roma, che sappiamo tutti che è una piazza particolare, difficile da dover gestire. Lui al primo anno ricolloca la Roma al terzo posto. Secondo me Gasperini oggi sta dimostrando di essere Moreno, un allenatore internazionale top.
4: Moreno, senti, ma Fabregas ti ha chiamato, ti ha ringraziato quando c'è stato il cambio? Cioè, nel senso, anche il lavoro di Longo, come è stato importante? Cioè, nel senso, volevo sapere anche se c'era qualche...
1: Mi siete mai sentiti, mister?
4: Grazie.
15: Ma guarda, la
4: squadra è una buona squadra, allenata bene, insomma, perché ricordiamo che...
15: Devo dire che l'ha detto anche pubblicamente, ha ringraziato tutti quelli che prima di lui hanno contribuito a questo, perché anche per esempio noi siamo arrivati in un momento di grande difficoltà del Como, dove aveva cominciato molto male la Serie B, era penultimo in classifica, e quindi è servito anche quel passaggio di consolidamento, no? Per creare questo.
4: Ha lasciato una squadra, insomma, voglio dire. No,
15: E quindi sotto quell'aspetto.
4: Detto questo, ti faccio una domanda: secondo te il Como in Champions League, che campagna europea farà il Como di Cesc Fabregas?
15: Ma io credo che dietro le sue parole che lui sta utilizzando oggi per la sua comunicazione, dicendo che si vuole assolutamente concentrare sul campionato, secondo me c'è proprio la strategia societaria. Io leggo quello dietro. Leggo il fatto che lui e il club hanno bisogno di consolidare la Champions per gli anni futuri che arriveranno. Quindi loro sanno benissimo che devono
1: rientrare in Champions.
15: Devono rifinire nelle prime quattro. Naturalmente sanno che oggi la Champions per loro è un elemento troppo grande per questo Como ancora, perché sanno che...
4: E ce la farà ripetere questo campionato secondo te? O...
15: Dovranno essere bravi a gestire, bene le forze, perché non è, lo sappiamo tutti, non è semplice. Non è semplice perché quando giochi mercoledì e sabato a questi livelli, per quanto tu possa avere un organico attrezzato, non è facile.
4: Io, scusami Marco, voglio coinvolgere anche Enzo, no? Caro Enzo, ma insomma c'ha ragione, 6 milioni ha detto, 6 milioni, no? Sì. Prestiti 6 milioni, sì. Cioè, ma sto Como, tu dici ma sto Como si è rafforzato, ma dove si è rafforzato? Ma ci come sono 4-5 squadre più forti del Como, ecco perché Fabregas ha meritato il premio, capito? Ma chi ha comprato? Stiamo scoprendo dei calciatori grazie a lui. Ma adesso, con tutto il rispetto, ma vai a fare una Champions League e ti devi arrivare tra le prime quattro, ma ci saranno squadre che hanno giocatori più forti del Como, ma il povero Fabregas, noi stiamo accollando sta cosa che c'ha uno squadrone. Lo squadrone ce lo fa vedere ogni giorno perché è bravo, perché gioca bene al calcio, perché è propositivo, c'ha grande personalità la squadra, ci mostra questo. Vai. Però ha ragione, 6 milioni, ha detto 6 milioni e prestiti, cioè non è che dici che abbiamo comprato... Gonzalo Ramos.
1: Ho speso 60 milioni per Nico Pass.
4: Nico Pass, poi dopo però...
1: Bucchioni pure, va. Vai,
16: no,
1: Enzo.
16: Ma è quello che sta dicendo Stefano, c'è la differenza fra il Como e tutto il resto del mondo. Perché vai a prendere un
1: giocatore,
16: lo paghi 6 milioni perché hai capito, l'hai studiato, hai analizzato 6 milioni. È quello che ti fa muovere il centrocampo. L'avete visto la parità, migliore in campo. Miglia, appena arrivato.
4: Ma tu lo conoscevi, Enzo? Miglia?
1: No, ma perché? Bravo, lì ci sarà pure il lavoro.
4: Allora.
16: Vabbè, lo conoscevo così, no?
1: Ma l'Inter sono anni che fai le squadre a pallo zero. Ma dai, ma per cortesia.
16: No, non è vero.
1: Ma come, dai.
4: Curtis lo conosci. Miglia, che io non sapevo. Sempre bufere qua. Vai, Enzo. Straordinario calciatore.
16: E la capacità è questa, di mettere insieme i giocatori che in questo meccanismo diventano molto più forti.
1: Sì, però voi mi state portando su un altro terreno. Io dite, se il premio
4: tu hai sempre detto sto Como rafforzato, sto Como straordinario,
1: ha speso 127 milioni,
4: ma 6 milioni, 6 milioni ti ha detto
1: perché ha preso un giocatore a 6 milioni e presti, hanno
4: tutti
1: regalati
4: tutti i prestiti,
1: ma dai su,
4: quindi voglio dire,
1: vabbè dai, però io mi riferivo al premio dell'anno scorso, vabbè,
4: ecco,
1: Ken 40 milioni, non ho capito, 40 quello, 60 quell'altro, più tutti i spiccetti dopo,
4: prestiti e 6
1: milioni, 130 milioni così,
4: liberali 6 milioni.
1: Scusatemi, Enzo, pure un'altra squadra ha speso 130 milioni.
4: Chi? Quale?
1: La Fiorentina. E che si fa lì? Perché grosso, adesso c'è questa partita delicatissima, delicatissima col Torino.
4: Tu stai là come un falco.
1: No, non è che sto là. Adesso sento pure Enzo,
4: sta qui aspettando, capito?
1: Ma che
4: è grosso.
1: Ma guarda qui. No, voglio dire, è Bucchioni. È delicata questa partita, cioè, ho letto la formazione, ma ci sono due giocatori per ogni ruolo nella Fiorentina.
16: Non può essere delicata questa partita.
1: Come non può essere delicata?
16: Non può essere delicata, perché se tu pensi, lo può pensare il tifoso, ma io mi immagino che uno come Paratici sappia benissimo quello che ha fatto, sappia benissimo il tempo che deve dare.
4: Enzo, però non può essere zero dopo tre partite, se va male col Torino.
16: No, non può.
4: Certo. Dai, su, Enzo.
16: Soprattutto con il Frosinone,
4: hai preso tre schiaffoni dal Frosinone in casa, quattro a Roma.
16: Ma non c'è dubbio. Cioè, è chiaro che
4: i tifosi non ne possono più.
16: Ho capito, ma devo vedere qualcosa crescere, è inevitabile. Però metti insieme 11 giocatori nuovi. Parlavamo di Guardiola e di Fabregas prima. Ma se li metti in mano questi allenatori, mi fai dare 3 mesi?
1: Hai ragione. Vabbè, tre mesi. L'anno scorso, per parlare così con Pioli, momenti va in Serie B, ti dico questo.
16: Sì, ma quella era un'altra squadra.
1: Aspetta, voglio chiedere una cosa a Mister Longo. Mister Longo. La Fiorentina ha cambiato un sacco di giocatori, sono arrivati 13 giocatori, addirittura si parla del 14esimo a parametro svincolato, vabbè. E qual è la difficoltà più grande per un allenatore? Due partite, due sconfitte, la terza diventa già una partita infernale?
15: Ma assolutamente sì, purtroppo le prime partite sono fondamentali per cercare naturalmente di creare un ambiente che poi ti permette di poter lavorare bene, lo sappiamo tutti, da allenatori riuscire a cominciare bene fa la differenza, perché poi sono i punti che ti permettono di lavorare con serenità, di indirizzare una stagione, di indirizzare un ambiente. Questo oggi per la Fiorentina non è avvenuto, e naturalmente inizi a dover giocare con una pressione già importante alla terza giornata, perché sai benissimo che con il Torino non la puoi già sbagliare, perché sennò si innesca un vortice dove rischi di far fatica. Poi è normale che per l'organico che ha, uno dice sempre, si prepara sempre a dire tanto si vince la prossima, tanto adesso partiamo, tanto adesso cominciamo, però hai necessità di farlo, perché sono i punti che ti fanno lavorare bene, che ti fanno star bene, che ti fanno creare quello che hai oggi anche nella testa. Quindi oggi la difficoltà perciò è riuscire a portare dentro un gruppo che deve diventare una squadra al più presto, perché per le
1: però mi voglio chiedere a lei da allenatore. Io ho visto la prima partita, la partita contro le prime partite della Fiorentina. La cosa che mi ha stupito anche contro la Roma, proprio con la Roma e poi anche col Frosinone, non si è visto niente dal punto di vista di quello di voler costruire dell'idea. Come mai? Cioè, è un discorso che
4: il Frosinone ha avuto tante occasioni.
1: Sì, vabbè, allora vabbè.
4: Ha preso due pali, sì, e ha tirato in
1: però
4: porta
1: parlo
4: 8 volte
1: di squadra che deve costruire.
4: È fragile, ha ogni azione no, chiedo, qual è la gol, ma come si fa?
1: Qual è la difficoltà, perché hai tutti questi giocatori nuovi, mister? Cioè, mi sono chiesto, ma si sono allenati prima? Scusi la mia, però io sono diretto, no? La prima partita con la Fiorentina, no, ho visto una squadra che è sembrata che si è riunita il giorno prima della partita.
15: Ma allora, guardate, io dico sempre che al di là delle sconfitte si analizza anche la prestazione, perché un allenatore deve andare anche oltre. Il problema è che la Fiorentina queste partite le ha perse purtroppo in malo modo, non dando una sensazione positiva anche sotto l'aspetto dell'idea, della volontà, dell'intensità, e quindi secondo me oggi ci sarà bisogno assolutamente di una reazione, perché è quella che è mancata anche in queste partite, proprio a livello nervoso, a
4: sono
15: livello
4: proprio
15: di impatto sulla partita, di impatto sul match, perché due partite si possono perdere, non succede nulla, purtroppo capita nel calcio, gli episodi condizionano, però la prestazione è venuta a mancare, quindi secondo me loro devono ripartire col Torino da ricercare la prestazione, che è quella che proprio è mancata nelle prime
1: che poi il Torino pure non sta bene, mister, ha perso 3 partite di fila
16: No, ma scusa, su questo sono assolutamente d'accordo. Bisogna calare in una realtà che è un po' diversa, perché Grosso si è incartato, è evidente che si è incartato,
1: ma hai detto niente, dopo due giornate si è già incartato.
16: Ma la società cosa ha fatto? L'ha messo nelle condizioni di fare così. E la vicenda Ken, senza esterni, tutti i giocatori arrivati nell'ultima ora di
1: mercato. No, ma io imparo impazzisco, senti Enzo, guarda, non per te, quando mi dite senza esterni, io c'è un allenatore qui.
16: Cioè, ancora... ma ho capito, ma ognuno gioca come gli pare, e ha il suo gioco in testa.
1: Okay.
16: Avete visto il Sassuolo come giocava? Il Sassuolo giocava con le catene, soprattutto sulla sinistra, andava a sviluppare sull'esterno, allargava il campo, poi c'erano delle triangolazioni, si inseriva il centrocampista, Thorsved soprattutto. Se non li dai gli esterni e intasi tutto il centrocampo, non riusciva a trovare una linea di passaggio, non c'era nulla, con un centravanti hai dovuto mettere in panchina perché lo stavi vendendo, con tutto un caos. Ora alla fine poi ne ha comprati 3 di esterni, 3, è tutto un cantiere aperto, quindi in assoluto quello che avete detto va bene. È chiaro che se perdi in casa col Torino, però allora lì misuro la società, misuriamo la società, non l'allenatore.
1: Okay.
4: Però Enzo, io sono d'accordo. Però tu mi devi spiegare, visto che sei un attento osservatore, perché un allenatore, poi lo chiedo anche, stendo la mia domanda anche a Moreno, cambia completamente una formazione, ne cambia quanti? 7 rispetto, perde 4-0 a Roma, poi lasciamo perdere il sistema di gioco, giochi 4-3-2-1 a Roma, poi fai il 4-3-3 contro il Frosinone a specchio, e ne cambi, quanti ne ha cambiati? 7? E perché fai? Allora l'allenatore conterà anche questo.
16: Secondo me ha sbagliato, ma evidente che ha sbagliato soprattutto la prima partita, quando ha pensato.
4: E allora c'è una forma.
16: Troppi ragazzi.
4: C'è una forma nell'approccio del lavoro da parte dell'allenatore un po' confuso. Cioè, sta ancora, deve ancora tararsi.
1: Pagherà il salto, dai. Questo...
16: Allora misuro la società.
1: Ma è chiaro il concetto che.
16: Lo devi proteggere.
4: Ma su questo non ci sono dubbi.
1: La protezione è quella che,
4: però,
1: se dovesse perdere col Torino, lo confermi.
4: Se tu dici Enzo, voglio dire, ci giriamo intorno. Se tu batti il Torino, poi devi andare a Venezia, tu batti il Torino.
1: Mister
16: Gasperini ha perso le prime 5 partite con l'Atalanta. Gasperini, 5. Sì. L'Atalanta è una grande società, l'ha protetto.
1: Ma hai ragione. Su questo c'hai ragione, mister. Non so, voleva rispondere anche lei all'osservazione di Stefano, poi c'è un ultimo.
4: Gasperini,
1: io ci salutiamo.
4: Però, Gasperini,
7: Ma io l'unica cosa che ho sentito e che mi viene da commentare è che non bisogna guardare quello che si è fatto l'anno prima.
1: Esatto.
7: È vero, il Sassuolo aveva delle caratteristiche, aveva quel tipo di modo di giocare, però poi noi allenatori ci troviamo sempre a dover trovare soluzioni. Se uno non è un altro abito,
4: cioè non è perché ti prendo col 4-3-3 mi fai 4-3 pure, cioè.
7: A tutti noi piacerebbe
1: la squadra perfetta,
7: a riproporre la stessa cosa di ogni anno, ma ogni anno il materiale cambia, tecnico, umano, di caratteristiche, quindi l'allenatore oggi è costretto a trovare sempre nuove soluzioni, nuove situazioni. Oggi comunque l'organico della Fiorentina è un buonissimo organico,
4: pure per me.
7: Al di là degli esterni piuttosto che di centrocampisti, si giocherà in un altro modo, ma devi oggi con quel tipo di materiale proporre delle prestazioni comunque.
1: Ma poi mister, una cosa che io poi la salutiamo, che non capisco, che sento spesso, no? Faccio l'esempio adesso dell'arrivo di Sarri all'Atalanta. Tutti dicono ci vorranno 3-4 mesi.
4: Allora ci andiamo tutti.
1: Io quello 3-4 che non capisco, mesi, ma un allenatore serve tutto sto tempo per portare un'idea di calcio a dei giocatori che io me lo dica lei, mister, che a volte sono disorientato quando sento questo. Serve tutto questo tempo, cioè che gli deve spiegare? Che gli spiegate ai giocatori quando state sul campo?
7: No, allora, il tempo per un allenatore è fondamentale, ma perché per mettere dentro un'idea che in principio crea una fase pensante, ma ha bisogno di automatismi. Gli automatismi tu li vedi dopo qualche mese, non li puoi vedere in poche settimane. A Bergamo c'è stato un cambio tecnico-tattico rivoluzionario. Stiamo parlando di due allenatori all'opposto.
1: Esatto.
7: Stiamo parlando di Gasperini che gioca.
1: E quanto ci vuole per fare questo cambio? Chiedo al mister. Cioè passare
7: il tempo. Ma un tempo predefinito non esiste e non c'è, dipende da quello che ti risponde il materiale umano e tecnico che hai a disposizione. Ci sono gruppi che ci mettono un mese, 20 giorni, ci sono gruppi che ce ne mettono 3, ci sono gruppi che non assimilano quello che l'allenatore sta proponendo perché non ne hanno le caratteristiche. Detto che uno riesca a tirar fuori il meglio, perché magari sono gruppi che hanno bisogno di altro. Questo
1: chiarissimo.
7: È scontato. Noi allenatori siamo quelli che dobbiamo renderci conto velocemente di come risponde, se c'è materiale tecnico per portare avanti un'idea o cambiare o modificare.
1: Infatti ha detto bene, dovete lavorare questo. Assolutamente. Va bene, mister, io mi devo fermare. Chi vince lo scudetto secondo lei quest'anno?
7: Ma secondo me la favorita rimane l'Inter. Se dovesse sbagliare l'Inter, allora secondo me la Roma potrebbe essere quella che sorprende tutti, visto comunque il rinforzo generale della rosa, e secondo me il percorso che ha cominciato l'anno scorso con Gasperini se lo meriterebbe.
1: Bene, mister, io la ringrazio di tantissimo. Un abbraccio e grazie mille a Moreno Longo.
7: Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie. Enzo, rimani lì che andiamo sulla Juve. Ti faccio sentire Carnevali che ha detto una cosa interessante. A tra poco.
14: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ultimo appuntamento della settimana per raccontare e approfondire tutti i temi del campionato di Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro l'insostituibile Costantino Fazzari per questa puntata di venerdì 4 settembre. Vi ricordo le modalità attraverso le quali ci potete seguire, ovvero il nostro sito ufficiale tmvradio.com, la nostra applicazione, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Giornata quella di oggi che fa letteralmente da ponte tra la tornata di gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, che si è quasi del tutto chiusa nella serata di ieri, e la terza giornata di campionato. Perché ho detto quasi del tutto chiusa? Perché ieri sono andate in scena le ultime tre gare in programma per questa settimana, e chiedo al buon Costantino di farci vedere anche la grafica che ci fornisce, ci ha fornito la Serie C attraverso i propri canali ufficiali, per riepilogare quelli che sono i risultati. Cittadella Renate 4-1, Novara Livorno 1-4 dopo calci di rigore, quindi passata la formazione labronica sul campo del Piola di Novara. E altro colpo, questo veramente a sorpresa, quello del Desenzano, che si impone 1-0 sul campo del Trento. Il quasi è comunque da ricordare, perché c'è ancora una partita di questi sedicesimi di finale che si giocherà la prossima settimana, il 9 di settembre alle ore 18, tra Grosseto e Latina. Il quadro delle formazioni qualificate si riassume velocemente: campo basso Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, che ricordiamo due giorni fa ha battuto il Catania al Massimino, Altamura, Cittadella, Livorno, Desenzano e appunto la vincente tra Grosseto e Latina. Sono già certi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, quindi andiamo velocemente. Gare che si disputeranno tra martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026. Ovviamente gli orari sono ancora da ufficializzare. Desenzano Dolomiti Bellunesi, Union Brescia Cittadella, quindi scontro tra le due big del girone A, Spezia Livorno, altra bellissima partita, Carpi Ravenna, un derby Emiliano Romagnolo, Potenza Bari, altra sfida assolutamente interessante da seguire, anche in proiezione in relazione a quello che le due squadre faranno nel girone C, dove il Potenza in questo momento è a punteggio pieno. Team Altamura Gubbio, Savoia Sorrento, quindi un derby campano, e poi la vincente di Grosseto Latina andrà a far visita al Campobasso. Vi ricordo ancora che queste gare si disputeranno tra il 27, il 28 e giovedì 29 ottobre 2026, quindi ci attende un mese di sosta per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, ma tanto quello che non si ferma è quello che riaccenderà i riflettori tra pochissimo, è il campionato al quale ci avviciniamo, e che prima di entrare nello specifico dei temi di questa nostra Serie C targata 26-27, affrontiamo con due notizie arrivate proprio nella primissima mattinata di quest'oggi. Una è un nuovo innesto per il Catania, un innesto per il centrocampo. Si tratta dell'ex giocatore della Ternana, negli ultimi tre anni ho vestito la maglia della Ternana, mi riferisco ad Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997, che ha firmato un contratto fino fino al 2028, quindi dopo Caligara, dopo Torrasi, Emilio Longo potrà avere a disposizione anche Vallocchia, che penso che possa numericamente andare a sostituire Jimenez, che è stato ceduto nelle ultimissime ore di mercato. Per quanto riguarda, questa volta sempre il campionato, ma sul fronte delle squalifiche, la Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso del Guidonia Montecelio contro le tre giornate comminate a Diego Borghini dopo la gara del 22 agosto contro il Gubbio. Il difensore era stato sanzionato per aver colpito con una manata al volto un avversario, causando la fuoriuscita di sangue a palla lontana, e la Corte nazionale d'appello, la Corte Sportiva d'Appello, ha invece confermato la sanzione, quindi le tre giornate di squalifica. Il Guidonia, la formazione laziale, sperava in una quantomeno in uno sconto sulla pena. Così non è stato e quindi Borghini non sarà a disposizione di Giovanni Lopez per i prossimi impegni. Ci sono anche delle parole questa volta legate al mercato, e sono quelle del direttore sportivo del Latina, Luigi Condò, che ha fatto un po' il punto della situazione soprattutto sul fronte attaccanti, perché insomma al club laziale manca un po' il riferimento offensivo, perché ricordiamo che Giacomo Parigi, che è stata probabilmente la telenovela più lunga di tutto il mercato, alla fine si è accasato a Pescara. Avevamo chiuso con Vido, ha spiegato in conferenza stampa Luigi Condò, poi è finita al Monopoli, ma ricordo che Baez, Plescia, Silla e Di Giovanni Antonio sono degli ottimi giocatori. Il tecnico si è davvero una buona squadra, anche se non è arrivato un altro attaccante. Rimango vigile se c'è da rinforzare la squadra, ma sono contrario a prendere gli svincolati, spesso sono fuori condizione. Poi ha commentato anche appunto la telenovela legata a Giacomo Parigi: era in vendita dal 20 di luglio, è arrivato meno di quello che speravamo, ma rimane comunque una bella plusvalenza e anche la trattativa più onerosa di tutta la categoria. Ma basta adesso pensare al passato. Tra l'altro, Parigi, che è andato a Pescara a sostituire Antonio Di Nardo, centravanti che nella sua prima, per ora unica, stagione in Serie B ha fatto molto molto bene ed è stato acquistato dalla Juve Stabia, sempre in Serie B. Chiedo a questo punto, per chiudere la prima fascia di questa puntata di venerdì 4 settembre, al buon Costantino all'altra parte del vetro, di preparare uno dei contributi che abbiamo scelto prima della diretta, ovvero legato ad una delle gare di ieri sera, in particolare al Novara, in particolare alla sconfitta del Novara in casa contro il Livorno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Quindi ci sentiamo qualche minuto del tecnico dei piemontesi Alessandro Pirindelli, che parla del KO interno. Due minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.
2: Come va questa prestazione?
3: Visto la squadra, tolti 20 minuti dove c'era da trovare un po' di misure, dove era un po' contratta, poi abbiamo preso campo e abbiamo fatto una partita secondo me importante, in crescita, come è normale che sia, e c'è da aspettare ancora un pochino perché la condizione è migliore, però nel secondo tempo poi ho visto un crescendo, non calando, anche grazie poi agli innesti, ma anche un pochino di forze fresche abbiamo creato diverse situazioni importanti. Percorso di crescita va avanti, nel senso che non si è fermato, e questa è la cosa importante. Altrettanto importante è che è finito il mercato, e quindi siamo tutti belli concentrati, come ho detto ai ragazzi, a quello che è da adesso in poi, ecco. Quindi questi siamo, il gruppo è fatto, e quindi ora ci concentriamo sul lavoro quotidiano, che è la cosa più importante, perché di cose c'è da migliorare, però ripeto, rispetto all'ultima partita ho visto qualcosa di in più, e questo mi fa piacere, perché poi l'allenatore guarda queste cose, al di là poi del risultato, che dispiace perché usciamo da una competizione che ci tenevamo, però facciamo complimenti a Livorno.
2: Buona sorte per Marcolini.
3: Sì, portiere che da 2 o 3 anni che non gioca, però noi abbiamo preso informazioni, è un ragazzo che si è sempre allenato seriamente, è sempre stato lì sul pezzo, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, e noi avevamo bisogno poi al di là di tutto di un portiere, perché avevamo 2008-2009 oltre a Buseggia, quindi in quel ruolo lì avevamo proprio bisogno numericamente, ecco. Però ripeto, fatto un'ottima prestazione e quindi siamo contenti per lui, che comunque
2: fisicamente, visto che si toccava spesso la caviglia,
3: sì, era un pochino di crampi, perché poi ci sta dopo tanto che ne giocherà tanta, che ritrova la porta, un po' di tensione penso se l'abbia avuto, anche se è un portiere esperto, però per me ha fatto bene, dai.
4: Lei lo conosceva dai tempi di Empoli?
3: Non l'ho incrociato, però l'ho visto qualche volta in allenamento, poi l'ho seguito in questo percorso, e soprattutto perché è un ragazzo sul quale fare affidamento, un ragazzo per bene, un professionista serio, si è sempre allenato e non ha mai mollato una virgola, e ora quando l'ho sentito per telefono era al settimo cielo, perché non vedeva l'ora di mettere i piedini in campo, ecco. perché vuole riprendersi il tempo perso.
2: Lanini, abbiamo visto al primo minuto,
3: vuole prendersi riprendersi il tempo perso.
2: Lanini, abbiamo visto al primo

0: però ha lavorato molto bene anche senza palla, si è sacrificato, ha dato sempre un supporto alla squadra, ha attaccato la profondità, ha dribblato. Lo sappiamo, io non ho mai messo in discussione Lanini sulla qualità del giocatore. Avevo bisogno che lui si mettesse in testa che non c'è solo una fase con la palla, ma anche senza palla, e soprattutto in un periodo dove stiamo cercando la forma migliore, abbiamo bisogno che tutti lavorino in un certo modo.
1: Anche con il rientro, spero a breve, di Dagaka, c'è magari questa possibilità di vedere le due punte vicino.
0: Se lavorano come devono lavorare, non c'è nessun problema. Come ho detto altre volte, si può giocare anche con tre offensivi. L'importante è che tutti diano una mano, un supporto anche in fase di non possesso, perché altrimenti poi si crea delle spaccature, delle crepature, dove la squadra poi perde quell'equilibrio, quelle sicurezze, e quindi non va bene. Quindi noi siamo qui per monitorare loro e che loro ci diano a noi delle informazioni per poi riportarle la domenica.
2: Mister, fino a che punto

0: E per un Alessandro Birindelli che abbiamo sentito nella conclusione, la fase finale della prima parte della nostra trasmissione, ovviamente deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, c'è anche un altro allenatore qualche chilometro più in là di Novara, verso direzione, diciamo, verso direzione Trento, ovvero Luca Damiano, che non se la sente particolare, non se la vive ovviamente in maniera diversa l'eliminazione questa volta, anche questa volta in casa, anche questa volta contro una formazione dalla quale ci si aspettava un qualcosa di diverso come il Desenzano. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, ha detto Tabiani nella conferenza stampa post partita. Molti giocatori erano alla prima partita e siamo un po' calati. Avere quel predominio, stare tanto nella loro metà campo e non riuscire a concretizzare può diventare dura. In entrambe le ultime due partite, abbiamo avuto diverse situazioni per passare in vantaggio e anche in questa abbiamo concluso parecchio, ma abbiamo fatto zero gol. È un problema che dobbiamo risolvere perché è l'essenza del calcio, è ciò che ci è mancato. Questo, diciamo, è l'inizio dell'analisi di Luca Tabiani, tecnico del Trento, dopo il capo contro il Desenzano in Coppa Italia. Io sarei, se il buon Costantino è d'accordo ovviamente, per andare a proporre anche un'altra voce. Questa volta ci spostiamo sul mercato, poi che ci serve da aggancio, da locomotiva, per poi arrivare al prossimo ospite di puntata. E quindi andrei a sentirmi uno stralcio della conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri in quel di Benevento, con protagonista il responsabile dell'area tecnica Marcello Carli e il direttore sportivo Emanuele Padella, che fanno il... Pardon, non Marcello Carli, Emanuele Padella, ho sbagliato, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, che fa il punto sulla estate di mercato del club ligure. Andiamo a sentirlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta esclusiva su 8 Channel, canale 16, in compagnia del direttore tecnico Marcello Carli e del direttore sportivo Emanuele Padella. La conferenza di oggi è dedicata alle operazioni di mercato concluse dal club giallorosso nella sessione estiva. Prima di procedere con le domande, cedo la parola al nostro direttore.
0: Ho fatto andare in confusione Costantino, colpa mia, niente Marcello Carli, Emanuele Padella e Benevento, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica.

0: Dello Spezia, questa puntata di oggi si rivelerà un po' più complicata del previsto, ma Ancelotti si fa un bel quadro, un bel punto della situazione su quella che è stata la estate molto molto intensa di mercato con lo Spezia.
1: Grazie a tutti. Inizio, insomma, ci ritroviamo dopo, sembra, l'ultima conferenza quando l'abbiamo fatta, prima del mercato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità, già l'avevo detto, di tornare a Spezia. Scusate, la ringrazio perché mi ha dato la possibilità di lavorare come piace a me, per cui gli dico grazie alla società, in particolar modo a Tom Robert, la proprietà, e al presidente Stilitano che mi ha appoggiato in tutto per tutto di quello che si poteva fare e l'abbiamo fatto. E poi ringrazio i miei collaboratori che hanno lavorato specialmente alla segreteria con Musetti e Ritolfo, al team manager Ferretti, che sono stati bravi perché, insomma, quando vedete cosa abbiamo combinato, abbiamo stravolto un po' la parte tecnica, per cui un grazie a tutti e bravi i miei collaboratori, in particolare al direttore sportivo Gianluca Longo e Mattia Biso, che sono stati, diciamo, i miei collaboratori più stretti e che mi hanno dato pure dei buoni consigli. Cosa devo dire? Abbiamo fatto in questa sezione di mercato, abbiamo fatto 62 movimenti in entrata e in uscita. Abbiamo tesserato 23 giocatori di prima squadra nuovi e due ragazzini, Trocino e Trentinella, per la primavera, perché da quest'anno la primavera è sotto la mia direzione con Mattia Biso, e per cui abbiamo preso questi due ragazzini interessanti e
2: Come
1: abbiamo
2: si
1: fatto
2: chiamano? Scusa, vedo.
1: Trocino, giocava nel Servette, e Trentinella che giocava nel Cosenza, che è la società più vicina a questo momento allo Spezia. E 23 giocatori in entrata, 22 in uscita, 22 cessioni in uscita e 19 risoluzione di contratto. Questo, insomma, è tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo una rosa abbastanza buona, l'unici due giocatori che sono rimasti fuori dal progetto tecnico sono Risto e Matteo, che non entrano nel progetto, però sono tesserate oggi allo Spezia Calcio. Sono contentissimo, felicissimo di quello che siamo riusciti a fare come società, come tutto, perché sinceramente all'inizio della stagione pensavo che qualcuno dei senatori rimanesse, però mi sono reso conto dal primo giorno di ritiro che c'era qualcosa che non mi quadrava, e allora ho deciso assieme ai miei collaboratori che volevo cambiare tutta la squadra. E non pensavo di riuscirci, però ci siamo riusciti, per cui tra virgolette dico siamo stati bravi. E poi sarà il campo sempre a giudicare di quello che abbiamo fatto, che non abbiamo fatto, però personalmente sono molto soddisfatto. L'unico rammarico per questi due giocatori, in pratica sono tre, però diciamo due sono quelli pesanti, che non sono riuscito a convincerli ad andare a giocare a oggi. Ho finito, se ci avete qualcosa da dire, io sono a vostra disposizione.
3: Passiamo alle domande. Armando Napoletano. Ora prima ti mettevo in prima fila, ora ti sei
2: Vabbè,
1: trasferito da
2: uguale,
1: te.
2: uguale. Addirittura la domanda è questa, forse mi hai già risposto, però ti aspettavi una rivoluzione così netta? perché è un discorso tecnico, ma è anche un discorso di quantità e di qualità. È una spezia che ha completamente cambiato pelle in totale. E la seconda domanda è una questione di credibilità, perché i giocatori quando poi escono e cominciano a fare dichiarazioni sui social un po' a ruota libera, ma non hanno il contraltare, cioè, e sinceramente da giornalista ho apprezzato poco quelle di Cassata e Bandinelli, che hanno espresso delle opinioni anche contestando tra le righe qualcosa che è uscito sui giornali. Ecco, ti chiedo che movimento, che posizione c'è stata con alcuni giocatori, perché da quello che risulta non sono stati, cioè, sono stati colloqui abbastanza mossi.
1: Allora, la prima domanda che mi hai fatto della rosa ricambiata all'inizio pensavo, personalmente ho detto qualche giocatore bravino c'è, vediamo di recuperarlo. Poi mi sono reso conto che era tempo perso di recuperare i giocatori della vecchia gestione e allora abbiamo deciso assieme al mister, assieme ai miei collaboratori che bisognava dare un taglio netto al passato. E l'abbiamo fatto, ripeto, sono molto soddisfatto. Ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, anzi ti ringrazio che mi stai facendo questa domanda perché ho letto pure io qualcosa. Allora, io dal mio primo giorno che sono arrivato a Spezia, se vi ricordate bene tutti quanti, alla prima conferenza ho detto, ragazzi, siamo in Serie C, una retrocessione che è costato alla società 44 milioni di euro di budget, che è una roba assurda. Io in Serie A questo budget non ce l'avevo e si dovrebbero vergognare tutta la società perché ha consentito a questo, tutti i collaboratori, l'ho detto pubblicamente, ho detto che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro perché siamo in Serie C. Allora, prima di tutto la società, secondo il responsabile che sono io e tutti i miei collaboratori.
0: E sono parole e toni decisamente intensi, mi verrebbe da dire così, quelli usati da Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, per iniziare l'analisi di quello che è stato questo mercato, questo calciomercato estivo che ha rivoluzionato a 360 gradi lo Spezia Calcio come società. Abbiamo usato il gancio delle parole di uno dei decani, dei direttori sportivi italiani come Guido Angelozzi per tornare a parlare di calciomercato, per tornare a parlare anche con uno dei protagonisti, un addetto ai lavori, si dice anche in gergo, e quindi do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Vincenzo Garofalo, ex centrocampista, oggi ex centrocampista del Foggia. Ciao Vincenzo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Vincenzo, tu sei uno dei, diciamo, dei giocatori più noti, più conosciuti in questo momento. Si trova a vivere un momento di poco piacevole, un momento da spettatore, da svincolato dopo la fine del tuo rapporto professionale con il Foggia. Innanzitutto, ti chiedo sulla fine del rapporto con il Foggia se c'è stata qualche possibilità che andasse avanti.
4: Ma su questo diciamo di no, perché c'è stata una scelta netta della società di ripartire da zero e quindi non confermare nessuno dello scorso anno. Come hai detto tu, sì, adesso mi ritrovo in questa situazione delicata ed è la prima volta, però sono sicuro che uscirà qualcosa di buono che merito, dato che negli ultimi anni ho sempre giocato e quindi parlano i numeri, io sono molto motivato e aspetto la chiamata giusta.
0: Sì, effettivamente è una cosa molto particolare. Il tuo percorso è un percorso professionale di tutto rispetto, di grande livello, soprattutto in Serie C, ma hai vissuto anche l'esperienza come elemento di una rosa in Serie B. Vincenzo, ti chiedo sul piano personale, come vive un calciatore? Tra l'altro, insomma, tu sei anche decisamente giovane, 27 anni, quindi magari ai calciatori con qualche anno in più, diciamo, è più facile immaginare un momento da svincolato. Tu non hai neanche 30 anni e ti chiedo a livello personale come lo stai vivendo. Hai detto sei molto motivato, ma immagino insomma che tu sia un po' come un motore accelerato, ma col freno a mano tirato.
4: Assolutamente sì, come ti ho detto, ribadisco che è un momento delicato sia per me che per i miei colleghi che si ritrovano nella stessa situazione, però l'unico consiglio che potrei dare magari anche a chi è più giovane è continuare ad allenarsi e pensare positivo perché una chiamata comunque arriverà.
0: Pur rimanendo per il momento fuori, poi ti farò la domanda su quelle che sono le occasioni e opportunità, insomma, in proiezione futura. Volevo sfruttarti, tra virgolette, come analista di questa stagione di Serie C, che ha già visto due giornate andare in archivio. Il girone A. C'è l'Union Brescia, diciamo, che è chiamato a trainare tutto il raggruppamento col Cittadella come possibile nemico pubblico numero uno. Girone B e girone C molto più complessi da analizzare, molto più equilibrati, ricchi, ricchissimi di grandissime piazze con una tradizione calcistica di alto livello. Per quella che è la tua conoscenza, perché comunque i due gironi li conosci per averli toccati con mano, ci sono delle favorite da poter già mettere magari un centimetro più avanti nella griglia di partenza?
4: Hai detto bene, comunque nel girone A il Brescia da favorito è partita molto bene, invece nel girone B e girone C diciamo che regna... diciamo c'è molta linearità, non è partito nessuno certo. Alla grande, cioè, diciamo che le squadre favorite soprattutto nel girone C le prime partite hanno steccato, quindi diciamo che sono due gironi molto combattuti e quindi si preannunciano molto belli da seguire.
0: C'è una squadra che ti ha colpito finora di quelle che hai avuto modo insomma di guardare dalla televisione seduto sul divano?
4: Se devo dire una squadra, dico il Foggia, perché è quella che ho seguito di più queste partite e mi ha colpito il modo di giocare e sono sicuro che faranno molto bene, trascinati dall'entusiasmo del pubblico.
0: Effettivamente il Foggia è una delle squadre, come dicevi giustamente tu, ha rinnovato tanto. Sul girone C sei sorpreso, io mi ci metto tra i sorpresi, nella maniera più assoluta, dell'avvio complicato del Catania, perché è un progetto anche quello del club siciliano che è cambiato tanto, ma ecco insomma va bene la rivoluzione che c'è stata oggettivamente, ma iniziare in questa maniera con anche un'eliminazione molto sorprendente al Massimino contro il Savoia sinceramente era difficile da immaginare.
4: Sì, assolutamente sì, nessuno si aspettava questo inizio, però come ben detto ci sono stati dei cambiamenti e sono sicuro che alla lunga usciranno fuori valori, che il Catania ha valori veramente importanti con un allenatore davvero bravo.
0: C'è anche la Salernitana, una squadra che comunque tu hai, una società che hai comunque conosciuto nel tuo percorso, se non mi ricordo male, in primavera, e ti chiedo anche
4: sì.
0: C'è stata una rivoluzione, ma diciamo di tenore diverso, è rimasto il direttore sportivo, è rimasto il tecnico Serse Cosmi, sono cambiati gli interpreti in campo. Come la vedi, come la posizioni la Salernitana nel girone C?
4: Nonostante magari l'inizio non è stato dei migliori, la posiziono comunque tra le super favorite del girone. Per il livello dell'organico, staff, piazza, quindi magari l'inizio non è stato entusiasmante, però allo stesso tempo per me rimane una delle grandi favorite.
0: Ecco, chiudo l'analisi sul girone C e ti chiedo anche di una realtà che non hai vissuto in prima persona, ma che è una realtà insomma nota a tutti gli appassionati di calcio italiano come quella del Bari. torna in Serie B, torna in Serie C dopo un paio di stagioni molto molto complicate in Serie B. C'è una contestazione pesante da parte della tifoseria, praticamente il San Nicola risulta essere deserto o quasi in tutti gli appuntamenti interni. Tu che conosci molto bene il Genoa C, tu che conosci bene gli stadi del Sud Italia, ti chiedo quanto può incidere a livello ambientale nel rendimento della squadra di Massimo Rastelli avere, non ti dico uno stadio contro, ma uno stadio vuoto.
4: Conoscendo la tifoseria e lo stadio del Bari, sappiamo bene che può essere l'uomo in più in campo, avercelo che ti spinge pieno, e adesso sapendo che comunque la tifoseria è in contestazione, non entra allo stadio, questo è un punto veramente grande a sfavore della squadra, però allo stesso tempo la squadra è una delle strafavorite, forse anche la più forte attualmente, però ribadisco, sicuramente un punto a sfavore.
0: Ecco, per quanto riguarda il tuo vissuto in Serie C, lo scorso anno c'è stato l'avvento della tecnologia anche nel campionato di Lega Pro. Non è arrivato il VAR come abbiamo imparato a conoscere in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, ma una versione, diciamo, più light, più leggera, anche per proprio una questione di contenimento dei costi, il cosiddetto FVS, varra chiamata, insomma, di declinazioni a livello di nome, ce ne sono mille e mille altre ancora ne potremo trovare. Ti chiedo come ti sei trovato tu dal campo con questa novità, se ti ha convinto, cosa dal punto di vista di un calciatore professionista a tutti gli effetti ti piacerebbe vedere modificato.
4: Allora, convinto al 100% sicuramente no, però c'è da valutare il fatto che comunque era il primo anno e quindi siamo all'inizio ed è una fase di evoluzione che sicuramente sono sicuro che migliorerà e aiuterà sicuramente l'andamento della gara.
0: Ecco, secondo te ci sono tanti allenatori, anche i tuoi colleghi, che puntano ad un aumento sempre più alto, una presenza sempre più alta di telecamere che garantiscano alla squadra arbitrale il maggior numero di immagini possibile, un po' sulla falsariga appunto di quello che succede in Serie A e in Serie B. Secondo te è questa, diciamo, il percorso di crescita, o c'è qualcosa che ti piacerebbe vedere concretizzato?
4: Sicuramente, dato che la Serie C è un campionato con molte più squadre rispetto agli altri due campionati, immagino che non è semplice avere per ogni gara, ogni fine settimana, tutte queste telecamere che magari sono presenti in Serie B e in Serie A. Però magari col tempo, come ti ho detto, si possono studiare altri metodi per far sì che questa nuova, diciamo, regola possa aiutare ancora di più i direttori di gara e quindi le squadre.
0: Vincenzo, ti faccio una domanda e ti porto un secondo fuori dai parametri del nostro campionato, del campionato di Serie C. Sei nato ad Avellino, hai anche dei trascorsi, seppur brevi, con la maglia del club irpino. Ti chiedo che prime impressioni ti ha dato la formazione di Alessandro Nesta in Serie B. Ha già portato a casa la prima vittoria stagionale con un 3-0 di livello contro il Vicenza, una delle neopromosse dalla Serie C. Domenica c'è la sfida contro la prima in classifica contro il Modena. Che idea ti sei fatto della squadra di Nesta?
4: Allora, sicuramente hanno fatto un mercato importante, chiuso con l'acquisto dell'attaccante del Napoli, Khedira. Hanno una società molto forte, ambiziosa del posto, e questa è una cosa importantissima. E secondo me possono fare un ottimo campionato, o magari anche meglio dello scorso annata.
0: con l'obiettivo, insomma, dichiarato anche dalla società, anche perché se no innesti come quello giustamente che dicevi tu di Chedira non l'avrebbe fatto il club bianco-verde di puntare ad essere protagonisti anche in zona playoff, che poi sappiamo essere playoff di Serie B come quelli di Serie C. Vincenzo, assolutamente qualcosa di imprevedibile e impronosticabile, perché insomma basta vedere lo scorso anno che tutti davamo il Palermo come praticamente terza promossa senza nessuna possibilità di smentita, e poi il Palermo addirittura è uscito in semifinale contro un grande, grandissimo Catanzaro, allora allenato da Alberto Aquilani. Vincenzo, ti chiedo in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo un po' com'è la situazione in questo momento sul piano tuo personale, professionale, se c'è stato qualche contatto con qualche società, com'è la situazione?
4: Allora, gli ultimi giorni di mercato ho avuto delle proposte che poi alla fine, diciamo, per decisione mia, o magari loro, non si sono concretizzate. Adesso chiusura mercato, giustamente magari i direttori si sono presi qualche giorno, qualche società ha lasciato libero il posto, qualcuno serve il centrocampista, ho avuto, diciamo, delle aperture, dei contatti, però come ti ho detto io sono in attesa che arrivi la chiamata giusta.
0: E noi ti auguriamo che questa chiamata arrivi il prima possibile, perché un giocatore del tuo livello, della tua qualità e anche della tua esperienza, nonostante tu abbia solo 27 anni, è giusto che sia in campo e non sul divano nei weekend di campionato che stanno per arrivare. Vincenzo, grazie mille, in bocca al lupo, spero di risentirti presto, magari. Questa volta passando dall'ufficio stampa di una delle 60 squadre di Serie C, perché vorrebbe dire che è arrivata l'occasione, è arrivato il contratto, è arrivata una nuova avventura professionale. Grazie
4: Grazie mille, buona giornata, arrivederci.
0: mille. Salutiamo Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, attualmente svincolato, uno dei tanti ragazzi che vivono la fine della sessione estiva di calciomercato con un po' di amaro in bocca, perché non è arrivata l'occasione, non è arrivato il contratto, non è arrivata l'opportunità professionale per rimanere in campo. Tra l'altro, una cosa che purtroppo succede sempre più spesso, pardon, quando si esce dalla quota degli under, ci sono tanti ragazzi che magari non di primissimo piano, non campioni, che possono arrivare subito in primissima fascia e si trovano a vivere un attimino di difficoltà. Ma giocatori come Garofalo non credo, sarebbe folle, sarebbe assolutamente folle, non credo che avranno problemi a stretto giro di posta a trovare sistemazione. 331-8200-213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e torniamo.

0: terza e ultima parte di Attuttaci nella puntata di oggi. Andiamo velocissimi perché abbiamo un amico della nostra trasmissione, quindi bando alle ciance, ben ritrovato a mister Carmine Gautieri. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, ciao Luca.
0: Ciao mister, grazie per aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere averti nostro ospite. Chi meglio di te ci può analizzare, ci può dire quello che sta... Serie C, perché se c'è nei tre gironi, lo dicevamo prima con Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, se nel girone A c'è il Brescia e forse il Cittadella che si possono contendere il primo posto, nel girone B e nel girone C, che tu conosci a menadito, è praticamente impossibile capirci qualcosa in questo momento. Il buon Vincenzo Garofalo non si è sbottonato, è normale. Essendo ancora un calciatore in attività, a te mister, che sei oramai diventato, oltre che un tecnico, ma sei anche un analista a tutti gli effetti, chi vedi favorito nei due gironi, il girone B e il girone C, nei quali io ammetto serenamente di non avere un'opinione, perché è ancora tutto troppo complicato.
1: Ma sai, oggi sinceramente fare delle previsioni è un po' difficile, siamo appena alla seconda giornata. Per quanto riguarda il discorso del girone D, è normale che tutti si aspettano un qualcosa in più dal Perugia, dallo stesso Livorno, perché comunque sono squadre e società importanti. Poi ci potrebbe essere il discorso della difesa, che si potrebbe anche, diciamo, ripetere, potrebbe dar fastidio, come lo stesso Pineto. Per quanto riguarda il discorso del girone C, in questo momento qui ci si aspettava qualcosa in più dalla Salernitana, dal Catania, perché sono quelle società che hanno investito tanto sia l'anno scorso e sia quest'anno, e ci potrebbe essere secondo me anche lì qualche sorpresa dove potrebbe dar fastidio, tipo Savoia e Scafatese, dove poi cambiando l'allenatore, che penso che non sia giusto cambiare un allenatore dopo la seconda giornata, perché vuol dire che non credi nel proprio allenatore, forse non si doveva neanche partire con Ferraro. Però queste sono secondo me le società che potrebbero giocarsi il campionato, ecco, qualche sorpresa che sempre ci può essere.
0: Assolutamente d'accordo con te sul fronte di tecnico, perché se si cambia allenatore dopo due giornate vuol dire che c'è qualcosa che non torna fin dall'inizio, e quello bisogna essere oggettivi, non c'è niente di male nel palesare dei dubbi in quest'ottica. Ti chiedo del Catania, rimanendo sul girone C, è un po' la stessa domanda che ho fatto anche questa a Vincenzo Garofalo in precedenza. Due giornate, due sconfitte, un'eliminazione in Coppa Italia al Massimino contro il Savoia, che sinceramente, benché il Catania sia stato profondamente rinnovato, per me rimane inspiegabile, perché la differenza di valori tecnici era comunque evidente. Forse ha cambiato troppo il Catania, mister?
1: Ma sai, il Catania io penso che intanto è una società forte, con Vincenzo Grella, e comunque sa cosa fare. Quando cambi è anche normale, perché comunque devi cercare di dare una ripulita, cioè con giocatori nuovi, giocatori che comunque sono stati tanti anni, penso che poi sia giusto cambiare. Catania è una rosa importante, perché lo sappiamo, ha un allenatore anche dove Emilio Longo è stato il mio secondo a Livorno, e vi posso dire che è un allenatore anche molto preparato, importante, e penso che possa uscire da questa situazione qua. È normale che tre sconfitte in una piazza come Catania fanno male, in una piazza come quella diciamo di Catania non l'accettano, però hanno tutto per riprendersi. È lo stesso discorso del Brescia e Cittadella, no? Sono due società importanti, dove sono partite in un modo incredibile, però con due realtà completamente diverse. Se il Brescia dovesse avere qualche risultato negativo, le pressioni si sentono, si possono sentire anche a Cittadella, ma sono sicuramente meno. Catania ha bisogno in questo momento qui assolutamente di qualche vittoria per dare un po' di entusiasmo alla piazza e al pubblico.
0: Nel girone B hai citato il Perugia, hai citato tante società che possono ambire a fare un campionato da protagoniste. Ti chiedo sulle tre retrocesse dalla B che sono iscritte in quel raggruppamento, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, in questo momento quale ti convince di più?
1: Ecco, qua non l'abbiamo citata, però Reggiana, Spezia e Pescara sono quelle che comunque si possono giocare il campionato, cioè non l'abbiamo citata perché questo sappiamo benissimo che sono società che si giocano il campionato, e quelle che abbiamo citato che sono quelle che potrebbero dar fastidio. Spezia, sai, è una società con un direttore sportivo come Guido Angelozzi che dove va per forza di cose deve provare per forza a vincere, spesso c'è riuscito. La Reggiana che viene da una retrocessione con un allenatore come Tesser che ha navigato può dar fastidio, ma come lo stesso Pescara. Siamo appena alla seconda giornata, non è semplice dire secondo me in questo momento qui chi è che può arrivare fino in fondo. È normale che il Catania, la Salernitana, la Reggiana, lo Spezia, il Pescara, il Brescia, per quanto riguarda il discorso dei regironi, sono quelle che tutti si aspettano di vincere il campionato, questo sicuramente, però poi sappiamo certo benissimo che ne vince solo una e gli altri che abbiamo citato potrebbero dare molto fastidio.
0: Sarà una stagione assolutamente interessante da seguire, dove ogni fine settimana potrà proporre temi, sorprese e tanti protagonisti di altissimo livello, tra i quali spero di rivedere anche tu, mister, il prima possibile. Grazie mille, grazie. Un abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Salutiamo mister Carmine Gautieri, col quale chiudiamo l'appuntamento di oggi, tirando un po' le fila, mio caro Costantino. Dobbiamo ricordare che oltre a noi nel palinsesto di Tempo Radio c'è tantissima altra carne al fuoco, Serie A, gli strascichi del mercato, le presentazioni dei nuovi acquisti, qualcosa sul fronte svincolati, le coppe europee che iniziano a bussare alla porta perché la prossima settimana inizia la Champions League, c'è il grande calcio internazionale, c'è ovviamente anche la Serie A, la Serie B e la Serie C, con A Tutta C che torna nella giornata di lunedì. Vi chiedo scusa, saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini, un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: L'arrivo di Ivan Juric al Monza ha chiaramente fatto storcere qualche naso, visti gli ultimi risultati alla Roma, all'Atalanta, al Southampton. Però la sensazione che stia rinascendo lui e che con lui il Monza possa fare qualcosa di interessante c'è. E ne parliamo nel podcast di oggi. Di tuttomercatoweb.com, ben ritrovati da Marco Conterio. È chiaro che l'ultimo Ivan Juric ha avuto un timbro, un marchio che lo ha segnato. Per tutti adesso Ivan Juric è quello dei fallimenti degli ultimi anni. Ivan Juric non è questo. Il Monza lo ha scelto cosciente del valore che va oltre chiaramente agli ultimi risultati. Però è l'ultima grande occasione della sua carriera, evidentemente, dopo le ultime annate. La rosa che ha costruito la società fino a una settimana fa avremmo detto è un disastro totale. Poi nell'ultima settimana il Monza si è svegliato. Abbiamo capito che aveva preso un centravanti vero il Monza, questo Gustavo Varela, signori, ci piace tantissimo. Poi il Monza si merita tanto perché è arrivato alla partita con l'Inter impreparato, è arrivato però a farci vedere delle cose interessanti nel corso di questo mercato. Folorusno, giocatore a centrocampo sicuramente molto importante, ha preso un Gonge dal Napoli per il riscatto e per rilanciarsi. Ha capito di non avere un portiere all'altezza e quindi è andato a prendere Torkvist. Non ce ne vogliono Pizzignac e Thiam, ma le prime uscite hanno chiaramente dato un'indicazione al Monza. Ha preso Torkvist dal Como, tanti auguri. Zeballos preso dal Boca, vedremo se poi ci sarà la mano lunga di una grande società dietro, ma è una dichiarazione, cioè e il Monza punta anche alcuni dei migliori talenti, come Jay Robinson, preso al Southampton, visto in Coppa Italia. Che giocatore che può diventare questo ragazzo. Ma poi giocatori come Gogricic e Ziolkowski, che vanno comunque a dare solidità in difesa. Idrissa Touré a Pisa ci ha veramente impressionati, quindi è veramente interessante vederlo con Juric e al Monza. Insomma, è una grande occasione per il Monza, per Juric, Hakim Sammiro, poi Mangas, Kouadio, Ndoa. Cioè, i giocatori, il materiale c'è. È arrivato soprattutto allo scadere, in ritardo, grandissima colpa, ma c'è tempo, c'è una stagione. Adesso però il Monza non sbagli e prosegue in questa direzione.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
5: Da una parte la determinazione di Carnevali, dall'altra la consapevolezza di Spalletti. Prove tecniche di Juve Old Style, da coniugare necessariamente con il verbo vincere. Per farlo c'è bisogno di giocatori convinti di indossare una maglia così prestigiosa. L'amministratore bianconero, rispondendo alle accuse dell'agente di Chessy sul mancato arrivo del suo assistito alla Continassa, è stato chiaro e diretto: non ci sono rimasto male, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club. Capito, Frank? Carnevali ha ragione, stando alle parole di Vicario, Celic, Lucumi, Colomani, Papesar e dello stesso Voltemade. Il tedesco ha respinto la corte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund pur di sposare la vecchia signora, per il momento a titolo temporaneo. A luglio si vedrà. Non saranno fuori classe i nuovi acquisti, ma sicuramente fieri di essere sbarcati nel mondo Juve. Spalletti sarà certamente entusiasta di avere nella sua seconda Juve ragazzi pienamente convinti della loro scelta. Lo scorso anno, quando venne presentato alla stampa, Lucio parlò di scudetto come obiettivo. Forse ci credeva veramente, o magari provò a scuotere l'ambiente. La stagione invece è finita nel peggiore dei modi, senza la qualificazione alla Champions League. Un fallimento. Malgrado tutto, fu confermato. In realtà il prolungamento del contratto avvenne prima ancora di conoscere il piazzamento in campionato, tra i mugugni di diversi tifosi. Tanta era ed è ancora la fiducia di Elkan in lui, che però questa volta non ha alibi. Squadra presa dall'inizio e rinforzata, lui stesso lo sa. La Juve: sento una grande responsabilità, quest'anno bisogna vincere. Tutto giusto, purché dalle parole si passi ai fatti. Vale per tutti i protagonisti del pianeta bianconero.
3: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Voce giallorossa in podcast.
6: Calciomercato finito, ora la testa può finalmente rivolgersi esclusivamente al campo. Nonostante le inevitabili distrazioni legate a rumors e trattative, la Roma ha risposto presente, conquistando 6 punti nelle prime due giornate di Serie A contro Fiorentina e Lecce. Ora però arriva il primo vero esame, sabato allo Stadio Olimpico. C'è l'Atalanta. Contro i bergamaschi, del resto, non sarà mai una partita come le altre. Un po' per la rivalità che da sempre accompagna il rapporto tra le due tifoserie, con il ricordo ancora vivo del celebre episodio del carro armato che schiacciò una macchina giallorossa durante una festa atalantina, ma soprattutto per i tantissimi intrecci che, sessione dopo sessione, continuano a rendere sempre più fitto il filo che lega Bergamo a Roma. Mancini e Cristante ormai sono romanisti a tutti gli effetti, dopo aver lasciato l'Atalanta diversi anni fa. Gasperini, grande doppio ex della sfida, è invece alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e l'affrontare ad avversario i bergamaschi non rappresenta più una novità. A riaccendere ulteriormente gli intrecci ci hanno pensato però Tony D'Amico e Martin De Ron. Proprio l'olandese, arrivato a Roma pochi giorni fa, dopo essere diventato il recordman di presenze nella storia dell'Atalanta, ha salutato la dea con una commovente lettera d'addio, e il destino ha voluto che la sua prima partita all'Olimpico con la nuova maglia fosse proprio contro la sua ex squadra. Diverso invece l'approccio di D'Amico, che in conferenza stampa ha lasciato intendere di essere ormai completamente proiettato sul presente e sulla sua nuova avventura in giallorosso. Dall'altra parte invece ritroveranno la Roma alcuni volti noti: Zalewski, Zappacosta e, perché no, Raspadori, che lo scorso gennaio aveva preferito Bergamo alla capitale. Ma non ci sono soltanto sentimentalismi e incroci di mercato. Per la Roma quella di sabato sarà soprattutto la prima occasione per misurare concretamente le proprie ambizioni dopo una partenza sprint. Gasperini, d'altronde, lo sa bene. A più riprese ha raccontato come, durante i suoi anni a Bergamo, proprio le sfide contro la Roma rappresentassero per lui un crocevia importante nella corsa agli obiettivi stagionali. Ora, però, la prospettiva si è completamente ribaltata. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
3: Voce Giallorossa in podcast.
2: Conto presente. Siete

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di... che appunto che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate insomma a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno perché ha fatto sì che veniva da, appunto da una situazione particolarmente difficile per quanto lo si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in Malen un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri, l'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì, probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vedete sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene. Anche se dimentichiamoci, anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita, per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica, però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo, quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime due giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta la principale antagonista dell'Inter, per come stanno dimostrando queste due giornate di campionato, ma pur ti ripeto, sono male soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio, ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter. Vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora, proprio in virtù di questa rivoluzione, c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Parque con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a zero punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà a Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex, che sarà quindi senza dubbio un giocatore che, facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina, poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da due giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma.
1: Ma i salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata un po', forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà secondo me di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, avrà riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza, quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi qualcosa di più?
1: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo, quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo, cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A voi, a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra, io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan.
3: Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso.

0: fare il meglio possibile.
1: Chico, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
0: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve, che vincere, e è questo che voglio fare, e proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
2: Grazie.
3: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilar. Le sue parole.
4: Ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
5: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
4: Vedremo.
6: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
4: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
7: Com'è differente lavorare con Gasperini?
4: Scusa?
7: Lavorare con Gasperini, come
4: no, è bellissimo, no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
6: Grazie. Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo così.
4: Scusa?
6: Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
4: Sì, però palla più lontano da me possibile.
3: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
8: Già tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
9: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata, o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
8: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui, sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché il succo c'è.
10: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
8: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto, e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
11: Per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
8: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. È normale, adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
3: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con una nuova storia di calcio. L'abbiamo fatto anche con Nicola Riva, figlio del leggendario Gigi. Oggi vogliamo riproporre un altro straordinario rapporto padre-figlio, perché quella che stiamo per raccontarvi è la storia di calcio della famiglia Facchetti. Eh sì, perché ci sono cognomi che nel calcio non sono semplicemente dei nomi o dei cognomi, sono delle storie, sono dei simboli, sono memoria collettiva, e Facchetti è uno di questi. Un cognome che richiama immediatamente eleganza, leadership, senso delle leggende sportive. Un nome che porta con sé l'eredità immensa di Giacinto, capitano, bandiera, uomo che ha attraversato il calcio italiano lasciando un segno profondo, non solo per quello che ha fatto in campo, ma come lo ha fatto. Ma cosa significa crescere?

0: Con un cognome così. Significa diventare adulti quando in qualche modo il mondo si aspetta già qualcosa da te, quando ogni passo, ogni scelta, ogni direzione sembra inevitabilmente confrontarsi con una storia così grande. È una domanda che va oltre il calcio, parla di identità, di libertà, di appartenenza, parla di quel confine sottile tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo di essere e di diventare. Oggi ne parliamo con Gianfelice Facchetti, attore, scrittore, uomo di teatro, una persona che ha scelto una strada diversa, lontana dal campo sì, ma neanche molto, profondamente però legata a quel mondo, per non replicarlo, ma per raccontarlo, non per viverne l'ombra, ma per trasformarla in voce, perché dietro ogni figura leggendaria esiste sempre una dimensione privata, fatta di gesti semplici, di insegnamenti quotidiani, di silenzi e di presenza. Gianfelice questo percorso l'ha attraversato con consapevolezza, senza cercare scorciatoie, senza inseguire paragoni, ma costruendo passo dopo passo una propria identità capace di dialogare con quella storia senza esserne schiacciato. Oggi entriamo dentro questo viaggio, un racconto che attraversa il calcio ma parla soprattutto di vita, di memoria, di scelte e di radici, perché alcune storie non appartengono solo al passato, continuano a vivere ogni volta che qualcuno decide di raccontarle, e noi oggi abbiamo scelto di raccontare la storia della famiglia Facchetti. Gianfelice, grazie infinite per essere con noi, per aver accettato il nostro invito qui a Storie di Calcio.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi, grazie a voi.
0: Ciao Gianfelice, ben ritrovato. Allora, volevamo partire un po' in questo viaggio attraverso le storie che hanno contraddistinto la tua meravigliosa famiglia, dal rapporto con i tuoi genitori e soprattutto con una leggenda vivente che è tuo papà. Allora ti mostro però un po' di foto, ci facciamo ispirare un po' da quelle che sono gli scatti più significativi della tua vita e le raccontiamo. Partiamo dalla prima diapositiva, che è quella secondo me più significativa. Tuo papà che guarda questo ragazzino, questo bambino biondo, calciare un pallone e inseguire un sogno. Intanto vorrei partire dalla prima domanda. Papà Giacinto, che papà era? Che papà porti nel cuore? E questa foto che cosa ci dice? Ci parla? E cosa aiutaci a interpretarla?
1: Allora, mio papà è stato un padre normale, con tutto ciò che di positivo la parola normale può voler dire, nel senso che pur facendo un lavoro che lo teneva molto lontano da casa, dice lui, ha smesso di giocare nel 78, io avevo 4 anni. Poi dopo in realtà è stato comunque sempre legato, al di là di qualche periodo magari in cui era un po', lo viveva in una maniera meno coinvolgente, però è sempre rimasto legato al mondo del calcio come dirigente con altri ruoli fino a diventare presidente dell'Inter, quindi comunque la sua vita è sempre stata una vita che lo portava a condividere la famiglia e il tempo della famiglia con il tempo dedicato appunto all'Inter e al mondo, al suo mondo che era il calcio. In tutto questo però ha sempre cercato di essere una figura presente, ovviamente grazie a una solida alleanza con mia madre che invece c'era sempre, quindi a partire da questa comunione di intenti su come dovessero essere cresciuti i figli, comunque ha cercato sempre di essere presente, non far mancare nulla a noi per poter essere in qualche modo così messi nella condizione di seguire i nostri sogni, al di là di quello che poi fosse la strada che sceglievamo di intraprendere. Una figura certamente non divistica, nel senso che era una generazione di atleti, di sportivi che vivevano un mondo, non voglio fare il paragone meglio o peggio rispetto ad oggi, dire che fossero più bravi o meno bravi come persone, questo certamente non mi sembra corretto, però era un mondo in cui certamente il calcio poteva essere ancora vissuto molto tranquillamente fuori dal campo, dalle persone, dai protagonisti, in mezzo alla gente. E quindi noi non abbiamo mai avuto particolarmente la sensazione di essere delle persone diverse da tutte le altre, cioè nel senso che lui sapeva di essere una persona fortunata, si era conquistata con grande tenacia il proprio sogno, però sapeva anche appunto da dove partiva, era partito dalle case popolari di Treviglio, era partito da una condizione di miseria, di una famiglia numerosa cresciuta solo col padre, visto che era rimasto orfano della mamma abbastanza presto e quindi sapeva che tutto ciò che aveva raggiunto, insomma, era una cosa che andava sicuramente onorata o comunque per la quale bisognava avere un sentimento di gratificazione e di riconoscenza. Questo è stato e quindi noi abbiamo avuto attorno appunto una persona che era amata dalla gente fuori, che era stimata non soltanto dai tifosi interisti, non soltanto dagli sportivi, perché comunque ha fatto il capitano della nazionale nel momento in cui credo il calcio sia diventato lo sport di tutti, lo sport popolare, e in quel momento diventare il capitano della maglia azzurra anche con in più alcuni momenti così particolarmente forti dal punto di vista simbolico, la vittoria dell'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3 e anche la presenza di alcuni compagni, insomma, indimenticabili, prima citavi Gigi Riva, ecco, tutto questo ha fatto sì che in quel momento lì essere capitano della nazionale fosse alla pari un po' di essere riconosciuto come una specie di ministro della Repubblica, perché
0: È vero.
1: questo era, no? Anche l'affetto nei confronti della maglia azzurra in quel periodo storico, certamente nulla di paragonabile a oggi, questo senza ombra di discussione. E quindi, insomma, queste sono le prime cose che mi vengono da dire a proposito di lui. Questa foto è il racconto in un'immagine del mio avvicinamento al mondo dell'Inter, perché non ho ricordi in quella fascia di età a San Siro, non ho ricordi sugli spalti dello stadio a vedere le partite, ma ho invece ricordi di questi momenti quando mi portava ancora agli allenamenti, mi trovavo insomma in mezzo a questi giganti. Quelle sono state le prime volte da Appiano Gentile alla Pinetina e sono state le prime volte appunto in cui ho avuto questa sensazione che mi porto dietro, che lì in mezzo sarei stato al sicuro, perché insomma per un bambino vedere questi giganti buoni che giocano a pallone era sicuramente un'immagine molto, molto nitida e soprattutto appunto dava un grande senso di sicurezza.
0: Qual è il tuo ricordo di una scena, di un momento particolare che porti più del cuore di te all'interno della Pinetina? Di quegli anni,
1: No,
0: ovviamente.
1: ecco. No, beh, è questo, cioè proprio questa, sono delle sensazioni, sai, sono comunque lì siamo nel 77, forse inizio 78, anche perché da lì a pochi mesi avrebbe smesso, quindi io ho 3-4 anni, però è proprio queste sensazioni di questi corpi giganti, muscolosi, che però sono corpi gentili perché giocano con la palla, non fanno male, l'odore di canfora che all'epoca si usava ancora molto per ungere le gambe dei calciatori prima dell'allenamento. Sono proprio queste sensazioni così, ma anche un po' olfattive, se vuoi, l'odore dell'erba, perché è come si vede anche lì dalla fotografia, il prato era perfetto, quindi è questo verde luccicante, quindi se devo dare dei colori, ovviamente a parte il nero e l'azzurro c'è il verde dell'erba, se devo dare un profumo dico la canfora e poi appunto se devo dire dei suoni penso alle voci, al vociare di uno spogliatoio, di queste voci adulte, però appunto benevole.
0: Certo, andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta, caro Gianfelice, ci porta in un momento padre figlio. Ti ho chiesto prima che padre era papà Giacinto, allora ti chiedo che figlio era Gianfelice?
1: Beh, bisognerebbe chiederlo a
0: Lo
1: lui,
0: so.
1: no, vabbè, bisognerebbe sentire l'altra campana o comunque anche mia madre, ma no, come tutti i figli sono stato un figlio, diciamo, nella parte della giovinezza, adolescenza, giovinezza, quando ancora giocavo a calcio nei ragazzi dell'Atalanta, dal punto di vista scolastico abbastanza discontinuo, nel senso che avevo delle materie che mi piacevano molto e quelle che invece non mi andavano giù erano proprio delle cose che prendevo di traverso. Però tutto sommato, insomma, sì, qualche grattacapo l'avrò anche dato ai miei genitori, perché come tutti, insomma, nell'età in cui ci si confronta, c'è anche di mezzo, se vuoi, il tentativo di ribellione, provare a mettere in discussione i codici educativi dei genitori. Mio padre veniva da un mondo dove in qualche modo l'educazione era abbastanza prescrittiva, cioè era fai questo, fai quest'altro, non far questo, non far quest'altro. Però devo dire che tutti e due, e poi dico tutti e tre, in realtà appunto includendo anche mia madre, in mezzo a tutte le varie sfumature di un rapporto padre-figlio che passa anche se vuoi dal conflitto, a volte dallo scontro, però abbiamo sempre giocato in maniera pulita, anche quando, se vuoi, siamo andati in rotta di collisione per idee diverse, per così, convinzioni differenti, lo abbiamo sempre fatto in maniera molto trasparente, in maniera molto chiara, nessuno ha mai giocato alle spalle dell'altro. E questo ha fatto sì che entrambi, purtroppo, poi nel momento del distacco, credo fossimo in pace reciprocamente l'uno con l'altro, perché ci siamo detti tutte le cose, insomma, che è giusto dirsi tra un padre e un figlio quando ci si vuole bene, quando c'è rispetto. Ce ne saremmo detti probabilmente molte altre se la vita ci avesse lasciato il tempo di vivere altri momenti insieme, però ecco, sicuramente le parole, quelle che erano indispensabili da dirci, non ce le siamo
0: Benefattamente, bello,
1: risparmiate.
0: bello. No, no, ma infatti mi interessava molto questo punto di vista, appunto, di perché uno sa anche che tipo di figlio è stato nei confronti del proprio padre e dei propri genitori. Andiamo avanti, perché poi ci torneremo proprio sui genitori. Prossima foto, eccoti qua. Di mamma Giovanna, però ne parleremo nella foto successiva. Anzi, fammela subito vedere, Fede, così ne parliamo e diciamo è come se Leonissimo. Che genitori sono stati? Papà Giacinto, mamma Giovanna, proprio insieme, come simbolo d'amore. Tu ne sei stato ovviamente il simbolo vivente, però se dovessi raccontarmi quest'amore fatto anche di un personaggio clamoroso a livello calcistico, ma anche come simbolo di quell'Italia lì, mamma, che cosa è stata anche nel rapporto con papà? Mi racconti un po' i tuoi proprio come complesso mamma e papà, ecco, come complesso genitoriale.
1: Allora, anche qua è tutto nel segno, è stato tutto, è accaduto tutto nel segno della normalità. Si sono conosciuti in una balera vicino a Crema, e all'epoca papà era un calciatore, insomma, che cominciava a diventare conosciuto e famoso. Ovviamente la popolarità non è paragonabile magari a quella dei tempi odierni. Comunque, in ogni caso, mia madre lavorava come impiegata all'Innocenti a Milano. E mia mamma, tra l'altro, veniva da una famiglia di tifosi juventini, perché mio zio Giovanni era il presidente dello Juventus Club di Spino Dadda, che organizzava le trasferte a Torino per andare a vedere la Juventus di Charles, di Sivori e di Boniperti. Quindi, quando si sono conosciuti all'inizio, siccome mia mamma fece un po' di resistenza, mio padre pensava che fosse una motivazione calcistica, quella delle sue resistenze. E poi, in realtà, appunto, si fidanzarono. Per dirti quanto sembra lontanissimo tutto, loro fanno il viaggio di nozze quando mio papà praticamente sta facendo il servizio militare nella compagnia atleti, e quindi praticamente loro fanno un viaggio di nozze qualche giorno in Liguria, e poi qualche giorno mio padre era nella compagnia atleti ad Orvieto, e c'era questo padre, adesso non mi ricordo di che ordine, era di origine sarda, si chiamava Virgilio, credo, il quale praticamente li ospitava di nascosto dentro questi chiostri del convento, dove anche altri atleti, c'era una foto storica con Domenghini e qualche altro calciatore di quegli anni che stava facendo alla stessa maniera con mio padre il servizio militare, sfuggivano, diciamo, dalla caserma e si ritrovavano là a mangiare insieme, a stare un po' in compagnia. Quindi loro si vedevano in maniera clandestina, se vogliamo, fuori dalla caserma, dentro questo monastero, grazie appunto alla complicità di questo padre che li ospitava e gli regalava, come dire, delle ore di tranquillità. Quindi questo è stato, dopodiché noi siamo quattro figli, la prima che è nata è Barbara nel 68 e loro erano ancora giovanissimi, mio papà 42, mia mamma 44, praticamente dopo circa un anno dal matrimonio è nata la prima figlia. E dopo 3 anni è nata Vera, poi sono nato io, poi è nato Luca nel 78. Quindi diciamo che ogni tanto nelle considerazioni delle famiglie il ricordo, per quanto si arricchisca dalla presenza dei figli, rischia di offuscare e anche magari il racconto del tempo in cui i figli non c'erano, nel senso che i figli sono certamente il frutto
0: Certo.
1: e dire, un capitolo importante di una storia, di una relazione, però a me è piaciuto anche così, nell'assenza di mio papà, andare un po' a ricostruire quello che era stato prima che arrivassimo noi, per non
0: Chissà come
1: appiattire
0: la
1: tutto lì.
0: pressero i familiari juventini di una loro, insomma, parente
1: Ma dopo in realtà tutti si sono convertiti. Tutti si
0: Ah,
1: sono
0: ecco.
1: convertiti perché ovviamente c'erano i biglietti gratis per andare a San Siro a vedere l'Inter. Mio zio Giovanni è diventato interista e c'era l'usanza tutte le volte che l'Inter perdeva, gli ex soci del club andavano a dipingergli, lui aveva davanti all'ingresso di casa 2 colonne di mattoni molto alte, gliele dipingevano tutte le volte quando l'Inter perdeva con la Juventus di nero e di bianco fino alla fine. Però insomma era appunto un contesto molto leggero finché si parlava appunto
0: Certo,
1: di
0: no,
1: sport
0: bellissimo, molto
1: normali,
0: goliardico
1: un'altra cosa lì.
0: come il
1: Esatto.
0: calcio e lo sport ci piace. Andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta in questo viaggio. Eccovi qua, le vostre vacanze, caro Gianfelice. Dopo ci sarà anche una foto col pallone insieme ad un altro grande personaggio. Me la ritrovi, caro Fede, perché c'è anche la foto di un Ferragosto di te insieme, se non sbaglio, a Giancarlo Antognoni. Poi magari la vediamo. C'è sempre il calcio, che il papà fuori dal campo, quello che veniva con voi in vacanza, che magari no, portava qualche compagno di squadra, qualche grande personaggio illustre. Come me la racconteresti?
1: Beh, queste foto, allora, quella che hai mostrato e quell'altra con Giancarlo Antognoni sono tutte scattate in Versilia, alle Focette, Bagni le Gazzelle, che all'epoca era quando ancora, insomma, siamo attaccati a Forte dei Marmi, però le Focette era proprio il ritrovo dei calciatori e dove andavamo noi era una colonia di calciatori viola. C'era Ricordo De Sisti, c'era Valcareggi, insomma, erano luoghi dove appunto si ritrovavano poi d'estate a trascorrere le vacanze questi campioni e all'epoca appunto la nostra estate era lì. Inevitabilmente nella galleria della mia memoria, dei miei ricordi, ci sono alcuni appunto che sono costellati da presenze di altri campioni, inevitabilmente. Insomma, ognuno, a seconda di quello che è il mestiere dei propri genitori, ha incontrato o conosciuto alcune figure che provengono da quel mondo lì. Non era sempre così, però certamente gli amici principali di mio papà venivano da quel mondo, quindi nel tempo di svago, anche negli anni a venire, comunque c'era spesso e volentieri un momento di condivisione con ex compagni o avversari, perché poi non erano soltanto i compagni di squadra, quelli con cui stava bene in compagnia.
0: Bello, andiamo avanti, la prossima andiamo a vedere, insomma, in questo bellissimo viaggio tra famiglia e tra vacanze, come questa scatto incredibile, poi farsi offrire il gelato da Antognoni quando si è piccoli, insomma, è una bellissima esperienza di emozione. Ci sono stati, qui sei già molto più grande rispetto all'ultima foto, caro
1: Sì, qua siamo
0: Gianfelice.
1: 2006, 2006,
0: Esatto,
1: 2007.
0: perché ci sono nella tua vita stati anche, immagino, tanti personaggi non legati necessariamente allo sport. Per chi ci stesse seguendo soltanto in radio, stiamo vedendo la foto col maestro Califano. Però mi racconti anche un po' dove spaziava la tua vita anche attraverso grandi personaggi. Mi racconti qualche aneddoto,
1: Ma in
0: insomma.
1: realtà, guarda, devo dirti, adesso per dire, qua siamo, credo, estate 2007 in Puglia, non ricordo adesso, forse, non ricordo se fosse Trani o dove, per il premio Mediterraneo, e appunto ci fu questa serata, c'era anche Califano, che era tifoso interista, e fu molto carino nel manifestarmi l'affetto per papà. Ma a parte diciamo quel momento dell'infanzia, no? Che rievocavamo poco fa, poi dopo noi crescendo, tutto sommato, siamo sempre stati, cioè quando poi i figli cominciano a diventare più grandicelli, noi siamo stati a quel punto nella nostra vita, cioè quando o si stava con i genitori o i genitori avevano le loro amicizie, così. Nel momento in cui è mancato mio padre, nel 2006, da lì in poi io mi sono, come dire, trovato catapultato in mezzo al suo mondo in tante situazioni, perché vuoi per le commemorazioni, vuoi perché per i rapporti con l'Inter, vuoi perché appunto si sono create ogni tanto delle occasioni per condividere qualcosa o nel suo ricordo, ma non soltanto, insomma, legato a lui, però fatto sta che il mio mondo a quel punto è esploso, si è allargato di incontri, appunto, di momenti, di condivisioni con persone che io non avevo alcune, magari l'ho ritrovato dopo una vita, per esempio quando ci fu il premio alla Gazzetta dello Sport, che ancora c'era, intitolato Papà, premiamo un anno Antonioni, e praticamente lo rivedevo dopo 30 anni circa, qualcosa di più, ma non lo vedevo da quando era bambino, per dare l'idea, no? E così è stato magari in altri momenti, come appunto nell'occasione di questa foto.
0: Ok, sì,
1: Però in mezzo
0: anche.
1: facevo la mia vita, già lavoravo in teatro, ma era una situazione tutta molto normale, cioè non c'era, non
0: No,
1: so
0: no,
1: come dire.
0: anche Nicola Riva mi raccontava proprio questo, che a un certo punto, quando è venuto a mancare Gigi, si è ritrovato a ricoprire e a ritrovarsi un'eredità davvero inaspettata, e ha dovuto praticamente prendere il suo posto, come dicevi tu, nelle cerimonie, nelle premiazioni, ed è una cosa che mi fa anche onore. Andiamo avanti, prossimo tema, perché siamo quasi arrivando alla fine. Questo qui è un Gianfelice che su un campo da calcio, con una maglia della nazionale. Ma Gianfelice ha mai sognato di diventare un calciatore? Qui, se non sbaglio, avevi anche una divisa da portiere. Ma già
1: Sì.
0: nella testa di Gianfelice c'era la volontà di, non dico proseguire perché sarebbe stato molto complicato, però il rapporto tra Gianfelice e il calcio qual è stato, anche avendo papà Giacinto? Papà Giacinto spingeva per avere un figlio come Gianfelice calciatore?
1: Allora, spingere no, spingere no, se non un pochino magari spronare. Per uno che come lui era cresciuto a pane e calcio, che si allenava tutto il tempo, giocava dappertutto, in strada, all'oratorio, ovunque ci fosse possibilità, che era in qualche modo determinato con tutte le proprie forze a migliorarsi sempre. Quindi ogni tanto, e più o meno siamo in quella fase lì di quella foto che adesso ti racconto, quando vedeva che secondo lui potesse esserci una possibilità di magari farcela, ha provato a dire: ma secondo me ti devi allenare di più, devi fare di più degli altri se vuoi arrivare. E quindi, vuol dire, è stato quello. Spingere in generale no. Io però, ovviamente, essendo del 74, faccio parte di una generazione dove la maggior parte dei ragazzi giocavano a calcio, a tutti i livelli, o che fosse dilettantistico o magari anche qualcosa di più. Giocavo appunto inizialmente nella squadra del mio paese, e poi sono stato nei ragazzi dell'Atalanta da quando avevo 13 anni fino ai 17 circa. Questa foto è stata scattata a Coverciano perché per un anno sono stato anche il portiere della nazionale italiana Under 15 e ho giocato qualche partita contro l'Olanda, contro l'Austria, l'Ungheria e qui era appunto la maglia dell'Italia rossa di una. Durante un allenamento, forse una sfida, non so se una partita amichevole giocata proprio a Coverciano. Dopo l'esperienza al settore giovanile dell'Atalanta, ho fatto 3-4 anni in quel guado tra il salto nel professionismo e no, e poi appunto a 22 ho deciso. Era arrivato il momento di smettere perché insomma, non sentivo tutto questo trasporto e sentivo in maniera molto netta che non avrei avuto voglia di aspettare oltre. E
0: Ci sta.
1: quindi ho chiuso senza rimpianti, però devo dire che tutta la fatica, se vogliamo, di un impegno a livello agonistico negli anni, diciamo, della mia adolescenza è stata comunque molto formativa. E se tornassi indietro non la rinnegherei, perché comunque poi quando ti trovi in qualsiasi ambito professionale, la forma mentis che ti lascia uno sport fatto appunto in maniera seria è sicuramente un bel modo per sapersi gestire dentro qualsiasi contesto lavorativo.
0: Ultime due foto, vai Fede, vediamo dove siamo alla fine di questo percorso. Ecco, qui sei già grande insieme a papà e adesso vorrei chiederti, Gianfelice, cosa ti diceva, cos'è che porti più nel cuore delle sue parole, dei suoi consigli? Qui stiamo parlando già di un'età molto, cioè di un'età adulta. Ecco, è questa foto, questo rapporto quando si è già grandi, insomma, cosa conservi e cosa ti ispira, ecco, questa figura che vediamo in foto?
1: Ma come dicevo prima, ho avuto la fortuna di riuscire a costruire con lui un rapporto proprio di reciprocità e quando i ruoli si ribaltano anche, quindi ci si apre un confronto veramente anche totale, cioè per cui anche magari anche il padre che chiede al figlio un consiglio, un parere su qualcosa. Credo che si è speso bene il proprio tempo insieme. E quindi, al di là del fatto che poi mio papà fosse un amante delle massime greche, latine, perché aveva sempre, come dire, questo libro con tutte le frasi dei celebri, insomma, autori latini e greci, ogni tanto me ne scriveva qualcuna su un biglietto, me la metteva lì sulla scrivania come promemoria per tenere in mente questo aspetto. Quindi, al di là dei consigli spicci nella quotidianità, quello che resta, secondo me, principalmente poi da un genitore a un figlio, è il tipo di atteggiamento attraverso il quale guarda al mondo, è il tipo proprio di modalità attraverso la quale si pone nei confronti di quello che c'è attorno, attraverso la quale si pone nei confronti delle altre persone. E questa cosa, a proposito di eredità, forse è l'eredità più bella, perché poi sì, ci sono stati riconoscimenti e certamente la parte, se vuoi, del tifo è una parte molto calorosa e sarò sempre grato a tutte le persone che ancora oggi ogni tanto si sentono in dovere di manifestarmi un ricordo legato a lui, perché devo dire è sorprendente a distanza di 20 anni dalla morte quanto sia duraturo questo tipo di sensazione. Però poi le cose più belle sono quelle più piccole, sono quelle più invisibili. Ieri, per esempio, mi è arrivato questo ricordo, lui era giovanissimo ed era stato invitato in un paese vicino al suo, vicino a Treviglio, in un giorno d'inverno ad andare a far visita a un orfanotrofio. E questo prete, questo sacerdote che lo aveva invitato, poche ore prima che lui partisse da Piano Gentile per raggiungere Caravaggio, chiamò col telefono la Pinetina, non c'erano i cellulari, dicendo, insomma, avvisate Facchetti perché qui c'è molta nebbia e quindi forse è il caso che non venga, no? Cioè, meglio che lasci stare, perché comunque la strada era lunga, non c'erano autostrade, quindi. E in questo ricordo che ieri mi hanno condiviso, c'era la risposta di mio padre, dice: vabbè, vorrà dire che andrò più piano. E si sarebbe presentato, appunto, aggiungendo che non avrebbe potuto, come dire, tradire la fiducia, l'aspettativa di questi bambini che aspettavano un campione per salutarlo e per abbracciarlo. Ecco, l'eredità più preziosa passa proprio, secondo me, da queste cose qua. E questo tipo di tributo la gente non te lo farà mai mancare se tu hai trattato con rispetto e ti sei dato con generosità nei confronti delle persone. Le persone ti saranno sempre riconoscenti, al di là poi del tifo e della bandiera, e questo è quello che mi resta di più.
0: Fantastico, grazie per questo tuo ricordo, Gianfelice. Andiamo all'ultima foto, così poi ci salutiamo in questa puntata di Storie di Calcio, perché qui ho voluto scegliere, tu hai raccontato tante volte, papà Giacinto, lo vediamo, che è in mezzo anche a tanti mostri sacri di generazioni diverse. Anche particolari, perché in alto a destra vediamo Palanca, in basso c'è Ronaldo, c'è Scirea, c'è Best. Dove collochi non voglio, non facciamo classifiche, però dove collochi la grandezza di papà in questo calcio? Così mettiamo un punto a questa bellissima, bellissima puntata. Che mi dici su questo? Tu che l'hai raccontato anche.
1: No, mi sembra che la foto sia giusta così, cioè lo colloco tra i grandi, appunto, senza fare graduatorie, perché i paragoni tra epoche, tra generazioni, dire chi abbia inventato qualcosa, l'importante è che qualcuno abbia lasciato un'impronta. Infatti io sono sempre, come dire, poi molto affezionato anche a figure popolari e calciatori che magari hanno lasciato una pagina memorabile, magari soltanto nel ricordo di una città o di una tifoseria di una città, e magari non hanno avuto la fortuna, il privilegio di farlo a livello nazionale o addirittura internazionale. È qualcosa che mi ha riconosciuto, guarda, le cose te le rimandano sempre gli altri, almeno per essere, secondo me, ancora più affidabili, perché poi, appunto, il mio punto di vista può essere, però quando Pelé dovette fare il libro della FIFA con i 100 calciatori più importanti del secolo scorso, non lo dimenticò. E quando andai nel 2000, dicembre 2006 a Zurigo per la premiazione del FIFA World Player, la FIFA riconobbe, appunto, a papà un premio alla memoria, e incontrai Beckenbauer, che non avevo mai conosciuto, il quale mi disse di essere totalmente in qualche modo riconoscente a Facchetti, perché il suo modo di giocare, quando lo vide nelle prime partite, questo difensore che aveva il coraggio di rompere questo stereotipo culturale, tattico, che voleva i difensori inchiodati alla difesa, quindi si proiettava a accompagnare l'azione all'attacco, per lui fu fonte di ispirazione. Sono queste le cose che ti dicono dove vai a collocarlo. E a sua volta anche papà si sarà ispirato a chi l'aveva preceduto, c'era stato Cervato, c'era stato Maroso del Grande Torino. Cioè, quando magari si vogliono usare le etichette, il rischio è di ridurre tutto, no? Dicendo: ah, è stato lui che ha inventato. Io credo che ci sono dei semi, anche in un gioco, in uno sport come quello del calcio, che qualcuno getta, poi magari restano lì. Arriva un altro, li riprende, li rilancia ancora, li fa fiorire, poi arriverà qualcun altro, li farà diventare, li impreziosirà, magari li nobiliterà ulteriormente. Cioè, l'idea di pensare che questo tipo di germinazione sia una cosa corale, collettiva, secondo me unisce più generazioni di appassionati,
0: Certo.
1: di tifosi e di campioni. Quindi è lì perfetto, accanto a Scirea, al quale lasciò il testimone di libero ai mondiali in Argentina, con lui che va come capitano non giocatore, vicino a Ronaldo, vicino a Palanca, insomma, vicino a tutti questi nomi e a tanti altri ancora con cui ha avuto la fortuna di misurarsi.
0: Fantastico Gianfelice, noi ti ringraziamo per aver condiviso con noi la storia di tuo papà, la storia della tua
1: Grazie a
0: famiglia
1: voi.
0: e anche la tua storia. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie davvero a Gianfelice Facchetti per essere stato con noi. E siamo arrivati alla fine, ci vediamo alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, la società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andare via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi, che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno.
2: Parliamo chiaramente, Oxley non ha preso l'Inter perché amava l'Inter, Oxley ha prestato dei soldi e impegno ha preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato e allora per non perdersi ha preso impegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata e quindi le azioni le portava a casa a poco.
3: Non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dover gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile.
4: Io penso che gli obiettivi devono essere due, ovviamente l'Europa League, per quello che ha detto Carnevali, perché ti consente di guardare alla Champions, che poi l'obiettivo vero è quello per tutti, non dobbiamo uscire da questo, l'obiettivo di tutta la società è andare in Champions, per le ragioni che abbiamo detto mille volte.
5: È migliorata e sono curioso anch'io di vedere Spalletti all'inizio, chiaramente la sfortuna però di non avere subito per due mesi almeno o qualcosa in più anche Thuram e Yıldız, e quello dispiace perché secondo me sono due giocatori che stanno al 100%, innalzano tanto il livello.
6: Eccoci qua, benvenuti all'anteprima di Maracanã e benvenuti soprattutto alla puntata del venerdì. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, buon venerdì a tutti.
6: Ciao Lucio, buon venerdì anche a te, buon venerdì a tutti voi, buon venerdì anche agli amici che sono sul canale 61 delle Digitale Terrestre, gli amici che sono collegati sulla nostra app, e quindi li salutiamo tutti, poi man mano saluteremo anche tutti gli altri, caro Lucio, che si uniscono a noi
7: alla spicciolata
6: di questo pomeriggio, come sempre, per arrivare con voi fino alle ore 17. Oggi la puntata del venerdì. Chi è nostro fedele ascoltatore sa che ha dei suoi punti fermi e quindi
7: dei cardini inamovibili,
6: andrà a commentare le partite che arrivano.
7: Tante partite,
6: una giornata molto bella questa, la terza di campionato, che potrebbe darci degli spunti molto importanti anche in prospettiva. Qualcuno potrebbe dire, ma siamo alla terza... La solita frase uscirà fuori, siamo alla terza giornata, ma chi se ne frega che siamo alla terza giornata, però ci sono delle partite che possono dare degli spunti molto belli da commentare, delle indicazioni, ma anche da commentare lunedì. Insomma, avremo da commentare molte partite, perché è vero che ci sono le tre partite, no, cardini, che sono Juventus-Milan, Roma-Atalanta e il match Inter-Napoli. Ma c'è anche un Fiorentina-Torino, niente male. Le squadre che sono a zero, stasera parte il Como contro il Genoa, che insomma ha perso le prime tre partite, e De Rossi secondo qualcuno già è sotto osservazione. Ci sono altri allenatori che sono sotto osservazione, perché voglio dire, per esempio, possiamo dire anche Abate, possiamo dire anche Grosso, possiamo dire Juric, che si sfidano, questa è una doppia sfida importante. Possiamo anche metterci Tedesco del Bologna, cioè ci sono delle situazioni,
7: il Parma,
6: Parma di questa, poi c'è un Frosinone-Venezia dove il Venezia è reduce da delle sconfitte pur giocando bene, a fronte invece un Frosinone che ha fatto una vittoria importante nella seconda giornata, nella prima ha creato anche delle difficoltà,
7: poteva
6: Juventus
7: anche non perdere addirittura,
6: esatto, ha preso quella traversa proprio
7: nel finale,
6: sennò si portava un punto in quella partita dove nel primo tempo la Juve aveva nettamente dominato,
7: meritato.
6: Insomma, ci sono tanti spunti e siamo praticamente alla
7: vigilia,
6: terza giornata, la vigilia, e quindi possiamo commentare tutto quello che sarà le analisi di queste prepartite, e poi il campo domani lunedì ci divertiremo ad analizzare. Tra l'altro poi lunedì ci sono ancora due partite, quindi
7: no, soprattutto poi Marco c'è la Champions League, iniziamo ad avere le partite ogni giorno,
6: sì,
7: però devo dire
6: sei contento di questo,
7: però perlomeno adesso sono partite, speriamo poi siano belle anche sul campo, sulla carta dovrebbero essere belle anche quelle in Champions League, voglio dire, a partire da Mourinho contro l'Inter nei prossimi giorni, il Napoli con l'Arsenal,
6: voglio dire, l'Inter
7: i temi non dovrebbero mancare, insomma.
6: L'Inter c'ha due belle partite nel giro di pochi giorni, pure il Napoli c'ha due belle partite nel giro di pochi giorni, e beh, oh, ma la, quando vai in Champions che vuoi affrontare? Queste sono le partite poi che vuoi giocare, che sono importanti, che danno lustro, che danno grandi motivazioni, quindi questa è la storia, insomma, si comincia veramente con il pienone di partite che andremo a vivere da stasera fino a, non so, fino a giovedì sera, mi sa, poi venerdì si ricomincia.
7: Sì,
6: no?
7: Credo ci siano gli anticipi, ovviamente. Allora, beh, riabituiamoci.
6: Non c'è un giorno senza partita, preparatevi, signori.
7: Ricordo l'anno scorso, settimane e settimane consecutive.
6: No, avvisate
7: senza
6: anche
7: di
6: le mogli, le compagne, le amanti. Ci sono le partite, ci sono le partite, ci sono le
7: non
6: partite.
7: Si scappa in un modo o nell'altro, campionato, competizione europea.
6: Vediamo un po' che succede, vediamo un po' che succede, poi noi ci divertiremo anche a fare un po' di pronostici, perché
7: aspettano,
6: insomma,
7: altro
6: ci sono tre, io dico che
7: ai
6: nostri ascoltatori adesso chiederemo due partite, vediamo un po' chi ci indovina, però ci sono veramente tre partite di cartello che meritano un approfondimento oggi, e lo faremo nel corso di questa, di questa, diciamo, puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà. Senti, mi vuoi dare subito un'anticipazione, un qualcosa che possiamo buttare
7: c'è un aggiornamento lì? Marco, c'è un aggiornamento importante, perché per la Roma è un tema,
6: questo è grosso,
7: come sempre, la fragilità di Paolo Dybala, partito fortissimo nella Roma, ma non ci sono mai dubbi sulle sue qualità tecniche, meno certezze invece sulle condizioni fisiche, e quanto secondo quanto riferito da Sky Sport 24 l'attaccante argentino dovrà saltare la gara con l'Atalanta perché è stato frenato nelle ultime ore da un affaticamento muscolare.
6: Ecco, ce l'abbiamo anche su tutto il mercato web,
7: viene riportato su tutto il mercato web, non una novità purtroppo per il talento sconfinato argentino, da capire se sarà a disposizione invece per l'esordio in Champions League la Roma, lo ricordiamo, che poi fronte all'Atalanta
6: fare,
7: dovrà
6: ragazzi.
7: Giocare contro il Fenerbahce ad Istanbul, però è già un interrogativo, Marco, ci si chiedeva la Roma quanto riuscirà a rendere, ovviamente già squadra forte ma anche senza Dybala, quante partite salterà Dybala, questo è il primo
6: già, la prima che
7: già
6: salta.
7: Tassello
6: ma
7: che
6: purtroppo
7: dovrà saltare.
6: È un problema, lo sappiamo, e vediamo poi quante ne salta, però magari ci sarà spazio per Sulé, ci sarà spazio per Mora, quindi bisogna
7: parola al miele peraltro di Gasperini di nuovo su Mora.
6: Sì, su Mora, io penso che a questo punto giocherà dal primo minuto.
7: Beh,
6: se vuole
7: sì.
6: tenere un certo tipo di assetto, quindi ci sarà la possibilità di vederlo, e potrebbe anche sostituirlo bene, perché comunque il talento si è visto già nella prima partita. Però su Dybala rimane questo punto interrogativo, che ormai non è più un punto interrogativo, è una certezza. Sappiamo che purtroppo la sua condizione è ballerina e deve cercare di fare il maggior numero di partite possibili con la Roma, però ecco, già alla terza giornata c'è questo problema.
7: Sì, come sempre, guai non serissimi.
6: Però io credo che si possa sostituire per questa partita.
7: Ma la Roma ha tanti giocatori lì davanti.
6: Sì, c'è
7: certo,
6: pure Castro.
7: Peccato,
6: insomma.
7: Mi è venuto in mente che Gasperini aveva detto che quest'anno in preparazione l'aveva visto diverso rispetto agli altri anni.
6: L'ha bruciato.
7: Che si era allenato meglio. Perché lo aveva visto bene a livello fisico. E questo è il primo intoppo. Quindi vediamo poi, ripeto,
6: sì,
7: vediamo
6: sì,
7: se
6: sì.
7: sarà recuperabile per la partita con il Fenerbahce.
6: Vediamo. Mentre poi un'altra, diciamo, cosa che dobbiamo sottolineare è che per il Napoli questa match contro l'Inter è un match molto importante. E oggi noi vogliamo anche capire se Allegri tutto sommato si gioca, Allegri e il Napoli si giocano un po' di credibilità in questo match, credibilità nel senso del campionato, cioè se dovesse perdere il Napoli scivolerebbe a meno 6 dall'Inter. Ora, recuperare 6 punti all'Inter non è facilissimo. In questo momento l'Inter sembra la squadra che più funzionale, e quindi se scivoli a meno 6 dall'Inter c'è tanto tempo ancora davanti, però devi recuperare 6 punti all'Inter
7: con tante squadre in mezzo.
6: Esatto, io credo che sia più facile per l'Inter in caso di sconfitta recuperare questa partita che viceversa,
7: sì,
6: ecco.
7: Banalmente, anche perché l'Inter le ha vinte tutte e due.
6: E quindi diciamo così che il Napoli e Allegri, chiediamo se si giocano un po' di credibilità in questo big match che è alla terza giornata. Non cominciamo sempre col solito tornello che è presto, però insomma questa è una partita che ci deve dare delle indicazioni da questo punto di vista. L'Inter è credibile, non deve dimostrare nulla. È una squadra che in questo momento sappiamo è la più forte, quindi fa la sua partita e, come ha detto Chivu, siamo la squadra da battere. Su questo
7: non si nasconde, hanno il tricolore sul petto a pieno merito.
6: A pieno merito, e quindi non devono dimostrare assolutamente nulla se non fare la loro partita, che possono farla molto bene e mettere in difficoltà, in serie difficoltà il Napoli. Il Napoli invece deve dare un segnale dopo l'ultima sconfitta. Poi non c'è McTominay, vediamo se giocherà De Bruyne dall'inizio. C'era ieri anche la possibilità, qualcuno metteva anche Vergara dal primo minuto, quindi serve un segnale, e quindi ci chiediamo se il Napoli in questa partita, Lucio, si può giocare un po' di credibilità di questo campionato.
7: Ma certo Marco, anche perché poi contano i risultati. Noi parlavamo di classifica nonostante siamo ancora alla terza giornata, ma soprattutto poi, oltre ai risultati, bisogna guardare anche al come accadono alcune cose, perché perdere in realtà a San Siro con l'Inter è un qualcosa che ci può anche stare, Marco, però dipende anche che tipo di segnali riuscirà a dare il Napoli, che nei primi 180 minuti ha raccolto 3 punti, non è che abbia entusiasmato. Contro il Genoa l'ha risolta solo nel finale, con peraltro degli episodi discussi. Con il Como, mi sento di dire, ha perso meritatamente il Napoli, sì, in casa. Il Como ha meritato,
6: nonostante il finale dove
7: sì,
6: c'è stato quel forcing,
7: certo, il forcing finale, ma nel complesso il Como ha meritato di vincere la partita. Ora deve dare risposte, perché ripeto, con l'Inter si può anche perdere, però bisogna dimostrare di essere all'altezza di quello che è stato il Napoli degli ultimi anni.
0: C'è
7: quindi questa è la sfida di questi 90 minuti.
6: E per quanto concerne invece l'altra partita, naturalmente abbiamo parlato della Roma, ma poi c'è da dire anche dell'Atalanta, che ha un potenziale offensivo importante. Leggo che molto probabilmente Robb potrebbe giocare addirittura dal primo minuto, quindi
7: è in ballottaggio,
6: che poi è strano, perché Sarri di solito i giocatori li vuole vedere un po' prima di inserirli, invece questo inserimento così lampo mi suona strano, però vediamo insomma.
7: Però sai che cosa Rowe ha una particolarità, secondo me, era sia un giocatore da Atalanta di Gasperini che da squadra di Sarri,
6: sì,
7: quindi mi sembra proprio l'elemento perfetto da inserire per caratteristiche, poi dipende dall'attitudine. Qui c'è chi dice nei messaggi che vincerà l'Atalanta a Roma.
6: Vediamo, può succedere.
7: Ti riporto però i numeri della Roma all'Olimpico nel 2026, Marcos,
6: che sono impressionanti.
7: Sono dei numeri incredibili.
6: Adesso li andiamo a leggere tra pochissimo. E c'è naturalmente anche l'altro match molto importante domenica sera tra Juventus e Milan, che dovrebbe darci qualche indicazione in più sullo stato delle due squadre. Per esempio, oggi Boban ha definito la Juventus l'anti-Inter. Ha detto è l'anti-Inter, secondo lui,
7: importante,
6: sì, candidatura importante. Ha detto Milan non ci siamo, invece non ci sono. Ha detto che non ha parlato anche di Ramos, ha detto non è un giocatore che cambia la dimensione, cioè uno che può segnare ma non cambia la dimensione, quindi ha di fatto bocciato il Milan.
7: Sì, non lo vede migliorato.
6: Vediamo, anche questo è molto interessante. È chiaro, consentitemi di dire che Boban non penso che poteva fare le carezze al Milan, no?
7: Quindi no, poi infatti ha parlato anche molto dell'aspetto del progetto, esatto, oltre che del campo.
6: Ha criticato naturalmente il Milan dell'anno scorso dal punto di vista dell'interpretazione,
7: sì,
6: di calcio.
7: Allegri anche,
6: quindi critica che va Allegri.
7: Ha
6: detto
7: chiaro,
6: il calcio difensivo a chi ce l'aveva, insomma. Però ha detto anche che questo Milan qui di Amorim vuole proporre un po' di calcio propositivo, ma non basta, perché insomma non ci sono giocatori,
7: sì,
6: che danno una dimensione
7: diversa.
6: Apprezzabile
7: il coraggio, ma
6: esatto,
7: non
6: quindi
7: basta.
6: vediamo anche questo confronto, che è sempre un confronto molto affascinante tra due grandi club del nostro calcio,
7: sì,
6: che sono in questo momento forse un cantiere più aperto rispetto ad esempio all'Inter, rispetto alla stessa Roma, e vediamo che tipo di partite potranno tirar fuori.
7: Mi viene da sorridere che ci auguriamo che possa essere un incrocio un po' più spettacolare.
6: Beh,
7: rispetto agli ultimi,
6: sì,
7: sì, perché gli ultimi Juventus-Milan, noi ci ricordiamo l'ultimo dell'anno scorso, no? Che fu poi una punizione divina anche per tutte e due,
6: certo,
7: perché quel pareggio poi di
6: hanno
7: fatto
6: giocato per pareggiare hanno giocato
7: ma posteriori col pareggio gli è costato
6: e quindi
7: la Champions
6: sono state
7: League.
6: Poi punite entrambe sì, per quel tipo di partita orrenda che ci hanno proposto.
7: Ma devo dire in generale, Marco, gli ultimi anni di Juventus Milan e Milan Juventus ci hanno regalato più.
6: Questo io invece credo che possa soporite. Essere qualcosa di diverso.
7: Io anche me l'aspetto. Speriamo, perché comunque speriamo. Guardiamo la formazione
6: poi
7: del Milan, Amorim,
6: anche,
7: Spalletti,
6: poi
7: sono due squadre.
6: Forse potremmo vedere anche qualche giocatore in più nuovo, ad esempio Diego Moreira potrebbe anche giocare, quindi Ramos ok, e dall'altra parte vediamo le scelte di Spalletti. Quale saranno insomma, e poi attenzione, c'è un'altra partita secondo me niente male che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, tra due allenatori che sono in piena emergenza crisi dove hanno perso entrambe le partite, che è quella tra Fiorentina e Torino,
7: sì,
6: quindi confronto
7: anche Grosso, però.
6: Grosso e Abate, vuoi riportare qualche passaggio così
7: ti prendo alcuni passaggi, perché si è preso delle responsabilità,
6: eccolo,
7: Marco,
6: sì,
7: Grosso.
6: Beh, vorrei vedere.
7: No, beh, era inevitabile. E
6: effettivamente
7: che spende
6: non 130 si, milioni, se l'allenatore si prende una responsabilità.
7: Beh, più che naturale, più che giusto.
6: Mi sembra.
7: Perché gli sono state chieste ovviamente anche delle domande, gli sono state poste, eccolo, sul mercato. Gli è stato chiesto come valuta il mercato, ha detto lo conoscete meglio di me, sappiamo quanto è difficile e come può influire all'interno del percorso. Ci sono stati tantissimi movimenti, la società ha fatto grandi investimenti, sappiamo che ci sono potenzialità e lavoriamo per mostrarle. Ora si guarda il presente, sappiamo quello che siamo, che abbiamo margini enormi e cercheremo di valorizzare tutte le nostre risorse. Uno dei quattro nuovi arrivati in attacco sarà della partita. E poi ha detto anche che ora sta a me mettere in mostra
6: messo
7: le potenzialità di questi giocatori.
6: Sito.
7: Quindi parla del mercato.
6: Beh, vorrei vedere. E che aspetta a Lucio Marinucci e a Marco Piccari, no?
7: Beh, noi siamo gli ultimi per poter fare qualcosa, e quindi
6: giusto
7: ha detto
6: così.
7: Che ora sta a me mettere in mostra le potenzialità del mercato, quindi porre finalmente un muro per appendere i quadri, le opere d'arte di cui aveva parlato pochi giorni fa.
6: Stefano giorni fa ha detto ci deve essere il muro, che in questo momento manca pure il muro, quindi speriamo
7: sì, manca
6: che
7: l'edificio
6: si possa
7: in generale
6: praticamente così vedere qualcosa. Naturalmente lo auguriamo anche al Torino, perché Abate, che era stato presentato, è stato presentato molto bene, ha fatto un buon lavoro l'anno scorso, ha iniziato con delle difficoltà e questo è un match molto delicato, molto delicato. Ci sono, ripeto, degli allenatori, qualcuno potrebbe dire ma già la terza giornata, e qualcuno può veramente rischiare qualcosa già la terza giornata.
7: Beh, si è parlato anche lui ha parlato del mercato, perché ci sono anche le parole di Abate, c'è stato un passaggio molto interessante.
6: Vediamo se lo trovo così ti accompagno.
7: Perché dentro ha detto sostanzialmente, ci sono poi anche i virgolettati, li trovate su tutto Mercato Web, ha parlato degli acquisti, ha detto che Mandragora, che paradossalmente è l'ultimo ad essere arrivato, ha detto è il più pronto di tutti, Braganza qualità e spessore ma non ha fatto tanti allenamenti, ha bisogno di tempo, Patterson l'ho trovato abbastanza bene ma bisogna valutarlo, Rodriguez indietro, Belgali ha bisogno di tempo. Insomma, sostanzialmente ha detto che l'ultimo arrivato è il più pronto.
6: Eh beh,
7: gli altri nuovi non sono pronti.
6: Eh beh, grazie.
7: Non
6: però
7: sono pronti.
6: Mandragora viene dalla Fiorentina. Ha fatto.
7: Sì, però è un segnale il fatto che i nuovi innesti, peraltro, Marco, con tutto il rispetto per il Torino e per i giocatori, non è stato un mercato eccezionale quello di Granata. Qualche discreto innesto, ma non credo che la squadra.
6: Quindi, cos'è il primo allenatore che può rischiare?
7: Beh, per me sarebbe una follia esonerarlo dopo tre giornate. Il Torino comunque ha le potenzialità per fare un campionato.
6: Guarda, questa
7: tranquillo
6: è una partita che mi interessa.
7: Spero
6: moltissimo
7: non venga messo in dubbio, perché comunque è un allenatore giovane. Tu hai deciso di puntare su di lui, hai cambiato diversi elementi. Ci può stare lo scotto. Ed effettivamente l'ho detto anche lui: ha detto a noi come la Fiorentina ci serve del tempo. Quindi ha reclamato anche un po' di tempo per lavorare meglio nelle prossime settimane. Comunque sì, una partita delicata, su questo non c'è dubbio.
6: Sì. Inizia a saltare le partite, ora vedremo come si competerà,
7: su Dybala
6: la squadra, anche perché si è dimostrata Dybala dipendente. Ma io il discorso i giocatori che fanno le differenze ti danno sempre una dipendenza, e questo è indubbio, soprattutto poi i giocatori forti, perché qui stiamo parlando di Dybala, che è il giocatore tecnicamente più forte del nostro campionato.
7: Senza dubbio.
6: E quindi per forza un po' di dipendenza te la dà. Però io continuo a pensare che la Roma ha i mezzi per sopperire a questa perdita. Anche in questa
7: si accontenteranno
6: partita
7: di Malen, Marco, con Rodrigo, insomma, Mora.
6: No,
7: e
6: ma poi penso
7: dietro.
6: A me interessa la struttura della squadra, che rimane una squadra ben collaudata. Poi è chiaro che incontra noi dobbiamo pensare che c'è l'Atalanta davanti, non c'è una squadretta, e l'Atalanta ti può far male. Adesso, al di là del gioco o meno, anche dei singoli che possono fare la differenza, ha inserito qualcosa in questo mercato, e quindi è una squadra che ti può far male. Quindi non è che affronta l'ultima in classifica e quindi sulla carta hai più possibilità. Qui siamo di fronte ad un match,
7: match europeo, equilibrato, è un big match. Quindi, se leggiamo la formazione dell'Atalanta, poi le 11 dovremo vederle, ma tra, se leggo il centrocampo e l'attacco, Samardžić, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca e Rowe, che comunque, sì, pure. 11 dovremo vederle, ma tra, se leggo il centrocampo e l'attacco, Samardžić, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca e Rowe,
6: che comunque, sì, pure.

0: che qualche piccolo fastidio lo porta, però i tempi di recupero non sono lunghissimi
1: Poi se
0: per
1: la sosta
0: l'attaccante.
1: lunga aiuterà un po' queste
0: Esatto,
1: situazioni, Marco, perché ci sono più settimane, quindi più tempo tra una giornata e l'altra, se non si parte per le nazionali c'è più tranquillità per recuperare.
0: assolutamente. Quindi, naturalmente, anche in bocca al lupo al giocatore del Napoli di tornare appunto prestissimo. Allora, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Vediamo se c'è qualche
1: Sì,
0: messaggio
1: vedo
0: da
1: dei messaggi
0: recuperare.
1: interessanti, devo
0: Sì,
1: dire.
0: c'è pure uno, mi dicono audio. Andiamo a
1: Sì,
0: sentire l'audio.
1: vai.
0: Chi è? Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Enrico.
2: Ciao Marco, volevo chiederti un 30 secondi in più per il mio vocale. Dunque, diversi tuoi ospiti a
0: Concesso.
2: Maracanã continuano a tirare in ballo i bilanci disastrosi del Milan. Allora, una precisazione.
0: Chi è che l'ha tirato
2: Il
0: in ballo?
2: Milan,
0: Non lo
2: cioè
0: so.
2: Cardinale, Red Bird, ha liquidato Elliott, il fondo precedente, con 640 milioni, diventando proprietario al 100% del Milan. Cardinale e il Milan non hanno debiti con nessuno, con banche, con creditori, con nessuno. Difatti rientra pienamente nei parametri UEFA. Però continuano con questa favola il Milan è criticato.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Stando alle più recenti proiezioni, il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2% in netto aumento rispetto al 20,8% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18%. È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel.
3: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff, dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare.
4: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
3: Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo ha annunciato la polizia.
4: Il 10 settembre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio prevista dall'ultimo decreto interministeriale e il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono. Quello che emerge è che comunque per avere degli aiuti mirati si dovrà aspettare fino a fine settembre. Gli uffici stanno lavorando, 25 giorni potrebbero essere sufficienti per trovare una soluzione, ha detto da Cernobbio il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
3: Siamo allo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santarelli. Per il calcio, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, mentre il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. E infine la Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, era partito 19esimo. Sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime.

0: tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Lunedì 7 settembre, chi vi dà il buongiorno in questo avvio di settimana è Claudia Marrone, la voce femminile che ormai conoscerete, insomma, spero anche abbastanza bene, perché non è la prima volta che sono qua davanti a questo microfono a parlare di Serie C. Una Serie C che questa sera manderà in archivio la terza giornata, una terza giornata che già sta regalando qualche sorpresa, ma insomma io non la commenterò da sola, non commenterò da sola tutto quello che si sta vedendo. E visto che Costantino, che vado a ringraziare dalla regia, stavo per chiamarlo direttamente Costa, vabbè, si dovrà un po' abituare anche lui ad avere a che fare con me, il buon Giorgio Sorani ormai ci aveva fatto il callo, presto lo farà anche Costantino, ve lo garantisco. Dicevo, Costantino mi ha già detto che è collegato con noi il nostro primo ospite di giornata, quindi io vado a dare il buongiorno alla redazione di tuttoc.com e soprattutto a Matteo Ferri.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora Matte, io partirei subito col commentare questi risultati emersi, risultati croccanti soprattutto nel girone C, ma andiamo in ordine alfabetico, partiamo dalle cose semplici, partiamo dal girone A che è sceso in campo ieri e terminerà poi quest'oggi. Il Carpi è corsaro per 1-0 sul campo dell'Albino Leffe, mentre un po' più rotondo è il successo della Dolomiti Bellunesi sul campo della Giana, 1-2 il finale. 0-0 invece tra Juventus Next Gen e Pergolettese, mentre il Cittadella batte 2-1 il Lumezzane. C'è poi lo Spitaletto che vince 3-0 con l'Arzignano, mentre il Brescia, che sembra un po' l'unica squadra accreditata alla promozione in questo girone, fa il suo dovere e, seppur con un solo gol, batte il Desenzano. Questa sera alle 21 invece si giocheranno Alcione Treviso, Pro Vercelli Folgore Caratese, Renate Novara e Trento Lecco. Risultati, Matte, tutto sommato abbastanza preventivabili in questo girone A.
2: Sì, beh, oddio, il Brescia l'anno scorso ha perso tutti i derby bresciani, quindi averne vinto uno è già una mezza notizia, vista la situazione dello scorso anno. L'ha vinto un po' soffrendo, anche se Corini ha detto che il demerito che hanno avuto è quello di non averla chiusa prima, però dall'altra parte Gaburro ha detto che hanno avuto le opportunità per pareggiarla, quindi come al solito bisogna capire poi chi dei due effettivamente ha ragione. La classifica rispecchia, diciamo, abbastanza fedelmente quelli che erano i valori che ci aspettavamo alla vigilia. Stanno facendo forse anche meglio Spitaletto e Dolomiti Bellunesi, soprattutto la Dolomiti Bellunesi, devo essere sincero, non me l'aspettavo una partenza del genere. Vediamo questa sera al Trento come risponde, Trento e Lecco come rispondono, insomma, perché soprattutto il Lecco non è partito benissimo per quelle che erano le aspettative. Il Trento invece, diciamo, che è abbastanza in linea con i suoi programmi.
1: Ecco, ma se tu dovessi dire un outsider, o meglio una possibile rivale del Brescia, chi mi diresti? E ovviamente poi, visto che lo direi te, non sarà mai quella, ma insomma, lanciamoci dai in pronostici, poi ti dirò il mio.
2: Allora, per ragioni affettive,
1: vediamo,
2: visto anche
1: se condanniamo la stessa.
2: Io vorrei dire il Trento, però mi dispiace poi per ragioni affettive rovinare una piazza, una città a cui sono legato, mi piace molto, quindi, però la ritengo la rivale più accreditata insieme al Cittadella. Metto più avanti il Trento del Cittadella. Farei molta attenzione alla Juventus, però il problema diciamo, problema tra virgolette delle seconde squadre è che non credo che abbiano proprio nelle loro corde l'intenzione di vincere un campionato, quindi possono essere una mina vagante, ma certamente non le metterei come competitor definitive ufficiali del Brescia o della principale candidata di turno. Quindi se mi chiedi un solo nome, te ti dico Trento, così ho bruciato la mia squadra simpatia del girone A.
1: Ecco, no, era un po' la squadra che in realtà pensavo anch'io. Ma magari Matte, però invece il Trento ci smentisce quest'anno. Cioè, ci deve essere anche l'eccezione, no, che conferma la regola. Magari è il Trento. Perché
2: No, no,
1: no?
2: ma allora io l'anno scorso dissi nel girone C che vedevo molto molto bene il Benevento, anche quando non era primo. Ora, poi il Benevento alla fine ha vinto, il problema, come dicevo anche l'altra volta, è che io lo dicevo per motivi completamente diversi, cioè dicevo che il Benevento era favorito perché c'era Auteri, invece poi il Benevento ha vinto quando hanno cacciato Auteri, però comunque almeno l'ho indovinata, quindi chissà che quest'anno non succeda lo stesso col Trento. A Tabbiani auguro veramente di restare lì 15 anni però.
1: Intanto gli amici da Foggia spengano pure la televisione, perché ricordiamo Auteri è il nuovo tecnico del Foggia, un Foggia che anzi aggiungo addirittura potrebbe ricalcare i passi del Mantova che da ri riammesso in categoria centrò la promozione in Serie B. Ma vabbè. Matte, il Treviso invece come lo vedi? Perché secondo me è un'altra di quelle e di sicuro appunto non accadrà. Ammazziamo anche il Treviso, stasera sarà un 4-0 per l'Alcione. Io lo vedo un'altra di quelle squadre che darà rogne a chiunque, un po' il Lecco dell'anno scorso. Brutti sti paragoni, il Lecco
2: Tra
1: dell'anno scorso come se il Treviso non ci avesse personalità.
2: l'altro, vabbè, come se fosse una piazza, una squadra creata ad hoc l'altro ieri. No, non lo so, la vedo un pochino più indietro, ma non tanto per il valore della rosa o il valore della stessa piazza, perché poi è un tifo nel girone A che si vede raramente il Treviso, più che altro perché è una squadra che è stata letteralmente rifondata da zero, cioè non c'è praticamente più nessuno della squadra dell'anno scorso. Ha preso giocatori forti, per carità, tutti giocatori di categoria e giovani interessanti, però un conto è ripartire da una base, un conto è ripartire da un gruppo con 15, 18, ventesimi praticamente. Da riassemblare in estate. L'allenatore è lo stesso, ma il gruppo è completamente diverso. Tra l'altro, Gorini, no, non ho memoria di stagioni in Serie C di Gorini, credo sia il primo anno che fa la C
1: No.
2: Gorini, quindi, perché aveva allenato sempre in B col Cittadella, quindi è anche, diciamo,
1: Sì,
2: anche
1: per poi
2: inesperto della
1: scendere in D col
2: categoria, per
1: Treviso.
2: poi scendere in B col Treviso, sì. No, credo
1: Benissimo,
2: farà
1: però
2: un ottimo
1: magari.
2: campionato. Però non lo vedo,
1: Ah,
2: ecco, tra le
1: ecco.
2: possibili mine vaganti, cioè, non da primissime posizioni, da zona playoff abbastanza agevole, sì, da primissime posizioni no. Quindi arriverà secondo.
1: Benissimo, possono partire mezzi caroselli a Treviso dopo questo, va
2: Esatto.
1: bene. Noi invece ci spostiamo al girone B con il Gubbio che rifila un sonoro schiaffo al Campobasso, 2-4 in favore degli Ugubini. Il finale vince il Guidonia Montecelio, lo fa battendo la Pianese 1-0, mentre mister Gennaro Volpe fa l'ennesimo miracolo a Latina, 2-0 contro il Forlì con una squadra senza Parigi, che non ha di fatto avuto il sostituto dell'attaccante. Dal mercato trova il primo successo anche l'Ostia Mare che batte 2-1 l'Avis Pesaro, mentre di 2-0 la vittoria del Grosseto sulla Torre. Si rimonta, vince anche lo Spezia 1-2 contro la Samb sul campo dei rossoblù. Il Livorno batte 1-0 l'Atalanta Under 23, mentre il Pescara frena un po' la corsa del Ravenna 0-0 e diciamo la formazione di Boucher un po' si ritira su dopo qualche partita non andata bene, giusto per star bassi. Vince la Reggiana di Tesser 3-1 contro il Vado e anche il Perugia tira un sospiro di sollievo perché riesce a battere il Pineto 2-1.
2: Sì, Diana veramente, come dicevamo ieri nella nostra chat di redazione, deve fare un monumento a Kabashi a cui probabilmente concederebbe anche di entrare in sala parto per assistere alla nascita del figlio, perché se lo parte se lo porta ovunque, ma dopo il gol che gli ha tirato fuori ieri, penso che gli consegnerà le chiavi di casa. No, vorrei ridimensionare un filino la
1: Kabashi è
2: vittoria.
1: troppo forte.
2: È gran
1: Kabashi per
2: giocatore,
1: me è
2: sì.
1: uno dei giocatori più sorprendenti che non mi spiego perché non abbia mai avanzato un po' in carriera.
2: Vabbè, lì magari sono scelte personali, sono quei giocatori che preferiscono rimanere nella comfort zone ed essere i big di una categoria piuttosto che salire. No, vorrei ridimensionare un pochino l'impresa del Latina, perché a parte Parigi non ce l'avrà mai più, nel senso che non è che ce l'ha, è mancato questa settimana,
1: Sì.
2: l'hanno venduto. Tra
1: Non.
2: l'altro ritornerei magari dopo sulle parole di Condò perché mi sembrano veramente preoccupanti, però insomma ha vinto 2-0 col Forlì, che con massimo rispetto per il Forlì,
1: Ha
2: è un
1: rifilato
2: under
1: sei gol al
2: 19 il Forlì.
1: Pescara. Ha rifilato sei gol al Pescara, che non
2: Sì,
1: so a questo
2: no,
1: punto
2: per
1: se è più
2: carità.
1: Preoccupante il Pescara, perché non
2: Sì,
1: so il
2: il
1: Pescara
2: Pescara ne aveva
1: quest'anno.
2: presi anche 5 dall'Avezzano un mesetto, neanche un mesetto fa, quindi insomma, diciamo la difesa del Pescara va un filino registrata. No, dicevo proprio È preoccupante se fossi un tifoso del Latina le parole di Condò, perché ha sostanzialmente sconfessato tutta la linea societaria, a parte che quella frase sulle freccette e il bazooka, cioè le altre società hanno il bazooka, io cercavo i giocatori con le freccette, la dice lunga sulla potenza economica del Latina, ma più che altro il fatto che Condò ha sostanzialmente detto che Parigi era stato ceduto, c'era cioè un accordo con Ravenna a metà luglio, a fine luglio. E che la società poi ha voluto tirare per le lunghe perché sperava di incassare di più, ma alla fine ha incassato la stessa cifra che aveva proposto il Ravenna il 25 luglio, ma l'ha incassata al 31 agosto, senza quindi dare l'opportunità di prendere il giocatore, il sostituto di Parigi. L'impressione era che non ci fosse nessuna volontà di prendere il sostituto di Parigi, cioè incassare i soldi di Parigi e basta. Quindi non lo so, la vedo complicata. Quest'anno a Volpe faccio veramente i più grandi in bocca al lupo, più grandi in bocca al lupo, perché sarà una stagione molto molto complessa a Latina. Però, insomma, già che sta facendo questi risultati è sicuramente un aspetto positivo. No, c'è da segnalare nel girone B, secondo me, due cose. La prima è la prima vittoria dell'Ostia Mare in Serie C, che è un evento
1: Sì.
2: storico, perché l'Ostia Mare fino adesso aveva fatto la vecchia C2, che era la quarta serie, non la terza. E soprattutto c'è da segnalare il Grosseto. Perché lì veramente stiamo parlando di un impero. Non so quanto reggerà, ma il Grosseto è una squadra che credo complessivamente la rosa avrà 15 presenze in Serie C, in tutti i giocatori del Grosseto. Quindi partire con 9 punti, quanti punti? 7 punti in 3 partite, insomma, significa che
1: Sette.
2: Indiani, sì, 7 punti in 3 partite. Indiani, oltre a essere il famoso guru della Serie D, che è un campionato che ha vinto 26 volte. Probabilmente qualche chance in più in C l'avrebbe meritata in carriera, forse magari anche più della Serie C.
1: E allora Matteo, andiamo velocemente alla girone C con Crotone Barletta che termina 2-2, vince di misura il Bari contro il Casarano 1-0, mentre il Sorrento è corsaro sul campo del Giuliano 0-2 il finale. Perde anche il Monopoli 1-0 in favore del Potenza, mentre tra i fischi della Rechi la Salernitana non va oltre l'1-1 con la Cavese. Vince il Savoia, lo fa sul campo dell'Altamura, mentre di 2-2 il finale tra Casertana e Scafatese. Accennavamo prima del buon Gaetano Auteri che allo Zaccheria perde il derby con l'Audace Cerignola. 0-2 il finale. Questa sera poi alle 20:30 a Catania Cosenza, mentre alle 21 chiuderà il tutto Picerno Inter Under 23. E questa Salernitana, perché c'è anche un Casarano, da cui io mi aspettavo qualcosa in più visto quello che è stato l'anno scorso, però forse i fari si accendono tutti su una Salernitana che non decolla.
2: No, allora il Casarano ha avuto anche la sfortuna di un calendario non agevolissimo, anche perché ha perso col Bari 2 volte, perché aveva perso anche in Coppa Italia a metà agosto. La Salernitana, fino a questo momento, insieme al Catania, che vedremo cosa fa stasera, è la più grossa delusione. Diciamo, il Catania ha quantomeno l'alibi di un progetto tecnico nuovo, un allenatore nuovo, un direttore sportivo nuovo. La Salernitana no. Fagiano lavora dall'anno scorso, Cosmi è stato preso a metà stagione dell'anno scorso. Non sembra aver dato assolutamente un'impronta né di gioco né di identità di squadra. L'anno scorso io penso che la Salernitana abbia fatto tutto il possibile, non l'ho vista come una stagione così disastrosa, perché obiettivamente il Benevento ha fatto 100 punti in campionato, nei playoff non è che è uscita contro l'Arzignano, con tutto il rispetto per l'Arzignano, la Salernitana, però quest'anno doveva fare molto di più, perché veniva da un anno in cui poteva aver gettato le basi. È vero che il girone non sembra ancora aver espresso, diciamo, una conformazione delineata sulle favorite, perché anche lo stesso Bari non è che sia partito proprio alla grande. Però se cominci a perdere così tanti punti fin dall'inizio, anche perché il calendario della Salernitana non è che sia stato proprio proibitivo in queste prime giornate, e fai 2 punti
1: Esatto,
2: in 3 partite,
1: quello.
2: non oso pensare quando poi cominci a affrontare gli scontri diretti. Oppure magari è proprio la classica squadra che si esalta negli scontri diretti. Certo, se fa questa
1: Ma i punti devi
2: stagione la
1: farli
2: vedo
1: anche
2: proprio
1: prima.
2: male.
1: Effettivamente il girone C che poteva sembrare, no, quello già scritto, quello già deciso, invece è notevolmente sottotono quest'anno. Un po' le penalità, un po' le squadre che partono in ritardo, un po' il Bari con mille, mille disastri. Insomma, Matte, forse ci faranno divertire. E purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito. Dopo che ci siamo lanciati in pronostici con Caroselli a Treviso, probabilmente Caroselli anche a Foggia, insomma, un po' così. Io purtroppo devo
2: Trento listata al
1: salutarti, ma
2: lutto.
1: credo che ci ritroveremo. Esatto. No, vedremo stasera. Ti scriverò dopo i risultati di Treviso e Trento. Ci aggiorneremo dopo quelle due partite.
2: Cioè, suoneremo De Profundis per le ambizioni di Trento e Treviso stasera.
1: Ti scriverò. E allora, intanto che vabbè, io e Matteo ci risentiremo stasera, lo ringrazio per essere stato con noi ora. E una piccolissima, mi stavo anche incartando, vedi, già dalla pressione che sento io più di Gorini e Tabbiani. Dicevo, Matte, grazie per essere stato con noi. Ora una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua in studio con la seconda parte di A Tutta C.
2: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes che, partito dall'ultima casella, riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio, Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al terzo giro, il monegasco è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio: si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe. 1-1 tra Parma e Monza, al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Ora in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40° del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore, che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 alla Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia Zander-Lasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che, contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico dedicata alla Coppa Libertadores, quindi subito spazio alla sfida tra Fluminense e Platense, con i padroni di casa nettamente favoriti al 65% rispetto all'11% concesso alla formazione ospite, con la X al 24%. Nell'altra partita Palmeiras favorita al 74% rispetto all'8% appena concesso a Quito, con la X al 19%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri, ora sbaglio anche i nomi, siamo a posto, dicevo, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com. E insomma, è già entrata abbastanza nel vivo una terza giornata che ha regalato risultati anche, insomma, curiosi, risultati non propriamente prevedibili, ma insomma una terza giornata che ha dato già un po' di linea a quello che è il campionato. E allora, intanto, scusatemi, ho anche un po' di mal di gola. Costantino dalla regia mi sta dicendo che sta tentando di perfezionare il prossimo collegamento. Io lo ringrazio per veramente, come ci vuole molta pazienza. Ma allora, abbiamo accennato un po' a tante squadre che comunque devono ancora magari ritrovare un po' la loro via. Tra le sorprese potrebbe esserci il Novara, un Novara che comunque è ripartito dopo una stagione non semplicissima, un Novara che questa sera affronterà il Renate, una gara che mister Alessandro Birindelli, il tecnico degli Azzurri, ha presentato così. Vado a leggere ciò che ha riportato il sito ufficiale del club. La squadra sta discretamente bene dopo i due turni. Dopo i due impegni ravvicinati, gli ultimi arrivati stanno crescendo di condizione, anche se non sono al top. Valuteremo fino all'ultimo chi mettere in campo domani. L'umore è buono, è chiaro però che ci piacerebbe portare a casa un risultato positivo perché ti dà entusiasmo e autostima. Io sono convinto che con il tempo questa squadra possa migliorare sotto tutti gli aspetti, sia di convinzione, sia di fisico che di gioco. Da Graca sarà convocato, poi non so se sarà della partita o meno. Si parla quindi dell'avversario, di un Renate che anche in questo caso non ha ancora decollato per come magari le Pantere ci hanno abituato, dice Birindelli. È una squadra che conosciamo bene, guidata da un allenatore molto pratico, una squadra tosta, solida, che secondo me ha lasciato qualche punto in classifica non meritandolo. Probabilmente anche la ex squadra di Birindelli, la Pianese, è una di quelle formazioni che ha lasciato diversi punti in campo, una squadra che comunque deve rinascere, ma qui stiamo raccontando di formazioni che hanno cambiato allenatore, hanno iniziato un nuovo percorso, sia il Novara che il Renate che la Pianese. Per cui, insomma, ci sarà da capire un po' quello che sarà il percorso poi di tutte le altre squadre. Chi invece, insomma, ripartiva da una situazione un pochino più consolidata, ne abbiamo parlato proprio con Matteo Ferri, era la Salernitana. Intanto però Costantino mi stava dando degli aggiornamenti, quindi prima di ritornare nel caso in casa Salernitana, va bene. E allora, niente, ci sono dei piccoli problemi tecnici con l'ospite, io dicevo. C'è una Salernitana che comunque sta un po' faticando, una Salernitana che non ha esordito per come ci si aspettava. L'avvio di stagione è stato da incubo, perché è stato un avvio da incubo. Il Sorrento si è imposto alla Rechi alla prima di campionato, poi sono arrivati due pareggi, l'ultimo di ieri contro la Cavese, un pari che ha portato a dei fischi sonori da parte della tifoseria granata all'indirizzo della squadra guidata da Serse Cosmi. Insomma, è un momento difficile per la Salernitana, sicuramente una Salernitana chiamata a far qualcosa di diverso da quello che sinora ha fatto. Però io lascio la parola a chi quella gara l'ha vissuta davvero da vicino, ovvero a Serse Cosmi. Vi faccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni del tecnico dei campani riprese dai canali ufficiali del club.
1: Mister, buonasera. Almeno per un tempo la Salernitana, per usare un aggettivo che lei aveva auspicato, che lei aveva utilizzato alla vigilia per descrivere post mercato, è stata una squadra credibile che ha tenuto bene il campo e che ha anche avuto almeno 3-4 opzioni per poter raggiungere. Succede che al primo scricchiolio, probabilmente legato anche a una condizione da affinare, a caratteristiche che dei giocatori che devono appunto essere affinate, gli avversari passano come lama nel burro. Una squadra che al primo soffio, come la casetta dei tre porcellini, no, va giù. ed è un peccato perché una squadra è fatta non soltanto per andare avanti e costruire, ma deve essere anche solida, deve saper anche tenere botta quando c'è da duellare, come diceva lei appena 24 ore fa. Grazie.
2: Ma sì, credo che questo, la disamina della partita, sia facilmente leggibile, no? Credo che primo tempo doveva chiudersi con almeno due gol, almeno, perché due ne avevamo fatti, perché il gol che è stato annullato a noi rientra nella caratteristica dei gol annullati per un fallo subito, cioè tu ti annullano un gol per un fallo subito dall'attaccante, bellissimo, cosa, se vi accorgete, perché non siete stati attenti al gol in fuorigioco col Sorrento, io sono stato zitto, non ne ho parlato, ci sono i testimoni. Oggi diventa un pochino quasi comico il gol che ci è stato annullato, e voglio partire da lì non per prendere scuse, per dire che intanto è vero che potevamo incrementare, è vero che il portiere avversario ha fatto due grandissime parate, una abbastanza, diciamo, fortunosa, distinta, la seconda su Villa molto bella, poi altre situazioni dove potevamo e dovevamo incrementare. E io sono entrato dentro lo spogliatoio avendo la percezione che difficilmente potevamo al secondo tempo mantenere quei ritmi. Questo non significa però non mantenere quei ritmi, significa giocare accorti, stringere le linee e magari trovare la possibilità per poter fare qualche transizione offensiva, perché avevamo giocatori come Dursi, come Ashik, come Villa, che una volta riconquistata palla avrebbero potuto andare negli spazi che inevitabilmente la Cavese avrebbe concesso. Invece è successo quello che vi ho anticipato ieri, il calcio è fatto di duelli, il primo tempo e seconde palle, il primo tempo l'abbiamo vinte tutte, il secondo tempo è iniziato dove da subito non riuscivamo più a vincere un contrasto, non intercettavamo più palloni che il primo tempo intercettavamo con molta facilità, e duelli quasi sempre a vantaggio degli altri, e la squadra avversaria ha preso possesso della metà campo. Mi ricordo, a parte il gol, la situazione del gol annullato, poi ditemelo voi se vi ricordate grandi occasioni, io non me le ricordo, però è probabile che sia smemorato, è normale, ci stava che gli altri giocassero anche nella tua metà campo, era una necessità per la Cavese farlo. Noi abbiamo perso da subito, non dopo 20 minuti, da subito degli equilibri, perché non era stanca la squadra al primo del secondo tempo, poteva e doveva esserlo magari in qualche giocatore al ventesimo del secondo tempo, e quindi abbiamo cominciato a correre, che in queste situazioni atmosferiche è la cosa peggiore che puoi fare, e abbiamo speso tante energie, diventavano fondamentali due mediani in quel momento, Tascone e Vitale, che sono andati a giocare in zone del campo dove dovevano faticare per andarci, e poi se perdevamo palla, come spesso succedeva, dovevano fare tanto campo per ritornare in mezzo, quindi qualcosa lì abbiamo perso quando dovevamo stare lì stretti, compatti, chiudere tutte le linee di passaggio e poi avere la consapevolezza di ripartire, perché quella era non la partita che volevo, però era normale che potesse diventare così. E un minuto prima del gol subito c'è stata l'occasione, quella di Ciano, dove veramente credo che era difficile non mettere dentro quel pallone, perché contro nessuno, tre giocatori, la palla è passata, e poi abbiamo subito la punizione, stava ripartendo Schick che ha toccato la palla con la mano, quindi... Però questi sono episodi, e poi dopo il gol subito la squadra si è sentita psicologicamente frustrata, no? Sì, ha avuto delle vampate, ma era non più qualità, era puro istinto, un po' di confusione, e in questo periodo non è che possiamo trovare un gol di fortuna, semmai lo subiamo, come è successo. E quindi questa per me è stata la partita. C'è un grandissimo dispiacere, un peccato, perché voi dite sì, ma le partite non durano 45, perfetto, sono d'accordo con voi, però dovevamo gestire meglio il secondo tempo in alcuni aspetti e non l'abbiamo fatto bene. Rimane il fatto che abbiamo creato 6 occasioni, abbiamo fatto 2 gol, ripeto, 2 gol, non uno, 2 gol. Torniamo a casa con un pareggio che ovviamente ci fa star male, ma ci fa star male per un motivo, lo sapete qual è il motivo? Perché in 3 partite ci abbiamo 2 punti. Motivo è quello, questa è una lettura della partita di oggi, che sono tutti avvelenati, giustamente, perché bisognava, una partita bisognava solo vincere. E non è successo, e quindi ci rimettiamo sotto, almeno per quello che mi riguarda. Parto dal primo tempo, se volete anche non faccio mai nomi, credo che abbiate visto che in difesa abbiamo acquistato un giocatore di grande personalità, di grande qualità, che è Cilento. Pieraccini sta dimostrandosi assolutamente affidabile, quindi questo è già una cosa positiva.
3: Buonasera mister.
2: Buonasera.
3: 6 occasioni, 2 gol, 1 a referto, ma la domanda è, le chiedo, perché questi giocatori sbagliano l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, o il tiro, o proprio la rifinitura? Che cosa c'è che non va? Perché a parte le occasioni limpide, anche ce ne sono state anche altre 5-6 potenziali, quindi è proprio parecchie volte anche Villa è andato via a sinistra, è stato ignorato. Io vorrei capire dove sta il problema di questa squadra nella rifinitura, negli ultimi passaggi, negli ultimi 20 metri dell'area avversaria.
2: Ma guarda, ti rispondo in maniera sincerissima, noi abbiamo giocatori che hanno delle caratteristiche, quindi sono bravi magari ad andare negli spazi, non c'è un trequartista, cioè adesso non dite bisognava comprare trequartista, c'è uno che ha forse Vitale, però Vitale è molto bravo giocando da mediano. Nel lancio lungo credo che il primo tempo abbia fatto 2-3 lanci che si vedono in categorie superiori come qualità, come precisione. Siamo precipitosi e sbagliamo la scelta, ma secondo me rientrano le caratteristiche un pochino dei nostri centrocampisti, quindi aspettatevi che possiamo e dobbiamo migliorare, ma non grandi miglioramenti, perché queste sono le qualità. Bisogna andare in gol in un'altra maniera. Poi se mi stupiscono che migliorano, però i giocatori sono quelli di centrocampo, no? Tascone non è il rifinitore, Jabouin non è il rifinitore, Ashik non è un rifinitore, Varela non è un rifinitore, Villa non è un rifinitore, cioè parlo di giocatori anche esterni, quindi no? E quindi bisogna trovare altre alternative. Comunque sono d'accordo con te, perché molti non hanno questa capacità di vedere le potenziali azioni, perché magari perdi una palla a centrocampo nella tre quarti e dici vabbè, è una palla persa. No, è una palla che doveva arrivare a uno sviluppo finale abbastanza scontato, e invece non ci arriva. Sono d'accordo con te.
4: Buonasera mister, sono qua. La mia domanda era più, volevo chiedere un commento insomma sugli ingressi, soprattutto di Jabua, di Varela e di Lescano, e anche chiederle come mai con un quinto slot, un quinto cambio ancora da poter fare, non ha voluto inserire Bevilacqua a 12 minuti dalla fine. Grazie.
2: Non ho capito, il quinto slot ormai avevo fatti tutti, credo, dopo Varela.
4: Sì, no, intendevo il quinto cambio da fare insieme quando ha sostituito Ashik e Villa. C'era un quinto cambio da poter fare.
2: Ashik, Villa e l'altro chi dovevo sostituire?
4: Non lo so.
2: Ah no, dici, beh, sei tu l'allenatore. Durzi, se entra Bevilacqua poteva essere Durzi. Sì, no, io penso che eravamo sufficientemente in grado per essere teoricamente offensivi. Non lo siamo stati, quello è un altro discorso, però... Varela ovviamente è arrivato da 2 giorni, si è catapultato anche in un contesto che la partita era 1-1, quindi i compagni non è che stessero freschissimi. Ha lasciato intravedere le qualità, però non potevamo pensare, speravamo, dico, magari risolvesse lui una situazione, però non è stato così. Poi dopo poteva entrare a bevi l'acqua, cioè, è tutto giusto quello che diciamo.
4: Mister, buonasera. Quando...
0: E allora, queste erano le parole di Serse Cosmi, il tecnico della Salernitana. Beh, parole che soprattutto all'inizio mi hanno fatto un po' strano, perché io non credo che una squadra come la Salernitana possa pigliarsi ai gol annullati, possa trovare alibi in questo. Non dico che Cosmi lo abbia fatto, ma è ritornato sulla partita del Sorrento, è ritornato sul gol di ieri. Anche un po' mi è sembrato, a me personalmente, se non è così chiedo già scusa, che volesse un po' accusare i giornalisti che soprattutto nella gara contro il Sorrento lo hanno attaccato a prescindere la Salernitana, non vedendo che il gol dei rossonero era in fuorigioco. Ora, ripeto, la Salernitana per me arriva da una stagione non positiva. Matteo Ferri è stato più clemente nel giudizio. Per me la Salernitana arriva da una stagione non assolutamente positiva, come del resto non è stata particolarmente positiva la stagione del Catania, perché è vero che l'avversario che i Granata hanno affrontato ai playoff si chiamava Ravenna, un'altra delle squadre che ambiva alla promozione, ma non credo che ci fossero troppi attenuanti soprattutto per la posizione di classifica che i campani hanno occupato per diverso tempo. Insomma, si sono fatti rimontare da altre squadre altrettanto forti, perché il Benevento per me lo scorso anno ha legittimato sul campo tutto quello che ha conquistato. È un mercato, anche quello della Salernitana, che a mio modesto parere, non faccio io il direttore sportivo, io faccio la giornalista, ma un commento posso farlo, è un mercato che è stato decisamente sottotono, un mercato da cui mi sarei aspettato onestamente qualcosa di più, perché qualcosa a questa squadra manca. Mi dispiace se qualcuno magari si risentirà, e non credo che magari si interverrà nel mercato svincolati, ma a mio avviso qualcosa a questa compagine manca. Il Catania nel girone C ha un po' l'attenuante delle problematiche societarie, ce l'ha anche il Crotone che è ripartito da zero, ripartirà anche con una penalità, perché il presidente Vrenna non si nascose nel mese di luglio e disse che effettivamente i pitagorici avevano rischiato di non iscriversi al campionato. C'è il Cosenza che ha tutto un problema relativo anche ai dissidi tra il presidente Guarascio e l'amministrazione comunale, un Bari che non si capisce bene in che acque versi, quindi la Salernitana non credo che abbia scuse quest'anno. Ripeto, mi dispiace se qualcuno se la prenderà, ma a mio modestissimo parere la Salernitana quest'anno non ha scuse. È vero che vincere non è mai facile, perché alla fine ne vince una per girone e un'altra va sui playoff, che sono un po' un terno all'otto, ma ripeto, per me non ha scusanti. Vedremo poi quello che sarà, perché dopo tre giornate è chiaro che non si possono tracciare bilanci. Certo, qualche squadra li ha già tracciati, perché c'è la Scafatese che dovrà poi nominare anche il nuovo allenatore. Ora c'è una guida ad interim, è stato il primo barra secondo esonero in Serie C, quello del trainer giallo-blu. Il primo era stato ancora prima del via della stagione a Perugia, Giovanni Tedesco è stato sollevato dall'incarico con gli umbri affidati a Aimo Diana, che è stato scelto dalla nuova proprietà che è poi subentrata. Insomma, io ripeto però che per me nel girone C per la Salernitana non ci sono alibi. Ci spostiamo invece di nuovo al girone B, perché abbiamo parlato anche del Latina e, a proposito di allenatori, i miracoli cui è costretto Gennaro Volpe, un tecnico che lo scorso anno è subentrato sulla panchina pontina in un momento assolutamente disastrato, con i nerazzurri che sembravano ormai prossimi alla retrocessione in Serie D. Non solo li ha salvati con largo anticipo, ma ha anche centrato una finale di Coppa Italia Serie C che con il trofeo che è poi sfumato solo per un gol nella gara di andata, ma da quella competizione il Latina è uscito a testa alta ed avrebbe avuto tanti presupposti per poter ripartire bene se non fosse stato, come poi ha detto prima giustamente Matteo Ferri di TuttoC.com, che il mercato qualcosa ha portato via. È stato un mercato dove forse non si sono investite tutte le risorse che la società poteva e doveva magari investire per consegnare una squadra ancor più competitiva al tecnico in un girone che per me è il più difficile della categoria, un girone che annovera addirittura tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, e quindi io credo proprio che Volpe sarà costretto agli straordinari, anche perché comunque di fatto Giacomo Parigi, l'attaccante che poi è passato al Pescara in sostituzione di Di Nardo, che è rimasto in Serie B alla Juve Stabia, è rimasto nel senso che il Pescara lo ha ceduto in Serie B al Pescara, ma lo scorso anno Di Nardo con il Delfino aveva militato nel torneo cadetto. Beh, Giacomo Parigi è approdato al Pescara e il Latina di fatto non ha avuto il reale e concreto sostituto. Non dico che a livello numerico manchi qualcosa alla squadra guidata da Gennaro Volpe, ma di sicuro non c'è il goleador. Poi magari insomma ci sorprenderanno i calciatori che ora stanno vestendo la maglia nero-azzurra, che lo stanno facendo bene, perché è vero che insomma gli episodi hanno condannato i pontini nella sfida contro il Ravenna, che ha vinto 3-1, ma ieri c'è stata un'importante vittoria sul Forlì, che magari può essere un po' la svolta di questa stagione appena iniziata. Quindi insomma vedremo anche tutto quello che sarà il percorso della formazione pontina, e anzi vi lancio già un piccolo spoiler, che così dopo dedicheremo più tempo a quello piuttosto che alle mie parole. Vi lancio questo piccolo spoiler, andremo poi ad ascoltare in chiusura di trasmissione proprio quelle che sono state le parole dell'allenatore di Gennaro Volpe nel post gara, un Gennaro Volpe sempre estremamente lucido, composto e garbato, ma con davvero ottima capacità di analisi di quello che accade alla sua squadra. Tra l'altro questo è stato il primo turno che si è giocato a mercato chiuso, e avremo poi modo di affrontare durante anche tutto l'anno la problematica del giocare a mercato aperto. Mi avrebbe incuriosito, ma ci sarà sicuramente tempo per farlo, anche il parlare della tematica dello scendere in campo alle ore 15 con queste temperature bollenti. Ieri a Castellammare di Stabia, ne parlavamo prima proprio della Juve Stabia, si è sfiorata la tragedia perché si stava giocando in Serie B Juve Stabia Pisa e il difensore del Pisa Rosen Bojinov è caduto a terra collassato per una forte disidratazione che aveva portato a un principio di convulsioni, il tutto dovuto dal caldo. Probabilmente non è così idoneo in nessuna categoria mettere le gare alle ore 15 quando le temperature toccano i 35 gradi, insomma forse è un po' rischioso, però poi avremo modo di parlare anche di questo. Intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo qua nei nostri studi con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. La pallavolo in primo piano. Si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia femminile di fare l'amplein dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre di Velasco sono state battute in finale al tie break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Gonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie break. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. La corazzata stelle e strisce si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere grazie alla difesa zona ed una Zandalasini in grande spolvero va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti. E nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso, dando il via ad una sfida combattutissima punto a punto che si decide solo in volata negli ultimi posti, dove fanno la differenza Young e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre è che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine alla variante Ascari la Mercedes gemella di George Russell, che Kimi aveva già attaccato a 4 giri dal termine, finendo però nella ghiaia della via di fuga la prima variante. Terzo gradino del podio per Max Verstappen davanti alle due McLaren di Norris e Piastri. È la prima volta di un pilota italiano a Monza 60 anni dopo il successo di Ludovico Scarfirotti con la Ferrari, che al Gran Premio d'Italia invece è ancora nelle retrovie. Solo sesto Hamilton, incidente e ritiro per Leclerc. Fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid. Il calcio finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. I rossoneri scappano con un gioiello di Cissé. Spalletti riacciuffa Amorim al 92esimo con un colpo di testa di Gatti. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. Alle 18.30 si gioca invece Cagliari-Lecce. Pari anche tra Parma e Monza e Bologna-Sassuolo. Favola Frosinone 3-2 al Venezia. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Fabio Grosso. E in chiusura il tennis, 1:14 per prendersi gli ottavi di finale. Simone Bolelli e Andrea Vavassori non rallentano sulla strada della seconda settimana dello US Open e superano Gillet e Verbeek con un 6-3-6-4 che racconta una partita sempre sotto il controllo della coppia azzurra. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove vi ho già detto cosa andremo ad ascoltare. Vi lascerò a brevissimo con le parole del tecnico del Latina Gennaro Volpe, che ieri in sala stampa ha commentato il primo successo stagionale della formazione pontina, centrato con il Forlì. Insomma, un successo sicuramente molto importante per il morale dei nerazzurri. Vedremo un po' quello che poi sarà tutto il percorso della squadra nerazzurra in questo ostico girone B, che, lo ripeto, è a mio avviso, a mio personalissimo parere, il più ostico di tutta la categoria. Intanto arriviamo a fine puntata, se non smonto il microfono. Costa, cosa sto facendo? Cosa sto combinando? Niente, forse è meglio se vi vado a ricordare tutti gli appuntamenti, perché... Sei cattivissimo! Cioè, vedete come vengo maltrattata dai registi? Sono cattivi, sono cattivissimi. No, no, in realtà sono molto buoni, è che... Vabbè, io gli smonto lo studio, ma insomma, ce la vedremo dopo io. E cosa dicevo? Allora... Poi se mi prende la ridarella è finita, mi dimentico anche cosa devo dire. E cosa dicevo? Allora... Poi se mi prende la ridarella è finita, mi dimentico anche

0: ci sarà davvero tanto di cui parlare anche per le altre categorie che non sono la Serie C, ma oltre a TMV Radio vi invito anche a seguire tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutti questi temi che ogni giorno il calcio nostrano ci propone anche post mercato, perché è vero, si è chiusa la sessione estiva, ma adesso c'è il mercato svincolati, tutte le girandole allenatori, insomma, di temi ce ne sono tanti. Un allenatore che invece la panchina la sta tenendo ben salda dopo il miracolo dell'anno scorso e beh, dopo quello che dovrà fare quest'anno è appunto Gennaro Volpe. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani e vi lascio con le parole del trainer nerazzurro.
1: Buonasera mister, Gianluca Atlante Latina Oggi. L'avevi detto alla vigilia, una partita da vincere e la squadra credo che l'abbia interpretata nel migliore dei modi, sin dall'inizio insomma. Poi bisognava chiuderla, perché poi queste partite basta o niente perché possono essere riaperte.
2: Sì, sì, assolutamente d'accordo con la tua analisi. Faccio complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita sotto il profilo della voglia, dell'atteggiamento, una partita giusta. La cosa che mi fa arrabbiare è che dobbiamo essere, possiamo fare cose migliori con la palla. E anche senza, perché noi non dobbiamo mai accontentarci di risultato, ma bisogna sempre pretendere il massimo dalle nostre possibilità, dal nostro valore. Quindi bene, ripartiamo da una vittoria che era importantissima, perché la volevamo, la cercavamo tutti, l'abbiamo fatto nel modo giusto. Oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto in una maniera convincente. Poi sicuramente queste partite vanno chiuse, perché se non tempo abbiamo avuto veramente tantissime occasioni per farlo e non l'abbiamo fatto. E come hai detto tu, a volte un episodio, una palla messa su può compromettere un risultato, una prestazione che insomma ci avrebbe tolto qualcosa. Sicuramente l'espulsione poi ci ha agevolato, ma nulla toglie a quello che poi hanno prodotto i ragazzi. Ed è un premio soprattutto per la loro serietà, per la loro abnegazione durante la settimana, che è veramente perfetta.
1: Senti, volevo dirti, è un buon viatico in vista della partita di Grosseto di mercoledì, perché comunque il Latina ci tiene, la Coppa Italia lo scorso anno è stato finalista, è arrivato a un passo da conquistare, insomma la Coppa Italia può aprire delle porte importanti e tu lo sai, insomma, quindi è un buon viatico questo in vista di Grosseto.
2: Ma sì, sicuramente vincere da fiducia, da entusiasmo, da consapevolezza di quello che si può fare e si può ottenere. Noi ci teniamo a tutte le partite, quindi a prescindere che sia campionato Coppa Italia, il nostro obiettivo è cercare di fare punti e di vincere le partite. Quindi da domani ci prepariamo già per una partita che comunque è difficile, perché è fuori casa contro un Grosseto che comunque ha avuto un ottimo inizio di campionato.
1: Senti, ti stuzzico sempre nelle corde vocali, perché so che comunque tu hai dimostrato di essere un allenatore che vuole la sua squadra che vada in pressione a destra e a sinistra. Quando tu vedi oggi però le prestazioni di Tomaselli e di Baez e quella di Cioffi quando è entrato, perché Cioffi quando sarà a pieno regime, ragazzi, è tanta roba, ti chiedo se quel 4-3-3 che tutti noi sogniamo può essere attuabile.
2: Ma sicuramente io non sono legato a un modulo, ma sono legato alle caratteristiche dei giocatori, quindi è chiaro che Antonio è un valore aggiunto per il Latina, è un valore aggiunto per me, è un valore aggiunto per la squadra. Non ha ancora la miglior condizione, perché ha saltato tutto il ritiro, quindi è un giocatore che va preservato e va gestito nella maniera giusta, perché è un giocatore che vive di strappi, che vive di uno contro uno a campo aperto, e quindi quando staranno tutti bene si può pensare a più cose, così ti faccio contento.
3: Buonasera mister. Ciao, Mancini, buonasera. Messaggero, la sensazione è che oggi, al di là poi del discorso legato all'espulsione, il Latina avesse proprio imboccato quella strada sin dall'inizio, è entrata proprio con la voglia di dimostrare che in questo campionato ci vuole stare.
2: No, sono d'accordo con te. Ho visto già a partire dal riscaldamento una squadra concentrata, una squadra vogliosa.

0: di riscattare la sconfitta di Ravenna. E sono d'accordo sul fatto che comunque oggi il Latina c'era. Poi sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione della palla, perché abbiamo sbagliato tantissimo. Dobbiamo essere più bravi, soprattutto quando poi siamo rimasti con l'uomo in più, a gestire meglio tante situazioni. Poi è chiaro che abbiamo avuto tante transizioni positive dove andavano sfruttate sicuramente meglio. Un aspetto su cui noi ci lavoriamo e ci continuiamo a lavorare, perché sono situazioni che poi si possono incidere in maniera netta e positiva durante la partita.
1: Dal punto di vista dei singoli, invece, visto quello che aggiunge in fase di non possesso e anche in fase di possesso, dobbiamo abituarci a vedere Ercolano lì.
0: Ercolano è un giocatore, credo, unico in questa categoria, perché è un giocatore di un livello cognitivo superiore. Non mi piace mai soffermarmi sui singoli, però Manuele è un giocatore evoluto, un giocatore intelligente che sa fare tante cose, sa giocare fuori, sa giocare dentro, e ti permette veramente la sua duttilità durante la partita, di poter interpretare e di saper fare più cose.
2: Solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
3: La Lazio ha costruito un 11 d'altissima classifica, ma attenzione, non è tutto oro quel che luccica, anche se luccica tanto l'inizio di campionato del club di Lotito, Gattuso, Fabiani, perché c'è un problema di profondità della rosa. Proviamo ad analizzarlo. Il mercato biancoceleste, la rosa biancoceleste nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com, ben ritrovati da Marco Contelli. Questo è il nostro podcast, l'approfondimento su uno dei temi più importanti di questi giorni. Ovviamente finito il mercato, facciamo dei bilanci, ne stiamo facendo tanti nel corso di questi giorni, e quando analizziamo la Lazio, dobbiamo dire che la Lazio ha fatto un mercato importantissimo. La Lazio ha preso Pinamonti, ha preso Pedrassa, ha preso Sutalo, ha preso Frattesi, ha preso Gudmundsson, insomma, ha preso Döki, ha ripreso Mandas. La Lazio ha fatto un mercato importante per essere la Lazio. Però c'è un assunto da cui partire: se la Lazio deve fare il mercato a saldo zero, se è un problema di liquidità, è colpa della Lazio, non è colpa mia, non è colpa vostra che ci ascoltate, non è colpa dei tifosi che ci ascoltano, è colpa di Claudio Lotito e dei suoi amministratori. Punto. Questo, primo assunto a cui partire. Quindi bocciata l'economia della Lazio. Però quando hai un problema che ti sei autocausato, devi saper reagire. Ha reagito molto bene. L'11 titolare della Lazio è Mandas o Motta. Tra i pali, il terzino destro, se c'è Romano, oppure Lazzari, in mezzo alla difesa è uscito Romagnoli, ma Döki, Sutalo, Projgaard sono giocatori importanti. Sulla sinistra c'è Tavares, oppure Pedrasa, in questo caso la difesa ha una buona profondità. A centrocampo ne parliamo subito del tema di questo podcast. La Lazio è drammatica. La Lazio in mezzo al campo ha tre titolari pazzeschi: Rovella, Taylor, Frattesi, sono la squadra top. Poi c'è Cataldi che è fuori per infortunio come Rovella, quindi due giocatori che hanno problemi fisici. E poi c'è Dele Bashiru che cronicamente ritorna ai box. E già così deve inventarsi questo giovane Bruno Galassi a centrocampo, poco altro, non ne ha. Lazio ha una profondità bassissima. E poi da tre quarti, Zaccagni, Isaksen, Cancellieri, Gudmundsson, salute, un grande attacco, ma Pinamonti. E poi dietro chi c'è? Noslin. Insomma, la Lazio anche davanti manca sicuramente un centravanti, mancano un paio di centrocampisti e c'è da dire che anche in mezzo alla difesa, considerato che Patrick, la sua assenza è da capire quando e come tornerà, ha tre centrali di fatto. Insomma, è una rosa stringata che nel 2026 per tutti questi impegni probabilmente non va bene, da capire che cosa riuscirà a fare, soprattutto nel valore e nella profondità. Però è una squadra costruita nelle difficoltà, con molto impegno e raziocinio e in tutte le scelte. C'è da dire, ci sembra che le abbia fatte nel modo giusto.
2: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
3: Il Milan ha deciso una nuova strategia di mercato. Solo top, solo giovani, addio alla middle class. Ve ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. Jerry Cardinale ha una grandissima colpa. Ha deciso di non prendere per adesso, un direttore sportivo e un direttore tecnico. Chi ci metterà la faccia quando ci sarà da parlare degli episodi arbitrali, quando le cose andranno male, quando ci sarà da far sentire la voce della società all'interno dello spogliatoio a Milanello, da alzare la voce con qualche giocatore, da convocarlo per rassicurarlo, per spiegargli la situazione? L'allenatore non può far tutto. E Anstad, Gardiner non sono quel tipo di dirigente, non ne hanno lo spessore, non hanno il background, non ne hanno la riconoscibilità, l'autorevolezza per esserlo, e per esserlo anche del Milan. Nel loro campo sono fortissimi, grandi professionisti, non in quello. Però il Milan, al netto di questo, ha deciso di avere una strategia e una logica che francamente ci piace, quest'idea di avere una propria strada, solo top player o giovani. La fotografia è esatta e potremmo fermarci veramente qua per poi spiegare tutto quel che arriva e arriverà nel corso delle prossime sessioni. È data da due ruoli, il portiere e la punta. Il Milan ha deciso di avere come titolare quello che considera un tier 1, cioè un fascia 1, un Gonzalo Ramos pagato, strapagato, Jorge Mendes ringrazia, dal Paris Saint Germain, e poi un giovane che può diventare quel tipo di giocatore, Francesco Camarda alle sue spalle. Basta con i buoni giocatori, le alternative, meglio venderli. Santiago Jiménez valeva di più quando è arrivato di Gonzalo Ramos, sì, ma se non funziona rimane nella fascia 2, fascia 3, quindi via. Meglio prendere un giovane, crescerlo alle spalle dell'altro, sperando che diventi un campione. Lautaro Pi Esposito, non i Bonni, giusto per capirci, ha intenzione di seguire questa strada il Milan. E lo stesso sul portiere, Maignan, Torriani, cioè si passa da un top a un giovanissimo. E in difesa altrettanto, l'errore è stato non avere il direttore sportivo, quindi una persona capace di saper piazzare anche gli esuberi, risolvere le cose difficili, perché ti affidi a un procuratore, vero, ma non è il tuo DS, fa i suoi interessi, le fa con le sue squadre, è chiaro, quelle più vicine con cui ha più rapporti, e quindi non è riuscito a risolvere la Granato Mori, Fofana soltanto in prestito. Ma l'idea del Milan, e vedrete che sarà sempre più così, sarà di avere i Rabiot e dietro di lui Comotto, il difensore Pavlovic, e dietro di lui Diawara, cioè avere questo due tipo di giocatori, magari uno più forte di Estupiñán, ma dietro Bartesaghi. Con questa linea il Milan, niente più middle class, ha intenzione di costruire il suo futuro.
2: Tutto Mercato Web, il podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
4: Amiche e amici di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati da parte di Francesco Finulli. Siamo ormai a due giorni dalla atteso big match, il primo della stagione per il Milan, contro la Juventus a Torino, domenica ore 20:45. Ci troveremo davanti al primo vero banco di prova per la nuova formazione di Ruben Amorim, dopo le prime due vittorie contro il Torino in Piemonte nella prima giornata, e poi contro il Venezia a San Siro. Una partita che proporrà, come sempre, delle carte sul tavolo interessanti, e quindi oggi, così a due giorni da questa importante sfida, chiaramente ancora non decisiva, ma che nella fase in cui ci troviamo di inizio campionato può dire tanto sulle ambizioni sia dei rossoneri che dei bianconeri, andiamo ad analizzare quali sono, diciamo così, tre macro temi, tre punti chiave sotto la lente di ingrandimento rossonera. Il primo punto è sicuramente il fatto che ci troviamo davanti a un big match, il primo della stagione, quindi dopo due partite, chiaramente senza nulla togliere a Torino e Venezia, che hanno fatto comunque le loro prestazioni buone contro il Milan oggi si ritroverà, o meglio domenica si ritroverà, di fronte a una diretta concorrente per gli stessi obiettivi, no? Quindi primi quattro posti, cercare di arrivare il più alto possibile in classifica, e paradossalmente anche l'Europa League. Milan e Juventus partono nel lotto delle favorite per la competizione europea, dunque sarà uno scontro che potrebbe anche essere un leitmotiv di questa stagione, chi può dirlo. E dunque bisognerà vedere come reagirà la squadra di Amorim, che ha avuto il tempo di fare un rodaggio nelle prime due partite di campionato,
5: ha avuto il tempo anche di affrontare partite importanti nel precampionato, anche se poi sappiamo che con la rosa non è completo, con le gare non competitive è chiaramente tutto un po' diverso, però ecco che insomma il Milan avrà un primo banco di prova importante, pardon, e quindi ci sarà, si potranno trarre anche delle prime conclusioni su quali sono le reali ambizioni di questo Milan. Un altro argomento riguarda chiaramente la tre quarti campo, che in questo momento si trova anche un po' affollata. Il Milan era partito quasi con due scelte obbligate a Torino, Loftus-Cheek e Sisse, invece contro la Juventus ci saranno veramente serrati ranghi pieni, tanto che Adrien Rabiot, dopo due grandi prestazioni a gara in corso perché non aveva ancora la condizione adeguata, va verso una meritata maglia da titolare proprio in quella posizione dietro Gonzalo Ramos, dove può far valere la sua fisicità, la sua qualità, i suoi tempi di inserimento. E al suo fianco al momento il ballottaggio dovrebbe essere tra lo stesso Sisse, che comunque anche senza lo squillo del gol ha fatto una discreta gara anche contro il Venezia alla prima a San Siro, e Salemakers, che è entrato molto bene, probabilmente è stato addirittura il migliore in campo dei rossoneri nella sfida contro il Venezia, con di fatto due assist. Quindi Loftus-Cheek, diciamo così, perderà verosimilmente il posto da titolare e potrebbe anche avere difficoltà a entrare a gara in corso, perché comunque scalpitano dalla panchina soprattutto Christian Pulisic, che sta rientrando in condizione. Amorim ha ripetuto più volte che comunque crede nel giocatore americano ed è un giocatore importante, e il Milan sa quali sono le qualità di Pulisic, ma scalpita anche il nuovo arrivo Omari Hutchinson, che gioca proprio in quel ruolo di tre quarti. Quindi bisognerà capire poi Amorim anche in base a che partita si svilupperà, innanzitutto chi deciderà di schierare accanto a Rabiot dietro Gonzalo Ramos, se Sisse, Salemakers o a sorpresa qualcun altro di questi giocatori già citati, e poi capire appunto come si svilupperà poi nel corso della gara la zona di tre quarti. Un altro aspetto conclusivo, l'ultimo, il terzo di questa analisi, va a impattare quello che riguarda la fase difensiva. Quindi in primis la difesa, che avrà delle scelte obbligate, saranno le stesse delle prime due partite, quindi giocherà De Winter centrale, anche perché Gabbia probabilmente rischia di non esserci per una ricaduta di questo problema alla caviglia che già aveva tormentato nel precampionato, e sui fianchi ci saranno Kila e Pavlovic, che hanno fatto due prime partite veramente di livello, anche se nel complesso la retroguardia, pur non avendo sofferto tanto, soprattutto nella prima partita, mentre nella seconda c'è stato un periodo centrale contro il Venezia un pochino più di fatica, la retroguardia comunque ha lasciato qualche punto ancora aperto, e quindi bisognerà capire davanti al cospetto di una Juventus che sicuramente ha delle armi e delle potenzialità offensive migliori, maggiori rispetto a quelle del Torino e del Venezia, bisognerà capire come la fase difensiva del Milan andrà a rispondere a queste armi, detto che comunque la Juve, chiaramente non avendo Yıldız, perde uno dei suoi più grandi, se non il suo più grande giocatore e il suo più grande, come dire, la sua più grande arma offensiva, però chiaramente rimane una squadra molto pericolosa, e sarà interessante vedere la fase difensiva di Amorim misurarsi contro un livello più, come dire, elevato di, come dire, di manovra offensiva avversaria. Quindi questi secondo noi sono i punti chiave di questa partita, dunque capire l'impatto col big match, capire come saranno le rotazioni sulla tre quarti, e infine capire come reggerà la nuova fase difensiva di Ruben Amorim in una partita di importanza elevata e con un avversario comunque di grande tradizione e rivale per i tuoi stessi obiettivi come la Juventus.
2: Milan News in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Alternative Fuhr de Deutschland trionfa nella Sassonia-Anhalt, spinta da un'affluenza record per il piccolo land dell'est, mentre la CDU affonda e scocca l'ora di Ulrich Siegmund, il 35enne che sognava di governare in un esecutivo monocolore con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. L'astro nascente di AfD ha scioccato il paese con promesse radicali, conquistando la sua gente, e il risultato è un 44,2% dei voti. Non è la maggioranza assoluta e dunque a caldo ha dichiarato: non so ancora se sarò ministro o presidente, ma abbiamo già scritto la storia.
0: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Emman, e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area.
1: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
0: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di questa sera alle 21 di martedì 8 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
1: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma sono i primi in Italia a rientrare in classe, oltre 85 mila bambini e ragazzi, dei quali 22 mila 80 nelle scuole in lingua italiana e 64 mila 759 in quelle di lingua tedesca.
0: Il calcio. La decisione è arrivata nella notte dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha pagato il pessimo inizio di stagione con 3 sconfitte in altrettante partite di campionato. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli, che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione, nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. L'ufficialità del suo ritorno è attesa nelle prossime ore.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora ci siamo. Come, che succede?
2: Vedi un animale, una farfallina, che... no, una farfallina.
1: Farfallina porta, porta bene. La farfallina porta notizie, no, in genere.
2: Vabbè,
1: anche
2: speriamo...
1: se non c'era bisogno della farfallina per capire.
2: Ciao Vincenzo,
1: ciao,
2: buongiorno.
1: Piccari, buongiorno. Alla mia sinistra il direttore Marco Piccari, di fronte a me nell'acquario, comunque nella sala dei comandi, c'è Andrea Maiocca, sottoscritto Vincenzo Maranza, che vi dà il buongiorno, buon inizio settimana. Non armare la mano, Maiocca, perché tanto da buon tifoso della Roma sai che sei lì, che combatti, che sei in vetta. Allora, giornata di campionato che ha raccontato già tante cose, poi ovviamente si dovrà concludere, ma la prima cosa che dobbiamo raccontare è quella della prima panchina che salta dopo tre partite, perché è bastato, sono arrivate tre sconfitte su tre, due casalinghe, una col Frosinone e una con il Torino, quella sul campo della Roma rovinosa, che però ci poteva anche stare, e la Fiorentina già cambia, anzi la Fiorentina torna al passato, perché parte grosso e ritorna Vanoli. E devo dire che con l'amico Alain Valnegri, che sentiremo come sempre nel suo spazio, lo aveva sempre detto, e questa Fiorentina mancano gli occhi della tigre, la voglia, la cattiveria che c'aveva Vanoli. Era il caso di cambiarlo? E probabilmente no, forse una speranza, una possibilità gliela si poteva dare. Comunque parleremo anche di questo, così come parleremo della Roma invece, che non si ferma, che continua a correre, che è in vetta alla classifica dopo aver rimontato nei minuti finali, minutissimi minuti, proprio gli ultimi respiri della partita, l'Atalanta, che comunque aveva fatto un'ottima partita. Poi qui c'è da fare una riflessione, perché sia Atalanta che Napoli sono in corsa in questo turno di campionato nello stesso errore, cioè commettere l'errore di ritirarsi nelle proprie stanze al cospetto di squadre che invece ci credevano e ci credono. Il Genoa intanto affonda sotto i colpi del Como, che mi sembra la squadra più in forma del campionato, che sta lanciando messaggi molto molto importanti al campionato. L'Inter batte in rimonta, anche qui il Napoli, una rimonta clamorosa, perché comunque il Napoli era avanti 2-0 contro ogni aspettativa, sembrava il colpo dell'anatema di Max Allegri che colpiva ancora una volta. Poi però arriva la reazione rabbiosa dell'Inter, la doppietta di Lautaro, il gol di Thuram, l'ultimo gol di Lautaro proprio nei minuti finali, negli istanti finali, dopo che Anguissa si era divorato un gol che veramente sfida le leggi della fisica. Qualche cambio che comunque non è stato gradito dalla piazza e comunque dai più, e comunque il campo ha svelato che non erano i cambi giusti da fare di Massimiliano Allegri. Napoli che arriva alla seconda sconfitta consecutiva nei due confronti diretti, prima quello col Como, poi quella con l'Inter. Napoli quindi già condannato a rincorrere le grandi lì davanti. Poi c'è stata la super sfida di ieri sera tra Juventus e Milan. Ci si aspettava forse più spettacolo rispetto a quello che si è visto. In realtà si avvicinava uno 0-0 clamoroso, poi entra Sissé, come lo vogliamo chiamare, questo giovane molto bravo, che comunque al Catanzaro aveva fatto dire già ottime cose, che trova il gol alla prima palla che gioca, nel primo e unico tiro del Milan nello specchio della porta. La Juventus aveva tirato di più, ma sempre con la difficoltà cronica di riuscire a trovare la via del gol, che poi arriva dall'ennesimo giocatore che in realtà era sul mercato, cioè Federico Gatti, l'incornata nei minuti finali, l'1-1, che racconta che insomma come minimo la Juventus meritava il pareggio, se non addirittura la vittoria. Ma arriva un pareggio e quindi Milan e Juventus non si allineano al treno delle grandissime. Tanto ancora da giocare, perché oggi è Cagliari, Lecce e Udinese-Lazio. Bella partita Udinese-Lazio, con due squadre che sono comunque in forma in questi periodi di stagione, e la Lazio che può raggiungere il treno delle grandi e fare 3 su 3. Intanto di nuovo buongiorno. E allora io direi, Piccari, di cominciare dalla Fiorentina, perché nell'anno del centenario, dopo il mercato sontuoso fatto da Fabio Paratici, che cosa succede? Che arrivano tre sconfitte, una peggio dell'altra, possiamo dire, perché comunque la prima rovinosa contro
2: tutte meritate,
1: contro la Roma, e tu dici beh, la Roma è forte e oggettivamente ci poteva stare. Quella col Frosinone non te l'aspettavi né ora né mai, però no. 3-0 netto è già così. Col Torino, che era altra squadra in difficoltà, dici beh, questa la vince, e invece niente da fare. Allora salta la panchina di grosso, arriva Vanoli, la tua fotografia.
2: La fotografia è un disastro dopo tre partite, bisogna essere molto sinceri da questo punto di vista. Abbiamo elogiato con voti altissimi il mercato di Paratici, però Paratici ha commesso l'errore più grande, ha sbagliato l'allenatore. Quando sbaglia l'allenatore è il difetto più grosso che tu puoi fare da dirigente. Poi tra l'altro una scelta che lui ha voluto e ha mandato via Vanoli, vi ricordate che c'è stato il confronto e tutto è stato ringraziato, Vanoli che comunque può piacere o meno, ma quello che ha fatto l'anno scorso è qualcosa che non poteva passare sotto traccia. Perché ha preso una squadra che era praticamente retrocessa. Io mi ricordo nessuna squadra statisticamente poteva fare una rimonta del genere. Ve lo ricordate, no? I vari, diciamo, approfondimenti che si facevano all'epoca. Eppure lui riesce a salvarla con un cammino comunque importante. Viene salutato, la sua Fiorentina viene smantellata perché non c'è più nessuno, certo, praticamente dell'anno scorso, per volere di Paratici, per volere della società. Chiami grosso perché era un progetto giovane, eccetera, con tantissimi dubbi, ma non perché adesso io voglio essere cattivo con Grosso, ma fare uno step dal Sassuolo alla Fiorentina, Vincenzo, sai benissimo, non è così semplice. Aveva fatto bene con due squadre i cui obiettivi erano, diciamo, molto inferiori e piazze con meno pressioni, anzi, il Sassuolo è un oasi felice, hanno fatto bene tutti. Hanno fatto
1: sì,
2: bene
1: sì.
2: tutti.
1: E fanno bene tutti, perché se ci pensi, Lazic che ha fatto male alla Juve, arriva al Sassuolo e già comunque
2: esatto.
1: in Cina.
2: Scelta che io non ho mai condiviso, perché lì ci voleva un allenatore un po' più corazzato per stare praticamente in questo tipo di situazione. Dopo tre giornate che fai? Lo mandi via, che è giusto pure, perché non è tanto i risultati. Non si è visto niente. Cioè io in tutte e tre le partite che ho osservato della Fiorentina è sembrato che i giocatori si siano riuniti poco prima della partita. Non c'era un'idea, non c'è stato niente, e quindi era inevitabile arrivare a questo tipo di soluzione. Però che cosa fai? Richiami Vanoli, quindi tu smentisci tutto quello che tu hai fatto all'inizio, hai scelto all'inizio. Mi dispiace, lo dico, noi non dobbiamo esaltare molte volte i dirigenti perché fanno operazioni di mercato, eccetera. Noi dobbiamo vedere poi tutto il lavoro complessivo. Io a Paratici adesso gli do un 4, un 4 proprio pesante. Perché ha impicciato la stagione della Fiorentina lui con questa scelta. Adesso Vanoli è vero che ha tempo, perché sono passate solo tre partite, però si trova una squadra nuova, molti giocatori lui non li conosce perché il mercato non l'ha fatto, la preparazione non l'ha fatta, il sistema tattico sono partiti a quattro, lui invece vuole giocare in un altro modo. Vi rendete conto che guaio che ha fatto Paratici? Io per questo bisogna essere sinceri. Ha fatto un bel guaio. Adesso in bocca al lupo a Vanoli,
1: che comunque già conosce i tasti da toccare in una piazza come quella di Firenze. Grosso, secondo me, è anche un ottimo allenatore, quindi non voglio andare a distruggere.
2: No, però
1: ovviamente Grosso. Però poi ci sono delle piazze che hanno bisogno di un qualcosa di diverso, di una tipologia forse di allone, di allenatore diverso, quello che magari ti accende la miccia, che sa come gestire la piazza, che sa come portare le pressioni, perché come dici tu, lo condivido mo' questa lettura, sembrano ogni partita giocare della Fiorentina la prima volta si conoscono,
2: sì.
1: E diamoci un appuntamento
2: andiamo a giocare
1: perché onestamente così non va. Fatto sta che già c'è il ribaltone in casa Viola,
2: cioè, per esempio il Torino, che era in difficoltà, però il Torino nelle tre partite qualche cosa aveva fatto vedere, cioè di un allenatore che stava lavorando.
1: Sì.
2: Deve fare tanto perché ci avrà delle
1: finale
2: difficoltà.
1: Che l'ha un po' aggiustato perché poi Mandragora è stato
2: però
1: fondamentale.
2: Una parvenza, no, di lavoro si è visto. E mi dispiace, io non ce l'ho con Grosso, ci mancherebbe, non è che c'ho niente di personale. Però non si è visto nulla, non si è visto nulla dalla prima partita.
1: Possiamo
2: però
1: dire
2: giustamente
1: che...
2: hai detto bene tu prima, eravamo a microfoni spenti. Prima partita c'è la Roma, è più forte e quindi andiamo avanti. La seconda,
1: no,
2: perdonatemi, male, ma la seconda lì no, è la male, seconda male, proprio male. Ieri non è l'ultima, non ne parliamo, quindi dai.
1: Quindi male, devo dire. Però adesso si riparte, il Torino comunque che nel frattempo ha fatto valere quel Mandragora che forse poteva ancora servire,
2: sì,
1: poi alla Fiorentina, peraltro.
2: A voglia.
1: Quindi si vede un mercato che è un po' come se la squadra l'avesse fatta soltanto a Paratici, non tanto per l'allenatore la doveva allenare, zitto e muto e andare avanti. Invece un po' di sinergia ci vuole sicuramente. Napoli, così facciamo un po', mettiamo le carte sul tavolo e poi andiamo a sentirci i vocali, i messaggi che stanno arrivando dai nostri amici. Napoli, anche qui insomma arriva un 2-0 che fa capire come comunque l'Inter è la squadra più forte, ma qualcosa ti concede.
2: Che succede? Ah, era andato in vantaggio,
1: sì. Napoli che era andato comunque in vantaggio 2-0,
2: sì.
1: L'Inter che comunque è la più forte, ma evidentemente qualcosa ti concede. A un certo punto sembrava che il Napoli stesse facendo veramente scacco matto. Molto bene, dopodiché però l'Inter si accende, il Napoli si ritira nelle sue stanze,
2: troppo.
1: Errore di Allegri in questo,
2: sì,
1: caso, lo ha ammesso anche lui, ha detto realmente dovevo cambiare idea, devo cambiare cosa, idea di quando sto vincendo non devo chiudermi, è un po' tardi, però si può sempre.
2: No, per carità, le ammissioni di colpe le accettiamo, ci mancherebbe, anzi sarebbe bello se ogni tanto gli allenatori dicono ho sbagliato. E va bene, però
1: è qua è un punto sul quale io continuo a dibattere, ne abbiamo parlato anche lunedì scorso. Poi la qualità dei giocatori fa la differenza. E se Anghissà si divora quel gol,
2: sì, quelli sono episodi.
1: La
2: che...
1: colpa non la puoi dare all'allenatore. L'allenatore gliela dai quando comunque, invece di dire continuiamo a spingere, come ha fatto benissimo Fabregas dopo aver subito il gol, come ha fatto comunque la Roma dopo che era andata in svantaggio, come ha fatto l'Inter dopo che era andata in svantaggio, andiamoci a prendere la vittoria. Chi non se la va a prendere e l'aspetta, spesso non la trova, non l'ha trovata Allegri.
2: Guarda, gli errori ci stanno, perché poi è vero che quella palla, se entra dentro, cambia magari tutta la valutazione sulla partita. Quindi gli errori purtroppo di campo, questo è un altro discorso. I giocatori sotto porta i gol se li sono mangiati sempre e se li continueranno a mangiare. Peccato, perché lì potevi fare la differenza. Però io continuo a pensare che questo Napoli è una squadra credibile, cioè la struttura di questa squadra è credibile per poter lottare per il titolo. Max deve fare, Allegri, un cambio di passo, perché ha una squadra secondo me forte, lo ha dimostrato contro l'Inter, che è forte, l'Inter è una squadra forte, l'Inter è una squadra travolgente, quando decide di attaccare, di sovrastare l'avversario, diventa incontenibile. Ci sono dei momenti dove è una squadra che è incontenibile, non c'è niente da fare. I primi 25 minuti sono stati fortissimi dell'Inter,
1: Sì,
2: Napoli ha resistito, è stato lì, è stato sempre in partita. Cioè, la cosa che mi è piaciuta del Napoli è che comunque in partita c'è rimasto sempre, è andato in vantaggio. Io credevo che quello fosse il colpo del KO, ti devo dire la verità.
1: Il 2-0 soprattutto,
2: sì, ho detto qui è finita, il Napoli si va a prendere una vittoria importante e lancia un messaggio pure il Napoli. Però dopo c'è stato l'Inter, che anche i cambi che ha fatto Chivo sono stati importanti, e ha ripreso energia, ha ripreso quota e ci ha messo del suo comunque Massimiliano Allegri. Perché lì metti dentro un difensore che ha fatto un disastro.
1: Sì.
2: Ti abbassi così tanto, togli un giocatore che poteva dare una spinta,
1: non esci più.
2: Hai quella palla nel finale,
1: te li porti in casa,
2: alla fine i gol li prendi. Quindi qua bisogna dire che fare un...
1: non hai più la BBC,
2: penna rossa,
1: e Buffon.
2: Esatto. Caro Max, qui devi rivedere un po' questa idea, perché così rischi di sbagliare un anno in maniera clamorosa.
1: Due paroline su Fabregas e sul Como. E poi
2: Fabregas, penso che adesso bisogna dire che fa paura, perché è una squadra completa, una squadra che sa interpretare più momenti della partita. Non c'è stato niente da fare col Genoa, perché il Genoa, attenzione a De Rossi, perché è un altro allenatore in grossa difficoltà.
1: De Rossi rischia, detto anche che il mercato del Genoa è in difficoltà, perché poi tu mi togli,
2: gli hai tolto
1: anche
2: un paio di giocatori
1: alla fine,
2: sì.
1: E quindi comunque va detto,
2: ci hai messo
1: anche
2: del suo come società, ci ha messo del suo,
1: lo metti in difficoltà, poi
2: però bisogna essere
1: anche l'allenatore.
2: Cioè, quando tu c'hai una squadra come quella del Como, non ti devi andare a esporre quando affronti una squadra così, considerando tutti i limiti che tu hai. Invece mi è sembrato, magari sbaglio io, però lo voglio dire, un atto di presunzione nel voler andare a attaccare una squadra che se l'aveva attaccata ti fanno male, perché sono più forti, non c'è niente da fare.
1: Juventus-Milan, allora, io direi, non so se condividi la mia lettura, molto meglio la Juventus che il Milan. Dopodiché la Juventus ha tolto Vlahovic, ha messo Colomani e la musica non è cambiata, anzi, se possiamo, è anche un po' peggiorata, nel senso che Colomani non ne ha toccata una, quelle che ha toccate le ha sbagliate. Ha partecipato in maniera indiretta al gol preso dalla Juventus, anche se lì insomma c'era fallo, lo possiamo dire, molti falli del genere non sono stati fischiati e quindi uno, diciamo, se ne fa tra virgolette una ragione.
2: Adesso Spalletti ha detto che non era fallo.
1: Chi?
2: Spalletti,
1: ma che Spalletti giustamente aveva detto nell'intervista precedente: sono contento che adesso non si fischi più tanto, perciò ci può anche stare. Anche
2: mi
1: se...
2: piace questa linea che è stata presa, però mi sento di dire, Vincenzo,
1: poi c'è un limite.
2: C'è un limite, nel senso. Siamo passati, è disorientante anche per noi, è disorientante anche per noi che dobbiamo poi commentare e analizzare. Cioè, passi da un uso eccessivo del VAR a non usarlo più, sembra spento, sembra che è sparito.
1: Sembra che sia
2: e allora lì va bene, per carità, perché è giusto dare, però una via di mezzo,
1: una via di mezzo proprio per
2: non essere così disorientante. Non mi dai un equilibrio su questa cosa, ecco, solo questo.
1: Perché
2: però
1: oggettivamente De Winter su Colomani ci poteva essere fallo, ma andiamo avanti. Il Milan fa un tiro in porta, peraltro non con Gonzalo Ramos, che era il grande atteso, che invece ha fatto flop totalmente,
2: flop
1: così
2: lui,
1: come Colomani, ma sì che è comunque un ragazzo che ha dimostrato di avere leggerezza, tranquillità, ed è bello il lanciare i giovani. Dall'altra parte la Juventus ha spolverato Alebegovic molto bene, secondo me. Nico Gonzalez, che ci ha messo il suo ghigno e la sua personalità. Con Seisao, come al solito, molto bene, anche quel palo è stato clamoroso perché poteva essere la rete che sbloccava il vantaggio. E poi Gatti, che viene messo nei minuti finali da Spalletti in attacco, tutti in attacco, arriva il gol. Gatti non è considerato da Spalletti un difensore, ecco perché è finito sul mercato, ma lo considera un attaccante che quando lo metti dice vai dentro e vabbè, puntualmente segna.
2: Questo punto è meglio che se lo tiene stretto.
1: Puntualmente segna, che poi la follia è che continua a segnare giocatori che erano sul mercato per quanto riguarda la Juventus, che Nico non ci doveva stare e ti segna contro il Parma perché con Miners era in vendita e ti segna contro il Parma perché Bremer stesso in teoria doveva essere il grande pezzo sacrificato e ti segna nella prima partita di campionato contro il Frosinone perché appunto Gatti era in vendita fino all'altro ieri e ti segna contro il Milan, quindi insomma la rivolta di quelli che dovevano essere ex praticamente fanno la differenza, però manca ancora quello che la butta dentro, anche se Spalletti qui si è concentrato molto su Colomani, ha detto io resto su questo carro, poi alla fine dell'anno vediamo chi ci sta, chi non ci sta, chi ha ragione e chi meno. È una controtendenza rispetto alla
2: prima riga. Vabbè, dai, ha capito che lì ha forse esagerato, comunicativamente parlando, ha detto fammi fare un passo indietro, due passi indietro e vado in una linea diversa. Guarda, ti devo dire una cosa, sono estremamente sincero, non mi hanno convinto nessuna delle due ieri sera. Un po' meglio la Juve, perché ha cercato di fare qualche cosa in più a livello di creare, di occasioni, ha tirato molto in porta, si è basata su alcuni guizzi dei singoli, con Seisao lo hai nominato, Nico Gonzalez è un giocatore che penso che Spalletti ci possa lavorare un po' di più, però siamo lontani. Abbiamo visto due squadre che sono lontane dalle altre che abbiamo visto del
1: lontane
2: sabato.
1: Lontane però da che punto di vista? Perché poi
2: dal punto di vista della costruzione
1: con Spalletti e Alberto Di Meglio, che poi Spalletti dal suo punto di vista, secondo me in maniera giusta, ha detto sì, ma la prima l'hai vinta e subito zero, la seconda l'hai vinta e subito un colpo di testa col Milan che comunque è una squadra che si è rinforzata.
2: Sì,
1: l'hai
2: però sono rimaste le problematiche
1: vincere
2: dell'anno scorso, in mezzo al campo c'è poca qualità, si costruisce con un po' di fatica. È vero che c'erano le assenze, quindi mettiamo questa come cosa importante da analizzare.
1: Con 14 tiri a 3, 5-1 nello specchio.
2: Ha fatto qualcosa in più a livello di tiri durante la partita, però a livello di qualità di calcio, onestamente, non personalmente, questo è il mio pensiero,
1: certo,
2: ci mancherebbe, non è che devo... Non mi hanno convinto nessuna delle due. Dall'altra parte ho visto un Milan organizzato dal punto di vista difensivo. De Vinter e Gilles hanno fatto una partita molto positiva fino al gol che hanno preso nel finale. Si vede che c'è un allenatore che sta cercando, cioè Spalletti sta più avanti perché comunque si vede che è più tempo che sta con questo gruppo e ci ha lavorato. Quest'altro è arrivato da poco, si vede che sta dando tanto, i giocatori in questo momento ancora faticano, si sono difesi bene ma non hanno creato niente. E quindi un po' la colpa di Gonzalo Ramos che si è visto poco, un po' la colpa che ne sono arrivati palloni giocabili in nessun modo. Quindi in questo momento ti dico sono due squadre che sono lontano da quelle tre. Io ti dico da quelle tre che mi hanno molto impressionato, soprattutto Inter e Roma. Inter e Roma a me hanno impressionato come forza, qualità, struttura di gioco.
1: Io direi anche il Como.
2: Sì, lo metto
1: Come impressionante.
2: Forte, però lo metto un po' dietro a queste due squadre. Perché poi c'è il campionato lungo, la Champions e tutto, adesso
1: sì,
2: vediamo l'esordio che cosa succede, però ecco devono lavorare tanto, Spalletti e Amorim ancora devono lavorare tanto perché così rischiano la zona Champions, secondo me, una delle due rischia.
1: Dal punto di vista del gioco espresso, dici tu, perché dal punto di vista dei punti hanno gli stessi
2: punti.
1: Tutto sommato le prime tre partite hanno portato a casa più o meno quello che immaginavi di poterti portare. Fabio da Torino, secondo me la fase difensiva della Juventus è già un buon punto, mentre la fase offensiva sembra ancora un po' indietro perché Spalletti non ha giocatori adatti per far bene il 4-2-3-1. Spero che non rimarranno in questo equivoco tattico per tutta la stagione. Mi sembra un'ottima lettura quella di Fabio. Ci aggiungo, ha fatto molto di più volte Made in pochi minuti rispetto a Colomani, e questo giocatore secondo me potrebbe fare la punta centrale, perché uno che te la riempie l'aria, pulisce il pallone, non perde terreno, un po' come Colomani che prendeva la palla e cadeva a terra, caracollava un pochettino, non lo so, come la pensi?
2: Sì, ha fatto vedere qualcosa appena entrato, quindi secondo me alla lunga
1: potrebbe togliere il posto a Colomani.
2: Secondo me sì.
1: Perché vediamo, detto che se lui sta sul carro, ha fatto capire che
2: difficilmente,
1: non ci rinuncio.
2: Difficilmente.
1: Però magari gli affianca Walter Matt.
2: A meno che non si inventa qualcosa.
1: E torniamo sulla questione del modulo del nostro amico.
2: Ha detto bene in settimana in Pallomenia Maragana, ha detto serve una spallettata. Cioè si deve inventare qualcosa.
1: Sì, condivido.
2: Vediamo che cosa si inventa, qualcosa serve, perché per esempio Alea Begovic ha mostrato personalità, è un giocatore che ha qualità, però insomma serve ancora un po' di tempo, no? Per poterlo vedere ancora meglio. Si deve inventare qualcosa, perché questa è una squadra che secondo me non ha risolto un equivoco, che è quello in mezzo al campo. Non ha risolto quell'equivoco lì, al di là della punta adesso, segni, non segni, avete ragione, insomma serve un attaccante che la butta più dentro, ok, tutto. Però è proprio lì in mezzo, serve qualcosa di più qualitativo. E con questi giocatori, questi sono, e allora bisogna Spalletti si inventi qualcosa.
1: O magari aspetti il rientro di Kenan Yıldız, che intanto la differenza te la fa, capire questo Sarr che cosa può portare, perché magari anche soltanto un centrocampista box to box che copre tre le luoghi.
2: Sai cosa sto pensando? Se lui con l'Umanino non l'abbandona, giustamente ve l'ho detto ieri, a meno che non gli trova un'altra collocazione tattica.
1: E quindi, come diceva il nostro amico che ci ha mandato un messaggio molto interessante, possa cambiare modulo.
2: Perché lui potrebbe giocare anche un po' più largo,
1: o più largo sì.
2: Oppure provare il modulo
1: in un
2: 4-3-3-2,
1: oppure un 4-3 o un 3-5-2, un 4-3-3, questa diciamo sarebbe l'idea. Gianni da Brindisi, quando c'è conseguenza fatale come un gol, allora il VAR deve intervenire. A me piace che l'arbitro lasci correre, ma non in questi casi dove l'azione parte con un fallo. Questo sì, secondo me va, quando diventa decisivo. Poi sentivo Luca Marelli che diceva probabilmente l'azione nel frattempo si era sviluppata e quindi non era stato tenuto conto di quel fallo inizio azione. Però torniamo al discorso che abbiamo fatto prima col VAR. Appena cominciò il VAR, ti ricordi il famoso Atalanta-Juventus, il presunto fallo, sì, di Lichtsteiner su Papu Gomez, e un minuto dopo arrivò il gol dell'Atalanta, si ritornò indietro e si annullò il gol. Sì. In questo caso si è scelto di non farlo, però è una direttiva che evidentemente
2: ci devono anche, dobbiamo dirlo, bisogna che anche noi adesso ci abituiamo a un'altra visione, no?
1: Sì,
2: va bene,
1: anche
2: però
1: giocatori in campo.
2: Pure i giocatori in campo, anche se ti devo dire che a me piace questo calcio un po' più continuo, meno interruzioni, meno sceneggiate, anche quando devi andare fuori, se fai la sceneggiata vai fuori un minuto, hai visto che cominciano, si rialzano subito,
1: sì,
2: ci hai fatto caso?
1: Sì, sì, sì, anche la rimessa laterale,
2: hai visto?
1: Già
2: cioè,
1: questo
2: è un bel segnale, cioè nel senso, se ti fai male seriamente, un altro discorso, ci mancherebbe, non è che ti rialzare se c'hai un grave infortunio, però se prendi un colpettino ti rialzi, perché
1: certo.
2: Pure ieri ho visto giocatori che al colpettino cadevano,
1: certo,
2: e stavano lì, poi si rialzavano perché l'azione giustamente andava, certo, avanti, dai.
1: Un po' di note vocali, dai, Maioccone.
3: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, io faccio una domanda. Il prossimo allenatore che salta, chi sarà? Spalletti o Allegri? Ve la butto lì.
1: Allora, vede, grazie. Salutiamo Pasquale.
2: Secondo me nessuno dei due.
1: No, ti chiedo, ti dico perché ha fatto questa domanda. Pasquale, lo salutiamo, è un innamorato cronico di Conte. Per lui o cominci con Conte o la Juve non può avere altri allenatori in natura. La Juventus, poi mi dici la tua, per me non cambierà né ora e né mai Spalletti, e fa anche bene, perché ha cambiato già troppi allenatori, deve dare continuità, si è scelto di dargli continuità, si lavora con lui, chiaro, esci dall'Europa League, arrivi, ma non sarà così, e lo dirà il campo. Dopodiché i primi tre risultati già dicono qualcosa di importante. Amorim secondo me ha fatto molto bene fino ad ora, ho apprezzato anche
2: Allegri
1: molto.
2: Ha detto lui,
1: lui ha detto Allegri, sì, è vero, però su Amorim ho apprezzato molto il lavoro che ha fatto. Così Allegri secondo me è un altro che non salta,
2: ma no,
1: ma ti spiego perché. Yes Man è quello che cercava De Laurentiis, è un allenatore che poi la quadra te la trova. A De Laurentiis poi tutto sommato interessa in questo momento cercare di vendere qualche giocatore, di valorizzare al massimo quello che è in campo,
2: magari fare un percorso in Champions,
1: esatto, e poi avresti preso Italiano, ma non hai scelto di prendere Allegri, è una idea precisa. De Laurentiis,
2: ma non era una rosa per Italiano questa,
1: non
2: è più una rosa per Allegri,
1: esatto,
2: secondo me la scelta è giusta,
1: sì, la scelta è giusta, e De Laurentiis avrebbe cambiato in corso d'opera come ha fatto Garcia, come ha fatto Mazzarri. Però quando parte con i Conte, con gli Allegri, non cambia.
2: No, c'ho poco da aggiungere a quello che hai detto. Condivido assolutamente, sì. Secondo me questi due nomi che ha fatto, poi ci possiamo aggiungere anche Amorim, secondo me non
1: anche da Amorim
2: devono fare veramente un disastro clamoroso che non mi sembra, quindi io non penso. credo che ci siano altri allenatori che possono rischiare, che sono quelli insomma più impegnati in altre zone di classifica. Sì. Ecco.
1: Domanda che ti faccio, poi ci sentiamo un'altra nota vocale. Ti aspettavi di più dall'Atalanta di Sarri dopo che era passata in vantaggio? Perché anche lì, come il Napoli di Allegri, a un certo punto è vero lo strapotere della Roma, quindi hai cercato di tamponare, però forse hai troppo rinunciato a fare il secondo gol, ti sei chiuso un po' troppo?
2: È l'Atalanta di Sarri? Ma soprattutto questo... Sarri come vuole giocare? Che vuole fare questa squadra? Io non ho visto poco, niente, di... cioè, ho visto una cosa, che Carnesecchi ha evitato una bambola di gol, perché
1: arrivavano da tutte le parti.
2: È vero che poteva fare qualcosa forse su quello di Sulé nel finale, però ragazzi ha fatto 2-3 parate che ha tolto proprio il pallone dalla porta. Quindi io sinceramente ho visto l'Atalanta spesso per darmi un'occhiata, non ho visto ancora nulla dei progressi del calcio che vuole fare Sarri. Posto che ancora non ho capito che calcio vuole fare, però vediamo insomma. Al momento penso che l'Atalanta era andata in vantaggio, ha cercato di difendere fino alla fine in qualche modo questo vantaggio, poi la Roma lievitava, se te li porti dentro casa così, quelli il gotto lo fanno, non c'è niente da fare.
1: Poi hanno tanta di quella qualità da mettere in campo. Che
2: ma poi bisogna dire una cosa, quando ha tolto male, io sono sincero, perché uno deve essere onesto, quando ho visto uscire male hanno detto ma che fa, toglie male Gasperini. Invece ha messo Castro, che ha dato subito un impatto, no? Ha preso un palo, una traversa, cioè Porello meritava il gol perché ha fatto un paio di situazioni dove si è visto che ha fatto il cambio passo, quindi questo vuol dire che c'ha pure dei giocatori dietro che possono dare tanto. Forse un po' più corta come rosa rispetto a quella dell'Inter, no, forse è più corta, però c'è dei giocatori, c'ha la qualità, c'ha tanta qualità la Roma quest'anno.
1: E questo poi sta emergendo e si sta vedendo. Fammi sentire un'altra nota vocale, Andrea, poi salutiamo il direttore Piccoli.
4: Ciao Enzo, ciao Marco. Allora, non ci giriamo attorno. La sconfitta del Napoli è colpa di Allegri, senza se e senza ma. E la differenza si vede subito. Chivu ha messo subito un altro centravanti e ha tolto uno stopper. Lui, al contrario, ha tolto un centravanti, che era l'unico che dava diciamo, spessore alla squadra in avanti, e cosa fa? Mette uno stopper. E questo poi è quello che come va a finire le partite, che tu ti porti la squadra in casa, una squadra come l'Inter non te la puoi portare in casa perché ti fa 3 gol, infatti è finita così, ciao.
1: Le colpe le danno ad Allegri sostanzialmente.
2: Lì lui ha sbagliato,
1: ricordiamo anche, ribadiamo il concetto che...
2: È pure vero che sbagliando ha avuto un'occasione nel finale clamorosa.
1: Esatto, clamorosa. Esatto, che anche
2: il calcio è anche questo.
1: Il calcio è soprattutto questo, l'episodio, il gol che fa la differenza. Andrea, ce ne abbiamo anche un'altra, la sentiamo così archiviamo l'editoriale insieme a Marco Piccari, vai.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe.
5: Ma io credo che la Juve sia, come l'anno scorso, imballata, schematica. Mi dà l'impressione di giocatori molto confusi, così come erano in nazionale. O Spalletti li lascia un po' libere da questi ordini tattici, oppure farà fatica.
1: No, per
5: quanto riguarda il Milan, invece, vedo Amorim che si è già italianizzato. Quei due dietro la punta non ci stanno. Lì o ci metti dei trequartisti oppure ti sei italianizzato, c'è poco da fare.
1: Allora, un po' si è adeguato, diciamo così, Amorim a un certo punto ha detto porto la pellaccia a casa, faccio il contropiede, trovo il gol, faccio il colpaccio. Dall'altra parte invece credo che invece Spalletti debba il problema non è lasciare giocare, allora, che se tu c'hai Douglas Luiz, Dybala, Higuain, Pjanic, allora sono d'accordo con l'amico, lascia fare a loro, non imbrigliarli in schemi. Qua c'è una qualità di rosa che va invece guidata. Quello che manca, secondo me, e può essere un tema anche per Maragana nel pomeriggio, è quella cattiveria sottoporta che manca. Vedi come ha colpito di testa Gatti è entrato con quella fame, con la cattiveria, boom, gol. Cioè la porta va aggredita. Vedi come entrò Nico Gonzalez con il Parma, entrò con quella cattiveria, boom, la porta va colpita, aggredita e va segnato il gol. Colomani gigioneggia, gli altri dribbling a tornare indietro, voglio entrare dentro col pallone, poi quando si mette la palla dentro si chiede, come dice Spalletti, il permesso, invece non si deve chiedere il permesso, si deve entrare e basta. Colomani questo non te l'ha dato. Già Woltemade qualcosina che ha provato subito il tiro, ha provato subito a metterci la testa, te l'ha dimostrato, ci vuole più cattiveria, ma gli schemi di Spalletti servono.
2: No, giocare senza schemi non è possibile, io non ho visto... più che altro confusione. Ho visto che ancora c'è da lavorare per trovare una soluzione che serve in questo momento. Ripeto, la spallettata deve arrivare, quindi mi aspetto che Spalletti trovi una soluzione per migliorare un po' la fase offensiva, perché si fatica e quindi bisogna trovare una soluzione.
1: In controtendenza al nostro amico Gianni Labrindi, si vede che dicevo ero nella Sud ieri, mi è sembrato con le mani più cattivo, più deciso e non pauroso, indeciso come negli anni passati. Però Gianni, poi raccontami cos'altro hai visto, che ho sentito tanti fischi per Colomani dalla parte degli spalti. Detto questo, Piccari, il tema,
2: oggi questo, poi c'è da capire anche, seguiremo un po' anche la situazione a Firenze, torneremo a Firenze, e poi c'è questa questione che diatriba che è successa tra Roma e Atalanta, che voglio capirla un po'.
1: Sì, perché l'amico e Percassi, sì, che se la sono, cioè più Percassi ad amico, diciamo.
2: Così sembra, però dopo ha smentito l'Atalanta questa cosa, quindi va tutto in
1: FIGC. Mi sembra un po' la storia di Zaniolo che entra nello spogliatoio della Roma, e succede il calpare.
2: Insomma, non è carina questa cosa qui che è successa. Come c'è stata riportata, poi vediamo.
1: Poi c'è stata anche un po' di confusione a fine partita con l'arbitro che andava a De Catelero quasi testa a testa.
2: Sì, non mi sono
1: piaciuto. Espulso Gaetano.
2: No, poi non mi sono piaciuti anche quegli arbitri che si fanno mettere le mani addosso. Ecco, questa cosa ha detto bene ieri sera, non mi ricordo chi, mi sembra Bergonzi, possiamo citarlo, che lo salutiamo. Ha detto questa cosa bisogna evitarla subito, perché
1: c'è un regolamento in teoria, esatto, che ti dice che solo
2: non
1: il
2: diamo spazio
1: parlare
2: a questi atteggiamenti.
1: Anche in Napoli, Juventus, ho visto dei capannelli lì attorno all'arbitro, lasciamo stare. Piccari, ciao, grazie.
2: A presto, a più tardi, ciao.
1: Tra poco Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspettiamo.

Buongiorno dalla redazione sportiva. La pallavolo in primo piano. Si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia femminile di fare l'unplay dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre di Velasco sono state battute in finale al tie break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Gonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie break. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. La corazzata stelle strisce si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere grazie alla difesa zona ed una Zandalasini in grande spolvero va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti. E nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso dando il via ad una sfida combattutissima punto a punto che si decide solo in volata negli ultimi possessi, dove fanno la differenza Young e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre è che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine alla variante Ascari la Mercedes gemella di George Russell. Tale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine alla variante Ascari la Mercedes gemella

0: e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid. Il calcio finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. I rossoneri scappano con un gioiello di Cissé. Spalletti riacciuffa Amorim al 92esimo con un colpo di testa di Gatti. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. Alle 18.30 si gioca invece Cagliari-Lecce. Pari anche tra Parma e Monza e Bologna-Sassuolo. Favola Frosinone 3-2 al Venezia. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Fabio Grosso. E in chiusura il tennis, 1:14 per prendersi gli ottavi di finale. Simone Bolelli e Andrea Vavassori non rallentano sulla strada della seconda settimana dello US Open e superano Gillet e Verbeek con un 6-3-6-4 che racconta una partita sempre sotto il controllo della coppia azzurra. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo
1: in cabina di regia. Allora sì, risponde a

0: Gianni da Brindisi, ho letto io male, ragione Coop, sì, con Mainz mi è sembrato sicuramente molto più cattivo, più deciso, un po' come il gol col Parma, un po' perché ha fatto poi l'assist per il gol di Gatti, molto bello, cross tagliato. No, sono d'accordo con te su questo. Però andiamo intanto da Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Enzo.
0: Incredibile ma vero, salta già la prima panchina e siamo soltanto al 7 settembre. E caro Ivan, mai a pensare che poteva saltare la panchina della Fiorentina, tutti a darla tra le otto sorelle per il mercato fatto, tanti complimenti per Grosso che secondo me restano, e invece poi salta Grosso e torna Vanoli. Che è successo?
1: È successo che la Fiorentina non ha cannato peggio questo avvio di campionato, oggettivamente è stata, anche per un po' quelle considerazioni che dicevi tu, forse un po' troppo entusiastiche, però comunque molti continuiamo a pensare che la Fiorentina abbia costruito una bella squadra. È stata la delusione di queste prime giornate di campionato, senza troppi dubbi, il peggiore avvio di Serie A da parte dei Viola nella loro storia. Poi insomma sceglie di tornare indietro, sceglie di cambiare molto presto. È un passaggio chissà oggettivamente di poca programmazione, ci sono state ovviamente grosse pressioni, la Fiorentina è stata molto brutta in queste prime tre giornate, non c'è dubbio. Allo stesso tempo diciamo non c'è stato neppure un accenno di difesa di fatto della panchina di Grosso, perché insomma cambiare allenatore dopo tre giornate peraltro, e può anche essere una buona scelta, però richiamando chi c'era fino a tre partite fa, di fatto non è che denota proprio idee chiarissime da questo punto di vista. Paratici aveva fatto una svolta che poi qualche dubbio comunque qualcuno l'aveva lasciato, nel senso che c'era il partito diciamo di chi riteneva che potesse anche essere il caso di dare un'occasione dall'inizio a Vanoli. Aveva fatto una scelta completamente diversa e l'ha sconfessata molto molto rapidamente. Ora la Fiorentina torna nelle mani di chi comunque l'ha salvata e di chi insomma aveva detto che gli sarebbe piaciuto confrontarsi con la squadra che è stata costruita in estate. Quindi la voglia, non che Grosso, non che fosse sia stata la voglia il problema di Grosso, immagino.
0: No, è chiaro che adesso gli interrogativi sono tanti, l'anno del centenario peraltro, quindi quasi come a chiamare il famoso medico di famiglia, no? Per risolvere tutto in tempi brevissimi e non ridursi come l'anno scorso all'ultimo, perché comunque vanno le corde giuste, le sapeva toccare. Però insomma, tant'è, questa è la situazione. C'è un'altra panchina che rischia, penso a De Rossi?
1: Sì, cioè nel senso anche lì De Rossi è sempre stato messo un po' in... cioè, ci sono sempre dei dubbi, c'è stato un mercato un po' particolare, anche qualche frizione interna con parte della dirigenza. Io non credo ci sia un discorso immediato, anche perché poi penso che vada considerato, cioè io credo che anche a Genoa stiano ragionando su come, qual era il calendario. Genoa ha fatto Napoli, Lazio e Como, è un calendario decisamente in salita, quindi penso che quello che ci risulta insomma, che un po' fosse stato messo in preventivo che un avvio complicato, quindi credo che non sia un discorso immediato. Sicuramente il diciamo i fari sono accesi, cioè non è che possiamo dire non c'è una situazione di, quantomeno di dubbio, di precarietà, però immagino aspetteranno almeno un'altra partita, insomma un altro po' prima di fare delle valutazioni.
0: Como, Inter, Roma, chi ti ha impressionato di più?
1: La Roma comunque, nessuna delle tre mi ha stupito, perché sono tre squadre diciamo forti, ognuna a suo modo abbastanza divertente, che si sono anche diciamo comunque rinforzate sul mercato, cioè se vai a prendere il mercato di tutte e tre l'abbiamo promosso tutte e tre anche nel dare giudizi, quindi mi aspettavo che potessero essere protagoniste. Quella che mi impressiona è sicuramente la Roma per la velocità, per i gol, perché davanti, lì davanti ha un arsenale di qualità che è impressionante. La Roma ha un attacco potenzialmente molto molto divertente, cioè non solo potenzialmente, considerando come partita in cui si girano bene le cose, veramente ha tanti gol in canna, perché ovviamente c'è Malen, ma in questo avvio di campionato devo dire che Dybala si sta facendo apprezzare. Mora mi sembra un giocatore molto divertente, che è partito bene. Castro non è un acquisto da far passare in secondo piano, perché comunque un centravanti di buon livello, è ovvio che dovrà sgomitare per trovare spazio e insomma magari anche essere un po' più fortunato, perché è entrato, ha preso due legni, però è un ottimo attaccante, cioè è uno di cui si ragionava che potesse essere uno su cui poteva puntare l'Inter, insomma tante squadre. Quindi c'è Sulè, cioè la Roma ha tantissima qualità lì davanti. Poi ciò non toglie che comunque mi sono piaciute anche Inter e Como, cioè non è un premiare la Roma a discapito delle altre due. Il Como continua a essere una squadra molto divertente, che si è migliorata e che secondo me, allora secondo me la Roma può essere la vera, non dico, non voglio dire anti-Inter, però un po' la mina vagante scudetto. Come non so se può arrivare a quel livello, però per me è una di quelle, cioè è una di quelle squadre che è più avanti nella corsa Champions, così come la Roma. L'Inter impressiona, insomma, l'Inter ora vediamo anche la Champions, perché l'Inter insomma, ha vinto un campionato facendo un sacco di gol, ha rinforzato la squadra, ha dato un messaggio di aggressivo, cioè di voglia di vincere, però sono tutte cose che sappiamo che l'Inter ha, soprattutto in Italia, quindi mi ha convinto, non mi ha impressionato.
0: No, ma in realtà sai che l'unica squadra che a me personalmente in questo momento impressiona è del Como, poi della forza dell'Inter lo sappiamo, della forza della Roma lo sappiamo, ecco, forse per certi versi mi ha impressionato la qualità e la capacità della Roma di arrivare veramente da tutte le parti, il Como per la capacità organizzativa. Juventus-Milan, è chiaro che la risposta è facile, nessuna delle due ha impressionato, meglio la Juve del Milan, dominio territoriale diciamo così, ci ha provato di più a segnare, però anche qui si vedono i soliti problemi sotto porta. Colomani non ha risolto il problema del gol, e soprattutto guarda chi vanno a segnare, contro il Frosinone, Bremer che era il probabile oggetto di cessione per fare cassa, contro il Parma, Nico Gonzalez e con Miners, che erano, uno se ne doveva tornare Atletico Madrid, l'altro doveva andare in uscita e nessuno l'ha voluto, contro il Milan, cross di con Miners, sempre in uscita, gol di Gatti che fino all'altro ieri era sul mercato. Insomma, la rivolta degli possibili ex, diciamo, hanno salvato fino adesso la Juventus, e dei nuovi si è visto poca traccia, no? Sostanzialmente, detto che Vicario ha fatto bene nelle partite precedenti, detto che Lucumi si sta prendendo piano piano i suoi spazi, detto che Rebegovic ieri mi è piaciuto abbastanza, ma poi poca diciamo risoluzione. È vero, i risultati ci sono, ha ragione Spalletti quando ha risposto ad Alberto Rimedio, comunque le prime due le ho vinte, col Milan ho pareggiato, certo non hai brillato come Como, Inter e Roma, no?
1: Sì, la domanda è se la Juve e il Milan stiano in quella categoria, in quella competizione lì. Ci devono stare, secondo me, per il blasone, nel caso del Milan anche per il mercato che ha fatto, non ci sono per quello che hanno fatto vedere ieri sera nello specifico, perché ieri sera hai detto giustamente tu, meglio la Juve, e mi sembra anche abbastanza oggettivo, siamo tutti d'accordo, meglio poco che nulla, verrebbe da dire, nel senso che diciamo la Juve ha fatto poco, il Milan praticamente zero, e quindi non ci voleva tanto. È una Juve che è ancora abbastanza macchinosa, pesante, non è ancora chiaro in che direzione voglia andare. È vero quello che dice Spalletti, va riconosciuto che i risultati sono arrivati, e i risultati aiutano. Poi se fai dei risultati che vanno un po' oltre la tua performance, ma insomma non è che dobbiamo insegnare niente a Spalletti, poi devi riuscire a giustificarli dopo, cioè devi avere quelli come elemento diciamo di tranquillità e continuare a lavorare su uno sviluppo diciamo tecnico, tattico, che sia coerente. La Juve può crescere, la Juve ha dei buoni giocatori, anche i tanti, questa rivolta dei quasi ex, che mi sembra una definizione molto simpatica, cioè non sono cattivi, cioè son buoni giocatori. Poi in qualche caso secondo me non cambia troppo la loro considerazione in rosa, nel senso che secondo me Gatti, Spallottino non è che lo vedrà molto di più perché ha fatto un gol.
0: Lo vede, esatto, però... lo ha messo in campo per fare l'attaccante nei minuti finali, perché esatto. Lui lo vede di fatto come un risolutore, anzi per far vedere anche agli attaccanti come si aggredisce la porta, no?
1: Che non è una cattiva cosa, perché gli attaccanti della Juve devono incattivirsi un pochino.
0: Molto, molto.
1: Anche ora su Colomoni sta usando un po' bastone e carota, ora è sul carro di Colomoni.
0: Sì.
1: Per esempio ieri secondo me si poteva anche togliere Colomoni. Cioè,
0: anche perché Waltemade non è entrato malissimo, pochi minuti, poche cose da far vedere, però mi sembrava che è entrato subito con i passi giusti.
1: Sì, è un giocatore che avrà bisogno di tempo, a livello di condizione, ovviamente lo sa Spalletti come sta, quindi quello non ci possiamo entrare minimamente. E in questa fase del campionato diciamo che la condizione è l'aspetto fondamentale ed è un aspetto su cui noi, che noi vediamo ogni giorno, praticamente non possiamo dire nulla, perché io posso dirti che Waltemade per me è potenzialmente più forte di Colomoni, però se poi Waltemade ha 20 minuti nelle gambe è un discorso che possiamo fare tanto per, ma che in realtà non ha alcun senso fare, quindi quell'aspetto è fondamentale e lo saprà lui. La Juve può iniziare a girare, però non l'ha fatto. Pescare questa energia, comunque, ripeto, comunque se Spalletti riesce a restituire Hofmeiners a qualcosa di simile al giocatore che la Juve pensava di aver comprato, se lo fa con Nico Gonzalez, sono piccole buone notizie che ti danno una base poi per quando, diciamo, auspicabilmente per la Juventus le cose inizieranno a girare un po' meglio anche dal punto di vista di squadra, tecnico, insomma di un collettivo che per ora manca, che la Juve non impressiona per niente.
0: No, Amorim, anche qui il Milan non ha impressionato, e se parliamo male giustamente delle prime prestazioni di Colomani dobbiamo dire la stessa di Gonzalo Ramos, che non è parso quell'attaccante che ti può decidere la partita, tant'è che entra Sissé e lo fa lui il gol anche con una discreta tecnica. Qualcuno ci ha scritto poco fa, e secondo me è stata anche una cosa giusta, si è un po' italianizzato già Amorim, nel senso che ecco, si aspettavano due squadre che si affrontavano a viso aperto, poi il Milan è stato molto bravo nella fase difensiva e provava a ripartire più che aggredire e attaccare subito.
1: Ma non so se si è tenuto a Morim o se il Milan sta ancora facendo quello che è abituato a fare, perché comunque viene da un'annata costruita in una certa maniera, e nei momenti in cui non riesce a fare quello che vorrebbe fa quello che può, cioè giocare in un certo tipo, giocare in un certo modo, facendo delle cose che tutto sommato vengono ancora abbastanza naturali a diversi protagonisti, quindi non so se sia io credo sia più questa che un'idea di Amorim, che nel post partita infatti non era molto soddisfatto della prestazione di Simoni, è anche stato abbastanza diciamo lucido nel riconoscere che la partita della sua squadra non gli è piaciuta. Penso che ci voglia tempo per fare quello che vuole fare Amorim, cioè cambiare un'impostazione di squadra, e che il Milan però non ci sia troppo vicino, c'è ancora, sai, è vero che si dice sempre che quando che buttare giù è più facile che costruire, il Milan è, però buttare giù qualcosa di comunque abbastanza radicato è complicato. Il Milan è ancora a quella, diciamo, pass destruens dell'operazione Amorim, e nei momenti di difficoltà ci sta che prendi un po' la passami il termine, la coperta di Linus, cioè intanto faccio questo, così non le prendo, visto che non riesco a fare altro, poi piano piano arriviamo a fare quello che mi chiede il tecnico.
0: Chi ha deluso veramente in questo turno di campionato per ora è stato il Napoli, della Fiorentina è stato il Napoli. Però Allegri sembra aver ammesso una responsabilità, no? Probabilmente avrei dovuto fare scelte diverse quando faceva riferimento ai cambi che ha fatto e quindi ad aspettare l'Inter piuttosto che andare a segnare. Poi c'era sempre quel friccicolio negli occhi ricordandosi di quando era la Juventus e che invece la rimonta a San Siro la fece con il famoso gol di Higuain che poi valse lo scudetto. Non so a Napoli, anzi lo so, ma non glielo dirò, quanto l'abbiano presa bene in riferimento a quel campionato che a Napoli lo ricordano con grande rancore. Però ecco, forse era l'ultimo esempio che avrei raccontato in conferenza stampa dopo una sconfitta. Però lui non era a Napoli, ma era a Milano, quindi diciamo ha voluto ricordare forse a qualche collega interista qualcosa.
1: Sì, diciamo che sì, non so se avrei scelto per l'esempio
0: storico. Ecco, sì.
1: Insomma, anche per rendersi un po' più simpatica una piazza che Allegri deve conquistare, perché poi sì, arrivi come Allegri, no, per me è una visione di presentazioni, però arrivi anche dopo Conte, arrivi dopo una stagione difficile per te. Perdere con l'Inter per me è una cosa che possono mettere in conto tutte le squadre di questo campionato che accada.
0: Certo.
1: Perché l'Inter è oggettivamente la più forte delle altre, tutte possono perdere con l'Inter. Però la partita è andata in un modo che effettivamente si poteva immaginare un qualcosa di diverso e quindi sì, il Napoli è ancora una creatura un po' un'incognita con anche delle assenze che tornano già ad essere un tema, per quanto in questo caso un po' siano diciamo proprio programmate, diciamo McTominay, perché poi insomma Giovane sì, ci vedi meno.
0: Beh,
1: però il Napoli è una bella, cioè ecco, non mi ha colpito, non mi ha sorpreso, perché è una squadra che vedo, cioè io continuo a vederla fuori dalle prime quattro quest'anno. Credo che dovrà fare tanto.
0: Se consideriamo che tre sono Inter, Como e Roma in questo momento, e che poi ci sono Juventus, Milan, Napoli, eventualmente l'Atalanta se rientra nel giro, la Fiorentina non la mettiamo più. La Lazio per ora sta facendo bene, visto mai, però insomma tu dici quel posto lì rischia di perderlo il Napoli.
1: Sì, secondo me il Napoli è indietro, perché appunto io quelle tre non le vedo sicure. L'Inter la vedo sicura, in realtà vedo abbastanza sicura anche la Roma, francamente. E vedo diciamo avanti il Como, perché sul Como il grande dubbio è il doppio impegno, cioè come lo gestirà dal punto di vista delle energie. Quella è l'unica vera incognita del Como per me. Poi le altre hanno tutte in comune un progetto tattico e tecnico ancora molto incerto, che non si fatica ad applicare, o meglio, o che fatica ad applicare, perché nel caso del Milan in realtà il progetto mi sembra chiaro, il dubbio è se riusciranno ad applicarlo. Nel caso della Juve e del Napoli invece vedo proprio dei dubbi su dove si voglia andare a parare, ecco, in maniera concreta. Poi tutti vogliono giocare bene e vincere, però quello diciamo non è un progetto, sono buoni propositi, ecco. Le vedo come potenziali incompiute. Il Napoli è una squadra che ad oggi non ha fatto niente che ci possa piacere in questo avvio di campionato.
0: Ivan, grazie, un grande abbraccio a te, la redazione di Tutto Mercato Web, a domani, ciao.
1: Buon proseguimento.
0: Allora noi ci fermiamo, rientroveremo Mirko Nicolino, quindi bella chiacchierata con lui e poi continuiamo con i nostri collegamenti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra tedesca AfD ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, il SPD si ferma al 9%, superano lo sbarramento Linke e Verdi e dovrebbero farcela anche i rosso-bruni alcuni BSV unici ad aprire un'alleanza con AfD. Abbiamo fatto la storia, è un chiaro mandato a governare, esultano il leader Weidel e il candidato governatore Siegmund.
4: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
3: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale e europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta a una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto di aiuti. Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov.
4: Nuovi elementi sul femminicidio della Uno potranno emergere nelle prossime ore, quando è previsto l'esame autoptico sul corpo di Lorena Isheri, la 45enne che giovedì scorso è stata rapita dalla sua ex Federico Vella, che poi l'ha uccisa. L'autopsia in particolare farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuto il decesso, cioè se la donna fosse ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della Uno, oppure se fosse morta prima. Anche sul corpo del killer verrà eseguita l'autopsia.
3: L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana in arrivo segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali.
4: Siamo al basket, impresa sfiorata per le ragazze ai mondiali di Berlino. La sfida alla corazzata Team USA si rivela complicata come da previsioni. Ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere, grazie alla difesa zona e ad una Zandalasin in grande serata, va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti. E nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso, dando il via ad una sfida combattutissima che si decide solo in volata negli ultimi possessi, dove fanno la differenza Young e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre è che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi proprio con le cinesi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale questa sera alle 20:45.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco. Cambiano gli interpreti, ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli, secondo me, ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, lo abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio, può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ho fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà, a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso, secondo me, nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due, però, eh? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
0: Mi chiami in causa e ti dico: magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati. Dopodiché, lì davanti, io più che dire si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta Lajbegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Cesao, che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
1: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
0: grande
1: il mio
0: Stefano
1: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
0: esatto,
1: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita, perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse cacciato in porta.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
0: Il palo di Conceição,
1: il tiro di Conceição al
0: quello
1: volo
0: di Nico, che però era centrale comunque.
1: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade, che
0: Voltemade
1: finisce alto.
0: Sì.
1: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
0: è una carta della disperazione che hai messo,
1: esatto,
0: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo, spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemà, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire. Perché, secondo me, ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
0: Sì.
1: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede. Non possiamo negarlo. Nessuno può negarlo.
0: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi. Cioè, intanto se ti torna Kenan Yildiz, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
1: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus? E penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yildiz e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi addetti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yildiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yildiz in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato. Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Alei Begovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato. Lo so, onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera, secondo me, la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
0: Domanda su Cominers, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
1: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Cominers sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, e Cominers è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
0: due rondini,
1: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
0: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto? E a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
1: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi, onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
0: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti. Ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso. Anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
1: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno. Quindi, secondo me, qualcosa se la deve inventare anche lui.
0: Nota vocale, vai Andrea.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao.
3: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa. Quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
0: Lettura lucida, giusta, secondo
1: nulla
0: me.
1: Da aggiungere, nulla onestamente.
0: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza neanche per vincere l'Europa League?
1: No, Enzo, dai, allora va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus, secondo me, deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
0: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? Dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
1: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
0: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
1: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre, se le cose non dovessero migliorare.
0: Alludi alla Juventus.
1: Alludo alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan, il Napoli Non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
0: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che è proprio uscita da dentro.
1: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io, Enzo, la partita l'ho guardata tutta, e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta, e quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Chissà, ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato male. Sia quanto di male ha fatto in Inghilterra, e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore, tra l'altro, che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica, e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret, per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo, quello. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao, a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Alla prossima, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terremoto in Casa Viola, esonerato Fabio Grosso, una decisione sofferta arrivata nella tarda serata di ieri quando ormai l'effetto della sconfitta per 2-1 subita sabato 5 settembre al Franchi contro il Torino sembrava svanito e invece la dirigenza della Fiorentina ha deciso la svolta. Fabio Grosso era arrivato in estate su scelta di Fabio Paratici dopo una bella stagione alla guida del Sassuolo, ma protagonista di un inizio stagione da incubo. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. Per quanto riguarda il calcio giocato è finita 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. I rossoneri scappano con un gioiello di Sissé, Spalletti riacciuffa Morim al 92esimo con un colpo di testa di Gatti. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. Alle 18.30 si gioca anche Cagliari-Lecce. Pari anche tra Parma e Monza e Bologna-Sassuolo. Favola Frosinone 3-2 al Venezia. Pallavolo si ferma al tie-break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia femminile è di fare l'unplay dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre di Velasco sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Gonu e compagni avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie break. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino dopo la grande prova contro Team USA perdendo solo nel finale 55-52, l'Ital Basket si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali contro la Cina con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla 2 alle 20.45. Ieri tanta soddisfazione nelle parole di coach Capobianco nonostante la sconfitta contro le americane. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: E questo è bello di allenare queste ragazze che ogni volta dimostrano di avere sempre qualcosa in più e io ti dico che queste ragazze sicuramente vorranno fare ancora meglio, hanno fatto una partita secondo me clamorosa sotto tutti i punti di vista, giocare alla pari contro una squadra incredibile, se loro sono state incredibili per vincere significa che noi siamo arrivati vicini e anche noi siamo incredibili.
0: Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone agli US Open, riflettori puntati su Zverev Dardari, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato Gillet e Verbeek per 6-3, 6-4. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un
2: siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora è il momento di dare il buongiorno a Pierpaolo Matrone. Andiamo a Napoli. Ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, insomma, si è passato dalla gioia alla grande delusione in casa Napoli. Primo scontro diretto, secondo scontro diretto dopo la sconfitta interna contro il Como. Napoli inaspettatamente in vantaggio, prima 1, poi 2-0 in casa dell'Inter. E poi, eppure come diceva poco fa Mirko Nicolino, devo dire che condivido un po' la sua lettura, l'ho guardata tutta la partita. Io avevo, e chiedo intanto a te anche se avevi questa sensazione, avevo la sensazione che l'Inter l'avrebbe ribaltata, un po' per l'organizzazione e la forza dell'Inter, un po' perché il Napoli continuava a regalare palloni e spazio all'Inter. Non so se hai avuto anche tu la stessa sensazione.
1: Assolutamente d'accordo con te, non avevo la sensazione che l'Inter potesse ribaltarla, perché chiaramente quando il Napoli è in vantaggio di due gol, soprattutto quando si tratta di una squadra di Allegri, pensi, ah vabbè, adesso si mette tutto a basso, non ti fa passare più. Invece non è stato così, non è stato così. Il Napoli già nel primo tempo, in realtà già sullo 0-0, aveva regalato tantissime palle gol, aveva lasciato il pallino del gioco come prevedibile all'Inter, ma avevo visto una squadra che comunque faceva spesso fatica a uscire, anche quando riconquistava il pallone poi lo riconsegnava dopo pochi secondi all'Inter stessa, che comunque è una delle migliori squadre per quanto riguarda la riaggressione alta una volta perso il pallone. Quindi è una sensazione che è abbastanza condivisibile, che ho avuto anch'io, ripeto, non che potesse ribaltarla, ma che qualcosa stesse concedendo ancora. Purtroppo ci si mette anche la questione infortunio, o meglio la questione difesa, che in questo momento fa acqua da tutte le parti. Il Napoli ha subito 5 gol nelle ultime due partite, ci sono tanti infortuni, cioè diversi giocatori che sono fermi ai box, soprattutto nel reparto arretrato, penso a Marianucci, penso a Bocchio, ma che

0: ancora non è pronto per giocare nonostante sia in panchina da un po' di tempo, e penso chiaramente a Badia Shill, che è entrato ma non di certo in condizione. Questo poi è un'altra tematica che sicuramente si affronterà anche domani poi in conferenza stampa con Allegri. Ci sarà la conferenza stampa pre-Arsenal, quindi pre-Champions League, perché inserite un giocatore che evidentemente non era pronto come Badia Shill.
1: Tra l'altro poi Allegri già ha ammesso un pochettino che forse qualche scelta l'ha sbagliata, quindi evidentemente qualcosa eventualmente cambierà. Cosa succede ad Anguissa? Al di là del gol sbagliato, ha sbagliato tanti palloni, sembra il lontano parente di quello che conoscevamo.
0: Io credo che Anguissa sia un giocatore che venga esaltato in un contesto di grande organizzazione. Lo si è visto nell'annata dello scudetto, del terzo scudetto con Spalletti, e lo si è visto nell'annata del quarto scudetto con Conte. Quando invece le distanze diventano un po' più larghe, quando soprattutto poi sei chiamato ad uno spunto individuale, Anguissa non è il giocatore giusto. Anguissa è un giocatore che, ripeto, molto di sistema, secondo me. Se la squadra funziona, è un giocatore che funziona ancora meglio e probabilmente si esalta, e probabilmente è tra i migliori di quella squadra. Se la squadra non funziona, non è l'uomo che la prende per mano e che cambia la partita, cambia le cose. In un contesto in cui la squadra non funziona, perché in questo momento il Napoli di Allegri non sta funzionando, Anguissa sicuramente sta pagando dazio. Ci mettiamo anche che siamo ad inizio stagione, un giocatore con una struttura fisica come quella di Anguissa non può essere ancora in condizione. Ci mettiamo il fatto che le ha giocate tutte, praticamente quasi tutte, per 90 minuti, anche contro l'Inter non esce, ed ecco che ci sono diversi errori da parte di Anguissa.
1: Già, che poi sono costati parecchio cari. Adesso c'è l'Arsenal, Pier, cosa ti aspetti come approccio, un eventuale cambio tattico? In che cosa queste due sconfitte con Como e Inter possono essere da lezione per il Napoli di Allegri?
0: Non mi aspetto cambiamenti, sinceramente, dal punto di vista della formazione sicuramente, nel senso che si andrà avanti ancora con il 4-3-3, si andrà avanti ancora con questo atteggiamento, lo sai quello che penso io di Allegri, troppo remissivo. Per quanto mi riguarda, si andrà avanti sicuramente, però con una grande voglia di rivalsa, con una grande voglia di riscatto. Allegri torna in Champions League 1407 giorni dopo, manca da una vita, nella massima competizione europea, in cui, come sapete bene, è arrivato due volte in finale. Credo che poi Allegri punterà molto su questo, punterà molto sulle motivazioni, punterà molto sullo stadio. Il Maradona non è ancora sold out, è circa 40.000 biglietti venduti, ma mancano ancora due giorni e probabilmente arriverà poi questo tutto esaurito, quindi sicuramente anche il fattore ambientale potrà dare una mano. Immagino che siano questi i punti su cui Allegri lavorerà. Non credo che ci siano dei cambiamenti e dal punto di vista della formazione, quindi e degli uomini, e dal punto di vista proprio della struttura della squadra, del sistema di gioco. Credo che si andrà ancora con il 4-3-3, con questo blocco basso a maggior ragione, con una squadra come l'Arsenal che lo scorso anno credo abbia segnato 123 gol, facendo il record della sua storia dal dopoguerra in avanti. A maggior ragione, quando giochi con una squadra così offensiva, che quest'anno mi sembra sia ancora più offensiva, mi aspetto il classico Napoli, o meglio la classica squadra di Massimiliano Allegri, perché faccio fatica a dire il classico Napoli con il blocco basso, perché poi nel corso degli anni abbiamo visto una squadra completamente diversa. Però mi aspetto la solita squadra di Allegri, quindi che proverà a contenere e magari andare poi in transizione, quindi qui vado anche sugli uomini. Højlund ovviamente inamovibile là davanti, ma penso che ci saranno diversi velocisti, e secondo me potrebbe anche rischiare un pochino Politano sulla destra, magari inserendo Neres dall'inizio per avere appunto un'altra freccia, ecco, per andare in ripartenza.
1: Grazie Pier Paolo Matrone, ciao Pier, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a te Enzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: All'ascolto abbiamo ancora già Alain Valneghi. Ciao Alain, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buondì.
1: Hai chiamato tu Commisso, gli hai detto, o meglio Paratici, gli hai detto di andarsi a riprendere Vanoli. Che succede a questa Fiorentina?
2: Ma hai la soluzione? Hai la soluzione, facciamo una statua. Ti facciamo una statua. Cosa succede? Succede che c'è qualcosa che non sta funzionando proprio a livello energetico. Non voglio sembrare un sciamano o qualcuno che lavora con la spiritualità, ma una società che spende 250 milioni in tre sessioni di mercato e fa le partite che fa la Fiorentina vista col Toro, c'è qualcosa che non funziona, che va al di là della struttura, va al di là della tattica, va al di là degli uomini. C'è qualcosa nell'ambiente che che è rotto, se era tornato l'entusiasmo col mercato, e dopo tre giornate siamo peggio che l'anno scorso dopo tre giornate. Dunque,
1: non te l'aspettavi neanche tu, ovviamente, non impanno in parte di stagione.
2: No, così. Beh, no, sinceramente no. Dopo Roma ho iniziato ad avere dei dubbi su Grosso. E alla fine penso che Paratici abbia preso la buona decisione, perché lì non ha connesso con la squadra, e fisicamente mi sembra una squadra preparata malissimo, perché il secondo tempo col Toro abbiamo visto tanti limiti, soprattutto nell'ultima mezz'ora proprio a livello atletico. E niente, ben venga il ritorno di Vanoli, che so che non entusiasma a tanta gente, c'è anche l'antivanolismo a Firenze, però Vanoli l'anno scorso ha compiuto comunque un'impresa e si merita di tornare, si merita di avere il mercato che ha fatto Paratici e di mettersi alla prova. Adesso ha più responsabilità rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso doveva venire a salvare una squadra che comunque era stata costruita per andare in Europa, e lui l'ha fatto in 4 mesi. Adesso questa squadra deve comunque andare al di là di un 15° posto. E poi sono curioso di vedere come vuol far giocare la squadra, perché l'anno scorso è arrivato a Firenze e secondo me ha fatto giocare la squadra per poter avere il rendimento immediato e poter salvare la categoria il prima possibile. Ma il primo Vanoli, anche il Vanoli dello Spartak di Mosca, è comunque un allenatore che ha lavorato con Antonio Conte. Dunque la squadra aveva un modello di gioco molto differente rispetto alla Fiorentina dell'anno scorso, e voglio vedere se lui adesso non vuol fare il calcio che preferisce, che è un calcio molto più aggressivo, molto più diretto, meno speculativo. Però per giocare questo calcio devi avere una condizione atletica che la Fiorentina al giorno d'oggi non c'ha.
1: Quante responsabilità ha Grosso? Realistiche. Cioè, ti ha deluso? Beh, realistiche, o credi che non era proprio lui il problema?
2: Ma in percentuali?
1: Sì.
2: È il 50% Grosso, 25 Paratici e 25 calciatori. Cioè Grosso ascoltato in conferenza stampa pre e post match, è un allenatore che mi ha sempre trasmesso confusione è un modo di attaccare lo stesso Paratici che gli ha dato fiducia in forma troppo indiretta. Grosso in Serie A ha un brutto record, non ha mai vinto una gara, ha allenato 6 partite e non ha vinto una partita. Guarda, Firenze è una piazza speciale in tutti i sensi, e devi avere comunque le spalle e la comunicazione per poter resistere alla critica feroce. Il tifoso viola è stufo di vedere dei progetti a metà, dei progetti che dopo 3-4 mesi vanno ridiscussi, ricominciare da zero è un eterno ricominciare. Dunque alla fin fine vince il malumore, e in questo momento secondo me Vanoli è l'uomo per poter ridare un po' di tranquillità, non ti dico né positività né vittorie, no, tranquillità, perché Vanoli conosce il Viola Park, conosce buona parte di questa rosa, ha comunque dei giocatori che non ha avuto l'anno scorso, e io te l'ho sempre detto che si meritava la conferma, a meno di andare prendere un big, però per andare a prendere Grosso io mi sarei tenuto Vanoli.
1: L'hai sempre detto, per questo ho detto se avevi chiamato tu a Paratici. Senti, invece chi ti ha impressionato di più tra Como, Roma e Inter?
2: Il Como. L'Inter, la forza d'urto la conosciamo, quando vuole è la squadra più forte in Italia. È rimontare come ha rimontato e portare a casa questa vittoria contro il Napoli è cosa importantissima, e fa capire bene che quando la squadra è sul pezzo è e rimane la migliore squadra d'Italia. Il Como mi ha impressionato, perché a Genova per me era un test, è andato subito sotto e poi con tranquillità, con le sue idee, col suo calcio, comunque ha portato una vittoria importante. Non so quante squadre andranno a vincere 4-1 a Marassi quest'anno, eh? E poi la Roma aveva comunque per me l'impegno più difficile. La Roma sta trovando una fede collettiva, perché rimontare in questo modo, avere la fede di andare a girare la partita come l'ha fatta, chi ha segnato pure, ti fa capire che comunque Gasperini ha plasmato un bel gruppo e al di là delle difficoltà che ha trovato, perché ha trovato difficoltà contro l'Atalanta, ha portato a casa una vittoria importante. Secondo me la Roma dell'anno scorso non la portava a casa questa vittoria, e questo è un gran segnale.
1: Allora, invece, che Milan, Juve Milan, ancora una volta è stata un po' deludente come partita.
2: Sì.
1: Chi ti ha deluso di più?
2: Beh, la Juve aveva delle assenze importanti, però giocava in casa. E il Milan, mi aspettavo forse qualcosa di più sull'ambizione, però ha vinto l'attenzione su questa partita, ha vinto l'attenzione e la paura di perdere.
1: Chi peggio
2: vedremo.
1: Tra Ramos e Colomani?
2: Come?
1: Chi peggio tra Ramos e Colomani?
2: Ma Colomani, secondo me,
1: Ramos deve fare
2: un certo tipo di calcio, eh?
1: Che cos'ha questo ragazzo? Che il primo impatto che ebbe con la Juve fu un impatto positivo, adesso invece sembra...
2: Ma sono gli unici tre mesi che ha fatto bene dopo essere andato via da Francoforte. Cioè, se tu guardi la traiettoria di Colomani, nel Nantes non è mai stato bomber, è andato in Germania, si è inventato bomber, si è guadagnato la chiamata del PSG, e a Parigi comunque ha fatto una pallida figura per un calciatore pagato 80 milioni. Poi ha avuto quei due mesi, un mese e mezzo a Torino, e ricordati che io ti dicevo: ma Colomani non è bomber. Poi ogni domenica segnava, mi nascondevo quando mi chiedevi di Colomani, mi volevo nascondere, però alla fine mi hai dato ragione comunque la mia teoria. È un centravanti, è uno che comunque ti fa l'assist, lavora per la squadra, però non gli puoi chiedere 25 gol a Colomani. E forse se vai a prenderlo aspettando che vada in doppia cifra, secondo me non sbagli di casting. Però per il prezzo preso, lui ha uno statuto di internazionale con la nazionale francese, ma all'ultimo mondiale non c'era, e comunque è in netta involuzione da anni. La Juve, più che andare su una certezza, è andata su una scommessa, e per adesso la sta perdendo.
1: Per adesso direi proprio di sì. Gonzalo Ramos invece?
2: Gonzalo Ramos bisogna aspettarlo. Secondo me Amorim sta lavorando bene, sto vedendo un Milan con più ambizione, con idee di sapere a cosa vuol giocare. Adesso bisogna aspettare un mese e mezzo, due, per vedere forse i primi concetti applicati di Amorim. Però come è entrato nel mondo Milan, Amorim a me piace, non è l'Amorim di Manchester, siamo più vicini all'Amorim dello Sporting, e sappiamo che con lo Sporting ha fatto delle grandissime cose.
1: E vediamo un po' se il suo lavoro, che poi è stato anche molto onesto ad ammetterlo, non avremmo meritato di vincere, sì. Però... non pretende troppo dei suoi giocatori, che gli sto già chiedendo troppo, quindi un grande lavoro che sta facendo, adesso vediamo se pagherà. Alen, noi ci ritroviamo domani, ciao, grazie ad Alen Valnegri.
2: Va bene, un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
1: Sta per partire Maracanã, è tutto pronto, allora saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
1: E tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti, anche perché comincia la Champions League, eh? A domani.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impianto dell'emissione nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa.
6: La FD punta a governare la regione della Sassonia-Anhalt per la prima volta dal 1945. Il leader del partito del Land, Ulrich Siegmund, annuncia l'avvio dei colloqui per formare una maggioranza dopo la vittoria elettorale. Un risultato storico per l'estrema destra tedesca, che apre una nuova fase politica anche a livello nazionale. Siegmund, parlando con i giornalisti ha dichiarato: naturalmente avvieremo delle discussioni e vedremo se ci saranno gruppi parlamentari o deputati che vorranno assumersi insieme a noi questo compito storico. I colloqui sono già iniziati questa notte.
5: Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Sherry, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Bella, 36 anni, nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1. Oggi la Procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. In particolare, l'esame sulla donna dovrà stabilire quando sia avvenuto il decesso e fornire indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
6: I raid israeliani su Kfar Rumana, nel sud del Libano, avvenuti nella notte, hanno causato almeno 11 morti. Lo riportano i media libanesi, secondo cui 9 persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio, mentre un'altra vittima si trovava in sella ad una motocicletta. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi.
5: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia e delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
6: Il tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, con la grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello slam newyorkese. Di fronte avrà il numero uno della seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
8: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post-champions delle italiane? entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Noi abbiamo tentato di fare la partita a viso aperto, come ha tentato di farla il Milan. Siamo stati bravi in alcune situazioni a saltargli addosso, a recuperargli dei palloni quando stavano imbastendo l'azione, e ci siamo creati la possibilità di approfondirla quella cosa lì.
2: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità, senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol.
3: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevamo vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro.
4: Si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, e quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
5: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento, quindi ho fatto entrare Sulle Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci manca un po' di freschezza secondo me.
6: Maracanã!
7: Buon pomeriggio, bello, sì, buon pomeriggio e benvenuti alla settimana di Maracanã, questo lunedì che poi tra l'altro andremo ad analizzare tutto quello che è successo, ma la giornata si chiude oggi con due partite, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio, che naturalmente andremo a vedere un po' le ultimissime, ma ci sono tanti argomenti che condivido subito con Francesco Tengali qui vicino a me. Ciao Francesco, ben trovato.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Tra poco poi ci sarà anche Penne Calamai con Luca Calamai, che aprirà il lunedì come sempre, come consuetudine.
8: Ma già arrivano gli audio.
7: Sì, già sono arrivati gli audio, io non ho detto ancora nulla, però mi fa piacere perché insomma se arrivano subito è un buon segnale, quando non arrivano
8: no,
7: è un segnale
8: per
7: negativo.
8: Carità, per carità.
7: Allora, intanto lasciami dire, qui stiamo vedendo delle immagini bellissime, questa marea rossa che ha festeggiato Chimi Antonelli, che ieri ci ha emozionato, ha fatto battere forte il cuore, straordinario campione a 19 anni sta facendo.
8: Allora, è
7: nella storia già, ragazzi.
8: È stata, posso dirti, è stato un bel weekend di sport, perché chi è stato a casa sul divano tra sabato e domenica, tra le partite del sabato.
7: Belle, mamma mia. Sembrava un altro campionato. Ma com'è, vanno così veloce adesso? Un'altra storia.
8: Poi ieri sera siamo tornati alla normalità.
7: Sì, l'ho
8: diciamo
7: scritto,
8: siamo,
7: infatti. Un po'
8: siamo
7: di normalità.
8: Tornati alla normalità. Vabbè, però la domenica è stata contraddistinta dalla vittoria di Chimi. È stata purtroppo contraddistinta anche dalla sconfitta dell'Ital Volley di Velasco contro la Turchia, peccato, ma rimane tutto il percorso bellissimo,
7: Certo.
8: Ma soprattutto rimane nella testa un campionissimo, giovanissimo, che parte 19esimo e riesce a rimontare e a restituire a Monza un pilota italiano che torna a vincere.
7: Ma che bello, bello.
8: E soprattutto addolcisce anche un po' la pillola di una Ferrari che nel giro di tre giri, scusate il gioco di parole, si complica la vita, rovina completamente la domenica, per mano ovviamente per la guida di Leclerc, ed è stato bello, chiudo Marco, il fatto che una marea Ferrari, perché si è discusso tanto sul tifo per Antonelli,
7: che invece di fa per Antonelli, ragazzi.
8: Alla fine, in mancanza di idoli, il pubblico Ferrari si è riconvertito tifo per un italiano.
7: Sarà perché ti amo, è bellissimo, cioè, no, è una cosa meravigliosa, è stato emozionante. Pensa, ti devo dire una cosa, mio papà che è un grande appassionato di Formula 1, e devo a lui insomma la passione per i motori di macchine e moto, ieri insomma quasi a 80 anni, manca poco, mio papà si è emozionato veramente nel vedere. Sì, sì, sì, sì, è stato si è emozionato nel vedere la gara, nel vedere questo ragazzo che ha 19 anni così forte.
8: Anche perché ne avrà visti poi, sì, si è appassionato di
7: e
8: motori,
7: poi lui che
8: ne
7: è ferrarista convinto, cioè proprio fino al midollo. Però ieri era contentissimo per questo ragazzo. Per come corre, per quello che sta facendo. Ieri poi è entrato nella storia di un circuito in maniera importante, facendo un'impresa, parliamoci chiaro. Poi avrà la macchina sicuramente potente, però partire dietro così e fare tutti quei sorpassi, sta anche aiutato da alcune situazioni che lo ha, però è normale. Però lui ci ha messo veramente del suo.
8: No, è pazzesco. Quest'anno si è tolto la soddisfazione ovviamente della prima vittoria, ma si è tolto la soddisfazione di vincere a Monaco, a Spa, adesso Monza. Adesso deve ha il potere di deciderlo lui, secondo me, questo mondiale adesso. Perché non ci sono avversari se non il suo compagno di squadra, che si è dimostrato più volte non alla sua altezza. Altre macchine
7: ieri sono... possiamo dire che è stato un po' umiliato.
8: Sai, è una diversa strategia, ma sì, diciamo è stato umiliato anche un po' da in diverse gare in questa stagione. Si è sempre mostrato al
7: quando
8: di sotto.
7: Te supera uno che è partito dietro così è una mazzata, parliamoci chiaro. Non è che dici, sai, era secondo, era terzo, e la gara aperta e poi
8: credo abbia raggiunto le stesse vittorie del compagno di squadra che ha, se non sbaglio, 2 o 3 anni in più di lui in Formula 1. E ti fa capire
7: straordinario, dai, c'è poco da fare. Peccato per le Ferrari, che purtroppo vivono un momento ancora...
8: Sì, che non avrebbero comunque avuto il potenziale vincere.
7: Ti devo dire, mi dispiace molto per Leclerc, perché ho letto tante cose negative adesso su di lui nei social. Mettiamo in discussione il pilota, ha fatto tanti errori, è vero, li ha fatti. E ieri è partito nervosissimo, si è visto subito. Ha buttato fuori Hamilton, e questa cosa qua non può avvenire, insomma, anche perché Hamilton in classifica ha messo meglio di te, quindi non puoi forzare la mano in questa maniera. Comunque vabbè, dai, grande gioia per lui. La Ferrari purtroppo in questo momento arranca, è lì terzo con Hamilton, e speriamo che possa conservare questa posizione, perché mi sembra che la McLaren sta venendo su.
8: Si alternano a seconda del circuito. Emerge uno più forte.
7: Abbiamo fatto questo inizio dedicato alla Formula 1 perché era doveroso. E poi, andando invece alle questioni di calcio, possiamo dire che Vanoli è ormai al Viola Park per questo Vanoli bis. Eccolo qui, vado su tutto mercato web, ci sono già le foto del suo arrivo. È tornato dopo l'intervista che ha fatto giorni fa, che aveva elogiato tantissimo il mercato della Fiorentina eccetera. Si ritrova a guidare la Viola dopo, a distanza di pochi mesi. Non fa la preparazione con la squadra, naturalmente, perché era stato mandato via da Paratici. Torna, eccolo qui, l'allenatore è arrivato al Viola Park, firmerà il contratto, che mi sembra che è un contratto che ha fino a fine anno, con opzione praticamente per la seconda stagione. Questa è un po' la situazione contrattuale di Vanoli. Clamoroso, ma di fatto Paratici smentisce se stesso.
8: Prima quindi, di analizzarla questa situazione che
7: è grossolana,
8: assurda. Sì. Qual è l'obiettivo di Vanoli? Cioè, Vanoli cosa deve fare per essere confermato l'anno prossimo? Gli basterà la salvezza? Cioè, se l'anno scorso non è bastata la salvezza
7: ottenuta
8: Vanoli,
7: in quel modo, poi.
8: Vanoli, per poter essere convinto di allenare la Fiorentina anche l'anno prossimo, e dico una cosa forte, fossi stato Vanoli io non avrei mai accettato di tornare. Poi sei Vanoli, ti chiama la Fiorentina e chiaramente devi accettare. Ma io fossi stato Vanoli non avrei mai accettato di tornare, dopo che ti ho pregato di rimanere lo scorso anno e in quella situazione mi hai mandato via, adesso ti serve, adesso servo di nuovo io e torno. No, io hai non ragione. Ci sarei mai tornato.
7: Hai ragione, e guarda, ci pensavo prima. Allora, io due cose devo segnare su questa storia qui. Hai detto bene e sono d'accordo, Vanoli, però è chiaro, un professionista, ti chiama la Fiorentina e vai.
8: È difficile.
7: C'è anche un pezzo di cuore, quindi conta tu. Però se rifiutava ci stava tutto, per come insomma poi è andata finire la cosa eccetera. Però mi metto adesso nei panni di Paratici. Paratici ha smentito quello che lui aveva scelto, il suo progetto, il suo percorso che voleva fare. Aveva scelto un allenatore giovane, un allenatore che è stato anche nominato da Maldini come possibile commissario tecnico. Ecco perché io dico calma, ragazzi, la scelta dell'allenatore è fondamentale quando devi creare un progetto di calcio, fondamentale. Ci sono degli allenatori che molto probabilmente non sono pronti per fare un certo step. Io l'avevo detto dall'inizio, quindi a me non me lo può dire niente nessuno, perché i miei dubbi erano enormi sin dalla scelta iniziale di Paratici. Poi Paratici ha fatto un mercato bulimico, buttando dentro tutta una serie di giocatori, mandandone via tanti altri. Quindi già questo, quando fai una cosa del genere, ti serve un allenatore con grande esperienza, perché mettere insieme tutti questi giocatori non è facile per uno che insomma aveva fatto bene al Frosinone, al Sassuolo, delle oasi felici dove non ci sono tante pressioni. Quindi scelta sbagliata dall'inizio da parte di Paratici, ma smentisce il suo progetto. E che cosa fa? Torna sui suoi passi e richiama quello che aveva mandato via a fine stagione, che aveva salvato la Fiorentina dall'incubo della Serie B. Io lo dico apertamente, non c'ho niente contro nessuno, ma ci potevano stare anche le dimissioni di Paratici dopo questa situazione qui, perché ha smantellato una sua idea.
8: Progetto di tre anni
7: smantellato dopo tre partite. Ripeto, per me è giusto, perché non poteva andare lontano con Grosso. Però l'hai smantellato dopo tre partite, ma la cosa paradossale è che chiami colui che c'era, che tu non hai confermato e mandato via perché c'erano delle idee diverse.
8: Perché volevi scegliere l'allenatore, esatto. E quell'allenatore non era stato scelto da te.
7: Esatto, hai incasinato, bravissimo, non era stato scelto. Hai impicciato l'inizio di questa stagione alla Fiorentina. Ragazzi, ci potevano stare anche le eventuali dimissioni.
8: Scusami, un allenatore che hai scelto per un progetto triennale, che hai sepolto di calciatori.
7: Esatto.
8: Perché lo hai sepolto di calciatori. Continuava ad arrivare i giocatori al Villa Park e non sapeva dove metterli. Sai quando ti arrivano dei pacchi e dici: no ragazzi, ma io qua dove li metto sti scatoloni?
7: No, ma ti ripeto, bisogna essere... Io non faccio sconti a nessuno. Ma abbiamo dato voti altissimi alla Fiorentina, io sentivo 7-8, sta nel gruppo delle grandi, 4 a Paratici, lo dico proprio apertamente, questa è una situazione da 4. Poi vediamo, ha tutto il tempo per riprendersi la Fiorentina, perché appena iniziato. Vanoli adesso dovrà riprendere mano alla squadra, riconoscere questi giocatori, capire che tipo di modulo deve adattare. Si è partito con un allenatore che voleva fare il 4-3-3, adesso arriva uno che sicuramente può cambiare qualcosa. Quindi veramente un inizio travagliato, dove Paratici ha commesso l'errore più importante. Ha sbagliato la scelta dell'allenatore, che è grave. Punto. Mi fermo qui. Poi abbiamo insomma dopo altri approfondimenti con lo stesso Luca Calamai, e sentiremo anche la sua opinione, che segue molto più da vicino le vicende della Fiorentina. Quindi facciamo un in bocca al lupo a Vanoli, perché adesso deve sistemare tutto, già al lavoro, quindi già oggi allenerà la squadra, e speriamo che possa trovare subito un filo conduttore per rianimare questa squadra, che per me rimane una buona squadra, io lo dico, per me rimane una buona squadra con delle qualità, quindi tocca all'allenatore. Poi andiamo agli altri argomenti ancora, abbiamo qualche altro minuto, arrivano un sacco di messaggi, ragazzi. Dunque, adesso piano piano li recuperiamo. Vado sulla partita di ieri sera, perché poi avremo tutta la giornata per parlare dell'Inter, della Roma. Tra l'altro l'Inter è alla vigilia anche di Champions contro il Real Madrid. Questa sera parlerà Chivu, domani lo sentiremo noi qui in radio, ma le sue parole verranno, diciamo, divulgate più tardi. Torno sulla partita di ieri sera, che era un po' un altro match che aspettavamo. Devo dire la verità, che secondo me questo, poi siete liberi di commentare come volete al 331 82 00 213, questo match fondamentalmente ha detto una cosa: Juventus e Milan sono lontane da Inter, Roma e Como. Una partita che ci ha riportato un po' alla normalità dopo aver visto quelle partite di sabato. Due squadre che sono due cantieri, la Juve è leggermente più avanti, ha fatto vedere qualcosina di più, ma insomma sempre poco, no? Perché sentivo molto bene quello, molto bene quell'altro, ma che molto, il molto bene in questa partita non può essere utilizzato. Si è fatto vedere qualche cosina di più, perché c'è un progetto tattico, Francesco, un po' più avanzato, quello della Juventus, giustamente. Ci sono state le assenze, gli diamo questa attenuante. Male Kolumani, meno male con Cesao, che è stato quello che ha ravvivato un po' di più la partita con qualche guizzo individuale. Qualità di gioco bassa, nella Juventus persistono i soliti problemi dell'anno scorso. Carenza di qualità in mezzo al campo e fatica a segnare. Dall'altra parte abbiamo visto un Milan che si vede che Amorim sta dando una traccia, soprattutto abbiamo visto a livello difensivo, perché il Milan ha fatto bene in difesa, con De Winter che ha fatto una bella partita, Ghila pure, hanno nel finale preso...
8: ha fatto una bella partita.
7: No, ma
8: ha rischiato zero.
7: Ha rischiato zero perché non ha creato niente, la critica che si fa al Milan perché non ha creato niente. A livello offensivo, Gonzalo Ramos e Colomani i peggiori in campo, quindi da rivedere il tutto, però per me sono lontane dalle tre in questo momento, fotografia attuale, e occhio perché rischiano pure... Sono lontanissimi. E rischiano anche la zona Champions, eh? Perché non è facile, rischiano anche la zona Champions, quindi bisogna darsi una svegliata, una svegliata. Questi sono poi i due punti che adesso mettiamo lì e facciamo un po' anche sentire, vogliamo sentire anche un po' gli ascoltatori, che dici? O mi vuoi dare delle
8: ultimissime?
7: Chiudiamo
8: il quadro a questo punto, come perché cioè, il quadro ci racconta che in tre partite ci sono in questo momento due squadre a punteggio pieno. Oggi si chiuderà la giornata che potrebbe vedere anche la Lazio unirsi a questo carrozzone di squadre a punteggio pieno. Però ci sono due squadre che, a prescindere dai punti che hanno, stanno impressionando. Perché chi aspettava la Roma a questo punto? Perché io mi ricordo, eravamo qua settimana scorsa quando qualcuno ci diceva ha giocato con la Fiorentina, ha giocato con Lecce, bene, ha giocato con l'Atalanta. Al 90esimo era sotto di un gol, l'Atalanta che, posso dirti, pensava già di averla vinta, in realtà non solo la pareggia ma la ribalta in 3 minuti, quindi è arrivata la prova di forza che gli scettici probabilmente aspettavano o non si aspettavano, e risponde all'altra prova di forza, chi aveva una montagna ancora più difficile da superare, ovvero l'Inter, che sotto di 2-0 su un buon Napoli fino a quel momento, buon Napoli, si può dire un buon Napoli
7: sì,
8: a quel momento,
7: Napoli
8: fino al 2-0.
7: È credibile come squadra, il problema è la dove.
8: E poi una prova di forza incredibile, inserendo Thuram, inserendo tanti giocatori forti. Secondo chi ti ha impressionato di più, caro Marco, tra l'Inter e la Roma?
7: L'Inter perché c'è una forza travolgente, l'Inter perché sa come si vince, l'Inter perché c'ha oltre al gioco e la qualità c'ha una determinazione feroce, quando decide di mettere sotto l'avversario secondo me è incontenibile, non ci sono soluzioni, diventa complicatissimo, ti soffoca, ha fatto 25 minuti iniziali dove il Napoli è rimasto sempre in partita. Questo bisogna dirlo, ma ha sofferto tantissimo nei primi 25 minuti quell'aggressione dell'Inter che è paurosa. Ha un Lautaro che secondo me è un giocatore che ne vale due per tanti aspetti, per gol, per determinazione, carattere. Sì, qualcuno dice ma c'era il fallo lì, io per me quello non è fallo, cioè nel senso non avrei dato nessuna sanzione, ha cercato in maniera diciamo così un po' più energica di andare a prendere la posizione, ma secondo me non è una gomitata come è stata definita, per me le gomitate sono altre, quindi per certi versi mi piace questo stile che è stato scelto di lasciar giocare molto, perché dobbiamo arrivare a quel livello. Poi ci sono delle situazioni invece che dovrebbero essere un po' riviste al VAR, perché siamo passati da una situazione dove il VAR prima veniva utilizzato anche per vedere se c'era una nuvoletta vicino al sole, adesso invece è sparito completamente, si è spento. Un equilibrio ci deve essere, perché anche a noi questa cosa ci disorienta molto, però mi piace questo modo di giocare. Ti dicevo,
8: però scusami, non sono secondo me stati episodi dove il VAR fosse così tanto necessario. Io sono d'accordo anche con Spalletti quando dice i contattini, no? Hai sentito Spalletti
7: sì,
8: che dice contattini, adesso con Orsato è cambiata la musica, lì Colomuani, De Winter non è fallo, ha ragione, cioè si gioca. Vedi poi ieri Mariani nel primo tempo ha fischiato tantissimo e già la differenza la notavi.
7: Poi spezzava il gioco.
8: Perché spezzava, poi ha cambiato.
7: Sì, sì.
8: Però la noti ed è bello così, se non serve, non ci sono stati dei chiari ed evidenti errori, basta, va bene così,
7: sì.
8: Come il tocco di mano di Lobotka in Inter-Napoli, l'anno scorso sarebbe stato vivisezionato dall'arbitro in campo.
7: No, ma se non dai
8: invece
7: quello
8: non
7: in Torino-Milan,
8: via, vai avanti.
7: Se non dai in Torino-Milan, quello che è più evidente, quello che fai fatica a vederlo, non puoi darlo, quindi lì non farei nemmeno tante storie lì su questo episodio. Poi rispondo a Rudy perché come sempre non ci capiamo, noi parliamo una lingua, lui ne parla un'altra, evidentemente siamo due mondi differenti. Allora, ma scusate, siete anche voi che avete sempre proclamato Paratici come un fenomeno, io fenomeno non ho mai dato questo appellativo a Paratici, ma non mi è mai parso, penso che avesse fatto bene, anzi dove è andato, non avesse fatto bene, anzi dove è andato ha fatto sempre dei casini. Intanto Rudy, senti, tu devi fare un po' pace con te stesso. Noi dobbiamo essere obiettivi, tu sei tifoso e quindi sono due pianeti differenti. Paradici ha fatto un buon mercato, noi dobbiamo giudicarlo per il mercato che ha fatto. Poi io gli do un voto basso per quello che è successo oggi con la scelta dell'allenatore, con quello che ha combinato con l'allenatore. Io l'ho sempre detto, quindi chi ha detto altro ti rivolge a chi ha detto altro. Quindi per me il mercato l'ha fatto bene, la Fiorentina ha dei valori, però era importante scegliere l'uomo giusto per guidare questo gruppo. E io Grosso non l'ho mai considerato l'uomo giusto, ma non me ne voglia, insomma, nessuno, è una mia idea. Tant'è che ho letto pure che Maldini lo voleva fare, era tra i candidati come CT della nazionale. Quindi,
8: Grosso e De Rossi, esatto. Due che sono a zero punti.
7: Poi su Spalletti tu hai la tua idea, tienitela, nessuno te la vuole cambiare. Spalletti non si può definire un allenatore non valido, perché parla quello che ha fatto, insomma, non mi sembra che sia uno che non ha fatto niente. Ma in questo momento forse ci sono dei problemi strutturali anche della Juventus, che sono quelli che c'erano l'anno scorso. Quindi rimani della tua idea, punto e basta, senza ogni volta di voi, fenomeni. Fenomeno, guarda, ce ne stanno pochissimi. Allora,
8: sentiamo degli audio, sì. Dai, se Andrea è pronto, così sentiamo, sì, anche un po', vai, la voce prima di andare in pausa.
0: Buongiorno, buon lunedì da Max Nerazzurro da Pavia. Abbiamo vissuto un bel weekend di calcio anche questa volta, con l'Inter che ha dato spettacolo, anche il Napoli è stato bravo. Devo ammettere che Allegri ci ha dato filo da torcere. Poi le partite sono così, se Anghissa non sbagliava il gol del 3-2 magari diceva il Napoli, ma ha vinto l'Inter, buono per noi. La Roma si conferma solida e anche lei nel finale ha vinto meritatamente, perché è una grande squadra. E poi ieri sera il solito derby dell'amore, e niente, ho buttato via un'ora della mia vita, e perché sono andato a dormire prima e ho visto il risultato il giorno dopo su YouTube. E degli attaccanti del Milan e della Juve credo che non fanno mezza gamba di Lautaro, vabbè, comunque è la mia opinione. Buona giornata.
7: Va bene, andiamo a sentire un altro.
6: Ciao Marco Luigi, ecco. Allora, dopo Grosso arriverà il turno di Allegri, perché il Napoli con questo allenatore rischia di arrivare di nuovo al decimo posto, perché questo è un allenatore preistorico che pensa solo a difendersi, che non ha una mentalità offensiva ma una mentalità difensiva, e questi sono i risultati. Quindi il Napoli quest'anno rischia Grosso proprio, quindi va, io bene, sostituirei veramente Allegri.
7: No,
6: ciao.
7: L'esonero non ci sarà mai di Allegri, guarda, deve combinare veramente un disastro. Ha sbagliato, ha fatto secondo me un errore importante in una partita del genere, riconosciuto anche, perché l'ha detto che ha sbagliato. Però è anche vero che nonostante la mossa, ricordatevi che Anghissà ci ha avuto una palla colossale,
8: mia,
7: che se mette dentro quella noi parliamo di altro. Rimane il fatto che quell'errore lì tatticamente c'è, perché poi la squadra si abbassa in maniera pesante, faticando tantissimo, e quindi questo è sicuramente un errore, questa scelta che ha fatto. Forse abbiamo un altro audio, poi stiamo per andare in pausa. Volevo leggere una cosa su tutto mercato.
9: Ciao Marco, una piccola considerazione sulle prime tre giornate di campionato, anche se la terza non è ancora finita. L'atteggiamento degli arbitri, ok, positivo il fatto che si velocizzano le cose e si gioca molto di più, però signori, i rigori che ci sono vanno dati. Cioè, voglio dire, il VAR è sparito completamente, da un uso eccessivo nel campionato scorso, adesso un uso zero, e questo non va bene, questo non va proprio bene, perché non riusciamo ad avere la via di mezzo? È tanto difficile avere la via di mezzo?
7: Non lo so, però se non ritengono chiari evidenti errori, io dico che forse qualche episodio poteva essere rivisto, qualche episodio in queste prime tre giornate. E dunque, poi vi leggo questo al volo, perché tutto mercato web c'è questo approfondimento. Dice: Grosso esonerato dalla Fiorentina, Maldini aveva pensato anche a lui per l'Italia insieme a De Rossi. De Rossi ancora è alla guida del Genoa, però prime tre partite, tre sconfitte, quindi avvio difficile, anche perché il Genoa ha ceduto qualche giocatore anche in questo mercato, insomma non ha agevolato la vita a De Rossi. Però ecco qui si fa l'approfondimento che era appunto in ballo per la nazionale. Paolo Maldini lo citò proprio come in un'intervista, se non erro, proprio al Corriere della Sera, dove aveva fatto i nomi di Grosso, De Rossi
10: come possibili CT della nazionale.
8: Ti invito anche ad andare su l'articolo che insomma racconta la conferenza stampa di vigilia del Real Madrid di José Mourinho, perché ha parlato in conferenza stampa, che ha fatto il calendario, forse parlava in italiano, dice José Mourinho, perché ha una serie di problematiche legate agli infortuni, e partire con l'Inter forse non lo ha reputato ovviamente il migliore inizio possibile. L'Inter è una grandissima squadra, una squadra di 6 anni da Antonio Conte a Inzaghi, ora con Chivu c'è sempre stato lo stesso sistema di gioco e lo stesso profilo di giocatori, possono giocare occhi chiusi, ha detto Mourinho, hanno qualità, maturità e fisicità. La sorpresa degli ultimi anni è che non abbia vinto la Champions. Quando gli chiedono se si aspettasse un Chivu così, lui dice: quando sono calciatori il focus è sul gioco. Ho avuto tanti contatti con lui quando allenava la primavera, veniva a trovarmi a Roma e ho percepito la sua passione. A volte ho trovato ex calciatori che sono diventati allenatori, ma non vedo l'empatia per un mestiere difficile. In lui invece ho visto la passione. Questo per quanto riguarda poi la sfida Lautaro Mbappé. Sono giocatori diversi, entrambi importanti per le proprie squadre. Abbiamo 3 squalificati, ma in campo saranno 11 contro 11. Viste le assenze, come disegnare il centrocampo, dice Mourinho, per me è dura. Chi ha fatto l'ordine delle partite magari è un italiano.
10: Hai capito? Subito bufera Mourinho, è artista nel crearle, artista.
8: Rideva, dai,
10: ha fatto una battuta, dai, ma accettiamo anche le battute che fanno bene. Ci fermiamo un attimo, poi abbiamo ancora altri messaggi da recuperare. Arriva anche Luca Calamai, così sentiamo un po' i suoi voti di oggi. Quindi state lì perché torniamo subito dopo il break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terremoto in Casa Viola, esonerato Fabio Grosso, una decisione sofferta arrivata nella tarda serata di ieri quando ormai l'effetto della sconfitta per 2-1 subita sabato 5 settembre al Franchi contro il Torino sembrava svanito e invece la dirigenza della Fiorentina ha deciso la svolta. Fabio Grosso era arrivato in estate su scelta di Fabio Paratici dopo una bella stagione alla guida del Sassuolo, ma protagonista di un inizio stagione da incubo. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. Per quanto riguarda il calcio giocato è finita 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. I rossoneri scappano con un gioiello di Sissé, Spalletti riacciuffa Morim al 92esimo con un colpo di testa di Gatti. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. Alle 18.30 si gioca anche Cagliari-Lecce. Pari anche tra Parma e Monza e Bologna-Sassuolo. Favola-Frosinone 3-2 al Venezia. Pallavolo si ferma al tie-break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia femminile è di fare l'Amplein dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre di Velasco sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Gonu e compagni avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie-break. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino dopo la grande prova contro Team USA perdendo solo nel finale 55-52, l'Italia Basket si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali contro la Cina con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla 2 alle 20.45. Ieri tanta soddisfazione nelle parole di coach Capobianco nonostante la sconfitta contro le americane. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: E questo è bello di allenare queste ragazze che ogni volta dimostrano di avere sempre qualcosa in più e io ti dico che queste ragazze sicuramente vorranno fare ancora meglio, hanno fatto una partita secondo me clamorosa sotto tutti i punti di vista, giocare alla pari contro una squadra incredibile, se loro sono state incredibili per vincere significa che noi siamo arrivati vicini, anche noi siamo incredibili.
0: Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone agli US Open, riflettori puntati su Zverev Dardari, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato Gillet e Verbeek per 6-3, 6-4. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Rendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, beh, ci siamo di nuovo, ben trovati Marco Piccari e Francesco Tringali con voi.
2: Sì, diamo il buon pomeriggio. Vai. Anche all'anteprima di Maracanã, anche ai telespettatori di Gol TV, ben ritrovati.
1: Benissimo.
2: E salutiamo anche i telespettatori di Netflix sul canale 61.
1: Prego. Bene, e diamo il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato, buon
3: Ciao,
1: pomeriggio.
3: Luca. Ciao. Si possono dare voti negativi? Cioè, meno certo. Uno, meno... Io sai, una volta in matematica ho preso meno tre.
1: Davvero?
3: Sì, perché io ero al liceo classico, matematica è una catastrofe, c'era la professoressa che era Filippina Bosco di Favara, provincia d'Agrigento, ricordo, sai quegli incubi di tutta la vita, e metteva i banchi uno disposto da lontano da quell'altro, in diagonale, perché non poteva, e faceva i compiti, e ogni errore lo giudicava un voto meno, una volta presi meno tre, perché la Fiorentina si meriterebbe un meno tre oggi, sinceramente, anzi ti direi che si meriterebbe un meno otto, che è la differenza tra i 9 gol subiti e l'unico realizzato. Allora, la Fiorentina è una storia che mi imbarazza, perché ti devo dire la verità, Marco, avevo la sensazione, e la mia sensazione arriva fino al 5-6 di agosto, che veramente fosse iniziata una nuova storia, che il calcio potesse aver acquisito una realtà per allargare il numero delle sorelle ambiziose del pallone. Dopodiché oggi, nel giorno in cui va via Grosso e ritorna Vanoli, c'è un colpevole, c'è un responsabile, e il responsabile è di grande esperienza come Andrea Zoli. Era un'inversione di rotta rivoluzionaria ma positiva. Mi piaceva l'idea che

0: costruito con un attaccante forte quanto Ken. Questa squadra ha rimediato negli ultimi giorni qualche esterno, quelli che trovava, buoni, meno buoni, direi buoni, ma ovviamente con una squadra consegnata in ritardo. Questa squadra ha mandato via giocatori che non aveva senso dar via. Mandragora, e dico Mandragora non solo per il gol che ha realizzato col Torino, ma perché era uno di quei leader positivi dentro lo spogliatoio, bravo quando giocava, ancora più bravo quando non giocava. Non aveva senso, non ha avuto senso da mandare via Gosens, che voleva restare. Bravissima persona, bella persona, grande uomo, ottimo giocatore, sarebbe stato ideale per far crescere un talento ancora troppo inesperto per la Serie A come Valdepeñas. E poi cosa succede? Nella difficoltà di un allenatore voluto da Paratici, perché Paratici ha conosciuto Vanoli per 6 mesi, lo ha bocciato, ha preso Grosso, boccia Grosso e riprende Vanoli. E io vi potrei restituire la linea, ragazzi, perché tutto questo è non calcio. Tutto questo è...
1: Hai ragione, Roma, Luca, guarda, tanti. Io l'ho detto prima, questo
0: non
1: è...
0: Non trovo altre parole io, però mi interessa molto il vostro parere. No, io
1: sono stato
0: molto... non li conosce le cose dal di dentro, perché non torna niente qua.
1: Io ti devo dire la verità, sono sempre stato un po'... critico, ma non perché ce l'ho con lui, perdonami, ma non è una questione personale, di valutazione. Sono sempre stato critico sulla scelta di Grosso, perché quando fai una rivoluzione così ci vuole un allenatore, secondo me, con un po' più di esperienza, un po' più navigato. Non è facile poi assemblare un gruppo di giocatori così, che arrivano anche alla spicciolata, alcuni sono arrivati veramente l'ultimo giorno di mercato, quindi non ho mai capito questa scelta così di Paratici. Però l'ho detto stamattina, lo ribadisco, ha smentito se stesso e di conseguenza ci potevano stare, io non so, forse è forte quello che dico, Luca, ma ci potevano stare anche le dimensioni di Paratici di fronte a questa situazione.
0: No, ma lo ribadisco, il primo responsabile assoluto è Paratici, no?
1: Sì.
0: Anche perché noi abbiamo avuto abbiamo immaginato una Fiorentina consegnata a Paratici, e così è, perché ribadisco, una proprietà che ti permette di spendere 200 milioni, ragazzi, ma dove sono? Dove sono le proprietà che permettono a un direttore di spendere 200 milioni? Io, ragazzi, ditemelo voi,
1: no.
0: Credo soltanto il Milan e la Juventus Juve abbia speso più della Fiorentina. Ma partono da realtà dove comunque hanno una potenzialità di recupero economico importante. Cioè la Fiorentina fuori dalle coppe, tra l'altro. Ma il timore oggi è che in realtà la scelta di Grosso fosse la scelta di portarsi in casa un allenatore che era una sua emanazione, che quindi Paratici fosse nelle condizioni di fare tutto lui, perché questa è la sensazione, voglia fare tutto lui. Si dice anche, io ve lo porto come racconto, che lui volesse difendere Grosso fino alla partita col Napoli, alla sosta lunghissima, e questo, anche questo, è una scelta di calcio, no? Sarebbe certo stato, ma che in realtà si sia arrivati alla rottura nel momento in cui Grosso ha detto una verità assoluta, che dal suo punto di vista questa non è una squadra assemblata in maniera intelligente. Lì probabilmente Paratici si è sentito ferito nell'orgoglio e lo ha mandato subito via. Ma che questa squadra è assemblata in maniera curiosa e bizzarra, è purtroppo un dato oggettivo, ragazzi, è un dato oggettivo, perché non vedi 200 milioni in campo, perché quando spendi 200 milioni, io faccio sempre l'esempio della Lazio, la Lazio sta mettendo insieme quello che trova a zero, e sono anche troppo bravi, secondo me, ma ovviamente non è che te puoi pretendere il come mai ha preso quel giocatore invece di... prendono quello e gli regalano sostanzialmente, va bene? Tanto la Fiorentina gli ha regalato Jorgensen, e chissà se
1: Gudmundsson,
0: sì, e chissà se è stata una buona idea. Ma il percorso di Paratici è un percorso confuso. Ora si capisce anche perché lui non è andato a fare quello che è l'ABC del buon dirigente, cioè alla terza sconfitta in casa va in sala stampa, copri l'allenatore, ti prendi le tue in realtà, probabilmente in quel momento aveva già deciso di mandarlo via. Ma è veramente una situazione catastrofica. E ricordatevi, Questa è una squadra complicata da allenare e qui nasce la seconda.

0: profonda riflessione, poi chiudiamo, ma anche su questo vorrei il vostro riferimento. Allora, Vanoli è una persona straordinaria, un uomo vero con la U maiuscola, un guerriero, uno che riesce a tirar fuori determinazione. Diciamo che nel suo percorso non ha dimostrato nemmeno possibilità di essere un giocatore che poi consegna un calcio di una certa qualità. Questa non so se è la squadra per Vanoli, cioè è una squadra poco vanoliana, perché non c'è gente di lotta, non c'è gente di grinta e non tiri fuori. Come fai a tirar fuori la grinta a certi giocatori che non lo hanno proprio nelle loro caratteristiche? E quindi io, e vengo a voi per l'ultima riflessione sulla Fiorentina, io spero che Vanoli non sia stata la scelta della disperazione. Riprendiamo quello che una parte della società, non Paratici, voleva confermare. Ecco, se così fosse, allora vorrebbe dire che non si è fatta la scelta più giusta, ma si è fatta una scelta tattica, e qui la Fiorentina di tattica per il momento mi pare ne abbia bisogno, poca. Abbia bisogno di qualità in sostanza.
1: Scusa Luca, qual è l'obiettivo di Vanoli? Cioè Vanoli viene solo se va in Europa? Cioè se la Fiorentina non va in Europa, si può definire una stagione positiva?
0: Allora, le termini dell'accordo non li so, nel senso che pare sono in definizione. Pare che sia
2: un anno di contratto più opzione per il secondo, sì.
0: A favore dell'allenatore, ma se fosse così sarebbero 2 anni di contratto, giusto? Cioè, cioè, ora, per tutto il bene che voglio a Vanoli, sai, non è che ho preso Mourinho il terrore che me lo portino via. In realtà sono sostanzialmente 2 anni di contratto, ma ecco, io non so se Vanoli è l'uomo giusto per costruire un progetto ambizioso che deve valorizzare dei giovani che hanno grande qualità ma che non hanno veramente in questo momento l'idea della squadra. Non c'è una squadra, e guardate, Torino non è granché,
2: No.
0: Eppure Torino di squadra. Abate è più squadra, squadra di una banda di persone mandate in campo. Quindi io, Francesco, non ti so rispondere. Cioè, è evidente, faccio solo un ragionamento: se io sono il proprietario della Fiorentina, ti fa spendere 200 milioni, mi fai un passivo da 70 e non arrivi nemmeno in conference, è un fallimento.
2: Vuol
0: dire una catastrofe sportiva, ma è un fallimento.
2: Per me la scelta di Vanoli, Luca, è per provare ad aggiustare questa stagione, che è iniziata malissimo.
0: Sì, e che capisci bene sarebbe una grande sconfitta dopo 25 giorni di lavoro.
2: Assolutamente. Perché ti posso dire una cosa: è una grande sconfitta questa, perché un progetto nasce con l'allenatore, un mercato lo fai con le indicazioni dell'allenatore, la squadra fa una preparazione con l'allenatore. Vanoli adesso arriva, cosa deve cercare di fare del suo meglio e dare un senso a questa squadra che non ce l'ha.
0: Ma deve costruire una squadra. Ma ecco, vedremo subito, Marco, vedremo subito dalle prossime 2 partite se questa squadra è ancora pilotata da Paratici anche nelle scelte o se Vanoli arriva con la forza di dire: però io vengo, però fammi fare la squadra che io penso sia giusta. Perché te lo dico, cioè, oggi questa è una squadra che può fare anche essere obbligata a fare delle scelte dolorose sul piano dell'indirizzo al momento dei giocatori, perché la priorità è fare una squadra di calcio. Prima fa una squadra di calcio. Quando ho fatto una squadra di calcio, se poi ho un talento come Piccari che mi può dar qualcosa, ma che ho bisogno di inserirlo dentro una squadra di calcio. Certo. Non posso mettere insieme 10 giocatori e poi ognuno va per la sua strada e non c'è un'identità comune. Non c'è un leader in questa squadra. Non c'era l'anno scorso, c'era un po' Mandragora, ma pensa te, se un leader di una squadra è Mandragora, che è un bravo ragazzo, un buon giocatore, ma cioè, questa squadra ha avuto dei leader nella sua storia ben diversi, no? Non ha un leader. Non a caso il capitano è il portiere. È il capitano solo per storia e per nome, ma non è un leader nemmeno de che è in porta. Non c'è un leader, non c'è un'idea di calcio, non c'è un progetto.
2: Ti ho detto, io giorni fa ho detto sembrava una squadra, anche io stamattina l'ho ripetuto, sembrava una squadra, Luca, che si ritrovava al campo poco prima della partita, dicevo proviamo a fare una partita insieme, dai, giochiamo, vediamo che esce fuori.
0: Mi diverto, ho visto, Mastantuono, le triplo 4,
2: sì, esatto,
0: triplo 4, poi esatto, avanti il portiere sbaglio, pazienza, si ritorna indietro, chi l'ha si è preso, boh, si starà a vedere. Cioè, no, non tirano una pedata, ma io non amo il calcio delle pedate, non l'ho mai amato, ma te giochi in casa, è già successo anche col Frosinone,
2: giochi in casa,
0: devi anche marcare una certa aggressività,
2: assolutamente,
0: ragazzi, perché il senso di appartenenza, ma appartenenza a che cosa? A quale progetto? A quale percorso? Tra l'altro ogni giocatore che è arrivato qui, da Mastantuono a Ulai, da Atta a chiunque, è arrivato dicendo mi ha convinto il progetto Fiorentina. Ma qual era il progetto della Fiorentina? Perché ancora non si è capito. Se l'hanno spiegato a loro, lo spieghino anche a noi, perché lo spieghino soprattutto a della gente. Ragazzi, calcolate che tutto questo avviene nelle feste del centenario, quella che a Radio Firenze Viola spesso chiamano delle persone, un po' più nemmeno di bambini, ragazzi di 20, 22 anni, 23 anni, e ti dicono io non ho mai vinto niente. Perché è 25 anni che la Fiorentina non vince niente, e quindi questa è una grande ferita. Siamo andati un po' lunghi,
2: però ci stava di elencare
0: in maniera rapida.
2: Vai Luca, vai.
0: Le altre indicazioni, allora, naturalmente Lautaro, perché io ho sempre la sensazione, ma l'abbiamo detto anche con Marco Piccoli l'anno scorso, che non ci sia mai la percezione del valore di questo giocatore. Allora, se i riferimenti sono i top assoluti del calcio mondiale, non è Lautaro. Ma Lautaro in Serie A fa la differenza. Forse non è il giocatore che ti può far vincere la Champions, ma ti può far vincere gli scudetti. E lo ha dimostrato anche nell'ultima partita. Allegri, l'ho detto nell'editoriale, l'ho scritto nell'editoriale, non c'è cattiveria nei miei confronti. Nei confronti di Allegri, è un livornese, mi piace, simpatico, spavaldo, divertente, buon allenatore, ma io non lo riconosco più, ragazzi. Per me... qua, io ho scritto che è invecchiato, io vedo Allegri invecchiato, non vedo un'idea di calcio, non vedo un qualcosa che mi faccia dire toh, guarda questo, e lo metto in contrasto con Fabregas. Io ho visto il finale di gara, l'ultima mezz'ora di Napoli-Como, gli ultimi minuti è andato in confusione, il Como naturalmente non è abituato, ma fino a che non aveva perso la testa vedevo delle uscite in triangolazione o palla aperta che si fanno in allenamento, dove c'è qualità, dove c'è voglia di migliorarsi. Io non ho visto la voglia di, non ho visto Allegri nel Milan, dove aveva talenti, non lo vedo nel Napoli. Se vinci 2-0 e la tua idea è di mettere gente alta in difesa per i colpi di testa,
2: mamma mia,
0: e poi rischi di perdere. Il calcio di oggi è cercare di fare 3-0, non difendere i due gol di vantaggio.
2: O quindi, comunque non abbassarti fino in porta, insomma.
0: Esatto, io ho timore, ripeto, che Allegri ormai sia figlio di un calcio che non funziona più. Raccolgo elogi in ogni angolo d'Italia su Gasperini, sulla Roma, ma anche su Gasperini, perché io avevo un dubbio, ragazzi, l'abbiamo anche manifestato. Non è mai facile per un allenatore assumere un ruolo diverso o comunque più importante dell'essere solo un allenatore, perché in quel momento ti si alza l'asticella, ti si alzano le responsabilità, se sbagli qualcosa poi fai fatica a tornare nello spogliatoio, perché lo spogliatoio sa che sei una figura importante. Ragazzi, Gasperini sta dimostrando di stare facendo un altro step nella sua carriera, e quindi è oggi la vera alternativa all'Inter per lo scudetto, ragazzi. È soltanto la Roma. Di Fabregas ho detto, fatemi chiudere perché questo è lo stile di Maracanà, con un applauso, un complimento a Raimondo, centravanti del Frosinone. Io non sapevo nemmeno che esistesse, ve lo dico, questo non va a merito mio, perché in realtà un giornalista dovrebbe avere una visione molto più complessiva di quello che è il calcio, no? Però io l'ho vista a Firenze, sono rimasto a bocca aperta, ho detto
2: bel giocatore.
0: Mi ricorda a Firenze, mi ricordato, ma lo dico con un'accezione positiva, non con un'accezione negativa. Mi ricordava quelli che erano etichettati al mio tempo, quindi nella preistoria, i centravanti di paese. Quei centravanti e magari non sono nemmeno belli, ma poi alla fine ti facevano sempre gol importanti, quelli che nascono dalla fame, dalla cattiveria, dalla determinazione. Poi però ho visto anche gol di ieri, sono anche gol molto belli, molto belli. E quindi io non so quale può essere la continuità di crescita di questo ragazzo. Certo è che il Frosinone ha fatto punti importanti, oggi se non sbaglio sarebbe addirittura in Europa, frutto di un allenatore che era stato bocciato dalla Serie A, ma che si, Alvini, ma che si sta prendendo delle rivincite, frutto di un dirigente che è un dirigente preparato, a conferma che la competenza è così. Chiudo in alternativa con quello che è il disorientamento di un dirigente che ha grande nome come Paratici e che per ora a Firenze ha fatto disastri. A Frosinone invece vedi invece direttori che lavorano con competenza, con serietà, una proprietà seria alle spalle, si lavora, si crea un progetto. Naturalmente Frosinone continuerà a avere come unico obiettivo, tutto da conquistare, la salvezza. E anzi, Frosinone ragioni sul fatto che il calcio insegna che magari ci sono realtà di basso profilo che fanno un girone d'andata strepitoso e poi magari incappano in problematiche grosse, magari nel girone di ritorno. Ma Alvini è una persona seria, lo conosco e penso che farà bene.
1: Scusami Luca, velocemente, De Rossi e Tedesco, uno ha raccolto un punto ieri col Sassuolo al 93esimo, l'altro è vero che ha affrontato Napoli, Lazio e Como, poveraccio il povero Daniele, però...
0: Sì, allora, la logica del vecchio barone Lidl, così vi riporta la mia età, suggeriva che quando vivi un'esperienza come quella che ha vissuto De Rossi a Genoa, devi andare via l'anno dopo. Perché probabilmente quell'anno hai fatto, devi raccogliere un qualcosa di estremamente positivo che hai messo insieme. Prendi e scappi, così poi ci puoi anche ritornare, diceva affettuosamente il barone. De Rossi ci ha pensato andare via. Poi c'è un legame fortissimo con la tifoseria,
2: sì.
0: E quindi io ho ancora fiducia in De Rossi, perché De Rossi me lo raccontano come un bravo allenatore. Bravo allenatore, e ribadisco bravo, ma... ripetersi in una realtà dove la squadra è modesta,
2: non è facile,
0: hai solo da ripeterci. E quindi apprezzo ancora di più che lui, da uomo vero, abbia scelto di restare. Tedesco ne parlavano tutti molto bene, ma attenti, il Bologna ha finito un percorso. Mi raccontano colleghi di Bologna che l'orientamento della società è solo quello di rientrare da un punto di vista economico, e si vede attraverso il mercato. È finita una magia, quindi oggi Tedesco arriva nel momento sbagliato, nel momento dove non si punta a crescere ma si punta a gestire. Dopodiché è una squadra con molte novità, deve trovare un punto di equilibrio. Direi che a Tedesco, Francesco, mi sento di dare ancora 4-5 partite per dare una valutazione, perché lui ha un buon valore, è un buon nome in giro per...
2: Sì, è vero.
0: De Rossi mi sta simpatico, l'ho conosciuto, una brava persona. Facevo il tifo per prima lui, continuerò a fare il tifo per lui.
2: Sì, in bocca al lupo naturalmente agli allenatori che sono un po' in difficoltà in questo momento. Luca, noi ti ringraziamo come sempre, a prestissimo e buona settimana.
0: Ciao, un abbraccio a tutti voi.
2: Grazie a Luca Gramai. Siamo quasi in break perché sta arrivando Stefano Impallomeni. Io, se c'è possibilità, sentirei proprio
1: un paio di audio,
2: di audio. E poi ci fermiamo, dai, vai.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Ero allo stadio sabato e la partita è stata bellissima in generale. Sono allegri alla fine, sì, è vero che sono un po' più coperto, però non ha rinunciato, tant'è che secondo me le migliori occasioni l'ha avuta in Napoli nel primo tempo. E non mi è piaciuto affatto l'approccio dell'Inter che ha avuto sia dopo il cooling break nel primo tempo che, nel secondo, che all'inizio del secondo tempo. Sono stati un quarto d'ora, 10 minuti, dell'Inter. Non si può permettere, una grande squadra non deve fare così. Barella non può perdere la testa per un episodio, per quanto non entro in merito se fallo o no, ma non ti puoi fermare, non puoi regalare il pallone, e soprattutto sull'azione successiva non puoi regalare il pallone un'altra volta con un passaggio sbagliato.
2: Le riflessioni sulla partita dell'Inter da parte del nostro amico 331 82 00 213, un altro e poi andiamo in break, dai.
4: Forse arriva. Ciao Marco. Ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene. Artemio Dalghiero. Volevo sollevare una puntualizzazione sulla definizione big match. Purtroppo, per chi capisce l'inglese, si tratta di grande partita. Le partite che stanno offrendo Milan e Juventus non mi sembrano classificabili in questo genere. Possiamo parlare di due squadre con big budget, spendono tanti soldi, ma la povertà del gioco è veramente indiscutibile.
2: Ci sta, adesso ne parliamo tra poco. Dunque, poi critichiamo Allegri che sul 2-0 retra e si fa mettere sotto assedio all'Inter, ma il Milan del calcio metodista Amorim ha fatto la stessa cosa. Sull'1-0 si sono fatti mettere sotto dalla Juventus ed hanno preso il gol.
1: Anche l'Atalanta male.
2: Il più moderno era Zeman, ragazzi.
1: Anche l'Atalanta male. Vince, sì, fa 1-0. Bene, nel secondo tempo divora il 2-0 con Krstović.
2: Però
1: poi
2: guarda,
1: si schiaccia,
2: ad Atalanta e Milan concedo ancora del tempo perché sono arrivati due allenatori nuovi e devono lavorare, magari c'è qualche automatismo che non va. È anche vero che delle volte vieni schiacciato perché la squadra è più forte, l'avversario te mette lì all'angolo, non è che è facile sempre poter imporre il proprio calcio. Francesco, ci dobbiamo fermare. Naturalmente buon lavoro in redazione. Adesso arriva Stefano Impalomeni, ripartiamo tra poco con tutti gli amici del lunedì di Maracanà. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Elezioni in Germania. I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con l'affluenza record all'80%, l'ultradestra di Alternative for Deutschland ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. Festeggia Sigmund, che si sente investito di un chiaro mandato a governare. Abbiamo fatto la storia, commenta. Con lui esulta la leader del partito di estrema destra, Alice Weidel, convinta che il cancelliere tedesco Friedrich Merz sia un peso per la Germania.
0: Sempre in Germania, 9 ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze di linee elettriche ad alta tensione a poca distanza dalla sottostazione di Graustein in Sassonia. Lo ha reso noto la procura di Dresda, sottolineando che gli artificieri della polizia criminale hanno disinnescato gli ordigni. In precedenza si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi lander tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso.
1: Ancora esteri, Donald Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Lo ha detto un funzionario americano al Kiev Independent. Gli inviati sono stati sabato a Mosca e ieri a Kiev. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Entrambe dovranno fare compromessi, hanno sottolineato Witkoff e Kushner dopo il round di colloqui.
0: Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Maltempo, piogge e temporali.
1: Crollato a Roma, nella centrale via Colle di Rienzo, il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio anche un negozio, salvate 2 dipendenti e 2 clienti. Stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte. I vigili del fuoco continuano a operare per averne la certezza. Verifiche strutturali già avviate.
0: Vigilia di Champions League per l'Inter, che affronta il Real Madrid al Bernabeu. Sentiamo le parole del tecnico De Blancos Mourinho, ex della sfida, sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
2: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità. Una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
0: Stasera intanto si chiude la Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, auto trapianto, consultare il nostro sito.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Ultima ora però la diamo subito perché riguarda l'Inter, Champions League. Federico Di Marco non parte per Madrid in via precauzionale, resta a lavorare ad Appiano Gentile, quindi non ci sarà il forte esterno nero-azzurro nella trasferta di Madrid contro il Real di José Mourinho. Hai capito? Vabbè. Allora, avremo tempo e modo per parlare anche della Champions League. Oggi rimaniamo concentrati sulla giornata di campionato che tra l'altro si chiude questa sera, caro Stefano, con due partite, una prima Cagliari-Lecce e poi a chiudere Udinese-Lazio, che completeranno il quadro della seconda giornata. Ma abbiamo tanta materiale abbiamo tanto materiale, dico,
5: tanto.
4: Benissimo. Allora saluto Claudio Frere, sei in cabina di regia che mi dà l'ok. Sono pronti tutti? No, ancora. È vero, sono io che sono rimbambito. Vabbè, lunedì, perdonami. Titoli, è vero, vedi, cartellino giallo per Piccari. Titoli, vai. Beh, dobbiamo iniziare con lui, con Kimi, è già nella storia, grande impresa a Monza, dopo 60 anni torna a vincere un italiano, e come vince, dominando, grande Kimi. Juventus-Milan, il match di ieri sera, non convincono nessuna delle due, ne parliamo perché insomma al momento sembrano molto lontane da Inter, Roma e Como. Inter e Roma di rimontata, ma chi ha convinto di più in queste due vittorie di rimonta? Ci poniamo questa domanda oggi perché insomma hanno offerto veramente due belle partite. Napoli sbaglia la mossa, Massimiliano Allegri è stata giudicata così da molti, la mossa di mettere un difensore in più ad un certo punto quando era in vantaggio, anche se ricordiamo il Napoli ha avuto una grossa occasione con Anghissà. Grosso out, torna Vanoli a Firenze a guidare la Fiorentina in questo momento delicato. Il Como fa paura, va a vincere anche contro il Genoa in maniera netta, mettendo in evidenza sempre il calcio di Fabregas. Caro Stefano, ci siamo, insomma, questa terza giornata ha dato tanto in attesa di completarla. E ti posso chiedere, no, anzi, aspetta, prendo un po' di tempo perché ci sono i 30 secondi iniziali, no? Però ti faccio, senti, un pensierino a Kimi che ieri ha fatto una storia bellissima, dai.
5: Era dal 1966 che un pilota italiano non riusciva a trionfare a Monza, lo ha fatto Kimi, complimenti a lui, siamo molto orgogliosi.
4: È stato accolto anche dai ferraristi, festeggiato.
5: Esatto. Che non è stata una grandissima giornata per i ferraristi, ma soprattutto per Antonelli che continua, che è il settimo successo stagionale, governa in solitaria con un buon margine di punti. Su Russell e anche su Hamilton, male le Ferrari, stupendo questo ragazzo che ci fa sognare e merita queste soddisfazioni. Complimenti a lui.
4: Sì, complimenti veramente. Tra l'altro vi ricordo anche l'approfondimento di mercoledì di Motor Valley che si concentrerà molto proprio sulla Formula 1, su Kimi Antonelli con il nostro Daniele Petroselli che sta preparando la puntata di mercoledì 18:30. E allora, quindi vi ricordo sempre questo appuntamento, 331-8200-213 per i messaggi, ne arrivano veramente tanti, ci sono tutti, allora li andiamo a presentare. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
5: Ciao Nick.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Che hai fatto un buon punteggio, Nick, con i pronostici, andata bene, dai.
6: Ma io guarda,
4: hai preso in pieno anche
6: i complimenti. Guarda, ti rispondo con l'ironia tipica di un fiorentino d'occhio. Antonelli, se viene a Viola Park, gli leva la patente.
4: Allora, buon pomeriggio a Daniele Garbo. Benissimo anche Daniele, che fa un bel 5 con i pronostici.
5: Ciao Daniele.
4: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
4: Ben trovato. E poi c'è Bonanni, invece un po' un 3, però insomma li prende come risultati tutte e tre, ma non esatti.
5: Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo, ben trovato.
8: Ciao, ciao ragazzi, ben trovati.
4: Allora, facciamo così, subito i vostri 30 secondi liberi, poi ci concentriamo su un po' di temi. E allora parto stavolta da Stefano Palomeni qui in studio. Stefano, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
5: Non si può giocare alle 15 con questo caldo, assolutamente, e si deve continuare secondo me questa linea adottata da Orsato, mi piace molto. E questo calcio con poche interruzioni, certamente a volte insomma si esagera un pochino perché il VAR potrebbe essere richiamato, però questa cosa senza VAR mi dà veramente una serenità incredibile, complimenti, perché aumenta lo spettacolo e soprattutto il ritmo delle partite è diverso.
4: Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi.
8: Allora, i miei 30 secondi li dedico ad Albini e al Frosinone. Secondo me stanno facendo un percorso importante, non dico al di sopra, però comunque nelle prime tre giornate avere 6 punti in classifica è qualcosa di importante per una neopromossa. Partire col piede giusto è tutto, vuol dire tanto, e quindi complimenti a loro, spero che possano continuare così.
4: Vado da Daniele Garbo. Daniele,
7: è durata 3 giornate soltanto l'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina, esonero abbastanza sorprendente per certi versi, ma siamo sicuri che sia lui l'unico colpevole di questo fallimento, di questo fallimentare inizio della Viola? Io qualche dubbio ce l'ho. Paratici ha speso 140 milioni di euro sul mercato, ha acquistato giocatori importanti, i risultati li abbiamo visti, ha scelto lui l'allenatore, il risultato l'abbiamo visto, forse era da esonerare Paratici.
4: Vado da Nicolò Ceccarini.
9: Ma guarda, mi dispiace per Fabio Grosso perché sono convinto che non sia questo, perché la squadra non l'ha potuta allenare tutta dall'inizio, e quando chi fa calcio sa benissimo che quando arrivano 13-14 giocatori ci sta che uno possa avere le difficoltà, non come l'ha avute lui, ma un po' di difficoltà sì. Sono contento per Vanoli perché si meritava la conferma l'anno scorso ed è stato trattato non bene. E arrivo alla conseguenza del mio ragionamento a Fabio Paratici, grandissimo conoscitore di calcio, molto male nella gestione.
4: Molto male nella gestione. Io infatti mi soffermo, facciamo così, partiamo da questo, che se, insomma oggi, Nick, correggimi se sbaglio, ma ha già fatto il primo allenamento. Vanoli?
9: No, Vanoli è arrivato
4: stamattina.
9: Okay. Alla Parca, sì, ma il pomeriggio ci sarà il primo allenamento. Sì.
4: Ci sarà lui. Anche prima Daniele dice: siamo sicuri che sia l'unico responsabile, quindi vorrei andare un po'.
5: È evidente che non sia così, però insomma, voglio dire, tutto quello che è stato detto è corretto. Secondo me bisognava ristrutturare il tutto, ridare nuova linfa a una Fiorentina, magari che insomma ancora deve prendere forma. Detto questo, Grosso, io l'ho sostenuto prima, insomma, come nel caso di Pioli, lo dicevo pure all'inizio di Pioli, si era ritardato questa cosa qua, ma non è che esula dal fatto che sia Pioli che Grosso probabilmente restano degli ottimi allenatori, però capita nel calcio che devi intervenire subito. Io sono d'accordo con questa scelta, io credo che sia stata una scelta presidenziale. E quindi sono d'accordo, cioè io ripeto, lo so che è brutto di
4: tu l'hai detto da subito, sì, la seconda giornata già l'avevi detto,
5: ma è già tardi, già dopo la prima. Quindi in bocca al lupo alla Fiorentina, nuovo corso, Vanoli è un ritorno, sei dentro un incubo, cioè non lo so se sia la persona giusta, però credo che abbia motivazioni, conosce un po' l'ambiente, il gruppo, ma Firenze si merita altro, Marco.
4: Sì,
5: cioè,
4: però
5: e credo che Commisso Junior, c'è tutte queste cose anche plateali che si sono prestate anche a discorso un po' umoristico, insomma.
4: Sì, va bene.
5: A me questa passione piace, questo giovane uomo, questo ragazzo che ha raccolto l'eredità del padre va sostenuto perché ha speso una barca di soldi insieme alla madre, e Firenze deve essere consigliato bene.
4: Sì.
5: Quindi questa cosa di Paratici È un tutt'uno.
4: Ci potevano stare le sue dimissioni.
5: Cioè, non credo a Paratici che abbia sollevato lui dall'incarico Grosso, ma questa è una scelta presidenziale.
4: Però sarebbe grave se fosse.
5: Ah, questo non lo so, però ma questo è quello che penso io.
4: Ci potevano stare
5: poi
4: le
5: magari
4: sue
5: mi sbaglio. Secondo me è stata presidenziale la scelta. Poi non lo so, Nick ne sa più di noi.
4: Adesso ci... Però ti chiedo.
5: Ma non è stato Paratici, cioè, secondo me Paratici avrebbe traccheggiato
4: fino alla
5: sosta.
4: Sì. Ci potevano stare le sue dimissioni in questo caso, se il quadro è questo.
5: Non lo so, adesso secondo me ne sapremo di più. Però certamente ha fatto ottimo mercato, cioè non è che mi posso dire. Poi certamente è Grosso, l'ha scelto lui, la devi portare avanti fino alla fine, ma Firenze stava proprio, guarda, c'è la contestazione anche della curva a fine partita, lui viene contestato e va, applaude la curva, poi abbandona la squadra e se ne va, cioè, ma non vedi che c'è qualcosa che sarà il caldo, Mick. Io ripeto, secondo me le partite alle 15 non bisogna giocarle e poi bisogna essere lucidi, magari uno si bagna la testa, io lo faccio spesso perché a volte pure noi non siamo lucidi, quindi
4: vado da Nick, contratto di un anno con opzione per il secondo, e non ci saranno clamorose, diciamo, decisioni da parte di Paratici?
9: In che senso? Su se stesso?
4: Su se stesso, perché ma qui no, significa riconoscere un grave errore, eh.
9: Sì, ho capito, però sai quanti dirigenti, no, poi alla fine fanno un allenatore e poi dopo decidono, diciamo, è la tempistica che sorprende, no, perché voglio dire, allora in quel caso anche Pradessi sarebbe dovuto dimettere dopo Viola, cosa che ha fatto, ma in passato ci sono stati errori e comunque non è che poi tutti i direttori sportivi si sono, diciamo, dimessi una volta che hanno sbagliato l'allenatore, perché poi secondo me vanno divise le cose. La Fiorentina ha comprato dei giocatori bravi, eh. Non è che possiamo negare a Paratici di aver fatto una squadra non buona, perché la Fiorentina ha qualità, non guardiamo ora che basta che tiri uno da Piazza del Popolo di Roma e fa gol, non si sa come mai, però dico, se vai a vedere i singoli, questa squadra non è una brutta squadra, ci sono stati degli acquisti, alcuni molto buoni, alcuni buoni, qualcuno si
4: quindi
9: può
4: l'errore più grande è la guida, insomma, è stata sbagliata la guida.
9: No, secondo me lui ha deciso, penso l'abbia fatto anche in buona fede, perché per dare una squadra forte e affidarsi a Grosso, che comunque veniva da un'esperienza da solo, lui aveva una cieca fiducia, ecco, in questo. Magari secondo me dovrebbe essere un po' più umile. Lui dovrebbe essere un po' più umile, perché gli manca secondo me un pizzico di umiltà in certi momenti, e l'umiltà è fondamentale per capire bene le cose, perché è un conoscitore di calcio eccezionale, però un pizzico di umiltà in più in certi momenti avrebbe fatto comodo secondo me, e secondo me è un consiglio non richiesto che io gli do, visto che sono coetaneo, che però qualche volta mettersi un po' in discussione non sarebbe male.
4: Vado, ci sono poi dei messaggi sulla Fiorentina che li recupero subito, voglio sentire anche Massimo Bonanni. Massimo e poi Daniele, così chiudiamo questo giro.
10: Ma io non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che per me è follia che una società, dopo una dirigenza, dopo tre partite manda via l'allenatore, avendogli fatto comunque un contratto, credo biennale, quanti anni gli hanno fatto a Grosso?
9: Grosso era un 2+1, se non ricordo male, sì.
10: Comunque insomma, per me tre partite sono troppo poche per dare un giudizio su un lavoro di un allenatore, e quello che è stato fatto è una cosa che insomma a me non piace, e manda un po' in difficoltà tutti, come in questo momento stiamo dicendo delle cose negative anche sul lavoro che ha fatto Paratici, e questa cosa non va bene, insomma bisognerebbe dare un po' più di fiducia alle scelte fatte, alle scelte prese. Trovo assurdo che tu non confermi Vanoli e dopo tre partite lo richiami, perché richiamarlo ora significa sconfessare tutto quello che era il tuo credo di tre mesi fa, siccome tre mesi fa c'era un credo abbastanza importante, quindi noto purtroppo ancora un po' troppa confusione, e peggio sarebbe credere che questa scelta l'ha fatta la proprietà e non Paratici, perché significa che la proprietà ha anche qui messo insomma un paletto importante sul lavoro del direttore.
11: Però perdonatemi, la proprietà ha dato l'incarico a Paratici di fare la squadra e gli ha dato i soldi, ok? Quindi aveva fiducia, piena fiducia nel, anche nella scelta da allenatore. Dopo tre partite non si vede nulla.
6: Marco, io ho la sensazione che
5: è per quel motivo là che dico che bisogna sollevare. Io capisco e comprendo, Massimo, io non sono per gli esoneri, mi dispiace quando un allenatore perde il suo posto di lavoro, ma qui non c'è niente.
11: È quello.
5: E soprattutto c'è tutto e parecchio quello dell'anno passato, perché Firenze tu devi unire le cose, non le devi disgiungere. Cioè l'incubo continua ed è peggiore dello scorso anno, perché qui ogni partita che fa la Fiorentina non vince neanche contro, non lo so, se la Rondinella.
6: No, niente, neanche se spostano le porte.
5: Bravo. E allora che fai? Oh, ma ragazzi, qui le sirene, l'allarme proprio.
11: Però richiamare Ivanoli dopo aver mandato via. Richiamare Ivanoli dopo
5: aver mandato via. No, ho capito, però non c'è via d'uscita. È una squadra che non si può, di una fragilità disarmante, pazzesca.
6: Allora, sicuramente grosso,
5: guarda, no, è crisi tecnica.
10: Sono andati via tutti i giocatori dell'anno scorso. Hai cambiato lo staff tecnico.
5: Ho capito, ma non è andata via il nuvolone. Quindi
10: Non è andato via il nuvolone, però.
5: Ma non ti può permettere il rischio di andare avanti. Va a Venezia, ne prendi altri due.
10: Però perdonami, tu a Venezia con Grosso magari ne prendevi altri due,
5: sì.
10: Quello che ti voglio dire io,
5: probabilmente anche senza Grosso,
10: la negatività che si sta creando intorno alla Fiorentina in generale è una negatività che in questo momento tu hai cambiato rispetto all'anno scorso, allenatore, direttore, giocatori, tutto hai cambiato, tutto.
5: Ma negatività, perdonami, ma da chi deriva la negatività?
10: Beh, in generale,
5: cioè, se sei un tifoso della Fiorentina, adesso che fai? Perdonami, però ti faccio sta domanda: che fai? Perché è colpa dei tifosi che vedono la squadra perdere sistematicamente e non possono nemmeno contestare. Ragazzi, qui siamo fuori con l'accuso, ma è legittimo. Se è una contestazione civile, io ti fischio.
10: Ma ci mancherebbe altro.
5: Ma che roba è? Ma che spettacolo è?
10: Però ti sto dicendo, no? Visto che tu mi dici quasi entrati in un vortice, non si esce più, non si esce più.
5: Certo, hai rischiato di retrocedere lo scorso anno. Sei a zero punti.
10: Ma quest'anno hai cambiato tutti.
5: Sì, ma non c'è niente, Massimo.
10: Non è che dici sei partito da una base, hai lasciato l'allenatore e 10 giocatori e lì gli hai costruito intorno qualcosa. Hai ricambiato tutto, a partire dal direttore. Cioè, un minimo di tempo, secondo me, ci deve
5: essere. C'hai 3 punti in classifica, 4 pure, sono d'accordo con te. 0, senza, come ha detto Marco. Ma che hai visto? Io ho visto 3 partite della Fiorentina, che hai visto?
11: Niente.
5: Ragazzi,
11: due mesi con qualche giocatore ci ha lavorato. Due mesi, però Massimo, due mesi hai lavorato con i giocatori. Due mesi e non vede uno straccio di idee.
5: Ha fatto 65 formazioni diverse, 200 sistemi di gioco diversi. Io capisco tutto, ma insomma,
11: facciamo
10: va benissimo. Ma è come a Cremona che tu cambi Giampaolo dopo 2 partite, vince in Coppa Italia, lo cambi. Cioè, non si capisce.
5: Ha perso 2 in campionato.
11: Aspetta. Aspetta, ti fermo, ti fermo.
10: Io dico che in Italia non c'è fiducia.
5: No,
10: non c'è,
5: ci sono esoneri. Aspetta, Massimo.
11: Facciamo
5: io
11: una cosa.
5: Sono d'accordo con te fino a un certo punto.
11: Fatemi
5: quando non c'è,
11: anche
5: proprio non
11: Daniele,
5: va, non va, devi cambiare.
11: Che mancava lui, e poi vuole aggiungere una cosa, Nick. Facciamo un po' con ordine. Dai, Daniele, manca il tuo pensiero. Tu sei stato molto netto su Paratici all'inizio, nei tuoi 30 secondi.
7: Ho gettato il sasso nello stagno per primo. C'è poco da aggiungere a tutto quello che è stato detto giustamente dagli altri amici. Francamente io credo che Paratici sia arrivato alla Fiorentina e ha fatto la rivoluzione, ha mandato via Vanoli, ha completamente cambiato la squadra che si era salvata l'anno scorso, ha mandato via tutti praticamente, sono rimasti pochissimi, ha venduto Ken, ha scelto l'allenatore e poi mi venite a dire che non è colpevole. Secondo me è colpevole, ragazzi.
11: Sì, sì, cioè, sì. No, io sono d'accordo.
7: Cioè,
11: forse è il colpevole principale, aggiungo, è il colpevole principale, perché comunque la scelta è sua, ragazzi, non ci nascondiamo dietro questa cosa. Ha fatto un grande
5: poi
11: lavoro
5: sul
11: mercato.
5: Ha fatto un ottimo mercato.
11: Ma lo
5: poi
11: dico
5: capita,
11: anch'io. Ma lo dico,
5: capita,
11: però,
5: scegli,
11: ha scelto male.
5: Scegli,
11: ha scelto male.
5: Ha scelto l'allenatore sbagliato. Quello fa gli anni. Quanto al 5 settembre, presidente, fa gli anni, ragazzo. Là, 45 anni, dicevo, ma che devo fare qua?
11: Sì, perdonami.
7: Voglio dire, Paratici ha fatto tutto quello che ha voluto, ha scelto i giocatori, ha scelto l'allenatore, ha mandato via quello vecchio, ha mandato via altri giocatori. E scusatemi, allora i casi sono due: o ha preso giocatori che non erano adatti a Grosso, e ha preso giocatori che Grosso non è stato in grado di utilizzare al meglio, oppure Grosso non era l'allenatore giusto per questa squadra. In entrambi i casi ha sbagliato Paratici.
11: Allora, c'era un'aggiunta di Nick, dai.
9: No, guarda, io voglio analizzare il mercato di Paratici dicendo che secondo me è un mercato fatto con giocatori molto buoni. Lui secondo me ha peccato di due errori. Il primo, la gestione di Ken, che secondo me non è stata ottimale, perché la Fiorentina è andata un po' lunga, anche se poi rimediato prendendo Beto. Gli esterni a grosso sono arrivati il 31 di agosto, perché Nige, Egnonto e Pedro Gonçalves sono arrivati praticamente gli ultimi 3-4 esatto. giorni di mercato. Quindi questo voglio dire, lui che era partito per giocare il 4-3-3. E secondo me però il motivo, perché oggi quello che viene raccontato è che Grosso alla fine non se la sarebbe sentita di andare avanti perché non sa trovare la soluzione. Questa è una versione che arriva dalla Fiorentina che non combacia alla versione che ho io, che è invece di una discussione tra Paratici e Grosso sulla questione del centrocampo anche, perché lasciamo perdere Thorsved, ma tu fai partire Mandragora l'ultimo giorno di mercato, rimani con 5 centrocampisti e non prendi nessuno. Perché il problema della Fiorentina, ragazzi, noi ora l'analizziamo, ma il vero grande problema della Fiorentina è a centrocampo, perché dietro e davanti, in qualche maniera, la squadra c'è. Chi fa gioco nella Fiorentina? Chi è il Matic del Sassuolo? Non c'è. Fagioli non è un giocatore che può... Ormai mi dispiace,
5: i problemi sono diversi.
9: Sì, i problemi sono diversi, però tanti alla fine problemi. Secondo me è nata anche una discussione di mercato risolta con l'esonero.
5: Io credo che anche il presidente, tra l'altro, ha fatto il compleanno proprio di fronte a un altro, all'ennesimo scempio calcistico, quello ha detto basta. Avrà detto basta. Ha fatto il compleanno là il 5 settembre, credo che abbia fatto gli anni, giusto? E non ne può più. Dice, sai che c'è? Chiamiamo, facciamo unità di crisi e decidiamo per,
11: vabbè,
5: per un altro
11: è Pola, è stata,
5: no?
11: Sì.
5: Perché scusa, io sono Paratici, Porto Grosso, Nick, non mi manca un pezzo. Ti difendo fino, ha detto bene Massimo, ti difendo fino a prova contro. Cioè,
9: lui
5: voglio
9: non
5: dire,
9: l'ha difeso, parliamoci chiaro e tondo.
5: No, l'avrebbe voluto allora, difendere, esatto. Ma lì è intervenuta la società, secondo me.
11: Ma allora è grave, però, Stefano.
5: No, non lo, ma questo è un mio pensiero.
9: Ma
5: non
9: io
5: lo
9: credo,
5: so.
9: Se io fosse non credo così.
5: E allora, vabbè, il presidente che fa? Tira fuori i soldi e non decide su nulla.
11: No, ma io ti dico, se fosse così, viene in ballo la posizione di Paratici, capisci? Cioè, nel senso, io sono d'accordo che potrebbe essere.
5: Questa è
11: una
5: supposizione mia, mica dico che.
11: Ma ci sta come ragionamento.
5: È una mia considerazione, perché altrimenti non me la spiego.
11: No, ma ci sta, però dico, se fosse così. È ancora più grave la posizione di Paratici.
5: Se fosse così,
11: capito?
5: Non
11: cioè,
5: è
11: se fosse così.
5: Sì,
9: però, ragazzi, ora chi abbia deciso Joseph Commisso di andare a difendere, cioè, secondo me, Joseph Commisso può.
5: Salà.
9: Allora, io ve la dico come la penso, perché un po' lo conosco questo mondo della Fiorentina, questo fantastico mondo della Fiorentina.
5: Un po', molto.
9: Allora, io credo che Paratici a un certo momento è arrivata l'idea di esonerare Grosso, e questa l'ha presa lui come decisore, l'ha presa Commisso.
5: Bene.
9: Poi se Commisso gli ha detto vabbè, non gli faceva bene tutto quanto eccetera, gli ha dato retta, è un altro discorso. Ma l'esonero l'ha deciso Paratici. Quindi Paratici si è assunto questa responsabilità, quindi ha sconfessato quello che naturalmente
11: lavoro,
9: era la sua decisione. Però io mi rimane un dubbio, perché siccome io Grosso non credo sia questo quello che ho visto nelle prime tre giornate di campionato, se credi in Grosso lo devi difendere. Vuol dire che lo hai mollato, questa è la verità.
11: Va bene, qui c'è chi praticamente dice che Grosso non era l'allenatore giusto, Jacopo. Poi alcuni scrivono.
9: Mi diceva le stesse cose di Vanoli l'anno scorso, perché poi Vanoli, no? Che è stato. Perché poi la gente non se lo ricorda, ma Vanoli l'anno scorso, sì, però non si può mica continuare con Vanoli, nonostante nel girone di ritorno avesse fatto il settimo posto nella classifica della Serie A, aveva fatto la media da 1,7 e quanto, e che ha salvato la Fiorentina. Quando la Fiorentina non era riuscita a nessuno in Serie A, nella Serie A, 3 punti, a salvare una squadra che in 10 partite aveva 4 punti. Siamo riusciti a dire che Vanoli non doveva restare, ora si ridice che Vanoli deve venire. Io sono dell'idea che Vanoli meritava la conferma, perché l'occasione se la meritava. Però ora, cioè, voglio dire, ora... Cioè,
5: sì, però eravamo tutti, Nick, d'accordo che tranne Vanoli e Grosso eravamo un po' tutti scettici all'inizio, no? Cioè, non è che c'è questa grandissima, questo scarto di differenza nelle conduzioni tecniche.
11: Anzi, meglio.
5: Ecco, quindi
9: sicuramente era una scelta coraggiosa. Sì, però siccome io sono d'accordo con Massimo, se fai questa scelta coraggiosa
11: la difendi, la devi difendere.
9: Però lo difendi almeno fino alla sosta.
5: Sono d'accordo fino a un certo punto, perché ci sono crisi e crisi. Ad esempio, tu puoi stare a zero dopo 3 partite, però se mi fai vedere calcio,
11: qualcosa, tu dici
5: io,
11: allora
5: io
11: sì.
5: Non ti mando via,
11: non ti mando, capito? No,
5: se
11: no,
5: invece ma proprio c'è qualcosa di
6: nulla, e infatti la decisione forse è perché verissimo. Non si è visto niente,
11: cioè. Questo Massimo, perdonami, è l'appunto che faccio anch'io, cioè nel senso, tu hai ragione quando dici dopo tre giornate già, per esempio c'è un ascoltatore che dice allora se perde adesso due partite Vanoli, le prossime due che si fa, si manda via anche Vanoli, quindi come dire è troppa fretta, però sono dalla parte di Stefano quando dice e Nick non si è visto nulla in tre partite, che è grave, che è grave.
10: No, ma sicuramente ci si aspettava di più, molto di più dalla Fiorentina e da Fabio Grosso, però io continuo a dire come dice Stefano, ci sono crisi e crisi, sicuramente sì, è vero, però non sono un amante dei cambiamenti.
5: A maggior ragione
10: ma te lo dico, no. Sai perché la Fiorentina ha speso 140 milioni credo più o meno,
11: sì, 130,
10: e ha cambiato tutto quanto. Tu devi dare un tempo all'allenatore, alla squadra, allo staff, ai magazzinieri, a tutti, di conoscersi, di capirsi, di comprendersi.
5: Massimo, il calcio lo conosci bene, dai, su, le partite della Fiorentina le viste, qui 8 gol presi, uno per sbaglio perché ha fatto una papera al portiere del Torino, se no non ce la fai nemmeno a segnare lì. Quindi la situazione è gravissima, no, grave.
10: Ma che la Fiorentina ha fatto male, lo sappiamo tutti. Però per me è difficile ancora da capire e da comprendere come una società dopo tre mesi mandi via un allenatore e ti ripeto, cioè tu riprendi l'allenatore che già ci avevi.
11: Era meglio rimanere allora dall'inizio con lui.
6: Però forse mi viene anche da fare un ulteriore pensiero.
11: Sì, poi chiudo ragazzi,
6: no?
11: Vai.
6: Sì, Cala, siccome la Fiorentina ha cominciato a lavorare il 15 luglio, va bene? Un dirigente dopo 20 giorni respira un po' l'aria dei giocatori, guarda gli allenamenti e deve essere sveglio a vedere se c'è già qualcosa che non va bene. E allora quasi quasi, se te pensavi che no, perché dopo tre partite è talmente così breve il periodo, allora la riflessione la deve fare ancora prima, cioè non lo so, via, diventa difficile.
5: È difficile.
11: Nick, siccome mi devo fermare, ti voglio chiedere una cosa che noi lo prendiamo dopo. Chi ti è più impressionato questo fine settimana tra Inter e Roma e perché?
6: Ma allora, di entrambe la capacità di ribaltare le situazioni, quello sì, sì. Che quando una squadra va sotto e poi vince e rimonta, ecco, quello che manca oggi alla Fiorentina, a farlo l'esatto opposto, fa gol e poi si fa rimontare. Ecco, la squadra che è squadra, la squadra che ha un'identità, la squadra che sa e conosce la sua forza, è capace di rimontare, quindi la capacità di reagire immediatamente a partite messe male, che poi addirittura vinci, quindi questo mi ha stupito.
11: Ti ha stupito, ne parliamo noi tra poco. Grazie Nick, a presto e buona settimana.
5: Ciao Nick.
11: Un buon proseguimento. Ritorneremo sull'argomento Fiorentina più avanti, però ripartiamo da questa prestazione di Inter e Roma che hanno impressionato, queste due vittorie di remontada. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabeu. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho, ex della sfida sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
1: Una grande squadra, io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
0: Mercoledì sera invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che cerca riscatto dopo 2 sconfitte di fila in campionato. Allegri contro i Gunners annuncia qualche cambio di formazione, ma non in difesa. Stasera intanto si chiude la 3ª giornata di Serie A con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Sempre per quanto riguarda la Serie A, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli, che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore palermitano è quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Stefano Pioli, portando poi la squadra Viola alla salvezza. Il tennis si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open. Per gli italiani è grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello slam newyorkese, di fronte il numero uno del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di George Russell. 3° gradino del podio per Max Verstappen davanti alle 2 McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. È la prima volta di un pilota italiano a Monza, 60 anni dopo il successo di Ludovico Scarfiotti con la Ferrari, che al Gran Premio d'Italia è ancora nelle retrovie. Solo 6° Hamilton, incidente e ritiro per Leclerc. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente con voi Marco Piccari e Stefano Palomini.
1: Ciao Marco,
0: qui.
1: Ciao a tutti.
0: Un saluto a tutti voi che ci seguite, salutiamo anche gli amici di Italia 7 in Toscana che ci seguono sul canale
1: un
0: 19.
1: Saluto.
0: Allora, c'è Massimo Bonanni di nuovo con noi, ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: C'è Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: con
1: Daniele.
0: Noi. Ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, bentrovati.
0: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, io riprendo la domanda che ho fatto in precedenza, così cambiamo argomento, tanto avremo modo di ritornare poi più tardi sulla questione fiorentina. Però chiedo a voi chi vi ha impressionato di più in queste due vittorie di rimonta delle due squadre, in partite molto belle, vivaci, dove si è visto un po' di tutto. Chi vi ha impressionato di più in queste due vittorie di rimonta delle due squadre, in partite molto belle, vivaci, dove si è visto un po' di tutto,

0: tre nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League. Quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito, perché nel suo DNA, anche se avrebbe potuto tranquillamente perderla quella partita.
1: Sì, è andato vicino a perderla. Sì.
0: A parte il 2-0, ma ha avuto anche la palla del 3-2 su due pari in Napoli, più di una, credo almeno due occasioni clamorose, quindi poteva vincerla tranquillamente il Napoli. Però l'Inter ha questa forza mentale di crederci fino alla fine, quindi si è confermata una squadra fortissima.
1: Poi avremo...
0: Ma secondo me la vera sorpresa è stata la Roma, nel senso che la Roma ha preso un gol in contropiede, cioè ha preso un gol stupido, se vogliamo, tutto sommato, con l'Atalanta, dopo aver fatto la partita dall'inizio, e poi ha rischiato di prendere pure il 2-0, per la verità. Però la Roma ha giocato sempre la Roma la partita, voglio dire, l'ha sempre fatta la partita, ci ha creduto fino alla
1: fine.
0: Cosa
1: ti ha impressionato di più della Roma?
0: Beh, la capacità di crederci fino alla fine. Se consideriamo che il gol viene da Sulé, che avrebbe dovuto partire secondo le notizie di mercato, perché sembrava che fosse sul piede di partenza, invece è rimasto, ha segnato un gol bellissimo, quei gol che si chiedono a un giocatore del suo talento. Quindi io credo che veramente nella giornata in cui male non è stato male,
1: no, ma a me ha impressionato la sostituzione di Gasperini, perché quando è uscito, io sono onesto, lo dico, vedevo la partita, ho detto: ma che fai Gasperini, togli male e invece
0: benissimo,
1: una connessione subito istantanea, è entrato papà subito, ho detto mamma mia, questo pure
0: dire che è stato un acquisto azzeccato e che i giocatori che arrivano si inseriscono perfettamente nel meccanismo di Giampiero Gasperini.
2: A proposito del lavoro degli allenatori,
1: esatto, a proposito, perché tutte e due, perché guardate che anche gli ingressi in campo nell'Inter subito connessi nella partita, però sono giocatori, per esempio Thuram,
2: ha utilizzato un termine proprio la connessione immediata poi quella che fa la differenza.
1: E voglio sentire Massimo, chi ti ha impressionato di più con queste due vittorie in rimonta delle due squadre? Non so, la forza travolgente dell'Inter oppure la qualità della Roma, che anche nella partita contro l'Atalanta è stata evidente?
3: Ma io ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta e secondo me il risultato è molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. E per quanto riguarda l'Inter, sono insomma altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita, forse ha rischiato molto di più, ha rischiato anche di perderla, perché Anghissa, se fa quel gol, probabilmente la perde o quantomeno non la vince. Però sono due squadre che mi hanno dato conferma e ti ripeto che per me l'Inter vincerà e la Roma sarà per me l'unica squadra che potrà dare fastidio all'Inter. Se poi la devo paragonare, se io ad oggi devo paragonare Juve e Milan
1: dopo ci andiamo su questo, perché prima di questo voglio andare anche un po' sul Napoli. Voglio sentire Stefano.
2: Marco, che cosa aggiungere? Poco altro, cioè è stato detto tutto perfettamente da Daniele e Massimo, se non che cosa mi ha colpito di queste due partite. Secondo me hanno, sia l'Inter che la Roma hanno avuto, come ha detto giustamente Daniele, questa capacità di reazione, di crederci, e soprattutto che poi descrivono la forza di queste due squadre, che probabilmente se la giocheranno fino all'ultimo insieme anche al Como, da non sottovalutare. E la lucidità mi ha colpito la Roma nella fase finale, cioè diciamo a cuore, sì, la generosità, ci ha messo tutto, no, ci ha messo la lucidità e soprattutto, come hai detto tu, anche le scelte di Gasperini, la lucidità dell'allenatore, la freschezza anche, no? Sono in grande forma alla Roma, con l'allenatore su tutti, e all'Inter invece la partita è stata diversa, perché il Napoli a me non è dispiaciuto, il primo Napoli, fino alla sostituzione. Quindi l'Inter, questa grandissima potenza di fuoco che ha, può fare 100 gol con qualsiasi persona, cioè, poi c'è il risorto Lautaro, io l'avevo messo tra i protagonisti.
1: Sì, è vero, che rende vivi, riesce a rendere vivo qualsiasi pallone che sembra morto, finito, sì, perso, invece è una roba... io ti devo dire la verità, Stefano, ho apprezzato molto ancora una volta la qualità che ha fatto vedere la Roma contro l'Atalanta, ma mi impressiona la forza a tratti travolgente dell'Inter, cioè i 25 minuti iniziali sono stati una cosa, ho detto a Calli, e poi chiudono. Lì non hanno trovato il vantaggio, perché se lo trovano diventa... Poi il Napoli è rimasto in partita, hai ragione, perché il Napoli comunque è rimasto in partita. Poi adesso vediamo, andiamo sul Napoli. Però quel momento...

0: quegli attimi lì, quella forza lì è impressionante. Cioè, come li fermi? Devono sbagliare loro, perché sennò fai fatica. Mentre nella Roma, secondo me, spicca molto la qualità. La qualità che riesce a esprimere nel calcio.
1: Sì, siamo agli inizi.
0: Sì.
1: Però la Roma gioca un calcio dispendioso, molto energico, molto fisico e sempre a 2000 all'ora. C'è da capire quando la Roma riuscirà a vincere, non le partite indiscutibilmente, insomma, indiscutibili, che si vedono agli occhi, che la Roma avrebbe meritato di vincere. Sì. Cioè, quando meriti di vincere, ci deve far vedere le partite
0: quando
1: che
0: non
1: merita cui, di qui il giorno dopo a Maracanã analizzeremo, dice, però la Roma ha meritato più di quanto
0: ha rischiato, insomma. Esatto. Però ha vinto, cioè,
1: allora quando è, ti dirò, la Roma può lottare per il titolo.
0: Quindi ancora tu ti prendi
1: questa riserva.
0: Allora, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive che mi ha impressionato l'Inter anche per il livello dell'avversario. La Roma ha dominato dall'inizio alla fine contro la squadra peggiore del campionato dopo la Fiorentina. Quindi non gli piace l'Atalanta, mi sembra di capire come si è messa in campo. Poi dice Giuseppe, non è d'accordo con te Stefano, perché i falli sono falli. Se poi vogliamo trasformare il calcio in gare di lotta libera, è un altro
1: discorso.
0: Senza
1: esagerare, però aiuta quel ritmo lì, quando abbiamo visto i mondiali, sì, diciamo che, insomma, perché abbiamo visto Inter-Napoli, Roma-Atalanta, cioè perché l'arbitro deve intervenire.
0: Si rialzano pure subito, ho visto. Esatto.
1: Oh,
0: terra,
1: bravo.
0: Fanno quei,
1: cioè, il calciatore non ha più scuse. Allora dice, mentre dice in Italia tanto fischiano sempre. Orsato gli ha levato sta cosa, adesso non fischiamo di meno.
0: Me,
1: quindi,
0: Daniele, sai cosa credo? Che gli stessi allenatori avranno detto ai giocatori: oh,
1: esatto,
0: se non
1: vi
0: fate male, rialzatevi subito,
1: bravo,
0: perché dovete stare fuori un minuto. A me, un minuto me lasciate in 10.
1: No, ma non
0: in
1: solo,
0: un minuto può succedere di tutto.
1: Non fischiano più come prima, e i rigori non li danno più come
0: Daniele,
1: prima.
0: No, Daniele, non pensi che ci sia anche.
2: È stato bravo, ha rivoluzionato il modo di
1: arbitrare. A me
2: piace. Siamo tornati agli arbitri che arbitrano, perché prima non arbitravano più, perché arbitrava il VAR, no?
1: Poi ora c'è da dire, Daniele, come dice giustamente Marco, insomma, se c'è rigore oppure l'azione è viziata da un fallo, il VAR là deve intervenire, ecco.
2: Quello però, sì, quello assolutamente sì. Però la cosa più positiva mi sembra che si gioca di più.
0: Sì,
1: molto,
0: sì, molto di più.
2: Meno interruzioni, il gioco è più continuo. È più
1: linea,
2: lungo.
1: Proprio Orsato, 8, voto 8.
2: È stato veramente bravo, sì, dico, al netto degli errori che ci sono stati, inevitabili, ma l'idea con cui Orsato è partito ha cambiato completamente il modo di arbitrare degli arbitri italiani,
0: sì,
2: diciamo così. Si arbitra in maniera più europea, no? In Europa si arbitra così,
0: sì,
2: in League si arbitra così, e quindi è giusto che ci siano uniformati a questo modo, a questo modo di dirigere le partite, che secondo me soprattutto garantiscono più spettacolo e più gioco.
0: Massimo, c'è una domanda per te. Dice: l'Inter non ha più marcatori centrali, a mio avviso questo nel corso della stagione sarà un grosso problema, troppe occasioni concesse e nessuno che marchi il centravanti avversario come si deve, secondo Max. Sei d'accordo? Manca questo all'Inter?
3: Ma l'Inter è sempre stata una squadra, e sempre lo sarà, che concederà tanto comunque. L'Inter concede, perché quando attacca, attacca con tutti quanti, e quindi è inevitabile che tu qualcosa nella riconquista palla alta, se non la riesci a prendere subito, concederai. Ma a difesa schierata, ma l'Inter si è rinforzata tantissimo, nei centrali, nei marcatori, perché Stones è un marcatore, perché Akanji è un marcatore, perché comunque Bastoni è un marcatore. Io non la vedo così, però sono dell'idea che l'Inter sarà sempre una squadra che comunque concederà.
0: Sentite, c'è un ascoltatore che è un po' preoccupato sul Napoli, dice: non è che si ripete la stagione di Garcia? Stavolta riparto da Daniele. Daniele, c'è questa preoccupazione sul Napoli?
2: Guarda, il Napoli, come ho detto già l'ultima volta che ci siamo sentiti, secondo me è la squadra delle grandi che si è indebolita di più nel calciomercato, nel senso che non ha operato, e quindi mentre le altre si sono rafforzate, il Napoli è rimasto al palo, e questo secondo me è importante. Dopodiché il Napoli che ha giocato con l'Inter a me non è dispiaciuto per niente, perché Allegri, siccome l'abbiamo criticato tante volte per il non gioco, questa volta ha giocato, ha giocato a calcio, ha cercato di vincere la partita in tutti i modi, gli ha detto male, ma insomma...
0: Ha sbagliato la mossa, però,
2: Sì, forse ha sbagliato la mossa, ma il problema del Napoli, secondo me, è che se non cambia passo rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, come io sostengo dall'inizio, perché le altre si sono tutte rafforzate. È vero, Milan e Juve non hanno dato un grandissimo...
0: Secondo me rischiano più Juve e Milan di restare fuori se non cambiano passo rispetto al Napoli.
2: Sì, anche, però intanto Juve e Milan hanno 7 punti, il Napoli ne ha 3, quanti ne ha? 3,
0: ma siamo all'inizio.
2: Ho capito, però sai, siccome davanti non vanno piano, davanti ci sono squadre che corrono, altre che insomma corricchiano, ma il Napoli deve darsi una mossa, se no rischia veramente di rimanere dietro.
0: Massimo, che ne pensi del Napoli? C'è questo rischio e la mossa lì di Max è stata deleteria, oppure se segnavano chissà parlavamo di altro?
3: No, sicuramente gli episodi fanno la differenza, eh. Se segnavano chissà probabilmente si poteva parlare di altro, ma io non sono convinto su questo Napoli e ti dirò di più.
0: Non sei convinto?
3: Assolutamente no. E ti dirò di più.
0: Cos'è che non ti convince però? Dimmi cosa non ti convince.
3: Ah, io non sono convinto in primis dell'allenatore che hanno messo dentro. E ti dico che adesso il Napoli gioca con l'Arsenal.
0: Sì.
3: E non vincere nemmeno con l'Arsenal significherebbe che tu nelle ultime partite hai vinto solamente una volta e hai già perso uno scontro diretto. In Champions perdi con un'altra squadra.
1: Basterebbe onorare l'impegno.
3: E ci può stare che l'Arsenal vinca contro il Napoli, perché il campione d'Inghilterra è una squadra obiettivamente forte.
1: Basterebbe onorare l'impegno per il Napoli contro l'Arsenal.
3: Sì, basterebbe onorare l'impegno, ma io mi ricordo che De Laurentiis ha detto che lui vuole vincere la Champions.
1: Ma quando?
3: Quindi onorare l'ha detto alla festa del centenario.
0: Ah, no, e vuole arrivare più lontano possibile. Insomma, vabbè, vincere.
3: Quindi, insomma, onorare l'impegno fino a un certo punto. Non è che sei il Como che devi onorare l'impegno. Tu sei
1: no,
3: il Napoli.
1: No, ma io mica l'ho detto. Hai l'Arsenal, che mi sembra una squadra molto forte in questo momento, soprattutto di incertezze, come diceva giustamente Daniele, come stiamo dicendo tutti, insomma, ti devi formare, devi prendere delle consapevolezze, hai fatto poco mercato, affronti l'Arsenal. Voglio dire, la prima
3: ha fatto poco mercato, però ha detto, come ha detto bene il direttore, ha detto loro hanno speso tanto fino a gennaio dello scorso anno, dice quest'anno pensavamo di avere insomma in mano una squadra che potesse fare il campionato che abbiamo in mente di fare o la stagione che abbiamo in mente di fare. Io sono un po' la mia riflessione è sempre stata sull'allenatore, che secondo me è un allenatore diverso da quelle che sono le mie idee.
0: Ma tu quindi hai dei dubbi su Allegri, dai, fondamentalmente è un po' questo il discorso. Stefano, vengo da te perché tutto sommato io lo dico, vedendo il Napoli credo che il Napoli sia credibile per lottare per il titolo,
1: sì, certo.
0: Però chi guida deve fare qualcosa di diverso, secondo me, eh? Poi per carità, magari chissà se butta dentro la palla oggi.
1: Guarda,
0: è tutta un'altra storia.
1: Se tu non pensavi, no, il Napoli, chi è che allena il Napoli fino al 60esimo, non è che dicevi Allegri.
0: Esatto.
1: Poi dopo l'ultima mezz'ora
0: è tornato Max.
1: Cioè lui si è ribellato
0: a se stesso.
1: A se stesso. Questa ribellione è durata poco e nonostante tutto poi alla fine è tornato con questi cambiacci che ha fatto e l'ha persa, perché poi c'è una regola non scritta nel calcio che ti punisce, cioè, soprattutto poi con una squadra, una corazzata come l'Inter. Adesso a parte le battute, insomma, voglio dire, Allegri c'ha una via soltanto a Napoli. Questa è una squadra a vocazione offensiva, Marco, non difensiva. Ce l'ha fatto vedere a San Siro, ma aspettavo una reazione. Ti ricordi quando ho detto Allegri deve conquistare Napoli e il Napoli? Lo stava facendo, giocando secondo me un buon calcio, perché è andato a aggredirli il primo tempo, l'Inter l'ha messo in difficoltà, eccetera, eccetera. Poi però dopo il 2-0 io ti faccio questa domanda, uno come Allegri, ma come fai a non vincere, a portare a casa 3 punti? Stai 2-0 a Milano, a San Siro contro.
0: È strana questa cosa.
1: Strana, perché non ha vocazione difensiva, ha trasformato sta squadra.
0: Ha voluto fare quel cambio in corsa lì che l'ha mandato,
1: sì,
0: l'ha mandato un tilt.
1: L'impacchettata è uscito fuori Badiashile, poverino, che non sapeva nemmeno se.
0: Ma poi, non solo fa lì,
1: e Thuram lo ha fulminato.
0: Ma fa
1: lì
0: quel retropassaggio passaggio che da brividi al portiere.
1: Quindi lui sarà costretto a far giocare sta squadra in avanti. Quindi ecco il discorso di Massimo. Sarà lui l'allenatore adatto a Napoli?
0: Punto di domanda.
1: Lo vedremo.
0: Sentitevi, fanno questa domanda: Lautaro doveva essere espulso, sì o no? Garbo, sì o no?
2: Qualche dubbio ce l'ho. Non, in realtà non sembra una gomitata così potente, forte. Non lo so, francamente c'è qualche dubbio. Ma
1: non è una gomitata?
0: Secondo me no.
2: No,
0: la vedo più una
2: me.
0: Presa di posizione energica che una gomitata vera. Per te è una gomitata. Vabbè, vedi, è bello che
2: non è una gomitata, secondo me.
0: Per esempio, invece,
2: col metro di col metro di direzione arbitrale di adesso, secondo me non è da fischiare.
0: Per te, Stefano, sì, mi sembra di sì. Era da fischiare.
1: Qualcosina
0: di più della presa di posizione.
1: Da andare a vedere.
0: Bonanni?
3: Sì, anche per me da andare a vedere sicuramente.
0: E su Lobotka per te era rigore quello?
3: Insomma, cioè anche lì sono.
0: Dici, se poteva andare a vedere?
1: Sì.
3: Secondo me sì, sono delle dinamiche.
0: Ma se non hanno dato quello a Torino Milan, come facevano a dare quello che
1: Marco
0: si vedeva?
1: Con la manina, tic,
0: ma quell'altra che manina ha messo un braccio che è arrivato fuori dallo stadio. Quello,
1: quindi secondo me tutte e due sono rigore.
0: Però ormai sto metro ci
1: no,
0: fa
1: no,
0: pensare.
1: No, ma infatti io sono per me, però per parlarne, esagerare, attenzione, senza esagerare, perché se c'è VAR, chiamiamolo.
0: Non ci sono immagini chiarissime, assolutamente.
1: Non mi sembrava.
2: Penso che la sfiori, però chiara proprio non c'è, quindi
0: è vero. E allora aspetta, diciamo adesso però vediamo la controprova in Europa. Vi ricordo che l'anno scorso l'Inter è dovuto passare ai playoff a causa di un arbitro che fischiò un rigore a bastoni per una
1: Liverpool,
0: trattenuta che
1: Liverpool
0: ora in Italia non fischierebbero. Vabbè,
1: casa,
0: vediamo
1: credo.
0: Sì. Diciamo la verità, Inter e Roma hanno vinto ma potevano benissimo perdere. Inoltre in questo periodo hanno la fortuna di non avere giocatori importanti, infortunati, ma il campionato è molto lungo.
1: È lunghissimo.
0: Su questo Giovanni siamo d'accordo. Però ad oggi, diciamo, io chiedevo l'impressione, no, che hanno fatto, chi ha impressionato di più tra le due? Era questa un po' la domanda, che hanno tutte e due vinto in rimonta, cioè le difficoltà le hanno avute tutte e due. Ecco perché ho chiesto, in questa situazione qui, sono a punteggio pieno, chi ha impressionato di più dopo queste due vittorie?
1: Marco, ma entrambe però certo recuperare due gol al Napoli in mezz'ora, ragazzi. Non è mica semplice.
0: Ci ha messo pure. Vediamo se c'è un audio. Chiedo al volo a Claudio Ferrarese in cabina di regia se c'è un audio al volo, che poi ho l'ultimissima e salutiamo Massimo e Daniele. Vai.
4: La mia non è una polemica, però vorrei far notare una cosa. Settimana scorsa dissi che è vero il Como aveva stradominato la partita con il Napoli, ma aveva rischiato di perdere, di pareggiarla, di non vincerla con quella mossa di mettersi tutti dietro. Perché non è arrivato il gol del Napoli per episodi, perché gol, tiri sbagliati abbastanza semplici, un fuorigioco di 20 centimetri che annulla un gol fatto del 2-2. Allegri fa la solita cosa di Como a Milano con l'Inter, solo che Allegri andava male perché Anguissa ha sbagliato un gol a un metro dalla porta e Lautaro ha fatto gol, perché al 90esimo la sbaglia Anguissa e al 92esimo lo fa Lautaro. In quel caso lì di cosa si sarebbe parlato oggi?
1: Quindi, sarebbe parlato che anche Durant poteva fare il 3-2, tu che sei interista. Quindi se Turam la spara alta, se là inquadra la porta la spacca e l'Inter va 3-2. Poi dopo c'è l'episodio di Anguissa.
0: Esatto. Pure questo è vero.
1: Cioè, però nessuno ricorda Anguissa, ma Turam invece su 2-2 non lo ricorda nessuno.
0: Lo
1: ricordo.
0: Hai ragione.
1: E Antonio che è interista se l'è dimenticato.
0: Hai ragione. Senti Daniele, ti saluto così. Invece tra Juventus e Milan sarà un argomento che dibatteremo tra poco. Chi ti ha convinto di più in questo pareggio per 1-1 con i due attaccanti inesistenti?
2: Mamma mia, per carità. Guarda, se penso che il Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos e 50 per Moreira, dico, potevano spenderli meglio questi soldi. Chi mi ha convinto di più?
0: Moreira lo sai a chi assomiglia, mi ha detto Tringali, redazione, si assume tutte le responsabilità. All'Axalt un po' più pettinato, ve lo ricordate l'Axalt?
1: Questa è un'affermazione un po'...
0: Vabbè, facciamo una battuta, dai.
2: Diciamo che per volume di gioco mi sembra sia sulla buona strada più la Juve del Milan. Ecco,
0: più la Juve del Milan per volume di gioco ti ha convinto di più. Ma sono lontane però da quelle tre.
2: Assolutamente sì.
0: Cioè proprio i chilometri di distanza ci stanno.
2: Proprio, allora, la partita dell'Inter e quella della Roma sembra due partite di Premier League.
0: Sì.
2: Juventus-Milan sembra una partita del campionato di Serie A.
0: Italiano. Ci hanno riportato subito con i piedi per terra. Bravissimo Daniele. Massimo, a te chi ti ha convinto di più?
3: No, a me nessuno delle due. Nessuna delle due, forse la Juventus. Mi piace... Voldemate, com'è che si chiama?
0: Mi piace,
3: secondo me giocherà lui e non Colomoni, perché continua a dire
0: ieri ha detto
3: Colomoni.
0: Chiaramente però Massimo, ieri ha detto io sul carro di Colomoni ci rimango, quindi Colomoni quello gioca, state tranquilli, gioca per dire così, vabbè. Lui ha corretto la la sassata iniziale, bravo, perché lì ha tirato una sassata, parliamoci chiaro, ha sbagliato comunicativamente parlando.
5: L'ha dovuta correggere per forza,
0: però se dici così mia. Adesso io mi aspetto che Colomani giochi, poi inventate qualcosa
5: giocherà, giocherà in Europa, magari
1: vedremo,
5: giocherà
1: lui.
5: Però secondo me alla lunga giocherà l'altro ragazzo che mi sembra tecnicamente più giusto per questa squadra, insomma.
0: Va bene, va bene. Vi devo salutare e ringraziare tantissimo.
1: Ciao Massimo, complimenti per aver espugnato il campo.
0: Ah, bravo.
2: Grande ostia mare, oh.
1: Di Pesaro.
5: Mi prendo sempre dei meriti che non ho.
0: Vabbè, riportali, che vabbè, devo dire? Capito, riportali. Che noi facciamo.
1: Non era facile, insomma, fare.
0: Sono un po' dispiaciuto perché sai, a Pesaro, il Pesaro un po' nel mio cuore, sono andati lì a fa. Però dai.
1: Non è stata una scampagnata, è stata una vittoria sudata, sofferta.
2: Rimonta come la Roma, guarda.
0: Vedi, c'è uno
5: come
0: spirito
5: la Roma, bene, come la Roma.
0: C'è lo spirito della Roma pure all'ostia mare. Va bene, caro Bonanni, ti saluto, un abbraccio.
1: Ciao Massimo.
0: Che fa la Lazio stasera? Dimmi almeno questo.
5: Partita, mamma mia, di una difficoltà vabbè, dai, che nemmeno immagini.
1: Va bene, va
0: difficilissimo. Difficilissimo.
1: Mettere le mani avanti.
0: Difficilissimo.
5: Guarda che l'Udinese la sottovalutano tutti.
0: No, l'Udinese è forte. L'Udinese è forte.
1: Noi no.
0: L'Udinese è forte. Ma la Lazio espugnerà Udine oggi. Ho questa sensazione.
1: Allora.
0: Uno si deve sbilanciare la vita, sennò che famo sempre 0-0.
1: No.
0: Caro Garbo, tu invece.
1: Tra l'altro 0-0 non c'è mai stato con il campionato,
0: Tu Garbo?
2: Stasera? Previsioni? Come mai pareggiano?
0: Pareggiano, vedi? Tra l'altro sei andato fortissimo, hai dato una risposta proprio
1: del campione di Razza.
0: Il campione,
1: il cavallo di Razza è tornato.
0: 5 punti, capito? Forte Gagliardo. Va bene, ciao Daniele, a presto. Ciao
1: Daniele.
0: Massimo, a presto.
2: A presto, ciao.
0: Break
2: ciao,
0: perché
2: ragazzi.
0: Ripartiamo da Juventus-Milan, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Elezioni in Germania. Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del Comitato Esecutivo Federale della CDU di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento, ha dichiarato il leader della CDU.
0: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante il cessato il fuoco in corso. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas non ha provocato feriti.
1: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati Era Five Land. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003, sempre su tutto il territorio nazionale e sempre a 2 metri dal suolo.
0: L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato Vona innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa.
1: Un sondaggio del CNEL rivolto ai giovani expat italiani mostra che salari e merito sono i fattori che li hanno portati a lasciare l'Italia e quelli che potrebbero farli tornare. Intervistati in 2500, nella fascia da 18 ai 34 anni, il 93% almeno laureato e molti con master e dottorati. Il 58% è partita appena conclusi gli studi e non ha mai lavorato in Italia. Tornerebbero se migliorassero salario e riconoscimento del merito. Sono partiti per salario basso, burocrazia, clientelismo e raccomandazioni.
0: Vigilia di Champions League per José Mourinho, che domani sera inizia il cammino con il suo Real Madrid dal Santiago Bernabeu. Arriva l'Inter, una squadra che occupa parte del suo cuore e con la quale vinse lo storico triplete nel 2010, alzando al cielo il trofeo della Champions proprio a Madrid. Il portoghese lo ricorda così.
2: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter.
0: Per la Serie A stasera si chiude la terza giornata con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Il pronostico di GiocaBet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico dedicata alla Coppa Libertadores, quindi subito spazio alla sfida tra Fluminense e Platense, con i padroni di casa nettamente favoriti al 65% rispetto all'11% concesso alla formazione ospite, con la X al 24%. Nell'altra partita Palmeiras favorita al 74% rispetto all'8% appena concesso a Quito, con la X al 19%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di GiocaBet TV.
5: Il pronostico di GiocaBet TV.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, auto. tuo trapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo nel pomeriggio di Maracanà, come sempre Marco Piccher e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora Stefano, una bellissima formazione ci accompagna in questo tratto di trasmissione, così andiamo un attimo a discutere della partita tra Juventus e Milan. E chi vi ha convinto in questa partita? Se c'è una squadra che ha convinto questo match, che ha visto poi il pareggio tra Juventus e Milan. Vado a dare il buon pomeriggio subito a Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Massimo. Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: È un gran piacere avere con noi anche Nicola Le Grottaglie. Ciao Nicola, ben trovato.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Nicola. Si unisce anche The Voice, Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Francesco.
4: Ben trovato, niente, ho perso un pesce, mi si è staccata una bestia che... di quel porco.
0: Oh, buono, buono.
1: Complimenti allora per lo spot, Orsacchiotto, Orsacchiotto.
0: Bellissimo. Allora, facciamo un giro.
1: Grande Francesco.
4: Una lecciola che Dio solo lo sa. Però,
1: vabbè, dai, adesso voglio dire.
0: Dai, facciamo un giro.
4: No, ma questo è mentre suonavi il vostro telefono.
0: Mica... Ah, è colpa nostra, quindi.
4: Sono in mezzo al mare, a Tropea, a casa mia.
0: Quindi ci vuoi attaccare al telefono, è colpa nostra, è colpa di Francesco Tringale.
4: No, no,
1: c'è Bonaccia, è colpa della Bonaccia.
4: Non è Bonaccia. No, no, no, è colpa che quando ci si mette di traverso è... No, tocchi te la pigli. Vabbè.
0: Dai. Vabbè. Allora, Nicola, parto da te, dai. Chi ti ha convinto in questo pareggio? Juventus, Milan.
3: Bella domanda. Mi hanno convinto alcuni reparti, alcuni giocatori. E soprattutto la solidità, magari nella... Non è stato non tutto positivo come partita, non è stato spettacolare. Ma la parte che ho, il meglio che ho potuto vedere, che ho preso, è dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata. Gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa su come impostare lo sviluppo e la finalità della manovra. E nella Juventus invece la grande solidità difensiva, io credo che la Juventus abbia trovato finalmente due centrali di grande livello, di grande livello, che gli permetterà poi di costruirci sopra. Poi davanti anche lì c'è la situazione finalizzazione, che ancora non si è capito come vogliono concludere l'azione, con delle caratteristiche che fino a oggi non si sono ancora amalgamate bene.
0: Sì, è vero, tra l'altro i due attaccanti hanno veramente deluso tantissimo. Ieri mi riferisco a Kolumani e a Gonzalo Ramos, che insomma sono stati investiti bei soldini per tutte e due. Orlando.
5: Nicola ha detto tutto bene. Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare qualche scusa al Milan, gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera, e lo ha anche ammesso che il Milan ha giocato male, però gli devo dare un po' di tempo perché chiaramente è appena arrivata la squadra in costruzione. Non mi convince comunque questo Milan, ti devo dire la verità, se penso a un Milan che debba lottare per lo scudetto. La Juventus solida col problema degli attaccanti.
0: Non è cambiato niente insomma dall'anno scorso a quest'anno.
5: Ha detto bene in difesa, molto bene con la coppia Lukumi Bremer, ma solida. A centrocampo secondo me manca un po' di qualità, però ha dei giocatori infortunati tipo Thuram, McKennie, e davanti però, Marco, onestamente la Juve è... La Juve sulla scelta dell'attaccante poteva e doveva far meglio.
0: Poteva e doveva far meglio. Stefano Palomeni, e mi lascio Repice a chiusura.
1: Fatto più la Juve avrebbe meritato qualcosa in più, poi non avrebbe meritato naturalmente la sconfitta, è finita in pari. Due squadre che sono ancora alla ricerca di un'identità ben precisa.
0: Lontane dalle altre?
1: Non lontanissime, ma lontane, sì. Lontane. Però non lontanissime. Quindi io, cioè, voglio dire, non ne farei 10 un dramma.
0: No, 15 di più.
1: 4, 3 e mezzo. Che sono tanti, oh.
0: Sì.
1: Tu che sei un maestro.
0: Vabbè, dipende come devi recuperare.
1: No, no, comunque voglio dire, a parte tutto, sono due squadre che ancora devono lavorare molto. E Amorim è arrivato adesso. Spalletti è arrivato a ottobre dello scorso anno. E Spalletti c'ha sempre questo problema, secondo me, endemico, cioè questa questione che non riesce a risolvere. L'uomo sulla tre quarti non c'ha qualità là. Ce l'ha sugli esterni, alla Begovic mi è piaciuto, con Sensao è sempre un fattore, poi sfortunato non riesce a segnare. Però la coppia centrale sta vivendo un ottimo momento di forma, e che insomma lascia un po' presagire il fatto che quando caleranno questi due, Douglas Lewis e Locatelli, che facciamo? Cioè stanno bene.
0: Stanno bene.
1: E la Juve fa fatica. Quando piena sufficienza, tutti e due mi sono piaciuti, però poi dopo cioè possono ancora salire di condizione questi due calciatori? Ecco, questa è un po' la domanda. Si dovrà fare un po' di domande Spalletti, secondo me inventarsi qualcosa, ripeto. Inventarsi qualcosa, non so di che tipo, però lui è un maestro in questo, è un allenatore formidabile, mi aspetto una spallettata da qui fino
0: nei prossimi mesi. Francesco Repice, vengo da te. Antonio ci scrive: che noia di partita, comunque da juventino non vedo entusiasmo da ottobre che è venuto Spalletti e le manovre di attacco sono prevedibili, basta con questo gioco orizzontale, questa squadra deve giocare con due tocchi e verticale con il tedesco davanti, e si riferisce a Voltemade che è entrato nel finale. Francesco.
5: Benissimo, poi c'è qualcuno che gli deve dare la palla però. E lì i problemi ci sono evidenti. Io sono d'accordo con la solidità, ma la solidità la si apprezza di più evidentemente quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo, quindi ti fa il solletico, quindi va bene la solidità. Cioè una cosa è essere solidi contro magari quell'attacco del Milan dell'altra sera, una cosa è essere solidi contro il Liverpool, ecco, contro l'attacco del Liverpool, faccio per dire. Quindi non lo so, a me sembra una squadra, la Juventus, che manca di qualità lì dove avete detto voi poc'anzi bene, cioè la domanda gliel'avevamo fatta dopo quella Milan-Juventus dello scorso anno, dello scorso campionato, quello 0-0, manca l'uomo tra le linee, sì c'è qualcosina sugli esterni, però poi manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla qualità, appunto, sulla profondità della manovra, sulla cattiveria. Mi sembrano due squadre veramente in questo momento. Ecco, io ho avuto, diciamo così, anche la possibilità di vedere Inter e Roma prima. L'Inter dal vivo contro il Napoli allo stadio e la Roma poi registrata.
0: Sì.
5: E sinceramente mi sembrano...
0: Chi ti ha impressionato di più delle due, però? Ti faccio questa domanda. Che hanno fatto tutte e due una vittoria comunque in rimonta, hanno rischiato, hanno cambiato in corsa. Chi ti ha impressionato di più?
5: Mi ha impressionato tutte e due, devo dire la verità. Cioè, non ti so dire chi... certo, come qualità offensiva, la Roma magari è un pochino più di scelta, no? Però la potenza dell'Inter, quando comincia a scatenare i cavalli sul terreno... Il motore dei suoi giocatori dalle corsie esterne o dalle fasce centrali è perché poi più Esposito tiene la posizione e consente agli altri di aggredire gli spazi giocando spalle alla porta. Cioè, sono due squadre, secondo me, in questo momento sono proprio un'altra cosa. Ecco.
0: Un'altra cosa. Nicola, ti rigiro la domanda anche a te, poi c'è invece un'osservazione sulla Juve che ti fa un ascoltatore. Chi ti ha impressionato di più, visto che ci siamo andati su questo tema, tra Roma e Inter in queste due partite? Le Grottali è caduto? Lo recuperiamo per favore, grazie. Orlando, tutte e due sono caduti, è rimasto in piedi soltanto Francesco, vedi? Sono caduti tutti, recuperiamoli, può capitare, insomma. No, approfitto per recuperare un messaggio al volo. Fa una domanda a me l'ascoltatore, però voglio condividere con te: in che cosa è superiore la rosa della Roma su quella della Juve? Ci sentiamo a fine campionato, direttore. Bello giocare con tutti gli effetti, ma la fortuna cambierà. Ma io, a parte che mi sembra quasi una minaccia, a me interessa relativamente, io credo che la Roma sia superiore nella qualità di calcio che riesce ad esprimere in questo momento, non tanto sui singoli ma nella qualità di calcio, che secondo me è un grande vantaggio in questo momento. Cioè, una squadra
1: anche dei singoli, però.
0: Non parlo dei singoli, parlo della...
1: Sono d'accordo,
0: cioè,
1: con
0: voglio
1: te.
0: Stare sulla qualità di calcio che riesce a esprimere, che
1: però
0: è nettamente superiore.
1: Mi sembra
0: momento.
1: Più armonica, cioè come no, la rosa mi sembra l'organico costruito meglio, ecco. Alla Juve manca qualcosa lì in mezzo, ecco, abbiamo parlato della qualità tra le linee, c'è qualche cosa che manca. Alla Roma probabilmente anche, però non si vede, perché come dici giustamente tu, è avanti nello sviluppo del gioco, no? Delle conoscenze, ci vuole tempo.
0: Sì,
1: ma non vuol dire che la Juventus è molto distante da Roma. Io sono d'accordo, io ho sempre detto Inter e poi il gruppone. Adesso la Roma si è un po' staccato dal suo gruppone, il Como pure.
0: Stanno
1: più avanti perché c'hanno gli allenatori che stanno facendo
0: un
1: bel
0: lavoro,
1: ragazzi.
0: No? Esatto. Abbiamo recuperati Nicola Li Grottagli, volevo rigirarti la domanda anche a te che ho fatto prima a Francesco, ci siamo andati su questo discorso, chi ti ha impressionato maggiormente in queste due partite tra Inter e Roma? Le ultime due.
6: Sicuramente l'Inter non è che mi impressiona, è una conferma, l'Inter ogni anno diventerà sempre più forte perché hanno già una struttura solida e ci mettono due o tre ancora più di qualità e quindi aumenta ogni anno la forza di questa squadra. La Roma anche lei è cresciuta tantissimo, è cresciuta grazie a quella punta lì davanti che comunque ha fatto la differenza anche se avrà vinto senza di lui, però bisogna sempre calcolare i 60 minuti che ha fatto, è quello che poi ha tolto alla squadra avversaria, poi entrano gli altri e vinci, ma è tutta una strategia quella. La Roma è completa quest'anno, ma l'unico dubbio che ho è il ritmo, perché tenere quel ritmo che ho visto l'altra sera, incredibile, fantastico, tutto quello che volete, però poi dopo lo devi tenere per le occasioni importanti, per i momenti importanti, e quindi infortuni, cioè il calcio è tutta una serie di situazioni che avvengono. E quindi non possiamo dire oggi sulla carta tutti vorremmo vedere per come sta giocando la Roma vince lo scudetto, cioè perché gioca così bene, l'entusiasmo, il pubblico, quello è lo spot più bello del calcio.
0: Ma sono quindi così lontano Juve e Milan in questo momento da queste due? O da queste tre che c'è anche il Como?
6: Juve e Milan? Ma la Juventus secondo me invece è molto strutturata, molto solida.
0: Okay.
6: Il discorso che facevate sulla qualità dentro il campo, ma dentro il campo, nella fase, diciamo oltre il centrocampo, cioè, c'è bisogno di qualità. E oggi quando salti la linea di pressione devi andare a giocare davanti all'area di rigore, quindi lì non è che ci serve per forza un centrocampista di ruolo, lì serve, come ha fatto Spalletti ieri, che ti mette Rico Gonzalez, che ti mette un attaccante, te lo può anche trasformare come offensivo centrocampista, quindi sono delle soluzioni, il modo in cui vuoi attaccare dalla parte di là che fa la differenza. Poi i singoli, io credo che Spalletti abbia le idee chiare, ieri l'ha fatto vedere, ha le idee molto chiare, e Nico Gonzalez in quella posizione lì è molto molto
0: positivo. Può darsi che questa sia la spallettata, può darsi.
7: La spallettata lui me l'ha detto lui me l'ha detto lo scorso anno, a me l'ha detto in diretta Radio 1, a me manca l'uomo.
0: C'ho
7: qualità sugli esterni, a me manca Dybala. È chiaro che Dybala manca a tutti,
0: certo.
7: però nel senso manca quell'uomo lì che a un certo momento nel casino, nel traffico, quando le difese sono chiuse,
0: possa fare
7: la giocata, che non parte dall'esterno.
6: Il problema è quando arriva lì, perché ancora devono i meccanismi di quando lui prende, perché ieri Nico Gonzalez ha perso 3-4 volte palla lì. Il problema è che Colomoni, che è un giocatore con caratteristiche, no, si attacca allo spazio in profondità, lui è devastante, ma lì c'è troppo poco spazio per lui per imporsi, perché già la linea è già schiacciata, quindi hai troppo poco spazio per mettere in risalto le qualità di questo attaccante, quindi devono capire come sviluppare, perché se vai su Consenzao lui punta e tira, non è uno che punta come Dybala. Dybala la prima giocata che fa dove è Malen, la Juventus non fa quel gioco lì, Juve non dice dove è Colomoni, no, in questo momento sta giocando palla a me e vado al tiro.
7: Comunque Marco ieri sera dopo partita Spalletti ha detto che molto probabilmente Nico Gonzalez
0: è vero. Sì.
7: Lo vedremo spesso in quel ruolo e anche Alibegovic sarà spesso preso in considerazione per quel ruolo lì. Ma ricordiamo che in estate la Juve aveva cercato Brahim Diaz, se ricordate, proprio perché
1: certo. Un giocatore con quelle caratteristiche.
7: Massimo,
1: poi ti faccio anche a te la domanda, se vuoi aggiungere sulle squadre che ti hanno impressionato di più tra Inter e Roma.
7: Molto velocemente, l'Inter mi ha impressionato di più la Roma, ma perché l'Inter rimane la più forte, la Roma si sta avvicinando, si sta avvicinando a un allenatore il più bravo in Italia e c'ha un gioco fantastico. Poi sul ritmo posso pensarlo anch'io, però è anche vero che l'Atalanta di Gasperini, a parte qualche momento della stagione dove rifiatava, ma era una squadra che sia in campionato che in Europa andava sempre su ritmi impressionanti. È il modo di lavorare, di allenare di Gasperini che permette alla squadra di essere sempre molto intensa.
8: Poi c'è la rosa più profonda, se c'hai i cambi.
1: C'è un ascoltatore che vi fa una domanda e vi chiede se, secondo voi, Conte con questa rosa della Juventus dove arriverebbe? Secondo lui lotterebbe per lo scudetto, Stefano, troppo? Palomeni,
9: questo è un discorso antipatico.
1: Domanda velenosa, però.
9: Lo so, è domanda velenosa, io capisco che poi sempre queste cose. È una domanda antipatica. Tu sai come la penso, io credo che ci siano delle cose magiche nell'aria. Conte Juve vuol dire scudetto, secondo me, cioè, è il binomio. Poi, con tutto il rispetto per Spalletti, secondo me se la può giocare. Però io non lo so, se Conte torna a Torino alla Juve, io ti dico proprio domani c'ha l'80% di vincere il titolo. Con qualsiasi calcio,
1: qualsiasi macchina gli metti a disposizione.
9: Torna a casa sua e si rimette lì e comincia a rompere le scatole a tutti.
1: Il sondaggio veloce, Repice.
10: No, secondo me con questa squadra qua no.
1: Non vince lo scudetto. Non lotta per lo scudetto.
10: No, ma secondo me, in questo momento, secondo me, Inter, Roma e Como, e ti metto anche il Napoli, perché quello che ho visto io. Un bel Napoli ho visto a Milano, sì. Secondo me non lo so, io sono sempre dell'avviso, poi è vero che sono degli allenatori, che però è altrettanto vero che poi in campo scendono i calciatori. Secondo me le altre hanno dei calciatori diversi.
1: Quindi tu dici no,
10: se vado in attacco e vedo che ne so, Lautaro Martinez, Bonny, Marcos Thuram e più Esposito, e dall'altra vedo Malen, Dybala, Rodrigo Mora e Castro.
1: Castro ha avuto un impatto, ragazzi, è entrato in maniera...
9: Sì, ma lo sai perché ti dico che Francesco Antonio c'ha, Conte, una marcia in più quando c'è un vuoto tecnico, cioè quando deve riempire qualcosa, un ambiente, mette una carica che è una cosa, il calciatore vola.
1: Trasforma i calciatori.
9: Capisci? Ha vinto il primo titolo con la Juventus, andiamo a vedere i nomi, è una cosa, è un'impresa storica, calcistica, incredibile.
10: Nicola lo sa meglio.
1: Nicola, ti giro la domanda anche a te, poi a Massimo, dai, vai Nicola.
11: Io ho fatto anche l'allenatore, quindi dire queste cose l'allenatore, cioè, lascia il tempo che trova, perché ci sono delle non c'è una regola nel calcio, questo l'ho imparato stando nel terreno di gioco, e quindi non c'è una regola, potrebbe vincere come non potrebbe vincere, dipende da quelle situazioni che, come ha detto prima, si incastrano nell'aria, nello spirito, nel modo di interpretare il calcio. Ma secondo me la Juventus quest'anno farà di più di quello che tanti pensano, secondo me, perché Spalletti lo si conosce bene, Spalletti allena bene, è molto bravo, e quindi io credo che la Juventus, sia Spalletti che Conte, porteranno o porterebbe Conte, se fosse la Juventus come Spalletti, la macchina al massimo, ecco. Se poi il massimo è vincere o arrivare secondo, arrivare terzi, e quello, come dicevate voi, fa parte della qualità dei giocatori, e quindi non c'entra più l'allenatore, deve portare la macchina al massimo.
1: E tu dici, lui è in grado di fare anche lui, Spalletti, questa cosa? Come
11: secondo me sì, sono due allenatori che...
1: Orlando?
7: Ma io sono più del pensiero di Francesco, nel senso che Conte sia un fenomeno, c'è bisogno ogni volta che stiamo qui a ripeterlo, però poi se ti manca quella qualità,
5: sì, se, puoi sopperire con la, col pressing, con la cattiveria, con il carattere, con tutto quello che vuoi, però poi i giocatori ti fanno la differenza. Conte, dove è andato, è sempre stato fantastico, ma ha sempre avuto anche giocatori super. Dunque, con questa Juve lo vedo protagonista, ma non per vincere il campionato.
0: Senti Massimo, ultimissima, prima di salutare a tutte e tre, che noi ne abbiamo parlato pochi istanti fa con Stefano, quindi faccio un giro. Massimo Rando, parto da te. Via sì. Grosso, dentro Vanoli, insomma, che dici? Si doveva rimettere pure Paratici dopo questa cosa? No, perché insomma...
5: No, arriva lo psicologo Vanoli, poverino, e ogni volta deve trovarsi una situazione difficile. No, devo dire la verità, dispiace per Grosso, dispiace perché tre partite sono poche, però la Fiorentina non era niente, Marco. La partita di Roma ci stava, perché la Roma era un grande forte, condizione, certo. Ma col Frosinone e col Torino la Fiorentina è stata dominata, non aveva un gioco, non aveva un'identità, non aveva carattere, cioè non è riuscito a trasmettere nulla. E a
0: però Paratici avere... disconosce se stesso, di fatto.
5: D'altronde sì, è vero, lo ha voluto lui fortemente, però ti posso assicurare che vedere giocare la Fiorentina adesso sembra quella di inizio stagione dell'anno scorso, dove fu veramente una tragedia. Il cambio fa male, perché chiaramente fa male a terza giornata, però secondo me era abbastanza scontato, perché questa squadra in questo momento non è squadra. E aggiungo un'altra cosa, i giocatori ci sono, non è che...
0: Sì, sì, io sono d'accordo, sono d'accordo, i giocatori ci sono.
5: Ha comprato giocatori che non sono di qualità, no. È che evidentemente Grosso non è riuscito
0: ad entrare dentro,
5: certo.
0: Nicola Vanoli era l'allenatore della Fiorentina, lo ha cambiato Paratici, poi ha scelto Grosso per, dopo tre giornate, ricambiare tutto, ritornare all'origine.
12: Ma io sulle mie convinzioni assolute, per me ovviamente possono essere non condivisibili da altri, cambiare un allenatore a tre partite dall'inizio, cioè, sinceramente è una follia per me, perché perché o hai fatto qualcosa di sbagliato prima, o perché non avevi le idee chiare prima, o se no è successo qualcos'altro. Perché dire che Grosso non aveva un'identità, un gioco, assolutamente no. Cioè, forse Grosso è entrato, aveva un'idea nella testa, si è ritrovato dei giocatori che secondo me si sono dimostrati di un altro livello. Almeno se io guardo la parte difensiva, dico, dov'è questo grande difensore che c'ha la Fiorentina? Cioè, sinceramente io non vedo, che quando hanno detto Dragusin, ma per me da difensore centrale sinceramente avrei preso tanti altri tranne che lui, perché a me non mi ha mai colpito come difensore centrale, un buon difensore, ma non era tutto questo fenomeno.
0: Ma non uno che fa la differenza, tu dici, ecco.
12: No, secondo me no, okay. è la parte difensiva è stata quella che è venuta un po' meno nel gioco di Grosso, perché Grosso ce l'aveva le idee, ce le ha fatte vedere, le ha dimostrate in altri posti.
0: Quindi si
12: bisogna capire questo tipo di binomio, come è andata, quello che pensava la società e quello che poi si è ritrovato nel campo Grosso. Quindi io l'avrei lasciato là, l'avrei fatto allenare ancora altre partite e poi prendevo la decisione dopo, ma
0: certo.
12: Toglierò altre partite dalla... No, io questo non l'avrei mai fatto.
0: Repice, chiudi tu e poi ci salutiamo.
13: Io dico, solo la campagna acquisti che è stata fatta, è ovvio che ci si aspettasse molto molto di più, no? Perché comunque i giocatori, come dice Massimo, ci sono, però lì deve essere successo qualcosa, perché dopo tre giornate Paratici non è tipo da farsi se... Però dicono che va dritto con le sue idee, anche scontrandosi con chi la pensa diversamente a lui. Io sono convinto che deve essere capitato qualcosa. Io sono rimasto sorpreso quando...
0: Non ho capito,
5: ieri,
0: scusa.
5: Ieri sera, Francesco, ieri sera si sono incontrati, scusa se ti ho interrotto, si sono incontrati, l'idea di Paratici era quella di tenere almeno fino alla sosta, e poi pare che ci sia stato uno screzio su chiaramente la tipologia del gioco che non sta piacendo a Paratici, e dall'altra parte Grosso che abbia contestato qualche acquisto, e ne è nata una discussione. Molto probabilmente Prati ci ha visto nello sguardo e insomma
14: non si può più andare avanti.
5: Esatto.
14: Ma ragazzi, però anche lì sono messaggi, cioè la Roma gioca, la Fiorentina gioca la prima a Roma, Dodò e come si chiama a sinistra,
5: Joao Mario,
15: sì.
14: Dragusin e Ranieri centrali, contro quei demoni, anche un messaggio che ti dice, che ti manda l'allenatore e ti dice scusa, vabbè, qua però forse c'è qualcosa che dovremmo, perché sennò se ci tritano, e poi non, però non ti aspetti che ti triti il Frosinone, quindi, perché magari c'è pure quel ragazzo, quel Raimondo che adesso aiutami, ma sta andando forte,
15: mamma mia, ha fatto doppietta ieri.
14: Per cui magari adesso noi, perché si chiama Raimondo e non si chiama Raimondigno, stanno giocando contro uno forte.
15: Io mi aspettavo di vedere qualcosa in più, devo essere sincero. Dopo due mesi di lavoro,
14: la storia finisce.
16: Scusate, Gasperini ha iniziato con 4 sconfitte all'Atalanta e poi è diventato un fenomeno. Tanti iniziano male dalle altre società e non l'hanno cambiato. Anche il Genoa è partito male, tanti partono male. Poi dopo l'identità che conta, è la visione che avevi all'inizio quando hai scelto l'allenatore. Insomma, è quello che fa la differenza nel corso dell'anno. Quindi probabilmente non c'erano le idee chiare su come
15: può essere,
16: dare
15: può essere
16: la visione. Certo. Non è stato quello il problema.
5: È una, Nicola, è una piazza che comunque, insomma, un po' la conosci Firenze, sì. Una piazza che tutti a fine partita gridavano grosso out, cioè voglio dire lavorare in queste condizioni.
15: È anche vero che la piazza non deve mai decidere, secondo me.
16: Io porto tanto rispetto per i tifosi, perché sono la parte più bellissima dello sport. Ma dare autorità al tifoso di decidere se deve cambiare allenatore o no, sinceramente lo vedo un limite
15: di un club, pure io.
16: Perché è il club che dà la visione a tutta la città di come vuole andare. Il Como, l'esempio. Il Como, non penso che se dopo tre partite perdeva Fabregas e i tifosi del Como gli chiedevano l'esonero, loro lo mandavano via. No, loro lo tenevano perché avevano creduto in quello.
15: Sì, è vero che ci sono delle piazze che sono un po' troppo coinvolte con gli umori dei tifosi, Stefano.
16: Se dovesse far male a noi, spero di no per i tifosi della Fiorentina, per carità, la Firenze è una bellissima piazza. Ma dovesse andare poi male l'altro allenatore che ti prende dopo tre giornate dall'inizio, che fai?
15: Richiami
5: Grosso. No, hai ragione.
15: Vabbè, staremo a vedere. Va bene, ci dobbiamo fermare. Io saluto Francesco Repice. Francesco, ciao, grazie. Francesco. A presto, a un abbraccio.
5: Ciao, maestro.
15: Grande, grazie anche a Nicola Legrottaglie.
5: Ciao Nicola.
15: A presto, un piacere nostro. Rimani lì, Massimo. Ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni. Si aggiunge anche un mister. Andiamo un po' anche sul Napoli, su questa sconfitta. E tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabéu. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho, ex della sfida sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
1: Una grande squadra, io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
0: Mercoledì sera invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che cerca riscatto dopo 2 sconfitte di fila in campionato. Allegri contro i Gunners annuncia qualche cambio di formazione, ma non in difesa. Stasera intanto si chiude la terza giornata di Serie A con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Sempre per quanto riguarda la Serie A, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli, che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore palermitano è quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Stefano Pioli, portando poi la squadra Viola alla salvezza. Il tennis si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open. Per gli italiani è grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello slam newyorkese, di fronte il numero uno del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di George Russell. Terzo gradino del podio per Max Verstappen davanti alle 2 McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. È la prima volta di un pilota italiano a Monza, 60 anni dopo il successo di Ludovico Scarfiotti con la Ferrari, che al Gran Premio d'Italia è ancora nelle retrovie. Solo sesto Hamilton, incidente ritiro per Leclerc. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Il pronostico di GiocaBet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico dedicata alla Coppa Libertadores. Quindi subito spazio alla sfida tra Fluminense e Platense, con i padroni di casa nettamente favoriti al 65% rispetto all'11% concesso alla formazione ospite, con la X al 24%. Nell'altra partita Palmeiras favorita al 74% rispetto all'8% appena concesso a Quito, con la X al 19%.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione.

0: siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Stai ascoltando TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico dedicata alla Coppa Libertadores, quindi subito spazio alla sfida tra Fluminense e Platense, con i padroni di casa nettamente favoriti al 65% rispetto all'11% concesso alla formazione ospite, con la X al 24%. Nell'altra partita Palmeiras favorita al 74% rispetto all'8% appena concesso a Quito, con la X al 19%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente. Marco Piccari e Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Maracanà. Gran bel pomeriggio che stiamo dividendo con voi al 331-8200-213 per i vostri messaggi. Massimo Orlando, eccolo qui. Ci sta.
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, Massimo. Un po' di domande che arrivano. Allora, aspetta che sono rimasto un po' indietro, quindi diamo precedenza a chi praticamente aveva scritto prima. In questo periodo Roma fortissima, fate giocare 3 o 4 mesi senza Dybala e Koné. Gli infortuni ci saranno anche per la Roma. State calmi, a Roma la Juve lotterà per lo scudetto con l'Inter, il campionato è lungo. Vabbè, a Roma noi, io sinceramente posso... Io sono molto calmo, figurati poi. No, però volevo dire...
2: È normale che ci siano delle variabili, che tutto può succedere, ci mancherebbe altro, perché poi nel percorso devi essere anche fortunato. I giocatori più forti non si devono infortunare. E poi al momento giusto magari giocare le partite al massimo della forma. Tante cose, insomma, poi condizionano le cose sia in positivo che in negativo. Però è innegabile che la Roma abbia fatto un salto di qualità rispetto allo scorso anno, mi sembra, no?
0: Chi è?
2: Che è successo?
0: No, sentivo un gran rumore, vai, prego, vai, dicevi?
2: Finito.
0: Massimo, vuoi rispondere pure tu?
1: No, sono d'accordo con Stefano, non puoi prevedere se ci saranno infortuni e che tipo di infortuni e che tipo di giocatori, quello vale per qualsiasi squadra. La Juve, continuo a dire, per me è solida, e già questo comunque è un punto di partenza importante. Poi rientrerà Yıldız, che è il giocatore,
0: ma sono tre importante. Mesi, tre mesi.
1: Però insomma, ma Juventus, sono sicuro che fino alla fine sarà lì. Al momento, ti devo dire la verità, la vedo sotto l'Inter, la Roma e anche il Como. Perché
0: Ma io infatti dico, siccome le previsioni, noi non dobbiamo fare previsioni, ma dobbiamo analizzare quello che vediamo partita per partita.
1: Certo.
0: Oggi sono lontane, Juve e Milan sono lontane da Inter, Roma e Como. Poi io parlo lontane a livello di... proprio di qualità, di sviluppo della manovra, di determinazione, sono

0: Sane.
1: Sì, questo sono momento. D'accordissimo.
0: Poi è chiaro che le cose andranno avanti e oggi danno questa impressione che ci sono tre squadre, io vi dico due perché secondo me Inter e Roma sono più avanti anche del Como, che sono un po' staccate, che hanno avuto un avvio molto forte, ma non soltanto sui singoli, proprio anche sulla
2: su tutto.
0: Poi voglio dire, è vero che queste due partite qui le potevano anche perdere tutte e due.
2: Sì, sì, ma ciò non toglie.
0: Però ciò non toglie che tu ribalti, esatto, stai lì sul pezzo fino alla fine. Insomma, la qualità di calcio che abbiamo visto sabato sera, possiamo dire che analizziamo quello che abbiamo visto, è nettamente superiore rispetto a quello che abbiamo visto poi ieri sera. Sì, non c'è proprio paragone.
2: Ma anche il Como a Genova vince una partita, Marco va sotto e ha questa imperturbabilità del punteggio, cioè va oltre. È una squadra che è mentalmente molto forte, soprattutto mentalmente. Poi c'è tutto, la fisicità, la tattica, il sistema di gioco, i giocatori anche che poi danno sempre un qualcosa in più perché hanno un ottimo allenatore in panchina, uno straordinario allenatore in panchina. Però per esempio il Como mi sembra completo da questo punto di vista. Cioè lui quando il Como prende un colpo sta là, imperturbabile, gioca e ritorna.
0: Sì, sì.
2: Anche a Napoli prende il pareggio, si rimette a giocare. Quindi in Milan e Juventus non vediamo questa... Cioè non ha ansia, non va in ansia, sono squadre... La Roma c'ha una forma strepitosa in questo momento
0: sì.
2: L'Inter è la squadra più forte.
0: Non c'è dubbio. Orlando, invece, mi dai un tuo pensiero? Prima non te l'ho chiesto. Sul Napoli, questa sconfitta, come l'hai letta? Perché io continuo a sostenere che la squadra è forte. E siccome oggi leggo da un po' di più parti, anche da mezzi di comunicazione, insomma, di nazionali, dove il vero problema per il Napoli e quindi per Allegri, che non sono arrivati i rinforzi, quindi il mercato, quindi la società, questa è un po' la spiegazione che stanno dando alcuni di questo avvio del Napoli. Aspetta, perché con noi c'è anche mister De Cagno, che così saluto e lo ringrazio come sempre. Mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio,
2: ciao,
3: ben trovati.
2: Ciao.
0: Grazie,
3: ciao,
0: mister.
3: Ciao,
0: c'è Stefano Il Palomeni, c'è Massimo Orlando. Siamo noi, stiamo un po' analizzando il Napoli.
3: Ciao,
0: ho fatto...
3: Massimo. Ciao, mister. Marco, però questo lo sapevamo, cioè il Napoli non ha potuto fare mercato, sappiamo i motivi, non è...
0: Però io non l'accetto questa spiegazione, no, Massimo, sono sincero, non l'accetto, devo essere, cioè voglio essere sincero con voi, poi vi lascio la parola, cioè questa secondo me, io ho visto questa partita come voi, il Napoli è credibile come squadra, cioè il Napoli è forte, il Napoli è forte ragazzi, ma è...
3: Infatti Marco, cioè, è forte sì, beh, quello che ti... provavo a dirti è che comunque il Napoli non ha potuto fare un grande mercato, però ha la rosa praticamente dello scorso anno,
0: esatto.
3: Ed è una squadra veramente forte, lo ha dimostrato a Milano. Ora tu lo sai, io non amo molto il calcio di Allegri, ma ti ha dimostrato quando va in attacco che tipo di giocate può avere, gli inserimenti a Anguissà, il gol mancato all'ultimo secondo è qualcosa di incredibile. L'unica cosa che mi viene da dire è che comunque sul 2-0 questo mettersi dentro l'area di rigore ad aspettare l'Inter, secondo me è stato un grosso errore, perché
0: li sei portati dentro casa praticamente.
3: Certo, perché l'Inter ha mille soluzioni, come ha detto Francesco, gli esterni per vie centrali, ha veramente mille soluzioni, e forse lì secondo me doveva, se possibile, cercare di pressarli un po' di più e metterli in difficoltà, perché l'Inter ha dimostrato comunque di avere qualche problemino nella partita di sabato in fase difensiva, questo arretrare troppo ha concesso all'Inter di andare praticamente gli ultimi 25 metri senza che nessuno mai portasse un minimo di pressing.
0: Allora Stefano, mi lascio il mister per ultimo, vengo da te. Qui ci scrive Maurizio: l'Inter ha messo Thuram e il Napoli Lucca, non è proprio uguale.
2: Vabbè, ci sta anche quello, certo.
0: Questo, certo.
2: Però insomma, ripeto, Allegri sarà costretto a rivisitare un po' la sua gestione. Qui abbiamo Gigi, un grande allenatore. Napoli è una squadra a vocazione offensiva, Marco, dai. Da qui non ci sono deroghe. Lui ha giocato, secondo me, il Napoli ha giocato una grande partita a San Siro. poi nel momento in cui non riesce a gestire, non sa gestire, come ha detto giustamente Massimo, si è messo lì dietro, ma un conto è che se lo fai di squadra, tipo quello che ha fatto il Como a Maradona. Il Como a Maradona, sì, è vero che fa 4-5-1, si mette là, ma sta su un ogni centimetro, è attento, c'ha l'occhio vigile.
3: Bravo.
2: E qui non si vede niente, occhio vigile di che. Entra Bate a Scile, fa un danno clamoroso.
0: Mamma mia.
2: Sembra che sta, non lo so, è entrato nell'allenamento e Gigi allena per il primo giorno, gli dice, che hai fatto? Turam arriva, lo investe, ma non puoi... Queste sono partite di cartello, cioè sono per lì, ha perso la partita, poi lascia perdere anche chissà che là davanti, ma prima Turam pure si mangia un gol, quindi è inutile che facciamo se che l'Inter non te la devi portare dentro l'area di rigore, Marco, capisci?
0: Mister, questa è un po' la sottolineatura, che cosa ne pensa mister De Canio?
4: Non te la devi portare dentro l'area di rigore, ma l'Inter è una squadra che ha dei ritmi
0: forsennati
4: che a volte poi ti costringe, quando ha la possibilità poi di fare certi cambi che non continuano ad alzare il livello di qualità della squadra, può succedere che tu sia costretto a difendere. È chiaro che maggiore attenzione in quelle circostanze. Ora, l'errore di Badivashvili è assurdo, no? Un gigante di 1,97 in area deve sentire l'avversario, non impedirgli di saltare o comunque andare prima di lui all'impatto col pallone. E anche la gestione della palla nei minuti precedenti su alcuni palloni in uscita persi al limite dell'aria, insomma, determinano poi la partita, per cui io per quanto Allegri a mio avviso comunica male il suo concetto di calcio, noi forse dall'esterno prendiamo forse troppo in considerazione l'idea di un suo calcio che è solo esclusivamente difensivistico. No, non è così. Lui ha cercato di gestire la partita. Ci può stare che manca pochi minuti alla fine, l'Inter mette le gente ancora più alta, lui pensa di alzare l'altezza media, cerca di controllare e poi di ripartire. E il disegno tattico c'era, perché ci è arrivato due volte con Neres e poi ma anche la battuta a volo di Luca, insomma, che poi anche sa ha svicolato, insomma, lì una ciabattata di uno è un momento sfortunato dell'altro,
0: certo.
4: Però le ha provate, quindi non si può dire che si è messo lì per difendersi. Ha cambiato il piano tattico cercando di opporsi comunque alle forze di un avversario. Gli è andata male perché uno ha sbagliato e l'altro no.
0: Domanda velocissima, risposta altrettanto. Stefano, 3 punti per il Napoli. A 9 ci sono 2 squadre a punteggio pieno. Siamo alla 3ª giornata, quindi campionato lunghissimo, ma in base a quello che abbiamo visto, ritenete la squadra in lotta per lo scudetto?
2: No, non più.
0: Non più, Stefano?
2: No, no, no. Non recuperi più.
0: Non recuperi più? 6 punti non li recupera?
2: Hai segnato, hai sporcato un'ambizione. Finita. Per lo scudetto. Per il resto, per la Champions League, può arrivare secondo, terzo. Ma per... ce n'hai. È proprio il calcolo aritmetico, la probabilità del calcolo, Marco. Ti condanna questo avvio. Perché c'è Inter, c'è Milan, c'è Juve, c'è Roma. E Napoli 3 più... delle 4 arrivano prima.
0: Juve e Milan?
2: Sì, no, ma recuperare puoi recuperare su 3, ma non vinci lo scudetto. Ecco, se tu mi dici il Napoli può vincere lo scudetto, poi registriamo adesso questo momento.
0: Vabbè, no,
2: quindi è 54, perché poi nel calcio non ci sono certezze, io non ho la presunzione di dire. Però secondo me quando parti così e c'hai squadre strutturate tipo Inter, non sottovaluterei il Como, però sono d'accordo con te, diciamo così, Inter, Roma, Milan, Juve, proprio storicamente puoi arrivare secondo, ma non puoi vincere il titolo, stai almeno 6. Non ce la fai, non ha la forza di recuperare, cioè, tutta quella cosa lì che, almeno che l'Inter non sprofondi e crollino tutte quante, allora
0: Massimo, sei dello stesso avviso oppure
3: Sì, sì, assolutamente. È vero, terza giornata, non solo per i sei punti. Io sono dello stesso avviso, perché Inter, Roma e Como per me sono più forti. Proprio
2: noi stiamo parlando, Massimo, per vincere lo scudetto, per piazzarsi in Champions League ce la può fare.
3: No, perché certo, no? Io adesso il Napoli lo metto personalmente nella fascia con Milan e Juve in questo momento. Le altre tre davanti mi sembrano più squadra, più forte, con giocatori e con organizzazioni di gioco migliori rispetto a quelle del Napoli. Poi il Napoli
2: ci mancherebbe altro,
0: certo.
2: Ma la forza del Napoli va rispettata, perché sono d'accordo, certo, con te, è forte,
0: certo. Mister?
4: No, io non avevo bisogno di questi meno 6 per dire che per il Napoli lo scudetto quest'anno è un miraggio, insomma.
0: Un miraggio, cioè,
4: No, volevo dire che indipendentemente dal meno 6.
0: No, ho capito benissimo. Comunque... mi può dare una motivazione velocissima? Un miraggio per quale motivo?
4: Ma perché comunque le altre squadre si sono completate, sono un po' cresciute. Il Napoli non ha migliorato nulla sostanzialmente. Rimane una squadra forte che può battersi per gli obiettivi per i quali si è battuta l'anno scorso, ma se, come diceva Conte l'anno scorso, l'Inter era di un altro pianeta e quello che si è fatto è così, io confermo questa ipotesi anche quest'anno, insomma.
0: Va bene, staremo a vedere. Mister, invece, è rimasto più impressionato dall'Inter o dalla Roma in queste due vittorie di campionato in rimonta?
4: No, dalla Roma. L'Inter si sa, lo sappiamo da 7 anni, che è la squadra più forte del campionato e che quindi ha tutte le risorse per fare quello che ha fatto. La Roma è straordinariamente bella, emozionante, e per chi ama il calcio, vedere la partita della squadra di Gasperini è bello, è gradevole, è stimolante, perché
0: più bello il calcio di Gasp o di Fabregas? Questo lo chiedo pure a Impallomeni e Orlando prima di salutarci.
4: Sono apprezzabili e ammirabili entrambi in maniera diversa. Poi c'è una cosa che li accomuna, no? È perché sono alla guida di due società non storicamente fra sempre società al vertice, e non dimenticate che Gasperini, questo che sta facendo al Como Fabregas, lo ha fatto all'Atalanta. L'Atalanta era una società che navigava fra la Serie B, e Gasperini l'ha resa una squadra di stampo importante a livello nazionale e internazionale.
0: Assolutamente.
4: Quindi lo sta testimoniando ancora con la Roma, e quindi poi c'è ancora un'altra diversità. Il calcio di Fabregas è un calcio che noi abbiamo apprezzato, ammirato, anche comunque da altri interpreti, da altri allenatori. Gasperini è un marchio di fabbrica praticamente, certo, suo, che gli altri copiano.
0: E la faccio anche a voi due, Stefano. Confronto di calcio, proprio calciofilo in questo momento.
2: Bello. Due stili differenti, due squadre straordinarie. Però attenzione a Fabregas, perché è furbo.
0: Completo, io lo
2: definisco. Esatto. Cioè, lui gioca anche sull'avversario, sa anche buttare il pallone in tribuna. Vedete, guarda, vediamo insieme le partite del Como. Esatto.
0: Fa pure il cadenaccio.
2: Quindi attenzione, sa quello che vuole, fa rispenti. È vero che è una provincia, però insomma ha costruito un gioiello. Gasperini va sempre a 1000. Cioè, Gasperini è tipo, che ne so, va sempre piede sull'acceleratore, sempre comunque, no? Adesso ho visto l'impresa di Antonelli a Monza. C'è invece chi lo stacca un attimo l'acceleratore, ecco. Fabregas mi sembra uno che ogni tanto stacchi e poi dopo, no? Rispinge sull'acceleratore il tasso. Gasperini, ripeto, quando commenteremo qui delle partite, delle vittorie discutibili della
0: sporche,
2: Roma,
0: diciamo così, le vittorie
2: sporche. Vuol dire che c'è cioè, un messaggio chiaro al campionato, la Roma sarà pronta per lottare per il titolo.
0: Orlando, no. Confronto di calcio.
3: Lo sai, l'adorazione che ho per Gasperini
0: è vero, lo dici sempre.
3: È qualcosa di incredibile, ma ormai da tanti, troppi anni questo allenatore fa cose incredibili, però il calcio di Fabregas è quello che amo di più. Amo il palleggio, amo anche quando abbassano i ritmi, quei passaggi, c'è chi, io ho degli amici che addirittura dicono ah, ma mi annoio a vedere il Como, e io dico ma come fai ad annoiarti a vedere il Como? Che hanno sempre la palla fra i piedi, hanno una qualità nei passaggi, rischiano la giocata, hanno gli esterni, poi quest'anno c'è Diao che sta bene anche.
0: Certo. Voglio fare una domanda, comunque, Massimo.
3: Dimmi.
0: Senti, aziono la macchina del tempo, torno indietro al Massimo Orlando in perfette condizioni, lanciatissimo. Ti chiama Fabregas e poi Gasperini, dove vai?
3: L'ho già detto.
2: Vada Fabregas.
3: Anche a voi. Ma guarda, a me piaceva tanto correre comunque, al di là di tutto, ero un grosso corridore.
2: Anche Gasper,
3: Gasperini mi intriga, ma gliel'ho detto anche, gli ho fatto una domanda.
4: Perché non va da,
2: e che ti ha detto lui?
3: E lui mi ha detto cos'è che mi ha detto, non mi ricordo più, però io gli dissi guarda, se c'è una cosa, un rammarico, è che avrei voluto
2: essere allenato
3: da un allenatore come lei. Non mi ricordo la risposta, però insomma è la verità, perché è il classico allenatore che se tu sei un giocatore normale diventi forte con lui.
0: Aspetta, c'era diceva una cosa però De Canio.
4: Sì, sapete perché Massimo preferisce Gasperini? Perché lì con Nico Paz è duro a giocare per lui.
2: Esatto.
3: Mi toccava retrocedere a centrocampo,
0: doveva cambiare un po' di posizione, dai, vabbè.
3: Ma pur di giocare si fa tutto, Marco.
4: Sì, ma giocare a calcio. Posso dirvi una cosa?
0: Sì, prego, mister.
4: Scusate, leggevo in questi giorni un'intervista a Cruyff.
0: Sì, grande.
4: Ecco, Cruyff parlava e spiegava il suo modo di intendere il calcio, eccetera, eccetera, e io mi immaginavo quello che sta facendo Fabregas, che ha fatto Guardiola, me lo immaginavo e lo leggevo come se fosse davanti ai miei occhi. E quindi mi è venuto in mente, e voglio dirlo attraverso la vostra trasmissione, che Cruyff non è stato solo un grande campione, quello che ci ha fatto vedere sul campo, è stato un grandissimo anche quando è passato dall'altra parte.
0: Sì, è vero.
4: Veramente.
0: Possiamo dire, guarda,
4: vediamo ancora del bel calcio, tutti si ispirano.
0: No, ma poi lui ha portato, mister, ha portato proprio in alcuni contesti una cultura calciofila che poi dopo è stata tramandata da tutta una serie di allenatori.
4: Dai suoi calciatori, esatto.
0: Dove poi hanno aggiunto ognuno qualcosa, no? Magari. Certo. Però voglio dire, questa è una cosa. Io ho letto anch'io, mi fa molto. È bello questa chiacchierata di calcio, veramente. Ho letto dei libri anch'io, sono rimasto sempre affascinato da questo. Io ho visto soltanto.
2: Ma sì, perché
0: immagini,
2: poi era diventato catalano nella testa, cioè lui è olandese, però ormai vive a Barcellona. Cioè, tu guarda tutti quelli, hai visto Guardiola come ragione e parla,
0: sì.
2: Fabregas come ragione e parla, sono veloci, Marco, hanno una marcia in più. Alcaraz come fa, cioè, quando il talento è così, lo vedi anche dall'espressione proprio delle quando ti guarda in Fabregas, magari ti dice una bugia ma si vede, è furbo. Bisogna stare attenti, perché è di una furbizia, cioè ti butta il pallone in tribuna e tu non te ne accorgi, cioè, diciamo il Como, poi a un certo punto boom, butta sto pallone in tribuna e perde tempo, riprende come ha detto Massimo in possesso, poi le due fasi c'è un equilibrio, il Como spaventoso, sì, è vero, sì, che rischia qualcosina, però poi va sotto a Genova.
0: Tranquillo, calma, fa la sua partita. Lo sa, mister, credo che sia, non so se è d'accordo, e poi ci salutiamo perché io sarei queste cose, sarei a parlare ore. Mi sembra Fabregas una evoluzione di Guardiola, cioè Guardiola ha portato qualcosa di incredibile, però lui mi sembra un'evoluzione perché questa furbizia gli consente poi di prendere anche quelle cose non proprio, come posso dire, quelle cose non proprio bellissime da vedere ma concrete, certo, cioè, non so se è d'accordo mister su questa.
4: Sono d'accordissimo, perché naturalmente le persone intelligenti poi,
2: esatto, bravo,
4: diventano grandi cercando di modificare, perché quello che è stato è chiaro che è sempre più difficile da ripetersi, no? Perché anche gli altri guardano, studiano, trovano le contromisure. Se tu sei statico nei tuoi fermo, nelle tue idee, nei tuoi pensieri, poi rischi di essere capito, controllato e poi fermato. L'evoluzione è proprio sinonimo di intelligenza, perché tu studi anche tu gli altri, capisci, certo. E crei sempre qualcosa di nuovo. È diverso, così diventi anche.
2: Ma infatti quando io dico della definizione Gigi mister di furbizia, poi chiudiamo perché siamo è sul fatto, per esempio, quando dice Conte di un altro livello, io ancora devo arrivare, ma non lo dice per piaggeria, dice lo pensa, però va a prendere, a capire qualcosa di Conte, di Allegri, di questi che, e poi fa la somma e poi elabora un cocktail in base, però insomma scelgo io come si deve giocare, come si deve ragionare durante la settimana, la metodologia, la mentalità, la mia squadra deve avere un pensiero che dico io, però poi ci mettiamo una spruzzatina di quello, di quell'altro e diventi completo, poi non so dove andrà a finire il Como, probabilmente arriverà quinto, non lo so, ci deluderà, ma non ci deluderà mai dal punto di vista proprio didattico della conduzione tecnica, perché Fabregas è un fior di allenatore in questo senso, capisci? E quindi è difficile che poi può tradire le aspettative. E Como si riconferma forte su ogni ha fatto 3 trasferte, 7 punti.
0: Sì,
2: trasferte, gli hanno fatto un calendario. 3 trasferte, 7 punti ha fatto, capisci? E quindi adesso vedremo che farà in Champions League. Però insomma, non è che c'ha sto squadrone,
0: Certo.
2: Capisci? Vabbè. Noi vediamo. Pensiamo che ci abbia sto squadrone, vediamo. Ma non è così.
0: Vediamo un po'. Va bene, mister, io la ringrazio tantissimo di questa piacevolissima chiacchierata di calcio.
4: È sempre un piacere.
2: Un abbraccio, grazie.
0: Mister Gigi Tecagno, grazie, mister. E Massimo, ci sentiamo venerdì, vediamo che succede con le coppe in settimana. Abbiamo una bella settimana ricca.
3: Io ho la Roma da commentare.
0: Bello, bello. Quindi venerdì ne parliamo. Venerdì. Si gioca giovedì.
3: Poi c'è la Fiorentina con la prima di Vanoli. Vai.
0: Vediamo, ok. Grande Massimo.
2: Ciao Massimo. Ragione.
0: Grazie. Ciao. Adesso facciamo un viaggio sulla partita della Lazio a Udine. Sentiamo un po' le ultime da Udine e anche della Lazio. A tra poco.

0: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
1: La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, i tedeschi del Land, un tempo appartenente alla DDR, hanno scelto l'ultradestra di Alternative für Deutschland che si candida a governare una regione. È il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Per il candidato vincitore Ulrich Siegmund, l'auspicio è vedere l'AfD alla guida del paese. Ho bisogno di una cancelliera federale come Alice Weidel, citando il nome della leader del partito di estrema destra.
0: Non abbiamo alcun mandato di governo, lo ha detto oggi il candidato della CDU in Sassonia, Anhalt Sven Schulze, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo delle AfD. Il mandato di governo ora spetta all'AfD, ha aggiunto. Si tratta, al di là della Sassonia, Anhalt, di una giornata che ci ha profondamente rattristati, ha aggiunto.
1: Ora in Italia l'attentato con la bomba è un'idea di Gomes, rispetto alla quale mi assumo tutte le responsabilità del caso. Gomes mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo senza dirmi che sarebbe stata utilizzata una bomba. Così ha detto Walter Lavitola davanti al riesame nell'udienza di oggi, nel corso di alcune dichiarazioni spontanee. Le parole dell'ex editore dell'Avanti sono state riportate nella sostanza dai suoi legali, gli avvocati Sergio ed Arturo Cola.
0: Potrebbero prolungarsi le tempistiche legate alle indagini sul giallo di Pietra Catella e sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Al momento, infatti, nessuna relazione dei consulenti tedeschi del Robert Koch Institute è stata depositata, è quanto comunicato dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
1: Un'analisi della CGIL boccia senza appello l'ipotesi avanzata dalla Lega di utilizzare il TFR per consentire l'uscita anticipata a 64 anni con il ricalcolo contributivo per i lavoratori del sistema misto. Secondo il sindacato, la misura non renderebbe più flessibile il sistema previdenziale, ma scaricherebbe sui lavoratori il costo dell'anticipo, perché in alcuni casi sarebbe necessario utilizzare il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta, con l'effetto finale, denuncia lo studio, che l'assegno pensionistico sarebbe più basso per tutta la vita.
0: Vigilia di Champions League per l'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu, con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa è la prima certezza in vista dell'esordio in Champions dell'Inter contro il Real Madrid di Mourinho di domani sera. Dopo la rifinitura di oggi ad Appiano, prima della partenza per Madrid, arriva un'altra sentenza. Federico Di Marco resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato, vinta in rimonta contro il Napoli.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo rientrati. Adesso tra qualche messaggio e qualche collegamento andiamo a completare questo tratto di trasmissione. Ci siamo un po' allungati, ma io quando sento certe chiacchierate di calcio, sai che mi piace.
1: Volte.
0: Poi vabbè, i richiami ai grandi del passato che hanno dato tantissimo a questo.
1: Vieni trascinato, uno viene trascinato da cose, no? Interessanti, belle.
0: Sì, intanto vabbè, possiamo dare anche questa: Juventus preoccupata per Locatelli, il capitano si è fatto male al ginocchio destro, quindi qualche problema. Dunque, Locatelli, centrocampista italiano, ieri sera ha lamentato un problema alla parte esterna del ginocchio destro e la sua situazione è seguita con una certa preoccupazione dallo staff medico. Ancora parte invece i tre che aspettano di poter rientrare in gruppo, sono il laterale Cambiaso, il centrocampista Sarre e appunto McKennie, quindi i tre, come riporta Tutto Mercato Web. Bene, allora vogliamo sentire qualche audio, chiedo in regia al nostro Andrea Magliocca, vai.
2: 54. Ma vada a capire perché odiate il Napoli, ma per tanto antipatico il Napoli, eh? Mamma mia, che gente che si è.
1: Vabbè, questi si possono anche non mandare in onda, perché sennò diventa. Sì. Eh? Cioè, che gente che siete, che siamo. Cioè.
0: Ma poi chi.
1: Poi, tra l'altro, non è stato criticato il Napoli, assolutamente.
0: Io veramente rimango.
1: Ma poi così, anche c'è modo di esprimersi. Andrea, non li mandiamo più questi.
0: Sì,
1: cose,
0: sì,
1: poi,
0: veramente.
1: Favore,
0: tanto non c'è senso.
1: Cerca di. Lo so che non è facile, però insomma.
0: Li banniamo perché non c'è niente da fare. Odio, l'odio. Parliamo di calcio, si possono fare delle riflessioni. Poi mi sembra, insomma, sentire ex calciatori, allenatori che fanno delle riflessioni dovrebbe essere piacevole per chi ascolta, no? Sì, sai, parlano, non so, i tifosi, allora il tifoso giustamente può avere la sua posizione, ma
1: odio, ma siamo scherzati.
0: Ma poi l'odio, io veramente rimango basito della.
1: Tu hai fatto una domanda: Napoli può lottare per il titolo? Se è partito così male, è difficile perché c'ha 4-5 squadre
0: dove
1: forti davanti, deve recuperare, magari recupera su 4.
0: La pochezza arriverà di chi ascolta è sconcerta.
1: Cioè non è che uno. Anzi, abbiamo sempre detto: il Napoli è molto forte, il Napoli ha fatto una grande partita a Milano. E poi basta. Non.
0: Povera Italia. Dai, dammi una. Vediamo un audio se c'è. Al volo, vai. Ok, perfetto, benissimo. Allora, dunque, si può chiedere a Stefano una cosa, ma in questa squadra della Juventus si può nascondere le lacune mettendo tre centrocampisti, no due, visto che visto che il trequartista manca, ti chiede Antonio.
1: Ma guarda, si può sperimentare tutto, poi voglio dire, cioè, la Juve ha un grandissimo allenatore che risponde al nome di Luciano Spalletti, quindi io ripeto, quando mi aspetto la spallettata significa che, siccome ho stima nei confronti di questo allenatore, che qualcosa si possa inventare. Non è semplice, però non è semplice, perché prima gli equilibri, poi devi trovare in base alle caratteristiche che ha dei giocatori, devi trovare qualcosina, però io mi auguro che poi per la Juve e per Spalletti, per insomma tutti quelli che hanno a cuore la Juventus, Spalletti possa inventarsi qualcosa da un punto di vista sempre in termini positivi, non una critica nei confronti di Spalletti, cioè mi aspetto qualcosa, perché poi alla fine devi trovare un'imprevedibilità che adesso secondo me non c'è, non è così visibile. Insomma, la Juve è un'ottima squadra, è strutturata, sviluppa un buon gioco, c'è la mancanza dell'imbucata, come dice Spalletti, lì non c'è qualità tra le linee, e allora tu devi trovare un modo per mettere in moto la parte, gli ultimi 30 metri di questa Juventus, e allora poi qualcosa magari può migliorare pure di tanto.
0: Veniamo un audio che mi dice che è pronto, è stato ascoltato anche da Andrea, vai.
3: Buongiorno amici di Maracanã, approfitto di rispondere alla domanda dell'ascoltatore, la differenza tra Roma e Juventus. Secondo me la differenza sono gli allenatori, Gasperini nettamente più forte di Spalletti. Dopo il tracollo con la nazionale, la debacle, non è più né la stessa persona forse e soprattutto non più lo stesso allenatore.
0: Intanto ti ringrazio, nettamente più forte sinceramente ci andrei un po' cauto.
1: Sono due allenatori, diciamo, molto bravi,
0: però sono d'accordo che la nazionale anche potrebbe averlo un po' turbato, cioè con quella...
1: Certo, poi perché voglio dire, anche l'età non significa che sei avanti, l'età significa che oltre una certa età emotivamente puoi accusare di più, no? Sei più anche emotivo, diventi non dico più buono, però sei più fragile emotivamente da un punto di vista, quindi un colpo così con la nazionale l'ha accusato, l'ha assorbito, non so quanto l'abbia assorbito, però insomma adesso voglio dire, credo che sia sulla strada giusta. Quindi...
0: poi c'è un'altra domanda su Colomani, ma mi fermo un attimo così ci sentiamo un po' le ultimissime sull'Udinese da Davide Marchiol. Davide, buon pomeriggio, grazie come sempre, e andiamo un po' a capire che tipo di Udinese vedremo questa sera contro la Lazio. Davide, buon
4: ciao,
0: pomeriggio.
4: Davide. Buongiorno a tutti. L'Udinese approccia la gara con la Lazio dopo due buone prestazioni contro Como e Monza. L'obiettivo è chiaramente cercare di portare avanti un trend
0: positivo.
4: Un trend positivo in una gara dove comunque qualche assenza c'è, perché Udinese non potrà ancora contare su Palma e su Zaniolo, però comunque almeno recupera Cabasele per ridare ordine a una difesa che è nata un po' in sofferenza contro il Monza, con Solé fuori posizione nel fare da perno centrale con il boss nel braccetto di sinistra. È chiaro che recuperare Cabasele, che è stato il perno centrale della difesa per quasi tutta la passata stagione, sicuramente rimette un po' le cose al suo posto, perché comunque Solé può tornare così a fare il braccetto sinistro e dare quel qualcosa in più che è in grado di dare in quel ruolo. E Udinese che punta a continuare così, e Rugnic sommessamente sta mettendo comunque qualche obiettivo per alzare l'asticella, l'abbiamo sentito ieri in conferenza stampa, e non prendere gol è uno di quelli, prendere pochi gol, e quindi chiaramente si guarderà tanto anche a quello questa sera, perché è un Udinese che qualche gol l'ha preso di troppo, a parte la partita con il Padova tra amichevoli, Coppa Italia e campionato, la porta non è praticamente mai rimasta inviolata.
0: Queste sono un po' le scelte, no? Di questa sera di Rugnic in una partita. Tra l'altro, Stefano, l'Udinese, l'abbiamo detto dall'inizio, di monitorare questa squadra.
1: Io e te l'abbiamo detto esatto. Prima dell'inizio del campionato.
0: Sì, sì. Anche Braglia l'ha detto, eravamo tutti e tre d'accordo sul discorso dell'Udinese.
1: Squadra solida, tosta, fisica, tecnica.
0: Sì, c'ha anche
1: un ottimo allenatore, quindi squadra che anche può avere degli strappi. Adesso Zaniolo, come ci ha detto Davide, è indisponibile, però mi sembra anche cresciuto Zaniolo rispetto alla scorsa stagione, o no Davide?
4: Sì, diciamo che ecco, va visto adesso, appena tornerà dall'infortunio.
1: Sì, certo, prima dell'infortunio l'avevo visto diverso un po' rispetto
4: chiaramente diciamo che la sfortuna barra fortuna è che l'infortunio verrà smaltito poi con l'arrivo della sosta, e quindi dovrà stare fermo, starà fermo sostanzialmente per un bel po', che da un lato gli permetterà di guarire al meglio, da un lato forse magari gli farà perdere un po' di ritmo. È chiaro che quest'anno il ha una posizione in campo un pochettino diversa, perché l'anno scorso era sostanzialmente da solo a supporto della Davis, dell'unico 9 che schiera l'Udinese, e quindi era chiamato a fare dei compiti un po' diversi. Adesso è affiancato a Kellenkamp, quindi sono due sulla tre quarti, e mentre Kellenkamp magari resta un po' più avanzato, Zaniolo ha ancora forse più libertà di svariare. Abbiamo visto un Zaniolo nelle prime uscite quasi alla Toven, cioè era un po' dappertutto, cercava di andare a impostare l'azione, si buttava in avanti, giostrava sulla destra con Voivoda per poi accentrarsi, quindi potrebbe essere un ruolo che gli permette di dare completamente libero sfogo a quelle che sono le sue qualità. È un po' l'anno comunque in cui è atteso al varco, nel senso che comunque l'anno scorso si è ripreso dopo le annate così, quest'anno deve fare quel qualcosina in più per effettivamente rientrare nei giri della nazionale delle squadre più blasonate, come si pensava quando insomma la sua carriera è cominciata prima degli infortuni.
0: Bene Davide, io ti ringrazio tanto per questo, diciamo così, questa pillola di questa partita che andremo a vedere questa sera, quindi grazie e buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona
1: ciao Davide.
0: Tra l'altro poi prima ci sarà Cagliari-Lecce, Stefano, poi ti chiedo una cosa, stavo dando un'occhiata alle formazioni, Romano giocherà, Maldini e Mendy dovrebbero essere gli attaccanti delle Cagliari, 4-3-3 invece per il Lecce con Pierotti, Stulic e Montiero davanti, questi dovrebbero essere gli uomini d'attacco di Francesco. Però ci arriviamo, così mi dai anche un parere su questa partita e su questo avvio delle due squadre di stagioni. Però c'è Lorenzo Beccarisi, così ci dà invece le ultimissime, vediamo un po' della Lazio che affronta appunto l'Udinese.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, uno sguardo alle probabili formazioni, Lorenzo.
5: Allora, un paio di dubbi, tendenzialmente per la Lazio solo in attacco, dietro si va verso la conferma della del quartetto difensivo visto contro il Genoa nella seconda giornata, quindi davanti a Mandas la linea 4 con Floriani a destra, con Tavares a sinistra, la coppia centrale composta da Duchi e Progard, solo panchina dunque per Sudalo, non ci sarà Giocoleite, arrivato ieri a Roma e sarà a disposizione e sarà in condizione dalla prossima. A centrocampo c'è emergenza, non ci sono Rovella, Cataldi e Dele Basciru per infortunio, giocherà Belaiani in cabina di regia con Frattesi sul centro-destra e Taylor sul centro-sinistra, e davanti i dubbi sono due, abbiamo i Caxen avanti su Cancellieri a destra, Pinamonti avanti rispetto a Nozlin al centro e Zaccagni invece è sicuro di una maglia da titolare sulla sinistra.
0: Gudmundsen in panchina, giusto?
5: Gudmundsen partirà dalla panchina, è a disposizione, si è allenato, tendenzialmente Gattuso lo ha provato in questi primi giorni sia da alternativa a Zaccagni sulla destra che come possibile anche falso 9 al centro dell'attacco. Diciamo che lui e Nozlin si giocheranno un po' i ruoli di alternative al centravanti e all'esterno di sinistra. Ad oggi l'islandese non viene visto a destra, ma non è da escludere anche che Gattuso ci possa lavorare. A quel punto potrebbe anche candidarsi per la titolarità, visto che comunque fra i Saxon e Cancellieri non è che abbiano dato troppe garanzie.
0: Senti, l'ultimissima, Rovella quanto starà fermo?
5: Rovella starà fermo sicuramente fino alla sosta. L'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione dopo la sosta, sfruttando anche la sosta lunga. Bisognerà capire se effettivamente sarà già a disposizione per Lazio Monza, l'altra partita che giocherebbe da ex l'11 di ottobre, o se magari andare un po' più cauti e magari aspettare un'altra partita da est, quella del 18 a Torino contro la Juve.
0: Stavano un'assenza un po' pesantina lì in mezzo, perché sì. Rovella
1: bene, è l'unica
0: forte. Sì, soprattutto Rovella lì.
1: Sì, no.
5: Anche perché manca l'alternativa che è Cataldi,
0: esatto. Come play e Belaiana ha delle caratteristiche un po' diverse da
1: sì, un po' corta la Lazio lì. Adesso però insomma, è una squadra che mi piace come sviluppa gioco, come anche sta crescendo in personalità, gli sta dando un'identità ben precisa Gattuso. Poi gli arrivi anche di Gudmundsen, se si stava parlando degli esterni, io credo che insomma prendere Gudmundsen e fargli fare il vice Zaccagni sarebbe un delitto, insomma, voglio dire,
0: no, per me deve giocare
1: qualcosa, lo so, però a destra c'è i due mancini che sono Cancellieri, Saxen, Nozlin, Pinamonti e l'altra coppia, e quindi Zaccagni, Gudmundsen l'avete un po', no? Destro che da sinistra che rientri con destra.
0: Sì,
1: io sono d'accordo con te, magari un tridente Gudmundsen, Zaccagni,
0: magari Pinamonti, qualche partita lo proverà, sì, secondo me sì. Va bene Lorenzo, buona partita.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Noi ci sentiamo prestissimo, grazie a Lorenzo Beccarisi.
5: Grazie, buon proseguimento.
0: Allora, intanto prendiamoci pure qualche complimento, perché Cristian ha detto continuate così, siete competenti allo stesso tempo, io mi diverto. Poi Antonio che sottolinea che è brutto non potersi confrontare esponendo le idee e ascoltare le altre.
1: Non è che noi abbiamo delle chiusure, però. Quando si parla di odio,
0: no, ma infatti che lui si
1: che gente siete? Che verissimo. Gente siete che vuol dire?
0: Infatti. Allora, non so se c'è un vocale o meno, mi dice di sì. Andrea, poi ti chiedo una cosa su Cagliari, ci andiamo a chiudere il blocco, vai.
6: Salve ragazzi.
0: Ciao.
6: C'è qualcosa che non mi torna per quanto riguarda gli arbitraggi.
0: Addirittura.
6: Io posso capire che è stato usato male la VAR l'anno scorso.
0: Sì.
6: Non interveniva quando doveva intervenire, interveniva quando non doveva intervenire, però bisogna considerare che l'arbitro deve applicare il regolamento, per cui vanno bene quelle riforme che portano alla velocizzazione del gioco, fermo restando che il regolamento è il regolamento, per cui se un rigore è rigore lo si dà. E il VAR sta lì per aiutare
0: Stefano.
1: È
0: vero, questo l'abbiamo detto
1: nei primi 30 secondi, no? Di solito lunedì tu dai spazio a delle considerazioni. Io ci ho messo che a me piace il calcio così, senza tante interruzioni, però senza esagerare. Quindi sono d'accordo con il nostro amico che ci segue. Cioè, se c'è il VAR va utilizzato proprio per risolvere queste cose, cioè il fallo, il gol del Milan. Secondo me, insomma, se poteva andare a rivedere là il fallo su adesso non mi ricordo su chi,
0: su Colomoni.
1: Solo Colomoni
0: che Spalletti ha detto che non è fallo.
1: Il rigore non dato all'Inter per il Mani di Lobotka, no, dice non c'è un'immagine certa che può chiarire la situazione di gioco, eccetera, eccetera. E va bene. Però ecco, senza esagerare, però io sono più per il, diciamo, il poco utilizzo del VAR, per questo abuso, questa indigestione che abbiamo avuto.
0: Quando serve, insomma, dai.
1: Quando serve, dai. No.
0: Va bene, vediamo, dai, adesso magari ci dobbiamo abituare anche noi a vedere un calcio diverso e quindi a commentarlo anche in maniera diversa, non stare sempre lì a parlare solo del singolo episodio che
1: si è successo. Sì, ma allora però mettiamoci d'accordo, capito? Prima il VAR troppe varie chiamate, adesso non si chiama più, però per migliorare e per diventare più competitivi in Europa, per assimilare un calcio con sempre meno interruzioni, serve questo tipo di linea, la linea Orsato, sì, perché d'accordo. Altrimenti noi non riusciamo poi, perché il giocatore non ha più pretesti, non ha cose...
0: E so come si rialza subito adesso.
1: Certo. E quindi perché dai, all'estero non ti fischiano tanti falli, quindi vero. Va bene, magari noi ci abitueremo.
0: Sì, però anche noi non stiamo sempre qui, se, quel fallo se non è stato fischiato, purtroppo è stato considerato così, cioè nel senso anche il tifoso e chi e noi che commentiamo dobbiamo abituarci, se questo è l'andazzo, che al momento mi sembra questo, anche noi dobbiamo cambiare un pochettino la nostra interpretazione.
1: Esatto.
0: E quindi è chiaro che quando un fallo c'è noi lo possiamo dire, però non l'hanno cioè senza far... capito, i processi non è stato fischiato, non sono andati al VAR, punto, che dobbiamo fare, cioè, accettare pure questa cosa. Stefano, Cagliari-Lecce,
1: Cagliari insomma è un momento in cui anche dopo l'eliminazione in Coppa Italia deve dare una risposta. Il Lecce l'ho visto molto male contro la Roma, ha fatto un'ottima partita contro il Venezia, quindi ha dei problemi secondo me offensivi quest'anno di Francesco. È una partita molto delicata, si dice uno scontro salvezza indipendentemente poi dal fatto dei punteggi che all'inizio dell'anno un po' alterano il nostro giudizio, il nostro parere, no? Vedi, Frosinone è partito molto bene, Frosinone però si porta dietro.
0: Io non mi aspettavo questa partita.
1: Io invece, ti porti dietro il gioco.
0: Però è vero, si è portato dietro quello che
1: Alvini,
0: aveva acquisito l'anno scorso.
1: Certo, Alvini è molto bravo. No,
0: molto bravo. Partito fortissimo. Il protagonismo è sempre il gioco. Questo percorso, però è partito molto forte. Allora, Davide ci scrive un messaggio che riguarda la Fiorentina, però allora facciamo così, Davide, siccome noi rientriamo e parleremo ancora un attimo, riapriamo una finestra direttamente con Radio Firenze Viola, con il direttore di Radio Firenze Viola, per capire un po' la giornata di oggi, come è stata vissuta anche dai tifosi della Fiorentina questo cambiamento. Ci sarà anche Lorenzo Amoruso, state lì, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabeu. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho, ex della sfida sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
1: Una grande squadra, io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che l'unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
0: Mercoledì sera invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che cerca riscatto dopo 2 sconfitte di fila in campionato. Allegri contro i Gunners annuncia qualche cambio di formazione, ma non in difesa. Stasera intanto si chiude la terza giornata di Serie A con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Sempre per quanto riguarda la Serie A, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli, che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore palermitano è quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Stefano Pioli, portando poi la squadra Viola alla salvezza. Il tennis si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open. Per gli italiani è grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello slam newyorkese, di fronte il numero uno del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di George Russell. Terzo gradino del podio per Max Verstappen davanti alle 2 McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. È la prima volta di un pilota italiano a Monza, 60 anni dopo il successo di Ludovico Scarfiotti con la Ferrari, che al Gran Premio d'Italia è ancora nelle retrovie. Solo 6° Hamilton, incidente ritiro per Leclerc. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, di nuovo insieme in questo ultimo tratto
1: Marco,
0: di trasmissione. Benissimo. E allora, mi fa tanto piacere perché abbiamo in collegamento Lorenzo Amoruso, che saluto. Ciao Lorenzo,
1: ben
0: trovato.
2: Ciao Stefano, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, dovrebbe arrivare, caro Lorenzo, anche il direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto. Vediamo, però intanto iniziamo un po' questa chiacchierata con te, perché avevo annunciato che volevo ritornare sulla Fiorentina. Abbiamo naturalmente aperto, è stata una giornata particolare. Ieri è arrivato l'esonero di Grosso, oggi è stata la giornata di Vanoli. Ci siamo interrogati molto qui con Stefano, con tanti ospiti, su questa situazione, che insomma, è stato un po' come contraddire, no, le scelte che sono, la scelta che era stata fatta all'inizio. Via Grosso, si è ritornati a Vanoli, che era stato poi non confermato dallo stesso Paratici dopo la stagione scorsa. Qual è il tuo punto di vista? Ti aspettavi così una situazione di questo tipo? Ritieni che ha delle responsabilità Paratici, e magari quali responsabilità in questo momento?
2: Ma intanto pensare che la colpa sia tutta di Grosso è da folli, per carità, perché sicuramente l'allenatore è il massimo leader, ciò colui che mette in campo la squadra, che teoricamente dovrebbe esigere gioco, trame, situazioni tattiche appunto dai suoi calciatori. Però è altrettanto vero che dare la colpa tutta a un allenatore in questo momento lo vedo abbastanza semplicistico. Uno, perché in campo ci vanno i calciatori, e quindi al di là di tutto, al netto di quello che ripeto l'allenatore può fare, poi sono i calciatori che devono interpretare, ci devono mettere tanto della loro voglia, della loro capacità, delle loro qualità. E ovviamente è coinvolto anche il direttore sportivo. Perché? Perché sono arrivati giocatori giovani, per carità, giocatori sicuramente di una potenzialità importante, però andiamo a vedere dei 14, 15, quanti ne sono arrivati? Non ricordo bene che sono
0: 13,
2: arrivati.
0: 13 esattamente.
2: 13. Però andiamo a vedere, a parte Atta e Consalves, poi nessuno di questi ha un campionato o due campionati da titolare in qualche squadra. Forse Dragusin l'avrà giocato, sì, col Genoa forse un campionato intero l'ha giocato, ma poca roba. Poi al Tottenham non ha quasi mai giocato, la Juve ha giocato pochissimo, quindi abbiamo poca esperienza. E di qua gli ultimi 4-5 sono arrivati, gli ultimi veramente sul mercato. Di qua mi rifaccio a una situazione che forse non è stata tenuta presente, che in campo l'esperienza serve, in campo, in qualsiasi campo lavorativo serva l'esperienza, perché poi ti servono i leader in campo, ti servono quelli che a volte devono avere la squadra per le corna e cercare di guidarla, e tutto ciò secondo me non è stato fatto. Aggiungo e concludo che insomma era sembrato, no, l'allenatore scelto, l'allenatore predetto per una ricostruzione, mandarlo via dopo 3 giornate, al netto di tutto il male che si è fatto, perché sinceramente abbiamo visto veramente nulla da questa squadra, sì. E dove, ripeto, c'è anche colpa dell'allenatore, però vuol dire che hai sbagliato tantissimo.
1: Il fattore ambientale è da considerare in questa, ecco, cioè, perché l'eccezione, perché ritengo che sia stato corretto

0: qua.
1: No, cioè, ma guarda, forse non hai capito, forse mi sono spiegato male io, Stefano. Ho detto, è chiaro che le responsabilità sono anche dell'allenatore, ma quando però tu prendi un allenatore e a giugno gli prendi 8 giocatori,
0: e siamo d'accordo, è perfetto,
1: e nessuno di questi è un esterno e 2 anni a Sassuolo, comunque tu che cosa hai visto di grosso? Hai visto un 4-3-3 netto, bello, chiamiamolo come vogliamo, che attacca in continuazione e che ha fatto.
0: No, infatti io, povero Grosso, cioè nel senso che secondo me resta un ottimo allenatore, però quando è non è cosa. Ma quando le cose non vanno, però, se
2: io non l'avrei mai presa.
1: Bene, ma se tu però hai mandato via, se però tu hai mandato via Vanoli, l'hai mandato via tra le polemiche, tra le problematiche, facendo capire che non ottenevi quello che tu avresti voluto da quella squadra. Cosa ti fa pensare che Vanoli in questo momento, con una squadra ancora più giovane e meno esperienza?
0: Lorenzo, tu eri un maestro di carattere, no? Oltre che sei un grandissimo calciatore. Il discorso è che tu vieni da una situazione ambientale che probabilmente Fabio non riesce a reggere.
2: No.
0: Cioè, quando c'è la contestazione della curva, cioè, allora facciamo un esempio un po' così per farci capire. Se la Fiorentina fosse arrivata nel campionato precedente sesta, secondo me Grosso stava al suo sarebbe stato al suo posto, perché dice, vabbè, sai,
2: vieni già da una
0: vieni da un calvario, da un inferno totale in cui ci sono state delle sofferenze indicibili e veramente ti sei spaventato e potevi andare a festeggiare il centenario, no? In Serie B.
1: Ho capito.
0: Allora tu che fai replichi, copia e incolla, no, ma 0 punti in 3 partite non è tanto lo 0 in classifica, è lo 0 in tutto.
1: Aspetta, però Stefano,
2: poi vado da Tommaso, vai.
1: Però mi prendi un allenatore con caratteristiche diverse.
0: Esatto.
1: Mi prendi un allenatore più esperto, mi prendi un qualcuno che sa gestire i giovani, che ci sa lavorare con i giovani, che ti porta a tirar fuori il meglio dai giovani, e non un allenatore giovane.
0: Cioè, quindi tu contesti il rientro di Vanoli?
1: Io già non ero contentissimo di Grosso.
0: E chi avresti preso adesso? Tiago Motta, Tudor, chi?
1: Guarda, io sarei andato anche su un allenatore estero, ti dico sinceramente. Un qualcuno che arriva qua che non capisce un cazzo, che però deve farmi giocare la testa.
0: Avulso. Neutro da tutte queste.
1: Bravo. Che uno mi deve far giocare la squadra, che sa la sua idea. L'Udinese come ha fatto con, come si chiama?
2: Runaic, che sta facendo molto bene, tra le altre cose. Molto bene, vero. Aspetta, che coinvolgiamo anche Tommaso Loreto, il direttore di Radio Firenze Viola. Giornata che voglio capire come.
0: Grande Tommaso.
2: Ciao Tommaso, come si sta vivendo?
3: Ciao ragazzi.
2: Come noi ci stiamo? Come si sta vivendo?
0: Stampa, c'è un editoriale dei tuoi.
2: Come
0: dai.
2: Si sta vivendo i tifosi? Qual è il polso che avete così raccolto da stamattina?
3: Ma è chiaramente delusione, spaesamento e un po' di rabbia, perché tanti si sentono un po' la barzelletta della Serie A, anche perché poi il tutto l'abbiamo vissuto ieri a tarda ora. Io scherzavo, ma nemmeno troppo, vado avanti a caffè, perché poi stanotte abbiamo fatto le ore piccole, nonostante più o meno fino alle 23 regnassero le rassicurazioni della società sul fatto che minimo sarebbe arrivati alla sosta prima di valutare il futuro di Grosso.
2: Ma c'è stata una discussione?
3: Sì, assolutamente, c'è stato un diverbio nella giornata di ieri, e in pratica c'è stata una sorta di ammissione da un lato di Grosso di non sentirsi in grado di affrontare questa montagna che era diventata l'avventura in Viola, dall'altra anche una sorta di sfiducia verso quelle che erano state le scelte sul mercato, una sfiducia che Grosso aveva già manifestato parlando di una rosa non completa, ma anche di una gestione, per esempio, del caso Ken, che lui avrebbe voluto diversa. E io ascoltavo l'intervento di Lorenzo praticamente prendendo appunti, perché poi lui sì che ha frequentato il campo e gli ambienti societari, e in questo momento, ragazzi, veramente dare spiegazioni è complicato, anche perché, d'accordissimo proprio con loro, la scelta di Vanoli è sostanzialmente una seconda ammissione di colpa da parte dei paratici, perché tu puoi anche capire di aver sbagliato la scelta Grosso, fare un passo indietro.

0: e prendere un secondo allenatore, ma se vai a prendere quello che avevi messo alla porta appena 2 mesi fa e credevi grosso, allora vuol dire che hai commesso un doppio errore, senza contare che evidentemente si ha paura che la situazione anche nello spogliatoio sia così grave che serva la personalità, il carattere che Vanoli ha mostrato l'anno scorso per portare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili della retrocessione, ma non un gioco spettacolare, spumeggiante, che per esempio Vanoli ha garantito. Quindi
1: no, ma questo evidentemente sono d'accordo con Tommaso, questa è una missione di colpa. Sono d'accordo con Tommaso, non solo Lorenzo, adesso lasciamo a lui la possibilità di subito di replicare. È una missione di colpa, perché se tu chiami quello che avevi mandato via a favore di uno che avevi scelto te per iniziare un progetto, per fare un percorso.
2: Forse c'è questo timore di non farcela.
3: Ma infatti io credo e spero, Stefano, io spero che nella conferenza che ci sarà, non so, tra oggi, domani, dopodomani, non ho idea quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, che Paratici ci metta un po' la faccia, non dicendo signori ho sbagliato e vai, però cercando di far capire che cosa non è andato, ma non perché abbiamo bisogno di un'esposizione mediatica, è perché secondo me se fai determinate mosse e poi il campo in qualche maniera non te le riconosce, vuol dire che da qualche parte qualche tua idea, qualche situazione che hai voluto non ha funzionato. Allora, prima di andare verso un senso totale opposto rispetto a quello che avevi preso inizio stagione, hai bisogno di chiarire un po' le cose con la gente, perché altrimenti i social, con le cose, si inizia ad andare in un mare, anzi non in un mare, un oceano che non finisci più.
2: Sì, ci dobbiamo dimenticare una cosa, Tommaso, Marco e Lorenzo. Ma vogliamo parlare di campo oppure vogliamo parlare sempre di queste di verbi, di senso? Abbiamo due punti di vista differenti, ma la Fiorentina sul campo cos'è a oggi?
3: Zero, in questo momento
2: zero.
1: No, ma questo, su questo sono
2: d'accordo. Perché Mastantuono, Tommaso, viene sostituito alla fine del primo tempo?
0: Perché in questo momento Grosso si è affidato a due esterni come Gnonto e Insie, che in avvio di secondo tempo qualcosina in più hanno fatto, e comunque Grosso, allenatore che partiva con l'idea del 4-3-3, su Mastantuono si è trovato un calciatore forte ma un po' da adattare in quel ruolo da esterno. Ma ha perfettamente ragione Lorenzo nel dire che va spiegato qualcosa. Ed è vero, da un lato è indubbiamente le responsabilità del tecnico,
2: però perdonami Tommaso,
0: il campo ci sono, e poi concludo, è altrettanto vero che però l'atteggiamento, la paura, ragazzi, col Torino trovano un gol dal niente per gentile omaggio del portiere, il gol di Pellegrino, e nemmeno sull'1-0 riescono a gestire una partita più o meno tranquilla contro il Toro, che non era la Roma o nemmeno il Frosinone, si fanno rimontare, si fanno attanagliare la paura esattamente come un anno fa e si fanno anche sorpassare. Allora la mia domanda è: ma dal martedì al sabato, che venivi peraltro da una sconfitta brutta nella sera del centenario davanti agli occhi delle leggende, insomma, allora l'hai preparata male, tutti i bei discorsi sull'overperformare, sulle strutture che consentano alla squadra di overperformare, nuove figure al Viola Park, eccetera eccetera, evidentemente anche tutto sto lavoro Paratici non l'ha impostato, perché d'accordo, Grosso è il primo colpevole ma non può essere l'unico.
2: Io dicevo soltanto perché ho citato Mastantuono, cioè nel suo momento in cui, perché io capisco, poi vuoi giocare 4-3-3, Mastantuono è vero che è arrivato in un campionato che ancora deve conoscere, per carità, però stiamo parlando di un talento, no? Indiscutibile. Se tu prendi Mastantuono devi partire da Mastantuono, cioè non è che puoi partire da però Mastantuono si deve adattare a cosa? A una cosa che non esiste. Allora intanto metti Mastantuono sul campo, poi dopo si vede, gli dici guarda, libera sto pallone, allora, gli dai 3 tocchi, le cose, ci puoi parlare. Allora, ma Stefano, se tu metti in discussione uno, sei andato a prendere Mastantuono, perché l'ha preso la Fiorentina? Allora, nel momento in cui tu lo prendi, devi fare, non dico devi giocare devi costruire la squadra su Mastantuono,
1: ma però devi farlo giocare,
2: ma
1: dai,
2: devono emergere, caro Lorenzo, dei valori sui quali tu poi devi poggiare tutto il discorso.
1: Tonino dice: ma chi è sto Massantuono? Mica un po' di classe.
2: Allora va bene, allora rimaniamo a Madrid.
1: Allora
3: qui do le colpe a Grosso, perché chi ha visto le partite dal vivo,
2: aspetta,
3: le partite dal vivo dove Massantuono gioca esterno, io allenatore, a costo che gli tiro i capelli, ma lo tengo praticamente, lo tengo veramente sulla linea. Io voglio vedere l'allenatore che mi si incazza, e che se non mi sta sulla linea dopo tre minuti lo richiamo e dico: io ti cambio, ti mando via a fanculo subito nello spogliatoio dopo tre minuti. Ed è quello che lui è stato con lui e con Gudmundsson nella prima partita, insomma nell'altra partita che era col Frosinone, se non ricordo male. Perché è vero, non sono esterni puri, ma in questo momento c'era da fare quello. Allora io voglio sentire Grosso, voglio vedere Grosso che si incazza, che me lo chiama, me lo fa stare sulla linea.
2: Ma chi te la garantisce la qualità?
1: Posso dirvi una cosa?
2: Ma chi te la garantisce la qualità? Anche se poi è una cosa scomposta, deforme, che ancora non afferriamo la Fiorentina. Ma che fai? Metti in discussione Massantuono? Cioè, adesso non dico, non ce l'ho con Grosso in generale,
1: allora? Però ha ragione.
2: Giustamente Tommaso dice no, perché Gnonto fa l'esterno. Ho capito, ma io prendo Massantuono.
1: D'accordo.
2: Dopo 45 minuti in casa, al Franchi lo sostituisco.
3: Stefano,
2: io ho detto che c'è qualcosa che non va.
3: Se tu allenatore non lo costringi a giocare
2: all'esterno. Bravo, certo.
3: Dove c'è una linea e tu sai che alle spalle non ti arriva nessuno, ce ne hai o di fronte o da dietro ti arriva qualcuno. Giustissimo. Basta. E quindi già sei un giocatore che, se può ricevere palla con tranquillità, dai del tuo alla palla, puoi andare a creare superiorità numerica, cercare il dribbling. Se però vai nel mezzo, ragazzi, appunto per come dici tu, sei Massantuono e io allenatore non te lo faccio vedere.
2: Ma io volevo dire soltanto questo, Lorenzo: le fonti non le inaridisci, le alimenti. E allora Gudmundsson è stato bruciato anche per colpa sua, il suo carattere, ma non puoi distruggere la creatività e il talento su una cosa che ancora tu devi definire, devi stabilire, tu tipo Fiorentina come squadra. Intanto parti da giocatori che ti possono dare delle certezze sui quali costruire qualcosa. È questo che a me rimane. Impazzisco io. Cioè,
1: io penso in discussione quello, perché tatticamente errore. Non so se Tommaso e Lorenzo, chiudiamo con questa osservazione che rigiro a voi. Secondo me il più grande errore che ha fatto Paratici in questa costruzione della Fiorentina, che ha portato un sacco di giocatori, è stata proprio la scelta dell'allenatore. Se vuoi fare un cambiamento così radicale, io lo continuo a sostenere, devi prendere un allenatore che ti deve garantire anche verso i tifosi. Se tu portavi Sarri alla Fiorentina, secondo me non l'ha portato perché non ci stanno dei grandi rapporti, è inutile che mi stanno a raccontare
2: non c'erano
1: i rapporti tra di loro due. Perché se porti Sarri alla Fiorentina e cambi tutti questi ragazzi, e come dice Amoruso, Sarri gli dice a Massantuono: tu stai sulla linea, se no ti metto fuori, perché se ne fotte di questa cosa lui. E se porti uno così e parti male, il pubblico è comunque, perché tutti ti dicono: ma Sarri ci vuole tempo, vuole tempo. Sto ritornello che ci ripetono da anni che lui allena, ed è tutelato lui, la società e il giocatore.
2: Ci sarebbe andato a piedi a Firenze.
3: È un po' la cosa che ha fatto la Roma con Gasperini.
1: È così. Io la vedo in questa maniera. Ha fatto un errore clamoroso.
0: Sì, ragazzi,
1: clamoroso.
0: Una differenza grossa. Gasperini è uno che le sue idee le sbatte sul tavolo e alza anche la voce, probabilmente per difenderle. Grosso, io credo sia arrivato consapevole, lo chiamava Paratici,
1: ci voleva Sarri, ci voleva uno come lui.
2: Tommaso, ci voleva un candidato forte per la panchina della Fiorentina.
0: Quando poi ha evidenziato i suoi dubbi sulla rosa o su una squadra che non è evidentemente tagliata su di lui, si è creato il divario, il distacco, inclusa la gestione Ken. Mi auguro che non si sia fatta la scelta di Vanoli, che già l'anno scorso si diceva che dalla tribuna arrivassero indicazioni per come mettere in campo la squadra. Ecco, io mi auguro che nella seconda scelta Paratici cerchi l'allenatore giusto, non quello malleabile, per portare avanti la sua idea di progetto, perché se no siamo di fronte a un problema.
1: Lorenzo, vuoi aggiungere tu? Non so se condividi o meno l'osservazione, e poi ci salutiamo, dai.
3: Ma te l'ho detto, secondo me è dall'inizio che doveva arrivare l'allenatore esperto. Sì, per sì, me sì. Lì l'inghippo è stato già in estate.
1: Esatto, esatto, sono d'accordo. Sono d'accordo. E loro è stato quello, non c'è niente da fare, è stato quello. Lorenzo, proprio nel finale, chi ti ha impressionato di più questo fine settimana tra Roma e Inter in queste due vittorie di rimonta?
3: A me fa paura la Roma, ragazzi, perché l'Inter era una roba già vista, diciamo. La Roma invece mi fa paura il fatto che, lo sappiamo, anche all'Atalanta ha fatto più fatica, secondo me, Gasperini. Qui nel giro di un anno, anche meno di un anno, ha giocatori predisposti con la testa che lo stanno assecondando in tantissime cose. Sembrano dei robot in campo, sembrano. È impressionante vedere come si muove la Roma, come attacca con la forza e soprattutto con la qualità che hanno di forzare. Cioè, anche ieri hanno calciato in porta, che so, 30 volte, non lo so quante volte hanno calciato in porta, ma è stata una roba incredibile. Questo mi fa veramente pensare che la Roma possa essere una seria candidata per lo scudetto, secondo me.
1: Loreto, anche tu?
0: Sottoscrivo totalmente, anche perché mi dà l'idea che possa, trovando il ritmo, il passo giusto, possa fare come fece il Napoli, no? Lo scudetto e Spalletti vinto quasi a primavera, cioè con l'ambiente, se le cose girano con Gasperini, questi sono capaci di infilare veramente un filotto di vittoria e andarsene in fila.
1: Vabbè, staremo a vedere. Loreto, io ti ringrazio come sempre, buon lavoro a tutta ciao, la redazione Tommaso. Di Radio Firenze Viola. Grazie Tommaso.
0: Ciao ragazzi, ciao, grazie. Lorenzo,
3: grazie a voi tutti.
1: Ciao Lorenzo, ciao. Lorenzo Amoruso, ciao, grazie ragazzi. Come ciao, sempre, Lorenzo. Un abbraccio. C'è una domanda finalissima, so che tu puoi rispondere anche in 20 secondi, se la Juventus vuole salvare la stagione, ci scrive Renzo, salvare. Solo con Icardi lo può fare.
2: A salvare, salvare 7 punti. Calma.
1: Siamo veramente
2: Cioè, hanno fatto fuori la Juve. Calma.
1: Poi Rudy dice: ma scusate, molta cosa calma. Ha fatto vedere per non discutere Mastantuono, sarà anche bravo, ma non ha fatto vedere ancora nulla ed elogiare come avesse già fatto chissà che
2: cosa. Ma io non l'ho
1: cosa.
2: Elogiato. Ma sicuramente un talento, No, però se lo prendi lo tuteli, no, lo sostieni, non lo metti in discussione.
1: Devi trovare un modo per cioè, se tu prendi un giocatore talentuoso, lo devi pure mettere in condizione di farlo giocare, sennò chi gli prendi a fare?
2: Esatto.
1: Non lo prendere, buonanotte. Sai quali sono le caratteristiche di quel giocatore? Non penso che sia stato preso e non conoscevano chi era Mastantuono. Tutto qua.
2: Mezzo mondo conosce.
1: Esatto. Naturalmente ci chiedono anche che Grosso comunque ha collezionato parecchi esoneri in passato. Sì, è vero, ma io non è per questo, cioè penso che ci siano degli allenatori, ragazzi, che non possono allenare tutte le squadre, cioè ci sono un po' le categorie. Qui io mi trovo molto d'accordo col discorso di Allegri, ci sono se poi è vero che lui non se la sentiva, come ci stanno riportando, di
2: no, su questo c'ha stra ragione Allegri, ci sono le categorie,
1: ci sono le categorie, non c'è niente da fare,
2: ma no, non perché adesso Grosso poverino, magari è arrivato un momento difficile, proprio storico, della Fiorentina di Firenze. Insomma, lo scorso anno è indimenticabile, in senso negativo per i tifosi della Fiorentina, per la Fiorentina stessa. Adesso torna l'allenatore che ha salvato la Fiorentina. Allora la domanda è: ma non ci crede la Fiorentina a essere qualcosa di differente rispetto alla scorsa stagione? Oppure vuole, non lo so, c'ha paura, allora andiamo nella comfort zone, il Panoli conosce tutto, la situazione, ma perché allora è il timore magari di non farcela, che possa essere un'altra stagione negativa da questo punto di vista.
1: Allora,
2: speriamo di no, insomma,
1: Juventus proprio al volo, mamma mia, sti siti sono tremendi che si inseriscono. Juventus, Ildiz si è operato, la clinica tedesca pubblica le immagini post intervento, quindi tutto bene,
2: bocca
1: al lupo per il rientro, speriamo il prima possibile, di questo giocatore talentuoso. Siamo arrivati in fondo, noi ci stiamo per lasciare, ritorneremo domani, stasera parlerà anche Chivulo, sentiremo, e domani ripartiremo proprio l'avvicinamento alla Champions League, commenteremo le due partite che concludono la terza giornata. Stefano, a domani.
2: A domani, ciao Marco,
1: ciao ragazzi,
2: ciao a tutti.
1: Grazie a tutti, vi lasciamo a tutta ci, a domani.
4: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
5: Arrendersi per me non è un'opzione, così il cancelliere tedesco Merz dopo il crollo della CDU in Sassonia-Anhalt, rispondendo a una domanda se intende dimettersi dopo la vittoria di AfD. Dobbiamo migliorare tutti insieme, ha aggiunto, sottolineando il valore di dedizione, empatia ed emozioni. Si fa affinché tra 5 anni del 2030 possiamo ancora vivere in libertà, pace e sicurezza in Germania, ha detto. Sulla stravittoria dell'estrema destra il cancelliere ha ammesso: siamo scioccati dall'esito del voto, e ha ribadito il sostegno tedesco a Kiev.
4: Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerra in Ucraina sono stati questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Alarcaris. In particolare, i due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Il capo dello Stato Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
5: Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Così nel corso di dichiarazioni spontanee Walter Lavitola davanti ai giudici del riesame. I legali hanno detto che il loro assistito si è assunto ogni responsabilità sulle modalità esecutive del delitto, ma ha chiarito che l'idea della bomba apparteneva a Gomez. Il riesame si è riservato di decidere sulla richiesta di domiciliari, individuata intanto una casa in Basilicata.
4: Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Gianello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024 dopo che i genitori avevano deciso di combattere la malattia con il cosiddetto metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo gli esperti, se Gianello fosse stato affidato al percorso di cure standard, sarebbe potuto essere salvato.
5: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in Italia quasi 8 milioni di studenti. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana ed il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia.
4: La Lazio di scena Udine questa sera si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Gudmundsson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20:45. Alle 18:30 c'è Cagliari-Lecce.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Lunedì 7 settembre, chi vi dà il buongiorno in questo avvio di settimana è Claudia Marrone, la voce femminile che ormai conoscerete, insomma, spero anche abbastanza bene, perché non è la prima volta che sono qua davanti a questo microfono a parlare di Serie C. Una Serie C che questa sera manderà in archivio la terza giornata, una terza giornata che già sta regalando qualche sorpresa, ma insomma io non la commenterò da sola, non commenterò da sola tutto quello che si sta vedendo. E visto che Costantino, che vado a ringraziare dalla regia, stavo per chiamarlo direttamente Costa, vabbè, si dovrà un po' abituare anche lui ad avere a che fare con me, il buon Giorgio Sorani ormai ci aveva fatto il callo, presto lo farà anche Costantino, ve lo garantisco. Dicevo, Costantino mi ha già detto che è collegato con noi il nostro primo ospite di giornata, quindi io vado a dare il buongiorno alla redazione di tuttoc.com e soprattutto a Matteo Ferri.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora Matte, io partirei subito col commentare questi risultati emersi, risultati croccanti soprattutto nel girone C, ma andiamo in ordine alfabetico, partiamo dalle cose semplici, partiamo dal girone A che è sceso in campo ieri e terminerà poi quest'oggi. Il Carpi è corsaro per 1-0 sul campo dell'Albino Leffe, mentre un po' più rotondo è il successo della Dolomiti Bellunesi sul campo della Giana, 1-2 il finale. 0-0 invece tra Juventus Next Gen e Pergolettese, mentre il Cittadella batte 2-1 il Lumezzane. C'è poi lo Spitaletto che vince 3-0 con l'Arzignano, mentre il Brescia, che sembra un po' l'unica squadra accreditata alla promozione in questo girone, fa il suo dovere e, seppur con un solo gol, batte il Desenzano. Questa sera alle 21 invece si giocheranno Alcione Treviso, Provercelli Folgore Caratese, Renate Novara e Trento Lecco. Risultati, Matte, tutto sommato abbastanza preventivabili in questo girone A.
2: Sì, beh, oddio, il Brescia l'anno scorso ha perso tutti i derby bresciani, quindi averne vinto uno è già una mezza notizia, vista la situazione dello scorso anno. L'ha vinto un po' soffrendo, anche se Corini ha detto che il demerito che hanno avuto è quello di non averla chiusa prima, però dall'altra parte Gaburro ha detto che hanno avuto le opportunità per pareggiarla, quindi come al solito bisogna capire poi chi dei due effettivamente ha ragione. La classifica rispecchia, diciamo, abbastanza fedelmente quelli che erano i valori che ci aspettavamo alla vigilia. Stanno facendo forse anche meglio Spitaletto e Dolomiti Bellunesi, soprattutto la Dolomiti Bellunesi, devo essere sincero, non me l'aspettavo una partenza del genere. Vediamo questa sera al Trento come risponde, Trento e Lecco come rispondono, insomma, perché soprattutto il Lecco non è partito benissimo per quelle che erano le aspettative. Il Trento invece diciamo che è abbastanza in linea con i suoi programmi.
1: Ecco, ma se tu dovessi dire un outsider, o meglio una possibile rivale del Brescia, chi mi diresti? E ovviamente poi, visto che lo direi te, non sarà mai quella, ma insomma, lanciamoci dai in pronostici, poi ti dirò il mio.
2: Allora, per ragioni affettive,
1: vediamo se condanniamo la stessa.
2: Io vorrei dire il Trento, però mi dispiace poi per ragioni affettive rovinare una piazza, una città a cui sono legato, mi piace molto, quindi, però la ritengo la rivale più accreditata insieme al Cittadella. Metto più avanti il Trento del Cittadella. Farei molta attenzione alla Juventus, però il problema problema tra virgolette delle seconde squadre è che non credo che abbiano proprio nelle loro corde l'intenzione di vincere un campionato, quindi possono essere una mina vagante, ma certamente non le metterei come competitor definitive ufficiali del Brescia o della principale candidata di turno. Quindi se mi chiedi un solo nome, ti dico Trento, così ho bruciato la mia squadra simpatia del girone A.
1: Ecco, no, era un po' la squadra che in realtà pensavo anch'io. Ma magari, Matte, però invece il Trento ci smentisce quest'anno. Cioè ci deve essere anche l'eccezione, no, che conferma la regola. Magari è il Trento. Perché no?
2: No, no, ma allora io l'anno scorso dissi nel girone C che vedevo molto molto bene il Benevento, anche quando non era primo. Ora, poi il Benevento alla fine ha vinto, il problema, come dicevo anche l'altra volta, è che io lo dicevo per motivi completamente diversi, cioè dicevo che il Benevento era favorito perché c'era Auteri, invece poi il Benevento ha vinto quando hanno cacciato Auteri, però comunque almeno l'ho indovinata, quindi chissà che quest'anno non succeda lo stesso col Trento. A Tabiani auguro veramente di restare lì 15 anni però, eh.
1: Intanto gli amici da Foggia spengano pure la televisione, perché ricordiamo Auteri è il nuovo tecnico del Foggia, un Foggia che anzi aggiungo addirittura potrebbe ricalcare i passi del Mantova che da riammesso in categoria centrò la promozione in Serie B. Ma vabbè. Ma a te il Treviso invece come lo vedi? Perché secondo me è un'altra di quelle e di sicuro appunto non accadrà. Ammazziamo anche il Treviso, stasera sarà un 4-0 per l'Alcione. Io lo vedo un'altra di quelle squadre che darà rogne a chiunque, un po' il Lecco dell'anno scorso. Brutti sti paragoni, il Lecco dell'anno scorso come se il Treviso non ci avesse personalità.
2: Tra l'altro, vabbè, come se fosse una piazza, una squadra creata ad hoc l'altro ieri. No, non lo so, la vedo un pochino più indietro, ma non tanto per il valore della rosa o il valore della stessa piazza, perché poi è un tifo nel girone A che si vede raramente il Treviso, più che altro perché è una squadra che è stata letteralmente rifondata da zero, cioè non c'è praticamente più nessuno della squadra dell'anno scorso. Ha preso giocatori forti, per carità, tutti giocatori di categoria e giovani interessanti. Però un conto è ripartire da una base, un conto è ripartire da un gruppo con 15, 18, ventesimi praticamente da riassemblare in estate. L'allenatore è lo stesso, ma il gruppo è completamente diverso. Tra l'altro, Gorini, no, non ho memoria di stagioni in Serie C di Gorini, credo sia il primo anno che fa la
1: No,
2: C Gorini, quindi, perché aveva allenato sempre in B col Cittadella, quindi è anche,
1: sì,
2: diciamo,
1: per
2: anche
1: poi
2: inesperto
1: scendere in
2: della
1: D col
2: categoria, per
1: Treviso.
2: poi scendere in D col Treviso, sì. No,
1: Benissimo,
2: credo
1: però
2: farà un
1: magari.
2: ottimo campionato, però non lo
1: Ah,
2: vedo, ecco,
1: ecco.
2: tra le possibili mine vaganti, cioè non da primissime posizioni, da zona playoff abbastanza agevole, sì, da primissime posizioni no, quindi arriverà secondo.
1: Benissimo, possono partire mezzi caroselli a Treviso dopo questo, va
2: Esatto.
1: bene. Noi invece ci spostiamo al girone B con il Gubbio che rifila un sonoro schiaffo al Campobasso, 2-4 in favore degli Ugubini il finale. Vince il Guidonia Montecelio, lo fa battendo la Pianese 1-0, mentre Mister Gennaro Volpe fa l'ennesimo miracolo a Latina, 2-0 contro il Forlì con una squadra senza Parigi che non ha di fatto avuto il sostituto dell'attaccante. Dal mercato trova il primo successo anche l'Ostia Mare che batte 2-1 l'Avi Spesaro, mentre di 2-0 la vittoria del Grosseto sulla Torre. Si rimonta, vince anche lo Spezia 1-2 contro la Samb sul campo dei rossoblù. Il Livorno batte 1-0 l'Atalanta Under 23, mentre il Pescara frena un po' la corsa del Ravenna 0-0 e diciamo la formazione di Boucher un po' si ritira su dopo qualche partita non andata bene, giusto per star bassi. Vince la Reggiana di Tessar 3-1 contro il Vado e anche il Perugia tira un sospiro di sollievo perché riesce a battere il Pineto 2-1.
2: Sì, Diana veramente, come dicevamo ieri nella nostra chat di redazione, deve fare un monumento a Kabashi a cui probabilmente concederebbe anche di entrare in sala parto per assistere alla nascita del figlio, perché se lo parte se lo porta ovunque, ma dopo il gol che gli ha tirato fuori ieri, penso che gli consegnerà le chiavi di casa. No, vorrei ridimensionare un
1: Kabashi
2: filino
1: è
2: la vittoria.
1: troppo
2: È
1: forte. Kabashi
2: gran
1: per me è
2: giocatore, sì.
1: uno dei giocatori più sorprendenti che non mi spiego perché non abbia mai avanzato un po' in carriera.
2: Beh, lì magari sono scelte personali, sono quei giocatori che preferiscono rimanere nella comfort zone ed essere i big di una categoria piuttosto che salire. No, vorrei ridimensionare un pochino l'impresa del Latina, perché a parte Parigi non ce l'avrà mai più, nel senso che non è che ce l'ha, è mancato questa
1: Sì.
2: settimana, l'hanno venduto.
1: No.
2: Tra l'altro ritornerei magari dopo sulle parole di Condò perché mi sembrano veramente preoccupanti, però insomma ha vinto 2-0 col Forlì, che con massimo rispetto per il Forlì, è un
1: Rifilato 6
2: under
1: gol al
2: 19 il Forlì.
1: Pescara. Ha rifilato 6 gol al Pescara, che non so a
2: Sì,
1: questo punto
2: no, no,
1: se è
2: per
1: più
2: carità.
1: preoccupante il Pescara. Perché non so il
2: Sì,
1: Pescara
2: il Pescara ne
1: quest'anno.
2: aveva presi anche 5 dall'Avezzano un mesetto, neanche un mesetto fa, quindi insomma, diciamo, la difesa del Pescara va un filino registrata. No, dicevo, però è preoccupante se fossi un tifoso del Latina le parole di Condò, perché ha sostanzialmente sconfessato tutta la linea societaria, a parte che quella frase sulle freccette e il bazooka, cioè le altre società hanno il bazooka, io cercavo i giocatori con le freccette, la dice lunga sulla potenza economica del Latina. Ma più che altro il fatto che Condò ha sostanzialmente detto che Parigi era stato ceduto, c'era cioè un accordo con Ravenna a metà luglio, a fine luglio, e che la società poi ha voluto tirare per le lunghe perché sperava di incassare di più, ma alla fine ha incassato la stessa cifra che aveva proposto il Ravenna il 25 luglio, ma l'ha incassata al 31 agosto, senza quindi dare l'opportunità di prendere il giocatore, il sostituto di Parigi. L'impressione era che non ci fosse nessuna volontà di prendere il sostituto di Parigi, cioè incassare i soldi di Parigi e basta. Quindi, non lo so, la vedo complicata. Quest'anno a Volpe faccio veramente i più grandi in bocca al lupo, più grandi in bocca al lupo, perché sarà una stagione molto molto complessa a Latina. Però, insomma, già che sta facendo questi risultati è sicuramente un aspetto positivo. No, c'è da segnalare nel girone B, secondo me, due cose. La prima è la prima vittoria dell'Ostia Mare in Serie C, che è un
1: Sì.
2: evento storico, perché l'Ostia Mare fino adesso aveva fatto la vecchia C2, che era la quarta serie, non la terza. E soprattutto c'è da segnalare il Grosseto, perché lì veramente stiamo parlando di un non so quanto reggerà, ma il Grosseto è una squadra che credo complessivamente la rosa avrà 15 presenze in Serie C, in tutti i giocatori del Grosseto. Quindi partire con 9 punti, quanti punti? 7 punti in 3 partite, insomma, significa che
1: Sette.
2: Indiani, sì, 7 punti in 3 partite. Indiani, oltre a essere il famoso guru della Serie D, che è un campionato che ha vinto 26 volte, probabilmente qualche chance in più in C l'avrebbe meritata in carriera, forse magari anche più della Serie C.
1: E allora Matteo, andiamo velocemente al girone C con Crotone Barletta che termina 2-2, vince di misura il Bari contro il Casarano 1-0, mentre il Sorrento è Corsaro sul campo del Giuliano 0-2 il finale. Perde anche il Monopoli 1-0 in favore del Potenza, mentre tra i fischi della Rechi la Salernitana non va oltre l'1-1 con la Cavese. Vince il Savoia, lo fa sul campo dell'Altamura, mentre di 2-2 il finale tra Casertana e Scafatese. Accennavamo prima del buon Gaetano Auteri che allo Zaccheria perde il derby con l'Audace Cerignola. 0-2 il finale. Questa sera poi alle 20:30 a Catania Cosenza, mentre alle 21 chiuderà il tutto Picerno Inter Under 23. E questa Salernitana, perché c'è anche un Casarano, da cui io mi aspettavo qualcosa in più visto quello che è stato l'anno scorso, però forse i fari si accendono tutti su una Salernitana che non decolla.
2: No, allora, Catania ha avuto anche la sfortuna di un calendario non agevolissimo, perché ha perso col Bari 2 volte, perché aveva perso anche in Coppa Italia a metà agosto. La Salernitana, fino a questo momento, insieme al Catania, che vedremo cosa fa stasera, è la più grossa delusione. Diciamo, il Catania ha quantomeno l'alibi di un progetto tecnico nuovo, un allenatore nuovo, un direttore sportivo nuovo. La Salernitana no. Fagiano lavora dall'anno scorso, Cosmi è stato preso a metà stagione dell'anno scorso. Non sembra aver dato assolutamente un'impronta né di gioco né di identità di squadra. L'anno scorso io penso che la Salernitana abbia fatto tutto il possibile, non l'ho vista come una stagione così disastrosa, perché obiettivamente il Benevento ha fatto 100 punti in campionato, nei playoff non è che è uscita contro l'Arzignano, con tutto il rispetto per l'Arzignano, la Salernitana, però quest'anno doveva fare molto di più, perché veniva da un anno in cui
1: Sì.
2: poteva aver gettato le basi. È vero che il girone non sembra ancora aver espresso, diciamo, una conformazione delineata sulle favorite, perché anche lo stesso Bari non è che sia partito proprio alla grande. Però se cominci a perdere così tanti punti fin dall'inizio, anche perché il calendario della Salernitana non è che sia stato proprio proibitivo in queste prime giornate, e fai 2 punti
1: Esatto, è
2: in 3
1: quello.
2: partite, non oso pensare quando poi cominci a affrontare gli scontri diretti. Oppure magari è proprio la classica squadra che si esalta negli scontri diretti. Certo, se fa
1: Ma i
2: questa
1: punti devi
2: stagione
1: farli
2: la
1: anche
2: vedo proprio
1: prima.
2: male.
1: Effettivamente il girone C che poteva sembrare, no, quello già scritto, quello già deciso, invece è notevolmente sottotono quest'anno. Un po' le penalità, un po' le squadre che partono in ritardo, un po' il Bari con mille mila disastri, insomma. Matte, forse ci faranno divertire. E purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito. Dopo che ci siamo lanciati in pronostici con Caroselli a Treviso, probabilmente Caroselli anche a Foggia, insomma, un po' così. Io purtroppo devo
2: Trento
1: salutarti,
2: listata
1: ma
2: al
1: credo che
2: lutto.
1: ci ritroveremo. No, vedremo stasera. Ti scriverò dopo i risultati di Treviso e Trento. Ci aggiorneremo dopo quelle due partite.
2: Cioè, suoneremo De Profundis per le ambizioni di Trento e Treviso stasera.
1: Ti scriverò. E allora, intanto che vabbè, io e Matteo ci risentiremo stasera, lo ringrazio per essere stato con noi ora. E una piccolissima, mi stavo anche incartando, vedi, già dalla pressione che sento io più di Gorini e Tabiani. Dicevo, Matte, grazie per essere stato con noi. Ora una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua in studio con la seconda parte di A Tutta C.
2: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri, ora sbaglio anche i nomi, siamo a posto, dicevo, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com. E insomma, è già entrata abbastanza nel vivo una terza giornata che ha regalato risultati anche, insomma, curiosi, risultati non propriamente prevedibili, ma insomma una terza giornata che ha dato già un po' di linea a quello che è il campionato. E allora, intanto, scusatemi, ho anche un po' di mal di gola. Costantino dalla regia mi sta dicendo che sta tentando di perfezionare il prossimo collegamento. Io lo ringrazio per veramente, come ci vuole molta pazienza. Ma allora, abbiamo accennato un po' a tante squadre che comunque devono ancora magari ritrovare un po' la loro via. Tra le sorprese potrebbe esserci il Novara, un Novara che comunque è ripartito dopo una stagione non semplicissima, un Novara che questa sera affronterà il Renate, una gara che mister Alessandro Birindelli, il tecnico degli Azzurri, ha presentato così. Vado a leggere ciò che ha riportato il sito ufficiale del club. La squadra sta discretamente bene dopo i due impegni ravvicinati. Gli ultimi arrivati stanno crescendo di condizione anche se non sono al top. Valuteremo fino all'ultimo chi mettere in campo domani. L'umore è buono, è chiaro però che ci piacerebbe portare a casa un risultato positivo perché ti dà entusiasmo e autostima. Io sono convinto che con il tempo questa squadra possa migliorare sotto tutti gli aspetti, sia di convinzione, sia di fisico che di gioco. Da Greca sarà convocato, poi non so se sarà della partita o meno. Si parla quindi dell'avversario, di un Renate che anche in questo caso non ha ancora decollato per come magari le Pantere ci hanno abituato, dice Birindelli. È una squadra che conosciamo bene, guidata da un allenatore molto pratico, una squadra tosta, solida, che secondo me ha lasciato qualche punto in classifica non meritandolo. Probabilmente anche la ex squadra di Birindelli, la Pianese, è una di quelle formazioni che ha lasciato diversi punti in campo, una squadra che comunque deve rinascere, ma qui stiamo raccontando di formazioni che hanno cambiato allenatore, hanno iniziato un nuovo percorso, sia il Novara che il Renate che la Pianese. Per cui, insomma, ci sarà da capire un po' quello che sarà il percorso poi di tutte le altre squadre. Chi invece, insomma, ripartiva da una situazione un pochino più consolidata, ne abbiamo parlato proprio con Matteo Ferri, era la Salernitana. Intanto però Costantino mi stava dando degli aggiornamenti, quindi prima di ritornare nel caso in casa salernitana, va bene. E allora, niente, ci sono dei piccoli problemi tecnici con l'ospite. Io dicevo, c'è una Salernitana che comunque sta un po' faticando, una Salernitana che non ha esordito per come ci si aspettava. L'avvio di stagione è stato da incubo, perché è stato un avvio da incubo. Il Sorrento si è imposto alla Rechi alla prima di campionato, poi sono arrivati due pareggi, l'ultimo di ieri contro la Cavese, un pari che ha portato a dei fischi sonori da parte della tifoseria granata all'indirizzo della squadra guidata da Serse Cosmi. Insomma, è un momento difficile per la Salernitana, sicuramente una Salernitana chiamata a far qualcosa di diverso da quello che sinora ha fatto. Però io lascio la parola a chi quella gara l'ha vissuta davvero da vicino, ovvero a Serse Cosmi. Vi faccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni del tecnico dei campani riprese dai canali ufficiali del club.
1: Mister, buonasera. Almeno per un tempo la Salernitana, per usare un aggettivo che lei aveva auspicato, che lei aveva utilizzato alla vigilia per descrivere post mercato, è stata una squadra credibile che ha tenuto bene il campo e che ha anche avuto almeno 3-4 opzioni per poter raggiungere. Succede che al primo scricchiolio, probabilmente legato anche a una condizione da affinare, a caratteristiche che dei giocatori che devono appunto essere affinate, gli avversari passano come lama nel burro. Una squadra che al primo soffio, come la casetta dei tre porcellini, no, va giù. ed è un peccato perché una squadra è fatta non soltanto per andare avanti e costruire, ma deve essere anche solida, deve sapere anche tenere botta quando c'è da duellare, come diceva lei appena 24 ore fa. Grazie.
2: Ma sì, credo che questo, la disamina della partita, sia facilmente leggibile, no? Credo che primo tempo doveva chiudersi con almeno due gol, almeno, perché due ne avevamo fatti, perché il gol che è stato annullato a noi rientra nella caratteristica dei gol annullati per un fallo subito, cioè tu ti annullano un gol per un fallo subito dall'attaccante, bellissimo, cosa, se vi accorgete, perché non siete stati attenti al gol in fuorigioco col Sorrento, io sono stato zitto, non ne ho parlato, ci sono i testimoni. Oggi diventa un pochino quasi comico il gol che ci è stato annullato, e voglio partire da lì non per prendere scuse, per dire che intanto è vero che potevamo incrementare, è vero che il portiere avversario ha fatto due grandissime parate, una abbastanza, diciamo, fortunosa, distinta, la seconda su Villa molto bella, poi altre situazioni dove potevamo e dovevamo incrementare. E io sono entrato dentro lo spogliatoio avendo la percezione che difficilmente potevamo al secondo tempo mantenere quei ritmi. Questo non significa però non mantenere quei ritmi, significa giocare accorti, stringere le linee e magari trovare la possibilità per poter fare qualche transizione offensiva, perché avevamo giocatori come Dursi, come Ashik, come Villa, che una volta riconquistata palla avrebbero potuto andare negli spazi che inevitabilmente la Cavese avrebbe concesso. Invece è successo quello che vi ho anticipato ieri, il calcio è fatto di duelli, il primo tempo e seconde palle, il primo tempo l'abbiamo vinte tutte, secondo tempo è iniziato dove da subito non riuscivamo più a vincere un contrasto, non intercettavamo più palloni che il primo tempo intercettavamo con molta facilità, e duelli quasi sempre a vantaggio degli altri, e la squadra avversaria ha preso possesso della metà campo. Mi ricordo, a parte il gol, la situazione del gol annullato, poi ditemelo voi se vi ricordate grandi occasioni, io non me le ricordo, però è probabile che sia smemorato, è normale, ci stava che gli altri giocassero anche nella tua metà campo, era una necessità per la Cavese farlo. Noi abbiamo perso da subito, non dopo 20 minuti, da subito degli equilibri, perché non era stanca la squadra al primo del secondo tempo, poteva e doveva esserlo magari in qualche giocatore al ventesimo del secondo tempo, e quindi abbiamo cominciato a correre, che in queste situazioni atmosferiche è la cosa peggiore che puoi fare, e abbiamo speso tante energie, diventavano fondamentali due mediani in quel momento, Tascone e Vitale, che sono andati a giocare in zone del campo dove dovevano faticare per andarci, e poi se perdevamo palla, come spesso succedeva, dovevano fare tanto campo per ritornare in mezzo, quindi qualcosa lì abbiamo perso quando dovevamo stare lì, stretti, compatti, chiudere tutte le linee di passaggio e poi avere la consapevolezza di ripartire, perché quella era non la partita che volevo, però era normale che potesse diventare così. E un minuto prima del gol subito c'è stata l'occasione, quella di Giano, dove veramente credo che era difficile non mettere dentro quel pallone, perché contro nessuno, tre giocatori, la palla è passata, e poi abbiamo subito la punizione, stava ripartendo a Schick che ha toccato la palla con la mano, quindi... Però questi sono episodi, e poi dopo il gol subito la squadra si è sentita psicologicamente frustrata, non ha, sì, ha avuto delle vampate, ma era non più qualità, era puro istinto, un po' di confusione, e in questo periodo non è che possiamo trovare un gol di fortuna, semmai lo subiamo, come è successo, e quindi questa per me è stata la partita. C'è un grandissimo dispiacere, un peccato, perché voi dite sì, ma le partite non durano 45, perfetto, sono d'accordo con voi, però dovevamo gestire meglio il secondo tempo in alcuni aspetti e non l'abbiamo fatto bene. Rimane il fatto che abbiamo creato 6 occasioni, abbiamo fatto 2 gol, ripeto, 2 gol, non 1, 2 gol. Torniamo a casa con un pareggio che ovviamente ci fa star male, ma ci fa star male per un motivo, lo sapete qual è il motivo? Perché in 3 partite ci abbiamo 2 punti. Motivo è quello, questa è una lettura della partita di oggi, che sono tutti avvelenati, giustamente, perché bisognava, una partita bisognava solo vincere. E non è successo, e quindi ci rimettiamo sotto, almeno per quello che mi riguarda, parto dal primo tempo. Se volete, anche non faccio mai nomi, credo che abbiate visto che in difesa abbiamo acquistato un giocatore di grande personalità, di grande qualità, che è Cilento. Pieraccini sta dimostrandosi assolutamente affidabile, quindi questo è già una cosa positiva.
3: Buonasera mister.
2: Buonasera.
3: 6 occasioni, 2 gol, 1 al referto, ma la domanda è, le chiedo, perché questi giocatori sbagliano l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, o il tiro, o proprio la rifinitura? Che cosa c'è che non va? Perché a parte le occasioni limpide, anche ce ne sono state anche altre 5-6 potenziali, quindi è proprio una parecchie volte anche Villa è andato via a sinistra, è stato ignorato. Io vorrei capire dove sta il problema di questa squadra nella rifinitura, negli ultimi passaggi, negli ultimi 20 metri dell'area avversaria.
2: Ma guarda, ti rispondo in maniera sincerissima. Noi abbiamo giocatori che hanno delle caratteristiche, quindi sono bravi magari ad andare negli spazi. Non c'è un trequartista. Cioè, adesso non dite, bisognava comprare un trequartista. C'è uno che ha forse Vitale, però Vitale è molto bravo giocando da mediano. Nel lancio lungo, credo che il primo tempo abbia fatto 2 o 3 lanci che si vedono in categorie superiori come qualità, come precisione. Siamo precipitosi e sbagliamo la scelta, ma secondo me rientrano le caratteristiche un pochino dei nostri centrocampisti, quindi aspettatevi che possiamo e dobbiamo migliorare, ma non grandi miglioramenti, perché queste sono qualità. Bisogna andare in gol in un'altra maniera. Poi se mi stupiscono che migliorano, però i giocatori sono quelli di centrocampo, no? Tasconi non è il rifinitore, Jabouet non è il rifinitore, Ashik non è un rifinitore, Varela non è un rifinitore, Villa non è un rifinitore, cioè parlo di giocatori anche esterni, quindi no? E quindi bisogna trovare altre alternative. E comunque sono d'accordo con te, perché molti non hanno questa capacità di vedere le potenziali azioni, perché magari perdi una palla a centrocampo nella tre quarti e dici vabbè, è una palla persa. No, è una palla che doveva arrivare a uno sviluppo finale abbastanza scontato, e invece non ci arriva. Sono d'accordo con te.
4: Buonasera mister, sono qua. La mia domanda era più, volevo chiedere un commento insomma sugli ingressi, soprattutto di Jabouet, di Varela e di Lescano, e anche chiederle come mai con un quinto slot, un quinto cambio ancora da poter fare, non ha voluto inserire Bevilacqua a 12 minuti dalla fine. Grazie.
2: Non ho capito, il quinto slot ormai avevo fatti tutti, credo, dopo Varela.
4: Sì, no, intendevo il quinto cambio da fare insieme quando ha sostituito Ashik e Villa. C'era un quinto cambio da poter fare.
2: Ashik, Villa e l'altro chi dovevo sostituire?
4: Non lo so.
2: Ah no, dici, beh, sei tu l'allenatore. Durzi, se entra Bevilacqua poteva essere Durzi. Sì, no, io penso che eravamo sufficientemente in grado per essere teoricamente offensivi. Non lo siamo stati, quello è un altro discorso, però... Varela ovviamente è arrivato da 2 giorni, si è catapultato anche in un contesto che la partita era 1-1, quindi i compagni non è che stessero freschissimi. Ha lasciato intravedere le qualità, però non potevamo pensare, speravamo, dico, magari risolvesse lui una situazione, però non è stato così. Poi dopo poteva entrare a bevi l'acqua, cioè, è tutto giusto quello che diciamo.
4: Mister, buonasera. Quando...
0: E allora, queste erano le parole di Serse Cosmi, il tecnico della Salernitana. Beh, parole che soprattutto all'inizio mi hanno fatto un po' strano, perché io non credo che una squadra come la Salernitana possa pigliarsi ai gol annullati, possa trovare alibi in questo. Non dico che Cosmi lo abbia fatto, ma è ritornato sulla partita del Sorrento, è ritornato sul gol di ieri. Anche un po' mi è sembrato, a me personalmente, se non è così chiedo già scusa, che volesse un po' accusare i giornalisti che soprattutto nella gara contro il Sorrento lo hanno attaccato a prescindere la Salernitana, non vedendo che il gol dei rossonero era in fuorigioco. Ora, ripeto, la Salernitana per me arriva da una stagione non positiva. Matteo Ferri è stato più clemente nel giudizio. Per me la Salernitana arriva da una stagione non assolutamente positiva, come del resto non è stata particolarmente positiva la stagione del Catania, perché è vero che l'avversario che i Granata hanno affrontato ai playoff si chiamava Ravenna, un'altra delle squadre che ambiva alla promozione, ma non credo che ci fossero troppi attenuanti soprattutto per la posizione di classifica che i campani hanno occupato per diverso tempo. Insomma, si sono fatti rimontare da altre squadre altrettanto forti, perché il Benevento per me lo scorso anno ha legittimato sul campo tutto quello che ha conquistato. È un mercato, anche quello della Salernitana, che a mio modesto parere, non faccio io il direttore sportivo, io faccio la giornalista, ma un commento posso farlo, è un mercato che è stato decisamente sottotono, un mercato da cui mi sarei aspettato onestamente qualcosa di più, perché qualcosa a questa squadra manca. Mi dispiace se qualcuno magari si risentirà, e non credo che magari si interverrà nel mercato svincolati, ma a mio avviso qualcosa a questa compagine manca. Il Catania nel girone C ha un po' l'attenuante delle problematiche societarie, ce l'ha anche il Crotone che è ripartito da zero, ripartirà anche con una penalità, perché il presidente Vrenna non si nascose nel mese di luglio e disse che effettivamente i pitagorici avevano rischiato di non iscriversi al campionato. C'è il Cosenza che ha tutto un problema relativo anche ai dissidi tra il presidente Guarascio e l'amministrazione comunale, un Bari che non si capisce bene in che acque versi, quindi la Salernitana non credo che abbia scuse quest'anno. Ripeto, mi dispiace se qualcuno se la prenderà, ma a mio modestissimo parere la Salernitana quest'anno non ha scuse. È vero che vincere non è mai facile, perché alla fine ne vince una per girone e un'altra va su ai playoff, che sono un po' un tarnallotto, ma ripeto, per me non ha scusanti. Vedremo poi quello che sarà, perché dopo tre giornate è chiaro che non si possono tracciare bilanci. Certo, qualche squadra li ha già tracciati, perché c'è la Scafatese che dovrà poi nominare anche il nuovo allenatore. Ora c'è una guida ad interim, è stato il primo barra secondo esonero in Serie C, quello del trainer giallo-blu. Il primo era stato ancora prima del via della stagione a Perugia. Giovanni Tedesco è stato sollevato dall'incarico, con gli Umbri affidati a Aimo Diana, che è stato scelto dalla nuova proprietà che è poi subentrata. Insomma, io ripeto però che per me nel girone C per la Salernitana non ci sono alibi. Ci spostiamo invece di nuovo al girone. Insomma, io ripeto però che per me nel girone C per la Salernitana non ci sono alibi. Ci spostiamo invece di nuovo a...

È poi sfumato solo per un gol nella gara di andata, ma da quella competizione Latina è uscito a testa alta ed avrebbe avuto tanti presupposti per poter ripartire bene se non fosse stato, come poi ha detto prima giustamente Matteo Ferri di TuttoC.com, che il mercato qualcosa ha portato via. È stato un mercato dove forse non si sono investite tutte le risorse che la società poteva e doveva magari investire per consegnare una squadra ancor più competitiva al tecnico in un girone che per me è il più difficile della categoria, un girone che annovera addirittura tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, e quindi io credo proprio che Volpe sarà costretto agli straordinari, anche perché comunque di fatto Giacomo Parigi, l'attaccante che poi è passato al Pescara in sostituzione di Di Nardo, che è rimasto in Serie B alla Juve Stabia, è rimasto nel senso che il Pescara lo ha ceduto in Serie B al Pescara, ma lo scorso anno Di Nardo con il Delfino aveva militato nel torneo cadetto. Beh, Giacomo Parigi è approdato al Pescara e il Latina di fatto non ha avuto il reale e concreto sostituto. Non dico che a livello numerico manchi qualcosa alla squadra guidata da Gennaro Volpe, ma di sicuro non c'è il goleador. Poi magari, insomma, ci sorprenderanno i calciatori che ora stanno vestendo la maglia nero-azzurra, che lo stanno facendo bene, perché è vero che, insomma, gli episodi hanno condannato i Pontini nella sfida contro il Ravenna, che ha vinto 3-1, ma ieri c'è stata un'importante vittoria sul Forlì, che magari può essere un po' può essere un po' la svolta di questa stagione appena iniziata. Quindi, insomma, vedremo anche tutto quello che sarà il percorso della formazione Pontina. E anzi, vi lancio già un piccolo spoiler, che così dopo dedicheremo più tempo a quello piuttosto che alle mie parole. Vi lancio questo piccolo spoiler. Andremo poi ad ascoltare in chiusura di trasmissione proprio quelle che sono state le parole dell'allenatore di Gennaro Volpe nel post-gara. Un Gennaro Volpe sempre estremamente lucido, composto e garbato, ma con davvero ottima capacità di analisi di quello che accade alla sua squadra. Tra l'altro, questo è stato il primo turno che si è giocato a mercato chiuso e avremo poi modo di affrontare durante anche tutto l'anno la problematica del giocare a mercato aperto. Mi avrebbe incuriosito, ma ci sarà sicuramente tempo per farlo, anche il parlare della tematica dello scendere in campo alle ore 15 con queste temperature bollenti. Ieri a Castellammare di Stabia, ne parlavamo prima proprio della Juve Stabia, si è sfiorata la tragedia perché si stava giocando in Serie B Juve Stabia Pisa e il difensore del Pisa Rosen Bojinov è caduto a terra, collassato per una forte disidratazione che aveva portato a un principio di convulsioni, il tutto dovuto dal caldo. Probabilmente non è così idoneo in nessuna categoria mettere le gare alle ore 15 quando le temperature toccano i 35 gradi. Insomma, forse è un po' rischioso, però poi avremo modo di parlare anche di questo. Intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo qua nei nostri studi con la terza e ultima parte di A Tutta C.

Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove vi ho già detto cosa andremo ad ascoltare. Vi lascerò a brevissimo con le parole del tecnico del Latina Gennaro Volpe, che ieri in sala stampa ha commentato il primo successo stagionale della formazione pontina, centrato con il Forlì. Insomma, un successo sicuramente molto importante per il morale dei nerazzurri. Vedremo un

0: Quello che poi sarà tutto il percorso della squadra nerazzurra in questo ostico girone B, che lo ripeto, è a mio avviso, a mio personalissimo parere, il più ostico di tutta la categoria. Intanto arriviamo a fine puntata se non smonto il microfono. Costa, cosa sto facendo? Cosa sto combinando? Niente, forse è meglio se vi vado a ricordare tutti gli
1: Paura, eh?
0: appuntamenti perché. Sei cattivissimo! Cioè, vedete come vengo maltrattata dai registi? Sono cattivi, sono cattivissimi. No, no, in realtà sono molto buoni. È che. Vabbè, io gli smonto lo studio, ma insomma, ce la vedremo dopo io. E Costa diceva allora. Poi, se mi prende la ridarella, è finita. Mi dimentico anche cosa devo dire. No, gli appuntamenti. Allora, vi invito ovviamente a seguire TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno alla nostra, che tornerà poi domani alle ore 9:45. Si parlerà non solo di Serie C, ma anche di Serie B e soprattutto di Serie A, perché è arrivato il primo esonero anche in massima serie, quello di Fabio Grosso, ieri dalla Fiorentina. È atteso a breve l'annuncio di Vanoli, che dovrebbe già condurre questo pomeriggio il primo allenamento della stagione. Quindi insomma ci sarà davvero tanto di cui parlare anche per le altre categorie che non sono la Serie C. Ma oltre a TMV Radio vi invito anche a seguire tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutti questi temi che ogni giorno il calcio nostrano ci propone anche post mercato, perché è vero, si è chiusa la sessione estiva, ma adesso c'è il mercato svincolati, tutte le girandole allenatori, insomma di temi ce ne sono tanti. Un allenatore che invece la panchina la sta tenendo ben salda dopo il miracolo dell'anno scorso e beh, dopo quello che dovrà fare quest'anno è appunto Gennaro Volpe. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani e vi lascio con le parole del trainer nerazzurro.
2: Buonasera mister, Gianluca Atlante
1: Buonasera.
2: Latina oggi. L'avevi detto alla vigilia, una partita da vincere e la squadra credo che l'abbia interpretata nel migliore dei modi, sin dall'inizio insomma. Poi bisognava chiuderla perché poi queste partite basta o niente perché possono essere riaperte.
1: Sì, assolutamente d'accordo con la tua analisi. Faccio complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita sotto il profilo della voglia, dell'atteggiamento, una partita giusta. La cosa che mi fa arrabbiare è che dobbiamo essere, possiamo fare cose migliori con la palla e anche senza, perché noi non dobbiamo mai accontentarci di risultato, ma bisogna sempre pretendere il massimo dalle nostre possibilità, dal nostro valore. Quindi bene, ripartiamo da una vittoria che era importantissima perché la volevamo, la cercavamo tutti, l'abbiamo fatto nel modo giusto. Oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto in una maniera convincente. Poi sicuramente queste partite vanno chiuse perché secondo tempo abbiamo avuto veramente tantissime occasioni per farlo e non l'abbiamo fatto. E come hai detto tu, a volte un episodio, una palla messa su può compromettere un risultato, una prestazione che insomma ci avrebbe tolto qualcosa. Sicuramente l'espulsione poi ci ha, ovviamente ci ha agevolato, ma nulla toglie a quello che poi hanno prodotto i ragazzi. Ed è un premio soprattutto per la loro serietà, per la loro abnegazione durante la settimana che è veramente perfetta.
2: Senti, volevo dirti, è un buon viatico in vista della partita di Grosseto di mercoledì, perché comunque il Latina ci tiene, la Coppa Italia lo scorso anno è stato finalista, è arrivato a un passo da conquistare, insomma la Coppa Italia può aprire delle porte importanti e tu lo sai, insomma, quindi è un buon viatico questo in vista di Grosseto.
1: Ma sì, sicuramente vincere dà fiducia, dà entusiasmo, dà consapevolezza di quello che si può fare e si può ottenere. Noi ci teniamo a tutte le partite, quindi a prescindere che sia campionato Coppa Italia, il nostro obiettivo è cercare di fare punti e di vincere le partite. Quindi da domani ci prepariamo già per una partita che comunque è difficile perché è fuori casa contro un Grosseto che comunque ha avuto un ottimo inizio di campionato.
2: Senti, ti stuzzico sempre nelle corde vocali perché so che comunque tu sei Hai dimostrato di essere un allenatore che vuole la sua squadra che vada in pressione a destra e a sinistra. Quando tu vedi oggi però le prestazioni di Tomaselli e di Baez e quella di Cioffi quando è entrato, perché Cioffi quando sarà a pieno regime, ragazzi, è tanta roba, ti chiedo se quel 4-3-3 che tutti noi sogniamo può essere attuabile.
1: Ma sicuramente no, io non sono legato a un modulo, ma sono legato alle caratteristiche dei giocatori. Quindi è chiaro che Antonio è un valore aggiunto per il Latina, è un valore aggiunto per me, è un valore aggiunto per la squadra. Non ha ancora la miglior condizione perché ha saltato tutto il ritiro. Quindi è un giocatore che va preservato e va gestito nella maniera giusta, perché è un giocatore che vive di strappi, che vive di uno contro uno a campo aperto. Quindi quando staranno tutti bene si può pensare a più cose. Così ti faccio contento.
3: Buonasera mister, Mancini
1: Buonasera.
3: Messaggero. La sensazione è che oggi, al di là poi del discorso legato all'espulsione, il Latina avesse proprio imboccato quella strada sin dall'inizio. È entrata proprio con la voglia di dimostrare che in questo campionato ci vuole stare.
1: No, sono d'accordo con te. Ho visto già a partire dal riscaldamento una squadra concentrata, una squadra vogliosa di riscattare la sconfitta di Ravenna. E sono d'accordo sul fatto che comunque oggi il Latina c'era. Poi sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione della palla perché abbiamo sbagliato tantissimo. Dobbiamo essere più bravi, soprattutto quando poi siamo rimasti con l'uomo in più, a gestire meglio tante situazioni. Poi è chiaro che abbiamo avuto tante transizioni positive dove andavano sfruttate sicuramente meglio. Un aspetto su cui noi ci lavoriamo e ci continuiamo a lavorare perché sono situazioni che poi possono incidere in maniera netta e positiva durante la partita.
3: Dal punto di vista dei singoli, invece, visto quello che aggiunge in fase di non possesso e anche in fase di possesso, dobbiamo abituarci a vedere Ercolano lì.
1: Ercolano è un giocatore, credo, unico in questa categoria perché è un giocatore di un livello cognitivo superiore. Non mi piace mai soffermarmi sui singoli, però Emanuele è un giocatore evoluto, un giocatore intelligente che sa fare tante cose, sa giocare fuori, sa giocare dentro e ti permette veramente la sua duttilità durante la partita di poter interpretare e di saper fare più cose di ci per...
4: Solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente, nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu hai appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o fece
0: Sì, no,
1: o
0: ma
1: zero
0: guarda,
1: punti.
0: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta, nella sua prima stagione all'Atalanta, iniziò
1: Bra.
0: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
1: Brava,
0: poi sono arrivati i
1: brava.
0: risultati e
1: È
0: l'Atalanta è
1: questo,
0: diventata
1: capito? È
0: l'Atalanta.
1: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato, è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe,
1: Bravo,
0: gli esterni che
1: bravo,
0: dovevano
1: bravo,
0: arrivare come
1: bravo.
0: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis e quindi so anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una
1: Adeguare,
0: Fiorentina
1: adeguare.
0: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i problemi.
1: D'accordo, no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita. Che però è evidente. Il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
0: Certo.
1: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile, quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, che credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
0: E insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro. Parliamo un po' del
1: Dai.
0: campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio, credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol. Alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, ci sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti, e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia. Quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fai la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società, che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio. Tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra. Perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1, che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, al di là di tutto. Però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei, che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi, se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli: far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno, dalla tua parte.
0: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante. Alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
1: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo, è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale. Però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
0: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia a essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata, poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
1: Sì, il Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter onestamente diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo diciamo, di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de de deve rinviare di testa l'attaccante e che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva, più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Højlund che l'ha tirato in bocca al portiere, 2 gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
0: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
1: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e la Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, 3 categorie superiore al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, ma indirizzati nella direzione giusta. E mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare. Perché c'ha, ripeto, c'ha un chi entra, entra, anche Kane è entrato. Sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
0: Sì.
1: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
0: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Noi abbiamo tentato di fare la partita a viso aperto, come ha tentato di farla il Milan. Siamo stati bravi in alcune situazioni a saltargli addosso, a recuperarli dei palloni quando stavano imbastendo l'azione, e ci siamo creati la possibilità di approfondirla quella cosa lì.
2: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità, senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol.
3: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro.
4: Si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, e quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
5: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento, quindi ho fatto entrare Sulle Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci manca un po' di freschezza secondo me.
6: Maracanã!
7: Buon pomeriggio, bello, sì, buon pomeriggio e benvenuti alla settimana di Maracanã, questo lunedì che poi tra l'altro andremo ad analizzare tutto quello che è successo, ma la giornata si chiude oggi con due partite, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio, che naturalmente andremo a vedere un po' le ultimissime, ma ci sono tanti argomenti che condivido subito con Francesco Tengali qui vicino a me. Ciao Francesco, ben trovato.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Tra poco poi ci sarà anche Penne Calamai con Luca Calamai, che aprirà il lunedì come sempre, come consuetudine.
8: Ma già arrivano gli audio.
7: Sì, già sono arrivati gli audio, io non ho detto ancora nulla, però mi fa piacere perché se arrivano subito è un buon segnale, quando non arrivano
8: no,
7: è un segnale
8: per negativo. Carità, per carità.
7: Allora, intanto lasciami dire, qui stiamo vedendo delle immagini bellissime, questa marea rossa che ha festeggiato Chimi Antonelli, che ieri ci ha emozionato, ha fatto battere forte il cuore, straordinario campione a 19 anni sta facendo.
8: Allora, è
7: nella storia già, ragazzi.
8: È stato un bel weekend di sport, perché chi è stato a casa sul divano tra sabato e domenica, tra le partite del sabato.
7: Belle, mamma mia. Sembrava un altro campionato. Ma com'è, vanno così veloce adesso? Un'altra storia.
8: Poi ieri sera siamo tornati alla normalità.
7: Sì, l'ho scritto, infatti.
8: Siamo tornati alla normalità. Però la domenica è stata contraddistinta dalla vittoria di Chimi. È stata purtroppo contraddistinta anche dalla sconfitta dell'Ital Volley di Velasco contro la Turchia. Peccato, ma rimane tutto il percorso bellissimo,
7: certo.
8: Ma soprattutto rimane nella testa un campionissimo giovanissimo che parte 19esimo e riesce a rimontare e a restituire a Monza un pilota italiano che torna a vincere.
7: Ma che bello, bello.
8: E soprattutto addolcisce anche un po' la pillola di una Ferrari che nel giro di tre giri, il gioco di parole, si complica la vita, rovina completamente la domenica, per mano ovviamente per la guida di Leclerc, ed è stato bello, chiudo Marco, il fatto che una marea Ferrari, perché si è discusso tanto sul tifo per Antonelli, contraddistinto,
7: che invece di fa per Antonelli, ragazzi,
8: alla fine, in mancanza di idoli, il pubblico Ferrari si è riconvertito tifo per un italiano.
7: Sarà perché ti amo, è bellissimo, cioè, no, è una cosa meravigliosa, è stata emozionante. Pensa, ti devo dire una cosa, mio papà che è un grande appassionato di Formula 1 e devo a lui insomma la passione per i motori di macchine e moto, ieri, insomma, quasi a 80 anni, manca poco, mio papà si è emozionato veramente nel vedere. Sì, è stato si è emozionato nel vedere la gara, nel vedere questo ragazzo che ha 19 anni così forte.
8: Anche perché ne avrà visti, poi sì, si è appassionato di
7: e
8: motori,
7: poi lui che è ferrarista convinto, proprio fino al midollo. Però ieri era contentissimo per questo ragazzo. Per come corre, per quello che sta facendo. Ieri poi è entrato nella storia di un circuito in maniera importante, facendo un'impresa, parliamoci chiaro. Poi avrà la macchina sicuramente potente, però partire dietro così e fare tutti quei sorpassi, sta anche aiutato da alcune situazioni
8: è normale,
7: però lui ci ha messo veramente del suo.
8: No, è pazzesco. Quest'anno si è tolto la soddisfazione ovviamente della prima vittoria, ma si è tolto la soddisfazione di vincere a Monaco, a Spa, adesso Monza. Adesso ha il potere di deciderlo lui, secondo me, questo mondiale adesso. Perché non ci sono avversari se non il suo compagno di squadra, che si è dimostrato più volte non alla sua altezza. Altre macchine
7: ieri sono... possiamo dire che è stato un po' umiliato.
8: Una diversa strategia, ma sì. Diciamo è stato umiliato anche un po' da in diverse gare in questa stagione. Si è sempre mostrato al
7: quando
8: di sotto.
7: Te supera uno che è partito dietro così, è una mazzata, parliamoci chiaro. Non è che dici, sai, era secondo, era terzo, è la gara aperta e poi
8: credo abbia raggiunto le stesse vittorie del compagno di squadra che ha, se non sbaglio, 2 o 3 anni in più di lui in Formula 1. E ti fa capire
7: straordinario, dai. C'è poco
8: di
7: da fare.
8: Che stiamo parlando.
7: Peccato per le Ferrari, che purtroppo vivono un momento ancora...
8: Sì, che non avrebbero comunque avuto il potenziale vincere.
7: No. Però ti devo dire, mi dispiace molto per Leclerc, perché ho letto tante cose negative adesso su di lui nei social. Mettiamo in discussione il pilota, ha fatto tanti errori, è vero, li ha fatti. E ieri è partito nervosissimo, si è visto subito. Ha buttato fuori Hamilton e questa cosa qua non può avvenire, insomma, anche perché Hamilton in classifica ha messo meglio di te, quindi non puoi forzare la mano in questa maniera. Comunque vabbè, dai, grande gioia per lui. La Ferrari purtroppo in questo momento arranca, è lì terzo con Hamilton, speriamo che possa conservare questa posizione, perché mi sembra che la McLaren sta venendo su.
8: Si alternano a seconda del circuito.
7: Vabbè, vediamo, dai.
8: Emerge uno più forte.
7: Abbiamo fatto questo inizio dedicato alla Formula 1 perché era doveroso. E poi, andando invece alle questioni di calcio, possiamo dire che Vanoli è ormai al Viola Park per questo Vanoli bis. Eccolo.
8: Pazzesco.
7: Qui vado su tutto Mercato Web, ci sono già le foto del suo arrivo. È tornato dopo l'intervista che ha fatto giorni fa, che aveva elogiato tantissimo il mercato della Fiorentina, eccetera. Si ritrova a guidare la Viola dopo, a distanza di pochi mesi. Non fa la preparazione con la squadra, naturalmente, perché era stato mandato via da Paratici. Torna, eccolo qui, l'allenatore è arrivato al Viola Park. Firmerà il contratto, che mi sembra che è un contratto che ha fine a fine anno, con opzione praticamente per la seconda stagione. Questa è un po' la situazione contrattuale di Vanoli. Clamoroso, ma di fatto Paratici smentisce se stesso.
8: Prima quindi... di analizzarla questa situazione che
7: è grossolana,
8: assurda. Sì. Qual è l'obiettivo di Vanoli? Cioè, Vanoli cosa deve fare per essere confermato l'anno prossimo? Gli basterà la salvezza? Cioè, se l'anno scorso non è bastata la salvezza
7: ottenuta in quel modo, poi.
8: Vanoli, per poter essere convinto di allenare la Fiorentina anche l'anno prossimo, e dico una cosa forte, fossi stato Vanoli io non avrei mai accettato di tornare. Poi sei Vanoli, ti chiama la Fiorentina e chiaramente devi accettare. Ma io fossi stato Vanoli non avrei mai accettato di tornare, dopo che ti ho pregato di rimanere lo scorso anno e in quella situazione mi hai mandato via, adesso ti serve, adesso servo di nuovo io e torno. No, io
7: hai
8: non
7: ragione.
8: Ci sarei mai tornato.
7: Hai ragione,
8: e adesso
7: guarda,
8: cosa
7: ci pensavo prima. Allora, io due cose devo segnare su questa storia qui. Hai detto bene e sono d'accordo, Vanoli, però è chiaro, è un professionista, ti chiama la Fiorentina e vai.
8: So, è difficile.
7: C'è anche un pezzo di cuore, quindi conta tu. Però se rifiutava ci stava tutto, per come insomma poi è andata a finire la cosa, eccetera. Però mi metto adesso nei panni di Paratici. Paratici ha smentito quello che lui aveva scelto, il suo progetto, il suo percorso che voleva fare. Aveva scelto un allenatore giovane, un allenatore che è stato anche nominato da Maldini come possibile commissario tecnico. Ecco perché io dico calma, ragazzi, la scelta dell'allenatore è fondamentale quando devi creare un progetto di calcio, fondamentale. Ci sono degli allenatori che molto probabilmente non sono pronti per fare un certo step. Io l'avevo detto dall'inizio, quindi a me non me lo può dire niente nessuno, perché i miei dubbi erano enormi sin dalla scelta iniziale di Paratici. Poi Paratici ha fatto un mercato bulimico, buttando dentro tutta una serie di giocatori, mandandone via tanti altri. Quindi già questo, quando fai una cosa del genere, ti serve un allenatore con grande esperienza, perché mettere insieme tutti questi giocatori non è facile per uno che, insomma, aveva fatto bene al Frosinone, al Sassuolo, delle oasi felici dove non ci sono tante pressioni. Quindi scelta sbagliata dall'inizio da parte di Paratici, ma smentisce il suo progetto. E che cosa fa? Torna sui suoi passi e richiama quello che aveva mandato via a fine stagione, che aveva salvato la Fiorentina dall'incubo della Serie B. Io lo dico apertamente, non c'ho niente contro nessuno, ma ci potevano stare anche le dimissioni di Paratici dopo questa situazione qui, perché ha smantellato una sua idea.
8: Progetto di tre anni
7: smantellato dopo tre partite. Ripeto, per me è giusto, perché non poteva andare lontano con Grosso, però l'hai smantellato dopo tre partite. Ma la cosa paradossale è che chiami colui che c'era, che tu non hai confermato e mandato via perché c'erano delle idee diverse.
8: Perché volevi scegliere l'allenatore, esatto. E quell'allenatore non era stato scelto da te.
7: Esatto, hai incasinato, bravissimo, non era stato scelto, hai impicciato l'inizio di questa stagione alla Fiorentina. Ragazzi, ci potevano stare anche le eventuali dimissioni.
8: Scusami, un allenatore che hai scelto per un progetto triennale, che hai sepolto di calciatori,
7: esatto.
8: Perché lo hai sepolto di calciatori, continuava ad arrivare i giocatori al Villa Park e non sapeva dove metterli. Sai quando ti arrivano dei pacchi e dici, no ragazzi, ma io qua dove li metto, sti scatoloni?
7: No, ma ti ripeto, bisogna essere... Io non faccio sconti a nessuno. Ma abbiamo dato voti altissimi alla Fiorentina, io sentivo 7-8, sta nel gruppo delle grandi, 4 a Paratici, lo dico proprio apertamente, questa è una situazione da 4. Poi vediamo, ha tutto il tempo per riprendersi la Fiorentina, perché appena iniziato Vanoli adesso dovrà riprendere mano alla squadra, riconoscere questi giocatori, capire che tipo di modulo deve adattare. Si è partito con un allenatore che voleva fare il 4-3-3, adesso arriva uno che sicuramente può cambiare qualcosa. Quindi veramente un inizio travagliato, dove Paratici ha commesso l'errore più importante. Ha sbagliato la scelta dell'allenatore, che è grave. Punto. Mi fermo qui. Poi abbiamo insomma dopo altri approfondimenti con lo stesso Luca Calamai, e sentiremo anche la sua opinione, che segue molto più da vicino le vicende della Fiorentina. Quindi facciamo un in bocca al lupo a Vanoli, perché adesso deve sistemare tutto, già al lavoro, quindi già oggi allenerà la squadra, e speriamo che possa trovare subito un filo conduttore per rianimare questa squadra, che per me rimane una buona squadra, io lo dico, per me rimane una buona squadra con delle qualità, quindi tocca all'allenatore. Poi andiamo agli altri argomenti ancora, abbiamo qualche altro minuto, arrivano un sacco di messaggi, ragazzi. Dunque, adesso piano piano li recuperiamo. Vado sulla partita di ieri sera, perché poi avremo tutta la giornata per parlare dell'Inter, della Roma. Tra l'altro l'Inter è alla vigilia anche di Champions contro il Real Madrid. Questa sera parlerà Chivu, domani lo sentiremo noi qui in radio, ma le sue parole verranno, diciamo, divulgate più tardi. Torno sulla partita di ieri sera, che era un po' un altro match che aspettavamo. Devo dire la verità, che secondo me questo, poi siete liberi di commentare come volete al 331 82 00 213, questo match fondamentalmente ha detto una cosa: Juventus e Milan sono lontane da Inter, Roma e Como. Una partita che ci ha riportato un po' alla normalità dopo aver visto quelle partite di sabato. Due squadre che sono due cantieri, la Juve è leggermente più avanti, ha fatto vedere qualcosina di più, ma insomma sempre poco, no? Perché sentivo molto bene quello, molto bene quell'altro, ma che molto, il molto bene in questa partita non può essere utilizzato. Si è fatto vedere qualche cosina di più, perché c'è un progetto tattico, Francesco, un po' più avanzato, quello della Juventus, giustamente. Ci sono state le assenze, gli diamo questa attenuante, male Kolumani, meno male con Cesao, che è stato quello che ha ravvivato un po' di più la partita con qualche guizzo individuale. Qualità di gioco bassa, nella Juventus persistono i soliti problemi dell'anno scorso, carenza di qualità in mezzo al campo e fatica a segnare. Dall'altra parte abbiamo visto un Milan che si vede che Amorim sta dando una traccia, soprattutto abbiamo visto a livello difensivo, perché il Milan ha fatto bene in difesa, con De Winter che ha fatto una bella partita, Ghila pure, hanno nel finale preso...
8: ha fatto una bella partita.
7: No,
8: ma ha rischiato zero.
7: Ha rischiato zero perché non ha creato niente, la critica che si fa al Milan perché non ha creato niente. A livello offensivo, Gonzalo Ramos e Colomani i peggiori in campo, quindi da rivedere il tutto, però per me sono lontane dalle tre in questo momento, fotografia attuale, e occhio perché rischiano pure... Sono lontanissimi. E rischiano anche la zona Champions, perché non è facile, rischiano anche la zona Champions, quindi bisogna darsi una svegliata, una svegliata. Questi sono poi i due punti che adesso mettiamo lì e facciamo un po' anche sentire, vogliamo sentire anche un po' gli ascoltatori, che dici? O mi vuoi dare delle ultimissime?
8: Chiudiamo il quadro a questo punto, come perché cioè, il quadro ci racconta che in tre partite ci sono in questo momento due squadre a punteggio pieno. Oggi si chiuderà la giornata che potrebbe vedere anche la Lazio unirsi a questo carrozzone di squadre a punteggio pieno. Però ci sono due squadre che, a prescindere dai punti che hanno, stanno impressionando. Perché chi aspettava la Roma a questo punto? Perché io mi ricordo, eravamo qua settimana scorsa quando qualcuno ci diceva ha giocato con la Fiorentina, ha giocato con Lecce, bene, ha giocato con l'Atalanta. Al 90esimo era sotto di un gol, l'Atalanta che, posso dirti, pensava già di averla vinta, in realtà non solo la pareggia ma la ribalta in 3 minuti, quindi è arrivata la prova di forza che gli scettici probabilmente aspettavano o non si aspettavano, e risponde all'altra prova di forza, chi aveva una montagna ancora più difficile da superare, ovvero l'Inter, che sotto di 2-0 su un buon Napoli fino a quel momento, un buon Napoli, si può dire un buon Napoli
7: sì,
8: fino
7: sì.
8: a quel momento,
7: ah, Napoli,
8: fino al 2-0.
7: È credibile come squadra, il problema è l'allenatore.
8: E poi una prova di forza incredibile, inserendo Thuram, inserendo tanti giocatori forti. Secondo chi ti ha impressionato di più, caro Marco, tra l'Inter e la Roma?
7: L'Inter perché c'è una forza travolgente, l'Inter perché sa come si vince, l'Inter perché c'ha oltre al gioco e la qualità c'ha una determinazione feroce, quando decide di mettere sotto l'avversario secondo me è incontenibile, non ci sono soluzioni, diventa complicatissimo, ti soffoca, ha fatto 25 minuti iniziali dove il Napoli è rimasto sempre in partita. Questo bisogna dirlo, ma ha sofferto tantissimo nei primi 25 minuti quell'aggressione dell'Inter che è paurosa. Ha un Lautaro che secondo me è un giocatore che ne vale due, per tanti aspetti, per gol, per determinazione, carattere. Sì, qualcuno dice ma c'era il fallo lì, io per me quello non è fallo, cioè nel senso non avrei dato nessuna sanzione, ha cercato in maniera diciamo così un po' più energica di andare a prendere la posizione, ma secondo me non è una gomitata come è stata definita, per me le gomitate sono altre, quindi... Per certi versi mi piace questo stile che è stato scelto di lasciar giocare molto, perché dobbiamo arrivare a quel livello. Poi ci sono delle situazioni invece che dovrebbero essere un po' riviste al VAR, perché siamo passati da una situazione dove il VAR prima veniva utilizzato anche per vedere se c'era una nuvoletta vicino al sole, adesso invece è sparito completamente e si è spento. Un equilibrio ci deve essere, perché anche a noi questa cosa ci disorienta molto, però mi piace questo modo di giocare. Ti dicevo,
8: però scusami, non sono secondo me stati episodi da dove il VAR fosse così tanto necessario. Io sono d'accordo anche con Spalletti quando dice i contattini, no? Hai sentito Spalletti,
7: sì,
8: che dice i contattini, adesso con Orsato è cambiata la musica, lì Colomuani, De Winter non è fallo, ha ragione, cioè si gioca. Vedi poi ieri Mariani nel primo tempo ha fischiato tantissimo e già la differenza la notavi.
7: Spezzava il gioco.
8: Perché spezzava, poi ha cambiato.
7: Sì, sì.
8: Però la noti ed è bello così, se non serve, non ci sono stati dei chiari ed evidenti errori, basta, va bene così,
7: sì.
8: Come il tocco di mano di Lobotka in Inter-Napoli, l'anno scorso sarebbe stato vivisezionato dall'arbitro in campo.
7: No, ma se non dai
8: invece
7: quello
8: non
7: in Torino-Milan,
8: via, vai avanti.
7: Se non dai in Torino-Milan, quello che è più evidente, quello che fai fatica a vederlo, non puoi darlo, quindi lì non farei nemmeno tante storie lì su questo episodio. Poi rispondo a Rudy perché come sempre non ci capiamo, noi parliamo una lingua, lui ne parla un'altra, evidentemente siamo due mondi differenti. Allora, ma scusate, siete anche voi che avete sempre proclamato Paratici come un fenomeno, io fenomeno non ho mai dato questo appellativo a Paratici, ma non mi è mai parso, penso che avesse fatto bene, anzi dove è andato non avesse fatto bene, anzi dove è andato ha fatto sempre dei casini. Intanto Rudy, senti, tu devi fare un po' pace con te stesso. Noi dobbiamo essere obiettivi, tu sei tifoso e quindi sono due pianeti differenti. Paradis ha fatto un buon mercato, noi dobbiamo giudicarlo per il mercato che ha fatto. Poi io gli do un voto basso per quello che è successo oggi con la scelta dell'allenatore, con quello che ha combinato con l'allenatore. Io l'ho sempre detto, quindi chi ha detto altro ti rivolge a chi ha detto altro. Quindi per me il mercato l'ha fatto bene, la Fiorentina ha dei valori, però era importante scegliere l'uomo giusto per guidare questo gruppo. E io Grosso non l'ho mai considerato l'uomo giusto, ma non me ne voglia, insomma, nessuno, è una mia idea. Tant'è che ho letto pure che Maldini lo voleva fare, era tra i candidati come CT della nazionale. Quindi,
8: Grosso e De Rossi, esatto. Due che sono a zero punti.
7: Poi su Spalletti tu hai la tua idea, tienitela, nessuno te la vuole cambiare. Spalletti non si può definire un allenatore non valido, perché parla quello che ha fatto, insomma, non mi sembra che sia uno che non ha fatto niente. Ma in questo momento forse ci sono dei problemi strutturali anche della Juventus, che sono quelli che c'erano l'anno scorso. Quindi rimani della tua idea, punto e basta, senza ogni volta di voi, fenomeni. Fenomeno, guarda, ce ne stanno pochissimi. Allora,
8: sentiamo degli audio, sì. Dai, se Andrea è pronto, così sentiamo, sì, anche un po', vai, la voce prima di andare in pausa.
0: Buongiorno, buon lunedì da Max Nerazzurro da Pavia. Abbiamo vissuto un bel weekend di calcio anche questa volta, con l'Inter che ha dato spettacolo, anche il Napoli è stato bravo. Devo ammettere che Allegri ci ha dato filo da torcere. Poi le partite sono così, se Anghissa non sbagliava il gol del 3-2 magari diceva il Napoli, ma ha vinto l'Inter, buono per noi. La Roma si conferma solida e anche lei nel finale ha vinto meritatamente, perché è una grande squadra. E poi ieri sera il solito derby dell'amore, e niente, ho buttato via un'ora della mia vita, e perché sono andato a dormire prima e ho visto il risultato il giorno dopo su YouTube. E degli attaccanti del Milan e della Juve credo che non fanno mezza gamba di Lautaro, vabbè, comunque è la mia opinione. Buona giornata.
7: Va bene, andiamo a sentirne un altro.
6: Ciao Marco Luigi, ecco. Allora, dopo Grosso arriverà il turno di Allegri, perché il Napoli con questo allenatore rischia di arrivare di nuovo al decimo posto, perché questo è un allenatore preistorico che pensa solo a difendersi, che non ha una mentalità offensiva ma una mentalità difensiva, e questi sono i risultati. Quindi il Napoli quest'anno rischia Grosso proprio, quindi io sostituirei veramente Allegri.
7: No,
6: ciao.
7: L'esonero non ci sarà mai di Allegri, guarda, deve combinare veramente un disastro. Ha sbagliato, ha fatto secondo me un errore importante in una partita del genere, riconosciuto anche, perché l'ha detto che ha sbagliato. Però è anche vero che nonostante la mossa, ricordatevi che Anghissà ci ha avuto una palla colossale,
8: mia,
7: che se
8: fai?
7: Mette dentro quella, come noi parliamo di altro. Rimane il fatto che quell'errore lì tatticamente c'è, perché poi la squadra si abbassa in maniera pesante, non, faticando tantissimo, e quindi questo è sicuramente un errore, questa scelta che ha fatto. Forse abbiamo un altro audio, poi stiamo per andare in pausa. Volevo leggere una cosa su tutto mercato.
9: Ciao Marco, una piccola considerazione sulle prime tre giornate di campionato, anche se la terza non è ancora finita. L'atteggiamento degli arbitri, ok, positivo il fatto che si velocizzano le cose e si gioca molto di più, però signori, i rigori che ci sono vanno dati. Cioè, voglio dire, il VAR è sparito completamente, da un uso eccessivo nel campionato scorso, adesso un uso zero, e questo non va bene, questo non va proprio bene, perché non riusciamo a avere la via di mezzo? È tanto difficile avere la via di mezzo?
7: Non lo so, però se non ritengono chiari e evidenti errori, io dico che forse qualche episodio poteva essere rivisto, qualche episodio, in queste prime tre giornate. E dunque poi vi leggo questo al volo, perché tutto mercato web c'è questo approfondimento, dice: Grosso esonerato dalla Fiorentina, Maldini aveva pensato anche a lui per l'Italia insieme a De Rossi. De Rossi ancora è alla guida del Genoa, però prime tre partite, tre sconfitte, quindi avvio difficile, anche perché il Genoa ha ceduto qualche giocatore anche in questo mercato, insomma non ha agevolato la vita a De Rossi. Però ecco qui si fa l'approfondimento che era appunto in ballo per la nazionale. Paolo Maldini lo citò proprio come in un'intervista, se non erro, proprio al Corriere della Sera, dove aveva fatto i nomi di Grosso, De Rossi come possibili CT della nazionale.
8: Ti invito anche ad andare su l'articolo che racconta la conferenza stampa di vigilia del Real Madrid, di José Mourinho, perché ha parlato in conferenza stampa, che ha fatto il calendario, forse parlava in italiano, dice José Mourinho, perché ha una serie di problematiche legate agli infortuni, e partire con l'Inter forse non lo ha reputato ovviamente il migliore inizio possibile. L'Inter è una grandissima squadra, una squadra di 6 anni da Antonio Conte a Inzaghi, ora con Kivu c'è sempre stato lo stesso sistema di gioco e lo stesso profilo di giocatori, possono giocare occhi chiusi, ha detto Mourinho, hanno qualità, maturità e fisicità. La sorpresa degli ultimi anni è che non abbia vinto la Champions. Quando gli chiedono se si aspettasse un Kivu così, lui dice: quando sono calciatore il focus è sul gioco. Ho avuto tanti contatti con lui quando allenava la primavera, veniva a trovarmi a Roma e ho percepito la sua passione. A volte ho trovato ex calciatori che sono diventati allenatori, ma non vedo l'empatia per un mestiere difficile. In lui invece ho visto la passione. Questo per quanto riguarda poi la sfida Lautaro Mbappé. Sono giocatori diversi, entrambi importanti per le proprie squadre. Abbiamo 3 squalificati, ma in campo saranno 11 contro 11. Viste le assenze, come disegnare il centrocampo, dice Mourinho, viste le assenze, come disegnare il centrocampo,

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, beh, ci siamo di nuovo, ben trovati Marco Piccari e Francesco Tringali con voi.
2: Sì, diamo il buon pomeriggio. Vai. Anche l'anteprima di Maracanã anche ai telespettatori di Gol TV, ben ritrovati.
1: Benissimo.
2: E salutiamo anche i telespettatori di Netflix sul canale 61.
1: Prego. Bene, e diamo il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato, buon
3: ciao
1: pomeriggio.
3: Luca. Ciao, si possono dare voti negativi? Cioè meno certo. Uno, meno... Io sai, una volta in matematica ho preso meno tre.
1: Davvero?
3: Sì, perché io ero al liceo classico, matematica è una catastrofe, c'era la professoressa che era Filippina Bosco di Favara, provincia d'Agrigento, ricordo, sai quegli incubi, tutta la vita, e metteva ai banchi uno disposto da lontano da quell'altro, in diagonale, perché non poteva, e faceva i compiti e ogni errore lo giudicava un voto meno, una volta presi meno tre, perché la Fiorentina si meriterebbe un meno tre oggi, sinceramente, anzi ti direi che si meriterebbe un meno otto, che è la differenza tra i 9 gol subiti e l'unico realizzato. Allora, la Fiorentina è una storia che mi imbarazza, perché ti devo dire la verità, Marco, avevo la sensazione, e la mia sensazione arriva fino al 5-6 di agosto, che veramente fosse iniziata una nuova storia, che il calcio potesse aver acquisito una realtà per allargare il numero delle sorelle ambiziose del pallone. Dopodiché oggi, nel giorno in cui va via Grosso e ritorna Vanoli, c'è un colpevole, c'è un responsabile, e il responsabile non è naturalmente Grosso, anche se ha grandi colpe, non sono il presidente commisso e la signora Catherine, che dopo i 90 milioni di investimenti del passato mercato stavolta sono arrivati a 200 milioni di investimento e un passivo che si aggira intorno ai 60-70 milioni. Il colpevole è Fabio Paratici. Fabio Paratici rientra in questo percorso che vi dicevo, fino a fine luglio, inizio agosto, perfetto. Mi piacevano le scelte sui talenti, mi piaceva la scelta di affidare la guida del settore giovanile ad un allenatore di grande esperienza come Andrea Azzoli, era un'inversione di rotta rivoluzionaria ma positiva. Mi piaceva l'idea che Ken resta solo, non va via solo davanti a un'offerta indecente. Mi piaceva come stava nascendo questa squadra. Poi è finito tutto e il non calcio ha preso il sopravvento nella Fiorentina, il non calcio di non completare la squadra. Questa squadra non ha un regista di centrocampo, questa squadra ha dato via Ken per una cifra assolutamente normale e non lo ha sostituito con un attaccante forte quanto Ken. Questa squadra ha rimediato negli ultimi giorni qualche esterno, quelli che trovava, buoni, meno buoni, direi buoni, ma ovviamente con una squadra consegnata in ritardo. Questa squadra ha mandato via giocatori che non aveva senso dar via. Penso a Mandragora, e dico Mandragora non solo per il gol che ha realizzato col Torino, ma perché era uno di quei leader positivi dentro lo spogliatoio, bravo quando giocava, ancora più bravo quando non giocava. Non aveva senso, non ha avuto senso da mandare via Gosens, che voleva restare. Bravissima persona, bella persona, grande uomo, ottimo giocatore, sarebbe stato ideale per far crescere un talento ancora troppo inesperto per la Serie A come Valdepeñas. E poi cosa succede? Nella difficoltà di un allenatore voluto da Paratici, perché Paratici ha conosciuto Vanoli per 6 mesi, lo ha bocciato, ha preso Grosso, boccia Grosso e riprende Vanoli. E io vi potrei restituire la linea, ragazzi, perché tutto questo è non calcio. Tutto questo è
1: hai ragione.

0: Luca, guarda, io l'ho detto prima, questo
1: non,
0: è...
1: Non trovo altre parole io, però mi interessa molto il vostro parere.
0: No, io sono stato molto...
1: Non li conosce le cose dal di dentro, perché non torna niente qua.
0: Io ti devo dire la verità, sono sempre stato un po' critico, ma non perché ce l'ho con lui, perdonami, ma non è una questione personale, di valutazione. Sono sempre stato critico sulla scelta di Grosso. Perché quando fai una rivoluzione così ci vuole un allenatore, secondo me, con un po' più di esperienza, un po' più navigato. Non è facile poi assemblare un gruppo di giocatori così, che arrivano anche alla spicciolata. Alcuni sono arrivati veramente l'ultimo giorno di mercato, quindi non ho mai capito questa scelta così di Paratici. Però l'ho detto stamattina, lo ribadisco, ha smentito se stesso e di conseguenza ci potevano stare, io non so, forse è forte quello che dico, Luca, ma ci potevano stare anche le dimissioni di Paratici di fronte a questa situazione.
1: No, ma lo ribadisco, il primo responsabile assoluto è Paratici, no?
0: Sì.
1: Anche perché noi abbiamo avuto, abbiamo immaginato una Fiorentina consegnata a Paratici, e così è, perché ribadisco, una proprietà che ti permette di spendere 200 milioni, ragazzi, ma dove sono? Dove sono le proprietà che permettono a un direttore di spendere 200 milioni? Io, ragazzi, ditemelo voi, credo soltanto il Milan e la Juventus abbia speso di più Fiorentina. Ma partono da realtà dove comunque hanno una potenzialità di recupero economico importante. Cioè la Fiorentina fuori dalle coppe, tra l'altro. Ma il timore oggi è che in realtà la scelta di Grosso fosse la scelta di portarsi in casa un allenatore che era una sua emanazione, che quindi, e che quindi Paratici fosse nelle condizioni di fare tutto lui, perché questa è la sensazione, voglia fare tutto lui. Si dice anche, io ve lo porto come racconto, che lui volesse difendere Grosso fino alla partita col Napoli, alla sosta lunghissima, e questo, anche questo è una scelta di calcio, no? Sarebbe stato,
0: certo.
1: Ma che in realtà si sia arrivati alla rottura nel momento in cui Grosso ha detto una verità assoluta, che dal suo punto di vista questa non è una squadra assemblata in maniera intelligente. Lì probabilmente Paratici si è sentito ferito nell'orgoglio e lo ha mandato subito via, ma che questa squadra è assemblata in maniera curiosa e bizzarra è purtroppo un dato oggettivo, ragazzi, è un dato oggettivo, perché non vedi 200 milioni in campo, perché quando spendi 200 milioni io faccio sempre l'esempio della Lazio. La Lazio sta mettendo insieme quello che trova a zero, e sono anche troppo bravi, secondo me, ma ovviamente non è che te puoi pretendere il come mai ha preso quel giocatore, invece prendono quello e gli regalano sostanzialmente, va bene? Tanto la Fiorentina gli ha regalato Jorgensen, e chissà se è stato
0: Gudmundsson,
1: sì, e chissà se è stata una buona idea. Ma il percorso di Paratici è un percorso confuso. Ora si capisce anche perché lui non è andato a fare quello che è l'ABC del buon dirigente, cioè alla terza sconfitta in casa va in sala stampa, copri l'allenatore, ti prendi le tue in realtà probabilmente in quel momento aveva già deciso di mandarlo via, ma è veramente una situazione catastrofica. E ricordatevi, questa è una squadra complicata da allenare, e qui nasce la seconda riflessione, poi chiudiamo, ma anche su questo vorrei il vostro riferimento. Allora, Vanoli è una persona straordinaria, un uomo vero con la U maiuscola, un guerriero, uno che riesce a tirar fuori determinazione. Diciamo che nel suo percorso non ha dimostrato nemmeno possibilità di essere un giocatore che poi consegna un calcio di una certa qualità. Questa non so se è la squadra per Vanoli, cioè è una squadra poco vanoliana, perché non c'è gente di lotta, non c'è gente di grinta, e non tiri fuori. Come fai a tirar fuori la grinta a certi giocatori che non lo hanno proprio nelle loro caratteristiche? E quindi io vengo a voi per l'ultima riflessione sulla Fiorentina. Io spero che Vanoli non sia stata la scelta della disperazione. Riprendiamo quello che una parte della società, non Paratici, voleva confermare. Ecco, se così fosse, allora vorrebbe dire che non si è fatta la scelta più giusta, ma si è fatta una scelta tattica, e qui la Fiorentina di tattica per il momento mi pare ne abbia bisogno, abbia Poca. Bisogno di qualità in sostanza.
2: Scusa Luca, qual è l'obiettivo di Vanoli? Cioè Vanoli Guarda, viene confermato se solo se va in Europa? Cioè se la Fiorentina non va in Europa si può definire una stagione positiva?
1: Allora, le termini dell'accordo non li so, nel senso che pare sono in definizione. Pare che sia un anno
0: di contratto più opzione per il secondo, sì.
1: A favore dell'allenatore, ma se fosse così, sarebbero 2 anni di contratto, giusto? Cioè, ora, per tutto il bene che voglia Vanoli, sai, non è che ho preso Mourinho il terrore che me lo portino via. In realtà sono sostanzialmente 2 anni di contatto. Ma ecco, io non so se Vanoli è l'uomo giusto per costruire un progetto ambizioso che deve valorizzare dei giovani che hanno grande qualità ma che non hanno veramente in questo momento l'idea della squadra. Non c'è una squadra. E guardate, Torino non è granché,
0: No.
1: Eppure Torino
0: però era più squadra. Sì.
1: È più squadra. Era più squadra, sì, di una banda di persone mandate in campo. Quindi io, Francesco, non ti so rispondere. È evidente, faccio solo un ragionamento: se io sono il proprietario della Fiorentina, ti fa spendere 200 milioni, mi fai un passivo da 70 e non arrivi nemmeno in conference, è un fallimento.
2: Okay.
1: Potrei dire una catastrofe sportiva, ma è un fallimento.
0: Per me la scelta di Vanoli, Luca, è per provare ad aggiustare questa stagione, che è iniziata malissimo.
1: Sì, e che capisci bene sarebbe una grande sconfitta dopo 25 giorni di lavoro,
0: assolutamente. Perché? Ma guarda, ti posso dire una cosa: è una grande sconfitta questa, perché un progetto nasce con l'allenatore, un mercato lo fai con le indicazioni dell'allenatore, la squadra fa una preparazione con l'allenatore. Vanoli adesso arriva, cosa deve cercare di fare del suo meglio e dare un senso a questa squadra che non ce l'ha.
1: Ma deve costruire una squadra, ma ecco, vedremo subito, Marco, vedremo subito dalle prossime 2 partite se questa squadra è ancora pilotata da Paratici anche nelle scelte o se Vanoli arriva con la forza di dire però io vengo, però fammi fare la squadra che io penso sia giusta, perché te lo dico, cioè, oggi questa è una squadra che non può fare, anche essere obbligata a fare delle scelte dolorose sul piano dell'indirizzo al momento dei giocatori, perché la priorità è fare una squadra di calcio. Prima fa una squadra di calcio. Quando ho fatto una squadra di calcio, se poi c'ho un talento come Piccari che mi può dare qualcosa, ma che ho bisogno di inserirlo dentro una squadra di calcio. Non posso mettere insieme 10 giocatori e poi ognuno va per la sua strada e non c'è un'identità comune. Non c'è un leader in questa squadra. Non c'era l'anno scorso, c'era un po' Mandragora, ma pensa te, se un leader di una squadra è Mandragora, che è un bravo ragazzo, un buon giocatore, questa squadra ha avuto dei leader nella sua storia ben diversi, no? Non ha un leader. Non a caso il capitano è il portiere. È il capitano solo per storia e per nome, ma non è un leader nemmeno de che è in porta.
0: Sì.
1: Non c'è un leader, non c'è un'idea di calcio, non c'è un progetto.
0: No, non c'è stato. Ti ho detto io giorni fa: ho detto sembrava una squadra. Anche io stamattina l'ho ripetuto. Sembrava una squadra, Luca, che si ritrovava al campo poco prima della partita. Dicevo, proviamo a fare una partita insieme, dai, giochiamo, vediamo che esce fuori.
1: Mi diverto, hai visto? Ma sta buono, ne triplo 4.
0: Sì,
1: ne triplo 4. Poi arriva avanti il portiere, sbaglio, pazienza, si ritorna indietro. Chi l'ha si è preso, si starà a vedere.
0: Sì, sì.
1: Cioè, non tirano una pedata, ma io non amo il calcio delle pedate, non l'ho mai amato, ma te giochi in casa, era già successo anche col Frosinone,
0: giochi in casa.
1: Devi anche marcare una certa aggressività,
0: ragazzi, assolutamente,
1: perché il senso di appartenenza, ma appartenenza a che cosa, a quale progetto, a quale percorso, tra l'altro ogni giocatore che è arrivato qui, da Mastantuono a Olai, da Atta a chiunque, è arrivato dicendo mi ha convinto il progetto Fiorentina. Ma qual era il progetto della Fiorentina? Perché ancora non si è capito.
0: Se
1: l'hanno spiegato a loro, lo spieghino anche a noi, perché lo spieghino soprattutto a della gente. Ragazzi, calcolate che tutto questo avviene nelle feste del centenario, che a Radio Firenze Viola spesso chiamano delle persone, non posso più nemmeno di bambini, ragazzi, di 20, 22 anni, 23 anni e ti dicono: io non ho mai vinto niente, perché è 25 anni che la Fiorentina non vince niente, e quindi questa è una grande ferita. Siamo andati un po' lunghi, permettetemi
0: però ci stava
1: di elencare
0: ci stava.
1: In maniera rapida
0: vai Luca,
1: indicazioni. Allora, naturalmente Lautaro, perché io ho sempre la sensazione, ma l'abbiamo detto anche con Marco Piccoli l'anno scorso, che non ci sia mai la percezione del valore di questo giocatore. Allora, se i riferimenti sono i top assoluti del calcio mondiale, non è Lautaro, ma Lautaro in Serie A fa la differenza. Ecco, forse non è il giocatore che ti può far vincere la Champions, ma ti può far vincere gli scudetti, e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita. Allegri, l'ho detto nell'editoriale, l'ho scritto nell'editoriale, non c'è cattiveria nei miei confronti, nei confronti di Allegri, un livornese, mi piace, simpatico, spavaldo, divertente, buon allenatore, ma io non lo riconosco più, ragazzi. Per me, qua, io ho scritto che è invecchiato, io vedo Allegri invecchiato, non vedo un'idea di calcio, non vedo un qualcosa che mi faccia dire toh, guarda questo, e lo metto in contrasto con Fabregas. Io ho visto il finale di gara, di ultima mezz'ora di Napoli-Como, gli ultimi minuti è andato in confusione, il Como naturalmente non è abituato, ma fino a che non aveva perso la testa vedevo delle uscite in triangolazione o palla aperta che si fanno in allenamento, dove c'è qualità, dove c'è voglia di migliorarsi. Io non ho visto la voglia di, non ho visto Allegri nel Milan, dove aveva talenti, non lo vedo nel Napoli. Se vinci 2-0 e la tua idea è di mettere gente alta in difesa per i colpi di testa,
0: mamma mia,
1: e poi rischi di perdere. Il calcio di oggi è cercare di fare 3-0, non difendere i due gol di vantaggio. Quindi,
0: o comunque non abbassarti fino in porta, insomma.
1: Esatto, io ho timore, ripeto, che Allegri ormai sia figlio di un calcio che non funziona più. Raccolgo elogi in ogni angolo d'Italia su Gasperini, sulla sì. Roma, ma anche su Gasperini, perché io avevo un dubbio, ragazzi, l'abbiamo anche manifestato. Non è mai facile per un allenatore assumere un ruolo diverso o comunque più importante dell'essere solo un allenatore, perché in quel momento ti si alza l'asticella, ti si alzano le responsabilità, se sbagli qualcosa poi fai fatica a tornare nello spogliatoio, perché lo spogliatoio sa che sei una figura importante. Ragazzi, Gasperini sta dimostrando di stare facendo un altro step nella sua carriera, e quindi è oggi la vera alternativa all'Inter per lo scudetto, ragazzi, è soltanto la Roma. Di Fabregas ho detto, fatemi chiudere perché questo è lo stile di Maracanà, con un applauso, un complimento a Raimondo, centravanti del Frosinone. Io non sapevo nemmeno che esistesse, ve lo dico, questo non va a merito mio, perché in realtà un giornalista dovrebbe avere una visione molto più complessiva di quello che è il calcio, no? Però io l'ho vista a Firenze, sono rimasto a bocca aperta, ho detto
0: bel giocatore.
1: A Firenze mi ricordato, ma lo dico con un'accezione positiva, non con un'accezione negativa, mi ricordava quelli che erano etichettati al mio tempo, quindi nella preistoria, i centravanti di paese, quei centravanti che magari non sono nemmeno belli, ma poi alla fine ti facevano sempre gol importanti, quelli che nascono dalla fame, dalla cattiveria, dalla determinazione. Poi però ho visto anche gol di ieri, sono anche gol molto belli, molto belli. E quindi io non so quale può essere la continuità di crescita di questo ragazzo. Certo è che il Frosinone ha fatto punti importanti. Oggi, se non sbaglio, sarebbe addirittura in Europa. frutto di un allenatore che era stato bocciato dalla Serie A, ma che si Alvini, ma che si sta prendendo delle rivincite, frutto di un dirigente che è un dirigente preparato, a conferma che la competenza è così. Chiudo in alternativa con quello che è il disorientamento di un dirigente che ha grande nome come Paratici, che per ora a Firenze ha fatto disastri. A Frosinone invece vedi invece direttori che lavorano con competenza, con serietà, una proprietà seria alle spalle. Si lavora, si crea un progetto. Naturalmente Frosinone continuerà a avere come unico obiettivo tutto da conquistare, la salvezza. Anzi, Frosinone ragioni sul fatto che il calcio insegna che magari ci sono realtà di basso profilo che fanno un girone d'andata strepitoso e poi magari incappano in problematiche grosse, magari nel girone di ritorno. Ma Alvini è una persona seria, lo conosco e penso che farà bene.
2: Scusami Luca, velocemente, De Rossi e Tedesco, uno ha raccolto un punto ieri col Sassuolo al 93esimo, l'altro, è vero che ha affrontato Napoli, Lazio e Como, poveraccio il povero Daniele, però...
1: Sì, allora la logica del vecchio barone Lidl, così vi riporta la mia età, suggeriva che quando vivi un'esperienza come quella che ha vissuto De Rossi a Genoa, devi andare via l'anno dopo, perché probabilmente quell'anno hai fatto devi raccogliere un qualcosa di estremamente positivo che hai messo insieme. Prendi e scappi, così poi ci puoi anche ritornare, diceva affettuosamente il barone. De Rossi ci ha pensato andare via. Poi c'è un legame fortissimo con la tifoseria,
3: sì.
1: E quindi io ho ancora fiducia in De Rossi, perché De Rossi me lo raccontano come un bravo allenatore, e ribadisco bravo, ma ripetersi in una realtà dove la squadra è modesta, non è cresciuta,
3: non è facile.
1: Hai solo da ripeterci e quindi apprezzo ancora di più che lui, da uomo vero, abbia scelto di restare. Tedesco ne parlavano tutti molto bene, ma attenti, il Bologna ha finito un percorso. Mi raccontano colleghi di Bologna che l'orientamento della società è solo quello di rientrare da un punto di vista economico, e si vede attraverso il mercato. È finita una magia. Quindi oggi Tedesco arriva nel momento sbagliato, nel momento dove non si punta a crescere ma si punta a gestire, dopodiché è una squadra con molte novità, deve trovare un punto di equilibrio. Direi che a Tedesco, Francesco, mi sento di dare ancora 4-5 partite per dare una valutazione, perché lui ha un buon valore, è un buon nome in giro per...
3: Sì, sì, è vero.
1: De Rossi mi sta simpatico, l'ho conosciuto, una brava persona. Facevo il tifo per prima lui, continuerò a fare il tifo per lui.
3: Sì, in bocca al lupo naturalmente agli allenatori che sono un po' in difficoltà in questo momento. Luca, noi ti ringraziamo come sempre, a prestissimo e
1: ciao,
3: buona settimana.
1: A tutti,
3: grazie,
1: voi.
3: Grazie,
2: ciao,
3: Luca,
2: grazie
3: a Luca Galamai. Siamo quasi in break perché sta arrivando Stefano Impallomeni. Io, se c'è possibilità, sentirei proprio
2: un paio di audio,
3: dai,
2: un paio di audio
3: e poi ci fermiamo, dai, vai.
4: Ciao Marco, Antonio Stamignato.
3: Ero
4: allo stadio sabato e la partita è stata bellissima in generale. Sono allegri alla fine, sì, è vero che è stato un po' più coperto, però non ha rinunciato, tant'è che secondo me le migliori occasioni l'ha avuta in Napoli nel primo tempo. E non mi è piaciuto affatto l'approccio dell'Inter che ha avuto sia dopo il cooling break nel primo tempo che, nel secondo, che all'inizio del secondo tempo. Sono stati un quarto d'ora, 10 minuti dell'Inter. Non si può permettere, una grande squadra non deve fare così. Barella non può perdere la testa per un episodio, per quanto non entro in merito se fallo o no, ma non ti puoi fermare, non puoi regalare il pallone, e soprattutto sull'azione successiva non puoi regalare il pallone un'altra volta con un passaggio sbagliato.
3: Le riflessioni sulla partita dell'Inter da parte del nostro amico 331 82 00 213, un altro e poi andiamo in break, dai.
5: Ciao Marco. Ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Bene.
5: Artemio D'Alghero. Volevo sollevare una puntualizzazione sulla definizione big match. Purtroppo, per chi capisce l'inglese, si tratta di grande partita. Le partite che stanno offrendo Milan e Juventus non mi sembrano classificabili in questo genere. Possiamo parlare di due squadre con big budget, spendono tanti soldi, ma la povertà del gioco è veramente indiscutibile.
3: Ci sta, adesso ne parliamo tra poco. Dunque, poi critichiamo Allegri che sul 2-0 arretra e si fa mettere sotto assedio all'Inter, ma il Milan del calcio metodista Morim ha fatto la stessa cosa. Sull'1-0 si sono fatti mettere sotto dalla Juventus ed hanno preso il gol.
2: Anche l'Atalanta male.
3: Il più moderno era Zeman, ragazzi.
2: Che anche l'Atalanta male. Vince, sì, fa 1-0, bene nel secondo tempo, divora il 2-0 con Krstovic.
3: Però
2: poi
3: guarda,
2: si schiaccia,
3: ad Atalanta e Milan concedo ancora del tempo perché sono arrivati due allenatori nuovi e devono lavorare, magari c'è qualche automatismo che non va. È anche vero che delle volte vieni schiacciato perché la squadra è più forte, l'avversario ti mette lì all'angolo, non è che è facile sempre poter imporre il proprio calcio. Francesco, ci dobbiamo fermare. Naturalmente buon lavoro in redazione. Adesso arriva Stefano Impallomeni, ripartiamo tra poco con tutti gli amici del lunedì di Maracanà. Tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Ultima ora però la diamo subito perché riguarda l'Inter, Champions League. Federico Di Marco non parte per Madrid in via precauzionale, resta a lavorare ad Appiano Gentile, quindi non ci sarà il forte esterno nero-azzurro nella trasferta di Madrid contro il Real di José Mourinho. Hai capito? Vabbè. Allora, avremo tempo e modo per parlare anche della Champions League. Oggi rimaniamo concentrati sulla giornata di campionato che tra l'altro si chiude questa sera, caro Stefano, con due partite, una prima Cagliari-Lecce e poi a chiudere Udinese-Lazio, che completeranno il quadro della seconda giornata. Ma abbiamo tanta materiale. Abbiamo tanto materiale, dico,
5: tanto.
4: Benissimo. Allora saluto Claudio Freresene a cabina di regia che mi dà l'ok. Sono pronti tutti? No, ancora. È vero, sono io che sono rimbambito. Vabbè, lunedì, perdonami. Titoli, è vero, vedi, cartellino giallo per Piccari. Titoli, vai. Beh, dobbiamo iniziare con lui, con Kimi e già nella storia. Grande impresa a Monza, dopo 60 anni torna a vincere un italiano, e come vince, dominando. Grande Kimi. Juventus e Milan, il match di ieri sera non convincono nessuna delle due, ne parliamo perché insomma al momento sembrano molto lontane da Inter, Roma e Como. Inter e Roma di rimontata, ma chi ha convinto di più in queste due vittorie di rimonta? Ci poniamo questa domanda oggi perché insomma hanno offerto veramente due belle partite. Napoli sbaglia la mossa, Massimiliano Allegri è stata giudicata così da molti, la mossa di mettere un difensore in piedi ad un certo punto quando era in vantaggio, anche se ricordiamo il Napoli ha avuto una grossa occasione con Anguissa. Grosso out, torna Vanoli a Firenze a guidare la Fiorentina in questo momento delicato. Il Como fa paura, va a vincere anche contro il Genoa in maniera netta, mettendo in evidenza sempre il calcio di Fabregas. Caro Stefano, ci siamo, insomma, questa terza giornata ha dato tanto in attesa di completarla e ti posso chiedere, no, anzi aspetta, prendo un po' di tempo perché ci sono i 30 secondi iniziali, no? Però ti faccio, senti, un pensierino a Kimi che ieri ha fatto una bellissima, dai.
5: Era Antonelli, dal 1966 con pilota italiano non riusciva a trionfare a Monza, lo ha fatto Kimi, complimenti a lui, siamo molto orgogliosi.
4: È stato accolto anche dai ferraristi, festeggiato.
5: Esatto, che non è stata una grandissima giornata per i ferraristi, ma soprattutto per Antonelli che continua, che è il settimo successo stagionale, governa in solitaria con un buon margine di punti. Su Russell e anche su Hamilton, male le Ferrari, stupendo questo ragazzo che ci fa sognare e merita queste soddisfazioni. Complimenti a lui.
4: Sì, complimenti veramente. Tra l'altro vi ricordo anche l'approfondimento di mercoledì di Motor Valley che si concentrerà molto proprio sulla Formula 1, su Kimi Antonelli con il nostro Daniele Petroselli che sta preparando la puntata di mercoledì 18:30. E allora, quindi vi ricordo sempre questo appuntamento, 331-8200-213 per i messaggi, ne arrivano veramente tanti, ci sono tutti, allora li andiamo a presentare. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
5: Ciao Nick.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Che hai fatto un buon punteggio Nick con i pronostici, andata bene, dai.
6: Ma io guarda,
4: hai preso in pieno anche
6: i complimenti. Guarda, ti rispondo con l'ironia tipica di un fiorentino d'oro. Antonelli, se viene a Viola Park, gli leva la patente.
4: Allora, buon pomeriggio a Daniele Garbo. Benissimo anche Daniele, che fa un bel 5 con i pronostici.
5: Ciao Daniele.
4: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
4: Ben trovato. E poi c'è Bonanni, invece un po' un 3, però insomma li prende come risultati tutte e tre, ma non esatti.
5: Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo, ben trovato.
8: Ciao, ciao ragazzi, ben trovati.
4: Allora, facciamo così, subito i vostri 30 secondi liberi, poi ci concentriamo su un po' di temi. E allora parto stavolta da Stefani Palomeni qui in studio. Stefani, tu hai 30 secondi a chi dedichi?
5: Non si può giocare alle 15 con questo caldo. Assolutamente, e si deve continuare secondo me questa linea adottata da Orsato, mi piace molto. E questo calcio con poche interruzioni, certamente a volte insomma si esagera un pochino perché il VAR potrebbe essere richiamato, però questa cosa senza VAR mi dà veramente un'azione incredibile, complimenti, perché aumenta lo spettacolo e soprattutto il ritmo delle partite è diverso.
4: Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi.
8: Allora, i miei 30 secondi li dedico ad Albini e al Frosinone. Secondo me stanno facendo un percorso importante, non dico al di sopra, però comunque nelle prime tre giornate avere 6 punti in classifica è qualcosa di importante per una neopromossa. Partire col piede giusto è tutto, vuol dire tanto, e quindi complimenti a loro, spero che possano continuare così.
4: Vado da Daniele Garbo. Daniele,
7: è durata 3 giornate soltanto l'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina, esonero abbastanza sorprendente per certi versi, ma siamo sicuri che sia lui l'unico colpevole di questo fallimento, di questo fallimentare inizio della Viola? Io qualche dubbio ce l'ho. Paratici ha speso 140 milioni di euro sul mercato, ha acquistato giocatori importanti, i risultati li abbiamo visti, ha scelto lui l'allenatore, il risultato l'abbiamo visto, forse era da esonerare Paratici.
4: Vado da Nicolò Ceccarini.
9: Ma guarda, mi dispiace per Fabio Grosso, perché sono convinto che non sia questo, perché la squadra non l'ha potuta allenare tutta dall'inizio, e quando chi fa calcio sa benissimo che quando arrivano 13-14 giocatori ci sta che uno possa avere le difficoltà, non come l'ha avute lui, ma un po' di difficoltà sì. Sono contento per Vanoli, perché si meritava la conferma l'anno scorso ed è stato trattato non bene. E arrivo alla conseguenza del mio ragionamento, a Fabio Paratici, grandissimo conoscitore di calcio, molto male nella gestione.
4: Molto male nella gestione. Io infatti mi soffermo, facciamo così, partiamo da questo, che se, insomma oggi, Nick, correggimi se sbaglio, ma ha già fatto il primo allenamento. Vanoli?
9: No, Vanoli è arrivato stamattina. Okay. Alla Parca, sì, ma il pomeriggio ci sarà il primo allenamento.
4: Ci sarà lui. Anche prima Daniele dice: siamo sicuri che sia l'unico responsabile, quindi vorrei dare un po'.
5: È evidente che non sia così, però insomma, voglio dire, tutto quello che è stato detto è corretto. Secondo me bisognava ristrutturare il tutto, ridare nuova linfa a una Fiorentina, magari che insomma ancora deve prendere forma. Detto questo, Grosso, io l'ho sostenuto prima, insomma, come nel caso di Pioli, lo dicevo pure all'inizio di Pioli, si era ritardato questa cosa qua, ma non è che esula dal fatto che sia Pioli che Grosso probabilmente restano degli ottimi allenatori, però capita nel calcio che devi intervenire subito. Io sono d'accordo con questa scelta, io credo che sia stata una scelta presidenziale. E quindi sono d'accordo, cioè io ripeto, lo so che è brutto di
4: tu l'hai detto da subito, sì, la seconda giornata già l'avevi detto,
5: ma è già tardi, io già dopo la prima. Quindi in bocca al lupo alla Fiorentina, nuovo corso, Vanoli è un ritorno, sei dentro un incubo, cioè non lo so se sia la persona giusta, però credo che abbia motivazioni, conosce un po' l'ambiente, il gruppo, ma Firenze si merita altro, Marco.
4: Sì,
5: cioè,
4: però
5: e credo che Commisso Junior, c'è tutte queste cose anche plateali che si sono prestate anche a discorso un po' umoristico, insomma.
4: Sì, va bene.
5: A me questa passione piace, questo giovane uomo, questo ragazzo che ha raccolto l'eredità del padre va sostenuto, perché ha speso una barca di soldi insieme alla madre, e Firenze deve essere consigliato bene.
4: Sì.
5: Quindi questa cosa di Paratici è un tutt'uno.
4: Ci potono stare le sue dimissioni?
5: Cioè, non credo a Paratici che abbia sollevato lui dall'incarico Grosso, ma questa è una scelta presidenziale.
4: Però sarebbe grave se fosse.
5: Ah, questo non lo so, però questo è quello che penso io.
4: Ci potono stare
5: poi
4: le
5: magari
4: sue dimissioni?
5: Mi sbaglio, secondo me è stata presidenziale la scelta. Poi non lo so, Nick ne sa più di noi.
4: Adesso però ti chiedo.
5: Ma non è stato Paratici, cioè, secondo me Paratici avrebbe traccheggiato fino alla sosta.
4: Sì. Ci potevano stare le sue dimissioni in questo caso, se il quadro è questo?
5: Non lo so, adesso secondo me ne sapremo di più, però certamente ha fatto un ottimo mercato, cioè non è che mi posso dire. Poi certamente è Grosso, l'ha scelto lui, la devi portare avanti fino alla fine, ma Firenze stava proprio, guarda, c'è la contestazione anche della curva a fine partita, lui viene contestato e va, applaude la curva, poi abbandona la squadra e se ne va. Cioè, ma non vedi che c'è qualcosa che... O sarà il caldo, io ripeto, secondo me le partite alle 11 non bisogna giocarle e poi bisogna essere lucidi. Magari uno si bagna la testa, io lo faccio spesso perché a volte pure noi non siamo lucidi. Quindi, capisci?
4: Vado da Nick. Nick, contratto di un anno con opzione per il secondo, e non ci saranno clamorose, diciamo, decisioni da parte di Paratici?
9: In che senso? Su se stesso?
4: Su se stesso. Perché ma qui no, significa riconoscere un grave errore.
9: Sì, ho capito, però sai quanti dirigenti, no, poi alla fine fanno un allenatore e poi dopo decidono, diciamo, la tempistica che sorprende, no? Perché voglio dire, allora in quel caso anche Prades si sarebbe dovuto dimettere dopo Violi, cosa che ha fatto, ma in passato ci sono stati errori e comunque non è che poi tutti i direttori sportivi si sono, diciamo, dimessi una volta che hanno sbagliato l'allenatore, perché poi secondo me vanno divise le cose. La Fiorentina ha comprato dei giocatori bravi, non è che possiamo negare a Paratici di aver fatto una squadra non buona, perché la Fiorentina ha qualità. Non guardiamo ora che basta che tiri uno da Piazza del Popolo di Roma e fa gol, non si sa come mai, però dico, se vai a vedere i singoli, questa squadra non è una brutta squadra, ci sono stati degli acquisti, alcuni molto buoni, alcuni buoni, qualcuno si...
4: Quindi l'errore più grande è la guida, insomma, è stata sbagliata la guida.
9: No, secondo me lui ha deciso, penso l'abbia fatta anche in buona fede, perché per dare una squadra forte e affidarsi a Grosso, che comunque veniva da un'esperienza a Sassuolo, lui aveva una cieca fiducia, ecco, in questo. Magari, secondo me, dovrebbe essere un po' più umile. Lui dovrebbe essere un po' più umile, perché gli manca, secondo me, un pizzico di umiltà in certi momenti, e l'umiltà è fondamentale per capire bene le cose, perché è un conoscitore di calcio eccezionale, però un pizzico di umiltà in più in certi momenti avrebbe fatto comodo, secondo me, e secondo me è un consiglio non richiesto che io gli do, visto che sono coetaneo, che però qualche volta mettersi un po' in discussione non sarebbe male.
4: Vado, ci sono poi dei messaggi sulla Fiorentina che li recupero subito, voglio sentire anche Massimo Bonanni. Massimo e poi Daniele, così chiudiamo questo giro.
10: Ma io non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che per me è follia che una società, dopo una dirigenza, dopo tre partite manda via l'allenatore, avendogli fatto comunque un contratto, credo biennale. Quanti anni gli hanno fatto a Grosso?
9: Grosso era un 2+1, se non ricordo male. Sì.
10: Comunque insomma, per me tre partite sono troppo poche per dare un giudizio su un lavoro di un allenatore, e quello che è stato fatto è una cosa che, insomma, a me non piace e manda un po' difficoltà a tutti, come in questo momento stiamo dicendo delle cose negative anche sul lavoro che ha fatto Paratici, e questa cosa non va bene, insomma. Bisognerebbe dare un po' più di fiducia alle scelte fatte, alle scelte prese. Trovo assurdo che tu non confermi Vanoli e dopo tre partite lo richiami, perché richiamarlo ora significa confessare tutto quello che era il tuo credo di tre mesi fa, siccome tre mesi fa c'era un credo abbastanza importante. Quindi noto purtroppo ancora un po' troppa confusione, e peggio sarebbe credere che questa scelta l'ha fatta la proprietà e non Paratici, perché significa che la proprietà ha anche qui insomma un paletto importante sul lavoro del direttore.
4: Però perdonatemi, la proprietà ha dato l'incarico a Paratici di fare la squadra e gli ha dato i soldi, ok? Quindi aveva fiducia, piena fiducia anche nella scelta da allenatore. Dopo tre partite non si vede nulla, nulla.
6: Marco, io ho la sensazione che
5: è per quel motivo là che dico che bisogna sollevare. Io capisco e comprendo Massimo, io non sono per gli esoneri, mi dispiace quando un allenatore perde il suo posto di lavoro, ma qui non c'è niente.
4: È quello.
5: E soprattutto c'è tutto e parecchio quello dell'anno passato, perché Firenze tu devi unire le cose, non ne devi disgiungere. Cioè l'incubo continua ed è peggiore dello scorso anno. Perché qui ogni partita che fa la Fiorentina non vince neanche contro, non lo so, se la Rondinella.
6: No, niente, neanche se spostano le porte.
5: Bravo. E allora che fai? Oh, ma ragazzi, qui le sirene, l'allarme proprio.
4: Però richiamare Ivanori dopo che l'ho mandato via. Richiamare Ivanori dopo
5: che l'ho mandato via. No, ho capito, però non c'è via d'uscita. È una squadra che non si può, di una fragilità disarmante, pazzesca.
6: Allora, sicuramente Grosso, guarda,
5: no, è crisi tecnica.
10: Sono andati via tutti i giocatori dell'anno scorso. Hai cambiato lo staff tecnico.
5: Ho capito, ma non è andata via il nuvolone. Quindi,
10: Non è andato via il nuvolone, però.
5: Ma non ti può permettere il rischio di andare avanti. Va a Venezia e ne prendi altri due.
10: Però perdonami, tu a Venezia con Grosso magari ne prendevi altri due, sì. Quello che ti voglio dire io,
5: probabilmente anche senza Grosso,
10: la negatività che si sta creando intorno alla Fiorentina in generale è una negatività che in questo momento tu hai cambiato rispetto all'anno scorso, allenatore, direttore, giocatori, tutto hai cambiato, tutto.
5: Ma negatività, perdonami, ma da chi deriva la negatività? Cioè, se sei un tifoso della Fiorentina, adesso che fai? Perdonami, però ti faccio sta domanda: che fai? Perché è colpa dei tifosi che vedono la squadra perdere sistematicamente e non possono nemmeno contestare, ragazzi. Qui siamo fuori con l'accuso, ma è legittimo. Se è una contestazione civile, io ti fischio.
10: Ma ci mancherebbe altro.
5: Ma che roba è? Ma che spettacolo è?
10: Però ti sto dicendo, no? Visto che tu mi dici quasi è entrato in un vortice, non si esce più, non si esce più.
5: Certo, hai rischiato di retrocedere lo scorso anno, sei a zero punti.
10: Ma quest'anno hai cambiato tutti.
5: Sì, ma non c'è niente, Massimo.
10: Non è che dici sei partito da una base, hai lasciato l'allenatore e 10 giocatori e lì gli hai costruito intorno qualcosa. Hai ricambiato tutto, a partire dal direttore. Cioè, un minimo di tempo, secondo me, ci deve
5: essere.
10: C'hai
5: 3 punti in classifica, 4 pure, sono d'accordo con te. 0, senza, come ha detto Marco. Ma che hai visto? Io ho visto 3 partite della Fiorentina, che hai visto?
4: Niente.
5: Ragazzi,
4: due mesi con qualche giocatore ci ha lavorato. Due mesi, però Massimo, due mesi hai lavorato con i giocatori. Due mesi e non vede uno straccio di idee.
5: Ha fatto 65 formazioni diverse, 200 sistemi di gioco diversi. Boh. Io capisco tutto, ma insomma,
4: facciamo
10: va benissimo. Ma è come a Cremona che tu cambi Giampaolo dopo 2 partite, vince in Coppa Italia, lo cambi. Cioè, non si capisce.
5: Ha perso 2 in campionato.
4: Aspetta. Aspetta, ti fermo, ti fermo.
10: Io dico che in Italia non c'è fiducia.
5: No,
10: non c'è,
5: ci sono esoneri. Aspetta, Massimo.
4: Facciamo
5: io
4: una cosa.
5: Sono d'accordo con te fino a un certo punto.
4: Fatemi
5: quando
4: sentire
5: non c'è
4: anche
5: proprio non
4: Daniele,
5: va, non va di cambiare.
4: Che mancava lui, e poi vuole aggiungere una cosa, Nick. Facciamo un po' con ordine. Dai, Daniele, manca il tuo pensiero. Tu sei stato molto netto su Paratici all'inizio, nei tuoi 30 secondi.
7: Ho gettato il sasso nello stagno per primo. C'è poco da aggiungere a tutto quello che è stato detto giustamente dagli altri amici. Francamente io credo che Paratici sia arrivato alla Fiorentina e ha fatto la rivoluzione, ha mandato via Vanoli, ha completamente cambiato la squadra che si era salvata l'anno scorso, ha mandato via tutti praticamente, sono rimasti pochissimi, ha venduto Ken, ha scelto l'allenatore e poi mi venite a dire che non è colpevole. Secondo me è colpevole, ragazzi.
4: Sì, sì,
7: cioè,
4: sì. No, io sono d'accordo.
7: Cioè,
4: forse è il colpevole principale, aggiungo, è il colpevole principale perché comunque la scelta è sua, ragazzi, non ci nascondiamo dietro questa cosa. Ha fatto un grande
5: poi
4: lavoro sul
5: mercato. Ha fatto un ottimo mercato.
4: Ma lo dico anch'io. Ma lo dico.
5: Capita.
4: Ha scelto male.
5: Ha scelto l'allenatore sbagliato. Quello fa gli anni. Quanto? Il 5 settembre, presidente, fa gli anni, ragazzo. Là, 45 anni, dicevo, ma che devo fare qua?
4: Sì, perdonami.
7: Voglio dire... Paratici ha fatto tutto quello che ha voluto, ha scelto i giocatori, ha scelto l'allenatore, ha mandato via quello vecchio, ha mandato via altri giocatori e scusatemi, allora i casi sono due: o ha preso giocatori che non erano adatti a Grosso e ha preso giocatori che Grosso non è stato in grado di utilizzare al meglio, oppure Grosso non era l'allenatore giusto per questa squadra. In entrambi i casi ha sbagliato Paratici.
4: Allora c'era un'aggiunta di Nick, dai.
6: No, guarda, io voglio analizzare il mercato di Paratici dicendo che secondo me è un mercato fatto con giocatori molto buoni. Lui secondo me ha peccato di due errori. Il primo, la gestione di Ken, che secondo me non è stata ottimale, perché la Fiorentina è andata un po' lunga anche se poi rimediato prendendo Beto. gli esterni a grosso sono arrivati il 31 di agosto, perché Nice e Gnonto e Pedro Gonçalves sono arrivati praticamente gli ultimi 3-4 esatto. giorni di mercato. Quindi questo voglio dire, lui che era partito per giocare il 4-3-3. E secondo me però il motivo, perché oggi quello che viene raccontato è che Grosso alla fine non se la sarebbe sentita di andare avanti perché non sa trovare la soluzione. E questa è una versione che arriva dalla Fiorentina che non combacia alla versione che ho io, che è invece di una discussione tra Paratici e Grosso sulla questione del centrocampo anche, perché lasciamo perdere Thorsved, ma tu fai partire Mandragora l'ultimo giorno di mercato, rimani con 5 centrocampisti e non prendi nessuno. Perché il problema della Fiorentina, ragazzi, noi ora l'analizziamo, ma il vero grande problema della Fiorentina è a centrocampo, perché dietro e davanti, in qualche maniera, la squadra c'è. Chi fa gioco nella Fiorentina? Chi è il Matic del Sassuolo? Non c'è. Fagioli non è un giocatore che può... Ormai mi dispiace, sono un fagioliano convinto.
5: I problemi sono diversi, eh.
6: Sì, i problemi sono diversi, però tanti alla fine problemi. Secondo me è nata anche una discussione di mercato sì, sì. risolta con l'esonero.
5: Io credo che anche il presidente, tra l'altro, ha fatto il compleanno proprio di fronte a un altro, all'ennesimo scempio calcistico, quello ha detto basta. Avrà detto basta. Ha fatto il compleanno là il 5 settembre, credo che abbia fatto gli anni, giusto? E non ne può più. Dice, sai che c'è? Chiamiamo, facciamo unità di crisi e decidiamo per,
4: vabbè,
5: per un altro
4: è Pola, è
5: no?
4: stata, sì.
5: Perché scusa, io sono Paratici, Porto Grosso, Nick, non mi manca un pezzo, ti difendo fino a, ha detto bene Massimo, ti difendo fino a prova contro, cioè
6: lui
5: voglio
6: non
5: dire
6: l'ha difeso, parliamoci chiaramente,
5: no, l'avrebbe voluto allora, difendere esatto. ma lì è intervenuta la società secondo me,
4: ma allora è grave però Stefano,
5: no, non, ma questo è un mio pensiero,
6: non
5: lo
6: credo,
5: so
6: se io fosse così,
5: e allora vabbè, il presidente che fa, tira fuori i soldi, non decide su nulla,
4: no, ma io ti dico, se fosse così viene in ballo la posizione di Paratici, capisci, cioè nel senso, io sono d'accordo,
5: no,
4: che potrebbe
5: questa
4: essere
5: questa è una supposizione mia, mica
4: no,
5: dico che
4: ma ci sta come ragionamento,
5: è una mia considerazione, perché altrimenti non me la spiego,
4: no, ma ci sta, però dico, se fosse così è ancora più grave la posizione di Paratici.
5: Se fosse così,
4: capito,
5: non
4: cioè,
5: è così.
4: Così.
6: Sì, però ragazzi, ora chi abbia deciso Joseph Commisso di andare a difendere, cioè secondo me Joseph Commisso può... Allora, io ve la dico come la penso, perché un po' lo conosco questo mondo della Fiorentina, questo fantastico mondo della Fiorentina.
5: Un po', molto.
6: Allora, io credo che Paratici a un certo momento è arrivata l'idea di esonerare Grosso, e questa l'ha presa lui come decisore, non l'ha presa Commisso.
5: Bene.
6: Poi se Commisso gli ha detto vabbè, non gli faceva bene tutto quanto eccetera, gli ha dato retta, è un altro discorso, ma l'esonero l'ha deciso Paratici, quindi Paratici si è assunto questa responsabilità, quindi ha sconfessato quello che naturalmente
4: era lavoro,
6: la sua
4: sì.
6: decisione, però io mi rimane un dubbio, perché siccome Grosso non credo sia questo, quello che ho visto nelle prime 3 giornate di campionato, se credi in Grosso lo devi difendere, vuol dire che lo hai mollato, questa è la verità.
4: Va bene, qui c'è chi praticamente dice che Grosso non era l'allenatore giusto, Jacopo. Poi alcuni scrivono.
6: Mi diceva le stesse cose di Vanoli l'anno scorso, perché sì. poi Vanoli, no? Che è stato. Perché poi la gente non se lo ricorda, ma Vanoli l'anno scorso, sì, però non si può mica continuare con Vanoli, nonostante nel girone di ritorno sì, sì. avesse fatto il 7° posto nella classifica della Serie A, aveva fatto la media da 1,7 e quanto, e che ha salvato la Fiorentina. Quando la Fiorentina non era riuscita a nessuno in Serie A, nella Serie A, 3 punti a salvare una squadra che in 10 partite aveva 4 punti. Siamo riusciti a dire che Vanoli non doveva restare, ora si ridice che Vanoli deve venire. Io sono dell'idea che Vanoli meritava la conferma, perché l'occasione se la meritava. Però ora, cioè, voglio dire, ora... Cioè,
5: sì,
6: non
5: però eravamo tutti, Nick, d'accordo che tranne Vanoli e Grosso eravamo un po' tutti scettici all'inizio, no? Cioè, non è che c'è questa grandissima, questo scarto di differenza nelle conduzioni tecniche.
4: Anzi, meglio
5: ecco, quindi
6: sicuramente era una scelta coraggiosa, sì, però sì. siccome io sono d'accordo con Massimo, se fai questa scelta coraggiosa
4: la difendi, la devi difendere,
6: però lo difendi almeno fino alla sosta.
5: D'accordo fino a un certo punto, perché ci sono crisi e crisi. Ad esempio, tu puoi stare a zero dopo 3 partite, però se mi fai vedere calcio,
4: qualcosa, tu dici,
5: io non ti mando via.
4: Non ti mando,
5: no, se invece
4: ma
5: proprio c'è qualcosa di...
6: nulla. E infatti
5: qui
6: la decisione forse
4: verissimo.
6: Perché non si è visto niente.
4: Questo Massimo, perdonami, è l'appunto che faccio anch'io. Cioè nel senso, tu hai ragione quando dici dopo 3 giornate, già, per esempio c'è un ascoltatore che dice allora se perde adesso 2 partite Vanoli, le prossime 2 che si fa? Si manda via anche Vanoli. Quindi come dire, è troppa fretta. Però... sono dalla parte di Stefano quando dice e Nick non si è visto nulla in 3 partite, eh? Che è grave,
10: No, ma sicuramente ci si aspettava di più, molto di più dalla Fiorentina e da Fabio Grosso. Però io continuo a dire, come dice Stefano, ci sono crisi e crisi, sicuramente sì, è vero, però non sono un amante dei cambiamenti.
5: A maggior ragione,
10: te lo dico, no. Perché la Fiorentina ha speso 140 milioni, credo, più o meno.
4: Sì, 130.
10: E ha cambiato tutto quanto. Tu devi dare un tempo all'allenatore, alla squadra, allo staff, ai magazzinieri, a tutti, di conoscersi, di capirsi, di comprendersi.
5: Massimo, il calcio lo conosci bene, dai, su, le partite della Fiorentina le viste, qui 8 gol presi, uno per sbaglio perché ha fatto una papera al portiere del Torino, se no non ce la fai nemmeno a segnare lì. Quindi la situazione è gravissima, non grave.
10: Ma che la Fiorentina ha fatto male, lo sappiamo tutti. Però per me è difficile ancora da capire, da comprendere come una società dopo 3 mesi mandi via un allenatore e ti ripeto, cioè, tu riprendi l'allenatore che già ci avevi.
4: Era meglio rimanere allora dall'inizio con lui.
6: Però forse mi viene anche da fare un ulteriore pensiero.
4: Sì, poi chiudo, ragazzi,
6: no?
4: Vai.
6: Sì, Callas, come la Fiorentina ha cominciato a lavorare il 15 luglio, va bene? Un dirigente dopo 20 giorni respira un po' l'aria dei giocatori, guarda gli allenamenti e deve essere sveglio a vedere se c'è già qualcosa che non va bene. E allora quasi quasi, se te pensavi che non, perché dopo 3 partite è talmente così breve il periodo, allora la riflessione la deve fare ancora prima. Cioè, non esatto. Lo so, via, sì. Diventa difficile.
5: Lo so, è difficile.
4: No, è vero.
5: È difficile.
4: Nick, siccome mi devo fermare,
5: dobbiamo dire.
4: No, ma giusto, ci siamo, insomma. Voglio chiedere una cosa che noi prendiamo dopo. Chi ti è più impressionato questo fine settimana tra Inter e Roma e perché?
6: Ma allora, di entrambe la capacità di ribaltare le situazioni, quello sì. Sì, che quando una squadra va sotto e poi vince e rimonta, ecco, quello che manca oggi alla Fiorentina, pensi a farlo l'esatto opposto. Fa gol e poi si fa rimontare. Ecco, la squadra che è squadra, la squadra che ha un'identità, la squadra che sa e conosce la sua forza, è capace di rimontare. Quindi la capacità di reagire immediatamente a partite messe male, che poi addirittura vinci. Quindi questo mi ha stupito.
4: Ti ha stupito. Ne parliamo noi tra poco. Grazie Nick, a presto e buona settimana.
5: Ciao Nick.
4: Un buon proseguimento. Ripartiamo. Ciao, naturalmente ciao. Ritorneremo sull'argomento Fiorentina più avanti, però ripartiamo da questa prestazione di Inter e Roma che hanno impressionato, queste due vittorie di remontada. A tra poco.

0: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente con voi Marco Piccari e Stefano Palomini.
1: Ciao Marco,
0: qui.
1: Ciao a tutti.
0: Un saluto a tutti voi che ci seguite, salutiamo anche gli amici di Italia 7 in Toscana che ci seguono sul canale
1: un
0: 19.
1: Saluto.
0: Allora, c'è Massimo Bonanni di nuovo con noi, ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: C'è Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: con
1: Daniele.
0: Noi. Ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, bentrovati.
0: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, io riprendo la domanda che ho fatto in precedenza, così cambiamo argomento, tanto avremo modo di ritornare poi più tardi sulla questione fiorentina, però chiedo a voi chi vi ha impressionato di più in queste due vittorie di rimonta delle due squadre, in partite molto belle, vivaci, dove si è visto un po' di tutto.
1: Le migliori.
0: Le più belle, sì.
1: Le più belle,
0: le più belle che ci hanno fa anche dire, oh, anche in Serie A si può giocare un calcio più veloce, più intenso, più dinamico, no? E quindi
1: grazie anche agli arbitraggi
0: anche agli
1: che
0: arbitraggi,
1: stanno agevolando,
0: sì, assolutamente. Daniele, voglio partire da te. Chi ti ha impressionato di più, chi ti ha convinto di più in queste due partite, l'Inter o la Roma?
3: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, una squadra fortissima che gioca a memoria, quest'anno ha messo tre nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito, perché nel suo DNA, anche se avrebbe potuto tranquillamente perderla quella partita.
0: Sì, sì, Napoli è andato vicino a perderla, sì, sì.
3: A parte il 2-0, ma ha avuto anche la palla del 3-2 su due pari in Napoli, più di una, credo almeno due occasioni clamorose, quindi poteva vincerla tranquillamente il Napoli. Però l'Inter ha questa forza mentale di crederci fino alla fine, quindi si è confermata una squadra fortissima.
0: Poi avremo...
3: Ma secondo me la vera sorpresa è stata la Roma, nel senso che la Roma ha preso un gol in contropiede, cioè ha preso un gol stupido, se vogliamo, tutto sommato, con l'Atalanta, dopo aver fatto la partita dall'inizio, e poi ha rischiato di prendere pure il 2-0, per la verità. Però la Roma ha giocato sempre la Roma la partita, voglio dire, l'ha sempre fatta la partita, ci ha creduto fino alla
0: cosa
3: fine.
0: Ti ha impressionato di più della Roma?
3: Beh, la capacità di crederci fino alla fine. Se consideriamo che il gol viene da Sulé, che avrebbe dovuto partire secondo le notizie di mercato, perché sembrava che fosse sul piede di partenza, invece è rimasto, ha segnato un gol bellissimo, quei gol che si chiedono a un giocatore del suo talento. Quindi io credo che veramente nella giornata in cui male non è stato male,
0: no? No, ma a me ha impressionato la sostituzione di Gasperini, perché quando è uscito, io sono onesto, lo dico, vedevo la partita, ho detto, ma che fai Gasperini, togli male, e invece
3: benissimo,
0: una connessione subito istantanea, è entrato papà subito, ho detto mamma mia, questo pure
3: dire che è stato un acquisto azzeccato, e che i giocatori che arrivano si inseriscono perfettamente nel meccanismo di Giampiero Gasperini.
1: A proposito del lavoro degli allenatori,
0: esatto, a proposito, perché tutte e due, perché guardate che anche gli ingressi in campo nell'Inter subito connessi nella partita, però sono giocatori, per esempio Thuram,
1: ha utilizzato un termine proprio calzato, la connessione immediata, poi quella che fa la differenza.
0: E voglio sentire Massimo, chi ha impressionato di più con queste due vittorie in rimonta delle due squadre? Non so, la forza travolgente dell'Inter oppure la qualità della Roma, che anche nella partita contro l'Atalanta è stata evidente?
4: Ma io ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta, e secondo me il risultato è molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. E per quanto riguarda l'Inter, sono insomma altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita, forse ha rischiato molto di più, ha rischiato anche di perderla, perché Anguissa, se fa quel gol, probabilmente la perde o quantomeno non la vince. Però sono due squadre che mi hanno dato conferma, e ti ripeto che per me l'Inter vincerà e la Roma sarà per me l'unica squadra che potrà dare fastidio all'Inter. Se poi la devo paragonare, se io ad oggi devo paragonare Juve e Milan
0: dopo ci andiamo su questo, perché prima di questo qua voglio andare anche un po' sul Napoli. Voglio sentire Stefano.
1: Marco, che cosa aggiungere? Poco altro, cioè è stato detto tutto perfettamente da Daniele e Massimo, se non che cosa mi ha colpito di queste due partite. Secondo me hanno, sia l'Inter che la Roma, hanno avuto, come ha detto giustamente Daniele, questa capacità di reazione, di crederci, e soprattutto che poi descrivono la forza di queste due squadre, che probabilmente se la giocheranno fino all'ultimo insieme anche al Como, da non sottovalutare. E la lucidità mi ha colpito, la Roma nella fase finale, cioè diciamo a cuore, sì, la generosità, ci ha messo tutto, no, ci ha messo la lucidità e soprattutto, come hai detto tu, anche le scelte di Gasperini, la lucidità dell'allenatore, la freschezza anche, no? Sono in grande forma alla Roma, con l'allenatore su tutti, e all'Inter invece la partita è stata diversa, perché il Napoli a me non è dispiaciuto, il primo Napoli, fino alla sostituzione. Quindi l'Inter, questa grandissima potenza di fuoco che ha, può fare 100 gol con qualsiasi persona, cioè, poi c'è il risorto Lautaro, io l'avevo messo tra i protagonisti.
0: Sì, è vero, che rende vivi, riesce a rendere vivo qualsiasi pallone che sembra morto, finito, sì. Perso, invece è una roba... io ti devo dire la verità, Stefano, ho apprezzato molto, ancora una volta, la qualità che ha fatto vedere la Roma contro l'Atalanta. Ma mi impressiona la forza a tratti travolgente dell'Inter, cioè i 25 minuti iniziali sono stati una cosa, ho detto lì, chiudono lì, non hanno trovato il vantaggio, perché se lo trovano diventa... Poi il Napoli è rimasto in partita, hai ragione, perché il Napoli comunque è rimasto in partita, poi adesso vediamo, andiamo sul Napoli, però quegli attimi lì, quella forza lì è impressionante. Cioè, come li fermi? Devono sbagliare loro, perché sennò fai fatica. Mentre nella Roma, secondo me, spicca molto la qualità che riesce a esprimere sbagliare loro, perché sennò fai fatica. Mentre nella Roma, secondo me, spicca molto la qualità che riesce a esprimere.

0: do, la Roma può lottare per il titolo.
1: Quindi ancora tu ti prendi questa,
0: riserva. Questa
1: riserva. Allora, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive che mi ha impressionato l'Inter anche per il livello dell'avversario. La Roma ha dominato dall'inizio alla fine contro la squadra peggiore del campionato dopo la Fiorentina. Quindi non gli piace l'Atalanta, mi sembra di capire come si è messa in campo. Poi dice Giuseppe, non è d'accordo con te Stefano, perché i falli sono falli. Se poi vogliamo trasformare il calcio in gare di lotta libera,
0: esagerare. Esagerare, però aiuta quel ritmo lì, quando abbiamo visto i mondiali, sì, diciamo che insomma, perché abbiamo visto Inter-Napoli, Roma-Atalanta, cioè, l'arbitro deve intervenire,
1: si rialzano pure subito, ho visto, esatto. Terra, fanno quei,
0: cioè, il calciatore non ha più scuse, allora dice, oh, mentre dice in Italia tanto fischiano sempre, Orsato gli ha levato sta cosa, adesso non fischiamo, fischiamo di meno, quindi
1: Daniele, sai cosa credo? Che gli stessi allenatori avranno detto ai giocatori, esatto, oh, se non ne fate male rialzatevi subito, bravo, perché dovete stare fuori un minuto, a me un minuto me lasciate in 10.
0: No, ma non, minuto non, può succedere non tutto, fischiano più come prima, e i rigori non li danno più come
1: Daniele,
0: prima.
1: No Daniele, non pensi che ci sia anche...
2: è stato bravo, ha rivoluzionato il modo di
0: arbitrare,
2: siamo tornati agli arbitri che arbitrano, perché prima non arbitravano più, perché arbitrava il VAR, no?
0: Poi c'è da dire, Daniele, come dice giustamente Marco, insomma, se c'è rigore oppure l'azione è viziata da un fallo, il VAR là deve intervenire, ecco.
2: Quello sì, quello assolutamente sì. Però la cosa più positiva mi sembra che si gioca di più.
1: Sì, molto, molto di più.
2: Meno interruzioni, gioco più continuo.
0: Linea
2: lungo.
0: Proprio Orsato, 8, voto 8.
2: È stato veramente bravo, dico, al netto degli errori che ci sono stati, inevitabili, ma l'idea con cui Orsato è partito ha cambiato completamente il modo di arbitrare degli arbitri italiani, diciamo così, si arbitra in maniera più europea, no? In Europa si arbitra così, Premier League si arbitra così, e quindi è giusto che si siano uniformati a questo modo, a questo modo di dirigere le partite, che secondo me soprattutto garantiscono più spettacolo e più gioco.
1: Massimo, c'è una domanda per te, dice l'Inter non ha più marcatori centrali, a mio avviso questo nel corso della stagione sarà un grosso problema, troppe occasioni concesse e nessuno che marchi il centravanti avversario come si deve, secondo Max. Sei d'accordo? Manca questo all'Inter?
3: Ma l'Inter è sempre stata una squadra e sempre lo sarà, che concederà tanto comunque. L'Inter concede perché quando attacca, attacca con tutti quanti, e quindi è inevitabile che tu qualcosa nella riconquista palla alta, se non la riesci a prendere subito, concederai. Ma a difesa schierata, ma l'Inter si è rinforzata tantissimo, nei centrali, nei marcatori, perché Stones è un marcatore, perché Akanji è un marcatore, perché comunque Bastoni è un marcatore. Io non la vedo così, però sono dell'idea che l'Inter sarà sempre una squadra che comunque concederà.
1: Sentite, c'è un ascoltatore che è un po' preoccupato. Napoli, se non è che si ripete la stagione di Garcia, stavolta riparto da Daniele. Daniele, c'è questa preoccupazione sul Napoli?
2: Guarda, il Napoli, come ho detto già l'ultima volta che ci siamo sentiti, secondo me è la squadra delle grandi che si è indebolita di più nel calciomercato, nel senso che non ha operato, e quindi mentre le altre si sono rafforzate, il Napoli è rimasto al palo, e questo secondo me è importante. Dopodiché il Napoli che ha giocato con l'Inter a me non è dispiaciuto per niente, perché Allegri, siccome l'abbiamo criticato tante volte per il non gioco, questa volta ha giocato, ha giocato a calcio, ha cercato di vincere la partita in tutti i modi, gli ha detto male, ma insomma...
1: Ha sbagliato la mossa però,
2: Sì, forse ha sbagliato la mossa, ma il problema del Napoli secondo me è che se non cambia passo rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, come io sostengo dall'inizio, perché le altre si sono tutte rafforzate, è vero, Milan e Juve non hanno dato un grandissimo...
1: Secondo me rischiano più Juve e Milan di restare fuori se non cambiano passo rispetto al Napoli.
2: Sì, anche però intanto Juve e Milan hanno 7 punti, il Napoli ne ha 3, quanti ne ha? 3,
1: ma siamo esatto, all'inizio.
2: Ho capito, però sai, siccome davanti non vanno piano, davanti ci sono squadre che corrono, altre che insomma corricchiano, ma il Napoli deve darsi una mossa, se no rischia veramente di rimanere dietro.
1: Massimo, che ne pensi del Napoli? Questo rischio e la mossa lì di Max è stata deleteria, oppure se segnavano chissà parlavamo di altro?
3: No, sicuramente gli episodi fanno la differenza, Se segnavano chissà probabilmente... Si poteva parlare di altro, ma io non sono convinto su questo Napoli, e ti dirò di più.
1: Non sei convinto?
3: Assolutamente no, e ti dirò di più.
1: Cos'è che non ti convince però? Dimmi cosa non ti convince.
3: Io non sono convinto in primis dell'allenatore che hanno messo dentro.

0: e ti dico che adesso il Napoli gioca con l'Arsenal.
1: Sì.
0: Non vincere nemmeno con l'Arsenal significherebbe che tu nelle ultime partite hai vinto solamente una volta e hai già perso uno scontro diretto, e in Champions perdi con una squadra comunque
1: basterebbe
0: forte.
1: Onorare
0: e
1: l'impegno
0: ci può stare che l'Arsenal vinca contro il Napoli, perché il campione d'Inghilterra è una squadra obiettivamente forte.
1: Basterebbe onorare l'impegno per il Napoli contro l'Arsenal.
0: Sì, basterebbe onorare l'impegno, ma io mi ricordo che De Laurentiis ha detto che lui vuole vincere la Champions.
1: Ma quando?
0: Quindi onorare l'ha detto alla festa del centenario.
2: Ah, no, e vuole arrivare più lontano possibile. Insomma, vabbè, vincere.
0: Quindi, insomma, onorare l'impegno fino a un certo punto. Non è che sei il Como che devi onorare l'impegno. Tu sei
1: Napoli, ma io mica l'ho detto. Hai l'Arsenal, che mi sembra una squadra molto forte in questo momento, soprattutto di incertezze, come diceva giustamente Daniele, come stiamo dicendo tutti, insomma, ti devi formare, devi prendere delle consapevolezze, hai fatto poco mercato, affronti l'Arsenal. Voglio dire, prima,
0: ha fatto poco mercato, però ha detto, come ha detto bene il direttore, ha detto loro hanno speso tanto fino a gennaio dello scorso anno, dice quest'anno pensavamo di avere insomma in mano una squadra che potesse fare il campionato che abbiamo in mente di fare o la stagione che abbiamo in mente di fare. Io sono un po' la mia riflessione è sempre stata sull'allenatore, che secondo me è un allenatore diverso da quelle che sono le mie idee.
2: No, tu quindi hai dei dubbi su Allegri, dai, fondamentalmente è un po' questo il discorso. Stefano, vengo da te perché tutto sommato io lo dico, vedendo il Napoli credo che il Napoli sia credibile per lottare per il titolo,
1: sì, certo.
2: Però chi guida deve fare qualcosa di diverso, secondo me, poi per carità, magari in chissà se butta dentro la palla oggi.
1: Guarda,
2: è tutta un'altra storia.
1: Se tu non pensavi, no, il Napoli, chi è che allena il Napoli fino al 60esimo, non è che dicevi Allegri.
2: Esatto.
1: Poi dopo l'ultima mezz'ora
2: è tornato Max.
1: Cioè lui si è ribellato
2: a se stesso,
1: questa ribellione è durata poco e nonostante tutto poi alla fine è tornato con questi cambiacci che ha fatto e l'ha persa, perché poi c'è una regola non scritta nel calcio che ti punisce, cioè, soprattutto poi con una squadra, una corazzata come l'Inter. Adesso a parte le battute, insomma, voglio dire, Allegri c'ha una via soltanto a Napoli. Questa è una squadra a vocazione offensiva, Marco, non difensiva. Ce l'ha fatto vedere a San Siro, ma aspettavo una reazione. Ti ricordi quando ho detto Allegri deve conquistare Napoli e il Napoli? Lo stava facendo, giocando secondo me un buon calcio, perché è andato a aggredirli il primo tempo, l'Inter l'ha messo in difficoltà, eccetera, eccetera. Poi però dopo il 2-0 io ti faccio questa domanda, uno come Allegri, ma come fai a non vincere, a portare a casa 3 punti? Stai 2-0 a Milano, a San Siro contro.
2: È strana sta cosa.
1: Strana, perché non ha vocazione difensiva, ha trasformato sta squadra.
2: Ha voluto fare quel cambio in corsa lì che l'ha mandato,
1: l'impacchettata, è uscito fuori Badiascile, poverino, che non sapeva nemmeno se.
2: Ma poi, ma non solo fa lì,
1: e Turam lo ha fulminato.
2: Ma fa
1: lì
2: quel retropassaggio che da brividi al portiere.
1: Quindi lui sarà costretto a far giocare sta squadra in avanti. Quindi il discorso di Massimo. Sarà lui l'allenatore adatto a Napoli?
2: Punto di domanda.
1: Lo vedremo.
2: Sentitevi, fanno questa domanda. Lautaro doveva essere espulso, sì o no? Garbo, sì o no?
3: Qualche dubbio ce l'ho. In realtà non sembra una gomitata così potente, forte. Non lo so, francamente c'è qualche dubbio. Ma
1: non è una gomitata?
2: Secondo me no.
3: No,
2: la vedo più una
3: me.
2: Presa di posizione energica che una gomitata vera. Per te è una gomitata? Vabbè, vedi, è bello che
3: non è una gomitata, però, secondo me.
2: Per esempio, invece vai,
3: col metro di direzione arbitraria di adesso, secondo me non è da fischiare.
2: Per te, Stefano, mi sembra di sì. Era da fischiare.
1: Qualcosina
2: di più della,
1: da andare a vedere,
2: della presa di posizione. Da andare a vedere.
1: Sì, da andare a vedere.
2: Da andare a vedere. Bonanni?
0: Sì, per me da andare a vedere sicuramente.
2: E su Lobotka per te era rigore quello?
0: Insomma, cioè anche lì sono.
2: Dici, se poteva andare a vedere?
1: Sì.
0: Secondo me sì, sono delle dinamiche.
2: Ma se non hanno dato quello a Torino Milan, come facevano a dare quello che Marco si vedeva?
1: Con la manina,
2: ma quell'altra che manina ha messo un braccio che è arrivato fuori dallo stadio.
1: Secondo me tutte e due sono rigore.
2: Però ormai sto metro ci
1: no,
2: fa
1: no,
2: pensare.
1: Ma infatti io sono adesso, però per parlarne no, io no, ho detto no, senza bello, esagerare, attenzione senza esagerare perché se c'è VAR chiamiamolo
3: di chiarissima.
2: No, no, non ci sono immagini chiarissime, assolutamente, assolutamente.
1: Non mi sembrava
3: un po'. Che è che la sfiori, però chiara proprio non c'è, quindi
2: è vero, è vero. E allora aspetta, diciamo adesso però vediamo la controprova in Europa. Vi ricordo che l'anno scorso l'Inter è dovuta passare ai playoff a causa di un arbitro che fischiò un rigore a bastoni per una trattenuta che
1: Liverpool.
2: Ora in Italia non fischierebbero, vabbè, casa, vediamo credo. Sì. Poi diciamo la verità, Inter e Roma hanno vinto ma potevano benissimo perdere. Inoltre in questo periodo hanno la fortuna di non avere giocatori importanti infortunati, ma il campionato è molto lungo,
1: è lunghissimo.
2: Su questo Giovanni siamo d'accordo, però ad oggi diciamo io chiedevo l'impressione, no, che hanno fatto, chi ha impressionato di più tra le due, questa è un po' la domanda, che hanno tutte e due in rimonta, cioè le difficoltà le hanno avute tutte e due. Ecco perché ho chiesto, in questa situazione qui, sono a punteggio pieno, chi ha impressionato di più dopo queste due vittorie?
1: Marco, ma entrambe, però certo recuperare due gol al Napoli in mezz'ora, ragazzi, non è mica semplice.
2: Ci ha messo pure. Vediamo se c'è un audio, chiedo al volo a Claudio Ferrarese in cabina di regia, se c'è un audio al volo, che poi ho l'ultimissima e salutiamo Massimo e Daniele, vai.
4: La mia non è una polemica, però vorrei far notare una cosa. Settimana scorsa dissi che è vero il Como aveva stradominato la partita con il Napoli, ma aveva rischiato di perdere, di pareggiare, di non vincerla con quella mossa di mettersi tutti dietro, perché non è arrivato il gol del Napoli per episodi, perché gol, tiri sbagliati abbastanza semplici, un fuorigioco di 20 centimetri che annulla un gol fatto del 2-2. Allegri fa la solita cosa di Como a Milano con l'Inter, solo che Allegri andava male perché Anguissa ha sbagliato un gol a un metro dalla porta e Lautaro ha fatto gol, perché al 90esimo la sbaglia Anguissa e al 92esimo lo fa Lautaro. In quel caso lì di cosa si sarebbe parlato oggi?
1: Quindi, sarebbe parlato che anche Durant poteva fare il 3-2, tu che sei interista. Quindi se Durant la spara alta, se la inquadra la porta la spacca e l'Inter va 3-2. Poi dopo c'è l'episodio Anguissa.
2: Esatto, esatto. Pure questo è vero.
1: Cioè, però nessuno ricorda Anguissa, ma Turam invece su 2-2 non lo ricorda nessuno.
2: Hai
1: io
2: ragione,
1: lo ricordo.
2: Hai ragione.
1: E Antonio che è interista se l'è dimenticato.
2: Hai ragione. Senti, Niele, ti saluto così. Invece tra Juventus e Milan sarà un argomento che dibatteremo tra poco. Chi ti ha convinto di più in questo pareggio per 1-1 con i due attaccanti inesistenti?
3: Mamma mia, per carità. Guarda, se penso che il Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos e 50 per Moreira, dico, potevano spenderli meglio questi soldi. Chi mi ha convinto di più?
2: Moreira lo sai a chi assomiglia, mi ha detto Tringali, redazione, si assume tutte le responsabilità. All'Axalt un po' più pettinato, ve lo ricordate l'Axalt?
1: Questa è un'affermazione un po'...
2: Vabbè, dai, facciamo una battuta, dai.
3: Allora. Diciamo che per volume di gioco... Sì. Mi sembra sia sulla buona strada più la Juve del Milan, ecco.
2: Visto più la Juve del Milan per volume di gioco ti ha convinto di più. Ma sono lontane però da quelle tre.
3: Assolutamente sì.
2: Cioè proprio i chilometri di distanza ci stanno.
3: Proprio, allora, la partita Inter e quella della Roma sono due partite di Premier League.
2: Sì.
3: Juventus-Milan sembra una partita del campionato di Serie A.
2: Italiano. Ci hanno riportato subito con i piedi per terra. Bravissimo, Daniele. Massimo, a te chi ti ha convinto di più?
0: No, a me nessuno delle due. Nessuna delle due, forse la Juventus mi piace Voldemate, com'è che si chiama?
2: Mi piace,
0: secondo me giocherà lui e non Colomoni, perché continua a dire
2: ieri ha detto
0: Colomoni.
2: Chiaramente, però Massimo, ieri ha detto io sul carro di Colomoni ci rimango, quindi Colomoni quello gioca, state tranquilli, gioca. Per dire così,
0: vabbè.
2: Lui ha corretto la sassata iniziale, bravo, perché lì ha tirato una sassata, parliamoci chiaro, ha sbagliato comunicativamente parlando.
0: L'ha dovuta correggere per forza. Però
2: se dici così, adesso io mi aspetto che Colomani giochi, inventate qualcosa.
0: Giocherà in Europa, magari
1: vedremo,
0: giocherà lui. Però secondo me alla lunga giocherà l'altro ragazzo che mi sembra tecnicamente più più giusto per questa squadra, insomma.
2: Va bene, vi devo salutare, ringraziare tantissimo.
1: Ci Massimo, complimenti per aver espugnato il campo.
2: Ah, bravo.
3: Grande a chiamare,
1: di Pesaro.
0: Mi prendo sempre dei meriti che non ho.
2: Vabbè, riportali, che vabbè, devo dire? Capito, riportali. Che noi facciamo.
1: Non era facile, insomma, fare.
2: Sono un po' dispiaciuto perché sai, a Pesaro, il Pesaro un po' nel mio cuore, poi sono andati lì a fa. Però dai.
1: Non è stata una scampagnata, è stata una vittoria sudata, sofferta.
3: Rimonta come la Roma, guarda.
2: Lo vedi?
0: C'è uno spirito, come la Roma.
2: C'è lo spirito della Roma pure all'Ostia Mare. Va bene, caro Bonanni, ti saluto, un abbraccio.
1: Ciao Massimo.
2: Che fa la Lazio stasera? Dimmi almeno questo.
0: Partita, mamma mia, di una difficoltà vabbè, dai, che nemmeno immagini.
1: Va bene, va
2: difficilissimo.
1: Difficilissimo. Mettere le mani avanti.
2: Difficilissimo.
0: L'Udinese. Guarda che l'Udinese la sottovalutano tutti.
2: L'Udinese è forte.
1: Noi no.
2: L'Udinese è forte. Ma la Lazio espugnerà Udine oggi. Ho questa sensazione.
1: Uno
2: si deve sbilanciare la vita, sennò che famo sempre 0-0.
1: No.
2: Caro Garbo, tu invece.
1: Tra l'altro 0-0 non c'è mai stato con il campionato,
2: Tu Garbo?
3: Stasera? Come
2: pareggiano? Pareggiano, vedi? Tra l'altro sei andato fortissimo, hai dato una risposta proprio
1: del campione,
2: da, il campione
1: di razza,
2: 5
1: è tornato.
2: Punti, capito? Forte Gagliardo, va bene. Ciao Daniele, a presto. Ciao
1: Daniele.
2: Massimo, a presto.
3: Ciao,
2: break
3: ciao,
2: perché ragazzi. Ripartiamo da Juventus Milan tra poco.

0: Ci siamo nel pomeriggio di Maracanà, come sempre Marco Bicchere e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora Stefano, una bellissima formazione ci accompagna in questo tratto di trasmissione, così andiamo un attimo a discutere della partita tra Juventus e Milan. E chi vi ha convinto in questa partita? Se c'è una squadra che ha convinto questo match, che ha visto poi il pareggio tra Juventus e Milan. Vado a dare il buon pomeriggio subito a Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Massimo. Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: È un gran piacere avere con noi anche Nicola Le Grottaglie. Ciao Nicola, ben trovato.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Nicola. Si unisce anche The Voice, Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Francesco.
4: Ben trovato, niente, ho perso un pesce, mi si è staccata una bestia che... di quel porco.
0: Oh, buono, buono.
1: Complimenti allora per lo spot, eh. Orsacchiotto, orsacchiotto.
0: Bellissimo. Allora, facciamo un giro.
1: Grande Francesco.
4: Una ricciola che Dio solo lo sa. Però,
0: facciamo un giro.
4: Ma questo, mentre suonavi il vostro telefono, mica...
0: Ah, è colpa nostra, quindi.
4: Al mare, a Tropea, a casa mia.
0: Quindi ci vuoi attaccare al telefono, è colpa nostra, è colpa di Francesco Tringale.
4: No,
1: c'è
4: Bonaccia,
1: è colpa della Bonaccia.
4: Non è Bonaccia. No, è colpa che quando ci si mette di traverso tocchi te la pigli. Vabbè.
0: Dai. Allora, Nicola, parto da te, dai. Chi ti ha convinto in questo pareggio? Juventus, Milan.
3: Bella domanda. Mi hanno convinto alcuni reparti, alcuni giocatori, e soprattutto la solidità, magari nella, non è stato non tutto positivo come partita, non è stato spettacolare, ma la parte che ho, il meglio che ho potuto vedere, che ho preso, e dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata. Gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa su come impostare lo sviluppo e la finalità della manovra. E nella Juventus invece la grande solidità difensiva, io credo che la Juventus abbia trovato finalmente due centrali di grande livello, di grande livello, che gli permetterà poi di costruirci sopra. Poi davanti anche lì c'è la situazione finalizzazione, che ancora non si è capito come vogliono concludere l'azione, con delle caratteristiche che fino a oggi non si sono ancora amalgamate bene.
0: Sì, è vero, tra l'altro i due attaccanti hanno veramente deluso tantissimo. Ieri mi riferisco a Colomani e a Gonzalo Ramos, che insomma sono stati investiti bei soldini per tutte e due. Orlando.
5: Nicola ha detto tutto bene. Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare qualche scusa al Milan, gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera, e lo ha anche ammesso che il Milan ha giocato male, però gli devo dare un po' di tempo perché chiaramente è appena arrivata la squadra in costruzione. Non mi convince comunque questo Milan, ti devo dire la verità, se penso a un Milan che debba lottare per lo scudetto. La Juventus solida col problema degli attaccanti.
0: Non è cambiato niente insomma dall'anno scorso a quest'anno.
5: Ha detto bene in difesa, molto bene con la coppia di Bremer, ma solida. A centrocampo secondo me manca un po' di qualità, però ha dei giocatori infortunati tipo Thuram, McKennie, e davanti però, Marco, onestamente la Juve sulla scelta dell'attaccante poteva e doveva far meglio.
0: Poteva e doveva far meglio. Stefano Palomeni, e mi lascio Repice a chiusura.
1: Fatto più la Juve avrebbe meritato qualcosa in più, poi non avrebbe meritato naturalmente la sconfitta, è finita in pari. Due squadre che sono ancora alla ricerca di un'identità ben precisa.
0: Lontane dalle altre?
1: Non lontanissime, ma lontane, sì. Lontane. Però non lontanissime. Quindi io, cioè, voglio dire, non ne farei 10 un dramma.
0: No, 15 di più.
1: 4, 3 e mezzo. Che sono tanti, oh.
0: Sì.
1: Tu che sei un maestro.
0: Vabbè, dipende come devi recuperare.
1: No, comunque voglio dire, a parte tutto, sono due squadre che ancora devono lavorare molto, e Amorim è arrivato adesso. Spalletti è arrivato a ottobre dello scorso anno, E Spalletti c'ha sempre questo problema, secondo me, endemico, cioè questa questione che non riesce a risolvere. L'uomo sulla tre quarti non c'ha qualità là. Ce l'ha sugli esterni, alla Begovic mi è piaciuto, con Sensao è sempre un fattore, poi sfortunato non riesce a segnare. Però la coppia centrale sta vivendo un ottimo momento di forma e che insomma lascia un po' presagire il fatto che quando caleranno questi due, Douglas Luiz e Locatelli, che facciamo? Cioè stanno bene.
0: Stanno bene.
1: E la Juve fa fatica. Quando piena sufficienza, tutti e due mi sono piaciuti, però poi dopo cioè possono ancora salire di condizione questi due calciatori? Ecco, questa è un po' la domanda. Si dovrà fare un po' di domande Spalletti, secondo me inventarsi qualcosa, ripeto. Inventarsi qualcosa, non so di che tipo, però lui è un maestro in questo, è un allenatore formidabile, mi aspetto una spallettata da qui fino
0: nei prossimi mesi. Francesco Repice, vengo da te. Antonio ci scrive: che noia di partita, comunque da juventino non vedo entusiasmo da ottobre che è venuto Spalletti e le manovre di attacco sono prevedibili, basta con questo gioco orizzontale, questa squadra deve giocare con due tocchi e verticale con il tedesco davanti, e si riferisce a Voltemade che è entrato nel finale. Francesco.
5: Benissimo, poi c'è qualcuno che gli deve dare la palla però. E lì i problemi ci sono evidenti. Io sono d'accordo con la solidità, ma la solidità la si apprezza di più evidentemente quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo, quindi ti fa il solletico, quindi va bene la solidità. Cioè una cosa è essere solidi contro magari quell'attacco del Milan dell'altra sera, una cosa è essere solidi contro il Liverpool, ecco, contro l'attacco del Liverpool, faccio per dire. Quindi non lo so, a me sembra una squadra, la Juventus, che manca di qualità lì dove avete detto voi poc'anzi bene, cioè la domanda gliel'avevamo fatta dopo quella Milan Juventus dello scorso campionato, quello 0-0, manca l'uomo tra le linee, sì c'è qualcosina sugli esterni, però poi manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla qualità, appunto, sulla profondità della manovra, sulla cattiveria. Mi sembrano due squadre veramente in questo momento. Ecco, io ho avuto, diciamo così, anche la possibilità di vedere Inter e Roma prima. L'Inter dal vivo contro il Napoli allo stadio e la Roma poi registrata.
0: Sì.
5: E sinceramente mi sembrano...
0: Chi ti ha impressionato di più delle due, però? Ti faccio questa domanda. Che hanno fatto tutte e due una vittoria comunque in rimonta, hanno rischiato, hanno cambiato in corsa. Chi ti ha impressionato di più?
5: Mi ha impressionato tutte e due, devo dire la verità. Cioè, non so dire chi... certo, come qualità offensiva, la Roma magari è un pochino più di scelta, no? Però la potenza dell'Inter, quando comincia a scatenare i cavalli sul terreno... Il motore dei suoi giocatori dalle corsie esterne o dalle fasce centrali è perché poi più Esposito tiene la posizione e consente agli altri di aggredire gli spazi giocando spalle alla porta. Cioè, sono due squadre, secondo me in questo momento sono proprio un'altra cosa.
0: Nicola, ti fa dirigere la domanda anche a te, poi c'è invece un'osservazione sulla Juve che ti fa un ascoltatore. Chi ti ha impressionato di più, visto che ci siamo andati su questo tema, tra Roma e Inter in queste due partite? Le Grottali è caduto? Lo recuperiamo per favore, grazie. Orlando, tutte e due sono caduti, è rimasto in piedi soltanto Francesco, vedi? Sono caduti tutti, recuperiamoli, può capitare. Insomma, no, approfitto per recuperare un messaggio al volo. Fa una domanda a me l'ascoltatore, però voglio condividere con te: in che cosa è superiore la rosa della Roma su quella della Juve? Ci sentiamo a fine campionato, direttore. Bello giocare con tutti gli effetti, ma la fortuna cambierà. Ma io, a parte che mi sembra quasi una minaccia, perché a me mi interessa relativamente, io credo che la Roma sia superiore nella qualità di calcio che riesce ad esprimere in questo momento, non tanto sui singoli, ma nella qualità di calcio, che secondo me è un grande vantaggio in questo momento. Cioè, una squadra
1: anche dei singoli, però.
0: Non parlo dei singoli, parlo della
1: sono d'accordo,
0: cioè,
1: con
0: voglio
1: te.
0: Stare sulla qualità di calcio che riesce a esprimere, che
1: però
0: è nettamente superiore.
1: Mi sembra
0: momento.
1: Più armonica, cioè come no, la rosa mi sembra l'organico costruito meglio, ecco. Alla Juve manca qualcosa lì in mezzo, ecco, abbiamo parlato della qualità tra le linee, c'è qualche cosa che manca. Alla Roma probabilmente anche, però non si vede, perché come dici giustamente tu, è avanti nello sviluppo del gioco, no? Delle conoscenze, ci vuole tempo. Ma non vuol dire che la Juventus è molto distante da Roma. Io sono d'accordo, io ho sempre detto Inter e poi il gruppone. Adesso la Roma si è un po' staccato da sto gruppone, il Como pure. Stanno più avanti perché c'hanno gli allenatori che stanno facendo
0: un
1: bene,
0: bel lavoro,
1: ragazzi.
0: No? Esatto. Abbiamo recuperati Nicola Di Grottaglie, volevo rigirarti la domanda anche a te che ho fatto prima a Francesco, ci siamo andati su questo discorso, chi ti ha impressionato maggiormente in queste due partite tra Inter e Roma?
6: Sicuramente l'Inter non è che mi impressiona, è una conferma. L'Inter ogni anno diventerà sempre più forte perché hanno già una struttura solida e ci mettono due o tre ancora più di qualità e quindi aumenta ogni anno la forza di questa squadra. La Roma anche lei è cresciuta tantissimo, è cresciuta grazie a quella punta lì davanti che comunque ha fatto la differenza anche se avrà vinto senza di lui, però bisogna sempre calcolare i 60 minuti che ha fatto, è quello che poi ha tolto alla squadra avversaria, poi entrano gli altri e vinci, ma è tutta una strategia quella. La Roma è completa quest'anno, ma l'unico dubbio che ho è il ritmo, perché tenere quel ritmo che ho visto l'altra sera, incredibile, fantastico, tutto quello che volete, però poi dopo lo devi tenere per le occasioni importanti, per i momenti importanti, e quindi infortuni, cioè il calcio è tutta una serie di situazioni che avvengono. E quindi non possiamo dire oggi sulla carta tutti vorremmo vedere per come sta giocando la Roma vince lo scudetto, cioè perché gioca così bene, l'entusiasmo, il pubblico, quello è lo spot più bello del calcio.
0: Ma sono quindi così lontano Juve e Milan in questo momento da queste due o da queste tre che c'è anche il Como?
6: Juve e Milan, ma la Juventus secondo me invece è molto strutturata, molto solida. Il discorso che facevate sulla qualità dentro il campo, ma dentro il campo, nella fase, diciamo, oltre il centrocampo c'è bisogno di qualità. E oggi quando salti la linea di pressione devi andare a giocare davanti all'area di rigore. Quindi lì non è che ci serve per forza un centrocampista di ruolo. Lì serve, come ha fatto Spalletti ieri, che ti mette Rico Gonzalez, che ti mette un attaccante che lo può trasformare come offensivo centrocampista. Quindi sono delle soluzioni, il modo in cui vuoi attaccare dalla parte di là che fa la differenza. Poi i singoli, io credo che Spalletti abbia le idee chiare, ieri l'ha fatto vedere, ha le idee molto chiare, e Nico Gonzalez in quella posizione lì è molto molto
0: bravo. Può darsi che questa sia la spallettata,
7: la spallettata lui me l'ha detto lui me l'ha detto lo scorso anno, a me l'ha detto in diretta Radio 1, a me manca l'uomo. C'ho qualità sugli esterni, manca Dybala. È chiaro che Dybala manca a tutti, però nel senso manco a quell'uomo lì che a un certo momento nel casino, nel traffico, quando le difese sono chiuse,
0: possa fare
7: la giocata, strappo che non parte dall'esterno.
6: Il problema è quando arriva lì, perché ancora devono avaliarsi i meccanismi di quando lui prende, perché ieri Nico Gonzalez ha perso 3-4 volte palla lì. Il problema è che Colomoni, che è un giocatore con caratteristiche, no, si attacca allo spazio in profondità, lui è devastante, ma lì c'è troppo poco spazio per lui per imporsi, perché già la linea è già schiacciata, quindi hai troppo poco spazio per mettere in risalto le qualità di questo attaccante. Quindi devono capire come sviluppare, che se vai su Consenzao lui punta e tira, non è uno che punta come Dybala. La prima giocata che fa dove è Malen, la Juventus non fa quel gioco lì, la Juve non dice dove è Colomoni, no, in questo momento sta giocando palla a me e vado al tiro.
0: Sì.
8: Comunque Marco, ieri sera dopo partita Spalletti ha detto che molto probabilmente Nico Gonzalez
0: è vero. Sì.
8: Lo vedremo spesso in quel ruolo e anche Alibegovic sarà spesso preso in considerazione per quel ruolo lì. Ma ricordiamo che in estate la Juve aveva cercato Brahim Diaz, se ricordate, proprio perché
0: un giocatore con quelle caratteristiche.
7: Orlando
0: serviva in me. Massimo, poi ti faccio anche a te la domanda, se vuoi aggiungere sulle squadre che ti hanno impressionato di più tra Inter Roma.
8: Molto velocemente, l'Inter cioè, mi ha impressionato di più la Roma, ma perché l'Inter rimane la più forte e la Roma si sta avvicinando, si sta avvicinando a un allenatore il più bravo in Italia e c'ha un gioco fantastico. Poi sul ritmo posso pensarla anch'io, però è anche vero che l'Atalanta di Gasperini, a parte qualche momento della stagione dove rifiatava, ma era una squadra che sia in campionato che in Europa andava sempre su ritmi impressionanti. È il modo di lavorare, di allenare di Gasperini che permette alla squadra di essere sempre molto intensa.
7: Questa è la rosa più profonda, se c'è i cambi.
0: C'è un ascoltatore che vi fa una domanda e vi chiede se, secondo voi, Conte, con questa rosa della Juventus, dove arriverebbe? Secondo lui lotterebbe per lo scudetto, Stefano, troppo? Palomeni.
1: Questo discorso è antipatico.
0: Domanda velenosa, però.
1: Lo so, è domanda velenosa, io capisco che poi sempre queste cose... È una domanda antipatica. Tu sai come la penso, io credo che ci siano delle cose magiche nell'aria. Conte Juve vuol dire scudetto, secondo me, cioè, è il binomio. Poi, con tutto rispetto per Spalletti, secondo me se la può giocare, però io non lo so, se Conte torna a Torino alla Juve, io ti dico proprio domani c'ha l'80% di vincere il titolo, con qualsiasi, non lo so, con qualsiasi calcio,
0: cioè, qualsiasi però macchina gli metti a disposizione,
1: torna a casa sua e si rimette lì e comincia a rompere le scatole a tutti. Sondaggio, cioè, è una mia cosa,
0: idea. No, ci sta il sondaggio veloce, Repice.
7: No, secondo me con questa squadra qua no,
0: non vince lo scudetto, non lotta per lo scudetto
7: No, ma secondo me in questo momento, secondo me Inter, Roma e Como, e ti metto anche il Napoli, perché quello che ho visto io, un bel Napoli ho visto a Milano, sì. Secondo me non lo so, io sono sempre dell'avviso, poi è vero che sono degli allenatori, che però è altrettanto vero che poi in campo scendono i calciatori,
1: certo,
7: io,
1: evidente.
7: Sì. Io, cioè, secondo me le altre hanno dei calciatori diversi.
0: Quindi tu dici no,
7: se vado in attacco e vedo che ne so, Lautaro Martinez, Bonny, Marcos Thuram e più Esposito, e dall'altra vedo Malen, Dybala, Rodrigo Mora e Castro.
0: Castro ha avuto un impatto, ragazzi, è entrato in maniera...
1: Sì, ma lo sai perché ti dico che Francesco Antonio c'ha, Conte, una marcia in più quando c'è un vuoto tecnico, cioè quando deve riempire qualcosa, un ambiente, mette una carica che è una cosa, il calciatore vola,
0: trasforma i calciatori,
1: capisci? Ha vinto il primo titolo con la Juventus, andiamo a vedere i nomi, è una cosa, è un'impresa storica
7: tutti,
1: calcistica incredibile.
7: Nicola lo sa meglio.
0: Nicola, ti giro la domanda anche a te, poi a Massimo, dai, vai Nicola.
9: Io ho fatto anche l'allenatore, quindi dire queste cose l'allenatore, cioè, lascia il tempo che trova, perché ci sono delle non c'è una regola nel calcio, questo l'ho imparato stando nel terreno di gioco, e quindi non c'è una regola, potrebbe vincere come non potrebbe vincere, dipende da quelle situazioni che, come ha detto prima, si incastrano nell'aria, nello spirito, nel modo di interpretare il calcio. Ma secondo me la Juventus quest'anno farà di più di quello che tanti pensano, secondo me, perché è una Spalletti lo si conosce bene, Spalletti allena bene, è molto bravo, e quindi io credo che la Juventus, sia Spalletti che Conte, porteranno o porterebbe Conte, se fosse la Juventus come Spalletti, la macchina al massimo, ecco. Se poi il massimo è vincere o arrivare secondo, arrivare terzi, e quello, come dicevate voi, fa parte della qualità dei giocatori, e quindi non c'entra più l'allenatore, deve portare la macchina al massimo.
0: E tu dici, lui è in grado di fare anche lui, Spalletti, questa cosa? Come
9: secondo me sì, sono due allenatori che...
0: Orlando?
8: Ma io sono più del pensiero di Francesco, nel senso che Conte sia un fenomeno, c'è bisogno ogni volta che stiamo qui a ripeterlo, però poi se ti manca quella qualità, sì, puoi sopperire col pressing, con la cattiveria, con il carattere, con tutto quello che vuoi, però poi i giocatori ti fanno la differenza. Conte, dove è andato, è sempre stato fantastico, ma ha sempre avuto anche giocatori super. Dunque, con questa Juve lo vedo protagonista, ma non per vincere il campionato.
0: Senti Massimo, ultimissima, prima di salutarvi a tutte e tre, che noi ne abbiamo parlato pochi istanti fa con Stefano, quindi faccio un giro. Massimo Rando, parto da te. Via Grosso, dentro Vanoli, insomma, che dici? Si doveva dimettere pure Paratici dopo questa cosa? No, perché insomma...
8: No, arriva lo psicologo Vanoli, poverino, e ogni volta deve trovarsi una situazione difficile, no? E devo dire la verità, dispiace per Grosso, dispiace perché tre partite sono poche, però la Fiorentina non era niente, Marco. La partita di Roma ci stava, perché la Roma è in grande condizione, certo. Ma col Frosinone e col Torino la Fiorentina è stata dominata, non aveva un gioco, non aveva un'identità, non aveva carattere, cioè non è riuscito a trasmettere nulla.
0: E a però Paradici avere... disconosce se stesso, di fatto.
8: D'altronde sì, è vero, l'ha voluto lui fortemente, però ti posso assicurare che vedere giocare la Fiorentina adesso sembra quella di inizio stagione dell'anno scorso, dove fu veramente una tragedia. Il cambio fa male, perché chiaramente fa male a terza giornata, però secondo me era abbastanza scontato, perché questa squadra in questo momento non è squadra. E aggiungo un'altra cosa, i giocatori ci sono, non è che...
0: Sì, sì, io sono d'accordo, i giocatori ci sono.
8: Ha comprato giocatori che non sono di qualità, no, è che evidentemente Grosso non è riuscito
0: ad entrare dentro,
8: certo.
0: Nicola Vanoli era l'allenatore della Fiorentina, lo ha cambiato Paratici, poi ha scelto Grosso per, dopo tre giornate, ricambiare tutto, ritornare all'origine.
9: Ma io sulle mie convinzioni assolute, per me ovviamente possono essere non condivisibili da altri, cambiare un allenatore a tre partite dall'inizio, sinceramente è una follia per me, perché perché o hai fatto qualcosa di sbagliato prima, o perché non avevi le idee chiare prima, o se no è successo qualcos'altro. Perché dire che Grosso non aveva un'identità, un gioco, assolutamente no. Cioè, forse Grosso è entrato, aveva un'idea nella testa, si è ritrovato dei giocatori che secondo me si sono dimostrati di un altro livello, almeno se io guardo la parte difensiva, dico, dov'è questo grande difensore che c'ha la Fiorentina? Cioè, sinceramente io non vedo, che quando hanno detto Dragusin, ma per me da difensore centrale sinceramente avrei preso tanti altri tranne che lui, perché a me non mi ha mai colpito come difensore centrale, un buon difensore, ma non era tutto questo fenomeno.
0: Ma non uno che fa la differenza, tu dici, ecco.
9: No, secondo me no, okay. è la parte difensiva è stata quella che è venuta un po' meno nel gioco di Grosso, perché Grosso ce l'aveva le idee, ce le ha, le ha fatte vedere, le ha dimostrate in altri posti.
0: Quindi
9: bisogna capire questo tipo di binomio, come è andata, quello che pensava la società e quello che poi si è ritrovato nel campo Grosso. Quindi io l'avrei lasciato là, l'avrei fatto allenare ancora altre partite e poi prendevo la decisione dopo, ma
0: certo.
9: Toglierò tre partite dalla... No, io questo non l'avrei mai fatto.
0: Repice, chiudi tu e poi ci salutiamo.
10: Io dico, con la campagna acquisti che è stata fatta è ovvio che ci si aspettasse molto molto di più, no? Perché comunque i giocatori, come dice Massimo, ci sono, però lì deve essere successo qualcosa, perché dopo tre giornate Paratici non è tipo da farsi... Se Paratici è uno che va dritto con le sue idee, anche scontrandosi con chi la pensa diversamente a lui, io sono convinto che deve essere capitato qualcosa. E io sono rimasto sorpreso quando...
0: Non ho capito.
8: Ieri sera, Francesco, si sono incontrati, scusa se ti ho interrotto,
9: si sono
8: incontrati, l'idea di Paratici era quella di tenere almeno fino alla sosta e poi pare che ci sia stato uno screzio su chiaramente la tipologia del gioco che non sta piacendo a Paratici e dall'altra parte Grosso che abbia contestato qualche acquisto e ne è nata una discussione. Molto probabilmente Paratici ha visto nello sguardo e insomma
9: non si può più andare avanti.
8: Esatto.
10: Ma ragazzi, però anche lì sono messaggi, cioè la Roma gioca, la Fiorentina gioca prima a Roma,
7: Dodò e come si chiama a sinistra
5: Joao Mario
7: sì. Dragosin e Ranieri centrali contro quei demoni. Anche un messaggio che ti dice, che ti manda l'allenatore e ti dice scusa, guarda, qua però forse c'è qualcosa che dovremmo, perché sennò se ci tritano. E poi non, però non ti aspetti che ti triti il Frosinone. Quindi perché magari c'è pure quel ragazzo, quel Raimondo che adesso aiutami, ma sta andando forte.
0: Mamma mia, ha fatto doppietta ieri.
7: Per cui magari adesso noi, perché si chiama Raimondo e non si chiama Raimondigno, però cioè, stanno giocando contro uno forte.
0: Io mi aspettavo di vedere qualcosa in più, devo essere sincero.
7: Lo so, tutti quanti
0: dopo due mesi di lavoro,
7: la storia finisce.
9: Scusate, Gasperini ha iniziato con 4 sconfitte all'Atalanta e poi è diventato un fenomeno. Tanti iniziano male dalle altre società e non l'hanno cambiato. Anche il Genoa è partito male, tanti partono male. Poi dopo l'identità che conta, è la visione che avevi all'inizio quando hai scelto l'allenatore. Insomma, è quello che fa la differenza nel corso dell'anno. Quindi probabilmente non c'erano le idee chiare su come
0: può essere
9: la visione. Secondo me è stato quello il problema.
5: È una, Nicola, è una piazza che comunque, insomma, un po' la conosci Firenze, sì. Una piazza che tutti a fine partita gridavano grosso out, cioè voglio dire, lavorare in queste condizioni.
0: È anche vero che la piazza non deve mai decidere, secondo me.
9: Io porto tanto rispetto per i tifosi, perché sono la parte più bellissima dello sport. Dare autorità al tifoso di decidere se deve cambiare allenatore o no, sinceramente lo vedo un limite
0: di un club, sì, pure io.
9: Perché è il club che dà la visione a tutta la città di come vuole andare. Il Como, l'esempio. Il Como, non penso che se dopo 3 partite perdeva Fabregas e i tifosi del Como gli chiedevano l'esonero, loro lo mandavano via. No, loro lo tenevano perché avevano creduto in quello.
0: Sì, è vero che ci sono delle piazze che sono un po' troppo coinvolte con gli umori dei tifosi, Stefano.
9: Se dovesse far male a noi, spero di no per i tifosi della Fiorentina, per carità, Firenze è una bellissima piazza. Ma dovesse andare poi male l'altro allenatore che ti prende dopo 3 giornate dall'inizio, che fai?
0: Richiami
5: grosso. No, hai ragione.
0: Vabbè, staremo a vedere. Va bene, ci dobbiamo fermare. Io saluto Francesco Repice. Francesco, ciao, grazie. Francesco. A presto, a un abbraccio.
5: Ciao, maestro.
0: Grande, grazie anche a Nicola Legrottaglie.
1: Ciao Nicola.
0: A presto, un piacere nostro. Rimani lì, Massimo. Ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni. Si aggiunge anche un mister. Andiamo un po' anche sul Napoli, su questa sconfitta. E tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente. Marco Piccari e Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Maracanà. Gran bel pomeriggio che stiamo dividendo con voi al 331-8200-213 per i vostri messaggi. Massimo Orlando, eccolo qui. Ci sta.
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, Massimo. Un po' di domande, che arrivano. Allora, aspetta che sono rimasto un po' indietro, quindi diamo precedenza a chi praticamente aveva scritto prima. In questo periodo Roma fortissima, fate giocare 3 o 4 mesi senza Dybala e Koné. Gli infortuni ci saranno anche per la Roma. State calmi, a Roma la Juve lotterà per lo scudetto con l'Inter, il campionato è lungo. Vabbè, a Roma noi, io sinceramente posso... Io sono molto calmo, figurati poi. No, però volevo dire...
2: È normale che ci siano delle variabili, che tutto può succedere, ci mancherebbe altro, perché poi nel percorso devi essere anche fortunato. I giocatori più forti non si devono infortunare. E poi al momento giusto magari giocare le partite al massimo della forma. Tante cose, insomma, poi condizionano le cose sia in positivo che in negativo. Però è innegabile che la Roma abbia fatto un salto di qualità rispetto allo scorso anno, mi sembra, no?
0: Chi è?
2: Che è successo?
0: No, sentivo un gran rumore, vai, prego, vai, dicevi?
2: Finito.
0: Massimo, vuoi rispondere pure tu?
1: No, sono d'accordo con Stefano, non puoi prevedere se ci saranno infortuni e che tipo di infortuni e che tipo di giocatori, quello vale per qualsiasi squadra. Ma la Juve, continuo a dire, per me è solida, e già questo comunque è un punto di partenza importante. Poi rientrerà Yıldız, che è il giocatore,
0: ma sono 3 mesi,
1: però insomma, ma Juventus, sono sicuro che fino alla fine sarà lì. Al momento, ti devo dire la verità, la vedo sotto l'Inter, la Roma e anche il Como. Perché
0: sì, sì, ma io infatti dico, siccome le previsioni, noi non dobbiamo fare previsioni, ma dobbiamo analizzare quello che vediamo partita per partita.
1: Certo.
0: Oggi sono lontane, Juve e Milan sono lontane da Inter, Roma e Como. Poi io parlo lontane a livello di... proprio di qualità, di sviluppo della manovra, di determinazione, sono lontane.
1: Sono d'accordissimo.
0: Poi è chiaro che le cose andranno avanti e oggi danno questa impressione che ci sono 3 squadre, io vi dico 2 perché secondo me Inter e Roma sono più avanti anche del Como, che sono un po' staccate, che hanno avuto un avvio molto forte, ma non soltanto sui singoli, proprio anche sulla...
2: Su tutto.
0: Poi voglio dire, è vero che queste 2 partite qui le potevano anche perdere tutte e 2.
2: Sì, sì, ma ciò non toglie.
0: Però ciò non toglie che tu ribalti,
2: esatto,
0: stai lì sul pezzo fino alla fine. Insomma, la qualità di calcio che abbiamo visto sabato sera, possiamo dire che analizziamo quello che abbiamo visto, è nettamente superiore rispetto a quello che abbiamo visto poi ieri sera.
2: Sì,
0: non c'è proprio paragone.
2: Ma anche il Como a Genova vince una partita, Marco va sotto e ha questa imperturbabilità del punteggio, cioè va oltre. È una squadra che è mentalmente molto forte, soprattutto mentalmente. Poi c'è tutto, la fisicità, la tattica, il sistema di gioco, i giocatori anche che poi danno sempre un qualcosa in più perché hanno un ottimo allenatore in panchina, uno straordinario allenatore in panchina. Però, per esempio, il Como mi sembra completo da questo punto di vista. Cioè lui, quando il Como prende un colpo, sta là, imperturbabile, gioca e ritorna.
0: Sì, sì.
2: Anche a Napoli prende il pareggio, si rimette a giocare. Quindi in Milan e Juventus non vediamo questa... Cioè non ha ansia, non va in ansia, sono squadre... La Roma c'ha una forma strepitosa in questo momento,
0: sì,
2: e
0: sì.
2: L'Inter è la squadra più forte.
0: Non c'è dubbio. Orlando, invece, mi dai un tuo pensiero? Prima non te l'ho chiesto, sul Napoli, questa sconfitta, come l'hai letta? Perché io continuo a sostenere che la squadra è forte e siccome oggi leggo da un po' di più parti, anche da mezzi di comunicazione, insomma, di nazionali, dove il vero problema per il Napoli e quindi per Allegri, che non sono arrivati i rinforzi, quindi il mercato, quindi la società, questa è un po' la spiegazione che stanno dando alcuni di questo avvio del Napoli. Aspetta, perché con noi c'è anche mister De Cagno, che così saluto e lo ringrazio come sempre. Mister, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
2: ciao,
1: ben trovati.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie,
2: ciao,
0: mister. Ciao, ciao, c'è Stefano il Palomeni, c'è Massimo Orlando. Siamo noi, stavamo un po' analizzando il Napoli.
1: Ciao,
0: ho fatto...
1: Massimo. Ciao, ciao, mister. Marco, però questo lo sapevamo, cioè il Napoli non ha potuto fare mercato, sappiamo i motivi. Non è...
0: Però io non l'accetto questa spiegazione, no, Massimo, sono sincero, non l'accetto. Devo essere, cioè, voglio essere sincero con voi, poi vi lascio la parola. Cioè, questa, secondo me, io ho visto questa partita come voi. Il Napoli è credibile come squadra. Cioè, il Napoli è forte. Oh, infatti, il Napoli è forte, ragazzi. Ma è...
1: Infatti, Marco, cioè, è forte. Sì, beh, quello che ti provavo a dirti è che comunque il Napoli non ha potuto fare un grande mercato, però ha la rosa praticamente dello scorso anno.
0: Esatto.
1: Ed è una squadra veramente forte, lo ha dimostrato a Milano. Ora, tu lo sai, io non amo molto il calcio di Allegri, ma ti ha dimostrato... quando va in attacco che tipo di giocate può avere, gli inserimenti a Anguissà, il gol mancato l'ultimo secondo è qualcosa di incredibile. L'unica cosa che mi viene da dire è che comunque sul 2-0 questo mettersi dentro l'area di rigore ad aspettare l'Inter, secondo me è stato un grosso errore, perché
0: te li sei portati dentro casa praticamente.
1: Certo, perché l'Inter ha mille soluzioni, come ha detto Francesco, gli esterni per vie centrali ha veramente mille soluzioni, e sì, secondo me doveva, se possibile, cercare di pressarli un po' di più e metterli in difficoltà, perché l'Inter ha dimostrato comunque di avere qualche problemino nella partita di sabato in fase difensiva, Questo arretrare troppo ha concesso all'Inter di andare praticamente gli ultimi 25 metri senza che nessuno mai portasse un minimo di pressing.
0: Allora Stefano, mi lascio il mister per ultimo, vengo da te. Qui ci scrive Maurizio: l'Inter ha messo Thuram e il Napoli Lucca, non è proprio uguale?
2: Vabbè, ci sta anche quello, certo.
0: Questo, certo.
2: Però insomma, ripeto, Allegri sarà costretto a rivisitare un po' la sua gestione. Qui abbiamo Gigi, un grande allenatore. Napoli è una squadra a vocazione offensiva, Marco, dai. Da qui non ci sono deroghe. Lui ha giocato, secondo me, una grande partita, senso. Poi nel momento in cui non riesce a gestire, non sa gestire, come ha detto giustamente Massimo, si è messo lì dietro, ma un conto è che se lo fai di squadra, tipo quello che ha fatto il Como a Maradona. Il Como a Maradona, sì, è vero che fa 4-5-1, si mette là, ma sta su ogni centimetro, è attento, c'ha l'occhio vigile.
1: Bravo.
2: E qui non si vede niente, occhio vigile, da che entra Bate a Scile fa un danno clamoroso.
0: Mamma mia.
2: Sembra che sta, non Disastro. So, è entrato nell'allenamento e Gigi allena per il primo giorno, gli dice: che hai fatto? Thuram arriva, lo investe, ma non puoi. Queste sono partite di cartello, cioè sono per lì, ha perso la partita, poi lascia perdere anche chissà che là davanti, ma prima Thuram pure si mangia un gol, quindi è inutile che facciamo se che l'Inter non te la devi portare dentro la rigore, Marco, capisci?
0: Mister, questa è un po' la sottolineatura. Che cosa ne pensa mister De Canio?
3: Non te la devi portare dentro l'area di rigore, ma l'Inter è una squadra che ha dei ritmi
0: forsennati,
3: che a volte poi ti costringe, quando ha la possibilità poi di fare certi cambi che continuano ad alzare il livello di qualità della squadra, può succedere che tu sia costretto a difendere. È chiaro che maggiore attenzione in quelle circostanze. Ora, l'errore di Badivashvili è assurdo, no? Un gigante di 1,97 in area deve sentire l'avversario, non impedirgli di saltare o comunque andare prima di lui all'impatto col pallone. E anche la gestione della palla nei minuti precedenti su alcuni palloni in uscita persi al limite dell'area, insomma, determinano poi la partita. Per cui io, per quanto Allegri a mio avviso comunica male il suo concetto di calcio. Noi forse dall'esterno prendiamo forse troppo in considerazione l'idea di un suo calcio che è solo esclusivamente difensivistico. No, non è così. Lui ha cercato di gestire la partita. Ci può stare che manca pochi minuti alla fine, l'Inter mette gente ancora più alta, lui pensa di andare l'altezza media, cerca di controllare e poi di ripartire, e il disegno tattico c'era, perché ci è arrivato due volte con Neres e poi sì, con ma anche la battuta a volo di Luca, insomma, che poi anche ha svicolato, insomma, lì una ciabattata di uno è un momento sfortunato dell'altro,
0: certo.
3: Però le ha applicate, quindi non si può dire che si è messo lì per difendersi. Ha cambiato il piano tattico cercando di opporsi comunque alle forze di un avversario. Gli è andata male perché uno ha sbagliato e l'altro no.
0: Domanda velocissima, risposta altrettanto. Stefano, 3 punti per il Napoli. A 9 ci sono 2 squadre a punteggio pieno. Siamo alla 3ª giornata, quindi campionato lunghissimo, ma in base a quello che abbiamo visto, ritenete la squadra in lotta per lo scudetto?
2: No, non più.
0: Non più, Stefano?
2: No, non recuperi più.
0: Non recuperi più? 6 punti non li recupera?
2: Hai segnato, hai sporcato un'ambizione. Finita, per lo scudetto. Per il resto, per la Champions League, può arrivare secondo, terzo, ma per... ce n'hai, è proprio il calcolo aritmetico, la proba ti condanna questo avvio, perché c'è Inter, c'è Milan, c'è Juve, c'è Roma, e Napoli 3 delle 4 arrivano prima.
0: Juve e Milan?
2: Sì, no, ma recuperare puoi recuperare su 3, ma non vinci lo scudetto, ecco, se tu mi dici il Napoli può vincere lo scudetto, poi registriamo. Quindi è 54, perché poi nel calcio non ci sono certezze, io non ho la presunzione di dire. Però secondo me quando parti così e c'hai squadre strutturate tipo Inter, non sottovaluterei il Como, però sono d'accordo con te, diciamo così, Inter, Roma, Milan, Juve, proprio storicamente puoi arrivare secondo, ma non puoi vincere il titolo, stai a meno 6, non ce la fai, non ha la forza di recuperare. C'è tutta quella cosa lì che almeno che l'Inter non sprofondi e crollino tutte quante, allora
0: avete un po' Massimo, sei dello stesso avviso oppure
1: sì assolutamente è vero, 3ª giornata, non solo per i 6 punti, io sono dello stesso avviso, perché Inter, Roma e Como per me sono più forti. Proprio
2: noi stiamo parlando, Massimo, per vincere lo scudetto, piazzarsi in Champions League ce la può fare,
1: io adesso il Napoli lo metto personalmente nella fascia con Milan e Juve in questo momento. Le altre 3 davanti mi sembrano più squadra, più forte, con giocatori e con organizzazione di gioco migliori rispetto a quelle del Napoli.
2: Ci mancherebbe altro,
0: certo.
2: Ma la forza del Napoli va rispettata, perché sono d'accordo con te, è forte.
0: Certo. Mister?
3: No, io non avevo bisogno di questi meno 6 per dire che per il Napoli lo scudetto quest'anno è un miraggio, insomma.
0: Un miraggio.
3: Volevo dire che indipendentemente dal meno 6.
0: No, ho capito benissimo. Comunque... mi può dare una motivazione velocissima? Un miraggio per quale motivo?
3: Ma perché comunque le altre squadre si sono completate, sono un po' cresciute, il Napoli non ha migliorato nulla sostanzialmente. Rimane una squadra forte che può battersi per gli obiettivi per i quali si è battuta l'anno scorso, ma se, come diceva Conte l'anno scorso, sostanzialmente rimane una squadra forte che può battersi per gli obiettivi per i quali si è battuta l'anno scorso.

0: per fare quello che ha fatto. La Roma è straordinariamente bella, emozionante, e per chi ama il calcio, vedere la partita della squadra di Gasperini è bello, è gradevole, stimolante, perché
1: più bello il calcio di Gaspo o di Fabregas? Questo lo chiedo pure in Pallomeni e Orlando prima di salutarci.
0: Sono apprezzabili e ammirabili entrambi in maniera diversa. Poi c'è una cosa che li accomuna, no? È perché sono alla guida di due società non storicamente sempre società al vertice, e non dimenticate che Gasperini, questo che sta facendo al Como Fabregas, lo ha fatto all'Atalanta. L'Atalanta era una società che navigava fra la Serie B, e Gasperini l'ha resa una squadra di stampo importante a livello nazionale e internazionale.
1: Assolutamente.
0: Quindi lo sta testimoniando ancora con la Roma, e quindi poi c'è ancora un'altra diversità. Il calcio di Fabregas è un calcio che noi abbiamo apprezzato, ammirato, anche comunque da altri interpreti, da altri allenatori. Gasperini è un marchio di fabbrica praticamente suo, che gli altri copiano.
1: E la faccio anche a voi due, Stefano. Confronto di calcio, proprio calciofilo in questo momento.
2: Bello. Due stili differenti, due squadre straordinarie. Però attenzione a Fabregas, perché è furbo.
1: Completo, io lo
2: definisco. Esatto. Cioè lui gioca anche sull'avversario, sa anche buttare il pallone in tribuna. Vedete, guarda, vediamo insieme le partite del Como, esatto.
1: Fa pure il cadenaccio.
2: Quindi attenzione, sa quello che vuole, fa rispenti, è vero che è una provincia, però insomma ha costruito un gioiello. Gasperini va sempre a mille. Cioè Gasperini è tipo, che ne so, va sempre piede sull'acceleratore, sempre comunque, no? Adesso ho visto l'impresa di Antonelli a Monza. C'è invece chi lo stacca un attimo l'acceleratore, ecco. Fabregas mi sembra uno che ogni tanto stacchi e poi dopo, no? Rispinge sull'acceleratore il tasto. Gasperini, ripeto, quando commenteremo qui delle partite, delle vittorie discutibili della Roma,
1: sporche, diciamo così, le vittorie sporche,
2: vuol dire che c'è un messaggio chiaro al campionato: la Roma sarà pronta per lottare per il titolo.
1: Orlando, no. Confronto di calcio.
3: Lo sai, l'adorazione che ho per Gasperini
1: è vero, lo dici sempre,
3: è qualcosa di incredibile, ma ormai da tanti, troppi anni questo allenatore fa cose incredibili, però il calcio di Fabregas è quello che amo di più. Amo il palleggio, amo anche quando abbassano i ritmi, quei passaggi. C'è chi, io ho degli amici che addirittura dicono: ah, ma mi annoio a vedere il Como. E io dico: ma come fai ad annoiarti a vedere il Como? Che hanno sempre la palla tra i piedi, hanno una qualità nei passaggi, rischiano la giocata, hanno gli esterni. Poi quest'anno c'è Diao che sta bene anche.
1: Certo. Ti voglio fare una domanda, comunque, Massimo.
3: Dimmi.
1: Senti, aziono la macchina del tempo, torno indietro al Massimo Orlando in perfette condizioni, lanciatissimo. Ti chiama Fabregas e poi Gasperini, dove vai?
3: Ma
2: da Fabregas,
3: anche a voi. Ma guarda, a me piaceva tanto correre comunque, al di là di tutto ero un grosso corridore, e dunque
2: anche Gasper, dunque,
3: Gasperini mi intriga, ma gliel'ho detto anche, gli ho fatto una domanda
0: perché non va da,
2: e che t'ha detto lui?
3: E lui mi ha detto cos'è che mi ha detto? Non mi ricordo più, però io gli dissi: guarda, se c'è una cosa, un rammarico, è che avrei voluto essere allenato da un allenatore come lei. Non mi ricordo la risposta, però insomma è la verità, perché è il classico allenatore che se tu sei

0: è un giocatore normale, diventi forte con lui.
1: Aspetta, c'era diceva una cosa però De Canio.
2: Sì, sapete perché Massimo preferisce Gasperini? Perché lì con Nico Paz è duro giocare per lui.
3: Esatto.
0: Bravo, lui è un mi toccava retrocedere a centrocampo,
1: vabbè, dai, doveva cambiare un po' di posizione, dai, vabbè.
0: Ma pur di giocare si fa tutto, Marco.
2: Sa giocare a calcio. Posso dirvi una cosa?
1: Sì, prego, mister.
2: Scusate, leggevo in questi giorni un'intervista a Cruyff.
1: Sì. Grande.
2: Ecco, Cruyff parlava e spiegava il suo modo di intendere il calcio, eccetera, eccetera, e io mi immaginavo quello che sta facendo Fabregas, che ha fatto Guardiola, me lo immaginavo e lo leggevo come se fosse davanti ai miei occhi. E quindi mi è venuto in mente, e voglio dirlo attraverso la vostra trasmissione, che Cruyff non è stato solo un grande campione, quello che ci ha fatto vedere sul campo, è stato un grandissimo anche quando è passato dall'altra parte.
1: Sì, è vero.
2: Veramente.
1: Possiamo dire, guarda,
2: vediamo ancora del bel calcio, tutti si ispirano.
1: No, ma poi lui ha portato, mister, ha portato proprio in alcuni contesti una cultura calciofila che poi dopo è stata tramandata da tutta una serie di allenatori.
2: Certo,
1: voglio dire,
2: i suoi calciatori.
1: Sì, sì, da suoi calciatori, esatto, esatto. Dove poi hanno aggiunto ognuno qualcosa, no? Magari.
2: Certo.
1: Però voglio dire, questa è una cosa. Io ho letto anch'io, mi fa molto. È bello questa chiacchierata di calcio, veramente. Ho letto dei libri anch'io, sono rimasto sempre affascinato da questo. Io ho visto soltanto.
3: Ma sì, perché
1: immagini,
3: poi era diventato però catalano nella testa, cioè lui è olandese, però ormai vive a Barcellona. Cioè, tu guarda tutti quelli, hai visto Guardiola come ragione parla?
1: Sì.
3: Fabregas come ragione parla? Sono veloci, Marco. Hanno una marcia in più. Alcaraz, come fa? Cioè, quando il talento è così, lo vedi anche dall'espressione, proprio delle quando ti guarda in Fabregas, magari ti dice una bugia, ma si vede, è furbo. Bisogna stare attenti perché è di una furbizia, cioè ti butta il pallone in tribuna e tu non te ne accorgi, cioè, diciamo il Como, poi a un certo punto boom, butta sto pallone in tribuna e perde tempo, riprende, come ha detto Massimo, il possesso. Poi le due fasi, c'è un equilibrio, il Como spaventoso,
1: sì,
3: è vero,
1: sì,
3: che
1: sì,
3: rischia
1: sì,
3: qualcosina. Però poi va sotto a Genova.
1: Tranquillo, calma, fa la sua partita.
3: No,
1: lo sa, mister, credo che sia, non so se è d'accordo, e poi ci salutiamo perché io sarei queste cose, sarei a parlare.
3: Bello, sì.
1: Mi sembra Fabregas una evoluzione di Guardiola, cioè Guardiola ha portato qualcosa di incredibile, però lui mi sembra un'evoluzione perché questa furbizia gli consente poi di prendere anche quelle cose non proprio. Come posso dire, quelle cose non proprio bellissime da vedere, ma concrete.
3: Certo,
1: cioè, non so se è d'accordo, mister, su questa.
2: Sono d'accordissimo perché naturalmente le persone intelligenti poi,
3: esatto, bravo,
2: diventano grandi cercando di modificare, perché quello che è stato è chiaro che è sempre più difficile da ripetersi, no? Perché anche gli altri guardano, studiano, trovano le contromisure. Se tu sei statico nei tuoi fermo, nelle tue idee, nei tuoi pensieri, poi rischi di essere capito, controllato e poi fermato. E l'evoluzione è proprio sinonimo di intelligenza, perché tu studi anche tu gli altri, capisci,
1: certo.
2: E crei sempre qualcosa di nuovo. È di diverso, così diventi anche.
3: Ma infatti, quando io dico della definizione Gigi Mister di furbizia, poi chiudiamo perché siamo è sul fatto, per esempio, quando dice Conte di un altro livello, io ancora devo arrivare, ma non lo dice per piaggeria, dice lo pensa, però va a prendere, a capire qualcosa di Conte, di Allegri, di questi che, e poi fa la somma e poi elabora un cocktail in base, però insomma scelgo io come si deve giocare, come si deve ragionare durante la settimana, la metodologia, la mentalità, la mia squadra, ad avere un pensiero che dico io, però poi ci mettiamo una spruzzatina di quello, di quell'altro e diventi completo. Poi non so dove andrà a finire il Como, probabilmente arriverà quinto, non lo so, ci deluderà, ma non ci deluderà mai dal punto di vista proprio didattico della conduzione tecnica, perché Fabregas è un fior di allenatore in questo senso, capisci? E quindi è difficile che poi può tradire le aspettative. E Como si riconferma forte su ogni campo, ha fatto 3 trasferte, 7 punti.
1: Sì,
3: trasferte, gli hanno fatto un calendario, 3 trasferte, 7 punti ha fatto, capisci? E quindi adesso vedremo che farà in Champions League, però insomma non è che c'ha sto squadrone.
1: Certo.
3: Capisci? Vabbè, noi pensiamo che ci abbia sto squadrone, ma non è così.
1: Vediamo un po'. Va bene, mister, io la ringrazio tantissimo di questa piacevolissima chiacchierata di calcio.
2: È sempre un piacere.
3: Un abbraccio,
1: grazie,
3: Gigi,
1: Mister Gigi De Canio. Grazie, mister. E Massimo, ci sentiamo venerdì, vediamo che succede con le coppe in settimana. Abbiamo una bella settimana ricca, dai.
0: Io ho la Roma da commentare.
1: Quindi venerdì ne parliamo. Si gioca giovedì.
0: Poi c'è la Fiorentina con la prima di Vanoli. Vai.
1: Vediamo, ok. Grande Massimo.
3: Ciao Massimo.
1: Grazie. Adesso facciamo un viaggio sulla partita della Lazio a Udine. Sentiamo un po' le ultime da Udine e anche della Lazio. A tra poco.

0: Siamo rientrati. Adesso, tra qualche messaggio e qualche collegamento, andiamo a completare questo tratto di trasmissione. Ci siamo un po' allungati, ma io quando sento certe chiacchierate di calcio, sai che mi piace.
1: Volte.
0: Poi, vabbè, i richiami ai grandi del passato che hanno dato tantissimo a questo.
1: Viene trascinato da cose, no? Interessanti, belle.
0: Sì, intanto vabbè, possiamo dare anche questa: Juventus preoccupata per Locatelli. Il capitano si è fatto male al ginocchio destro, quindi qualche problema. Dunque, Locatelli, centrocampista italiano, ieri sera ha lamentato un problema alla parte esterna del ginocchio destro e la sua situazione è seguita con una certa preoccupazione dallo staff medico. Ancora parte invece i tre che aspettano di poter rientrare in gruppo, sono il laterale Cambiaso, il centrocampista Sarr e appunto McKenny, quindi i tre, come riporta Tutto Mercato Web. Bene, allora, vogliamo sentire qualche audio? Chiedo in regia al nostro Andrea Magliocca, vai.
2: Ma vada a capire perché odiate il Napoli, ma per tanto antipatico il Napoli, eh? Mamma mia, che gente che siete!
1: Vabbè, questi si possono anche non mandare in onda, perché sennò diventa. Cioè, che gente che siete, che siamo. Cioè.
0: No, ma poi chi.
1: Poi, tra l'altro, non è stato criticato il Napoli assolutamente.
0: Io veramente rimango.
1: Ma poi anche c'è modo di espressarsi. Andrea, non li mandiamo più questi.
0: Sì,
1: cose,
0: sì,
1: poi,
0: veramente.
1: Per favore,
0: tanto non c'è senso.
1: Cerca di. Lo so che non è facile, però insomma.
0: Li banniamo perché non c'è niente da fare. Odio, l'odio. Parliamo di calcio, si possono fare delle riflessioni. Poi mi sembra, insomma, sentire ex calciatori, allenatori che fanno delle riflessioni dovrebbe essere piacevole per chi ascolta, no? Sì, sai, parlano, non so, i tifosi, allora il tifoso giustamente può avere la sua posizione, ma
1: odio, ma siamo scherzati.
0: Ma poi l'odio, io veramente, io rimango basito della.
1: Tu hai fatto una domanda: il Napoli può lottare per il titolo? Se è partito così male, è difficile perché c'ha 4-5 squadre
0: dove
1: forti davanti, deve recuperare, magari recupera su
0: la
1: 4.
0: Arriverà di chi ascolta e sconcerta.
1: Cioè, non è che uno. Anzi, abbiamo sempre detto: il Napoli è molto forte. Il Napoli ha fatto una grande partita a Milano. E poi basta. Non.
0: Povera Italia. Dai, dammi una. Vediamo un audio se c'è. Al volo, vai. Ok, perfetto, benissimo. Allora, dunque, si può chiedere a Stefano una cosa, ma in questa squadra della Juventus si può nascondere le lacune mettendo tre centrocampisti, no due, visto che con questo visto che il trequartista manca, ti chiede Antonio?
1: Ma guarda, si può sperimentare tutto, poi voglio dire, cioè, la Juve ha un grandissimo allenatore che risponde al nome di Luciano Spalletti, quindi io ripeto, quando mi aspetto la spallettata significa che, siccome ho stima nei confronti di questo allenatore, che qualcosa si possa inventare. Non è semplice, però non è semplice, perché prima gli equilibri e poi devi trovare, in base alle caratteristiche che ha dei giocatori, devi trovare qualcosina. Però io mi auguro che poi per la Juve e per Spalletti, e per, insomma, tutti quelli che hanno a cuore la Juventus, Spalletti possa inventarsi qualcosa da un punto di vista sempre in termini positivi, non una critica nei confronti di Spalletti. Cioè, mi aspetto qualcosa, perché poi alla fine devi trovare un'imprevedibilità che adesso secondo me non c'è, non è così visibile. Insomma, la Juve è un'ottima squadra, è strutturata, sviluppa un buon gioco, c'è la mancanza dell'imbucata, come dice Spalletti lì, non c'è qualità tra le linee, e allora tu devi trovare un modo per mettere in moto la parte, gli ultimi 30 metri di questa Juventus, e allora poi qualcosa magari può migliorare pure di tanto.
0: Veniamo un audio che mi dice che è pronto, è stato ascoltato anche da Andrea, vai.
3: Buongiorno amici di Maracanã, approfitto di rispondere alla domanda dell'ascoltatore, la differenza tra Roma e Juventus. Secondo me la differenza sono gli allenatori, Gasperini nettamente più forte di Spalletti. Dopo il tracollo con la nazionale, la debacle, non è più né la stessa persona forse e soprattutto non più lo stesso allenatore.
0: Intanto ti ringrazio, nettamente più forte, sinceramente ci andrei un po' cauto.
1: Sono due allenatori, diciamo, molto bravi,
0: però sono d'accordo che la nazionale anche potrebbe averlo un po' turbato, cioè con quella.
1: Certo, poi perché voglio dire, anche l'età non significa che sei avanti, l'età significa che oltre una certa età emotivamente puoi accusare di più, no? Sei più anche emotivo, diventi, non dico più buono, però sei più fragile emotivamente da un punto di vista, quindi un colpo così con la nazionale l'ha accusato, l'ha assorbito, quanto l'abbia assorbito, certo. Però insomma adesso voglio dire, credo che sia sulla strada giusta. Quindi...
0: Poi c'è un'altra domanda su Colomani, ma mi fermo un attimo così ci sentiamo un po' le ultimissime sull'Udinese da Davide Marchiol. Davide, buon pomeriggio, grazie come sempre, e andiamo un po' a capire che tipo di Udinese vedremo questa sera contro la Lazio. Davide, buon pomeriggio.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. L'Udinese approccia la gara con la Lazio dopo due buone prestazioni contro Como e Monza. L'obiettivo è chiaramente cercare di portare avanti un trend
0: positivo,
4: in una gara dove comunque qualche assenza c'è, perché Udinese non potrà ancora contare su Palma e su Zaniolo, però comunque almeno recupera Cabasele per ridare ordine a una difesa che è andata un po' in sofferenza contro il Monza, con Solé fuori posizione nel fare da perno centrale con il boss nel braccetto di sinistra. È chiaro che recuperare Cabasele, che è stato il perno centrale della difesa per quasi tutta la passata stagione, sicuramente rimette un po' le cose al suo posto, perché comunque Solé può tornare così a fare il braccetto sinistro e dare quel qualcosa in più che è in grado di dare in quel ruolo. E Udinese che punta a continuare così, e Rugnic sommessamente sta mettendo comunque qualche obiettivo per alzare l'asticella, l'abbiamo sentito ieri in conferenza stampa, e non prendere gol è uno di quelli, prendere pochi gol, e quindi chiaramente si guarderà tanto anche a quello questa sera, perché è Udinese che qualche gol l'ha preso di troppo, a parte la partita con il Padova tra amichevoli, Coppa Italia e campionato, la porta non è praticamente mai rimasta inviolata.
0: Queste sono un po' le scelte, no? Di questa sera di Rugnic in una partita. Tra l'altro, Stefano, l'Udinese, l'abbiamo detto dall'inizio, di monitorare questa squadra.
1: Te l'abbiamo detto prima dell'inizio del campionato.
0: Sì, sì. Anche Braglia l'ha detto, eravamo tutti e tre d'accordo sul discorso dell'Udinese.
1: Squadra come... solida, tosta, fisica, tecnica.
0: Sì.
1: C'ha anche un ottimo allenatore, quindi squadra che anche può avere degli strappi. Adesso Zaniolo, come ci ha detto Davide, è indisponibile, però mi sembra anche cresciuto Zaniolo rispetto alla scorsa stagione, o no Davide?
4: Sì, diciamo che ecco, va visto adesso, appena tornerà dall'infortunio.
1: Sì, certo, prima dell'infortunio l'avevo visto diverso un po' rispetto
4: chiaramente diciamo che la sfortuna barra fortuna è che l'infortunio verrà smaltito poi con l'arrivo della sosta, e quindi dovrà stare fermo, starà fermo sostanzialmente per un bel po', che da un lato gli permetterà di guarire al meglio, da un lato forse magari gli farà perdere un po' di ritmo. È chiaro che quest'anno ha una posizione in campo un pochettino diversa, perché l'anno scorso era sostanzialmente da solo a supporto dell'unico 9 che schiera l'Udinese, e quindi era chiamato a fare dei compiti un po' diversi. Adesso è affiancato a Kellenkamp, quindi sono due sulla tre quarti, e mentre Kellenkamp magari resta un po' più avanzato, Zaniolo ha ancora forse più libertà di svariare. Abbiamo visto un Zaniolo nelle prime uscite quasi a lato Venn, cioè era un po' dappertutto, cercava di andare a impostare l'azione, si buttava in avanti, giostrava sulla destra con Vojvoda per poi accentrarsi, quindi potrebbe essere un ruolo che gli permette di dare completamente libero sfogo a quelle che sono le sue qualità. È un po' l'anno comunque in cui è atteso al varco, nel senso che comunque l'anno scorso si è ripreso dopo le annate così, quest'anno deve fare quel qualcosina in più per effettivamente rientrare nei giri della nazionale delle squadre più blasonate, come si pensava quando insomma la sua carriera è cominciata prima degli infortuni.
0: Bene Davide, io ti ringrazio tanto per questo, diciamo così, questa pillola di questa partita che andremo a vedere questa sera, quindi grazie e buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona
1: ciao Davide.
4: A tutti.
0: Tra l'altro poi prima ci sarà Cagliari-Lecce, Stefano, poi ti chiedo una cosa, stavo dando un'occhiata alle formazioni, Romano giocherà, Maldini e Mendy dovrebbero essere gli attaccanti delle Cagliari, 4-3-3 invece per il Lecce con Pierotti, Stulic e Montiero davanti, questi dovrebbero essere gli uomini d'attacco di Francesco. Però ci arriviamo, così mi dai anche un parere su questa partita e su questo avvio delle due squadre stagioni. Però c'è Lorenzo Beccarisi, così ci dà invece le ultimissime, vediamo un po' della Lazio che affronta appunto l'Udinese.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, uno sguardo alle probabili formazioni, Lorenzo.
5: Allora, un paio di dubbi, tendenzialmente per la Lazio solo in attacco, dietro si va verso la conferma del quartetto difensivo visto contro il Genoa nella seconda giornata, quindi davanti a Mandas la linea 4 con Floriani a destra, con Tavares a sinistra, la coppia centrale composta da Duchi e Progard, solo panchina dunque per Sudalo. Non ci sarà Giocoleite, arrivato ieri a ieri a Roma e sarà a disposizione e sarà in condizione dalla prossima. A centrocampo c'è emergenza, non ci sono Rovella, Cataldi e Dele Basciru per infortunio. Giocherà Belaiani in cabina di regia con Frattesi sul centrodestra e Taylor sul centrosinistra, e davanti i dubbi sono due: abbiamo i Caxen avanti su Cancellieri a destra, Pinamonti avanti rispetto a Nordin al centro, e Zaccagni invece è sicuro di una maglia titolare sulla sinistra.
0: Gudmundsen in panchina, giusto?
5: Gudmundsen partirà dalla panchina, è a disposizione, si è allenato tendenzialmente. Gattuso l'ha provato in questi primi giorni sia da alternativa a Zaccagni sulla destra che come possibile anche falso 9 al centro dell'attacco. Diciamo che lui e Noslin si giocheranno un po' i ruoli di alternative al centravanti e all'esterno di sinistra. Ad oggi l'islandese non viene visto a destra, ma non è da escludere anche che Gattuso ci possa lavorare. A quel punto potrebbe anche candidarsi per la titolarità, visto che comunque fra Isaacsen e Cancellieri non è che abbiano dato troppe garanzie.
0: Senti, l'ultimissima, Rovella quanto sarà fermo?
5: Rovella sarà fermo sicuramente fino alla sosta. L'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione dopo la sosta, sfruttando anche la sosta lunga. Bisognerà capire se effettivamente sarà già a disposizione per Lazio Monza, l'altra partita che giocherebbe da ex l'11 di ottobre, o se magari andare un po' più cauti e magari aspettare un'altra partita da est, quella del 18 a Torino contro la Juve.
0: Stavano un'assenza un po' pesantina lì in mezzo, perché Rovella
1: è l'unica molto
0: forte. Sì, soprattutto Rovella lì.
1: Sì, no.
5: Anche perché manca l'alternativa che è Cataldi.
0: Esatto. Come play. E Belaiana ha delle caratteristiche un po' diverse da
1: sì, un po' corta altri. La Lazio lì. Adesso però sono una squadra che mi piace come sviluppa gioco, come anche sta crescendo in personalità. Gli sta dando un'identità ben precisa Gattuso. Poi gli arrivi anche di Gudmundsen. Se si stava parlando degli esterni, io credo che insomma prendere Gudmundsen e fargli fare il vice Zaccagni sarebbe un delitto. Ma voglio dire,
0: no, per me deve giocare
1: qualcosa. Lo so, però a destra c'è i due mancini che sono Cancellieri e Isaacsen, Noslin, Pinamonti è l'altra coppia. Quindi Zaccagni e Gudmundsen l'avete un po', no? Destro che da sinistra che rientri con destra.
0: Sì,
1: io sono d'accordo con te. Magari un tridente Gudmundsen, Zaccagni,
0: magari
1: Pinamonti.
0: Qualche partita lo proverà. Sì. Secondo me sì. Va bene, Lorenzo. Buona partita.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Noi ci sentiamo prestissimo. Grazie a Lorenzo Beccarisi.
5: Grazie, buon proseguimento.
0: Allora, intanto prendiamoci pure qualche complimento, perché Cristian ha detto: continuate così, siete competenti allo stesso tempo, io mi diverto. Poi Antonio che sottolinea che è brutto non potersi confrontare esponendo le idee e ascoltare le altre.
1: Non è che noi abbiamo delle chiusure, no, però no. Quando si parla di odio,
0: che
1: gente siete? Cioè, che bellissimo. Gente siete che vuol dire?
0: Infatti. Allora, non so se c'è un vocale o meno, mi dice di sì. Andrea, poi ti chiedo una cosa su Cagliari, ci andiamo a chiudere il blocco, vai.
6: Salve ragazzi.
0: Ciao.
6: C'è qualcosa che non mi torna per quanto riguarda gli arbitraggi.
0: Addirittura.
6: Io posso capire che è stato usato male la VAR l'anno scorso.
0: Sì.
6: Non interveniva quando doveva intervenire, interveniva quando non doveva intervenire. Però, però bisogna considerare che l'arbitro deve applicare il regolamento. Per cui vanno bene quelle riforme che portano alla velocizzazione del gioco, fermo restando che il regolamento è il regolamento. Per cui se un rigore è rigore, lo si dà. E il VAR sta lì per aiutare,
0: Stefano.
1: È
0: vero, questo l'abbiamo detto
1: nei primi 30 secondi, no? Di solito lunedì tu dai spazio a delle considerazioni. Io ci ho messo che a me piace il calcio così, senza tante interruzioni, però senza esagerare. Quindi sono d'accordo con il nostro amico che ci segue. Cioè, se c'è il VAR va utilizzato proprio per risolvere queste cose, cioè il fallo, il gol del Milan. Secondo me, insomma, se poteva andare a rivedere là il fallo su adesso non mi ricordo su chi,
0: su Colomoni.
1: Solo Colomoni,
0: che Spalletti ha detto che non è fallo,
1: il rigore non dato all'Inter per il Mani di Loca. Cioè, non c'è un'immagine certa che può chiarire la situazione di gioco, eccetera eccetera, e va bene. però ecco, senza esagerare, però io sono più per il, diciamo, il poco utilizzo del VAR, per questo abuso, questa indigestione che abbiamo avuto.
0: Quando serve, insomma, dai.
1: Quando serve, dai. No.
0: Va bene, vediamo, dai, adesso magari ci dobbiamo abituare anche noi a vedere un calcio diverso e quindi a commentarlo anche in maniera diversa, a non stare sempre lì a parlare solo del singolo episodio che
1: si è successo. Sì, ma allora però mettiamoci d'accordo, capito? Prima il VAR troppe va chiamate, adesso non si chiama più. Però per migliorare e per diventare più competitivi in Europa, per assimilare un calcio con sempre meno interruzioni, serve questo tipo di linea, la linea Orsato, perché altrimenti noi non riusciamo poi, perché il giocatore non ha più pretesti, non ha cose...
0: E questo come si rialza subito adesso.
1: Certo. E quindi perché all'estero non ti fischiano tanti falli, quindi vero. Va bene, magari noi ci abitueremo.
0: Sì, però anche noi non stiamo sempre qui, se quel fallo se non è stato fischiato, purtroppo è stato considerato così, cioè nel senso anche il tifoso e chi e noi che commentiamo dobbiamo abituarci, se questo è l'andazzo, che al momento mi sembra questo, anche noi dobbiamo cambiare un pochettino la nostra interpretazione.
1: Esatto.
0: E quindi è chiaro che quando un fallo c'è noi lo possiamo dire, però non l'hanno cioè senza far... Capito? I processi non è stato fischiato, non sono andati al VAR, punto. Che dobbiamo fare? Cioè, accetta pure questa cosa. Stefano, Cagliari-Lecce.
1: Cagliari-Lecce, Cagliari insomma è un momento in cui anche dopo l'eliminazione in Coppa Italia deve dare una risposta. Il Lecce l'ho visto molto male contro la Roma, ha fatto un'ottima partita contro il Venezia, quindi ha dei problemi secondo me offensivi quest'anno Di Francesco. È una partita molto delicata, si dice uno scontro salvezza indipendentemente poi dal fatto dei punteggi che all'inizio dell'anno un po' alterano il nostro giudizio, il nostro parere, no? Vedi, Frosinone è partito molto bene, Frosinone però si porta dietro.
0: Io non mi aspettavo questa partita.
1: Io invece, ti porti dietro il gioco.
0: Però è vero, si è portato dietro quello che
1: Alvini,
0: aveva acquisito l'anno scorso.
1: Certo, Alvini è molto bravo. No,
0: molto bravo. Partito fortissimo.
1: Il protagonismo è sempre il gioco.
0: Questo percorso, però è partito molto forte. Allora, Davide ci scrive un messaggio che riguarda la Fiorentina, però allora facciamo così, Davide. Siccome noi rientriamo e parleremo ancora un attimo, riapriamo una finestra direttamente con Radio Firenze Viola, con il direttore di Radio Firenze Viola, per capire un po' la giornata di oggi, come è stata vissuta anche dai tifosi della Fiorentina questo cambiamento. Ci sarà anche Lorenzo Amoruso, state lì, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, di nuovo insieme in questo ultimo tratto
1: ciao Marco,
0: di trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: Benissimo. E allora mi fa tanto piacere perché abbiamo in collegamento Lorenzo Amoruso, che saluto. Ciao Lorenzo,
1: ben
0: trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao ragazzi, buon
0: allora, pomeriggio. Dovrebbe arrivare, caro Lorenzo, anche il direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto. Vediamo, però intanto iniziamo un po' questa chiacchierata con te perché avevo annunciato che volevo ritornare sulla Fiorentina. Abbiamo naturalmente aperto, è stata una giornata particolare. Ieri è arrivato l'esonero di Grosso, oggi è stata la giornata di Vanoli, ci siamo interrogati molto qui con Stefano, con tanti ospiti, su questa situazione che insomma, è stato un po' come contraddire, no, alle scelte che sono la scelta che era stata fatta all'inizio. Via Grosso, si è ritornati a Vanoli, che era stato poi non confermato dallo stesso Paratici dopo la stagione scorsa. Qual è il tuo punto di vista? Ti aspettavi così una situazione di questo tipo? Ritieni che ha delle responsabilità Paratici, e magari quali responsabilità in questo momento?
2: Ma intanto pensare che la colpa sia tutta di Grosso è da folli, per carità, perché sicuramente l'allenatore, il massimo leader, colui che mette in campo la squadra, che teoricamente dovrebbe esigere gioco, trame, situazioni tattiche appunto dai suoi calciatori. Però è altrettanto vero che dare la colpa tutta a un allenatore in questo momento lo vedo abbastanza semplicistico. Uno, perché in campo ci vanno i calciatori, e quindi al di là di tutto, al netto di quello che, ripeto, l'allenatore può fare, poi sono i calciatori che devono interpretare, ci devono mettere tanto della loro voglia, della loro capacità, delle loro qualità. E ovviamente coinvolto anche il direttore sportivo. Perché? Perché sono arrivati giocatori giovani, per carità, giocatori sicuramente di una potenzialità importante, però andiamo a vedere dei 14, quanti ne sono arrivati? Non ricordo bene che sono
0: 13,
2: arrivati.
0: 13 esattamente.
2: 13. Però andiamo a vedere, a parte Atta e Consalves, poi nessuno di questi ha un campionato o due campionati da titolare in qualche squadra. Forse Dragusin l'avrà giocato, sì, col Genoa, forse un campionato intero l'ha giocato, ma poca roba. Poi al Tottenham non ha quasi mai giocato, la Juve ha giocato pochissimo, quindi abbiamo poca esperienza. E di qua gli ultimi 4-5 sono arrivati, gli ultimi veramente del mercato. Di qua mi rifaccio a una situazione che forse non è stata tenuta presente, che in campo l'esperienza serve, in campo, in qualsiasi campo lavorativo serva l'esperienza, perché poi ti servono i leader in campo, ti servono quelli che a volte devono avere la squadra per le corna e cercare di guidarla, e tutto ciò secondo me non è stato fatto. Aggiungo e concludo che insomma... era sembrato, no? L'allenatore scelto, l'allenatore predetto per una ricostruzione, mandarlo via dopo 3 giornate, al netto di tutto il male che si è fatto, perché sinceramente abbiamo visto veramente nulla da questa squadra, sì. E dove, ripeto, c'è anche colpa dell'allenatore, però vuol dire che hai sbagliato tantissimo, hai sbagliato, cioè le distanze tra lo sbagliare totalmente, lo sbagliare un po' e fare la cosa giusta è immensa in questo momento. Mandarlo via dopo 3 giornate, secondo me...
0: Tu lo avresti tenuto fino alla sosta?
2: Almeno fino alla sosta, sì. Purtroppo sì.
0: Stefano, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che è tifosissimo della Fiorentina, ci segue, mi fa tanto piacere, uno dei tanti, prendo perché lui è veramente un fedelissimo, e dice buongiorno Raganaci, saluta, e via dicendo, mi fate molta compagnia, diciamo, al Viola Park è tornato chi non doveva essere mandato via, mister Vanoli. Paratici ha fatto delle scelte sbagliatissime, svendere Gosens, Comuzzo, Mandragora, Favasulli. Inoltre, pessima gestione di Piccoli e Kenny, i mancati arrivi di Torsgaard, Ruggeri. A salvezza acquisita, il DS Paratici deve rassegnare le dimissioni. Molto duro, però questo è il messaggio che riporto di Davide.
1: Beh, allora cerchiamo di andare oltre, no? Abbiamo detto, ognuno può avere il suo punto di vista, il mio è che non è quello di Lorenzo. Cioè, nel senso, mi spiego meglio Lorenzo, io credo che siano sempre dolorosi, no?
0: gli esoneri
1: e certo. Ingiusti per certi versi, soprattutto quando si concede poco tempo all'allenatore di formare un gruppo squadra e soprattutto di trasferire le proprie idee ai calciatori. Qui però non si è visto niente, non si è visto poco niente, ecco, per essere un pochino più generosi, e la Fiorentina invece ha vissuto un inferno totale, quindi il fattore ambientale è da considerare in questa, ecco, cioè, perché l'eccezione, perché ritengo che sia stato corretto stringersi la mano e arrivederci, ci siamo sbagliati. Ci sta lo sbaglio, anche la valutazione del direttore sportivo di Paradice, secondo me ha fatto un'ottima campagna acquisti, però ci sta che nella vita le cose non vadano per il verso giusto. E tu che sei stato un campione, Lorenzo, lo sai meglio di me, di Marco.
2: Sì, Stefano, però,
1: cioè le cose quando non vanno, Lorenzo, non vanno. Cioè non è che puoi aspettare Natale, ottobre, le castagne o l'uva.
2: No, cioè, ma guarda, forse non hai capito. Forse mi sono spiegato male io, Stefano. Ho detto, è chiaro che le responsabilità sono anche dell'allenatore, ma quando però tu prendi un allenatore e a giugno gli prendi 8 giocatori,
1: e siamo d'accordo, è perfetto,
2: e nessuno di questi è un esterno, e 2 anni a Sassuolo, comunque tu che cosa hai visto di grosso? Hai visto un 4-3-3 netto, bello, chiamiamolo come vogliamo, che attacca in continuazione e che ha fatto.
1: No, infatti io, povero Grosso, cioè nel senso che secondo me resta un ottimo allenatore, però quando non è cosa, ma quando le cose non vanno,
0: se... non l'avrei mai preso.
2: Bene, ma se tu hai mandato via Vanoli, l'hai mandato via tra le polemiche, tra le problematiche, facendo capire che non ottenevi quello che tu avresti voluto da quella squadra. Cosa ti fa pensare che Vanoli in questo momento, con una squadra ancora più giovane e meno esperienza,
1: Lorenzo, tu eri un maestro di karate, no? Oltre che un grandissimo calciatore. Il discorso è che tu vieni da una situazione ambientale che probabilmente Fabio non riesce a reggere.
0: No.
1: Cioè, quando c'è la contestazione della curva, cioè, allora facciamo un esempio un po' così per farci capire. Se la Fiorentina fosse arrivata nel campionato precedente sesta, secondo me Grosso stava al suo sarebbe stato al suo posto, perché diceva, vabbè, sai,
0: vieni già da una
1: vieni da un calvario, da un inferno totale in cui ci sono state delle sofferenze indicibili e veramente ti sei spaventato e potevi andare a festeggiare il centenario, no? In Serie B.
2: Ho capito.
1: Allora tu fai replichi, copia e incolla, no, ma 0 punti in 3 partite non è tanto lo 0 in classifica, è lo 0 in tutto.
2: Però Stefano,
0: poi vado da Tommaso, vai.
2: Però mi prendi un allenatore diverso,
1: esatto,
2: mi prendi un allenatore più esperto, mi prendi un qualcuno che sa gestire i giovani, che ci sa lavorare con i giovani, che ti porta a tirar fuori il meglio dai giovani, e non un allenatore giovane.
1: Cioè, quindi tu contesti il rientro di Vanoli?
2: Io già ero contentissimo di Grosso.
1: E chi avresti preso adesso? Tiago Motta, Tudor, chi?
2: Guarda, io sarei andato anche su un allenatore estero, ti dico sinceramente. Un qualcuno che arriva qua che non capisce un cazzo, che però deve farmi giocare la testa.
1: Avulso. Neutro da tutte queste.
2: Bravo. Che uno mi deve far giocare la squadra, che sa la sua idea. L'Udinese come ha fatto con, come si chiama?
0: Runaic, che sta facendo molto bene, tra le altre cose. Molto bene, vero. Aspetta, che coinvolgiamo anche Tommaso Loreto, il direttore di Radio Firenze Viola. Che voglio capire.
1: Grande Tommaso.
0: Ciao Tommaso, come si sta vivendo?
3: Ciao ragazzi.
0: Come noi ci stiamo. Come si sta vivendo?
1: Stampa c'è un editoriale dei tuoi.
0: Come si sta vivendo? I tifosi, qual è il polso che avete così raccolto da stamattina?
3: Ma è chiaramente delusione, spaesamento e un po' di rabbia, perché tanti si sentono un po' la barzelletta della Serie A, anche perché poi il tutto l'abbiamo vissuto ieri a tarda ora. Io scherzavo, ma nemmeno troppo, va davanti a caffè, perché poi stanotte abbiamo fatto le ore piccole, nonostante più o meno fino alle 23 regnassero le rassicurazioni della società sul fatto che minimo sarebbe arrivati alla sosta prima di valutare il futuro di Grosso.
0: Ma c'è stata una discussione?
3: Sì, assolutamente, c'è stato un diverbio nella giornata di ieri, e in pratica c'è stata una sorta di ammissione da un lato di Grosso di non sentirsi in grado di affrontare questa montagna che era diventata l'avventura in Viola, dall'altra anche una sorta di sfiducia verso quelle che erano state le scelte sul mercato, una sfiducia che Grosso aveva già manifestato, parlando di una rosa non completa, ma anche di una gestione, per esempio, del caso Ken, che lui avrebbe voluto diversa. E io ascoltavo l'intervento di Lorenzo praticamente prendendo appunti, perché poi lui sì che ha frequentato il campo e gli ambienti societari, e in questo momento, ragazzi, veramente dare spiegazioni è complicato, anche perché, d'accordissimo proprio con loro, la scelta di Vanoli è sostanzialmente una seconda ammissione di colpa da parte dei Paratici, perché tu puoi anche capire di aver sbagliato la scelta Grosso, fare un passo indietro e prendere una seconda, un secondo allenatore, ma se vai a prendere quello che avevi messo alla porta appena due mesi fa perché credevi in Grosso, allora vuol dire che hai commesso un doppio errore,
0: senza
3: contare che evidentemente si ha paura che la situazione anche nello spogliatoio sia così grave che serva la personalità, il carattere che Vanoli ha mostrato l'anno scorso per portare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili della retrocessione, ma non un gioco spettacolare spumeggiante che per esempio Vanoli ha garantito. Quindi
0: sono d'accordo con Tommaso, questa è una missione di colpa. Sono d'accordo con Tommaso, non solo Lorenzo, adesso lasciamo a lui la possibilità di subito di replicare. È una missione di colpa, perché se tu chiami quello che avevi mandato via a favore di uno che avevi scelto te per iniziare un progetto, per fare un percorso,
1: forse c'è questo timore di non farcela.
4: Ma infatti io credo e spero, Stefano, io spero che nella conferenza che ci sarà, non so, tra oggi, domani, dopodomani, non ho idea quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, che Paratici ci metta un po' la faccia, non dicendo signori ho sbagliato e vai, però cercando di far capire che cosa non è andato, ma non perché abbiamo bisogno di un'esposizione mediatica, è perché secondo me se fai determinate mosse e poi il campo in qualche maniera non te le riconosce, vuol dire che da qualche parte qualche tua idea, qualche situazione che hai voluto non ha funzionato. Allora, prima andare verso un senso totale opposto rispetto a quello che avevi preso inizio stagione, hai bisogno di chiarire un po' le cose con la gente, perché altrimenti con i social, con le cose, si inizia ad andare in un mare, anzi non in un mare, un oceano che non finisci più,
1: Sì, e poi non ci dobbiamo dimenticare una cosa, Tommaso, Marco e Lorenzo, ma vogliamo parlare di campo oppure vogliamo parlare sempre di queste di verbi, di senso? Abbiamo due punti di vista differenti, ma la Fiorentina campo cos'è a oggi?
4: Zero, in questo momento.
1: Ragazzi,
4: zero.
1: Allora, voglio dire.
0: Zero. No, ma questo, su questo sono
1: d'accordo. Perché Mastantuono, caro Tommaso, viene sostituito alla fine del primo tempo?
3: Perché in questo momento Grosso si è affidato a due esterni come Gnonto e Insigne, che in avvio di secondo tempo qualcosina in più hanno fatto, e comunque Grosso, allenatore che partiva all'idea del 4-3-3, su Mastantuono si è trovato un calciatore forte ma un po' da adattare in quel ruolo da esterno. Ma ha perfettamente ragione Lorenzo nel dire che va spiegato qualcosa, ed è vero da un lato che indubbiamente le responsabilità del tecnico per il
1: però perdonami Tommaso
3: ci sono, e poi concludo, è altrettanto vero che però l'atteggiamento, la paura, ragazzi, col Torino trovano un gol dal niente per gentile omaggio del portiere, il gol di Pellegrino, e nemmeno sull'1-0 riescono a gestire una partita più o meno tranquilla contro il Toro, che non era la Roma o nemmeno il Frosinone, si fanno rimontare, si fanno attanagliare alla paura esattamente come un anno fa, e si fanno anche sorpassare. Allora la mia domanda è: ma dal martedì al sabato, che venivi peraltro da una sconfitta brutta nella sera del centenario davanti agli occhi delle leggende, insomma, allora l'hai preparata male, tutti i bei discorsi sull'overperformare, sulle strutture che consentano alla squadra di overperformare, nuove figure al Viola Park, eccetera eccetera, evidentemente anche tutto sto lavoro Paratici non l'ha impostato, perché d'accordo, Grosso è il primo colpevole, ma non può essere l'unico.
1: No, io dicevo soltanto perché ho citato Mastantuono, cioè nel momento in cui, perché io capisco, poi vuoi giocare 4-3-3, Mastantuono è vero che è arrivato in un campionato che ancora deve conoscere, per carità, però stiamo parlando di un talento, no? Indiscutibile. Se tu prendi Mastantuono devi partire da Mastantuono, Cioè non è che puoi partire da però Mastantuono si deve adattare a cosa? A una cosa che non esiste. Allora intanto metti Mastantuono sul campo, poi dopo si vede, gli dici guarda, libera sto pallone, allora, gli dai tre tocchi, le cose, ci puoi parlare. Allora, ma Stefano, se tu metti in discussione uno, sei andato a prendere Mastantuono, perché l'ha preso la Fiorentina? Allora, nel momento in cui tu lo prendi, qua devi fare, devi, non dico devi giocare con, su, la, devi costruire la squadra su Mastantuono.
0: Ma
1: però
0: devi
1: qua,
0: farlo giocare,
1: ma
0: dai,
1: deve, devono emergere, caro Lorenzo, dei valori sui quali tu poi devi poggiare tutto il discorso. Poi,
0: qui, Tonino dice: ma chi è sto Mastantuono? Mica un po' di classe.
1: Allora va bene, rimaniamo a Madrid.
0: Allora
4: qui do le colpe a Grosso, perché chi ha visto le partite dal vivo.
1: Aspetta.
4: Le partite dal vivo, dove Mastantuono gioca esterno, io allenatore, a costo che gli tiro i capelli, ma lo tengo lo tengo veramente su linea. Io devo vedere l'allenatore che mi si incazza e che se non mi sta sulla linea, dopo tre minuti lo richiamo e dico io ti cambio, ti mando via a fanculo subito nello spogliatoio dopo tre minuti. Ed è quello che lui è stato con lui e con Gudmundsson nella prima partita, insomma, l'altra partita che era col Frosinone, se non ricordo male. Perché è vero, non sono esterni puri, ma in questo momento c'era da fare quello. Allora io voglio sentire Grosso, voglio vedere Grosso che si incazza, che me lo chiama, me lo fa stare sulla linea.
1: Ma chi te la garantisce la qualità?
0: Posso dirvi una cosa?
1: Ma chi te la garantisce la qualità? Anche se poi è una cosa scomposta, deforme, che ancora non afferriamo la Fiorentina. Ma che fai? Metti in discussione Mastantuono? Cioè, adesso non dico, non ce l'ho con Grosso in generale, lo prendi a fare allora?
0: Però ha ragione.
1: Giustamente Tommaso dice no, perché Gnonto fa l'esterno. Ho capito, ma io prendo Mastantuono. Dopo 45 minuti in casa, al Franchi, lo sostituisco.
4: Stefano, io ho detto che c'è qualcosa che non va. Se tu allenatore non lo costringi a giocare all'esterno.
1: Bravo, certo.
4: Dove c'è una linea e tu sai che alle spalle non ti arriva nessuno. Ce ne hai o di fronte o da dietro ti arriva qualcuno. Basta. E quindi già sei un giocatore che, se può ricevere palla con tranquillità, dai del tuo alla palla, puoi andare a creare superiorità numerica, cercare il dreaming. Se però vai nel mezzo, ragazzi, appunto per come dici tu, sei Mastantuono e io l'errore non te lo faccio.
1: Ma io volevo dire soltanto questo, Lorenzo, le fonti non li inaridisci, le alimenti. Allora, Goodson è stato bruciato anche per colpa sua, il suo carattere, ma non puoi distruggere la creatività e il talento su una cosa che ancora tu devi definire, devi stabilire, tu tipo Fiorentina come squadra. Intanto parti da giocatori che ti possono dare delle certezze sui quali costruire qualcosa. È questo che a me rimane, impazzisco io. Cioè,
0: io penso che sia stato un grosso errore. Non so se Tommaso e Lorenzo, chiudiamo con questa osservazione che rigiro a voi. Secondo me il più grande errore che ha fatto Paratici in questa costruzione della Fiorentina, che ha portato un sacco di giocatori, è stata proprio la scelta dell'allenatore. Se vuoi fare un cambiamento così radicale, io lo continuo a sostenere, devi prendere un allenatore che ti deve garantire anche verso i tifosi. Se tu portavi Sarri alla Fiorentina, secondo me non l'ha portato perché non ci stanno dei grandi rapporti, è inutile che mi stanno a raccontare
1: non c'erano
0: i rapporti tra di loro due, perché
1: era
0: se porti Sarri alla Fiorentina e cambi tutti sti ragazzi, e come dice Amoruso, Sarri gli dice a Mastantuono tu stai sulla linea, se no ti metto fuori perché se ne fotte di questa cosa lui, e se porti uno così e parti male il pubblico è comunque, perché tutti ti dicono ma Sarri ci vuole tempo, vuole tempo, sto ritornello che ci ripetono da anni che lui allena, ed era tutelato lui, la società e i giocatori.
1: Ci sarebbe andato a piedi a Firenze.
4: È un po' la cosa che ha fatto la Roma con Gasperini.
0: È così. Io la vedo in questa maniera. Ha fatto un errore clamoroso.
3: Differenza grossa, che Gasperini è uno che le sue idee le sbatte sul tavolo e alza anche la voce, probabilmente per difenderle. Grosso, io credo sia arrivato consapevole, lo chiamava Paratici.
0: Ma io ti dicevo, ci voleva Sarri, ci voleva uno come lui.
1: Tommaso, ci voleva un candidato forte per la panchina della Fiorentina.
3: Quando poi ha evidenziato i suoi dubbi sulla rosa o su una squadra che non è evidentemente tagliata su di lui, si è creato il divario, il distacco, inclusa la gestione Ken. Mi auguro che non si sia fatta la scelta di Vanoli, che già l'anno scorso si diceva e dalla tribuna arrivassero indicazioni, no? per come mettere in campo la squadra. Ecco, io mi auguro che nella seconda scelta Paratici cerchi l'allenatore giusto, non quello malleabile, per portare avanti la sua idea di progetto, perché se no siamo di fronte a un problema.
0: Lorenzo, vuoi aggiungere tu? Non so se condividi o meno l'osservazione e poi ci salutiamo, dai.
4: Ma te l'ho detto, secondo me è dall'inizio che doveva arrivare l'allenatore esperto. Sì, per sì, me sì. Lì l'inghippo è stato già in estate.
0: Esatto, esatto, sono d'accordo. Sono d'accordo. E loro è stato quello, non c'è niente da fare, è stato quello. Lorenzo, proprio nel finale, chi ti ha impressionato di più questo fine settimana tra Roma e Inter in queste due vittorie di rimonta?
4: A me fa paura la Roma, ragazzi, perché l'Inter era una roba già vista, diciamo. La Roma invece mi fa paura il fatto che, lo sappiamo, anche all'Atalanta ha fatto più fatica, secondo me, Gasperini. Qui nel giro di un anno, anche meno di un anno, ha giocatori predisposti con la testa che lo stanno assecondando in tantissime cose. Sembrano dei robot in campo, sembrano. È impressionante vedere come si muove la Roma, come attacca, con la forza e soprattutto con la qualità che hanno di forzare. Cioè, anche ieri hanno calciato in porta, che so, 30 volte, non lo so quante volte hanno calciato in porta, ma è stata una roba incredibile. Questo mi fa veramente pensare che la Roma possa essere una seria candidata per lo scudetto, secondo me.
0: Loreto, anche tu?
3: Sottoscrivo totalmente, anche perché mi dà l'idea che possa, trovando il ritmo, il passo giusto, possa fare come fece il Napoli, no? Lo scudetto di Spalletti vinto quasi a primavera, cioè con l'ambiente, se le cose girano con Gasperini, questi sono capaci di infilare veramente un filotto di vittoria e andarsene in fuga.
0: Vabbè, staremo a vedere. Loreto, io ti ringrazio come sempre, buon lavoro a tutti.
5: Ciao Tommaso
0: di Radio Firenze Viola. Grazie Tommaso.
3: Ciao ragazzi, ciao Lorenzo.
4: Grazie a voi tutti.
0: Ciao Lorenzo. Lorenzo Amoruso, ciao, grazie ragazzi. Come ciao, sempre Lorenzo. Un abbraccio. C'è una domanda finalissima, so che tu rispondere anche in 20 secondi. Se la Juventus vuole salvare la stagione, ci scrive Lorenzo, solo con Icardi lo può fare.
1: A salvare, a 7 punti. Calma.
0: Siamo veramente.
1: Cioè, hanno fatto fuori la Juve. Calma.
0: Poi Rudy dice: ma scusate, molta cosa calma. Ha fatto vedere per non discutere Mastantuono? Sarà anche bravo, ma non ha fatto vedere ancora nulla ed elogiare come avesse già fatto chissà.
1: Ma io non
0: che
1: l'ho
0: cosa.
1: Elogiato, ma sicuramente ha un talento. No, però se lo prendi lo tuteli, no, lo sostieni, non lo metti in discussione.
0: Devi trovare un modo per me, cioè se tu prendi un giocatore talentuoso lo devi pure mettere in condizione di farlo giocare, sennò chi gli prendi a fare?
1: Esatto.
0: Non lo prendere, buonanotte. Sai quali sono le caratteristiche di quel giocatore, non penso che sia stato preso e non conoscevano chi era Mastantuono. Tutto qua.
1: Mezzo mondo conosciamo.
0: Esatto. Naturalmente ci chiedono anche che Grosso comunque ha collezionato parecchi esoneri in passato. Sì, è vero, ma io non è per questo. Cioè, penso che ci siano degli allenatori, ragazzi, che non possono allenare tutte le squadre. Cioè, ci sono un po' le categorie. Qui io mi trovo molto d'accordo col discorso di Allegri. Ci sono se poi è vero che lui non se la sentiva, come ci stanno riportando, di...
1: No, su questo c'ha ragione Allegri. Ci sono le categorie,
0: ma non c'è niente da fare.
1: Ma no, non perché adesso Grosso, poverino, magari è arrivato un momento difficile, proprio storico, della Fiorentina di Firenze. Insomma, lo scorso anno è indimenticabile, in senso negativo per i tifosi della Fiorentina, per la Fiorentina stessa. Adesso torna l'allenatore che ha salvato la Fiorentina. Allora la domanda è: ma non ci crede la Fiorentina a essere qualcosa di differente rispetto alla scorsa stagione? Oppure vuole, non lo so, c'ha paura, allora andiamo nella comfort zone, il Panoli conosce tutto, la situazione, perché allora è il timore magari di non farcela, che possa essere un'altra stagione negativa da questo punto di vista.
0: Allora,
1: speriamo di no, insomma,
0: Juventus proprio al volo, mamma mia, sti siti sono tremendi che si inseriscono. Juventus, Ildiz si è operato, la clinica tedesca pubblica le immagini post intervento, quindi... tutto bene,
1: bocca
0: al lupo per il rientro, speriamo il prima possibile, di questo giocatore talentuoso. Siamo arrivati in fondo, noi ci stiamo per lasciare, ritorneremo domani. Stasera parlerà anche Chivulo, sentiremo, e domani ripartiremo proprio l'avvicinamento alla Champions League, commenteremo le due partite che concludono la terza giornata. Stefano, a domani.
1: A domani, ciao Marco,
0: ciao ragazzi,
1: ciao a tutti.
0: Grazie a tutti, vi lasciamo a tutta ci, a domani.
6: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu ho appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato che è stato messo in tavola E questa è la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un

0: sportivo dell'Empoli che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o fece
1: Sì,
0: un
1: no, ma
0: zero
1: guarda,
0: punti.
1: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta, nella sua prima stagione all'Atalanta, iniziò
0: Bravo.
1: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
0: Bravo.
1: poi sono arrivati i
0: Bravo.
1: risultati e l'Atalanta
0: È
1: è diventata
0: questo, capito? È
1: un'Atalanta.
0: questo che sorprende. È questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato, è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
1: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe,
0: Bravo,
1: gli esterni che
0: bravo,
1: dovevano
0: bravo,
1: arrivare come
0: bravo.
1: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis e quindi sono anche grosso, si è dovuto si è trovato a dover gestire una
0: Adeguare,
1: Fiorentina
0: adeguare.
1: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i problemi.
0: D'accordo, no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita. Che però è evidente il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante. Averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
1: Certo.
0: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme, un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, che credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
1: E insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro. Parliamo un po' del
0: Dai.
1: campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
0: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che

0: che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Non ho, perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol. Alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, c'è stato, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia. Quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio. Tanta roba.
1: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
0: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra. Perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, al di là di tutto. Però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli, far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno dalla tua parte.
1: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina, Gatti.
0: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
1: Sì.
0: è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan, l'ho detto, penso che sia una cosa normale. Però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
1: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia a essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati due KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
0: Sì, il Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter, onestamente, diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io. Cioè, i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili. Al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle. Quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de de deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla. Le altre palle che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Holund che l'ha tirata in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere, un po' di anni fa, andai a vedere Roma-Real Madrid e Genova-Como mi è sembrata quella partita lì. Cioè, una squadra, il Como, tre categorie superiore al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, ma indirizzati nella direzione giusta. E mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana. E invece la partita era Genova-Como. E quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto. Può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare. Perché ti ripeto, c'ha chi entra, entra. Anche Kane è entrato, sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro. Lo stesso Ricci, cioè, ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore. Il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Lunedì 7 settembre, chi vi dà il buongiorno in questo avvio di settimana è Claudia Marrone, la voce femminile che ormai conoscerete, insomma, spero anche abbastanza bene, perché non è la prima volta che sono qua davanti a questo microfono a parlare di Serie C. Una Serie C che questa sera manderà in archivio la terza giornata, una terza giornata che già sta regalando qualche sorpresa, ma insomma io non la commenterò da sola, non commenterò da sola tutto quello che si sta vedendo. E visto che Costantino, che vado a ringraziare dalla regia, stavo per chiamarlo direttamente Costa, si dovrà un po' abituare anche lui ad avere a che fare con me, il buon Giorgio Sorani ormai ci aveva fatto il callo, presto lo farà anche Costantino, ve lo garantisco. Dicevo, Costantino mi ha già detto che è collegato con noi il nostro primo ospite di giornata, quindi io vado a dare il buongiorno alla redazione di tuttoc.com e soprattutto a Matteo Ferri.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora Matte, io partirei subito col commentare questi risultati emersi, risultati croccanti soprattutto nel girone C, ma andiamo in ordine alfabetico, partiamo dalle cose semplici, partiamo dal girone A che è sceso in campo ieri e terminerà poi quest'oggi. Il Carpi è corsaro per 1-0 sul campo dell'Albino Leffe, mentre un po' più rotondo è il successo della Dolomiti Bellunesi sul campo della Giana, 1-2 il finale. 0-0 invece tra Juventus Next Gen e Pergolettese, mentre il Cittadella batte 2-1 il Lumezzane. C'è poi l'Ospitaletto che vince 3-0 con l'Arzignano, mentre il Brescia, che sembra un po' l'unica squadra accreditata alla promozione in questo girone, fa il suo dovere e, seppur con un solo gol, batte il Desenzano. Questa sera alle 21 invece si giocheranno Alcione Treviso, Pro Vercelli Folgore Caratese, Renate Novara e Trento Lecco. Risultati Matte tutto sommato abbastanza preventivabili in questo girone A.
2: Sì, beh, oddio, il Brescia l'anno scorso ha perso tutti i derby bresciani, quindi averne vinto uno è già una mezza notizia, vista la situazione dello scorso anno. L'ha vinto un po' soffrendo, anche se Corini ha detto che il demerito che hanno avuto è quello di non averla chiusa prima, però dall'altra parte Caburro ha detto che hanno avuto le opportunità per pareggiarla, quindi come al solito bisogna capire poi chi dei due effettivamente ha ragione. La classifica rispecchia, diciamo, abbastanza fedelmente quelli che erano i valori che ci aspettavamo alla vigilia. Stanno facendo forse anche meglio Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi, soprattutto la Dolomiti Bellunesi, devo essere sincero, non me l'aspettavo una partenza del genere. Vediamo questa sera al Trento come risponde, Trento e Lecco come rispondono, insomma, perché soprattutto il Lecco non è partito benissimo per quelle che erano le aspettative. Il Trento invece, diciamo che è abbastanza in linea con i suoi programmi.
1: Ecco, ma se tu dovessi dire un outsider, o meglio una possibile rivale del Brescia, chi mi diresti? E ovviamente poi, visto che lo direi te, non sarà mai quella, ma insomma, lanciamoci dai in pronostici, poi ti dirò il mio.
2: Allora, per ragioni affettive,
1: vediamo se condanniamo la stessa.
2: Io vorrei dire il Trento, però mi dispiace poi per ragioni affettive rovinare una piazza, una città a cui sono legato, mi piace molto, quindi, però la ritengo la rivale più accreditata insieme al Cittadella, metto più avanti il Trento del Cittadella. Farei molta attenzione alla Juventus, però il problema problema tra virgolette delle seconde squadre è che non credo che abbiano proprio nelle loro corde l'intenzione di vincere un campionato, quindi possono essere una mina vagante, ma certamente non le metterei come competitor definitive e ufficiali del Brescia o della principale candidata di turno. Quindi se mi chiedi un solo nome, ti dico Trento, così ho bruciato la mia squadra simpatia del girone A.
1: Ecco, no, era un po' la squadra che in realtà pensavo anch'io. Ma magari Matte, però invece il Trento ci smentisce quest'anno. Cioè ci deve essere anche l'eccezione, no, che conferma la regola. Magari è il Trento. Perché no?
2: No, no, ma allora io l'anno scorso dissi nel girone C che vedevo molto molto bene il Benevento, anche quando non era primo. Ora, poi il Benevento alla fine ha vinto, il problema, come dicevo anche l'altra volta, è che io lo dicevo per motivi completamente diversi, cioè dicevo che il Benevento era favorito perché c'era Auteri, invece poi il Benevento ha vinto quando hanno cacciato Auteri, però comunque almeno l'ho indovinata, quindi chissà che quest'anno non succeda lo stesso col Trento. A Tabiani auguro veramente di restare lì 15 anni però.
1: Intanto gli amici da Foggia spengano pure la televisione, perché ricordiamo Auteri è il nuovo tecnico del Foggia. Un Foggia che, anzi, aggiungo, addirittura potrebbe ricalcare i passi del Mantova che da riammesso in categoria centrò la promozione in Serie B. Ma vabbè, Matte, il Treviso invece come lo vedi? Perché secondo me è un'altra di quelle e di sicuro appunto non accadrà. Ammazziamo anche il Treviso, stasera sarà un 4-0 per l'Alcione. Io lo vedo un'altra di quelle squadre che darà rogne a chiunque, un po' il Lecco dell'anno scorso. Brutti sti paragoni, il Lecco dell'anno scorso come se il Treviso non ci avesse personalità.
2: Tra l'altro, vabbè, come se fosse una piazza, una squadra creata ad hoc l'altro ieri. No, non lo so, la vedo un pochino più indietro, ma non tanto per il valore della rosa o il valore della stessa piazza, perché poi è un tifo nel girone A che si vede raramente il Treviso, più che altro perché è una squadra che è stata letteralmente rifondata da zero, cioè non c'è praticamente più nessuno della squadra dell'anno scorso. Ha preso giocatori forti, per carità, tutti giocatori di categoria e giovani interessanti. Però un conto è ripartire da una base, un conto è ripartire da un gruppo con 15, 18, ventesimi praticamente da riassemblare in estate. L'allenatore è lo stesso, ma il gruppo è completamente diverso. Tra l'altro, Gorini, no, non ho memoria di stagioni in Serie C di Gorini, credo sia il primo anno che fa la
1: No,
2: C Gorini, quindi, perché aveva allenato sempre in B col Cittadella, quindi è anche,
1: sì,
2: diciamo,
1: per
2: anche
1: poi
2: inesperto
1: scendere in
2: della
1: D col
2: categoria, per
1: Treviso.
2: poi scendere in D col Treviso, sì. No,
1: Benissimo,
2: credo
1: però
2: farà un
1: magari.
2: ottimo campionato, però non lo
1: Ah,
2: vedo, ecco,
1: ecco.
2: tra le possibili mine vaganti, cioè non da primissime posizioni, da zona playoff abbastanza agevole, sì, da primissime posizioni no, quindi arriverà secondo.
1: Benissimo, possono partire mezzi caroselli a Treviso dopo questo, va
2: Esatto.
1: bene. Noi invece ci spostiamo al girone B con il Gubbio che rifila un sonoro schiaffo al Campobasso, 2-4 in favore degli Ugubini. Il finale vince il Guidonia Montecelio, lo fa battendo la Pianese 1-0, mentre mister Gennaro Volpe fa l'ennesimo miracolo a Latina, 2-0 contro il Forlì con una squadra senza Parigi che non ha di fatto avuto il sostituto dell'attaccante. Dal mercato trova il primo successo anche l'Ostia Mare che batte 2-1 l'Avis Pesaro, mentre di 2-0 la vittoria del Grosseto sulla Torre. Si rimonta, vince anche lo Spezia 1-2 contro la Samb sul campo dei rossoblù. Il Livorno batte 1-0 l'Atalanta Under 23, mentre il Pescara frena un po' la corsa del Ravenna 0-0 e diciamo la formazione di Boucher un po' si ritira su dopo qualche partita non andata bene, giusto per star bassi. Vince la Reggiana di Tessar 3-1 contro il Vado e anche il Perugia tira un sospiro di sollievo perché riesce a battere il Pineto 2-1.
2: Sì, Diana, veramente, come dicevamo ieri nella nostra chat di redazione, deve fare un monumento a Kabashi a cui probabilmente concederebbe anche di entrare in sala parto per assistere alla nascita del figlio, perché se lo parte se lo porta ovunque, ma dopo il gol che gli ha tirato fuori ieri, penso che gli consegnerà le chiavi di casa. No, vorrei ridimensionare un filino
1: Kabashi è
2: la vittoria.
1: troppo forte. Kabashi
2: Gran
1: per me è
2: giocatore, sì.
1: uno dei giocatori più sorprendenti che non mi spiego perché non abbia mai avanzato un po' in carriera.
2: Beh, lì magari sono scelte personali, sono quei giocatori che preferiscono rimanere nella comfort zone ed essere i big di una categoria piuttosto che salire. No, vorrei ridimensionare un pochino l'impresa del Latina, perché a parte Parigi non ce l'avrà mai più, nel senso che non è che ce l'ha, è mancato questa
1: Sì.
2: settimana, l'hanno venduto. Tra l'altro ritornerei magari dopo sulle parole di Condò perché mi sembrano veramente preoccupanti, però insomma ha vinto 2-0 col Forlì, che con massimo rispetto per il Forlì, è un
1: Rifilato 6
2: under
1: gol al
2: 19 il Forlì. Sì,
1: Pescara. Ha rifilato 6 gol al Pescara, che non so a questo punto
2: no,
1: se è
2: no, per
1: più
2: carità.
1: preoccupante il Pescara. Perché non so il
2: Sì,
1: Pescara
2: il Pescara ne
1: quest'anno.
2: aveva presi anche 5 dall'Avezzano neanche un mesetto fa, quindi insomma, diciamo, la difesa del Pescara va un filino registrata. No, dicevo, però è preoccupante se fossi un tifoso del Latina le parole di Condò, perché ha sostanzialmente sconfessato tutta la linea societaria, a parte che quella frase sulle freccette e il bazooka, cioè le altre società hanno il bazooka, io cercavo i giocatori con le freccette, la dice lunga sulla potenza economica del Latina. Ma più che altro il fatto che Condò ha sostanzialmente detto che Parigi era stato ceduto, c'era cioè un accordo con Ravenna a metà luglio, a fine luglio, e che la società poi ha voluto tirare per le lunghe perché sperava di incassare di più, ma alla fine ha incassato la stessa cifra che aveva proposto il Ravenna il 25 luglio, ma l'ha incassata al 31 agosto, senza quindi dare l'opportunità di prendere il giocatore, il sostituto di Parigi. L'impressione era che non ci fosse nessuna volontà di prendere il sostituto di Parigi, cioè incassare i soldi di Parigi e basta. Quindi, non so, la vedo complicata. Quest'anno a Volpe faccio veramente i più grandi in bocca al lupo, più grandi in bocca al lupo, perché sarà una stagione molto molto complessa a Latina. Però, insomma, già che sta facendo questi risultati è sicuramente un aspetto positivo. No, c'è da segnalare nel girone B, secondo me, due cose. La prima è la prima vittoria dell'Ostia Mare in Serie C, che è un
1: Sì.
2: evento storico, perché l'Ostia Mare fino adesso aveva fatto la vecchia C2, che era la quarta serie, non la terza. E soprattutto c'è da segnalare il Grosseto, perché lì veramente stiamo parlando di un impero. Non so quanto reggerà, ma il Grosseto è una squadra che credo complessivamente la rosa avrà 15 presenze in Serie C, in tutti i giocatori del Grosseto. Quindi partire con 9 punti, quanti punti? 7 punti in 3 partite, insomma, significa che
1: Sette.
2: Indiani, sì, 7 punti in 3 partite. Indiani, oltre a essere il famoso guru della Serie D, che è un campionato che ha vinto 26 volte, probabilmente qualche chance in più in C l'avrebbe meritata in carriera, forse magari anche più della Serie C.
1: E allora Matteo, andiamo velocemente alla girone C con Crotone Barletta che termina 2-2, vince di misura il Bari contro il Casarano 1-0, mentre il Sorrento è corsaro sul campo del Giuliano 0-2 il finale. Perde anche il Monopoli 1-0 in favore del Potenza, mentre tra i fischi della Rechi la Salernitana non va oltre l'1-1 con la Cavese. Vince il Savoia, lo fa sul campo dell'Altamura, mentre di 2-2 il finale tra Casertana e Scafatese. Accennavamo prima del buon Gaetano Auteri che allo Zaccheria perde il derby con l'Audace Cerignola. 0-2 il finale. Questa sera poi alle 20:30 a Catania Cosenza, mentre alle 21 chiuderà il tutto Picerno Inter Under 23. E questa Salernitana, perché c'è anche un Casarano, da cui io mi aspettavo qualcosa in più visto quello che è stato l'anno scorso, però forse i fari si accendono tutti su una Salernitana che non decolla.
2: No, allora, Catrano ha avuto anche la sfortuna di un calendario non agevolissimo, anche perché ha perso col Bari 2 volte, perché aveva perso anche in Coppa Italia a metà agosto. La Salernitana, fino a questo momento, insieme al Catania, che vedremo cosa fa stasera, è la più grossa delusione. Diciamo, il Catania ha quantomeno l'alibi di un progetto tecnico nuovo, un allenatore nuovo, un direttore sportivo nuovo. La Salernitana no. Fagiano lavora dall'anno scorso, Cosmi è stato preso a metà stagione dell'anno scorso. Non sembra aver dato assolutamente un'impronta né di gioco né di identità di squadra. L'anno scorso io penso che la Salernitana abbia fatto tutto il possibile, non l'ho vista come una stagione così disastrosa, perché obiettivamente il Benevento ha fatto 100 punti in campionato, nei playoff non è che è uscita contro l'Arzignano, con tutto il rispetto per l'Arzignano, la Salernitana, però quest'anno doveva fare molto di più, perché veniva da un anno in cui poteva aver gettato le basi. È vero che il girone non sembra ancora aver espresso, diciamo, una conformazione delineata sulle favorite, perché anche lo stesso Bari non è che sia partito proprio alla grande. Però se cominci a perdere così tanti punti fin dall'inizio, anche perché il calendario della Salernitana non è che sia stato proprio proibitivo in queste prime giornate, e fai due
1: Esatto, è
2: punti in tre
1: quello.
2: partite, non oso pensare quando poi cominci a affrontare gli scontri diretti, oppure magari è proprio la classica squadra che si esalta negli scontri diretti. Certo, se fa
1: Ma i
2: questa
1: punti devi
2: stagione
1: farli
2: la
1: anche
2: vedo proprio
1: prima.
2: male.
1: Effettivamente il girone C che poteva sembrare, no, quello già scritto, quello già deciso, invece è notevolmente sottotono quest'anno. Un po' le penalità, un po' le squadre che partono in ritardo, un po' il Bari con mille mila disastri. Insomma, Matte, forse ci faranno divertire. E purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito. Dopo che ci siamo lanciati in pronostici con Caroselli a Treviso, probabilmente Caroselli anche a Foggia, insomma, un po' così. Io purtroppo devo
2: Trento
1: salutarti,
2: listata
1: ma
2: a
1: credo che
2: lutto.
1: ci ritroveremo. No, vedremo stasera. Ti scriverò dopo i risultati di Treviso e Trento. Ci aggiorneremo dopo quelle due partite.
2: Cioè, suoneremo De Profundis per le ambizioni di Trento e Treviso stasera.
1: Ti scriverò. E allora, intanto che vabbè, io e Matteo ci risentiremo stasera, lo ringrazio per essere stato con noi ora. E una piccolissima, mi stavo anche incartando, vedi, già dalla pressione che sento io più di Gorini e Tabiani. Dicevo, Matte, grazie per essere stato con noi. Ora una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua in studio con la seconda parte di A Tutta C.
2: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri, ora sbaglio anche i nomi, siamo a posto, dicevo, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com. E insomma, è già entrata abbastanza nel vivo una terza giornata che ha regalato risultati anche, insomma, curiosi, risultati non propriamente prevedibili, ma insomma una terza giornata che ha dato già un po' di linea a quello che è il campionato. E allora, intanto, scusatemi, ho anche un po' di mal di gola. Costantino dalla regia mi sta dicendo che sta tentando di perfezionare il prossimo collegamento. Io lo ringrazio per veramente, come ci vuole molta pazienza. Ma allora, abbiamo accennato un po' a tante squadre che comunque devono ancora magari ritrovare un po' la loro via. Tra le sorprese potrebbe esserci il Novara, un Novara che comunque è ripartito dopo una stagione non semplicissima, un Novara che questa sera affronterà il Renate, una gara che mister Alessandro Birindelli, il tecnico degli Azzurri, ha presentato così. Vado a leggere ciò che ha riportato il sito ufficiale del club. La squadra sta discretamente bene dopo i due impegni ravvicinati. Gli ultimi arrivati stanno crescendo di condizione anche se non sono al top. Valuteremo fino all'ultimo chi mettere in campo domani. L'umore è buono, è chiaro però che ci piacerebbe portare a casa un risultato positivo perché ti dà entusiasmo e autostima. Io sono convinto che con il tempo questa squadra possa migliorare sotto tutti gli aspetti, sia di convinzione, sia di fisico che di gioco. Da Graca sarà convocato, poi non so se sarà della partita o meno. Si parla quindi dell'avversario, di un Renate che anche in questo caso non ha ancora decollato per come magari le Pantere ci hanno abituato, dice Birindelli. È una squadra che conosciamo bene, guidata da un allenatore molto pratico, una squadra tosta, solida, che secondo me ha lasciato qualche punto in classifica non meritandolo. Probabilmente anche la ex squadra di Birindelli, la Pianese, è una di quelle formazioni che ha lasciato diversi punti in campo, una squadra che comunque deve rinascere, ma qui stiamo raccontando di formazioni che hanno cambiato allenatore, hanno iniziato un nuovo percorso, sia il Novara che il Renate che la Pianese, per cui insomma ci sarà da capire un po' quello che sarà il percorso poi di tutte le altre squadre. Chi invece insomma ripartiva da una situazione un pochino più consolidata, ne abbiamo parlato proprio con Matteo Ferri, era la Salernitana. Intanto però Costantino mi stava dando degli aggiornamenti, quindi prima di ritornare nel caso in casa Salernitana, va bene. E allora, niente, ci sono dei piccoli problemi tecnici con l'ospite. Io dicevo, c'è una Salernitana che comunque sta un po' faticando, una Salernitana che non ha esordito per come ci si aspettava. L'avvio di stagione è stato da incubo, perché è stato un avvio da incubo. Il Sorrento si è imposto alla Rechi alla prima di campionato, poi sono arrivati due pareggi, l'ultimo di ieri contro la Cavese, un pari che ha portato a dei fischi sonori da parte della tifoseria granata all'indirizzo della squadra guidata da Serse Cosmi. Insomma, è un momento difficile per la Salernitana, sicuramente una Salernitana chiamata a fare qualcosa di diverso da quello che sinora ha fatto. Però io lascio la parola a chi quella gara l'ha vissuta davvero da vicino, ovvero a Serse Cosmi. Vi faccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni del tecnico dei campani riprese dai canali ufficiali del club.
1: Mister, buonasera. Almeno per un tempo la Salernitana, per usare un aggettivo che lei aveva auspicato, che lei aveva utilizzato alla vigilia per descrivere post mercato, è stata una squadra credibile che ha tenuto bene il campo e che ha anche avuto almeno 3-4 opzioni per poter raggiungere. Succede che al primo scricchiolio, probabilmente legato anche a una condizione da affinare, a caratteristiche che dei giocatori che devono appunto essere affinate, gli avversari passano come lama nel burro. Una squadra che al primo soffio, come la casetta dei tre porcellini, no, va giù, ed è un peccato perché una squadra è fatta non soltanto per andare avanti e costruire, ma deve essere anche solida, deve saper anche tenere botta quando c'è da duellare, come diceva lei appena 24 ore fa. Grazie.
2: Ma sì, credo che questo, la disamina della partita, sia facilmente leggibile, no? Credo che primo tempo doveva chiudersi con almeno due gol, almeno, perché due ne avevamo fatti, perché il gol che è stato annullato a noi rientra nella caratteristica dei gol annullati per un fallo subito. Cioè tu ti annullano un gol per un fallo subito dall'attaccante. Bellissimo, cosa, se vi accorgete, perché non siete stati attenti al gol in fuorigioco col Sorrento, io sono stato zitto, non ne ho parlato, ci sono i testimoni. Oggi diventa un pochino quasi comico il gol che ci è stato annullato, e voglio partire da lì non per prendere scuse, per dire che intanto è vero che potevamo incrementare, è vero che il portiere avversario ha fatto due grandissime parate, una abbastanza, diciamo, fortunosa, distinta, la seconda su Villa molto bella, poi altre situazioni dove potevamo e dovevamo incrementare. E io sono entrato dentro lo spogliatoio avendo la percezione che difficilmente potevamo al secondo tempo mantenere quei ritmi. Questo non significa però non mantenere quei ritmi, significa giocare accorti, stringere le linee e magari trovare la possibilità per poter fare qualche transizione offensiva, perché avevamo giocatori come Dursi, come Ashik, come Villa, che una volta riconquistata palla avrebbero potuto andare negli spazi che inevitabilmente la Cavese avrebbe concesso. Invece è successo quello che vi ho anticipato ieri, il calcio è fatto di duelli, il primo tempo e seconde palle, il primo tempo l'abbiamo vinte tutte, il secondo tempo è iniziato dove da subito non riuscivamo più a vincere un contrasto, non intercettavamo più palloni che il primo tempo intercettavamo con molta facilità, e duelli quasi sempre a vantaggio degli altri, e la squadra avversaria ha preso possesso della metà campo. Mi ricordo, a parte il gol, la situazione del gol annullato, poi ditemelo voi se vi ricordate grandi occasioni, io non me le ricordo, però è probabile che sia smemorato, è normale, ci stava che gli altri giocassero anche nella tua metà campo, era una necessità per la Cavese farlo. Noi abbiamo perso da subito, non dopo 20 minuti, da subito degli equilibri, perché non era stanca la squadra al primo del secondo tempo, poteva e doveva esserlo magari in qualche giocatore al ventesimo del secondo tempo, e quindi abbiamo cominciato a correre, che in queste situazioni atmosferiche è la cosa peggiore che puoi fare, e abbiamo speso tante energie, diventavano fondamentali due mediani in quel momento, Tascone e Vitale, che sono andati a giocare in zone del campo dove dovevano faticare per andarci, e poi se perdevamo palla, come spesso succedeva, dovevano fare tanto campo per ritornare in mezzo, quindi qualcosa lì abbiamo perso quando dovevamo stare lì, stretti, compatti, chiudere tutte le linee di passaggio e poi avere la consapevolezza di ripartire, perché quella era non la partita che volevo, però era normale che potesse diventare così. E un minuto prima del gol subito c'è stata l'occasione, quella di Gianno, dove veramente credo che era difficile non mettere dentro quel pallone, perché contro nessuno, tre giocatori, la palla è passata, e poi abbiamo subito la punizione, stava ripartendo Schick che ha toccato la palla con la mano, quindi... Però questi sono episodi, e poi dopo il gol subito la squadra si è sentita psicologicamente frustrata, no? Sì, ha avuto delle vampate, ma era non più qualità, era puro istinto, un po' di confusione, e questo periodo non è che possiamo trovare un gol di fortuna, semmai lo subiamo, come è successo. E quindi questa per me è stata la partita. C'è un grandissimo dispiacere, un peccato, perché voi dite sì, ma le partite non durano 45, perfetto, sono d'accordo con voi, però dovevamo gestire meglio il secondo tempo in alcuni aspetti e non l'abbiamo fatto bene. Rimane il fatto che abbiamo creato 6 occasioni, abbiamo fatto 2 gol, ripeto, 2 gol, non 1, 2 gol. Torniamo a casa con un pareggio che ovviamente ci fa star male, ma ci fa star male per un motivo, lo sapete qual è il motivo? Perché in 3 partite ci abbiamo 2 punti. Motivo è quello, questa è una lettura della partita di oggi, che sono tutti avvelenati, giustamente, perché bisognava una partita, bisognava solo vincere. E non è successo, e quindi ci rimettiamo sotto, almeno per quello che mi riguarda, parto dal primo tempo. Se volete, anche non faccio mai nomi, credo che abbiate visto che in difesa abbiamo acquistato un giocatore di grande personalità, di grande qualità, che è Ciliento. Pieraccini sta dimostrandosi assolutamente affidabile, quindi questo è già una cosa positiva.
3: Buonasera mister.
2: Buonasera.
3: 6 occasioni, 2 gol, 1 a referto, ma la domanda è, le chiedo, perché questi giocatori sbagliano l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, o il tiro, o proprio la rifinitura? Che cosa c'è che non va? Perché a parte le occasioni limpide, anche ce ne sono state anche altre 5-6 potenziali, quindi è proprio una parecchie volte anche Villa è andato via a sinistra, è stato ignorato. Io vorrei capire dove sta il problema di questa squadra nella rifinitura, negli ultimi passaggi, negli ultimi 20 metri dell'area avversaria.
2: Ma guarda, ti rispondo in maniera sincerissima. Noi abbiamo giocatori che hanno delle caratteristiche, quindi sono bravi magari ad andare negli spazi. Non c'è un trequartista. Cioè, adesso non dite bisognava comprare trequartista. C'è uno che ha forse Vitale, però Vitale è molto bravo giocando da mediano. Nel lancio lungo credo che il primo tempo abbia fatto 2-3 lanci che si vedono in categorie superiori come qualità, come precisione. Siamo precipitosi e sbagliamo la scelta, ma secondo me rientrano le caratteristiche un pochino dei nostri centrocampisti, quindi aspettatevi che possiamo e dobbiamo migliorare, ma non grandi miglioramenti, perché queste sono le qualità. Bisogna andare in gol in un'altra maniera. Poi se mi stupiscono che migliorano, però i giocatori sono quelli di centrocampo, no? Tasconi non è il rifinitore, Jabouet non è il rifinitore, Ashik non è un rifinitore, Varela non è un rifinitore, Villa non è un rifinitore. Cioè, parlo di giocatori anche esterni, quindi bisogna trovare altre alternative. E comunque sono d'accordo con te, perché molti non hanno questa capacità di vedere le potenziali azioni, perché magari perdi una palla a centrocampo nella tre quarti e dici vabbè, è una palla persa. No, è una palla che doveva arrivare a uno sviluppo finale abbastanza scontato, e invece non ci arriva. Sono d'accordo con te.
4: Buonasera mister, sono qua. La mia domanda era più, volevo chiedere un commento insomma sugli ingressi, soprattutto di Jabouet, di Varela e di Lescano, e anche chiederle come mai con un quinto slot, un quinto cambio ancora da poter fare, non ha voluto inserire Bevilacqua a 12 minuti dalla fine. Grazie.
2: Non ho capito, il quinto slot ormai avevo fatti tutti, credo, dopo Varela.
4: Sì, no, intendevo il quinto cambio da fare insieme quando ha sostituito Ashik e Villa. C'era un quinto cambio da poter fare.
2: Ashik, Villa e l'altro chi dovevamo sostituire?
4: Non lo so.
2: Ah no, dici, beh, sei tu l'allenatore. Durzi, se entra Bevilacqua poteva essere Durzi. Sì, no, io penso che eravamo sufficientemente in grado per essere teoricamente offensivi. Non lo siamo stati, quello è un altro discorso, però... Varela ovviamente è arrivato da 2 giorni, si è catapultato anche in un contesto che la partita era 1-1, quindi i compagni non è che stessero freschissimi. Ha lasciato intravedere le qualità, però non potevamo pensare, speravamo, dico, magari risolvesse lui una situazione, però non è stato così. Poi dopo poteva entrare a bevi l'acqua, cioè, è tutto giusto da quello che diciamo.
4: Mister, buonasera. Quando...
0: E allora, queste erano le parole di Serse Cosmi, il tecnico della Salernitana. Beh, parole che soprattutto all'inizio mi hanno fatto un po' strano, perché io non credo che una squadra come la Salernitana possa pigliarsi ai gol annullati, possa trovare alibi in questo. Non dico che Cosmi lo abbia fatto, ma è ritornato sulla partita del Sorrento, è ritornato sul gol di ieri. Anche un po' mi è sembrato, a me personalmente, se non è così chiedo già scusa, che volesse un po' accusare i giornalisti che soprattutto nella gara contro il Sorrento lo hanno attaccato a prescindere la Salernitana, non vedendo che il gol dei rossonero era in fuorigioco. Ora, ripeto, la Salernitana per me arriva da una stagione non positiva. Matteo Ferri è stato più clemente nel giudizio. Per me la Salernitana arriva da una stagione non assolutamente positiva, come del resto non è stata particolarmente positiva la stagione del Catania, perché è vero che l'avversario che i Granata hanno affrontato ai playoff si chiamava Ravenna, un'altra delle squadre che ambiva alla promozione, ma non credo che ci fossero troppi attenuanti soprattutto per la posizione di classifica che i campani hanno occupato per diverso tempo. Insomma, si sono fatti rimontare da altre squadre altrettanto forti, perché il Benevento per me lo scorso anno ha legittimato sul campo tutto quello che ha conquistato. È un mercato, anche quello della Salernitana, che a mio modesto parere, non faccio io il direttore sportivo, io faccio la giornalista, ma un commento posso farlo, è un mercato che è stato decisamente sottotono, un mercato da cui mi sarei aspettato onestamente qualcosa di più, perché qualcosa a questa squadra manca. Mi dispiace se qualcuno magari si risentirà, e non credo che magari si interverrà nel mercato svincolati, ma a mio avviso qualcosa a questa compagine manca. Il Catania nel girone C ha un po' l'attenuante delle problematiche societarie, ce l'ha anche il Crotone che è ripartito da zero, ripartirà anche con una penalità, perché il presidente Vrenna non si nascose nel mese di luglio e disse che effettivamente i pitagorici avevano rischiato di non iscriversi al campionato. C'è il Cosenza che ha tutto un problema relativo anche ai dissidi tra il presidente Guarascio e l'amministrazione comunale, un Bari che non si capisce bene in che acque versi, quindi la Salernitana non credo che abbia scuse quest'anno. Ripeto, mi dispiace se qualcuno se la prenderà, ma a mio modestissimo parere la Salernitana quest'anno non ha scuse. È vero che vincere non è mai facile, perché alla fine ne vince una per girone e un'altra va su ai playoff, che sono un po' un tarallotto, ma ripeto, per me non ha scusanti. Vedremo poi quello che sarà, perché dopo tre giornate è chiaro che non si possono tracciare bilanci. Certo, qualche squadra li ha già tracciati, perché c'è la Scafatese che dovrà poi nominare anche il nuovo allenatore. Ora c'è una guida ad interim, è stato il primo barra secondo esonero in Serie C, quello del trainer giallo-blu. Il primo era stato ancora prima del via della stagione a Perugia, Giovanni Tedesco è stato sollevato dall'incarico con gli umbri affidati a Aimo Diana, che è stato scelto dalla nuova proprietà che è poi subentrata. Insomma, io ripeto però che per me nel girone C per la Salernitana non ci sono alibi. Ci spostiamo invece di nuovo al girone B, perché abbiamo parlato anche del Latina e, a proposito di allenatori, i miracoli cui è costretto Gennaro Volpe, un tecnico che lo scorso anno è subentrato sulla panchina pontina in un momento assolutamente disastrato, con i nerazzurri che sembravano ormai prossimi alla retrocessione in Serie D. Non solo li ha salvati con largo anticipo, ma ha anche centrato una finale di Coppa Italia Serie C con il trofeo che è poi sfumato solo per un gol nella gara di andata, ma da quella competizione Latina è uscito a testa alta ed avrebbe avuto tanti presupposti per poter ripartire bene se non fosse stato, come poi ha detto prima giustamente Matteo Ferri di TuttoC.com, che il mercato qualcosa ha portato via. È stato un mercato dove forse non si sono investite tutte le risorse che la società poteva e doveva magari investire per consegnare una squadra ancor più competitiva al tecnico in un girone che per me è il più difficile della categoria, un girone che annovera addirittura tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, e quindi io credo proprio che Volpe sarà costretto agli straordinari, anche perché comunque di fatto Giacomo Parigi, l'attaccante che poi è passato al Pescara in sostituzione di Di Nardo, che è rimasto in Serie B alla Juve Stabia, è rimasto nel senso che il Pescara lo ha ceduto in Serie B al Pescara, ma lo scorso anno Di Nardo con il Delfino aveva militato nel torneo cadetto. Beh, Giacomo Parigi è approdato al Pescara e il Latina di fatto non ha avuto il reale e concreto sostituto. Non dico che a livello numerico manchi qualcosa alla squadra guidata da Gennaro Volpe, ma di sicuro non c'è il goleador. Poi magari insomma ci sorprenderanno i calciatori che ora stanno vestendo la maglia nero-azzurra, che lo stanno facendo bene, perché è vero che insomma gli episodi hanno condannato i pontini nella sfida contro il Ravenna, che ha vinto 3-1, ma ieri c'è stata un'importante vittoria sul Forlì, che magari può essere un po' può essere un po' la svolta di questa stagione appena iniziata. Quindi insomma vedremo anche tutto quello che sarà il percorso della formazione pontina, e anzi vi lancio già un piccolo spoiler, che così dopo dedicheremo più tempo a quello piuttosto che alle mie parole. Vi lancio questo piccolo spoiler: andremo poi ad ascoltare in chiusura di trasmissione proprio quelle che sono state le parole dell'allenatore di Gennaro Volpe nel post gara. Un Gennaro Volpe sempre estremamente lucido, composto e garbato, ma con davvero ottima capacità di analisi di quello che accade alla sua squadra. Tra l'altro questo è stato il primo turno che si è giocato a mercato chiuso, e avremo poi modo di affrontare durante anche tutto l'anno la problematica del giocare a mercato aperto. Mi avrebbe incuriosito, ma ci sarà sicuramente tempo per farlo, anche il parlare della tematica dello scendere in campo alle ore 15 con queste temperature bollenti. Ieri a Castellammare di Stabia, ne parlavamo prima proprio della Juve Stabia, si è sfiorata la tragedia perché si stava giocando in Serie B Juve Stabia Pisa e il difensore del Pisa Rosen Bojinov è caduto a terra, collassato per una forte disidratazione che aveva portato a un principio di convulsioni, il tutto dovuto dal caldo. Probabilmente non è così idoneo in nessuna categoria mettere le gare alle ore 15 quando le temperature toccano i 35 gradi, insomma forse è un po' rischioso, però poi avremo modo di parlare anche di questo. Intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo qua nei nostri studi con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove vi ho già detto cosa andremo ad ascoltare. Vi lascerò a brevissimo con le parole del tecnico del Latina Gennaro Volpe, che ieri in sala stampa ha commentato il primo successo stagionale della formazione pontina, centrato con il Forlì. Insomma, un successo sicuramente molto importante per il morale dei nerazzurri. Vedremo un po' quello che poi sarà tutto il percorso della squadra nerazzurra in questo ostico girone B, che, lo ripeto, è a mio avviso, a mio personalissimo parere, il più ostico di tutta la categoria. Intanto arriviamo a fine puntata, se non smonto il microfono. Costa, cosa sto facendo? Cosa sto combinando? Niente, forse è meglio se vi vado a ricordare tutti gli appuntamenti, perché... Sei cattivissimo! Cioè, vedete come vengo maltrattata dai registi? Sono cattivi, sono cattivissimi. No, no, in realtà sono molto buoni, è che... Vabbè, io gli smonto lo studio, ma insomma, ce la vedremo dopo io. E cosa dicevo? Allora... Poi se mi prende la ridarella è finita, mi dimentico anche cosa devo dire. No, gli appuntamenti. Allora, vi invito ovviamente a seguire TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno alla nostra, che tornerà poi domani alle ore 9:45. Si parlerà non solo di Serie C, ma anche di Serie B e soprattutto di Serie A, perché è arrivato il primo esonero anche in massima serie, quello di Fabio Grosso, ieri dalla Fiorentina. È atteso a breve l'annuncio di Vanoli, che dovrebbe già condurre questo pomeriggio il primo allenamento della stagione, quindi insomma ci sarà davvero tanto di cui parlare anche per le altre categorie che non sono la Serie C. Ma oltre a TMV Radio vi invito anche a seguire tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutti questi temi che ogni giorno il calcio nostrano ci propone anche post mercato, perché è vero, si è chiusa la sessione estiva, ma adesso c'è il mercato svincolati, tutte le girandole allenatori, insomma di temi ce ne sono tanti. Un allenatore che invece la panchina la sta tenendo ben salda dopo il miracolo dell'anno scorso e beh, dopo quello che dovrà fare quest'anno, è appunto Gennaro Volpe. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani e vi lascio con le parole del trainer nerazzurro.
1: Buonasera mister, Gianluca Atlante di Latina Oggi. L'avevi detto alla vigilia, una partita da vincere, e la squadra credo che l'abbia interpretata nel migliore dei modi, sin dall'inizio insomma. Poi bisognava chiuderla, perché poi queste partite basta un niente perché possono essere riaperte.
2: Sì, sì, assolutamente d'accordo con la tua analisi. Faccio complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita sotto il profilo della voglia, dell'atteggiamento, una partita giusta. La cosa che mi fa arrabbiare è che dobbiamo essere, possiamo fare cose migliori con la palla. E anche senza, perché noi non dobbiamo mai accontentarci di risultato, ma bisogna sempre pretendere il massimo dalle nostre possibilità, dal nostro valore. Quindi bene, ripartiamo da una vittoria che era importantissima, perché la volevamo, la cercavamo tutti, l'abbiamo fatto nel modo giusto. Oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto in una maniera convincente. Poi sicuramente queste partite vanno chiuse, perché se non tempo abbiamo avuto veramente tantissime occasioni per farlo e non l'abbiamo fatto. E come hai detto tu, a volte un episodio, una palla messa su può compromettere un risultato, una prestazione che insomma ci avrebbe tolto qualcosa. Sicuramente l'espulsione può compromettere un risultato, una prestazione che insomma ci avrebbe tolto qualcosa. Sicuramente l'espulsione poi ci ha...

0: Italia può aprire delle porte importanti e tu lo sai, insomma, quindi è un buon viatico questo in vista di Grosseto.
1: Ma sì, sicuramente vincere dà fiducia, dà entusiasmo, dà consapevolezza di quello che si può fare e si può ottenere. Noi ci teniamo a tutte le partite, quindi a prescindere che sia campionato Coppa Italia, il nostro obiettivo è cercare di fare punti e di vincere le partite. Quindi da domani ci prepariamo già per una partita che comunque è difficile perché è fuori casa contro un Grosseto che comunque sta facendo, ha avuto un ottimo inizio di campionato.
0: Senti, ti stuzzico sempre nelle corde vocali perché so che comunque tu sei hai dimostrato di essere un allenatore che vuole la sua squadra che vada in pressione a destra e a sinistra. Quando tu vedi oggi però le prestazioni di Tomaselli e di Baez e quella di Cioffi quando è entrato, perché Cioffi quando sarà a pieno regime, ragazzi, è tanta roba, ti chiedo se quel 4-3-3 che tutti noi sogniamo può essere attuabile.
1: Ma sicuramente io non sono legato a un modulo, ma sono legato alle caratteristiche dei giocatori. Quindi è chiaro che Antonio è un valore aggiunto per il Latina, è un valore aggiunto per me, è un valore aggiunto per la squadra. Non ha ancora la miglior condizione perché ha saltato tutto il ritiro. Quindi è un giocatore che va preservato e va gestito nella maniera giusta perché è un giocatore che vive di strappi, che vive di uno contro uno a campo aperto. Quindi quando staranno tutti bene si può pensare a più cose. Così ti faccio contento.
2: Buonasera mister
1: Ciao,
2: Mancini
1: buonasera.
2: Messaggero. La sensazione è che oggi, al di là poi del discorso legato all'espulsione, il Latina avesse proprio imboccato quella strada sin dall'inizio. È entrata proprio con la voglia di dimostrare che in questo campionato ci vuole stare.
1: No, sono d'accordo con te, ho visto già a partire dal riscaldamento una squadra concentrata, una squadra vogliosa di riscattare la sconfitta di Ravenna. E sono d'accordo sul fatto che comunque oggi il Latina c'era. Poi sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione della palla perché abbiamo sbagliato tantissimo. Dobbiamo essere più bravi. Soprattutto quando poi siamo rimasti con l'uomo in più a gestire meglio tante situazioni. Poi è chiaro che abbiamo avuto tante transizioni positive dove andavano sfruttate sicuramente meglio. Un aspetto su cui noi ci lavoriamo e ci continuiamo a lavorare perché sono situazioni che poi possono incidere in maniera netta e positiva durante la partita.
2: Dal punto di vista dei singoli, invece, visto quello che aggiunge in fase di non possesso e anche in fase di possesso, dobbiamo abituarci a vedere Ercolano lì.
1: Ercolano è un giocatore, credo, unico in questa categoria perché è un giocatore di un livello cognitivo superiore. Non mi piace mai soffermarmi sui singoli, però Emanuele è un giocatore evoluto, un giocatore intelligente che sa fare tante cose, sa giocare fuori, sa giocare dentro e ti permette veramente la sua duttilità durante la partita di poter interpretare e di saper fare più cose di ci permette.
3: Solo su TMV Radio. Siete alla.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora ci siamo. Come, che succede?
2: Una farfallina, una farfallina
1: porta bene, la farfallina porta

0: notizie, no, in genere. Vabbè, anche speriamo... se non c'era bisogno della farfallina per capire.
1: Ciao Vincenzo,
0: che... Ciao,
1: buongiorno.
0: Piccari, buongiorno. Alla mia sinistra il direttore Marco Piccari, di fronte a me nell'acquario, comunque nella sala dei comandi, c'è Andrea Maiocca, sottoscritto Vincenzo Marangio, che vi dà il buongiorno, buon inizio settimana. Non armare la mano, Maiocca, che tanto da buon tifoso della Roma sai che sei lì, che combatti, che sei in vetta. Allora, giornata di campionato che ha raccontato già tante cose, poi ovviamente si dovrà concludere, ma la prima cosa che dobbiamo raccontare è quella della prima panchina che salta dopo tre partite, perché è bastato, sono arrivate tre sconfitte su tre, due casalinghe, una col Frosinone e una con il Torino, quella sul campo della Roma rovinosa, che però ci poteva anche stare, e la Fiorentina già cambia, anzi la Fiorentina torna al passato, perché parte grosso e ritorna Vanoli, e devo dire che con l'amico Alain Valnegri, che sentiremo come sempre nel suo spazio, lo aveva sempre detto, e questa Fiorentina mancano gli occhi della tigre, la voglia, la cattiveria che c'è a Vanoli. Era il caso di cambiarlo? E probabilmente no, forse una speranza, una possibilità gliela si poteva dare. Comunque parleremo anche di questo, così come parleremo della Roma invece, che non si ferma, che continua a correre, che è in vetta alla classifica dopo aver rimontato nei minuti finali, minutissimi minuti, proprio gli ultimi respiri della partita, l'Atalanta, che comunque aveva fatto un'ottima partita. Poi qui c'è da fare una riflessione, perché sia Atalanta che Napoli sono in corsa in questo turno di campionato nello stesso errore, cioè commettere l'errore di ritirarsi nelle proprie stanze al cospetto di squadre che invece ci credevano e ci credono. Il Genoa intanto affonda sotto i colpi del Como, che mi sembra la squadra più in forma del campionato, che sta lanciando messaggi molto molto importanti al campionato. L'Inter batte in rimonta anche qui il Napoli, una rimonta clamorosa, perché comunque il Napoli era avanti 2-0 contro ogni aspettativa, sembrava il colpo dell'anatema di Max Allegri che colpiva ancora una volta. Poi però arriva la reazione rabbiosa dell'Inter, la doppietta di Lautaro, il gol di Thuram, l'ultimo gol di Lautaro proprio nei minuti finali, negli istanti finali, dopo che Anguissa si era divorato un gol che veramente sfida le leggi della fisica. Qualche cambio che comunque non è stato gradito dalla piazza e comunque dai più, e comunque il campo ha svelato che non erano i cambi giusti da fare di Massimiliano Allegri. Napoli che arriva alla seconda sconfitta consecutiva nei due confronti diretti, prima quello col Como, poi quella con l'Inter. Napoli quindi già condannato a rincorrere le grandi lì davanti. Poi c'è stata la super sfida di ieri sera tra Juventus e Milan, ci si aspettava forse più spettacolo rispetto a quello che si è visto, in realtà si avvicinava uno 0-0 clamoroso. Poi entra Sissé, come lo vogliamo chiamare, questo giovane molto bravo, che comunque al Catanzaro aveva fatto dire già ottime cose, che trova il gol alla prima palla che gioca, nel primo e unico tiro del Milan nello specchio della porta. La Juventus aveva tirato di più, ma sempre con la difficoltà cronica di riuscire a trovare la via del gol, che poi arriva dall'ennesimo giocatore che in realtà era sul mercato, cioè Federico Gatti, in incornata nei minuti finali, l'1-1, che racconta che insomma come minimo la Juventus meritava il pareggio, se non addirittura la vittoria. Ma arriva un pareggio e quindi Milan e Juventus non si allineano al treno delle grandissime. Tanto ancora da giocare, perché oggi è Cagliari, Lecce e Udinese-Lazio. Bella partita Udinese-Lazio, con due squadre che sono comunque in forma in questi periodi di stagione, e la Lazio che può raggiungere il treno delle grandi e fare 3-3. Intanto di nuovo buongiorno. E allora, io direi, Piccari, di cominciare dalla Fiorentina, perché nell'anno del centenario, dopo il mercato sontuoso fatto da Fabio Paratici, che cosa succede? Che arrivano tre sconfitte, una peggio dell'altra, possiamo dire, perché comunque la prima rovinosa contro
1: tutte meritate,
0: contro la Roma, e tu dici beh, la Roma è forte e oggettivamente ci poteva stare. Quella col Frosinone non te l'aspettavi né ora né mai, però no. 3-0 netto è già così. Col Torino, che era altra squadra in difficoltà, dici beh, questa la vince, e invece niente da fare. Allora salta la panchina di grosso, arriva Vanoli, la tua fotografia.
1: La fotografia è un disastro dopo tre partite, bisogna essere molto sinceri da questo punto di vista. Abbiamo elogiato con voti altissimi il mercato di Paratici, però Paratici ha commesso l'errore più grande, ha sbagliato l'allenatore. Quando sbaglia l'allenatore è il difetto più grosso che tu puoi fare da dirigente. Poi tra l'altro una scelta che lui ha voluto e ha mandato via Vanoli, vi ricordate che c'è stato il confronto e tutto è stato ringraziato. Vanoli che comunque può piacere o meno, ma quello che ha fatto l'anno scorso è qualcosa che non poteva passare sotto traccia, perché ha preso una squadra che era praticamente retrocessa. Io mi ricordo nessuna squadra statisticamente poteva fare una rimonta del genere, ve lo ricordate, no? I vari diciamo approfondimenti che si facevano all'epoca, eppure lui riesce a salvarla con un cammino comunque importante. viene salutato, la sua Fiorentina viene smantellata perché non c'è più nessuno, sì, praticamente dell'anno scorso, per volere di Paratici, per volere della società, chiami Grosso perché era un progetto giovane eccetera, con tantissimi dubbi, ma non perché adesso io voglio essere cattivo con Grosso, ma fare uno step dal Sassuolo alla Fiorentina, Vincenzo, sai benissimo, non è così semplice. Aveva fatto bene con due squadre i cui obiettivi erano, diciamo, molto inferiori e piazze con meno pressioni, anzi il Sassuolo è un'osi felice, hanno fatto bene tutti. Hanno fatto bene tutti.
0: E fanno bene tutti, perché se ci pensi, anzi, che ha fatto male alla Juve, arriva al Sassuolo e già comunque esatto, in Cina.
1: Scelta che io non ho mai condiviso, perché lì ci voleva un allenatore un po' più corazzato per stare praticamente in questo tipo di situazione. Dopo tre giornate che fai? Lo mandi via, che è giusto pure, perché non è tanto i risultati, non si è visto niente. Cioè io in tutte e tre le partite che ho osservato della Fiorentina è sembrato che i giocatori si siano riuniti poco prima della partita. Non c'era un'idea, non c'è stato niente, e quindi era inevitabile arrivare a questo tipo di soluzione. Però che cosa fai? Richiami Vanoli, quindi tu smentisci tutto quello che tu hai fatto all'inizio, hai scelto all'inizio. Mi dispiace, lo dico, noi non dobbiamo esaltare molte volte i dirigenti perché fanno operazioni di mercato eccetera, noi dobbiamo vedere poi tutto il lavoro complessivo. Io a Paratici adesso gli do un 4, un 4 proprio pesante, perché ha impicciato la stagione della Fiorentina lui con questa scelta. Adesso Vanoli è vero che ha tempo, perché sono passate solo tre partite, però si trova una squadra nuova, molti giocatori lui non li conosce perché il mercato non l'ha fatto, la preparazione non l'ha fatta, il sistema tattico non si, sono partiti a 4, lui invece vuole giocare in un altro modo. Vi rendete conto che guaio che ha fatto Paratici? Io, questo bisogna essere sinceri, ha fatto un bel guaio. Adesso in bocca al lupo a Vanoli,
0: che comunque già conosce i tasti da toccare in una piazza come quella di Firenze. Grosso, secondo me, è anche un ottimo allenatore, quindi non voglio andare a distruggere.
1: No, però,
0: ovviamente Grosso. Però poi ci sono delle piazze che hanno bisogno di un qualcosa di diverso, di una tipologia forse di allenatore diverso, quello che magari ti accende la miccia, che sa come gestire la piazza, che sa come portare le pressioni, perché come dici tu, lo condivido mo' questa lettura, sembrano ogni partita giocatore della Fiorentina la prima volta si conoscono, sì. Diamoci un appuntamento al campo, andiamo a giocare perché onestamente così non va. Fatto sta che già c'è il ribaltone in casa Viola,
1: cioè, per esempio il Torino, che era in difficoltà, però il Torino nelle tre partite qualche cosa aveva fatto vedere, cioè di un allenatore che stava lavorando,
0: sì.
1: Deve fare tanto perché ci avrà delle difficoltà,
0: un mercato finale che l'ha un po' aggiustato, perché poi Mandragora è stato
1: però
0: fondamentale,
1: una parvenza, no, di lavoro si è visto. E mi dispiace, io non ce l'ho con Grosso, ci mancherebbe, non è che c'ho niente di personale, però non si è visto nulla dalla prima partita.
0: Possiamo
1: però
0: dire
1: giustamente
0: che...
1: hai detto bene tu prima, eravamo a microfoni spenti, prima partita c'è la Roma, è più forte e quindi andiamo avanti. La seconda,
0: no,
1: perdonatemi, male. La seconda lì no, la seconda male. Ieri non è l'ultima, non ne parliamo, quindi dai.
0: Quindi male, devo dire, però adesso si riparte, il Torino comunque che nel frattempo ha fatto valere quel Mandragora che forse poteva ancora servire,
1: sì,
0: poi alla Fiorentina,
1: a voglia,
0: peraltro.
1: A voglia.
0: Quindi si vede un mercato che è un po' come se la squadra l'avesse fatta soltanto a Paratici, non tanto per l'allenatore la doveva allenare, zitto e muto e andare avanti, invece un po' di sinergia ci vuole sicuramente. Napoli, così facciamo un po', mettiamo le carte sul tavolo e poi andiamo a sentirci i vocali, i messaggi che stanno arrivando dai nostri amici. Napoli, anche qui insomma arriva un 2-0 che fa capire come comunque l'Inter è la squadra più forte, ma qualcosa ti concede.
1: Ah, era andato in vantaggio,
0: sì. Napoli che era andato comunque in vantaggio 2-0, sì. L'Inter che comunque è la più forte, ma evidentemente qualcosa ti concede. A un certo punto sembrava che il Napoli stesse facendo veramente scacco matto, molto bene, dopodiché però l'Inter si accende, il Napoli si ritira nelle sue stanze,
1: troppo.
0: Errore di Allegri in questo, sì, caso, lo ha ammesso anche lui, ha detto realmente dovevo cambiare idea, devo cambiare cosa? Idea di quando sto vincendo non devo chiudermi, è un po' tardi, però si può sempre...
1: No, per carità, le ammissioni di colpe le accettiamo, ci mancherebbe, anzi... Sarebbe bello se ogni tanto gli allenatori dicono ho sbagliato. E va bene, però
0: è qua, è un punto sul quale io continuo a dibattere, ne abbiamo parlato anche lunedì scorso, poi la qualità dei giocatori fa la differenza. E se Anghissà si divora quel gol,
1: sì, quelli sono episodi,
0: la
1: che...
0: colpa non la puoi dare all'allenatore. L'allenatore gliela dai quando comunque invece di dire continuiamo a spingere come ha fatto benissimo Fabregas, dopo aver subito il gol, come ha fatto comunque la Roma dopo che era andata in svantaggio, come ha fatto l'Inter dopo che era andata in svantaggio, andiamoci a prendere la vittoria. Chi non se la va a prendere e l'aspetta spesso non la trova, non l'ha trovata Allegri.
1: Guarda, gli errori ci stanno, perché poi è vero che quella palla, se entra dentro, cambia magari tutta la valutazione sulla partita. Quindi gli errori purtroppo di campo, questo è un altro discorso, i giocatori sotto porta i gol se li sono mangiati sempre e se li continueranno a mangiare. Peccato, perché lì potevi fare la differenza. Però io continuo a pensare che questo Napoli è una squadra credibile, cioè la struttura di questa squadra è credibile per poter lottare per il titolo. Max deve fare, Allegri, un cambio di passo, perché ha una squadra secondo me forte, lo ha dimostrato contro l'Inter, che è forte, l'Inter è una squadra forte, l'Inter è una squadra travolgente, quando decide di attaccare, di sovrastare l'avversario, diventa incontenibile. Ci sono dei momenti dove è una squadra che è incontenibile, non c'è niente da fare. I primi 25 minuti sono stati fortissimi dell'Inter,
0: Sì,
1: Napoli ha resistito, è stato lì, è stato sempre in partita. Cioè, la cosa che mi è piaciuta del Napoli, che comunque in partita c'è rimasto sempre, è andato in vantaggio. Io credevo che quello fosse il colpo del KO, ti devo dire la verità.
0: Il 2-0 soprattutto.
1: Sì, ho detto qui è finita, il Napoli si va a prendere una vittoria importante e lancia un messaggio pure il Napoli. Però dopo c'è stato l'Inter, che anche i cambi che ha fatto Chivo sono stati importanti, e ha ripreso energia, ha ripreso quota e ci ha messo del suo. Comunque Massimiliano, certo, Allegri, perché certo, lì metti dentro un difensore che ha fatto un disastro.
0: Sì.
1: Ti abbassi così tanto, togli un giocatore che poteva dare una spinta,
0: non esci più.
1: Hai quella palla nel finale,
0: te li porti in casa,
1: alla fine i gol li prendi. Quindi qua bisogna dire che
0: non hai più la BBC,
1: penna rossa
0: e Buffon.
1: Esatto. Caro Max, qui devi penna rivedere rossa un po' questa idea, perché così rischi di sbagliare un anno in maniera clamorosa.
0: Due paroline su Fabregas e sul Como.
1: Fabregas, penso che adesso bisogna dire che fa paura, perché è una squadra completa, una squadra che sa interpretare più momenti della partita. Non c'è stato niente da fare col Genoa, perché il Genoa, attenzione a De Rossi, perché è un altro allenatore in grossa difficoltà.
0: De Rossi rischia, detto anche che il mercato del Genoa
1: è vero,
0: in difficoltà, perché
1: sì,
0: poi tu mi togli,
1: gli hai tolto
0: anche
1: un paio di giocatori
0: alla fine,
1: sì,
0: Martin,
1: sì.
0: E quindi comunque va detto anche,
1: ci hai messo
0: anche
1: del suo come società, ci ha messo del suo,
0: lo metti in difficoltà, poi
1: però bisogna essere
0: anche l'allenatore.
1: Cioè, quando tu c'hai una squadra come quella del Como, non ti devi andare a esporre quando affronti una squadra così, considerando tutti i limiti che tu hai. E invece mi è sembrato, magari sbaglio io, però lo voglio dire, un atto di presunzione nel voler andare a attaccare, certo, una squadra che se l'aveva attaccati fanno male, perché sì, sono più forti, non c'è niente da fare.
0: Juventus-Milan, allora, io direi, non so se condividi la mia lettura, molto meglio la Juventus che il Milan. Dopodiché la Juventus ha tolto Vlahovic, ha messo Colomani e la musica non è cambiata, anzi, se possiamo, è anche un po' peggiorata, nel senso che Colomani non ne ha toccata una, quelle che ha toccate le ha sbagliate. Ha partecipato in maniera indiretta al gol preso dalla Juventus, anche se lì insomma c'era fallo, lo possiamo dire, molti falli del genere non sono stati fischiati e quindi uno, diciamo, se ne fa tra virgolette una ragione.
1: Adesso Spalletti ha detto che non era fallo.
0: Chi?
1: Spalletti
0: giustamente aveva detto nell'intervista precedente: sono contento che adesso non si fischi,
1: sì,
0: più tanto, perciò ci può anche stare, anche
1: mi
0: se
1: piace questa linea, sì, che è stata presa, però mi sento di dire, Vincenzo,
0: poi c'è un limite,
1: nel senso, siamo passati, è disorientante anche per noi, è disorientante anche per noi che dobbiamo poi commentare, sì, e analizzare. Cioè passi da un uso eccessivo del VAR a non usarlo più, sembra spento, sembra che è sparito.
0: Sembra che sia
1: e allora lì va bene, per carità, perché è giusto dare, però una via di mezzo,
0: un limite ci dovrebbe
1: una via di mezzo, una via di mezzo proprio per non essere così disorientante, non mi dai un equilibrio su questa cosa, ecco solo questo.
0: Perché
1: però
0: oggettivamente De Winter su Colomani ci poteva essere fallo, ma andiamo avanti. Il Milan fa un tiro in porta, peraltro non con Gonzalo Ramos, che era il grande atteso, che invece,
1: sì,
0: ha fatto flop totalmente,
1: flop
0: così
1: lui,
0: come Colomani, ma sì, sì, che è comunque un ragazzo che ha dimostrato di avere leggerezza, tranquillità, ed è bello il lanciare i giovani. Dall'altra parte la Juventus ha spolverato Ale Begovic molto bene, secondo me, Nico Gonzalez, che ci ha messo il suo ghigno e la sua personalità, con Seisao come al solito molto bene, anche quel palo è stato clamoroso, perché poteva essere la rete che sbloccava il vantaggio, e poi Gatti che viene messo nei minuti finali da Spalletti in attacco, tutti in attacco, arriva il gol. Gatti non è considerato da Spalletti un difensore, ecco perché è finito sul mercato, ma lo considera un attaccante che quando lo metti dice vai dentro e puntualmente segna.
1: Questo punto è meglio che se lo tiene stretto.
0: Puntualmente segna, che poi la follia è che continua a segnare giocatori che erano sul mercato per quanto riguarda la Juventus, che Nico non ci doveva stare e ti segna contro il Parma perché con Miners era in vendita e ti segna contro il Parma, perché Bremer stesso in teoria doveva essere il grande pezzo sacrificato e ti segna nella prima partita di campionato contro il Frosinone, perché appunto Gatti era in vendita fino all'altro ieri e ti segna contro, contro il Milan. Quindi insomma la rivolta di quelli che dovevano essere ex praticamente fanno la differenza, però manca ancora quello che la butta dentro, anche se Spalletti qui si è concentrato molto su Colomani, ha detto io resto su questo carro, poi alla fine dell'anno vediamo chi ci sta, chi non ci sta, chi ha ragione e chi meno. È una controtendenza rispetto alla
1: prima riga. Vabbè, dai, ha capito che lì ha forse esagerato comunicativamente parlando, ha detto fammi fare un passo indietro, due passi indietro e vado in una linea diversa. Guarda, ti devo dire una cosa, sono estremamente sincero, non mi hanno convinto nessuna delle due ieri sera. Un po' meglio la Juve, perché ha cercato di fare qualche cosa in più a livello di creare, di occasioni, ha tirato molto in porta, si è basata su alcuni guizzi dei singoli, con Seisai lo hai nominato, Nico Gonzalez è un giocatore che penso che Spalletti ci possa lavorare un po' di più, però siamo lontani, abbiamo visto due squadre che sono lontane dalle altre che abbiamo visto del
0: lontane
1: sabato.
0: Lontane però da che punto di vista? Perché poi
1: dal punto di vista della costruzione
0: stata con Spalletti e Alberto Di Medio, che poi Spalletti dal suo punto di vista, secondo me in maniera giusta, ha detto sì, ma la prima l'hai vinta e subito zero, la seconda l'hai vinta e subito un colpo di testa col Milan, che comunque è una squadra che si è rinforzata,
1: sì,
0: l'hai
1: però sono rimaste le problematiche
0: dell'anno
1: scorso, in mezzo al campo c'è poca qualità, si costruisce con un po' di fatica. È vero che c'erano le assenze, quindi mettiamo questa come cosa importante da analizzare.
0: Ha fatto 14 tiri a 3, 5-1 nello specchio.
1: Ha fatto qualcosa in più a livello di tiri durante la partita, però a livello di qualità di calcio, onestamente, non personalmente, questo è il mio pensiero,
0: certo,
1: ci mancherebbe, non è che devo. Non mi hanno convinto nessuna delle due. Dall'altra parte ho visto un Milan organizzato dal punto di vista difensivo. De Vinter e Gila hanno fatto una partita molto positiva fino al gol che hanno preso nel finale. Si vede che c'è un allenatore che sta cercando, cioè Spalletti sta più avanti perché comunque si vede che è più tempo che sta con questo gruppo e ci ha lavorato. Quest'altro è arrivato da poco, si vede che sta dando tanto, i giocatori in questo momento ancora faticano, si sono difesi bene ma non hanno creato niente. E quindi un po' la colpa di Gonzalo Ramos che si è visto poco, un po' la colpa che ne sono arrivati palloni giocabili in nessun modo, quindi in questo momento ti dico sono due squadre che sono lontano da quelle tre, io ti dico da quelle tre che mi hanno molto impressionato, soprattutto Inter e Roma a me hanno impressionato come forza, qualità, struttura di gioco.
0: Io direi anche il Como,
1: sì, lo metto
0: Como impressionante,
1: forte, però lo metto un po' dietro a queste due squadre perché poi c'è il campionato lungo, la Champions e tutto, adesso
0: sì,
1: vediamo l'esordio che cosa succede, però ecco devono lavorare tanto Spalletti e Amorim, ancora devono lavorare tanto perché così rischiano la zona Champions, secondo me una delle due rischia
0: dal punto di vista del gioco espresso, dici tu, perché dal punto di vista dei punti hanno gli stessi
1: punti.
0: Tutto sommato le prime tre partite hanno portato a casa più o meno quello che immaginavi di poterti portare. Fabio da Torino, secondo me la fase difensiva della Juventus è già un buon punto, mentre la fase offensiva sembra ancora un po' indietro perché Spalletti non ha giocatori adatti per far bene il 4-2-3-1. Spero che non rimarranno in questo equivoco tattico per tutta la stagione. Mi sembra un'ottima lettura quella di Fabio. Ci aggiungo, ha fatto molto di più volte Made in pochi minuti rispetto a Colomani, e questo giocatore secondo me potrebbe fare la punta centrale, perché uno che te la riempie l'aria, pulisce il pallone, non perde terreno, un po' come Colomani che prendeva la palla e cadeva a terra, caracollava un pochettino, non lo so, come la pensi?
1: Sì, ha fatto vedere qualcosa appena entrato, quindi secondo me alla lunga
0: potrebbe togliere il posto a Colomani.
1: Secondo me sì,
0: perché
1: vediamo,
0: detto che se lui sta sul carro ha fatto capire che Colomani non ci rinuncio
1: difficilmente,
0: però magari gli affianca Walter Mazzarri,
1: a meno che non si inventa qualcosa.
0: E torniamo sulla questione del modulo del nostro amico.
1: Ha detto bene in settimana in Pallomenia Maragana, ha detto serve una spallettata, cioè si deve inventare qualcosa.
0: Sì, condivido.
1: vediamo che cosa si inventa, qualcosa serve, perché per esempio alla Begovic ha mostrato personalità, è un giocatore che c'ha qualità, però insomma serve ancora un po' di tempo, no? Per poterlo vedere ancora meglio. Si deve inventare qualcosa, perché questa è una squadra che secondo me non ha risolto un equivoco, che è quello in mezzo al campo. Non ha risolto quell'equivoco lì, al di là della punta adesso, segno, avete ragione, insomma serve un attaccante che la butta più dentro, okay, tutto. Però è proprio lì in mezzo, serve qualcosa di più qualitativo. E con questi giocatori, questi sono, e allora bisogna Spalletti si inventi qualcosa.
0: O magari aspetti il rientro di Kenan Yıldız, che intanto la differenza te la fa, capire questo Sarr che cosa può portare, perché magari anche soltanto un centrocampista box to box che copre tre le luoghe.
1: Sai cosa sto pensando? Se lui Colomani non l'abbandona, giustamente ve l'ho detto ieri, a meno che non gli trova un'altra collocazione tattica.
0: E quindi, come diceva il nostro amico che ci ha mandato un messaggio molto interessante, possa cambiare modulo.
1: Perché lui potrebbe giocare anche un po' più largo,
0: sì.
1: Oppure provare il modulo
0: in un
1: 4-3-3,
0: dici tu, oppure un 4-3-3, un 3-5-2, un 4-3-3, questa diciamo sarebbe l'idea. Gianni da Brindisi, quando c'è conseguenza fatale come un gol, allora il VAR deve intervenire. A me piace che l'arbitro lasci correre, ma non in questi casi dove l'azione parte con un fallo. Questo sì, secondo me va, quando diventa decisivo. Poi sentivo Luca Marelli che diceva probabilmente l'azione nel frattempo si era sviluppata e quindi non era stato tenuto conto di quel fallo inizio azione, però torniamo al discorso che abbiamo fatto prima. Prima col VAR, appena cominciò il VAR, ti ricordi il famoso Atalanta-Juventus, il presunto fallo, sì, di Lichtsteiner su Papu Gomez, e un minuto dopo arrivò il gol dell'Atalanta, si ritornò indietro e si annullò il gol. In questo caso si è scelto di non farlo, però è una direttiva che evidentemente...
1: Ci devono anche, dobbiamo dirlo, bisogna che anche noi adesso ci abituiamo a un'altra visione, no?
0: Sì,
1: sì. Va bene,
0: anche
1: però...
0: giocatore in campo.
1: Pure il giocatore in campo, anche se ti devo dire che a me piace questo calcio un po' più continuo, meno interruzioni, meno sceneggiate, anche quando devi andare fuori, se fai la sceneggiata vai fuori un minuto, hai visto che cominciano e si rialzano subito,
0: sì,
1: ci hai fatto caso?
0: Sì, sì, sì, sì. Anche la rimessa laterale,
1: hai visto?
0: Già
1: cioè, questo è un bel segnale, cioè,
0: nel
1: senso, se ti fai male seriamente un altro discorso, ci mancherebbe, non è che ti rialzi se c'hai un grave infortunio, però se prendi un colpettino ti rialzi,
0: certo.
1: Pure ieri ho visto giocatori che al colpettino cadevano,
0: certo,
1: e stavano lì, poi si rialzavano perché l'azione giustamente andava, certo, avanti, dai.
0: Un po' di note vocali, dai, Maioccone.
2: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, io faccio una domanda: il prossimo allenatore che salta chi sarà? Spalletti o Allegri? Ve la butto lì.
0: Allora, salutiamo Pasquale.
1: Secondo me, nessuno dei due.
0: No, ti dico perché ha fatto questa domanda. Pasquale, lo salutiamo. È un innamorato cronico di Conte. Per lui, o cominci con Conte, o la Juve non può avere altri allenatori in natura. La Juventus, poi mi dici la tua, per me non cambierà né ora e né mai Spalletti, e fa anche bene perché ha cambiato già troppi allenatori, deve dare continuità, si è scelto di dargli continuità, si lavora con lui, chiaro, esci dall'Europa League, arrivi, ma non sarà così, e lo dirà il campo, dopodiché i primi tre risultati già dicono qualcosa di importante. Amorim secondo me ha fatto molto bene fino ad ora, ho apprezzato anche
1: Allegri, ha detto lui, eh?
0: Lui ha detto Allegri, sì, è vero, però su Amorim ho apprezzato molto il lavoro che ha fatto. Così Allegri secondo me è un altro che non salta,
1: ma no,
0: ma ti spiego perché. Yes Man è quello che cercava De Laurentiis, è un allenatore che poi la quadra te la trova, a De Laurentiis poi tutto sommato interessa in questo momento cercare di vendere qualche giocatore, di valorizzare al massimo quello che è in campo,
1: magari fare un percorso in Champions,
0: esatto, e poi avresti preso italiano, ma non hai scelto di prendere Allegri, è una dia precisa De Laurentiis.
1: Ma non era una rosa per italiano questa,
0: non
1: è più una rosa per Allegri.
0: Esatto.
1: Secondo me la scelta è giusta.
0: Sì, la scelta è giusta. E De Laurentiis avrebbe cambiato in corso d'opera come ha fatto Garcia, come ha fatto Mazzarri. Però quando parte con i Conte, con gli Allegri, non cambia.
1: No, ma c'ho poco da aggiungere a quello che hai detto.
0: Non
1: condivido assolutamente,
0: sì.
1: Secondo me questi due nomi che ha fatto. Poi ci possiamo aggiungere anche Amorim, secondo me non
0: no.
1: Che
0: anche ad Amorim
1: devono fare veramente un
0: tempo.
1: Disastro clamoroso che non mi sembra, quindi io non penso. Credo che ci siano altri allenatori che possono rischiare, che sono quelli insomma più impegnati in altre zone di classifica.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Domanda che ti faccio, poi ci sentiamo un'altra nota vocale. Ti aspettavi di più dall'Atalanta di Sarri dopo che era passato in vantaggio? Perché anche lì, come il Napoli di Allegri, a un certo punto è vero lo strapotere della Roma, quindi hai cercato di tamponare, però forse hai troppo rinunciato a fare il secondo gol, ti sei chiuso un po' troppo.
1: È l'Atalanta di Sarri?
0: Ma
1: soprattutto Sarri come vuole giocare? che vuole fare questa squadra? Io non ho visto poco, niente di... cioè, ho visto una cosa, che Carnesecchi ha evitato una bambola di gol, perché
0: arrivavano da tutte le parti.
1: È vero che poteva fare qualcosa forse su quello di Sulé nel finale, però ragazzi, ha fatto 2-3 parate che ha tolto proprio il pallone dalla porta. Quindi io sinceramente ho visto l'Atalanta spesso, per darmi un'occhiata, non ho visto ancora nulla dei progressi del calcio che vuole fare Sarri. Posto che ancora non ho capito che calcio vuole fare, però vediamo, insomma. Al momento penso che l'Atalanta era andata in vantaggio, ha cercato di difendere fino alla fine in qualche modo questo vantaggio, poi la Roma lievitava. Sì. Se te li porti dentro casa così, quelli il gotto lo fanno, non c'è niente da fare.
0: Poi hanno messo tanta di quella qualità da mettere in campo.
1: Ma poi bisogna dire una cosa, quando ha tolto male, io sono sincero, perché uno deve essere onesto, quando ho visto uscire male ho detto ma che fa, toglie male Gasperini.
0: Invece
1: ha messo Castro, che ha dato subito un impatto, no? Ha preso un palo, una traversa, cioè Porello meritava il gol perché ha fatto un paio di situazioni dove si è visto che ha fatto il cambio passo, quindi questo vuol dire che c'ha pure dei giocatori dietro che possono dare tanto. Forse un po' più corta come rosa rispetto a quella dell'Inter, no, forse è più corta, però c'è dei giocatori, c'ha la qualità, c'ha tanta qualità la Roma quest'anno.
0: E questo poi sta emergendo, si sta vedendo. Fammi sentire un'altra nota vocale, Andrea, poi salutiamo il direttore Vic.
3: Ciao Enzo, ciao Marco. Allora, non ci giriamo attorno. La sconfitta del Napoli è colpa di Allegri, senza se e senza ma. E la differenza si vede subito. Chivu ha messo subito un altro al centravanti e ha tolto uno stopper. Lui, al contrario, ha tolto un centravanti, che era l'unico che dava diciamo, spessore alla squadra in avanti. E cosa fa? Mette uno stopper. E questa poi è quella che come va a finire le partite, che tu ti porti la squadra in casa, una squadra come l'Inter non te la puoi portare in casa perché ti fa 3 gol, infatti è finita così. Ciao.
0: Le colpe le danno ad Allegri sostanzialmente.
1: Lì lui ha sbagliato, la responsabilità
0: ce l'ha, e ricordiamo anche, ribadiamo il concetto che
1: è pure vero che sbagliando ha avuto un'occasione nel finale clamorosa.
0: Esatto, clamorosa. Esatto, che anche la vestita,
1: calcio è anche questo,
0: Il calcio è soprattutto questo, l'episodio, il gol che fa la differenza. Andrea, ce ne abbiamo anche un'altra, la sentiamo così archiviamo l'editoriale insieme a Marco Piccari. Vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
4: Ma io credo che la Juve sia, come l'anno scorso, imballata, schematica. Mi dà l'impressione di giocatori molto confusi, così come erano in nazionale. O Spalletti li lascia un po' libere da questi ordini tattici, oppure farà fatica.
0: No.
4: Quanto riguarda il Milan invece vedo Amorim che si è già italianizzato, quei due dietro la punta non ci stanno, lì o ci metti dei trequartisti oppure ti sei italianizzato, c'è poco da fare.
0: Allora, un po' si è adeguato, diciamo così, Amorim a un certo punto ha detto porto la pellaccia a casa, faccio il contropiede, trovo il gol,
1: faccio
0: il colpaccio. Dall'altra parte invece credo che invece Spalletti debba il problema non è lasciare giocare, allora, che se tu c'hai Douglas Luiz, Dybala, Higuain, Pjanic, allora sono d'accordo con l'amico, lascia fare a loro, non imbrigliarli in schemi. Qua c'è una qualità di rosa che va invece guidata. Quello che manca, secondo me, e può essere un tema anche per Maracanã pomeriggio, è quella cattiveria sotto porta che manca. Vedi come ha colpito di testa Gatti è entrato con quella fame, con la cattiva, boom, gol. Cioè la porta va aggredita. Vedi come entrò Nico Gonzalez con il Parma, entrò con quella cattiveria, boom, la porta va colpita, aggredita e va segnato il gol. Colomani gigioneggia, gli altri dribbling a tornare indietro, voglio entrare dentro col pallone, poi quando si mette la palla dentro si chiede, come dice Spalletti, il permesso, invece non si deve chiedere il permesso, si deve entrare e basta. Colomani questo non te l'ha dato. Già Walter Mate qualcosina... che ha provato subito il tiro, ha provato subito a metterci la testa, te l'ha dimostrato, ci vuole più cattiveria, ma gli schemi di Spalletti servono.
1: No, giocare senza schemi non è possibile. Io non ho visto più che altro confusione, ho visto che ancora c'è da lavorare per trovare una soluzione che serve in questo momento. Ripeto, la spallettata deve arrivare, quindi mi aspetto che Spalletti trovi una soluzione per migliorare un po' la fase offensiva. perché si fatica e quindi bisogna trovare una soluzione.
0: In controtendenza al nostro amico Gianni da Brindisi, si vede che dicevo ero nella Sud ieri, mi è sembrato Colomani più cattivo, più deciso e non pauroso e indeciso come gli anni passati. Però Gianni, poi raccontami cos'altro hai visto, che ho sentito tanti fischi per Colomani dalla parte degli spalti. Detto questo, Piccari, il tema,
1: oggi questo, poi c'è da capire anche, seguiremo un po' anche la situazione a Firenze, torneremo a Firenze, e poi c'è questa questione che diatriba che è successa tra Roma e Atalanta, che voglio capirla un po'.
0: Sì, perché... D'Amico e Percassi sì. Che se la sono più Percassi ad Amico, diciamo.
1: Così sembra, però dopo ha smentito l'Atalanta questa cosa, quindi va tutto in FIGC.
0: Mi sembra un po' la storia di Zaniolo che entra nello spogliatoio della Roma,
1: insomma non è carina questa cosa qui che è successa. Come c'è stata riportata, poi vediamo.
0: Poi c'è stata anche un po' di confusione a fine partita con l'arbitro che andava a De Catelero quasi testa a testa.
1: Sì, non mi
0: sono
1: piaciuto.
0: Espulso Gaetano.
1: No, poi non mi sono piaciuti anche quegli arbitri che si fanno mettere le mani addosso. Ecco, questa cosa ha detto bene ieri sera, non mi ricordo chi, mi sembra Bergonzi, possiamo citarlo, che lo salutiamo. Ha detto questa cosa bisogna evitarla subito. Perché...
0: C'è un regolamento in teoria che ti dice che solo
1: non diamo spazio a questi atteggiamenti.
0: Anche in Napoli Juventus, ho visto dei capannelli lì attorno all'arbitro. Lasciamo stare. Piccari, ciao, grazie.
1: A presto, a più tardi, ciao ciao.
0: Tra poco Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspettiamo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, allora sì, rispondo a Gianni da Brindisi, ho letto io male, ragione Cuppa, sì, con Mainz mi è sembrato sicuramente molto più cattivo, più deciso, un po' come il gol col Parma, un po' perché ha fatto poi l'assist per il gol di Gatti, molto bello, cross tagliato, no, sono d'accordo con te su questo. Però andiamo intanto da Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo.
1: Incredibile ma vero, salta già la prima panchina e siamo soltanto al 7 settembre. E caro Ivan, mai a pensare che poteva saltare la panchina della Fiorentina, tutti a darla tra le otto sorelle per il mercato fatto, tanti complimenti per Grosso che secondo me restano, e invece poi salta Grosso e torna Vanoli. Che è successo?
3: È successo che la Fiorentina non ha cannato peggio questo avvio di campionato, oggettivamente è stata, anche per un po' quelle considerazioni che dicevi tu, forse un po' troppo entusiastiche, però comunque molti continuiamo a pensare che la Fiorentina abbia costruito una bella squadra. È stata la delusione di queste prime giornate di campionato, senza troppi dubbi, il peggiore avvio di Serie A da parte dei Viola nella loro storia. Poi insomma sceglie di tornare indietro, sceglie di cambiare molto presto. È un passaggio chissà oggettivamente di poca programmazione, ci sono state ovviamente grosse pressioni, la Fiorentina è stata molto brutta in queste prime tre giornate, non c'è dubbio, allo stesso tempo diciamo non c'è stato neppure un accenno di difesa di fatto della panchina di Grosso, perché insomma, cambiare allenatore dopo tre giornate peraltro, e può anche essere una buona scelta, però richiamando chi c'era fino a tre partite fa, di fatto non è che denota proprio idee chiarissime da questo punto di vista. Paratici aveva fatto una svolta che poi qualche dubbio comunque qualcuno l'aveva lasciato, nel senso che c'era il partito diciamo di chi riteneva che potesse anche essere il caso di dare un'occasione dall'inizio a Vanoli, aveva fatto una scelta completamente diversa e l'ha sconfessata molto molto rapidamente. Ora la Fiorentina torna nelle mani di chi comunque l'ha salvata e di chi insomma aveva detto che gli sarebbe piaciuto confrontarsi con la squadra che è stata costruita in estate, quindi la voglia, non che Grosso, non che fosse sia stata la voglia il problema di Grosso, immagino.
1: No, è chiaro che adesso gli interrogativi sono tanti, parlando del centenario peraltro, quindi quasi come a chiamare il famoso medico di famiglia, no? Per risolvere tutto in tempi brevissimi e non ridursi come l'anno scorso all'ultimo, perché comunque vanno le corde giuste, le sapeva toccare. Però insomma, tant'è, questa è la situazione. C'è un'altra panchina che rischia, penso a De Rossi?
3: Sì, cioè nel senso anche lì De Rossi è sempre stato messo un po' in... cioè, ci sono sempre dei dubbi, c'è stato un mercato un po' particolare, anche qualche frizione interna con parte della dirigenza. Io non credo ci sia un discorso immediato, anche perché poi penso che vada considerato, cioè io credo che anche a Genoa stiano ragionando su come, qual era il calendario. Genoa ha fatto Napoli, Lazio e Como, è un calendario decisamente in salita, quindi penso che quello che ci risulta, insomma, che un po' fosse stato messo in preventivo che un avvio complicato, quindi credo che sia un discorso immediato. Sicuramente il, diciamo, i fari sono accesi, cioè non è che possiamo dire non c'è una situazione di, quantomeno di dubbio, di precarietà, però immagino si aspetteranno almeno un'altra partita, insomma un altro po' prima di fare delle valutazioni.
1: Como, Inter, Roma, chi ti ha impressionato di più?
3: La Roma comunque, nessuna delle tre mi ha stupito, perché sono tre squadre diverse, diciamo forti, ognuna a suo modo abbastanza divertente. che si sono anche diciamo comunque rinforzate sul mercato, cioè se va bene il mercato di tutte e tre l'abbiamo promosso tutte e tre anche nel dare giudizi, quindi mi aspettavo che potessero essere protagoniste. Quella che impressiona è sicuramente la Roma per la velocità, per i gol, perché davanti lì davanti ha un arsenale di qualità che è impressionante. La Roma ha un attacco potenzialmente molto molto divertente, cioè non solo potenzialmente considerando come partita in cui si girano bene le cose, veramente ha tanti gol in canna, perché ovviamente c'è Malen, ma in questo avvio di campionato devo dire che Dybala si sta facendo apprezzare. Mora mi sembra un giocatore molto divertente, che è partito bene. Castro non è un acquisto da far passare in secondo piano, perché comunque un centravanti di buon livello, è ovvio che dovrà sgomitare per trovare spazio e insomma magari anche essere un po' più fortunato, perché è entrato, ha preso due legni, però è un ottimo attaccante, cioè è uno di cui si ragionava che potesse essere uno su cui poteva puntare l'Inter, insomma tante squadre. Quindi c'è Sulè, cioè la Roma ha tantissima qualità lì davanti. Poi ciò non toglie che comunque mi sono piaciute anche Inter e Como, cioè non è un premiare la Roma a discapito delle altre due. Il Como continua a essere una squadra molto divertente, che si è migliorata e che secondo me, allora secondo me la Roma può essere la vera, non dico, non voglio dire anti-Inter, però un po' la mina vagante scudetto. Come non so se può arrivare a quel livello, però per me è una di quelle, cioè è una di quelle squadre che è più avanti nella corsa Champions, così come la Roma. E l'Inter impressiona, insomma l'Inter ora vediamo anche la Champions, perché l'Inter insomma, ha vinto un campionato facendo un sacco di gol, ha rinforzato la squadra, ha dato un messaggio di aggressivi, cioè di voglia di vincere, però sono tutte cose che sappiamo che l'Inter ha, soprattutto in Italia, quindi mi ha convinto, non mi ha impressionato.
1: No, ma in realtà sai che l'unica squadra che a me personalmente in questo momento impressiona è del Como, poi della forza dell'Inter lo sappiamo, della forza della Roma lo sappiamo, ecco forse in certi, per certi versi mi ha impressionato la qualità e la capacità della Roma di arrivare veramente da tutte le parti, il Como per la capacità organizzativa. Juventus-Milan, è chiaro che la domanda, la risposta è facile, nessuna delle due ha impressionato, esatto, nessuna delle due ha impressionato, meglio la Juve del Milan, dominio territoriale diciamo così, ci ha provato di più a segnare, però anche qui si vedono i soliti problemi sotto porta, Colomani non ha risolto il problema del gol e soprattutto guarda chi vanno a segnare, contro il Frosinone, Bremer che era il probabile oggetto di cessione per fare cassa. Contro il Parma, Nico Gonzalez e con Miners, che erano, uno se ne doveva tornare a Atletico Madrid, l'altro doveva andare in uscita e nessuno l'ha voluto. Contro il Milan, cross di con Miners, sempre in uscita, gol di Gatti che fino all'altro ieri era sul mercato. Insomma, la rivolta degli possibili ex, diciamo, hanno salvato fino adesso la Juventus, e dei nuovi si è visto poca traccia, no? Sostanzialmente, detto che Vicario ha fatto bene nelle partite precedenti, detto che Lucumi si sta prendendo piano piano i suoi spazi, detto che Rebegovic ieri mi è piaciuto abbastanza, ma poi poca diciamo risoluzione. È vero, i risultati ci sono, ha ragione Spalletti quando ha risposto ad Alberto Rimedio, comunque le prime due le ho vinte, col Milan ho pareggiato, certo non hai brillato come Como, Inter e Roma, no?
3: Sì, la domanda è se la Juve e il Milan stiano in quella categoria, in quella competizione lì. Ci devono stare, secondo me, per il blasone, nel caso del Milan anche per il mercato che ha fatto, non ci sono per quello che hanno fatto vedere ieri sera nello specifico, perché ieri sera hai detto giustamente tu, meglio la Juve, e mi sembra anche abbastanza oggettivo, siamo tutti d'accordo, meglio poco che nulla verrebbe da dire, nel senso che diciamo la Juve ha fatto poco, il Milan praticamente zero, e quindi non ci voleva tanto. È una Juve che è ancora abbastanza macchinosa, pesante, non è ancora chiaro in che direzione voglia andare. È vero quello che dice Spalletti, va riconosciuto che i risultati sono arrivati e i risultati aiutano. Poi se fai dei risultati che vanno un po' oltre la tua performance, ma insomma non è che dobbiamo insegnare niente a Spalletti, poi devi riuscire a giustificarli dopo, cioè devi avere quelli come elemento, diciamo, di tranquillità e continuare a lavorare su uno sviluppo diciamo tecnico, tattico, che sia coerente. La Juve può crescere, la Juve ha dei buoni giocatori, anche i tanti, questa rivolta dei quasi ex che insomma, è una definizione molto simpatica, cioè non sono cattivi, cioè sono buoni giocatori. Poi in qualche caso secondo me non cambia troppo la loro considerazione in rosa, nel senso che secondo me Gatti, Spalletti non è che lo vedrà molto di più perché ha fatto
1: un gol. Lo vede, esatto, però... lo ha messo in campo per fare l'attaccante nei minuti finali, perché esatto. Lui lo vede di fatto come un risolutore, anzi per far vedere anche agli attaccanti come si aggredisce la porta, no?
3: Che non è una cattiva cosa, perché gli attaccanti della Juve devono incattivirsi un pochino.
1: Molto, molto.
3: Anche ora su Colomoni sta usando un po' bastone e carota, ora è sul carro di Colomoni.
1: Sì.
3: Per esempio ieri secondo me si poteva anche togliere Colomoni, cioè...
1: Anche perché Walter Mader non è entrato malissimo, pochi minuti, poche cose da far vedere, però mi sembrava che è entrato subito con i passi giusti.
3: Sì, è un giocatore, avrà bisogno di tempo, a livello di condizione ovviamente lo sa Spalletti come sta, quindi quello non ci possiamo entrare minimamente, e in questa fase del campionato diciamo che la condizione è l'aspetto fondamentale ed è un aspetto su cui noi, che noi vediamo ogni giorno, praticamente non possiamo dire nulla, perché io posso dirti che Voltemade per me è potenzialmente più forte di Colomoni, però se poi Voltemade ha 20 minuti nelle gambe è un discorso che possiamo fare tanto per, ma che in realtà non ha alcun senso fare, quindi quell'aspetto è fondamentale e lo saprà lui. La Juve può iniziare a girare, però non l'ha fatto. Pescare questa energia, comunque, ripeto, comunque se Spalletti riesce a restituire Hof Miners a qualcosa di simile al giocatore che la Juve pensava di aver comprato, se lo fa con Nico Gonzalez, sono piccole buone notizie che ti danno una base poi per quando, diciamo auspicabilmente per la Juventus, le cose inizieranno a girare un po' meglio anche dal punto di vista di squadra, tecnico, insomma di un collettivo che per ora manca, che la Juve non impressiona per niente.
1: No, Amorim, anche qui il Milan non ha impressionato, e se parliamo male giustamente delle prime prestazioni di Colomani, dobbiamo dire la stessa di Gonzalo Ramos, che non è parso quell'attaccante che ti può decidere la partita, tant'è che entra Sissello, fa lui il gol anche con una discreta tecnica. Qualcuno ci ha scritto poco fa, e secondo me è stata anche una cosa giusta, si è un po' italianizzato già Amorim, nel senso che ecco, si aspettavano due squadre che si affrontavano a viso aperto, poi il Milan è stato molto bravo nella fase difensiva e provava a ripartire più che aggredire e attaccare subito.
3: Ma non so se si è italianizzato Amorim o se il Milan sta ancora facendo quello che è abituato a fare, perché comunque viene da un'annata costruita in una certa maniera, e nei momenti in cui non riesce a fare quello che vorrebbe fa quello che può, cioè giocare in un certo tipo, giocare in un certo modo, facendo delle cose che tutto sommato vengono ancora abbastanza naturali a diversi protagonisti, quindi non so se sia io credo sia più questa che un'idea di Amorim, che nel post partita infatti non era molto soddisfatto della prestazione di Spalletti, è anche stato abbastanza diciamo lucido nel riconoscere che la partita della sua squadra non gli è piaciuta. Penso che ci voglia tempo per fare quello che vuole fare Amorim, cioè cambiare un'impostazione di squadra, e che il Milan però non ci sia troppo vicino. C'è ancora, sai, è vero che si dice sempre che quando è buttare giù è più facile che costruire, il Milan è, però buttare giù qualcosa di comunque abbastanza radicato è complicato. Il Milan è ancora a quella, diciamo, pass destro dell'operazione Amorim, e nei momenti di difficoltà ci sta che prendi un po' la, passami il termine, la coperta di Linus. Cioè intanto faccio questo, così non le prendo, visto che non riesco a fare altro, poi piano piano arriviamo a fare quello che mi chiede il tecnico.
1: Chi ha deluso veramente in questo turno di campionato per ora è stato il Napoli, al di là della Fiorentina è stato il Napoli, però Allegri sembra aver ammesso una responsabilità, no? Probabilmente avrei dovuto fare scelte diverse quando faceva riferimento ai cambi che ha fatto, e quindi ad aspettare l'Inter piuttosto che andare a segnare. Poi c'era sempre quel friccicolio negli occhi ricordandosi di quando era la Juventus e che invece la rimonta a San Siro la fece con il famoso gol di Higuain che poi valse lo scudetto. Non so a Napoli, anzi lo so, ma non glielo dirò, quanto l'abbiano presa bene in riferimento a quel campionato, che a Napoli lo ricordano con grande rancore. Però ecco, forse era l'ultimo esempio che avrei raccontato in conferenza stampa dopo una sconfitta. Però lui non era a Napoli, ma era a Milano, quindi diciamo ha voluto ricordare forse a qualche collega interista qualcosa.
3: Sì, diciamo che sì, non so se avrei scelto per l'esempio
1: storico. Ecco, sì.
3: Insomma, anche per rendersi un po' più simpatica una piazza che Allegri deve conquistare, perché poi sì, arrivi come Allegri, no, per me è una visione di presentazioni, però arrivi anche dopo Conte, arrivi dopo una stagione difficile per te. Perdere con l'Inter per me è una cosa che possono mettere in conto tutte le squadre di questo campionato, che accada.
1: Certo.
3: Perché l'Inter è oggettivamente la più forte delle altre, tutte possono perdere con l'Inter. Però la partita è andata in un modo che effettivamente si poteva immaginare un qualcosa di diverso, e quindi sì, il Napoli è ancora una creatura un po' un'incognita, con anche delle assenze che tornano già ad essere un tema, per quanto in questo caso un po' siano diciamo proprio programmate, diciamo McTominay, perché poi insomma Giovane sì, ci vedi meno. Però il Napoli è una bella, cioè ecco, non mi ha colpito, non mi ha sorpreso, perché è una squadra che vedo, cioè io continuo a vederla fuori dalle prime quattro quest'anno, credo che dovrà fare tanta.
1: Se consideriamo che tre sono Inter, Como e Roma in questo momento, e che poi ci sono Juventus, Milan, Napoli, eventualmente l'Atalanta se rientra nel giro, la Fiorentina non la mettiamo più. La Lazio per ora sta facendo bene, visto mai, però insomma tu dici quel posto lì rischia di perderlo il Napoli.
3: Sì, secondo me il Napoli è indietro, perché appunto io quelle tre non le vedo sicure, l'Inter la vedo sicura, in realtà vedo abbastanza sicura anche la Roma, francamente. E vedo diciamo avanti il Como, perché sul Como il grande dubbio è il doppio impegno, cioè come lo gestirà dal punto di vista delle energie. Quella è l'unica vera incognita del Como per me. Poi le altre hanno tutte in comune un progetto tattico e tecnico ancora molto incerto, che non si fatica ad applicare, o meglio, o che fatica ad applicare, perché nel caso del Milan in realtà il progetto mi sembra chiaro, il dubbio se riusciranno ad applicarlo. Nel caso della Juve e del Napoli invece vedo proprio dei dubbi su dove si voglia andare a parare, ecco, in maniera concreta. Poi tutti vogliono giocare bene e vincere, però quello diciamo non è un progetto, sono buoni propositi, ecco. Le vedo come potenziali incompiute. Il Napoli è una squadra che ad oggi non ha fatto niente che ci possa piacere in questo avvio di campionato.
1: Ivan, grazie, un grande abbraccio a te, la redazione di Tutto Mercato Web, a domani, ciao.
3: Buon proseguimento.
1: Allora noi ci fermiamo, rientreremo Mirko Nicolino, quindi bella chiacchierata con lui e poi continuiamo con i nostri collegamenti.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: A Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo e questo porta

0: anni. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ha fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
1: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao Marco. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo, forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve, che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale, quindi il punto secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire, si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco, vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta la Ibegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Cesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
0: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
1: grande
0: il mio
1: Stefano
0: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
1: esatto,
0: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita. Perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituita e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse calciato in porta.
1: Sì.
0: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi io sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita. Perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
1: Il palo di Conceição,
0: il tiro di Conceição al
1: quello
0: volo
1: di Nico, che però era centrale comunque,
0: ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che finisce alto,
1: sì.
0: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè, è
1: una carta della disperazione che hai messo,
0: esatto,
1: in campo

0: che però permettimi se non so se sei d'accordo su questo. Allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il
1: Assolutamente.
0: permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha quella faccia
1: Esattamente.
0: lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo, spesso oppure al limite dell'area si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire. Perché, secondo me, ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
0: Sì.
1: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice: ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan. Mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può
0: Anche
1: negarlo,
0: al netto
1: secondo me.
0: delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
1: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus? E penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yıldız e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e addetti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yıldız ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yıldız in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo. Che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso stava facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie sì. McKennie può essere un rimpianto, però gli altri, onestamente, non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Leibego, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato. Lo so, onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera, secondo me, la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
0: Domanda su Koopmeiners, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz, e ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
1: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Cup Miners sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Cup Miners è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
0: due rondini,
1: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo 3 partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo. Secondo me.
0: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto, e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a 0 contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
1: Io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti, quindi onestamente fossi Spalletti comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
0: Invece per quanto concerne ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
1: Onestamente la scorsa stagione noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente ad oggi, lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
0: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai 2 settimi posti di Marotta con Dernede e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa. Quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
0: Lettura lucida, giusta, secondo
1: nulla
0: me.
1: Nulla da aggiungere, onestamente.
0: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto. Anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza neanche per vincere l'Europa League?
1: No, Enzo, dai, allora va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
0: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? Dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
1: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tant'è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
0: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
1: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
0: Alludi alla Juventus.
1: Alludo alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
0: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
1: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta, e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissa ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato sia quanto di male ha fatto in Inghilterra, e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica, e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto, magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo, quello. Il Napoli secondo me ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao, a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Alla prossima, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Allora è il momento di dare il buongiorno a Pierpaolo Matrone. Andiamo a Napoli. Ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, insomma, si è passato dalla gioia alla grande delusione in casa Napoli. Primo scontro diretto, secondo scontro diretto dopo la sconfitta interna contro il Como. Napoli inaspettatamente in vantaggio prima 1, poi 2-0 in casa dell'Inter. E poi, eppure come diceva poco fa Mirko Nicolino, devo dire che condivido un po' la sua lettura, l'ho guardata tutta la partita. Io avevo, e chiedo intanto a te anche se avevi questa sensazione, avevo la sensazione che l'Inter l'avrebbe ribaltata, un po' per l'organizzazione e la forza dell'Inter, un po' perché il Napoli continuava a regalare palloni e spazio all'Inter. Non so se hai avuto anche tu la stessa sensazione.
1: Assolutamente d'accordo con te, non avevo la sensazione che l'Inter potesse ribaltarla, perché chiaramente quando il Napoli è in vantaggio di due gol, soprattutto quando si tratta di una squadra di Allegri, pensi, ah vabbè, adesso si mette tutto a basso, non ti fa passare più. Invece non è stato così, non è stato così. Il Napoli già nel primo tempo, in realtà già sullo 0-0, aveva regalato tantissime palle gol, aveva lasciato il pallino del gioco come prevedibile all'Inter, ma avevo visto una squadra che comunque faceva spesso fatica a uscire, anche quando riconquistava il pallone poi lo riconsegnava dopo pochi secondi all'Inter stessa, che comunque è una delle migliori squadre per quanto riguarda la riaggressione alta una volta perso il pallone. Quindi è una sensazione che è abbastanza condivisibile, che ho avuto anch'io, ripeto, non che potesse ribaltarla, ma che qualcosa stesse concedendo ancora. Purtroppo ci si mette anche la questione infortunio, o meglio la questione difesa, che in questo momento fa acqua da tutte le parti. Il Napoli ha subito 5 gol nelle ultime due partite, ci sono tanti infortuni, cioè diversi giocatori che sono fermi ai box, soprattutto nel reparto arretrato. Penso a Mario Nucci, penso a Bocchio, ma che ancora non è pronto per giocare nonostante sia in panchina da un po' di tempo, e penso chiaramente a Badia Schill, che è entrato ma non di certo in condizione. Questo poi è un'altra tematica che sicuramente si affronterà anche domani poi in conferenza stampa con Allegri. Ci sarà la conferenza stampa pre-Arsenal, quindi pre-Champions League, perché inserite un giocatore che evidentemente non era pronto come Badia Schill.
0: Tra l'altro poi Allegri già ha ammesso un pochettino che forse qualche scelta l'ha sbagliata, quindi evidentemente qualcosa eventualmente cambierà. Cosa succede ad Anguissa? Al di là del gol sbagliato tanti palloni, sembra il lontano parente di quello che conoscevamo.
1: Io credo che Anguissa sia un giocatore che venga esaltato in un contesto di grande organizzazione. Lo si è visto nell'annata dello scudetto, del terzo scudetto con Spalletti, e lo si è visto nell'annata del quarto scudetto con Conte. Quando invece le distanze diventano un po' più larghe, quando soprattutto poi sei chiamato ad uno spunto individuale, Anguissa non è il giocatore giusto. Anguissa è un giocatore che, ripeto, molto di sistema, secondo me. Se la squadra funziona, è un giocatore che funziona ancora meglio e probabilmente si esalta, e probabilmente è tra i migliori di quella squadra. Se la squadra non funziona, non è l'uomo che la prende per mano e che cambia la partita, cambia le cose. In un contesto in cui la squadra non funziona, perché in questo momento il Napoli di Allegri non sta funzionando, Anguissa sicuramente sta pagando dazio. Ci mettiamo anche che siamo ad inizio stagione, un giocatore con una struttura fisica come quella di Anguissa non può essere ancora in condizione. Ci mettiamo il fatto che le ha giocate tutte, praticamente quasi tutte, per 90 minuti, anche contro l'Inter non esce, ed ecco che ci sono diversi errori da parte di Anguissa.
0: Già, che poi sono costati parecchio cari. Adesso c'è l'Arsenal, Pier, cosa ti aspetti come approccio, un eventuale cambio tattico? In che cosa queste due sconfitte con Como e Inter possono essere da lezione per il Napoli di Allegri?
1: Non mi aspetto cambiamenti, sinceramente, dal punto di vista della formazione sicuramente, nel senso che si andrà avanti ancora con il 4-3-3, si andrà avanti ancora con questo atteggiamento, lo sai quello che penso io di Allegri, troppo remissivo per quanto mi riguarda. Si andrà avanti sicuramente però con una grande voglia di rivalsa, con una grande voglia di riscatto. Allegri torna in Champions League 1407 giorni dopo, manca da una vita, nella massima competizione europea, in cui, come sapete bene, è arrivato due volte in finale. Credo che poi Allegri punterà molto su questo, punterà molto sulle motivazioni, punterà molto sullo stadio. Il Maradona non è ancora sold out, circa 40.000 biglietti venduti, ma mancano ancora due giorni e probabilmente arriverà poi questo tutto esaurito, quindi sicuramente anche il fattore ambientale potrà dare una mano. Immagino che siano questi i punti su cui Allegri lavorerà. Non credo che ci siano dei cambiamenti, e dal punto di vista della formazione, quindi e degli uomini, e dal punto di vista proprio della struttura della squadra, del sistema di gioco. Credo che si andrà ancora con il 4-3-3, con questo blocco basso, a maggior ragione con una squadra come l'Arsenal, che lo scorso anno credo abbia segnato 123 gol, facendo il record della sua storia dal dopoguerra in avanti. A maggior ragione quando giochi con una squadra così offensiva, che quest'anno mi sembra sia ancora più offensiva, mi aspetto il classico Napoli, o meglio la classica squadra di Massimiliano Allegri, perché faccio fatica a dire il classico Napoli con il blocco basso, perché poi nel corso degli anni abbiamo visto una squadra completamente diversa, però mi aspetto la solita squadra di Allegri, quindi che proverà a contenere e magari andare poi in transizione. Quindi qui vado anche sugli uomini, Højlund ovviamente inamovibile là davanti, ma penso che ci saranno diversi velocisti, e secondo me potrebbe anche rischiare un pochino Politano sulla destra, magari inserendo Neres dall'inizio per avere appunto un'altra freccia, ecco, per andare in ripartenza.
0: Grazie per Paolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te Enzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: All'ascolto abbiamo ancora già Alain Valneghi. Ciao Alain, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buon dì.
0: Hai chiamato tu Commisso, gli hai detto, o meglio Paratici, gli hai detto di andarsi a riprendere Vanoli. Che succede a questa Fiorentina?
2: Ma hai la soluzione? Hai la soluzione, ti facciamo una statua. Ti facciamo una statua. Cosa succede? Succede che c'è qualcosa che non sta funzionando proprio a livello energetico. Non voglio sembrare un sciamano o qualcuno che lavora con la spiritualità, ma una società che spende 250 milioni in 2-3 sessioni di mercato e fa le partite che fa la Fiorentina vista col Toro, c'è qualcosa che non funziona, che va al di là della struttura, va al di là della tattica, va al di là degli uomini, c'è qualcosa nell'ambiente che è rotto, era tornato l'entusiasmo col mercato e dopo 3 giornate siamo peggio che l'anno scorso dopo 3 giornate. Dunque,
0: non te l'aspettavi neanche tu ovviamente, non in quattro stagioni.
2: No, sinceramente no. Dopo Roma ho iniziato ad avere dei dubbi su Grosso. Alla fine penso che Paratici abbia preso la buona decisione, perché lì non ha connesso con la squadra, e fisicamente mi sembra una squadra preparata malissimo, perché il secondo tempo col Toro abbiamo visto tanti limiti, soprattutto nell'ultima mezz'ora a livello atletico. E niente, ben venga il ritorno di Vanoli, che so che non entusiasma a tanta gente. C'è anche l'antivanolismo a Firenze, però Vanoli l'anno scorso ha compiuto comunque un'impresa e si merita di tornare, si merita di avere il mercato che ha fatto Paratici e di mettersi alla prova. Adesso ha più responsabilità rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso doveva venire a salvare una squadra che comunque era stata costruita per andare in Europa e lui l'ha fatto in 4 mesi. Adesso questa squadra deve comunque andare al di là di un 15° posto, e poi sono curioso di vedere come vuol far giocare la squadra, perché l'anno scorso è arrivato a Firenze e secondo me ha fatto giocare la squadra per poter avere un rendimento immediato e poter salvare la categoria il prima possibile. Ma il primo Vanoli, anche il Vanoli dello Spartak di Mosca, è comunque un allenatore che ha lavorato con Antonio Conte. Dunque la squadra aveva un modello di gioco molto differente rispetto alla Fiorentina dell'anno scorso, e voglio vedere se lui adesso non vuol fare il calcio che preferisce, che è un calcio molto più aggressivo, molto più diretto, meno speculativo. Però per giocare questo calcio devi avere una condizione atletica che la Fiorentina al giorno d'oggi non c'ha.
0: Quante responsabilità ha Grosso? Realistiche? Ti ha deluso o credi che non era proprio lui il problema?
2: Ma in percentuali?
0: Sì.
2: Il 50% Grosso, 25 Paratici e 25 calciatori. Cioè Grosso ascoltato in conferenza stampa pre e post match, è un allenatore che mi ha sempre trasmesso confusione è un modo di attaccare lo stesso Paratici, che gli ha dato fiducia, in forma troppo indiretta. Grosso in Serie A ha un brutto record, non ha mai vinto una gara, ha allenato 6 partite e non ha vinto una partita. Guarda, Firenze è una piazza speciale in tutti i sensi, e devi avere comunque le spalle, la comunicazione per poter resistere alla critica feroce. Il tifoso viola è stufo di vedere dei progetti a metà, dei progetti che dopo 3-4 mesi vanno ridiscussi, ricominciare da zero, è un eterno ricominciare. Dunque alla fin fine vince il malumore, e in questo momento secondo me Vanoli è l'uomo per poter ridare un po' di tranquillità, non ti dico né positività né vittorie, no, tranquillità, perché Vanoli conosce il Viola Park, conosce buona parte di questa rosa, ha comunque dei giocatori che non ha avuto l'anno scorso, e io te l'ho sempre detto che si meritava la conferma, a meno di andare prendere un big, però per andare a prendere grosso io mi sarei tenuto Vanoli.
0: L'hai sempre detto, per questo ho detto se avevi chiamato tu a Paratici. Senti, invece chi ti ha impressionato di più tra Como, Roma e Inter?
2: Il Como. L'Inter, la forza d'urto la conosciamo, quando vuole è la squadra più forte d'Italia. È rimontare come ha rimontato e portare a casa questa vittoria contro il Napoli è cosa importantissima, e fa capire bene che quando la squadra è sul pezzo e rimane la migliore squadra d'Italia. Il Como mi ha impressionato, perché a Genova per me era un test, è andato subito sotto e poi con tranquillità, con le sue idee, col suo calcio, comunque ha portato una vittoria importante. Non so quante squadre andranno a vincere 4-1 a Marassi quest'anno, E poi la Roma aveva comunque per me l'impegno più difficile. La Roma sta trovando una fede collettiva, perché rimontare in questo modo, avere la fede di andare a girare la partita come l'ha fatta, chi ha segnato pure, ti fa capire che comunque Gasperini ha plasmato un bel gruppo, e al di là delle difficoltà che ha trovato, perché ha trovato difficoltà contro l'Atalanta, ha portato a casa una vittoria importante. Secondo me la Roma dell'anno scorso non la portava a casa questa vittoria, e questo è un gran segnale.
0: Allora, invece, Milan, Juve Milan, ancora una volta è stata un po' deludente come partita.
2: Sì.
0: Chi ti ha deluso di più?
2: Beh, la Juve aveva delle assenze importanti, però giocava in casa. E il Milan, mi aspettavo forse qualcosa di più sull'ambizione, però ha vinto l'attenzione su questa partita, ha vinto l'attenzione e la paura di perdere.
0: Chi peggio
2: vedremo.
0: Tra Ramos e Colomani?
2: Come?
0: Chi peggio tra Ramos e Colomani?
2: Ma Colomani, secondo me,
0: Ramos deve fare un certo tipo
2: di calcio.
0: Che cos'ha questo ragazzo? Che il primo impatto che ebbe con la Juve fu un impatto positivo, adesso invece sembra...
2: Ma sono gli unici 3 mesi che ha fatto bene dopo essere andato via da Francoforte. Cioè, se tu guardi la traiettoria di Colomani, nel Nantes non è mai stato bomber, è andato in Germania, si è inventato bomber, si è guadagnato la chiamata del PSG, e a Parigi comunque ha fatto una pallida figura per un calciatore pagato 80 milioni. Poi ha avuto quei 2 mesi, 1 mese e mezzo a Torino, e ricordati che io ti dicevo, ma Colomani non è bomber, poi ogni domenica segnava, mi nascondevo, quando mi chiedevi di Colomani mi volevo nascondere, però alla fine mi hai dato ragione comunque la mia teoria. È un centravanti, è uno che comunque ti fa l'assist, lavora per la squadra, però non gli puoi chiedere 25 gol a Colomani. E forse se vai a prenderlo aspettando che vada in doppia cifra, secondo me non sbagli di casting. Però per il prezzo preso, lui ha uno statuto di internazionale con la nazionale francese, ma l'ultimo mondiale non c'era, e comunque è in netta involuzione da anni. La Juve, più che andare su una certezza, è andata su una scommessa, e per adesso la sta perdendo.
0: Per adesso direi proprio di sì. Gonzalo Ramos invece?
2: Gonzalo Ramos bisogna aspettarlo. Secondo me Amorim sta lavorando bene, sto vedendo un Milan con più ambizione, con idee di sapere a cosa vuol giocare. Adesso bisogna aspettare un mese e mezzo, 2, per vedere forse i primi concetti applicati di Amorim. Però come è entrato nel mondo Milan, Amorim a me piace. A me piace, non è l'Amorim di Manchester, siamo più vicini alla Mourinho dello Sporting e sappiamo che con lo Sporting ha fatto delle grandissime cose.
0: E vediamo un po' se il suo lavoro, che poi è stato anche molto onesto ad ammetterlo, non avremmo meritato di vincere, sì. Però non pretende troppo dei suoi giocatori, che gli sto già chiedendo troppo, quindi un grande lavoro che sta facendo, adesso vediamo se pagherà. Alen, noi ci ritroviamo domani, ciao, grazie ad Alen Valnegri.
2: Va bene, un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
0: Sta per partire Maracanã, è tutto pronto, allora saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
0: E tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti, anche perché comincia la Champions League, eh. A domani.

0: Cari amici di Tiamo News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette. Non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato. Insomma, un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu hai appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? È un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono sta mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
0: Sì,
1: fece
0: no,
1: o
0: ma
1: zero
0: guarda,
1: punti.
0: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta, nella sua prima stagione all'Atalanta, iniziò malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
1: Bravo,
0: poi sono arrivati i
1: bravo, bravo.
0: risultati e
1: È
0: l'Atalanta è
1: questo,
0: diventata
1: capito? È
0: l'Atalanta.
1: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe,
1: Bravo,
0: gli esterni che
1: bravo,
0: dovevano
1: bravo,
0: arrivare come
1: bravo.
0: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis e quindi so anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una
1: Adeguare,
0: Fiorentina
1: adeguare.
0: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i problemi.
1: D'accordo, no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita. Che però è evidente il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante. Averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
0: Certo.
1: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Ken, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme, un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato. Che credo con grosso dispiacere a dover rivedere le scelte fatte.
0: E insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici. Lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro. Parliamo un po' del
1: Dai.
0: campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol. Alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia. Quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società, che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio. Tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra. Perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, al di là di tutto. Però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli: far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno, dalla tua parte.
0: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante. Alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
1: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
0: Sì.
1: è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale, però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
0: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia ad essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
1: Sì, e Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter onestamente diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo diciamo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma. Sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de deve rinviare di testa l'attaccante e che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Højlund che l'ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
0: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
1: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e Genova-Como, mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiori al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, mai indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare, perché c'ha, ripeto, c'ha chi entra entra, anche Kane è entrato. Sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro. Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
0: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Lunedì 7 settembre, chi vi dà il buongiorno in questo avvio di settimana è Claudia Marrone, la voce femminile che ormai conoscerete, insomma, spero anche abbastanza bene, perché non è la prima volta che sono qua davanti a questo microfono a parlare di Serie C. Una Serie C che questa sera manderà in archivio la terza giornata, una terza giornata che già sta regalando qualche sorpresa, ma insomma io non la commenterò da sola, non commenterò da sola tutto quello che si sta vedendo. E visto che Costantino, che vado a ringraziare dalla regia, stavo per chiamarlo direttamente Costa, vabbè, si dovrà un po' abituare anche lui ad avere a che fare con me, il buon Giorgio Sorani ormai ci aveva fatto il callo, presto lo farà anche Costantino, ve lo garantisco. Dicevo, Costantino mi ha già detto che è collegato con noi il nostro primo ospite di giornata, quindi io vado a dare il buongiorno alla redazione di tuttoc.com e soprattutto a Matteo Ferri.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora Matte, io partirei subito col commentare questi risultati emersi, risultati croccanti soprattutto nel girone C, ma andiamo in ordine alfabetico, partiamo dalle cose semplici, partiamo dal girone A che è sceso in campo ieri e terminerà poi quest'oggi. Il Carpi è corsaro per 1-0 sul campo dell'Albino Leffe, mentre un po' più rotondo è il successo della Dolomiti Bellunesi sul campo della Giana, 1-2 il finale. 0-0 invece tra Juventus Next Gen e Pergolettese, mentre il Cittadella batte 2-1 il Lumezzane. C'è poi l'Ospitaletto che vince 3-0 con l'Arzignano, mentre il Brescia, che sembra un po' l'unica squadra accreditata alla promozione in questo girone, fa il suo dovere e, seppur con un solo gol, batte il Desenzano. Questa sera alle 21 invece si giocheranno Alcione Treviso, Pro Vercelli Folgore Caratese, Renate Novara e Trento Lecco. Risultati Matte tutto sommato abbastanza preventivabili in questo girone A.
2: Sì, beh, oddio, il Brescia l'anno scorso ha perso tutti i derby bresciani, quindi averne vinto uno è già una mezza notizia, vista la situazione dello scorso anno. L'ha vinto un po' soffrendo, anche se Corini ha detto che il demerito che hanno avuto è quello di non averla chiusa prima, però dall'altra parte Gaburro ha detto che hanno avuto le opportunità per pareggiarla, quindi come al solito bisogna capire poi chi dei due effettivamente ha ragione. La classifica rispecchia, diciamo, abbastanza fedelmente quelli che erano i valori che ci aspettavamo alla vigilia. Stanno facendo forse anche meglio Spitaletto e Dolomiti Bellunesi, soprattutto la Dolomiti Bellunesi, devo essere sincero, non me l'aspettavo una partenza del genere. Vediamo questa sera al Trento come risponde, Trento e Lecco come rispondono, insomma, perché soprattutto il Lecco non è partito benissimo per quelle che erano le aspettative. Vediamo questa sera al Trento come risponde, Trento e Lecco come rispondono, insomma, perché soprattutto il Lecco non è partito benissimo per quelle che erano le aspettative.

0: Cittadella, metto più avanti il Trento del Cittadella. Farei molta attenzione alla Juventus, però il problema del, diciamo, problema tra virgolette delle seconde squadre è che non credo che abbiano proprio nelle loro corde l'intenzione di vincere un campionato, quindi possono essere una mina vagante, ma certamente non le metterei come competitor definitive ufficiali del Brescia o della principale candidata di turno. Quindi se mi chiedi un solo nome, te ti dico Trento, così ho bruciato la mia squadra simpatia del girone A.
1: Ecco, no, era un po' la squadra che in realtà pensavo anch'io. Ma magari Matte, però invece il Trento ci smentisce quest'anno. Cioè, ci deve essere anche l'eccezione, no? Che conferma la regola. Magari è il Trento. Perché no?
0: No, ma allora io l'anno scorso dissi nel girone C che vedevo molto molto bene il Benevento, anche quando non era primo. Ora, poi il Benevento alla fine ha vinto. Il problema, come dicevo anche l'altra volta, è che io lo dicevo per motivi completamente diversi, cioè dicevo che il Benevento era favorito perché c'era Auteri, invece poi il Benevento ha vinto quando hanno cacciato Auteri. Però comunque almeno l'ho indovinata, quindi chissà che quest'anno non succeda lo stesso col Trento. A Tabiani auguro veramente di restare lì 15 anni, però.
1: Intanto gli amici da Foggia spengano pure la televisione, perché ricordiamo Auteri è il nuovo tecnico del Foggia, un Foggia che anzi aggiungo addirittura potrebbe ricalcare i passi del Mantova che da ri riammesso in categoria centrò la promozione in Serie B. Ma vabbè. Matte, il Treviso invece, come lo vedi? Perché secondo me è un'altra di quelle e di sicuro appunto non accadrà. Ammazziamo anche il Treviso, stasera sarà un 4-0 per l'Alcione. Io lo vedo un'altra di quelle squadre che darà rogne a chiunque, un po' il Lecco dell'anno scorso. Brutti sti paragoni, il Lecco dell'anno scorso come se il Treviso non ci avesse personalità.
0: Tra l'altro, vabbè, come se fosse una piazza, una squadra creata ad hoc l'altro ieri. No, non lo so, la vedo un pochino più indietro, ma non tanto per il valore della rosa o il valore della stessa piazza, perché poi è un tifo nel girone A che si vede raramente il Treviso, più che altro perché è una squadra che è stata letteralmente rifondata da zero, cioè non c'è praticamente più nessuno della squadra dell'anno scorso. Ha preso giocatori forti, per carità, tutti giocatori di categoria e giovani interessanti. Però un conto è ripartire da una base, un conto è ripartire da un gruppo con 15, 18, ventesimi praticamente da riassemblare in estate. L'allenatore è lo stesso, ma il gruppo è completamente diverso. Tra l'altro, Gorini, no, non ho memoria di stagioni in Serie C di Gorini, credo sia il primo anno che fa la
1: No,
0: C Gorini, quindi, perché aveva allenato sempre in B col Cittadella, quindi è anche,
1: sì,
0: diciamo,
1: per
0: anche
1: poi
0: inesperto
1: scendere in
0: della
1: D col
0: categoria, per
1: Treviso.
0: poi scendere in D col Treviso, sì. No,
1: Benissimo,
0: credo
1: però
0: farà un
1: magari.
0: ottimo campionato, però non lo
1: Ah,
0: vedo, ecco,
1: ecco.
0: tra le possibili mine vaganti, cioè, non da primissime posizioni, da zona playoff abbastanza agevole, sì, da primissime posizioni no, quindi arriverà
1: Benissimo,
0: secondo.
1: possono partire mezzi caroselli a Treviso dopo questo, va
0: Esatto.
1: bene. Noi invece ci spostiamo al girone B con il Gubbio che rifila un sonoro schiaffo al Campobasso, 2-4 in favore degli Ugubini il finale, vince il Guidonia Montecelio, lo fa battendo la Pianese 1-0, mentre mister Gennaro Volpe fa l'ennesimo miracolo a Latina, 2-0 contro il Forlì con una squadra senza Parigi che non ha di fatto avuto il sostituto dell'attaccante. Dal mercato trova il primo successo anche l'Ostia Mare che batte 2-1 l'Avis Pesaro, mentre di 2-0 la vittoria del Grosseto sulla Torre. Si rimonta, vince anche lo Spezia 1-2 contro la Samb sul campo dei rossoblù. Il Livorno batte 1-0 l'Atalanta Under 23, mentre il Pescara frena un po' la corsa del Ravenna 0-0 e diciamo la formazione di Boucher un po' si ritira su dopo qualche partita non andata bene, giusto per star bassi. Vince la Reggiana di Tesser 3-1 contro il Vado e anche il Perugia tira un sospiro di sollievo perché riesce a battere il Pineto 2-1.
0: Sì, Diana veramente, come dicevamo ieri nella nostra chat di redazione, deve fare un monumento a Kabashi a cui probabilmente concederebbe anche di entrare in sala parto per assistere alla nascita del figlio, perché se lo parte se lo porta ovunque, ma dopo il gol che gli ha tirato fuori ieri, penso che gli consegnerà le chiavi di casa. No, vorrei ridimensionare un filino
1: Kabashi è
0: la vittoria.
1: troppo forte. Kabashi
0: Gran
1: per me è
0: giocatore, sì.
1: uno dei giocatori più sorprendenti che non mi spiego perché non abbia mai avanzato un po' in carriera.
0: lì magari sono scelte personali, sono quei giocatori che preferiscono rimanere nella comfort zone ed essere i big di una categoria piuttosto che salire. No, vorrei ridimensionare un pochino l'impresa del Latina, perché a parte Parigi.

0: non ce l'avrà mai più, nel senso che non è che ce l'ha, è mancato questa
1: Sì,
0: settimana, l'hanno venduto.
1: no.
0: Tra l'altro ritornerei magari dopo sulle parole di Condò perché mi sembrano veramente preoccupanti, però insomma ha vinto 2-0 col Forlì, che con massimo rispetto per il Forlì, è un
1: Rifilato 6
0: under
1: gol al
0: 19 il Forlì.
1: Pescara, eh? Ha rifilato 6 gol al Pescara, che non so a
0: Sì,
1: questo punto
0: no,
1: se è
0: per
1: più
0: carità.
1: preoccupante il Pescara, perché non so il
0: Sì,
1: Pescara
0: il Pescara ne
1: quest'anno.
0: aveva presi anche 5 dall'Avezzano un mesetto, neanche un mesetto fa, quindi insomma, diciamo, la difesa del Pescara va un filino registrata. No, dicevo, però è preoccupante se fossi un tifoso del Latina le parole di Condò, perché ha sostanzialmente sconfessato tutta la linea societaria, a parte che quella frase sulle freccette e il bazooka, cioè le altre società hanno il bazooka, io cercavo i giocatori con le freccette, la dice lunga sulla potenza economica del Latina. Ma più che altro il fatto che Condò ha sostanzialmente detto che Parigi era stato ceduto, c'era cioè un accordo con Ravenna a metà luglio, a fine luglio, e che la società poi ha voluto tirare per le lunghe perché sperava di incassare di più, ma alla fine ha incassato la stessa cifra che aveva proposto il Ravenna il 25 luglio, ma l'ha incassata al 31 agosto, senza quindi dare l'opportunità di prendere il giocatore, il sostituto di Parigi. L'impressione era che non ci fosse nessuna volontà di prendere il sostituto di Parigi, cioè incassare i soldi di Parigi e basta. Quindi, non so, la vedo complicata. Quest'anno a Volpe faccio veramente i più grandi in bocca al lupo, più grandi in bocca al lupo, perché sarà una stagione molto molto complessa a Latina. Però, insomma, già che sta facendo questi risultati è sicuramente un aspetto positivo. No, c'è da segnalare nel girone B, secondo me, due cose. La prima è la prima vittoria dell'Ostia Mare in Serie C, che è un
1: Sì.
0: evento storico, perché l'Ostia Mare fino adesso aveva fatto la vecchia C2, che era la quarta serie, non la terza. E soprattutto c'è da segnalare il Grosseto, perché lì veramente stiamo parlando di un'impresa. Non so quanto reggerà, ma il Grosseto è una squadra che credo complessivamente la rosa avrà 15 presenze in Serie C, tutti i giocatori del Grosseto. Quindi partire con 9 punti, quanti punti? 7 punti in 3 partite, insomma, significa che
1: Sette.
0: Indiani, sì, 7 punti in 3 partite. Indiani, oltre a essere il famoso guru della Serie D, che è un campionato che ha vinto 26 volte, probabilmente qualche chance in più in C l'avrebbe meritata in carriera, forse magari anche più della Serie C.
1: E allora Matteo, andiamo velocemente alla girone C con Crotone Barletta che termina 2-2, vince di misura il Bari contro il Casarano 1-0, mentre il Sorrento è corsaro sul campo del Giuliano 0-2 il finale. Perde anche il Monopoli 1-0 in favore del Potenza, mentre tra i fischi della Rechi la Salernitana non va oltre l'1-1 con la Cavese. Vince il Savoia, lo fa sul campo dell'Altamura, mentre di 2-2 il finale tra Casertana e Scafatese. Accennavamo prima del buon Gaetano Auteri che allo Zaccheria perde il derby con l'Audace Cerignola. 0-2 il finale. Questa sera poi alle 20:30 a Catania Cosenza, mentre alle 21 chiuderà il tutto Picerno Inter Under 23. E questa Salernitana, perché c'è anche un Casarano, da cui io mi aspettavo qualcosa in più visto quello che è stato l'anno scorso, però forse i fari si accendono tutti su una Salernitana che non decolla.
0: No, allora, Catrano ha avuto anche la sfortuna di un calendario non agevolissimo, anche perché ha perso col Bari 2 volte, perché aveva perso anche in Coppa Italia a metà agosto. La Salernitana, fino a questo momento, insieme al Catania, che vedremo cosa fa stasera, è la più grossa delusione. Diciamo, il Catania ha quantomeno l'alibi di un progetto tecnico nuovo, un allenatore nuovo, un direttore sportivo nuovo. La Salernitana no. Fagiano lavora dall'anno scorso, Cosmi è stato preso a metà stagione dell'anno scorso. Non sembra aver dato assolutamente un'impronta né di gioco né di identità di squadra. L'anno scorso io penso che la Salernitana abbia fatto tutto il possibile, non l'ho vista come una stagione così disastrosa, perché obiettivamente il Benevento ha fatto 100 punti in campionato, nei playoff non è che è uscita contro l'Arzignano, con tutto il rispetto per l'Arzignano, la Salernitana, però quest'anno doveva fare molto di più, perché veniva da un anno in cui poteva aver gettato le basi. È vero che il girone non sembra ancora aver espresso, diciamo, una conformazione delineata sulle favorite, perché anche lo stesso Bari non è che sia partito proprio alla grande. Però se cominci a perdere così tanti punti fin dall'inizio, anche perché il calendario della Salernitana non è che sia stato proprio proibitivo in queste prime giornate, e fai due
1: Esatto, è
0: punti in 3
1: quello.
0: partite, non oso pensare quando poi cominci a affrontare gli scontri diretti. Oppure magari è proprio la classica squadra che si esalta negli scontri diretti. Certo, se fa
1: Ma i
0: questa
1: punti devi
0: stagione
1: farli
0: la
1: anche
0: vedo proprio
1: prima.
0: male.
1: Effettivamente il girone C, che poteva sembrare, no, quello già scritto, quello già deciso, invece è notevolmente sottotono quest'anno. Un po' le penalità, un po' le squadre che partono in ritardo, un po' il Bari con mille mila disastri, insomma. Matte, forse ci faranno divertire. E purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito. Dopo che ci siamo lanciati in pronostici con Caroselli a Treviso, probabilmente Caroselli anche a Foggia, insomma. Un po' così, io purtroppo devo
0: Trento
1: salutarti,
0: listata
1: ma
0: a
1: credo che
0: lutto.
1: ci ritroveremo. No, vedremo stasera. Ti scriverò dopo i risultati di Treviso e Trento. Ci aggiorneremo dopo quelle due partite.
0: Cioè, suoneremo De Profundis per le ambizioni di Trento e Treviso stasera.
1: Ti scriverò. E allora, intanto che vabbè, io e Matteo ci risentiremo stasera, lo ringrazio per essere stato con noi ora. E una piccolissima, mi stavo anche incartando, vedi, già dalla pressione che sento io più di Gorini e Tabiani. Dicevo, Matte, grazie per essere stato con noi. Ora una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua in studio con la seconda parte di A Tutta C.
0: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri, ora sbaglio anche i nomi, siamo a posto, dicevo, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com. E insomma, è già entrata abbastanza nel vivo una terza giornata che ha regalato risultati anche, insomma, curiosi, risultati non propriamente prevedibili, ma insomma una terza giornata che ha dato già un po' di linea a quello che è il campionato. E allora, intanto, scusatemi, ho anche un po' di mal di gola. Costantino dalla regia mi sta dicendo che sta tentando di perfezionare il prossimo collegamento. Io lo ringrazio per veramente, come ci vuole molta pazienza. Ma allora, abbiamo accennato un po' a tante squadre che comunque devono ancora magari ritrovare un po' la loro via. Tra le sorprese potrebbe esserci il Novara, un Novara che comunque è ripartito dopo una stagione non semplicissima, un Novara che questa sera affronterà il Renate, una gara che mister Alessandro Birindelli, il tecnico degli Azzurri, ha presentato così. Vado a leggere ciò che ha riportato il sito ufficiale del club. La squadra sta discretamente bene dopo i due turni. Dopo i due impegni ravvicinati, gli ultimi arrivati stanno crescendo di condizione, anche se non sono al top. Valuteremo fino all'ultimo chi mettere in campo domani. L'umore è buono, è chiaro però che ci piacerebbe portare a casa un risultato positivo perché ti dà entusiasmo e autostima. Io sono convinto che con il tempo questa squadra possa migliorare sotto tutti gli aspetti, sia di convinzione, sia di fisico che di gioco. Da Graca sarà convocato, poi non so se sarà della partita o meno. Si parla quindi dell'avversario, di un Renate che anche in questo caso non ha ancora decollato per come magari le Pantere ci hanno abituato, dice Birindelli. È una squadra che conosciamo bene, guidata da un allenatore molto pratico, una squadra tosta, solida, che secondo me ha lasciato qualche punto in classifica non meritandolo. Probabilmente anche la ex squadra di Birindelli, la Pianese, è una di quelle formazioni che ha lasciato diversi punti in campo, una squadra che comunque deve rinascere, ma qui stiamo raccontando di formazioni che hanno cambiato allenatore, hanno iniziato un nuovo percorso, sia il Novara che il Renate che la Pianese. Per cui, insomma, ci sarà da capire un po' quello che sarà il percorso poi di tutte le altre squadre. Chi invece, insomma, ripartiva da una situazione un pochino più consolidata, ne abbiamo parlato proprio con Matteo Ferri, era la Salernitana. Intanto però Costantino mi stava dando degli aggiornamenti, quindi prima di ritornare nel caso in casa Salernitana, va bene. E allora, niente, ci sono dei piccoli problemi tecnici con l'ospite, io dicevo. C'è una Salernitana che comunque sta un po' faticando, una Salernitana che non ha esordito per come ci si aspettava. L'avvio di stagione è stato da incubo, perché è stato un avvio da incubo. Il Sorrento si è imposto alla Rechi alla prima di campionato, poi sono arrivati due pareggi, l'ultimo di ieri contro la Cavese, un pari che ha portato a dei fischi sonori da parte della tifoseria granata all'indirizzo della squadra guidata da Serse Cosmi. Insomma, è un momento difficile per la Salernitana, sicuramente una Salernitana chiamata a far qualcosa di diverso da quello che sinora ha fatto. Però io lascio la parola a chi quella gara l'ha vissuta davvero da vicino, ovvero a Serse Cosmi. Vi faccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni del tecnico dei campani riprese dai canali ufficiali del club.
1: Mister, buonasera. Almeno per un tempo la Salernitana, per usare un aggettivo che lei aveva auspicato, che lei aveva utilizzato alla vigilia per descrivere post mercato, è stata una squadra credibile che ha tenuto bene il campo e che ha anche avuto almeno 3-4 opzioni per poter raggiungere. Succede che al primo scricchiolio, probabilmente legato anche a una condizione da affinare, a caratteristiche che dei giocatori che devono appunto essere affinate, gli avversari passano come lama nel burro. Una squadra che al primo soffio, come la casetta dei tre porcellini, no, va giù. ed è un peccato perché una squadra è fatta non soltanto per andare avanti e costruire, ma deve essere anche solida, deve sapere anche tenere botta quando c'è da duellare, come diceva lei appena 24 ore fa. Grazie.
2: Ma sì, credo che questo, la disamina della partita, sia facilmente leggibile, no? Credo che primo tempo doveva chiudersi con almeno due gol, almeno, perché due ne avevamo fatti, perché il gol che è stato annullato a noi rientra nella caratteristica dei gol annullati per un fallo subito, cioè tu ti annullano un gol per un fallo subito dall'attaccante, bellissimo, cosa, se vi accorgete, perché non siete stati attenti al gol in fuorigioco col Sorrento, io sono stato zitto, non ne ho parlato, ci sono i testimoni. Oggi diventa un pochino quasi comico il gol che ci è stato annullato, e voglio partire da lì non per prendere scuse, per dire che intanto è vero che potevamo incrementare, è vero che il portiere avversario ha fatto due grandissime parate, una abbastanza, diciamo, fortunosa, distinta, la seconda su Villa molto bella, poi altre situazioni dove potevamo e dovevamo incrementare. E io sono entrato dentro lo spogliatoio avendo la percezione che difficilmente potevamo al secondo tempo mantenere quei ritmi. Questo non significa però non mantenere quei ritmi, significa giocare accorti, stringere le linee e magari trovare la possibilità per poter fare qualche transizione offensiva, perché avevamo giocatori come Dursi, come Ashik, come Villa, che una volta riconquistata palla avrebbero potuto andare negli spazi che inevitabilmente la Cavese avrebbe concesso. Invece è successo quello che vi ho anticipato ieri, il calcio è fatto di duelli, il primo tempo e seconde palle, il primo tempo l'abbiamo vinte tutte, il secondo tempo è iniziato dove da subito non riuscivamo più a vincere un contrasto, non intercettavamo più palloni che il primo tempo intercettavamo con molta facilità, e duelli quasi sempre a vantaggio degli altri, e la squadra avversaria ha preso possesso della metà campo. Mi ricordo, a parte il gol, la situazione del gol annullato, poi ditemelo voi se vi ricordate grandi occasioni, io non me le ricordo, però è probabile che sia smemorato, è normale, ci stava che gli altri giocassero anche nella tua metà campo, era una necessità per la Cavese farlo. Noi abbiamo perso da subito, non dopo 20 minuti, da subito degli equilibri, perché non era stanca la squadra al primo del secondo tempo, poteva e doveva esserlo magari in qualche giocatore al ventesimo del secondo tempo, e quindi abbiamo cominciato a correre, che in queste situazioni atmosferiche è la cosa peggiore che puoi fare, e abbiamo speso tante energie, diventavano fondamentali due mediani in quel momento, Tascone e Vitale, che sono andati a giocare in zone del campo dove dovevano faticare per andarci, e poi se perdevamo palla, come spesso succedeva, dovevano fare tanto campo per ritornare in mezzo, quindi qualcosa lì abbiamo perso quando dovevamo stare lì, stretti, compatti, chiudere tutte le linee di passaggio e poi avere la consapevolezza di ripartire, perché quella era non la partita che volevo, però era normale che potesse diventare così. E un minuto prima del gol subito c'è stata l'occasione, quella di Gianno, dove veramente credo che era difficile non mettere dentro quel pallone, perché contro nessuno, tre giocatori, la palla è passata, e poi abbiamo subito la punizione, stava ripartendo Schick che ha toccato la palla con la mano, quindi... Però questi sono episodi, e poi dopo il gol subito la squadra si è sentita psicologicamente frustrata, non ha, sì, ha avuto delle vampate, ma era non più qualità, era puro istinto, un po' di confusione, e in questo periodo non è che possiamo trovare un gol di fortuna, semmai lo subiamo, come è successo, e quindi questa per me è stata la partita. C'è un grandissimo dispiacere, un peccato, perché voi dite sì, ma le partite non durano 45, perfetto, sono d'accordo con voi, però dovevamo gestire meglio il secondo tempo in alcuni aspetti e non l'abbiamo fatto bene. Rimane il fatto che abbiamo creato 6 occasioni, abbiamo fatto 2 gol, ripeto, 2 gol, non uno, 2 gol. Torniamo a casa con un pareggio che ovviamente ci fa star male, ma ci fa star male per un motivo, lo sapete qual è il motivo? Perché in 3 partite ci abbiamo 2 punti. Motivo è quello, questa è una lettura della partita di oggi, che sono tutti avvelenati, giustamente, perché bisognava, una partita bisognava solo vincere. E non è successo, e quindi ci rimettiamo sotto, almeno per quello che mi riguarda, parto dal primo tempo. Se volete, anche non faccio mai nomi, credo che abbiate visto che in difesa abbiamo acquistato un giocatore di grande personalità, di grande qualità, che è Ciliento. Pieraccini sta dimostrandosi assolutamente affidabile, quindi questo è già una cosa positiva.
3: Buonasera mister.
2: Buonasera.
3: 6 occasioni, 2 gol, 1 a referto, ma la domanda è, le chiedo, perché questi giocatori sbagliano l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, o il tiro, o proprio la rifinitura? Che cosa c'è che non va? Perché a parte le occasioni limpide, anche ce ne sono state anche altre 5-6 potenziali, quindi è proprio parecchie volte anche Villa è andato via a sinistra, è stato ignorato. Io vorrei capire dove sta il problema di questa squadra nella rifinitura, negli ultimi passaggi, negli ultimi 20 metri dell'area avversaria.
2: Ma guarda, ti rispondo in maniera sincerissima. Noi abbiamo giocatori che hanno delle caratteristiche, quindi sono bravi magari ad andare negli spazi. Non c'è un trequartista. Cioè, adesso non dite bisognava comprare 3 quartista. C'è uno che ha forse Vitale, però Vitale è molto bravo giocando da mediano. Nel lancio lungo, credo che il primo tempo abbia fatto 2-3 lanci che si vedono in categorie superiori come qualità, come precisione. Siamo precipitosi e sbagliamo la scelta, ma secondo me rientrano le caratteristiche un pochino dei nostri centrocampisti, quindi aspettatevi che possiamo e dobbiamo migliorare, ma non grandi miglioramenti, perché queste sono le qualità. Bisogna andare in gol in un'altra maniera. Poi se mi stupiscono che migliorano, però i giocatori sono quelli di centrocampo, no? Tasconi non è il rifinitore, Jabouin non è il rifinitore, Ashik non è un rifinitore, Varela non è un rifinitore, Villa non è un rifinitore, cioè parlo di giocatori anche esterni, quindi no? E quindi bisogna trovare altre alternative. Comunque sono d'accordo con te, perché molti non hanno questa capacità di vedere le potenziali azioni, perché magari perdi una palla a centrocampo nella 3/4 e dici vabbè, è una palla persa, no, è una palla che doveva arrivare a uno sviluppo finale abbastanza scontato e invece non ci arriva. Sono d'accordo con te.
4: Buonasera mister, sono qua. La mia domanda era più, volevo chiedere un commento insomma sugli ingressi, soprattutto di Jabua, di Varela e di Lescano, e anche chiederle come mai con un quinto slot, un quinto cambio ancora da poter fare, non ha voluto inserire Bevilacqua a 12 minuti dalla fine. Grazie.
2: Non ho capito, il quinto slot ormai avevo fatti tutti, credo, dopo Varela.
4: Sì, no, intendevo il quinto cambio da fare insieme quando ho sostituito Ashik e Villa. C'era un quinto cambio da poter fare.
2: Ashik, Villa e l'altro chi dovevo sostituire?
4: Non lo so.
2: Ah no, dici, beh, sei tu l'allenatore. Durzi, se entra Bevilacqua poteva essere Durzi. Sì, no, io penso che eravamo sufficientemente in grado per essere teoricamente offensivi. Non lo siamo stati, quello è un altro discorso, però... Varela ovviamente è arrivato da 2 giorni, si è catapultato anche in un contesto che la partita era 1-1, quindi i compagni non è che stessero freschissimi. Ha lasciato intravedere le qualità, però non potevamo pensare, speravamo, dico, magari risolvesse lui una situazione, però non è stato così. Poi dopo poteva entrare a bevi l'acqua, cioè, è tutto giusto da quello che diciamo.
4: Mister, buonasera.
0: E allora, queste erano le parole di Serse Cosmi, il tecnico della Salernitana. Beh, parole che soprattutto all'inizio mi hanno fatto un po' strano, perché io non credo che una squadra come la Salernitana possa pigliarsi gol annullati, possa trovare alibi in questo. Non dico che Cosmi lo abbia fatto, ma è ritornato sulla partita del Sorrento, è ritornato sul gol di ieri. Anche un po' mi è sembrato, a me personalmente, se non è così chiedo già scusa, che volesse un po' accusare i giornalisti che soprattutto nella gara contro il Sorrento lo hanno attaccato a prescindere la Salernitana, non vedendo che il gol dei rossonero era in fuorigioco. Ora, ripeto, la Salernitana per me arriva da una stagione non positiva. Matteo Ferri è stato più clemente nel giudizio. Per me la Salernitana arriva da una stagione non assolutamente positiva, come del resto non è stata particolarmente positiva la stagione del Catania, perché è vero che l'avversario che i Granata hanno affrontato ai playoff si chiamava Ravenna, un'altra delle squadre che ambiva alla promozione, ma non credo che ci fossero troppi attenuanti soprattutto per la posizione di classifica che i campani hanno occupato per diverso tempo. Insomma, si sono fatti rimontare da altre squadre altrettanto forti, perché il Benevento per me lo scorso anno ha legittimato sul campo tutto quello che ha conquistato. È un mercato, anche quello della Salernitana, che a mio modesto parere, non faccio io il direttore sportivo, io faccio la giornalista, ma un commento posso farlo. È un mercato che è stato decisamente sottotono, un mercato da cui mi sarei aspettato onestamente qualcosa di più, perché qualcosa a questa squadra manca. Mi dispiace se qualcuno magari si risentirà, e non credo che magari si interverrà nel mercato svincolati, ma a mio avviso qualcosa a questa compagine manca. Il Catania nel girone C ha un po' l'attenuante delle problematiche societarie, ce l'ha anche il Crotone che è ripartito da zero, ripartirà anche con una penalità, perché il presidente Vrenna non si nascose nel mese di luglio e disse che effettivamente i pitagorici avevano rischiato di non iscriversi al campionato. C'è il Cosenza che ha tutto un problema relativo anche ai dissidi tra il presidente Guarascio e l'amministrazione comunale, un Bari che non si capisce bene in che acque versi, quindi la Salernitana non credo che abbia scuse quest'anno. Ripeto, mi dispiace se qualcuno se la prenderà, ma a mio modestissimo parere la Salernitana quest'anno non ha scuse. È vero che vincere non è mai facile, perché alla fine ne vince una per girone e un'altra va sui playoff, che sono un po' un ternallotto, ma ripeto, per me non ha scusanti. Vedremo poi quello che sarà, perché dopo tre giornate è chiaro che non si possono tracciare bilanci. Certo, qualche squadra li ha già tracciati, perché c'è la Scafatese che dovrà poi nominare anche il nuovo allenatore. Ora c'è una guida ad interim, è stato il primo barra secondo esonero in Serie C, quello del trainer giallo-blu. Il primo era stato, ancora prima del via della stagione, a Perugia. Giovanni Tedesco è stato sollevato dall'incarico, con gli umbri affidati a Aimo Diana, che è stato scelto dalla nuova proprietà che è poi subentrata. Insomma, io ripeto però che per me nel girone C per la Salernitana non ci sono alibi. Ci spostiamo invece di nuovo al girone B, perché abbiamo parlato anche del Latina, e a proposito di allenatori, i miracoli cui è costretto Gennaro Volpe, un tecnico che lo scorso anno è subentrato sulla panchina pontina in un momento assolutamente disastrato, con i nerazzurri che sembravano ormai prossimi alla retrocessione in Serie D. Non solo li ha salvati con largo anticipo, ma ha anche centrato una finale di Coppa Italia Serie C con il trofeo che è poi sfumato solo per un gol nella gara di andata, ma da quella competizione il Latina è uscito a testa alta ed avrebbe avuto tanti presupposti per poter ripartire bene se non fosse stato, come poi ha detto prima giustamente Matteo Ferri di TuttoC.com, che il mercato qualcosa ha portato via. È stato un mercato dove forse non si sono investite tutte le risorse che la società poteva e doveva magari investire per consegnare una squadra ancor più competitiva al tecnico in un girone che per me è il più difficile della categoria, un girone che annovera addirittura tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, e quindi io credo proprio che Volpe sarà costretto agli straordinari, anche perché comunque di fatto Giacomo Parigi, l'attaccante che poi è passato al Pescara in sostituzione di Di Nardo, che è rimasto in Serie B alla Juve Stabia, è rimasto nel senso che il Pescara lo ha ceduto in Serie B al Pescara, ma lo scorso anno Di Nardo con il Delfino aveva militato nel torneo cadetto. Beh, Giacomo Parigi è approdato al Pescara e il Latina di fatto non ha avuto il reale e concreto sostituto. Non dico che a livello numerico manchi qualcosa alla squadra guidata da Gennaro Volpe, ma di sicuro non c'è il goleador. Poi magari insomma ci sorprenderanno i calciatori che ora stanno vestendo la maglia nero-azzurra, che lo stanno facendo bene, perché è vero che insomma gli episodi hanno condannato i pontini nella sfida contro il Ravenna, che ha vinto 3-1, ma ieri c'è stata un'importante vittoria sul Forlì, che magari può essere un po' la svolta di questa stagione appena iniziata. Quindi insomma vedremo anche tutto quello che sarà il percorso della formazione pontina, e anzi vi lancio già un piccolo spoiler che così dopo dedicheremo più tempo a quello piuttosto che alle mie parole. Vi lancio questo piccolo spoiler, andremo poi ad ascoltare in chiusura di trasmissione proprio quelle che sono state le parole dell'allenatore di Gennaro Volpe nel post gara. Un Gennaro Volpe sempre estremamente lucido, composto e garbato, ma con davvero ottima capacità di analisi di quello che accade alla sua squadra. Tra l'altro questo è stato il primo turno che si è giocato a mercato chiuso, e avremo poi modo di affrontare durante anche tutto l'anno la problematica del giocare a mercato aperto. Mi avrebbe incuriosito, ma ci sarà sicuramente tempo per farlo, anche il parlare della tematica dello scendere in campo alle ore 15 con queste temperature bollenti. Ieri a Castellammare di Stabia, ne parlavamo prima proprio della Juve Stabia, si è sfiorata la tragedia perché si stava giocando in Serie B Juve Stabia Pisa e il difensore del Pisa Rosen Bojinov è caduto a terra collassato per una forte disidratazione che aveva portato a un principio di convulsioni, il tutto dovuto dal caldo. Probabilmente non è così idoneo in nessuna categoria mettere le gare alle ore 15 quando le temperature toccano i 35 gradi, insomma forse è un po' rischioso, però poi avremo modo di parlare anche di questo. Intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo qua nei nostri studi con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove vi ho già detto cosa andremo ad ascoltare. Vi lascerò a brevissimo con le parole del tecnico del Latina Gennaro Volpe, che ieri in sala stampa ha commentato il primo successo stagionale della formazione pontina, centrato con il Forlì. Insomma, un successo sicuramente molto importante per il morale dei nerazzurri. Vedremo un po' quello che poi sarà tutto il percorso della squadra nerazzurra in questo ostico girone B, che, lo ripeto, è a mio avviso, a mio personalissimo parere, il più ostico di tutta la categoria. Intanto arriviamo a fine puntata, se non smonto il microfono. Costa, cosa sto facendo? Cosa sto combinando? Niente, forse è meglio se vi vado a ricordare tutti gli appuntamenti, perché... Sei cattivissimo! Cioè, vedete come vengo maltrattata dai registi? Sono cattivi, sono cattivissimi. No, no, in realtà sono molto buoni, è che... Vabbè, io gli smonto lo studio, ma insomma, ce la vedremo dopo io. E cosa dicevo? Allora... Poi se mi prende la ridarella è finita, mi dimentico anche cosa devo dire. No, gli appuntamenti. Allora, vi invito ovviamente a seguire TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno alla nostra, che tornerà poi domani alle ore 9:45. Si parlerà non solo di Serie C, ma anche di Serie B e soprattutto di Serie A, perché è arrivato il primo esonero anche in massima serie, quello di Fabio Grosso, ieri dalla Fiorentina. È atteso a breve l'annuncio di Vanoli, che dovrebbe già condurre questo pomeriggio il primo allenamento della stagione. Quindi, insomma, ci sarà davvero tanto di cui parlare anche per le altre categorie che non sono la Serie C. Ma oltre a TMV Radio, vi invito anche a seguire tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutti questi temi che ogni giorno il calcio nostrano ci propone anche post mercato. Perché è vero, si è chiusa la sessione estiva, ma adesso c'è il mercato svincolati, tutte le girandole allenatori, insomma, di temi ce ne sono tanti. Un allenatore che invece la panchina la sta tenendo ben salda dopo il miracolo dell'anno scorso. E beh, dopo quello che dovrà fare quest'anno è appunto Gennaro Volpe. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani e vi lascio con le parole del trainer nerazzurro.
1: Buonasera, mister. Gianluca Atlante Latina oggi. L'avevi detto la vigilia, una partita da vincere, e la squadra credo che l'abbia interpretata nel migliore dei modi, sin dall'inizio, insomma. Poi bisognava chiuderla, perché poi queste partite basta un niente perché possono essere riaperte.
2: Sì, assolutamente d'accordo con la tua analisi. Faccio complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita sotto il profilo della voglia, dell'atteggiamento, una partita giusta. La cosa che mi fa arrabbiare è che possiamo fare cose migliori con la palla e anche senza, perché noi non dobbiamo mai accontentarci di risultato, ma bisogna sempre pretendere il massimo dalle nostre possibilità, dal nostro valore. Quindi bene, ripartiamo da una vittoria che era importantissima perché la volevamo, la cercavamo tutti, l'abbiamo fatto nel modo giusto. Oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto in una maniera convincente. Poi sicuramente queste partite vanno chiuse perché se non tempo abbiamo avuto veramente tantissime occasioni per farlo e non l'abbiamo fatto. E come hai detto tu, a volte un episodio, una palla messa su può compromettere un risultato, una prestazione che insomma ci avrebbe tolto qualcosa. Sicuramente l'espulsione poi ci ha, ovviamente ci ha agevolato, ma nulla toglie a quello che poi hanno prodotto i ragazzi, ed è un premio soprattutto per la loro serietà, per la loro abnegazione durante la settimana, che è veramente perfetta.
1: Senti, volevo dirti, è un buon viatico in vista della partita di Grosseto di mercoledì, perché comunque il Latina ci tiene, la Coppa Italia lo scorso anno è stato finalista, è arrivato a un passo da conquistare, insomma la Coppa Italia può aprire delle porte importanti, e tu lo sai, insomma, quindi è un buon viatico questo in vista di Grosseto.
2: Ma sì, sicuramente vincere dà fiducia, dà entusiasmo, dà consapevolezza di quello che si può fare e si può ottenere. Noi ci teniamo a tutte le partite, quindi a prescindere che sia campionato Coppa Italia, il nostro obiettivo è cercare di fare punti e di vincere le partite. Quindi da domani ci prepariamo già per una partita che comunque è difficile perché è fuori casa contro un Grosseto che comunque ha avuto un ottimo inizio di campionato.
1: Senti, ti stuzzico sempre nelle corde vocali perché so che comunque tu hai dimostrato di essere un allenatore che vuole la sua squadra che vada in pressione a destra e a sinistra. Quando tu vedi oggi però le prestazioni di Tomaselli e di Baez e quella di Cioffi quando è entrato, perché Cioffi quando sarà a pieno regime, ragazzi, è tanta roba, ti chiedo se quel 4-3-3 che tutti noi sogniamo può essere attuabile.
2: Ma sicuramente no, io non sono legato a un modulo, ma sono legato alle caratteristiche dei giocatori. Quindi è chiaro che Antonio è un valore aggiunto per il Latina, è un valore aggiunto per me, è un valore aggiunto per la squadra. Non ha ancora la miglior condizione perché ha saltato tutto il ritiro. Quindi è un giocatore che va preservato e va gestito nella maniera giusta perché è un giocatore che vive di strappi, che vive di uno contro uno a campo aperto. Quindi quando staranno tutti bene si può pensare a più cose. Così ti faccio contento.
3: Buonasera mister
2: Ciao,
3: Mancini
2: buonasera.
3: Messaggero. La sensazione è che oggi, al di là poi del discorso legato all'espulsione, il Latina avesse proprio imboccato quella strada sin dall'inizio. È entrata proprio con la voglia di dimostrare che in questo campionato ci vuole stare.
2: No, sono d'accordo con te, ho visto già a partire dal riscaldamento una squadra concentrata, una squadra vogliosa di riscattare la sconfitta di Ravenna. E sono d'accordo sul fatto che comunque oggi il Latina c'era. Poi sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione della palla perché abbiamo sbagliato tantissimo. Dobbiamo essere più bravi. Soprattutto quando poi siamo rimasti con l'uomo in più a gestire meglio tante situazioni. Poi è chiaro che abbiamo avuto tante transizioni positive dove andavamo sfruttate sicuramente meglio. Un aspetto su cui noi ci lavoriamo e ci continuiamo a lavorare perché sono situazioni che poi possono incidere in maniera netta e positiva durante la partita.
3: Dal punto di vista dei singoli, invece, visto quello che aggiunge in fase di non possesso e anche in fase di possesso, dobbiamo abituarci a vedere Ercolano lì.
2: Ercolano è un giocatore, credo, unico in questa categoria perché è un giocatore di un livello cognitivo superiore. Non mi piace mai soffermarmi sui singoli, però Manuele è un giocatore evoluto, un giocatore intelligente che sa fare tante cose, sa giocare fuori, sa giocare dentro e ti permette veramente la sua duttilità durante la partita di poter interpretare e di saper fare più cose ci
4: solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu hai appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata una autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o fece
0: Sì, no,
1: o
0: ma
1: 0
0: guarda,
1: punti.
0: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta, nella sua prima stagione all'Atalanta, iniziò
1: Bra.
0: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
1: Bravo,
0: poi sono arrivati i
1: bravo.
0: risultati e
1: È
0: l'Atalanta è
1: questo,
0: diventata
1: capito? È
0: l'Atalanta.
1: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe,
1: Bravo,
0: gli esterni che
1: bravo,
0: dovevano
1: bravo,
0: arrivare come
1: bravo.
0: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis e quindi so anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una
1: Adeguare,
0: Fiorentina
1: adeguare.
0: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i problemi.
1: D'accordo, no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita. Che però è evidente il caso Kane, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante. Averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
0: Certo.
1: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme, un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato. Che credo con grosso dispiacere a dover rivedere le scelte fatte.
0: E insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici. Lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro. Parliamo un po' del
1: Dai.
0: campionato. C'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche qualche straniero che finalmente sono stranieri insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol. Alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti, e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia. Quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società, che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio. Tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra. Perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, al di là di tutto. Però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli: far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno, dalla tua parte.
0: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante. Alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
1: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
0: Sì.
1: è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale, però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
0: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente.
1: Si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
0: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate.

0: Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter, onestamente, diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io. Cioè, i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle. Quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de de deve rinviare di testa l'attaccante e che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì penso, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Højlund che l'ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e la Genova-Como mi è sembrata quella partita lì. Cioè, una squadra, il Como, tre categorie superiori al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza. Cioè, controlli a 3-4 metri, ma indirizzati nella direzione giusta. E mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare. Perché c'ha, ripeto, c'ha un chi entra entra, anche Kane è entrato. Sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
1: Sì.
0: Lo stesso Ricci. Cioè, ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali. E si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore. Il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Noi abbiamo tentato di fare la partita a viso aperto, come ha tentato di farla il Milan. Siamo stati bravi in alcune situazioni a saltargli addosso, a recuperarli dei palloni quando stavano imbastendo l'azione, e ci siamo creati la possibilità di approfondirla, quella cosa lì.
2: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità, senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol.
3: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevamo vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro.
4: Si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo. Quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
5: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento, quindi ho fatto entrare Sulle e Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci manca un po' di freschezza secondo me.
6: Maracanã!
7: Buon pomeriggio, bello, sì, buon pomeriggio e benvenuti alla settimana di Maracanã, questo lunedì che poi tra l'altro andremo ad analizzare tutto quello che è successo, ma la giornata si chiude oggi con due partite, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio, che naturalmente andremo a vedere un po' le ultimissime, ma ci sono tanti argomenti che condivido subito con Francesco Tengali qui vicino a me. Ciao Francesco, ben trovato.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Tra poco poi ci sarà anche Penne e Calamai con Luca Calamai, che aprirà il lunedì come sempre, come consuetudine.
8: Ma già arrivano gli audio.
7: Sì, già sono arrivati gli audio, io non ho detto ancora nulla, però mi fa piacere perché insomma se arrivano subito è un buon segnale, quando non arrivano
8: no,
7: un segnale
8: per
7: negativo.
8: per carità.
7: Allora, intanto lasciami dire, qui stiamo vedendo delle immagini bellissime, questa marea rossa che ha festeggiato Chimi Antonelli, che ieri ci ha emozionato, ha fatto battere forte il cuore, straordinario campione a 19 anni sta facendo.
8: Allora, è
7: nella storia già, ragazzi.
8: È stato un bel weekend di sport, perché chi è stato a casa sul divano tra sabato e domenica, tra le partite del sabato.
7: Belle, mamma mia. Sembrava un altro campionato. Ma com'è, vanno così veloce adesso? Un'altra storia.
8: Poi ieri sera siamo tornati alla normalità.
7: Sì, l'ho scritto, infatti.
8: Siamo tornati alla normalità. Però la domenica è stata contraddistinta dalla vittoria di Chimi. È stata purtroppo contraddistinta anche dalla sconfitta dell'Ital Volley di Velasco contro la Turchia. Peccato, ma rimane tutto il percorso bellissimo,
7: certo.
8: Ma soprattutto rimane nella testa un campionissimo giovanissimo che parte 19esimo e riesce a rimontare e a restituire a Monza un pilota italiano che torna a vincere.
7: Ma che bello, bello.
8: E soprattutto addolcisce anche un po' la pillola di una Ferrari che nel giro di tre giri, il gioco di parole, si complica la vita, rovina completamente la domenica, per mano ovviamente per la guida di Leclerc. Ed è stato bello, chiudo Marco, il fatto che una marea Ferrari, perché si è discusso tanto sul tifo per Antonelli, contraddistinto,
7: che invece di fa per Antonelli, ragazzi,
8: alla fine, in mancanza di idoli, il pubblico Ferrari si è riconvertito nel tifo per un italiano.
7: Sarà perché ti amo, è bellissimo, cioè, no, una cosa è meravigliosa, è stata emozionante. Pensa, ti devo dire una cosa, mio papà che è un grande appassionato di Formula 1 e devo a lui insomma la passione per i motori di macchine e moto, ieri, insomma, quasi a 80 anni, manca poco, mio papà si è emozionato veramente nel sì, vedere eh? sì, è stato si è emozionato nel vedere la gara, nel vedere questo ragazzo che ha 19 anni così forte,
8: anche perché ne avrà visti poi sì, si è appassionato di
7: e poi
8: motori,
7: lui che è ferrarista
8: visti.
7: Convinto cioè, proprio okay. fino al midollo però ieri era contentissimo per questo ragazzo per come corre, per quello che sta facendo. Ieri poi è entrato nella storia di un circuito in maniera importante, facendo un'impresa, parliamoci chiaro. Poi avrà la macchina sicuramente potente, però partire dietro così e fare tutti quei sorpassi, sta anche aiutato da alcune situazioni che lo ha, però è normale, però lui ci ha messo veramente del suo.
8: No, è pazzesco. Quest'anno si è tolto la soddisfazione ovviamente della prima vittoria, ma si è tolto la soddisfazione di vincere a Monaco, a Spa, adesso Monza. Adesso deve ha il potere di deciderlo lui, secondo me, questo mondiale adesso. Perché non ci sono avversari se non il suo compagno di squadra, che si è dimostrato più volte non alla sua altezza.
7: No.
8: E le stato... altre macchine
7: ieri
8: sono...
7: possiamo dire che è stato un po' umiliato.
8: Sì, sai, è una diversa strategia, ma sì. Diciamo è stato umiliato anche un po' da in diverse gare in questa stagione. Però... si è sempre mostrato al
7: quando
8: di sotto.
7: Te supera
8: si
7: uno che è partito dietro di così è una mazzata, parliamoci chiaro. Non è che dici, sai, era secondo, era terzo, e la gara aperta e poi mi bebbe.
8: Credo abbia raggiunto le stesse vittorie del compagno di squadra che ha, se non sbaglio, 2 o 3 anni in più di lui in Formula 1. E ti fa capire...
7: No, straordinario, dai. C'è poco da fare. Peccato per le Ferrari, che purtroppo vivono un momento ancora...
8: Sì, che non avrebbero comunque avuto il potenziale per vincere.
7: No. Però ti devo dire, mi dispiace molto per Leclerc, perché ho letto tante cose negative adesso su di lui nei social. Mettiamo in discussione il pilota, fa tanti errori, è vero, li ha fatti. E ieri è partito nervosissimo, si è visto subito... ha buttato fuori Hamilton, e questa cosa qua non può avvenire, insomma, anche perché Hamilton in classifica ha messo meglio di te, quindi non puoi forzare la mano in questa maniera. Comunque vabbè, dai, grande gioia per lui. La Ferrari purtroppo in questo momento arranca, è lì terzo con Hamilton, speriamo che possa conservare questa posizione, perché mi sembra che la McLaren sta venendo su.
8: No? Sì, no, insomma, vabbè, si alternano a seconda del circuito.
7: Vabbè, vediamo, dai.
8: Emerge uno più forte.
7: Abbiamo fatto questo inizio dedicato alla Formula 1 perché era doveroso. E poi, andando invece alle questioni di calcio, possiamo dire che Vanoli è ormai al Viola Park per
8: pazzesco.
7: Questo Vanoli bis. Eccolo
8: pazzesco.
7: Qui, vado su tutto mercato web, ci sono già le foto del suo arrivo. È tornato dopo l'intervista
8: clamoroso.
7: Che ha fatto giorni fa, che aveva elogiato tantissimo il mercato della Fiorentina eccetera, si ritrova a guidare la Viola dopo, a distanza di pochi mesi. Non fa la preparazione con la squadra naturalmente, perché era stato mandato via da Paratici. Torna, eccolo qui l'allenatore, è arrivato al Viola Park, firmerà il contratto, che mi sembra che è un contratto che ha fino a fine anno, con opzione praticamente per la seconda stagione. Questa è un po' la situazione contrattuale di Vanoli. Clamoroso, ma di fatto Paratici smentisce se stesso.
8: Prima quindi... di analizzarla questa situazione che
7: è grossolana,
8: assurda. Sì. Qual è l'obiettivo di Vanoli? Cioè, Vanoli cosa deve fare per essere confermato l'anno prossimo? Gli basterà la salvezza? Cioè, se l'anno scorso non è bastata la salvezza
7: ottenuta
8: Vanoli,
7: in quel modo poi.
8: Vanoli, per poter essere convinto di allenare la Fiorentina anche l'anno prossimo, e dico una cosa forte, fossi stato Vanoli io non avrei mai accettato di tornare. Mai accettato di tornare. Poi sei Vanoli, ti chiama la Fiorentina e chiaramente devi accettare. Ma io fossi stato Vanoli non avrei mai accettato di tornare, dopo che ti ho pregato di rimanere lo scorso anno e in quella situazione mi hai mandato via, adesso ti serve, adesso servo di nuovo io e torno. No, io
7: hai
8: non
7: ragione.
8: Ci sarei mai tornato.
7: Hai ragione,
8: e adesso
7: guarda,
8: cosa
7: ci pensavo prima. Allora io due cose devo